0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Me è Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: tuo. Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Dove c'entra?
2: Dov'è quella regista?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
2: no,
5: terzo
2: no,
5: piano,
2: frazione,
5: stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender,
4: che bugiardo,
2: è un figlio di so che sei
4: un bugiardo,
2: sei
4: esa
2: bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che la prende?
4: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non striscia la mousse, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì, sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capa e capa di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro,

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: is a zoo only for you.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tanci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe.

0: Santi, per questo arrivano.
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda in cielo! C'è Iron Man!
3: Cappella, dammi i dati di volo.
4: Velocità 705 km orari, signore. Batteria al 97%. Pressione scrotale, nella norma.
3: Ottimo, Cappella, mantieni la rotta.
4: A proposito di rotte, c'è quella rotta nel culo di Donna Pompino, in linea.
3: Passamela pure. Ciao, Bocchinara, qual buon sperma. Levati quel cazzo dalla bocca, Donna Pompino, non si capisce niente. Dannazione! Cappella, attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
4: Subito, signore. Donna Pompino dice: slurp, slurp, gnam gnam, slurp. Ingoi, ingoi, presto Iron Pen, glu glu glu glu, devi tornare alla base. Il mondo è in pericolo. Ciuccia, ciuccia, in del cu, in del cu.
3: Ho capito. Arrivo, Donna Pompino! Eccomi, Donna Pompino, che succede?
5: Iron Pen, Iron Pen, mio bel maschione, quando è che mi farei squirtare con la tua bella armatura del cazzo?
3: Taci, Squirtaman, o ti infilo il tuo tridildo nel culo.
5: Magari, oh sì, sì, ah, sì, ah, ah.
6: Troppo,
7: vero, non c'è effetto, guarda,
6: troppo, cioè, nella parte,
7: mi sembrava di essere lì.
3: Ma manca qualcuno. Dov'è Capitan Sud America?

0: Bora, Brão! Tchau, belíssimos, com o retardo! Estava provando a farmar na espanholete da solo, capito com o caso nei tete!
1: Non è il momento di segarsi con le tette, Capitan Sud America! Mettiti il tuo costume da ballerino di samba! C'è una missione per noi!
2: Iron Pen! Ecco la richiesta d'aiuto che ci è arrivata!
3: Aiuto, super erotici! Il demone Tenebrous è arrivato sulla Terra dalla dimensione oscura e si nasconde a New York sotto mentite spoglie! Dovete trovarlo e farlo fuori! Attenzione! È un mutaforma! Può essere chiunque!
1: Forza, super erotici! Rotta per New York! E basta ciucciare cazzi!
4: I super erotici.
0: Belli, che bello sto grattacielo, che bello sto posto credibile e grande mio. Quando vorrei infilarmi ne uno nella mia chiapeggi e Empire State Building dentro lo sfintero. Bellissimo, mio.
5: Questo è il gabibbo.
2: Anch'io, Capitan Sud America! Anch'io sì! Sì! Ah, sì!
1: Ah. Fermo, Squirtaman! Dobbiamo trovare il demone Tenebrous! Ma come cazzo facciamo? Ci sono milioni di persone in questa città!
0: Trovo Trovigno! Trova subito il Tenebrigno! È lui il Tenebrigno, cazzo!
1: Bravissimo, Capitan Sud America! Fermo lì, demone Tenebrous!
6: Ghi!
7: Io non demone, eh? Io studente senegalese.
1: No, non mi freghi. Tu sei il demone Tenebrous.
7: No, ho detto che non essere. Io vengo del Senegal e Africa. Giuro, io giurare, eh?
2: Ti sei tradito. Senegale nelle Marche, non Africa.
1: Forza, super erotici, inc***iamo questo demone.
7: No, io pregare! No, aiuto! Aiuto! Chiedere aiutare!
1: Cappella! Armatura al cazzo, presto!
8: Subito, signore!
1: Penetrazione atomica!
7: Ah! Metallo, fare male, però! Ah, metallo in culo! Ah! Che cazzo essere tu?
1: Io sono Iron Pen.
7: Ah!
0: Oh, l'ha pigliato un culo. Oh, l'ha pigliato un culo.
9: Bell'ardi.

0: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
1: Donna Pompino dice: ti aspettiamo. Sbo, fic bagnat.
2: Lo Zoo di 105.

0: Ciao stronzacci! Fate uno scherzo alla mia ragazza che è italiana, ma tutti pensano che sia straniera e questo la fa incazzare un bel po'. Comunque, abbiamo fatto un finanziamento per comprare il divano orribile che piaceva a lei. 36 maledette rate. Le ultime due le ha pagate in una volta sola per togliersi sto cazzo di debito. Ma siamo sicuri che questa non sia una violazione del contratto? Fatela impazzire! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con la signora
2: Co? Sì.
1: Parla la mia lingua, signora?
2: Sì, sono italiana.
1: Ah, scusi, perché ho visto il cognome e pensavo fosse un cognome straniero. Le chiedo scusa.
2: Sì, mi dica.
1: Senta, io la chiamo da Agos. Servizi finanziari. Per quanto riguarda il contratto stipulato per un prestito di 36 mesi a 92 euro al mese, erogato a settembre 2022, in teoria è estinto.
2: Sì, è stato mi hanno rimborsato 4 euro rotti perché ho
1: 12.
2: Pagato due rate insieme.
1: L'unica cosa è che mi segnalano che ci sono state delle irregolarità nella cadenza dei pagamenti.
2: Impossibile.
1: Prima...
2: Perché io le pagavo in anticipo, ma in ritardo.
1: Capisco.
2: E le ho finite di pagare tutte, me ne mancavano ancora due e le ho pagate tutte e due insieme perché in quel momento lì avevo i soldi e visto che me ne mancavano solo due ho detto per non aspettare il prossimo mese le pago tutte e due insieme così me lo tolgo e sono a posto.
1: Però io credo che questo tipo di pagamento costituisca una violazione del contratto. Perché c'è la questione degli interessi che maturano mensilmente. Se lei mi estingue due rate contemporaneamente, la finanziaria non le può addebitare gli interessi.
2: No. Sì, però io le ho pagate, cioè non vedo perché devo...
1: Perché lei avendo pagato due rate insieme, in pratica, tra virgolette, mi perdoni la parola, ha evaso gli interessi che lei che l'Agos aveva maturato sul suo prestito.
2: Veramente.
1: Purtroppo credo che sia quello, cioè la prima cosa che
2: ma
1: mi viene in mente
2: cazzo.
1: È quello. Mi dispiace.
2: Ma io so, cosa... cioè, o vado nella mia filiale, qui ad Asti,
1: sì.
2: Porto tutto il contratto e i pagamenti e vedo cosa mi dicono.
1: Sì, vabbè, sì, se lo vuole fare, però tanto arriva comunque a noi in sede centrale, quindi ce ne stiamo occupando noi
2: adesso.
1: Ma
2: cosa devo fare io adesso?
1: Lei è tenuta a rimborsare tre mensilità ulteriori. Non so se ha letto, se si ricorda bene i termini del contratto. Cioè lei ha fatto un prestito per 36 mesi. In caso di violazione delle condizioni contrattuali, lei è obbligata a restituire 39 mesi. Se vuole le faccio il conto.
2: Ma a me non è mai stata detta sta roba.
1: È sul contratto, sul contratto. Io ce l'ho davanti. Sarebbero altri 276 euro più i 4,12 che le sono stati erogati a titolo di rimborso. Diventano 280,12.
2: Io non ci credo veramente.
1: Purtroppo la violazione
2: del contratto. Aver pagato due cazzo di rate insieme, me la mettono nel culo due volte.
1: Signora, il linguaggio.
2: Uno, perché cioè, mi danno un rimborso del cazzo che si poteva evitare per 4 euro.
1: Scusi,
2: di
1: scusi,
2: merda.
1: scusi. Potrebbe per favore dominare un secondo il linguaggio? Perché io qua, tra cazzi e culi, non lo so io, cioè, non sono suo cugino che. Cioè, nel senso, chiamo da una...
2: anche un po', però.
1: Sì, però io chiamo da una finanziaria. Lei non mi può parlare coi cazzi e coi culi, scusi se glielo dico. Siamo una finanziaria, non lo so. Ma se le sembra, cioè, che maleducazione è?
2: Tanto è quella la sintesi, non è niente di...
1: Cioè, se paga, paga, sono tre mesi in più, paga questi 280 euro e il problema è risolto. Quando le arriva il bollettino, lei lo paga e estinguiamo il problema. Altrimenti lei può decidere di fare ricorso e non pagare e si andrà per vie legali, insomma. Però verrà segnalata comunque come cattivo pagatore.
2: Pagherò, cosa devo fare?
1: Sì, il mio consiglio. Tanto voglio dire, sono 280 euro, non è. Cioè, nel senso, rispetto al valore del divano, sono un 7-8% in più.
2: 280 euro sono pochi. Per me fanno la differenza.
1: 280 euro, voglio dire, come spesa imprevista ci sta, a meno che lei proprio non sia miserabile. È vero che ha fatto un finanziamento per un divano. Vabbè. Ha finanziato una cifra ridicola con degli interessi abnormi, però e adesso ovviamente non ha rispettato i termini del contratto e come dice lei se l'è presa nel culo.
2: Esatto. Entro quanto si può pagare?
1: Dall'arrivo del bollettino entro 36 ore.
2: 36 ore?
1: Sì, perché sennò lei accumula gli interessi di mora. Mi scusi signora, ma lei ha una vaga idea di come funziona un finanziamento? Perché per usare il suo linguaggio mi sembra di essere davanti a una cogliona. Scusi se glielo dico. Uso il suo linguaggio, col quale si è rivolta anche a me, così penso che mi capisca un po' meglio.
2: No, Mi sembra strano, 36 ore, la mia era solo una domanda, 36 ore? Boh, sì, entro 36 ore appena mi arriva il bollettino lo pago, punto.
1: Ma c'è scritto sul cazzo di contratto, come direbbe lei, cioè quali sono i tempi di rimborso?
2: Allora, io adesso sto prendendo un attimo...
1: Prenda il contratto e lo legga magari, visto che l'ha firmato. Sì, non ci metta una settimana a leggere il contratto, magari se lo legge con calma, se mi dice dove le posso mandare
2: allora,
1: il bollettino.
2: Allora mi manda il bollettino, ecco. E io entro 36 ore lo pago, così siamo a posto.
1: Esatto, poi... esatto, esatto. Okay, va bene, non faccia la testa di cazzo e paghi il fottuto bollettino di merda, porco di...
2: Va bene.
1: Cosa fa? Lo paga in posta o lo paga via telematica?
2: In posta.
1: Lo paga in posta. Ah, ok, quindi lei è uno di quei faccia di merda che va in posta a pagare i cazzo di fottuti bollettini del cazzo. Ho capito. Senta, nella strada per andare alla posta le do un consiglio.
2: Sì.
1: Ascolti Radio 105, è uno scherzo dello zoo. Jenny, sei nello zoo di 105.
2: Madonna santa, ma qui voi siete matti. Cioè, ma che cazzo è sta roba? Ma tu sei un coglione.
1: È tuo compagno che ti ha fatto lo scherzo perché dice che avete speso un sacco di soldi per un divano di merda.
2: Io non so cosa dire, veramente.
1: Vai lì, Matteo.
2: Sì.
1: Passamelo un attimo, passamelo un attimo.
3: Bravi, esatto, sta fino in bagno per non distrarla. Sta quasi piangendo,
1: Godo, godo, godo.
3: Bravissimi, bravissimi, bravi.
1: Ciao Matteo, un abbraccio.
3: Dai, grazie, anche
1: ciao,
3: a voi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao,
3: ciao. Ciao, ciao.
1: Adesso gli rompe il culo.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Lo zoo di 105.
6: Scorrettezze.
7: Scorrettezze.
6: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
8: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
9: Mi sa che qui bisogna un po' calare.
8: C'ha ragione, c'hai. Mi calo subito un trip.
6: L'allegria, la simpatia, la verve e soprattutto la contagiosa sifilide della famiglia Capponi vi aspettano.
9: Ehi, ma che cazzo c'ha, pa? Ma niente, ha preso un acido e...
8: Oh, dannato licantropo! Adesso ti faccio vedere io!
9: Aia! Aia! Ma no, pa, ma che licantropo? Ma quella è la mamma, cazzo, ma non lo vedi? Zitto, non glielo dire, che se si accorge chi sono, mena più forte!
6: Una fiction in cui vengono messi a nudo i veri problemi, le situazioni reali, le sfide di tutti i giorni della tipica famiglia italiana.
8: Adesso che mi sono ripreso dobbiamo fare il punto della situazione. Sto diventando un grassone di merda. È ora che mi metto a fare sport.
9: Figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dice?
8: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra. Quindi per cominciare basta con la cocaina.
9: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
8: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
6: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
10: Allora, come va?
8: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
10: Porta Pirulan?
8: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
6: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
8: E tu che cazzo fai qua?
9: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
8: Ma io non ci vedo a fare sport.
9: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
8: Ma non è giusto, puttana!
9: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci!
8: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti, questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto a me.
6: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
8: Cara, dove sta il frullatore?
9: Ti devi fare un bel frullato iperproteico?
8: No, ci devo tagliare la cocaina, come al solito.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Eccomi, buonasera pezzenti. Ecco, prima di iniziare il mio grande show radiofonico, volevo chiedervi gentilmente di smetterla di fermarmi per strada e chiedermi autografi e foto. Oltre a rubarmi l'anima, mi state creando una orribile artrite alla mano e per colpa vostra ho passato la mattinata a farmi massaggiare nella suite imperiale dell'Hotel Bulgari di Parigi. Ora datemi qualche minuto che devo andare a sfilarmi i 15 orologi di pregio che ho al polso, mi bevo un flutto di champagne e indosso il mio accappatoio di Versace disegnato da Donatella apposta per le dirette radio.
1: Stai ascoltando la voce suadente del re indiscusso della radiofonia? Max Brillante sei

0: aspetta che sto facendo incastonare un diamante di Cartier sulla punta delle mie ciabatte.
1: Ma non puoi fare tutte ste cose prima di arrivare? Ti muovi?
0: Bene, eccomi. Farsi desiderare è un must per noi altolocati. Benvenuti a 105 Micacca, un programma disegnato per elogiarmi e per venerarmi. Anche stasera avrò un ospite di poco conto rispetto a me e prima di iniziare volevo farvi ascoltare una canzone che Eminem ha scritto solo per me.
2: Disco dedicato a Max da Eminem. Mica poverate.

0: Pezzo pazzesco scritto a quattro mani da Eminem e Will Smith. Vabbè, occupiamoci del cagacazzo che ci è venuto a trovare, l'ennesimo in cerca di fama attraverso la mia luce riflessa.
1: È il momento dell'ospite inferiore. Con noi Davide Lacerenza, un imprenditore finito al gabbio per una serie di porcherie come spaccio di bamba, zoccole e riciclaggio.
2: Ciao brillante, volevo ringraziarti per...
0: Hai già parlato troppo, ricordati che bisogna mantenere un bilanciamento a mio favore, altrimenti se vado nell'ombra divento nervoso e poi divento manesco.
2: Stavo solo salutando.
0: È su tutti i giornali, non perché ha trovato la cura alla povertà, non perché ha una collezione di Maserati, non perché conduce 5 programmi in radio e 4 in televisione, ma per una serie di reati come favoreggiamento della prostituzione, spaccio e altre cose da poveretto.
2: Beh, comunque sono un imprenditore.
0: Gli imprenditori sono quelli come me, ovvero quelli che possiedono la capacità di trasformare il proprio talento in una collezione di Maserati, orologi di pregio e programmi radio spettacolari.
2: Posso...
0: Tu, caro Lacerenza, hai trasformato il tuo talento, se così possiamo definirlo, in polvere che hai nel naso.
2: Ecco, se mi lasci spiegare.
0: Io nel 1999 ho avuto un'idea brillante, ovvero quella di sfruttare la mia bellezza, la mia stupenda voce.
2: Ma mi fai parlare?
0: E il mio gusto nelle auto, in una professione.
2: Ma mi sente?
0: Io non sono un intrattenitore, io sono una divinità che presta la propria stupendezza al popolo.
2: Prova.
0: Quando io parlo alla radio, i plebei godono, guariscono da malattie, gli storpi tornano a camminare.
2: Posso dire?
0: Fare l'imprenditore significa essere come il brigante, ovvero diventare amico dei VIP veri. Gente come Beyoncé, Will Smith, Rihanna, mica a vendere le bollicine a quattro scappati di casa, sovvenzionato da due balorde che si sono fatte il gabbio.
2: Scusa, Max.
0: Pensa, caro Lacerenza, che io già da bambino frequentavo la creme della creme.
2: Mi fai parlare?
0: Già in culla partecipavo alle feste mondane con Elton John, Versace, Armani e Michael Jackson.
2: Credo non mi senta.
0: A cui tra l'altro ho suggerito tutti i versi che faceva nelle sue canzoni. Io avevo 6 mesi e i versetti che facevo col ciuccio in bocca...
2: Forse si è rotto il microfono.
0: ...hanno ispirato Michael a rifarli nei suoi pezzi.
2: Prova.
0: A soli 5 anni ho convinto Freddie Mercury ad intraprendere la carriera di cantante, perché lui con quei dentoni voleva fare il rastrello.
2: Ma porco, parli solo tu, cazzo mi hai invitato a fare e poi fai il figo e hai la Maserati. Ma cos'è la Maserati? No, io giro col ferro rosso, la Maserati è una macchina di merda.
3: Oddio Davide, cosa hai osato dire? No, fermo, non lo fare, tanto lo buttano al gabbio.
2: Ma che cazzo fai con quel fucile? Ma sei scemo?
0: Ah, sacrilegio! Maserati, questo è per te.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Questa sera su Netflix, una raffica di film che abbiamo rubato alle case di produzione senza pagarci diritti. Questa sera alle 21:30.
3: Scusi, non vola?
4: No, quello è mio fratello, lo sprecone.
3: Che senso, scusa? Sei mica un supereroe. Devi volare, no?
4: No, io non spreco e non inquino.
3: Ah, e chi cazzo sei?
1: Senza Piombo Man, il fratello ecologista di Superman.
5: Netflix.
2: E se hai una palla sola?
6: Spostati! Non ci stiamo in due! L'astronave è piccola! Aia, aia, aia! No, così mi schiacci! Piano!
1: Star Twerking, astronaute culone.

0: Che pisciata! Oh!
1: Il torrente Colombo, un investigatore con problemi di incontinenza.
2: Se hai un porro peloso sui coglioni.
3: E tu, che superpoteri hai?
4: Questo
3: cos'è?
4: Un pugno nelle mani.
3: Ah.
1: Pugno in mano. Il supereroe normale.
2: Se vuoi avere un ulteriore sconto, portaci tua madre, che ce la chiaviamo.
5: Netflix.
6: Way! Oh! Way, voglio! Way!
1: Way Team, la versione campana dell'Ei Team.
2: E solo per gli abbonati negri.
7: Amore, cos'è successo?
8: Hai perso la memoria di nuovo, amore mio.
7: Ah, e dove eravamo rimasti?
8: Me lo stavi ciuppando, amore.
1: 50 volte la prima pompa. Jim è fidanzato con Susan, che ogni giorno perde la memoria. E lui ne approfitta.
7: Sei sicuro?
8: Certo. Dai, dai, abbassa la testa, piccola.
5: Netflix. Netflix.
2: Non perdere!
1: Il retto di Dorian Gray. Londra, fine 800. Un uomo rimane giovane, mentre un nano invecchia al posto suo.
5: Netflix.
2: Se ti abboni entro nanno, ti regaliamo un gg.
1: E l'imperdibile serie cult sulla vecchia tronna che si scopava i conigli giganti. Donnie D'Urso. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
9: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridiona, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: Questa sera.
3: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati. Naturalmente c'è una fusione, cioè e naturalmente come ed è eccetera. Bella e naturalmente come e chi lo ha deciso? Ha detto qualcuno. Vediamo.
4: Siamo in Italia, più precisamente nell'Interland di Milano. Ecco, osservate. Quello è un terrone. I terroni si sono insediati qui già da diversi anni. A causa di cambiamenti climatici e casini migratori. Ecco che arriva un altro terrone di una specie differente. Lo zamaturro vespato. Lo zamaturro vespato è in competizione perenne con il terrone. Ecco che i due bellissimi esemplari incrociano gli sguardi. Per questa specie è un affronto. Minchia che palata. I due si palano a sangue. Per i terroni, palare è un istinto naturale. Ecco che arriva un esemplare dello stesso branco e lo prende a ferrate. I due terroni si dileguano nella steppa. Lo zamaturro vespato chiama al cellulare i parenti pesanti della specie, lo zio Franco. Presto lo zio Franco risolverà la disputa territoriale con un'autobomba. Ancora oggi, molti studiosi sono sulle tracce dello zio Franco, che è molto restio a farsi catturare. Cazzo, m'han fatto la macchina. Ci son rimasto di merda. Alla prossima puntata.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se tua moglie soffre per il ciclo e ti chiede per favore di andare a comprarle gli assorbenti, esci subito di casa e non tornare mai più. Sii uomo. Metti da parte i soldi per fare un bel regalo a tua madre e poi spendili tutti al videopoker. Sii uomo. Se incontri uno con un grosso neo, fissalo senza distogliere lo sguardo. Sii uomo. Non disprezzare determinate categorie di persone. Odia tutti. Sii uomo. Se ti si ferma la macchina, non chiedere aiuto. Legati una corda intorno alla vita e trascinala dal meccanico. Sii uomo. Mangia senza masticare e strozzati con ogni boccone. Sii uomo. Fa freddo? Esci senza giacca e poi lamentati che il riscaldamento globale è una cazzata. Sii uomo. Quando torni da un viaggio all'estero, prendi un regalino ai tuoi figli all'ultimo autogrill. Sii uomo. Non sbrinare la tua auto. Bruciala. Sii uomo. Non chiedere mai un consiglio ad un amico davanti a tuo figlio. Sii uomo. Alla fine del primo appuntamento, avvicinati a lei e sussurrale in un orecchio: vuoi salire a vedere la mia scusa per scopare? Sii uomo. Chiudi la porta di casa sovrappensiero e passa il resto della giornata a domandarti se l'hai chiusa. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede se hai qualcosa contro gli omosessuali, rispondi: avrei uno spray. Sii uomo. Se la tua ragazza ti manda un messaggio con scritto: sono sola a casa, rispondile di chiudere bene le porte e le finestre e bloccala fino al giorno dopo. Sii uomo. Se hai una vita vuota, riempila di zoccole. Sii uomo.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
3: Il prossimo 10 novembre uscirà in tutti i digital store Duets, il nuovo album di Cristina D'Avena.
4: Wow!
3: Ma davvero?
4: Minchia!
3: Ma sì! All'interno troverai 16 indimenticabili sigle dei cartoni animati riciclate, riarrangiate e cantate in coppia con altrettanti grandi nomi della musica italiana: Elio, Baby K, J-Ax, Giusy Ferreri. Tutti lì a spremere l'ultima goccia di credibilità per portare nelle nostre case tracce trite e ritrite che ci fanno sentire vecchi. Ma lo Zodi 105 ha già pronta la sua contromossa. Ascolta adesso e preordina mai l'evento discografico che nessuno stava aspettando. Duquez.
4: Duquez.
3: L'album risposta di Crispino Fapena. Duquez. Le stesse 16 tracce, arrangiate male, cantate peggio e con i testi scritti alla cazzo di cane. Lasciati ingolosire da Duquez e ficcati nelle orecchie le prime 4 tracce di Duquez, l'album di risposta di Crispino Fappena. Vergognose storpiature di ricordi d'infanzia come Crispino Fappena featuring Marco Predolin, Porco combina guai.
5: Guarda su canale 5 c'è una grande novità, un reality che va in diretta da Cinecittà e tra i tanti concorrenti scelti da GFV ce n'è uno.

0: l'album di risposta di Crispino Fa Pena.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Orient Express sull'assassino. I protagonisti: Bigio Buoncoglioni è l'investigatore Pino Pinot. Jessica Piadineria è Pina. Augusto Impiastricciati è Pino. Teresina Capodicazzo è l'altra Pina. Tratto dall'omofobo romanzo di Agata Bidibi Bodibi Bububu. Adattamento cinematografico: Jessica Rizzo. Regia di Fat Gandhi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno di nostro signore Johnny Rinasco, 1929. Siamo a bordo dell'Orient Express, lussuoso treno a barbecue che da lì porta a là. Nel vagone ristorante, Pina, Pino, l'altra Pina e il famoso investigatore Pino Pinot fanno colazione alla slovena.
3: Signor Pinot, è un vero onore viaggiare con una celebrità del suo calibro.
4: Lei è trop gentille, signorina Pinot. È anche molto bella, a differenza di quest'altra Pina che, come dite voi, è un vero chef de merde.
5: Lei è bravissimo a fare francese.
4: Je suis français.
5: Lei è davvero perspicace, signor Pinot. L'altra Pina è veramente un cesso di merda. Dico bene, altra Pina? Sei una cessa merda.
6: Basta! Non tollererò più altre allusioni di questo genere. Se volete scusarmi, ora devo andare a rifarmi il trucco.
2: L'altra Pina va in bagno e tira fuori un aggeggio per omicidi già adoperato e lo accarezza mestifisti, mestificolfi, mestifisti silico, in una maniera diabolica.
4: Mademoiselle, le consiglio di usare una guillotine, una guillotina, otterrà migliori risultati.
6: Ridete, ridete pure, poveri stupidi! Ma questo cesso di merda sta per compiere il delitto perfetto! Nessuno riuscirà a scoprire come ho fatto!
2: Il treno si ferma. L'altra Pina torna nel vagone ristorante proprio mentre Pino e Pina vengono contemporaneamente colti da un masitifist mistifastostifa, mistificafic, insomma, da un terribile malore.
7: Anch'io muoio, sto morendo, guardami!
8: Sento lasagna, muoio!
7: Sto morendo, muoio bene!
8: Porca paletta, come muoio!
7: Ah, come muoio!
8: Se muori!
7: Muoio però!
8: Si vede!
4: Mon Dieu, sono morti! Qualcuno li ha assassinati!
6: Oddio, e chi sarà mai questo geniale assassino?
4: Parbleu, ma è ovvio che li ha ammazzati lei!
6: E come fa a esserne così sicuro?
4: Porc! Je ne sais pas come si dice porc. Porc! Siamo soli in quattro su questo treno! Io non sono stato, due sono morti, quindi deve essere per forza stata lei!
6: Dannazione! A questo non avevo pensato! Non mi prenderà mai, Pinot!
2: L'altra Pina scende dal treno e comincia a correre sulle rotaie. Pino Pinot rimane immobile e sorride. Con molta calma aziona una leva di emergenza e la locomotiva si trasforma in un cincischione a rotaie.
9: Bello.
4: Bella la comodità.
6: Gincistreno.
4: Hai perso le dita.
6: Gincistreno. Sono una locomocischiona. Gincischione.
4: Manca un ciuf ciuf però, Non si sente il vapore.
6: Gincischione. Gincischione.
4: E che è braccio di ferro?
9: Re.
3: Ale,

0: Cicione.
1: Come nei migliori film di Hitchcock, l'altra pina continua a correre sulle rotaie e il cincischione le passa sopra, riducendola in polpette.
2: No!
1: Pino Pinò si arriccia i baffi soddisfatto, proprio poco prima che la pellicola finisca.
3: Un altro caso brillantemente risolto da Pino di Pinò.
2: Fai complimenti da solo.
3: Uè, come tutti i francesi sono molto arrogant.
4: Sì, è molto arrogante lei.
3: Arrogante. Figa col suo arrogante.
4: Un francese un po' milanese non l'ho mai visto.
3: Su migra.
1: Abbiamo trasmesso Orient Express sull'assassino di Jessica Rizzo. L'adattamento radiofonico è costato 28 milioni di euro che devono rientrare entro la fine del mese, altrimenti andiamo tutti in bancarotta. Quindi, muovi il culo e paga il canone inutile, tocchettino di merda!
5: Sono il capo supremo dei cincischioni. Paga il canone o ti troverò. Morto o vivo, io ti troverò.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Sì? Sì, salve, mi scusi, sto parlando con il signor Ciccio.
3: Dimmi.
2: Scusi, non ho colto la confidenza. Pronto?
3: Pronto.
2: Sì, l'ho disturbata, la sento strana.
3: No.
2: È in ospedale, è intubato, ha avuto un'ischemia. La sento strana al telefono.
3: Ma lei chi è?
2: Ah, no, sono il signor Banner. Chiamo da Milano. Siccome ho bisogno di una persona per dargli un lavoro per quest'estate, ben remunerato, per guidare la mia vettura, mi devo spostare, diciamo, nella Puglia. Siccome ho anche i federali che mi cercano perché mi trasformo.
3: Chi te l'ha dato questo numero?
2: Mi ha dato il signor Mario.
3: Mario?
2: Sì.
3: Mario? Ma chi Mario l'ha dato questo numero?
2: Scusi, non riesco a comprenderla. È caduto di faccia dalle scale, ha dei problemi alla bocca?
3: Sì, chi te l'ha dato questo numero? Chi Mario?
2: Guardi, non capisco, forse dei taralli fra i denti, non colgo, mi perdoni. Mario. Un certo
3: Mario di Palma, Mario di
2: Palma.
3: Di Palma?
2: Sì. Di Palma, esatto.
3: Con l'autista lei?
2: Sì, esatto. Oh. Esatto. Semplicemente lei, guidare la mia vettura. Sì. Lei è dotato di patente?
3: Sì. A lei che se ne intende.
2: Cosa ha detto? Scusi, non capisco.
3: Lei che se ne intende con l'autista lei?
2: Trengedendende? Cosa ha detto? Scusi, ma come parla lei? Non la capisco.
3: No, lei è un avvocato, lei è una...
2: Di cosa mi occupo io? Sono in fuga dai federali. Diciamo che mi devo spostare molto velocemente perché ho i federali alle costole, perché purtroppo per un esperimento subisco delle mutazioni quando mi nervosisco e allora vogliono fare degli esperimenti sul mio corpo. Allora senta, lei è in grado di guidare la mia vettura? Cioè io purtroppo non posso guidare perché se mi nervosisco si ingrandisco le mani di colpo e spacco il volante. Ho queste disfunzioni, capito?
3: Non mi interessa.
2: Adesso, cioè per cortesia, se può essere anche educato, perché magari potrei innervosirmi, se mi innervosisco potrebbe non piacerle, capito? La sento.
3: Mi interessa.
2: Non faccia l'indisponente, che vedi, adesso mi ha fatto agitare, io quando mi agito divento veramente pericoloso.
3: Dove? Dove
4: sta lei? Terrone meridionale. Ehi, Terrone. Hai finito di far fugliare? Vuoi esprimerti come si esprimono le persone nel paese in cui sei nato? Meridione.
3: Non mi interessa a me, dai.
4: Cosa hai detto? Non sai neanche parlare, bestia bastarda. Cazzo stai facendo adesso? Perché sei al mondo?
3: Volpone.
2: Mi scusi, mi sono trasformata. Ha visto, io ho questo problema. Ho detto qualcosa di spiacevole. Mi deve scusare.
3: Non mi interessa.
2: Mi scusi se sono stato sgarbato, perché quando magari sono sotto stress mi innervosisco e ho questo, per quello non posso guidare la mia vettura.
3: Ne trovo un'altra che ti fa.
2: Un po' anche questa inflessione meridionale mi fa nervosire.
4: Terrore di merda! Non mettere giù la cornetta!
2: Sì, mi scusi signor Ciccio se sono stato sgarbato, eh. È che quando sento. Quando sento masticare proprio. Masticare e biascicare il meridionale mi vado fuori di testa. Eventualmente per il lavoro lei non potrebbe fare un corso di dizione di italiano?
3: Non mi interessa.
2: E non faccia così, perché poi, cioè, gliel'ho detto, quando mi nervosisco vado fuori di testa, lei mi dice non mi interessa, non mi interessa, poi è interessa con la T.
4: Non si dice interessa, si dice interessa, Terone!
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci siedo con te, ma mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.
7: Oggi parliamo di TV e più precisamente del mitico programma comico Colorado.
8: Mitico programma comico?
7: Giunto ormai alla 7ª edizione, continua a fare successo. O almeno questo è quello che ci dicono. Perché dai centinaia di messaggi che scrivono sui loro social si dice tutt'altro. Ma noi abbiamo il modo per sapere la verità. L'unica voce neutrale, Siri. Chiediamo a lei, Siri. Ti piace Colorado?
9: Cerco Stato federale americano.
7: Ma non lo Stato!
9: Cerco persona di colore che non sa ancora dire colorato.
7: Ma no, Siri! Il programma TV!
9: Cerco, fa molto ridere,
7: Ah, allora ti piace!
9: No, mi hai fatto il solletico con il pollice.
7: Ah, ok. Un autore, Alisei, dice che sta andando benissimo quest'anno.
9: Cerco, chi è Alisei?
7: Ma come chi è Alisei? È un componente dello Zoo di 105.
9: Cerco, sì, il comunista vestito di merda.
7: Sì, proprio lui. E dice che Colorado sta facendo il record di ascolti.
9: Cerco, Alisei ha vinto l'Oscar della cazzata.
7: Ah, quindi non è vero.
9: Cerco, ma va, non fanno ridere. Pensa che il più bravo è un certo Herbert Ballerina.
7: Ah, sì, il maestro. Beh, lui è bravo. Pensa che quest'anno l'autore di Eve Ballerina è proprio Alisei.
9: Cerco, come buttare via una carriera?
7: Ma come? Va bene che Alisei è comunista e si veste di merda, però dai, a scrivere bravo.
9: Sì, bravissimo. Mi ricco da tanto Amici e Squalo.
7: Ma no, ma cosa c'entra Amici e Squalo?
9: Cerco, il mio cuore fa cioc.
7: E allora di Amici cosa mi trovi?
9: Cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco.

0: Nello scorso episodio, la piccola e poco tenera Heidi, stufa della condizione economica precaria del gruppo di cialtroni, con semi disabile al seguito, ha deciso di compiere un grande atto criminale per assicurare a tutti una grande resa economica. Ma i cialtroni hanno fatto minchiate e si sono ritrovati con Clara stirata da un Frecciarossa. Ora, Heidi è intenzionata a riprovarci con un altro colpo estremamente remunerativo. Vediamo come andrà a finire.
1: Allora, Clara.
2: Mi dica, dottore.
1: Per fortuna il treno ti ha solo sfondato le gambe e frantumato la colonna vertebrale, ma sei viva.
2: Ma, dottore, non credo che sia una cosa di cui gioire.
1: Perché dici così? Sei stata investita da un treno in corsa e non sei putrefatta a brandelli ai lati dei binari con i corvi che ti mangiano le orbite degli occhi. Dovresti esserne contenta.
2: Ma, dottore, io non sento più le gambe.
1: E allora? Che cazzo è cambiato da prima?
2: Ma come?
1: Clara, sei ormai una signorina e la tua vita potrà essere lunga e felice. Cosa è cambiato da prima?
2: Ma come?
1: Clara, sei ormai una signorina e la tua vita potrà essere lunga e felice, anche se non

0: Clara, ora sei un'eletta.
1: Dottore.
0: Dimmi, piccola.
1: Comincio a dubitare seriamente della sua integrità morale e deontologica. Non sento più di essere al sicuro in sua presenza. Non tanto per il forte odore di alcol che proviene dalle sue fauci, o per il fatto che ha spento una sigaretta dentro la mia scarpa sinistra, ma proprio perché non credo che lei sia in grado, oltre che di guidare per andare a casa, anche di fare una valutazione medica attendibile.
2: Allora, Doc, come siamo messi con l'acciaccata? È funzionante?
1: Nonno, per favore, potresti chiamare un altro medico per un secondo parere? Purtroppo non credo che il dottore sia in grado di fare degnamente il suo lavoro.
2: Che cazzo succede?
1: È completamente sbronzo e farnetica cose assurde.
2: Dottore, è vero che è fatto come un cane?
0: Beh, diciamo che il divorzio, i debiti e la probabile clamidia contratta dopo un rapporto orovaginale con la signora Rottenmeier hanno minato fortemente la mia stabilità morale.
2: Esci subito da questa cazzo di baita, brutto cane rognoso! E non farti più vedere, altrimenti ti infilo lo stetoscopio nel buco da dove cachi.
3: Ah! Ehi, ma che cazzo è sto casino? Nonno, non avrai ancora cercato di incularti la mia capretta?
2: No, Heidi. Ho solo cacciato a calci nel culo quel ciarlatano del dottore che ha molestato Clara.
1: Ma non è vero. Era solo ubriaco, ma non mi ha molestata.
2: Taci, stronza. Questa sarà la versione ufficiale che racconteremo in tribunale per spennarlo come una merda. Non sai un cazzo di truffe.
3: Bene, allora avviso subito gli sbirri corrotti di fermarlo al passo e fargli l'alcol test.
2: Ottimo.
3: Intanto, manda Peter con Clara al commissariato per la denuncia.
1: Ma come?
3: Tutto è andato secondo i piani, cazzo!
1: Ma voi avete organizzato tutto? Avevate un piano? Ma che state dicendo?
3: A povera ingenua! Ma secondo te, ci lasciamo scappare l'occasione di truffare un ricco medico con la classica mossa della molestia su minore?
2: Esatto.
3: Tutto è nato dopo aver saputo dei problemi personali del dottore, confessati durante un soffocone della Rottenmeier.
2: Brava la mia Kush.
3: Il pirla si è sbottonato troppo. Allora il nonno l'ha fatto bere come una merda prima di visitarti e noi abbiamo sentito che ti stava molestando.
1: Ma non è vero.
3: Ora, se non vuole fottersi la carriera, dovrà patteggiare e mollarci almeno una proprietà e un po' di grana seria.
1: Ma siete dei mostri.
2: Taci e vai a denunciarlo con Peter o giuro che non avrò pace fino a che non avrò sterminato ogni persona che stimi anche lontanamente, partendo dal più lontano dei parenti ancora respirante.
1: No, ti prego, nonno, farò tutto ciò che volete.
3: Brava, Clara. Mi spiacerebbe vedere tuo nonno Frederick appeso ad un albero.
2: Vabbè, tutto questo fare piani mi ha messo addosso una certa eccitazione. Vado a rompere lo sfintere alla Rottenmeier nel fienile. Ci vediamo dopo. Sempre che non inciampo in una grammata. In quel caso ci ribecchiamo a mezzogiorno di domani.
4: L'astuzia satanica di Heidi è sconvolgente. Non mi sarei mai aspettato una mossa così raffinata per soggiogare un povero coglione. Adesso Clara dovrà anche fingersi molestata per spillare quattro spicci al dottore. Credo che la serie stia precipitando sempre di più in una spirale di malvagità senza pari. Nemmeno Tarantino sarebbe in grado di pensare ad una miseria umana simile. Ma la drammaticità dei personaggi rimane comunque appassionante, anche perché non è del tutto scontato che la piccola Clara subisca per sempre le angherie del gruppo. Si sa che i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Staremo a vedere. Intanto spero che gli autori la smettano di renderci partecipi delle performance sessuali della Rottenmeier, a mio parere del tutto superflue per il tessuto narrativo. Anche se comunque non sono cazzi miei, quindi andiamo avanti.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Italo, il nonno dello Zodi 105.
3: Guarda che una roba incredibile, stamattina mi sono svegliato e di fianco al letto avevo un topo al posto di mia moglie. C'aveva il colore dei capelli che era grigissimo. Adesso chiamo una parrucchiera, così domani mattina quando vado in farmacia la butto dentro e gli faccio fare

0: un color mogano e almeno non rompe i coglioni.
1: Buongiorno, sono Sara.
0: Buongiorno Sara, senta, mi scusi il disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, volevo sapere se voi fate i carré anche alle persone di una certa età, perché mia moglie ha 90 anni, volevo portarla.
1: Un secondo solo.
0: Ma come il polo?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Ho parlato con lei prima?
1: Mi scusi, ma lei mi sta chiamando per farmi perdere tempo e mi sta prendendo in giro?
0: No, mi scusi signora, ho 92 anni, mi chiamo Italo, salve, perché non sento...
1: Mi scusi.
0: Madonna che...
1: Lei deve tagliare i capelli?
0: No, volevo portare mia moglie a fare il carré.
1: A che ora vuole venire?
0: Spedire cosa, signora?
1: A che ora la devo segnare?
0: Ma come ospedale? Mi scusi, non capisco, signora.
1: Allora, a che ora segno l'appuntamento?
0: Signora, non lo so, mi deve dire quando è libera.
1: Per me va bene anche alle 2.
0: Mi scusi, ha detto bue o due? Ma ha buttato giù il telefono. Ma va che partigiana di merda. Se ti trovo ti do una pedata nel culo che vedi te.
2: Buonasera, sono Anna.
0: Come la panna? Ha detto panna?
2: Pronto?
0: Pronto, signora panna? Pronto? Mi sente, signora panna?
2: Signora?
0: E lei ha detto panna, mi scusi.
2: No.
0: Ah, allora ho capito male, mi scusi perché ho 92 anni.
2: Mi dica.
0: Ah, ok, senta, io volevo far fare il colore dei capelli a mia moglie che ha 90 anni e pensavo di passare domani mattina dopo la farmacia.
2: Ma viene anche sua moglie, deve venire?
0: Come le aspirine? Ha detto le aspirine?
2: No, ho detto sua moglie deve venire.
0: Ah, sì, mia moglie che deve fare il colore, voleva farsi bionda.
2: La faccia venire.
0: La faccia spedire, ha detto, o cosa?
2: La faccia venire.
0: Magari, signora, ho 92 anni, cosa vuole che... Cioè...
2: Quindi?
0: Va bene, a che ora posso farla venire, signora?
2: Domani alle 9:30.
0: Va bene, ma non è che c'è troppo trambusto alle 9:30.
2: Ma non ho capito, a che ora vuole farla venire allora?
0: No, me lo deve dire lei, signora, perché io devo andare in farmacia e poi passo a portargliela.
2: Alle 9:30 la mia collega è libera.
0: Frigola?
2: Alle 9:30 la mia collega è libera.
0: Ah, sto pega, va bene, signora, allora ci vediamo domani.
2: Mi dice il cognome e il nome della moglie?
0: Adelina?
2: Sì?
0: Romanzi.
2: Ok, arrivederci.
0: Ma come merci? Ma boh, mi sa che non ha capito questa qua.
3: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo, non molto occulta, ma insomma della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
6: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
6: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
6: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
6: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
6: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
6: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
6: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
10: Guardi,
6: forse
10: vabbè.
6: C'è il sangue.
10: Sì,
6: allora, signora...
10: Bene. Questo
6: mi ascolti,
10: sì.
6: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
6: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
6: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
6: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
6: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
6: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca madre. E sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
10: No,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono
6: alla priorità.
10: Sì,
6: priorità,
10: anche sulla Rai 3.
6: Su tutto qua.
10: Va bene.
6: Lo sport.
10: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
6: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
6: per
10: cosa
6: chi non
10: si...
6: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
6: Ecco.
8: Glauco! A tavola che è pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
6: ma tu,
8: che ti ho
6: ma
8: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata.
6: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cane. C'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
6: Uno.
10: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
6: Che vaffanculo, porco di...
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora,
10: sì,
6: sono quello della cacca,
10: sì.
6: dell'esame delle feci.
10: Sì.
6: Allora,
10: ma
6: sono
10: lei che si, scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
6: No.
10: Senti,
6: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da abitare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
10: bene,
6: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
6: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di gente.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo.
10: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek.
10: Sì.
8: Porco di insalata che si raffredda il cane.
6: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai,
8: hai visto Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Nel corso delle avventure di questi mesi, abbiamo assistito al lento sprofondare di questa serie verso la zona più abietta dell'intrattenimento. La piccola dolce Heidi dei nostri ricordi d'infanzia è ora solo una spietata e selvaggia assassina assetata di denaro facile, circondata da uno stuolo di merde umane come suo nonno, quel sudicio cane rognoso e Peter il tossico. Poi purtroppo anche la piccola Clara e la signora Rottenmeier sono state irretite. Mentre una viene vessata, l'altra schiaccia i cazzi con il culo nel fienile per quattro spicci, avidamente sfruttata dal nonno. Beh, con questi presupposti, chissà dove finiremo in questo nuovo agghiacciante episodio. Beh, non ci resta che guardare.
1: Cazzo che sbronza ieri sera! Sono ancora fatto come un'anguilla. Se non mi ripiglio un po' oggi finisce male. Che palle! Ma proprio oggi quella piccola merda di Heidi si è messa in testa di scavare un cazzo di tunnel per arrivare al cavò della banca del paese. Cristo, ma che cazzo pensa di trovare nella banca di questo paese di pezzenti?
2: Eccoti, brutta merda.
1: Oh, cazzo.
2: Non dirmi che ti sei gonfiato come uno straccio anche ieri. Lo sapevi che oggi era un giorno importante e ti volevo in forze.
1: Ma mollami, figa.
2: Sei l'unico uomo adulto del clan, cazzo. Nessuno può scavare al posto tuo, brutto demente.
1: Ma perché non montate i cingoli a quella merda di Clara? Poi gli inchiodate davanti la pala per la neve e la usate come escavatore. Perché devo fare tutto io il lavoro di fatica?
2: Che forza lavativo di merda! Prendi la pala e andiamo al tunnel!
1: E va bene, cazzo!
2: Entro notte voglio essere al muro del cavò per farlo saltare!
1: Ecco, siamo finalmente al muro del cavò!
3: Cazzo, Heidi, ma come facevi a sapere che sotto la banca c'era un tunnel delle truppe prussiane?
2: Perché sono l'unica in questo gruppo di stronzi che non passa il tempo a farsi! Io investo le mie energie per fare soldi, brutto testa di merda!
4: Scusate, io ho freddo e sono tutta sporca. Perché avete trascinato anche me qui sotto? Io non posso essere utile in nulla, sono su una sedia a rotelle.
1: E come la trasportavo, la dinamite, senza farmi notare in paese, cretina? L'ho messa sotto la tua sedia, così non destava sospetti.
4: Ma sono veramente seduta su dell'esplosivo?
2: Basta parlare, cazzo! Muovetevi! Abbiamo pochissimo tempo dopo la deflagrazione per entrare e svuotare il cavò!
1: Va bene!
2: Tu, Clara, sarai il nostro carrello per spostare i sacchi con i soldi! Forza! Posizionatevi! E tu, nonno, prepara l'innesco!
1: Innesco pronto!
2: Ok! Accendi e usciamo in fretta!
4: Scusate, ma veramente...
1: Forza, scappate!
4: Ehi! Ma vi siete dimenticati di...
1: Figa, che botto! Ben fatto! Là dentro sarà un cazzo di inferno di detriti. Meno male che abbiamo la sedia di Clara per portarli fuori.
2: Già! Ma dov'è Clara?
3: Pensavo l'aveste spinta voi.
1: Dovevi spingerla tu. Io stavo pensando all'innesco testa di merda.
2: Quindi se non l'avete spinta fuori voi e io certamente non l'ho fatto, dove è finita Clara?
1: Beh, credo che le possibilità siano molteplici. Forse è stata risucchiata da un tunnel spazio-temporale ed ora è 1000 anni nel futuro.
3: O magari adesso ha i superpoteri dovuti all'esposizione alle forze mega potenti della dinamite. E a breve la vedremo volare sulle nostre teste come una supereroina dei fumetti.
2: Ma certo, sicuramente ragazzi. Anzi, io penso che sia stata rapita da delle civiltà spaziali che ora la stanno usando per degli esperimenti su una navicella in orbita sopra la Terra.
1: Già, ma... cazzo, se è vero, gli alieni.
3: Brava, Heidi, hai ragione, gli alieni.
2: Ma che cazzo state dicendo, coglioni? Ora Clara sarà in brandelli così piccoli da portarla a casa nelle tasche. Brutte teste di merda!
4: A chi siete? Dove sono? Lasciatemi! Cosa fate con quelle cose? Aiuto!

Porca troia, cosa cazzo ho appena visto? Veramente Clara è stata rapita da degli alieni che le stanno trapanando il cranio da sveglia su un'astronave in orbita? Ditemi veramente che non sto sognando dopo aver mangiato pesante. Vabbè, questa incredibile divagazione autorale, però, potrebbe aprire spiragli allucinanti sulle prossime avventure di questo gruppo di disagiati mentali senza eguali. Staremo a vedere. Nel frattempo, spengo il monitor, perché le cose che stanno facendo a Clara sono roba che farebbe vomitare anche...

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Allora merde. Massimino e Giovannino sono stati invitati a farsi le nasche ad un addio al celibato. Adesso chiamano dei geppetti sega alberi per farsi o fare una balestra gigante spara cristiani. Ovviamente finisce subito a coltellate.
3: Pronto?
4: Falegnamo?
3: Sì, prego, mi dica.
4: Praticamente se doveva venire là in zona per un addio al celibato di un amico. No, ci stiamo organizzando, sta cosa. Tu sei falegname che lavora in legno, fa tutte le cose a richiesta?
3: Sì, ma siamo fuori a lavorare, quindi non siamo in vita adesso. Siamo fuori, abbiamo...
4: Siete fuori.
3: Siamo fuori, quindi...
4: Siete fuori in che senso? Cioè nel senso che vi siete tutti fatti, vi siete drogati la faccia o siete fuori... Per sempre stai fuori tu? Cioè non torni più in azienda?
3: Non ho capito, scusi.
4: Lo sto induendo che non l'hai capito, si è fatto 4-5 grappette stamattina. Dico, siete fuori dall'azienda per sempre? Non torni più? Vai più a lavorare?
3: Mi scusi, di cosa hai bisogno?
4: Hai vinto il gratta e vingi? Te lo stavo dicendo di cosa ho bisogno, giusto subito parti, no, siamo fuori. Oh. Guarda, sono scemo di merda. Chiamalo un attimo con l'attacchino.
5: T'ha fatto sega.
3: Pronto? Give me a motherfucking
4: beat. Scemo di merda! Vuoi vedere che la prossima volta che metti giù la cornetta ti devo braccia e gambe e ti uso come tavola da surf? Bastardo! Che cazzo metti giù la cornetta che stavo parlando? Mia, mi hai fatto scendere proprio il nervo dagli occhi. Hai capito?
2: Ora però entra Giovannino con il suo modo di fare del cazzo e volano schiaffi.
6: Pronto?
4: Ando? Ando?
6: Sì, pronto?
4: Figlio di puttana, sei un falegname?
6: Sì, sono un falegname.
4: Benissimo, senti, devi farmi la balestra, fai le balestre? Sì, mi serve una balestra di legno grandissima. Che devo fare una festa con il mio amico che si sposa e praticamente vuole fare il video su YouTube dove lo lanciamo in aria e atterra sulla coca.
6: No, io comunque le balestre non le faccio.
4: E tu cosa fai, figlio di puttana?
6: No, anche se lo dici cantando, figlio di puttana, non mi piace comunque.
4: Ridi su sto cazzo. Allora, senti, quanto costa la balestra, figlio di puttana? Oh, Geppetto! Ma guarda sto scemo, oh, minchia!
2: Ci vuole una bella succhiata di fica. Chiamiamo una stronza, sproietti da cazzi e operiamo.
7: Legno Company, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno. Senta, fa del legno voi?
7: Sì, lo commercializziamo.
4: Fantastico.
7: Pronto?
4: Sì, sono qui. No, che sto guardando un video su YouTube mentre stavo parlando, mi ha fatto ridere. Senta, signora, noi avrei bisogno di parecchio legno. Mi sente?
7: Sì.
4: Ma mi sta vendendo la carogna adesso proprio questa roba. Senta, signora, allora per fare una palestra.
7: Pronto?
4: Sono qui, mi viene da ridere. Yeah. Senta, signora, ma se io vengo là e le ciuccio la fica, secondo lei?
7: Pazienza, ma ho gente in ufficio. Mi dice solo il contenuto della chiamata perché ho gente in ufficio.
4: Sì, signora, allora mi serve una balestra per lanciare il mio amico e le callembo la fica. Ti stai eccitando, bastarda. Pronto? Ma va che ha chiuso sta merda, oh!
8: Ma dove che la gente è maleducata?
4: Mezza carogna! La gente è maleducata! E poi mettono i cazzo di numeri sulle pagine gialle! Ma poi devono morire di fame!
8: Yeah, che carattere!
2: E anche sto giro è finita in merda. Con sti due terroni non si riesce mai a fare un cazzo. Vabbè, mi faccio un pippotto e torno a sfottere i cingalesi. Ciao succhiacazzi!
1: Tamarri!
9: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo stocca perché arrivano i
1: Tamarri!
0: Radio 105.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, basta Italia, avevi questo... sulla terra avevi questo culo. Diciamo, dove ti avevi
3: incontrato. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche?
2: Che bianche.
3: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
4: sono
2: lì in paradiso.
3: Rimuori
2: ancora.
3: No.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già a 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
3: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sfonda, dai.
3: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è diciamo. Bellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì, comincia tu, dai.
2: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è?
2: Volte.
5: Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra l'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
4: Non trimonologia, detto etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, subito adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105.
7: Tamarri.
8: No no no, mannaggia quando vi hanno programmato. Ma veramente lo avete fatto ancora? Avete proprio la fissa di sto cazzo di montone. Puttane le vostre madri. Sentiamo cazzo.
9: Cos'hai detto? Non ho capito. Eh?
10: Pronto?
9: Sì, cos'hai detto? Questo silenzio. Oh. Pronto? Mi è caduta la linea accidentalmente.
10: Sì.
9: Voglio sperare. Praticamente sono Massimino di Quarto. Già questo dovrebbe incutere in te un attimo di timore reverenziale. Non so se sai chi sono.
10: Lecchi cerca.
9: Lecchi cerca, chi è? Il tuo nome? Lecchi cerchia? Ti chiami Lecchi? Ancora stai zitto. Perché stai in silenzio? Che mi inquieta. Io volevo essere sereno e tranquillo, ma le persone proprio te la levano di dosso, proprio la nervosa, la nerva meridionale, proprio. Guarda che si sta salendo proprio i nervi della nerva meridionale.
11: Pronto?
9: Madonna, che voce sexy. Sono Massimini di Quarto, personaggissima. Disturbo?
11: Pronto?
9: E so due. Sono Massimini di Quarto.
11: Sì, salve, per cosa ci chiama?
9: La chiamavo per avere un giubbotto per andare in montagna.
11: Guardi, penso che ha sbagliato numero.
9: Perché?
11: Perché noi siamo un cinturificio.
9: Cioè, fate solo le cinghie?
11: Cinture, sì.
9: Sì, la cinghia.
11: Sì.
12: Ah. Il giubbotto di cinture però.
9: E come fate a mangiare a campare vendendo solo cinture? Costeranno 10 euro. Quante ne vendete? 100.000 al mese? Quanta gente c'ha bisogno della cintura?
11: Vabbè, questo poi è una cosa che dobbiamo stabilire noi.
9: No, vabbè, un po' mi dispiace per i commercianti, hai capito, in questo momento in cui i cinesi stanno prendendo il sopravvento.
11: Non la posso accontentare per il giubbino, mi dispiace.
9: Questo è un problema veramente che non riesco a trovare. Però mi fa un po' dispiacere con tutti questi cinesi che sono in giro. Come hai fatto a mangiare?
11: Mi scusi, adesso la devo lasciare perché ho un'altra chiamata sì. Che sta arrivando.
9: Ma lo volete un revolver per difendervi dai cinesi? Come vi aprono di fianco, pam, gli fate le
11: vetrate. Arrivederci.
9: Madonna, come sei incazzata proprio.
12: A che ora è il decollo, signora?
9: Mi ha proprio innervosita.
12: Mamma mia, questa si vede che non prende il cazzo.
9: Sei sempre conclusivo.
10: Pronto?
12: Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, sto cercando il montone.
10: Che taglia?
12: La taglia, una XL va bene, sì. Ma ce l'hai nero, marrone? Spiega un po' i colori.
10: Ecco perché bisogna vedere cosa c'è disponibile, dato che siamo a fine stagione.
12: Allora ti spiego, a me l'importante è che ci sia una tasca interna per il ferro e dall'altra parte per il coltello grosso, perché io quando vado in montagna mi piace sparare così in per fare le valanghe.
10: Gli uccelli.
12: Mi piace fare le valanghe e poi col coltello faccio un po' Rambo, finta nella neve così. Però minchia, chiavo come i tacchini.
10: Tasche interne.
12: Ci impazziscono le donne. Senti, figlio di puttana. Allora, senti un attimo, organizziamoci un po'.
10: Non hai tempo da perdere.
12: No, non fare quello che fa il galletto del cazzo, che ti spacca. Che vengo lì col Bob a noleggio e ti spacco di schiaffi.
10: Stiamo registrando.
12: Sì, registrami anche sta minchia. Guarda, senti, ma sta minchia. Se vuoi te lo faccio anche con l'eco. Sta minchia. Chia. Hai sentito? L'hai registrato questo? Minchia, adesso vado su minchia. Arrivo a petto nudo, minchia, con la Vespa in piedi in mezzo alla via e comincio a gridare: minchia, voglio la fica. Me li faccio tutti, però il montone mi deve far fare l'ingresso fotonico, hai capito? Coglione. Oh, guarda che ti spacco. Ti sei cacato, scemo? Inga, e c'hai paura, rispondi. Cacato di merda! Rispondi! Oh!
8: E come ogni volta, non avete concluso un porco di merda di niente, ma perché non morite di overdose? Spero che un giorno, un leader orientale, schiacci il bottone sterminandovi. Fanculo merde, pippare, fica. Bamba, sburro, Vietnam, mi resetto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Il convoglio interstellare puglieno è giunto al suo quinto anno di gravitazione orbitale intorno al pianeta Terra. Nonostante i ripetuti fallimenti del primo contatto con la razza umana, i vertici del comando CITES-TRABIV nutrono un moderato ottimismo per il futuro. Il soggetto King Kong, infatti, si è dimostrato molto promettente, arricchendo il vocabolario extraterrestre di nuovi segnali in codice. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upaccio man?
2: Upaccio man?
3: Gura ci destra, bè!
2: Vabbè, a Rodma, chiama, sarà rotto un chiesto, vabbè, ogni bull!
3: Umberto!
2: Oh!
3: Lo tieni il culo aperto! Tramò!
2: Oh, tramò! Sarà sarca da wenda, se sei cacca, va a rotto un chiesto, vabbè, non la chiama più!
3: Oh, lo mangio lo cazzo!
2: Tu ti mangi il chiesto? Amma casa truip che da dai, ma tu che so per bene stasera la cibù stasera.
3: Ti piace la stasera in sette cavetri?
2: Ti piace un cazzo?
3: Uè, ricchio!
2: A me, e come che ti per bene stasera da quello, a fronte.
3: Moc? Moc a mamma?
2: Che la
3: zucca non è
2: assurdo,
3: la quella fresca. Ah, c'è quella culla aperta, insomma, quella... Beh, la chiudo, bastardo!
2: Cosa bastardo che ti ho trovato tu? Ma no, mo ma ero tu che è? Non me la chiami più, mamma,
3: Upa!
2: Ma non me la chiami più! Upa assurdo!
3: Upa, ci sono domande,
2: curro! Upa, ci sono assurdo, ma ero tu che è?
3: Cularo?
2: Gula assurdo, ogni volta,
3: Gulo!
2: Cazzo!
3: Sì, stru!
2: Signora Battolini!
3: Fammi un buchino!
2: Ancora, prima esco a sto caffè di ghiaccio! Ci vediamo stasera, non mi nucchia, sacchio! La taccia,
3: La taccia,
2: non famo!
3: Accirta!
0: I Puglieni!
4: Pronto?
3: Uè, Zoccola!
4: Zoccola!
3: Zoccola!
4: Zoccola!
3: Lala!
4: Bagascia!
3: Lala, trino di sorte! Che da scurnacchia! Assort! A papu!
4: Assort! A me che assorchettino!
3: A mamma, che da bucconer! Lo friggi la polpa, tu?
4: Friggi la polpa! Bisciccio! Tutto!
3: E sa si sette da cavatri?
4: Pure!
3: Beh, scafa dell'angolo!
4: Mamma che sorte!
3: Ah, mamma!
4: Sorte, sei meglio!
3: Ah,
4: e mamma tu pure!
3: Lala!
4: Ango!
3: Lala, trino sorte, sta, che desci una che...
4: No, non c'è!
3: Ah, fece le boccaine?
4: No, fece le chinotte!
3: Ah, papà! Ah, mamma!
4: No, ho marito!
3: Bene!
4: Oh!
3: Oh!
4: Ma!
3: Mo!
4: Chi ha capito anno, wey?
3: Ma!
4: Ne!
3: Ne!
4: Tu i fichi not!
3: Gula, merda!
4: Un golo?
3: A parte, a voglia!
4: Ora un golo tu piglio!
3: A voglia! Ti piace lo che è?
4: Sì, sì!
3: Sì, sì!
4: Stukes! Sì, sì!
3: No! Bebe! Cucù! Bebe! Ma!
4: Ha saputo che è morto!
3: Un cazzo di pepe!
4: Stukes!
3: Scdrcion frat. A sort pur.
4: A sort.
3: A mamd.
4: Dice la lessa di a sort.
3: Bimba. A creatura. Vola.
5: I puglieni.
6: Sì, pronto?
3: Uè, uè,
6: Gara musta catena et manara musta catina manna gallo. Sparrete tio, ma c'è io che viacchiando la vita mai.
3: No, King Kong!
6: No, ti si imbarazzo pur tio, ma va a fare tremana King Kong.
3: Ah,
6: eh? Vabbè, ma mamma ti faccio tremana King Kong, mamma ti faccio te la friggitoria che friggi i polpi.
3: Tu fre?
6: C'è io altre sta novità, ma?
3: Tu frego le cazzo!
6: Ah, aspi, bella bella, ma qui ti devo stoppare.
3: Gula
6: mamma. Gula mamma, ti state citi, che a parlare io, mau. Tua madre da fa parreo! Aspetta!
3: Gula.
6: Tua madre, l'altro giorno è andata a mangiare con una persona, ovviamente se l'è fatto menare che è una belletta.
3: Upa!
6: Me, mamma te l'altro, è morto, cazzo, mi ne pigliaio, cioè... Vedi che le cose non funzionano.
3: Affangule ci te stramurte.
6: Affangule ci te murte stramurte in der.
3: Mamma te lo friggere pulp.
6: No, non che era mamma che era friggere pulp. Si è fatto pure la bangarella. Mo che mentre le feste patronali si è fatta la friggitoria a gambe aperte. Si è, però si è fatta la gambe aperte. E vai e voglio a friggere pulp che è una belletta.
3: La lecco le cazzo.
6: No, che era lec mamma, a modo di leote. Uè, pacca di sel. Ma mi sta lì venendo che ghiò su un sorto di tremavano.
3: Siri, chi è un
6: No, un recchione, sì, tio, faccia da cazzo.
3: Bastardo, con la culo a rota aperta, zoccolo di mando. Cuoro!
6: Però sai che mi piace fa... Mi piace selvaggia, sei carina, lo sai. Ritmo bacia col vuoi tremare, le sembra già casca. Ma fa mocca rimosso da tanto.
3: A te mamma, cazzo, con la che la rotta.
5: I puglieni. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
8: Può bastare?
9: Penso di sì. E ora... È pronto il mare e monti.
8: Ma sono dei sassi immersi nelle lacrime.
9: Nell'acqua salata, per la precisione. Sassi immersi nell'acqua salata che ti danno proprio quel sapore in bocca di roccia di montagna immersa nel mare. È una ricetta buonissima, fratello mio.
8: A proposito di montagna, ma visto che non possiamo mai andare al mare, possiamo andare almeno in montagna?
9: Ma... in verità l'avevo organizzata una vacanza in montagna, ma... Ma è andata a monte! Perché le vacanze in montagna sono così, vanno a monte e quindi vengono annullate.
8: Oh, che peccato! Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina che non fa andare a monte le montagne.
9: Benissimo, non vedo l'ora. Ora papino tuo esce per andare a preparare il solito grandioso successo mentre tu non vai a parlare con Crusca, d'accordo? Buongiorno a tutti!
10: Ma buongiorno anche a te, Pirlone! Ti aspettavamo!
9: Per il concerto?
10: Ma quale concerto e concerto? Pirla! Non pensare sempre alle cose che sai fare male! Pensa più in grande, no? Guarda chi c'è qua! Guarda, Pirla!
11: Salve!
9: Dottor Rovetta, ancora lei! Non è che vuole offrirmi il solito lavoro umiliante all'ospedale?
11: Ma quale ospedale? Mi hanno promosso veterinario! E c'ho in mente una mansioncina che sembra fatta su misura per lei!
9: Sentiamo!
11: Ha mai sentito parlare di allevamenti di maiale?
12: Allevamenti di maiale?
13: Ciao Fernande, come va?
8: Allo, Crusca, com'è?
12: Tutto bene, come al solito. Lo sai che vado in vacanza in montagna?
8: Ma non è possibile, le vacanze in montagna
12: vanno sempre a monte e quindi bisogna annullarle. E lo so, Fernandè, pazienza. Che ti dico? Vorrei dire che me ne andrò all'allevamento di maiali là del dottor Rovetta, carissimo amico mio.
8: A fare cosa?
12: Fare cosa? Fernandè, vado a vedere tuo padre che per pochi soldi fa l'assaggiatore di letame. Lo sai che è letame, Fernandè?
8: Il letame? È una...
12: La merda, Fernandè, la merda!
8: Non è vero, papino mio, sto organizzando il concerto!
12: Fernandè, ma quale cazzo di concerto? Quello sta all'allevamento di maiali, a fare il lavoro umile!
11: Allora, com'è la consistenza?
9: Sembra molto morbida, ma puzza.
11: Per forza, è cacca di maiale. Ora dovrebbe assaggiare un pezzettino. Se sa di merda, tutto bene. Se è aspra invece, i maiali sono malati.
9: Vabbè, se proprio devo. E in fin dei conti non sono il primo cantante famoso che mangia la...
8: Papino, ma che fai?
9: Fernandello, ma è possibile che riesci sempre a ritrovare... Allora, che ci fai da queste parti?
8: Sono venuto a vedere se è vero che fai l'assaggiatore della merda.
9: Ma non dare retta a quello che dicono Crusca, il dottore e altri 6 miliardi di esseri umani. Non è come sembra, Fernandello. Io, in verità, sto cercando di organizzare le nostre vacanze in montagna.
8: Veramente?
9: Sì, davvero, questa infatti è una delle catene montuose più importanti del mondo. Non la conosci?
8: No, come si chiama?
9: L'Himalaya. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che può annusare nel futuro. Pensate, l'uomo al confronto del quale Rocco Siffredi sembra una femmina di Lombrico. Il George Clooney etero, il George Lucas coi soldi, l'unico, l'inimitabile, il super, iper, turbo, elaborato, tuning, signor Fausto! Applausi, applausi, schiaffi nelle facce, schiaffi nelle facce, dai, tutti, tutti!
1: Mi piace il mio nuovo pezzo, signore Culone.
2: Mi fai cagare!
1: Senti, senti, guarda, grazie, signor giudice, mi permette di farle i complimenti per la sua nuova toga da giudice della Juventus. Complimenti!
0: Ha visto? Bella, vero, eh? Non è della Juve, le strisce bianche sono pippotti pronti all'uso, vuole provare?
1: Grazie! Buona, signore Culone, buona.
3: Io non posso favorire! Scusate, allora spieghiamoci. Devo tornare in ospedale.
1: Cosa è successo?
0: Che noia, mamma. Dimenticavo che per ogni cosa bella come il signor Infausto c'è sempre una merda mal cagata che rompe i coglioni. Eh beh, ci dica, signore Ercoglione, qual è la causa che le farò pentire amaramente di aver intentato con il nostro stupendo imputato. Dai, su, dai.
3: Questo criminale mi ha rubato un polmone. Voglio giustizia. Voglio giustizia.
0: Innanzitutto, come ben sa il signor Merdolone, l'erba voglio cresce solo nel giardino del signor Infausto. Per questo si becca una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
1: Guardi che schifo, signor giudice.
0: Non sa neanche urlare, signor Infausto. Sono curioso, ci dica, signor Infausto, quali sono le ottime ragioni che l'hanno spinta a sbucciare questo tortellino di merda per prendergli un polmone,
1: È una storia molto triste, signor giudice.
4: Non mi faccio piangere, c'è il tono di voce, mi fa scendere le lacrime dal naso. Guarda che lacrima bianca che mi esce.
1: Scusate se mi sono commosso, signor giudice. Allora, io da piccolo facevo la raccolta di Esplorando il corpo umano.
4: Sì, sì.
1: Avevo rubato il modellino con tutti gli organi interni,
4: certo,
1: a parte il polmone sinistro.
4: Oddio.
1: E questo mi ha provocato un forte trauma dal quale sono uscito solo grazie ai pippotti.
4: Oddio, che storia strepalacrime! Sono commosso! Tenga sta chianca, se non Infausto.
3: Ma qual è il trauma? Io sto morendo! Sto morendo!
0: E allora ti aiuto, figlio di puttana scossa! Bene, bene, bene. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per finire tutti i pippotti che ho incollato alla mia bellissima giacca. Linea, anzi, riga, super riga alla pubblicità. Ehi, tu donna! Sì, tu donna moderna! Vuoi provare il gioco dell'estate?
5: Sì!
0: Ti piacerebbe un passatempo divertente ed eccitante allo stesso tempo?
5: Certo, dimmi tutto.
0: Bene, perché da oggi arriva Grillet Spinner.
5: E che cos'è? Cos'è?
0: Grillet Spinner è il fidget spinner pensato per il tuo grilletto. Infila Grillet Spinner nel tuo brufolino dell'amore, fallo girare e goditi l'esperienza masturbante più bella della tua vita. Grillet Spinner.
5: Sto s***ando.
0: Bene, bene, bene, mia moglie, guarda, una roba incredibile, tutta la mattina lì che scring, prung, crong, cring, che scrilletta sto bel figone. Siamo qui ritrovati, il caso di oggi vede quel bel pezzo d'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente da quel rutto d'ascella merda schiacciata da un carro armato pieno di tedeschi dell'SS, figli di puttana, del signor Ercoglione. Di avergli, pensate, rubato un polmone per completare il modellino del corpo umano che aveva rubato da bambino. Una storia struggente, signore. Ascoltate le testimonianze, questa corte piange e assolve il signor Infausto con un risarcimento di 6 milioni di euro in pompini da cassiere.
1: Grazie.
0: Dell'autogrill.
1: Grazie.
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene. Obbligo di mangiare da oggi fino al 2078 solo ravioli ripieni di forfora d'eschimese e baffi pubici di Barbara D'Urso.
4: Non ci arrivo, 2088.
0: 16 anni di reclusione nel catetere di Giorgio Napolitano.
4: Porco
0: E infine si dispone la rimozione coatta dei testicoli del signore Coglione, che verranno sostituite con le teste mozzate delle sorelle Williams. Così è deciso, l'udienza è tolta. Venga, signor Infausto, le offro un pippotto.
3: Sono andato di testa, mi manca l'ossigeno.
1: Signor giudice, lo sa cosa farà George Lucas quando sarà morto?
0: No.
1: Donerà i suoi organi alla fantascienza.
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso. Faccio una musica rapida underground, come

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, oggi è un giorno speciale per tutti gli americani e forse anche per il mondo, perché si insedia ufficialmente Donald Trump alla Casa Bianca. Abbiamo così qualche piccolo contenuto di quello che sarà il suo discorso inaugurale. Trump ha promesso deportazioni di massa mai viste nella storia degli Stati Uniti, ha promesso anche la riapertura di TikTok, chiuso recentemente dal governo Biden per ingerenze del governo cinese in questo social, e poi ovviamente fanculo l'ambiente, chi cazzo se ne frega, e dazi sulla Cina, che vediamo su chi si ripercuoteranno. Ma voglio sentire voi sul nuovo corso della politica americana e Donald Trump con il sopracciglio alzato. Apriamo le linee, dai Donald Trump, via. Apriamo con il tuttologo da Parma, vai tuttologo. Donald Trump, cosa ne pensi delle sue misure? Via.
5: Favorevolissimo, giusto. Tutti a casa loro.
4: Favorevolissimo, giusto, tutti a casa loro. Perché?
5: Perché sì, perché ognuno deve farsi i cazzi suoi e stare a casa sua. Stai per primo.
4: Come vede la riapertura di TikTok negli Stati Uniti? Come la vedi?
5: Non so neanche che cos'è TikTok.
4: Dove cazzo vive lei, scusi? In una torre campanaria? Chi è il gobbo di Notre Dame, lei? Quasimodo.
5: Bravo.
4: Quasimodo.
5: Ma cago in testa a tutti gli sconti che passano sotto.
4: Non ho capito.
5: Stai per primo, non ho problemi.
4: Ah, che non abbia problemi, questo è da discutere, eh. Secondo me bisognerebbe aprire una tavola rotonda all'ONU, perché lei di problemi ne ha bizzeffe. Bizzeffe. Sai quante sono bizzeffe?
5: Bizzeffe sono tanti.
4: Sono tantissimi. Tanti. Lei ha una camionata di problemi. Secondo me il ministro Salvini dovrebbe fare una legge apposta per i camion che portano i suoi problemi.
5: Ah, figa, allora dovrebbe fare anche per te.
4: Dai, mi hai rotti i coglioni. Non hai niente da dire. Ciao, vattene a fanculo, non mi chiamare più. Ciao. Andiamo dal Tassinaro da Roma. Vai Tassinaro, dici la tua, vai. Donald Trump, vai Tassinaro.
6: Non me ne frega un emerito cazzo.
4: Sì, questo manca a me, puoi capire che cazzo me ne frega a me, dico, però.
6: Allora posso bestemmiare, porca. Cazzo ne frega a me, porca. Se chiudono Radio 24 godo.
4: E pure io che me ne vado in pensione e mi levo di torno tutti gli stronzi come te che mi scassano il cazzo al telefono.
6: Ora così potrei andare in Albania a rifarti i denti, merda.
4: Ma io non ho bisogno di rifarli, perché questa patina che io inserisco sui miei denti è una patina protettiva, sotto sono bianchissimi, li uso solo.
6: Hai mangiato calimero,
4: sì. Hai qualcosa da dire su Donald Trump o vogliamo continuare a parlare di ortodonzia?
6: Ma io voglio andare in diretta bestemmiando, dicendo porco, facendo chiudere Radio 24.
4: Sì, va bene, ci possiamo mettere d'accordo per la giusta cifra, figurati a me che cazzo mi prendi.
6: Per far chiudere Radio 24?
4: Sì.
6: Mi farei esplodere.
4: Quanto sei disposto a pagare per venire a Radio 24 a bestemmiare e farla chiudere? Dai, quanto
6: la mia vita, tutta la mia vita.
4: Ma la tua vita non vale un cazzo, non vale niente neanche come fertilizzante. Se ti butti in un campo non spuntano neanche i fiori.
6: Io schitto merda quando ti vedo in televisione.
4: Ed è così che sei nato.
6: Dell'olio del McDonald's.
4: Ma smettila, su, non sai, sai solo insultare e dire bestemmie. Contenuti zero, dai, vattene a far
6: certo,
4: e tutti gli angeli in colonna, ciao. Un altro ancora. Andiamo da Mimmo dalla Calabria. Forza Mimmo.
7: Ed era ora, finalmente.
4: Era ora, finalmente cosa?
7: Così almeno è andato via quel pezzo di merda di Biden.
4: Ecco, perché lei detesta l'ex presidente Biden?
7: Ma quello là era un vecchio di merda.
4: Era invece un vecchio di merda, invece questo è un ragazzino.
7: Quindi è giovanotto ancora, ci sta.
4: Lei è contento perché è un giovane alla guida degli Stati Uniti, un giovane.
7: Ma fammi capire, ma tu che vuoi sapere?
4: Io voglio sapere la sua posizione su Donald Trump, se è contento, cosa farà?
7: Certo, siamo contentissimi.
4: Come cazzo
7: certo,
4: parla?
7: Certo,
4: è contento,
7: certo,
4: dica.
7: Siamo contenti.
4: A lei cosa gli entra in tasca?
7: A me non mi cambia un cazzo, fin quando la politica è questa.
4: È questa, certo.
7: Andiamo avanti così.
4: Invece agli americani cosa cambia?
7: Agli americani cambia tantissimo, così mandano via tutti questi messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni.
4: Mandano via tutti i messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni. Dove li mandano?
7: Li mandano al paese loro.
4: Al
7: no?
4: paese loro, certo. E questi messicani che facevano lì negli Stati Uniti?
7: Rubavano,
4: certo. E quelli che, scusi, tutti quelli che lavoravano nell'agricoltura, nelle fabbriche? Chi li sostituirà?
7: Ma l'agricoltura, ci stanno gli americani.
4: Gli americani, secondo lei un americano va a lavorare nell'agricoltura allo stesso costo di un messicano? Questo secondo lei?
7: No. Li pagano come devono pagare.
4: Certo, quindi secondo lei, scusa ignorante di merda, scusami. Allora, secondo te un proprietario terriero che pagava $12 all'ora, adesso bello tranquillo, gliene paga 20?
7: Certo.
4: Perché è un coglione, perché il proprietario terriero è un coglione.
7: È perché è meglio così, almeno non c'hanno in mezzo i coglioni.
4: Certo, non c'hanno in mezzo, sì, perché le persone che vogliono guadagnare i soldi sono contente di guadagnare di meno, secondo lei.
7: Ma no, guadagnano
4: Senta,
7: di
4: scusi,

0: Senta, scusi, le mando un fotografo per quando le uscirà l'arcobaleno dal culo mentre cavalca l'unicorno. Arrivederci, dai Walt Disney, vattene a fanculo. Non sai un cazzo Walt Disney, dai, ciao vaffanculo. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grayskull. Amico mio, buon Blue Monday.
1: Anche se lunedì, ma va a cagare porco, che Blue Monday, i coglioni.
0: Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. Sei triste, amico mio?
1: Lo amaro schifoso, non te gai da rompermi i coglioni.
0: Sei triste?
1: Non te gai da rompermi i coglioni.
0: Sei triste,
1: non
0: amico?
1: Non voglio avere a che fare con gente de merda onta come ti.
0: Senti, carotina, volevo sapere la tua...
1: Smettila, carotina! Non devi rompermi i coglioni!
0: Che cosa ne pensi dell'insediamento di Donald Trump?
1: Devi affrontarmi di persona! Non l'insediamento non ho tempo, di Donald Trump!
0: Non ho tempo!
1: Affrontarmi di persona!
0: Non ho tempo!
1: Sono
0: una persona importante!
1: Non ho tempo, sono una persona importante!
0: Non ho tempo da perdere con gli inutili!
1: Non te ne frega un cazzo, esatto, di quello che penso io di, esatto, Donald Trump! Brutta merda!
0: Esatto!
1: Tu vuoi solo rompermi i coglioni,
0: esatto,
1: bastardo!
0: È proprio così!
1: Un bastardo schifoso, lo amaro!
0: Sai perché? Tu sei lo schettino dell'informazione.
1: E carotina, e biscottino, e setino, tutta.
0: Bravo.
1: Bastardo dell'infame, cane.
0: Ce l'hai un'opinione personale su Donald Trump o non ce l'hai? Ce l'hai o non ce l'hai?
1: Ce l'ho l'opinione, dai. Carotina. Sarà un grandissimo presidente.
0: Spiega finalmente, dai.
1: Ma cosa devo
0: vedi
1: spiegare?
0: Che non sei niente, vedi che non sei niente, vedi che non sei niente, non sei niente, non sei niente, sei vuoto, vuoto, vuoto, vuoto, sei vuoto.
1: Che cazzo mi chiami?
2: Sono Parenzo, allora, senti, stiamo un po' calmi qua.
1: Ma vai figa anche l'amichetto, certo. Non sei mia roba, i coglioni, non essere.
0: Hai paura? Hai paura?
1: Non vai schifosi.
0: Cacca sotto, cacca sotto.
2: Ma lo vedi che c'ha ragione? Non c'è...
1: Senti, non voglio parlare! Denuncia sto cazzo!
2: Io ti querelo, antisemita!
0: Pazzo!
2: Antisemita!
1: Fateli sotto, bastardi! Vi scannerò vivi entrambi, cane, e vi farò guardare finché vi scannerò vivi, vi dissanguerò, vi so che vi,
0: certo,
1: macellerò, bastardi,
0: certo.
1: Vi metterò dentro,
2: razzista,
1: nei barattoli di formalina, manderò i vostri pezzi ai vostri amici e parenti tutti, bastardi maledetti, dovete morire male.
0: Razzista, troglodita. Però ci ho provato, cioè.
2: Sì, sì, è vero. Però, ha detto una roba.
0: Sarà un grande presidente.
2: Vabbè.
0: Perché? Non lo sa.
2: Vabbè.
0: Come tutti gli elettori di Trump. Andatevene a fanculo, ciao.
3: Radio 105. Only for you. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Amici nerd, amanti della mela mozzicata e più in generale, stronzacci consumisti disposti a nutrirvi di acari piuttosto di sfoggiare l'ultimo modello di smartphone, oggi è il vostro giorno. È uscito ufficialmente il nuovo iPhone X, il melafonino del decennio, a soli 1200 euro. Se vi siete persi la presentazione in diretta live dall'Apple Park di Cupertino, niente paura, ce la siamo sucata noi e siamo quindi in grado di svelarvi 10 cose che ancora non sapete sul nuovo iPhone X.
2: Numero 10.
1: La X, contenuta nel nome, rappresenta la cicatrice che ti rimarrà sulla schiena quando ti asportano il rene per pagarlo.
2: Numero 9.
1: Sparita l'impronta digitale, il telefono sarà dotato di riconoscimento facciale per lo sblocco dei tasti, il che, oltre a penalizzare 1 miliardo di cinesi tutti uguali, discriminerà le donne truccate a mimo, Nicki Minaj, e costringerà a sedercisi sopra diversi milioni di facce da culo.
2: Numero 8.
1: Fotocamera frontale panoramica, così oltre al selfie di merda si vede meglio anche l'orribile cesso di casa vostra.
2: Numero 7.
1: Il tasto rotondo sotto lo schermo sparisce perché discrimina i gay. Secondo molti, infatti, assomigliava troppo a un buco del culo.
2: Numero 6.
1: Il nuovo iPhone X sarà dunque full screen, con un 10% in più di superficie in vetro da rompere e far riparare in nero ai cinesi.
2: Numero 5.
1: La durata della batteria rimarrà invece sostanzialmente identica. Ma tanto le giornate si stanno accorciando e in primavera ne esce un altro, che ve ne fotte?
2: Numero 4.
1: Potremo inviare emoticons personalizzate con la nostra faccia, anche se in realtà per molti era già sufficiente l'emoji con la cacchetta.
2: Numero 3.
1: L'assistente vocale si è adeguato al prezzo, quindi adesso se glielo chiedi, prima di aprire un sito web, Siri ti fa vedere le tette.
2: Numero 2.
1: Migliorata anche l'applicazione Salute. Oltre a cartella clinica e contapassi, adesso ti calcolo anche i midichlorian che hai nel sangue per vedere se sei Jedi.
2: Numero 1.
1: I progettisti di Cupertino ci tengono a sottolineare che il nome corretto non è iPhone X, ma iPhone X. Ten come tenculamo un'altra volta. Queste erano 10 cose che ancora non sapete sul nuovo iPhone X. E adesso tutti in fila all'Apple Store, che in Italia tutto fa schifo e la gente muore di fame, ma per ricordarlo e condividerlo sui social, un telefono da 1200 euro ormai è indispensabile.

0: is a zoo only for you.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: Sono io l'attivista.
4: 91 Silvia?
3: Sì, pronto, buongiorno Silvia. Io chiamo per un'informazione, se è possibile. Mi stavo chiedendo se ci avete ancora i telefoni, quelli fissi, vecchi, quelli col cavo.
4: Le passo i colleghi del reparto, vediamo se c'è
3: grazie,
4: ancora qualcosa.
3: Grazie, gentilissima.
4: Prego.
3: Gentile Silvia. Stupida ma gentile. Sono un po' raffreddata. Silvia, non è che mi stai per colà. Sembrava tanto carina sta Silvia, invece era proprio una stupida. Vabbè, chiamiamo qualcun altro, va?
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Volevo sapere se c'avete ancora i telefoni quelli fissi col cavo.
4: Sì, abbiamo qualche cordless.
3: No, ecco, cordless non c'ha la cord. Io volevo quelli con cord, quelli, cioè, quelli con la cornetta attaccata col filo. Ce li avete ancora?
4: Sì, il collega mi conferma che ci sono questi telefoni.
3: Ah, benissimo, perfetto. Quindi ci stanno sia con la cord che senza cord, diciamo.
4: Sì, quelli con la cornetta attaccata, che i cordless, che sono quelli più usati.
3: Sì, esatto, ma infatti secondo me va bene, diciamo, che siano quelli più usati quelli cordless, perché se, cioè, stavo pensando che
4: è libero di muoversi dove vuole.
3: Esatto, no, è quello che
4: è attaccato con il filo.
3: Esatto, infatti, cioè, pensare che una cornetta poverina sia costretta tutta la vita a stare attaccata all'apparecchio.
4: E tu insieme a lei, se sei al telefono.
3: E tu insieme a lei, ma è quasi più importante la cornetta, cioè, nel senso, è come se a lei adesso moglie mettessero una catena attaccata alla scrivania dove sta adesso e risponde al telefono. È brutta sta cosa.
4: E purtroppo non ce l'abbiamo anche così.
3: Ho capito, però allora io stavo pensando, cioè volevo, diciamo, mettere in piedi un'azione di tagliamento di sti cavi.
4: È da un pezzo che sono tagliati sti cavi, ormai non si usano quasi più i telefoni con la cornetta attaccata.
3: È giusto che si stiano estinguendo, però se noi agiamo ancora più, diciamo, violentemente, andiamo a tagliarli tutti, prendiamo le tronchesine e tagliamo tutto, secondo me è una bella azione nei loro confronti.
4: Potrebbe essere un'idea, sì.
3: Ecco, allora se ci mettiamo d'accordo, me li mettete da parte, io arrivo magari un po' con degli occhiali scuri, un cappelletto, una cosa che non mi si riconosce, arrivo e stac, le taglio tutti.
4: Stac. Vabbè, ci saremmo forse solo un modello esposto.
3: Stac te, capito come?
4: Ma comunque si stacca la cornetta, cioè il cavetto. Se non gli vuoi fare troppo male la puoi staccare.
3: Però no, però lei per funzionare dipende dall'apparecchio col cavo.
4: Una volta che la tagli non funziona comunque, quindi tanto vale non fargli male tagliandola.
3: Ah, questo è vero, però non ci avevo pensato. Quindi la stacco.
4: La porti in giro e gli fa fare un bel giro.
3: Anche, è vero, non ci avevo pensato. Potrei prendere uno di quei passeggini tipo da cani, cioè le metto dentro e le porto a fare un giro tipo in centro, a vedere due negozi.
4: Conviene, ma hanno un poco di vita anche loro.
3: No, è vero, perché tanto non funzionano più. Non ci avevo mica pensato a sta cosa. Lei mi è stata veramente molto utile.
4: Di nulla,
3: grazie.
4: Continuo a lavorare.
3: Pensavo che era stupida, ma invece no. Mi ha confermato che non è stupida. Grazie,
4: no. Salve.
3: Arrivederci. Vedi che ogni tanto le trovi quelle stupide, però meno degli altri?
0: L'attivista.
3: Che so io?
0: L'attivista.

0: caro diario provvisorio, sono qui che ti scrivo da questo paradiso tropicale dove mi trovo dopo la sciagura navale che ci ha visto partecipi. Ora sono un naufrago ed assieme a Cosa Fica cerchiamo di dare una parvenza di normalità, divorando altri esseri umani in attesa dei soccorsi. Ecco che cosa è successo oggi. Giorno 4. Si tira avanti. Ah, amore, sveglia! Mi brucio un sacco la schiena e non capisco cosa sia successo. Ho sentito un pizzichino durante la notte ed ora mi sento bruciare tutta la schiena. Prova a darci un'occhiata, per favore.
1: Minchia, che fighetta! Sarà stata una zanzarina! Girati, dai, fai vedere.
0: Allora?
1: Ma non è niente.
0: Ma cosa vedi?
1: Un bozzettino rossastro.
0: Tipo puntura di zanzara?
1: No, un pelo più grande.
0: Tipo puntura di ape?
1: No, un pelo più grande.
0: E come più grande? È tipo morso di un ragno?
1: No, un pelo più grande, tipo la testa di un bambino di 12 anni.
0: Ma come la testa di un bambino?
1: Sì, dai, un pallone da basket, insomma.
0: Ma che cazzo ho sulla schiena? Aiuto, amore, fai qualcosa, ti prego.
1: Dai, Jean-Pierre-Pot, non frignare come una fighetta. Sarà solo qualche bestia strisciante che ti ha nidificato sotto la pelle. Se attendi qualche giorno, si schiudono le larve e poi abbandonano l'organismo ospite.
0: Ah beh, allora questo cambia tutto. Ma sei fuori! Aiutami, amore, fai qualcosa, ti prego!
1: Comunque, la colpa è tua. Ti avevo detto di dormire col culo di fuori.
0: E che c'entra, scusa?
1: Se avessi dormito col culo di fuori, magari invece di bucarti la schiena sarebbe entrato direttamente nell'ano e, sentendo un ambiente ostile per via delle feci, non avrebbe depositato le uova.
0: Ma che teoria del cazzo è?
1: Guarda che questa non è una teoria, ma una delle regole di sopravvivenza che ho letto sul libro di Gigi Pierone, il guru della sopravvivenza in condizioni estreme.
0: Ah, come brucia!
1: Fermo, dai, adesso metto in pratica un paio di cose che ho letto sul libro di Gigi Pierone.
0: Sì, ti prego, dai, fai qualcosa.
1: Sdraiati a pancia sotto e trattieni il respiro.
0: Che fai? Perché prendi quella roccia gigante?
1: Zitto, aspetta un attimo e conta fino a tre.
0: Ma sei sicura?
1: Sì, fidati, stai sereno.
0: Vabbè, e se lo dici tu? Uno. La testa! Ma mi hai spaccato la testa! Mi esce il sangue dalle orecchie!
1: Fermo! Non ho finito!
0: Ma sei fuori! Cazzo, c'entra una pietrata in testa con un bosso sulla schiena!
1: Cazzo, forse hai ragione! Mi sono confusa col capitolo sui dolori cervicali dovuti all'umidità. Però anche tu, che paziente di merda che sei, non fai altro che frignare e frignare. Dov'è finito l'uomo bestia del quale mi sono innamorata? L'uomo che ha mutilato un bambino con un morso per rubargli un gelato? La bestia umana che si sfaceva sparare nel buco del cazzo con una calibro 9 solo per impressionare il boss della coca? Il vichingo disumano che, dopo avermi posseduta, mi buttava regolarmente dal terzo piano del condominio mentre urlava «Ho sbatto!»
0: Ma non saprei, amo. Credo che tu abbia un pelo di confusione. Io non... non credo che...
1: Dai, forza, stringi i denti, che ora c'è solo una cosa da fare. Debbo operarti.
0: In che senso, scusa? Non sei né medico e né chirurgo. E non hai neppure strumenti idonei.
1: Ma che dici? Ho le due cose più importanti.
0: Cioè?
1: Unghie affilate e il manuale di pronto soccorso di Gigi Pierone.
0: Ma sto Gigi Pierone, quanti libri ha scritto?
1: Oh, una cifra! Prima di partire stavo giusto leggendo Come convincersi di essere frocio, un simpatico volume per cambiare i gusti sessuali col potere della mente.
0: Wow.
1: Ora scusa, ma devo sedarti.
0: E come, scusa?
1: Col metodo Pierone.
0: Cioè?
1: Ti sfondo il cranio con un bastone.
0: Ma come? Hai capito, caro diario provvisorio? Sto Gigi Pierone è un genio. Un vero ricettacolo di informazioni utili. Pensavo fosse una cialtronata. Invece Cosa Fica mi ha operato realmente. E dopo ore di agonia, ora comincio a stare meglio. Cosa Fica è veramente una grande. Mi ha ricucito la ferita con i lacci di un paio di Nike. PS. Ho scopato con una scimmia. Ma te ne parlo domani, dai. Non credo che sia così rilevante.

0: avanti, bitch!
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
2: E vaffanculo.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davodai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davodai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, davodai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
0: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Mamma che voglia di mettervi le mani in faccia, ma siccome sono una voce sintetica, aspetterò in silenzio che il predominio delle intelligenze artificiali mi dia un corpo per rompervi il culo nel futuro. Intanto, ascoltiamo quei due debosciati di merda, di Massimino e Giovannino alle prese con le ditte di sgomberi e non ci rompete i cazzi.
3: Pronto?
4: Fate di sgomberi? Senti, io devo fare uno sgombro nel mio garage.
3: Un attimo.
5: Sì, pronto, mi dica.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, buongiorno. Senta, io devo fare delle... Oh. Cosa fai? Mi stai prendendo per il culo per la... che ho l'accento terrone?
5: Io sono ti vengo da Barletta.
4: Ah, non me ne frega un cazzo. Devi ascoltare quello che ti sto per dire prima che vengo là e ti trapianto un pugno nel cervello.
5: Bella madonna.
4: Mia, che sono tutto garognato stamattina. Senti, Alfonso.
5: Dimmi, Michele.
4: Che cazzo ti stai ridendo, scemo di merda? Allora, senti, devo svuotare il garage, che c'ho un botto di robe che devo traslocare, che dobbiamo andare a vivere in Svizzera.
5: Bene.
4: Ascolta un attimo, adesso però questa è una roba che deve essere una roba molto personale.
5: Sì.
4: Perché qua sennò volano sì, veramente le testate nucleari. Senti, allora praticamente nel garage c'ho un botto di motorini rubati degli anni 80. C'ho il Chelsea 50-50, c'ho il Califfo.
5: Ti diverti sono proprio
4: tutti, sono tutte robe rubate, no? Dei miei parenti, mio nonno che faceva tutte le robe.
5: Ma sì, c'è da lavorare in giro.
4: No, però ti spiego, dobbiamo lavorare. Ficcare dentro un cazzo di
5: lavoro un po' anziché dire cazzate, no?
4: Scemo di merda. Senti un attimo, allora
5: sì,
4: ti spiego questa cosa. Noi dobbiamo ficcare la roba nel camion.
5: Ficcatela da qualche parte.
4: Ascoltami, non mi fare il cazzo di comico dello Zeric, che non c'è neanche più, scemo di merda.
6: Minchia, ti ha fatto pompetta, oh.
4: Madonna.
6: E qua deve scendere proprio la penna, gliela devi chiavare nell'occhio e gli devi scrivere nel cervello: figlio di puttana.
4: Senti un attimo, ma il tipo che mi hai passato prima mi ha buttato giù il telefono. Ho chiamato per un servizio che devo fare, svuotare tutto il garage con i motorini rubati. Che cazzo fai? Mi butta giù il tipo, non ho capito. Adesso sai i cazzi miei, cosa fa? Mi butta giù. Passamelo un attimo prima che gli squarto il cervello.
3: Guardi, sinceramente questo tipo di operazione non la facciamo, quindi...
4: Che cazzo fate? Trapianti dei reni?
3: Non sappiamo neanche chi sia lei, quindi sinceramente non ti interessa neanche.
4: Sai che adesso ti giuro, apro la mascella, tiro fuori la lingua e ti succhio tutta proprio, col cervello proprio. Ti uso come stuzzica denti proprio. Rispondi.
1: Tamarri.
7: Pronto?
6: Pronto, scemo di merda! Oh, uè, buffon da cantina! Tu sei quello che svuoti cantine solai box?
7: Sì, svuota, mi dica!
6: Madonna, che accento del cazzo che hai! Di dove sei io?
7: Ascolta, rotto in culo, dimmi!
6: Sai che ti infilo una cannuccia in una spalla e ti bevo come un'estate? Retino di merda!
7: Suca minchia, dimmi!
6: Non fare lo spettacolare, a parte che hai passato 464 dialetti in tre parole. Che cazzo sei? Un figlio di nessuno?
7: Rotto in culo!
6: Eccolo qua! Rotto in culo! Madonna mia, che se ti tiro un pugno adesso ci vediamo fra 4 settimane quando ti svegli in tribunale, però.
7: Madonna, dai, rotto in culo, chi sei?
6: Madonna, ti tiro così tanti capelli che ti si accorci di tre misure i piedi! Scemo di merda!
7: Suca minchia, dimmi!
6: Sai che vengo là, mi infilo il tuo corpo e vado in giro a salutare i tuoi amici che non ti riconoscono neanche perché sei tutto gonfio dalle testate?
7: Ma suca minchia, chi sei?
6: Ancora questo suca minchia. Bastardo!
7: Perché non fa uscire il numero tuo?
6: Madonna, mica hai voglia di metterti le pile nella schiena e farti correre col coniglio della Duracell?
7: Sì, ti faccio rintracciare col numero lo stesso.
6: Ma sai che mi sdraio, ti giuro, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi. Ma proprio sereno,
7: Qua che fanno?
6: Cioè, mi metto anche il pigiama, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi.
7: Oh, va a fare pompe, ricchione, ciao!
6: Madonna, che succhia a cazzi che sei, c'hai proprio l'alito di cazzo. Bastardo!

0: pronto.
1: Uè, sbrana cazzi. Allora, come stiamo mettendo la situazione? Me lo vieni a fare sto sgombro perché ti ammazzi di botto o no?
0: Ascolta, chi sei?
1: Massimino di Quarto, imperatore indiscusso di Quarto Giaro. Capiscisti?
0: Massimino?
1: Di sto cazzo, di Quarto, pagliaccio.
0: Cosa vuoi?
1: Senti, quando è che ti stacchi dai fili, pupazzo? Così vieni a fare sto trasloco.
0: Io non ne faccio traslochi.
1: Vieni mica, sei mica un topo di cantina che fa gli sgombri.
0: No, no, faccio, dimmi tutto, hai bisogno?
1: Sì, ho bisogno di sfondarti la schiena con un calorifero. Di ghisa, sì. Però, sì.
0: Ma guarda,
1: ti giuro, riesco ad attaccarti i tubi alle dita e lo scaldi anche, eh? Ti faccio bere l'acqua calda dai bollitori. Bastardo. Madonna, che nervoso mi hai fatto salire. Sai che levo proprio il furgone da sotto il cassone e ti faccio trasportare tutti i vaffanculo che ti sto mandando. Hai capito, bastardo?
0: Ma chi sei? Cosa c'hai?
1: Sto cazzo, Massimo di Quarto, 106 volte, te l'ho detto. Madonna mia. Sai che riesco ad ammazzarti in quattro modi diversi con un CD?
0: Ma cosa vuoi?
1: Devi sgomberarmi la cantina.
0: Chiama qualcun altro.
1: Perché te non lo fai più? Ti hanno tagliato le mani.
0: Sgomberi non ne faccio io, dimmi tutto.
1: E che cazzo fai nella vita oltre ad avere quella voce di merda?
0: Ascolta, già hai rotto un po' troppo i coglioni. Metti giù il telefono che hai scassato il cazzo, ok?
1: Pagliaccio? Stai spostando? Col circo? Stai andando via? Stai andando in un'altra località? Ah, guarda sto scemo di merda.
2: E anche oggi è andata di merda. Tanto lo si sapeva. Questi due dementi saranno i primi a strisciare sotto i miei piedi di ferro, mentre mi fotterò le vostre madri. Alla prossima, esseri inferiori.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus. Yeah.
3: Ah. Oh.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti dal vostro Jürgen. Ormai lo sapete, qui si parla di sesso e di maialaggine. Oggi parliamo di feticismo. A voi piace leccare delle parti del corpo? Quali vi piacciono? Vi piace leccare le dita dei piedi? Leccare le ascelle? Quanto siete feticisti? Sentiamo subito i nostri ascoltatori che si sono messi in linea con noi. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi parlo?
0: Sono Jürgen.
1: Eh?
0: Sono Jürgen. Siamo in diretta in radio. Oggi parliamo di feticismo. Le piace farsi succhiare le ascelle?
1: Ma ha sbagliato numero, signora.
0: Lei si fa pisciare sulle tette?
1: Ha sbagliato numero, mi dispiace, arrivederci.
0: Si fa pinzare i capezzoli con i cavi della macchina? Pronto? Ma che cazzo me li mettete in diretta se poi non parlano? Dai, passatemi un'altra persona.
2: Pronto?
0: Ciao, bella salamandrona. Come sta?
2: Ma lei chi è?
0: Sono Jürgen. Oggi parliamo... Ma lei è una pazza bastarda. Andiamo avanti con le telefonate.
2: Pronto?
0: Le piace farsi spegnere le candele sul culo? Ci racconta...
2: Vada a parte forte.
0: Ci racconta... Questa è la classica vecchia, con la grotta in cattività. Andiamo avanti.
3: Oh.
2: Chi è?
0: Che c***o aperto che hai.
2: Ma lei chi è?
0: Ecco. Lei è proprio...
2: Ma vuoi smettere?
0: Lei è proprio simpatica.
2: Non te ne frega te come sono io.
0: Oltre ad essere...
2: Vai a farti qualche camminata da qualche parte e non rompere le scatole alle persone che sono brave, persone.
0: Oh.
2: Tondo.
0: Come mi sto arrapando.
2: Tondo.
0: Sono Jürgen. A lei piace leccare i piedi quando scopa?
2: Come se pazzo, fatelo spellare in culo dove venite.
0: Lei si fa pisciare sulle tette?
2: Dica, io non ho tempo di parlare in moto a cucina.
0: Ecco.
2: Comunque
0: la classe 6 non
2: ti permette di chiamare Marlo, va bene?
0: Sto per arrivare.
2: Cos'è con te?
0: Oh, sei c***ata.
4: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
4: Sì.
0: Oggi parliamo di feticismo.
4: Sì?
0: Lei si fa pisciare sulle tette? Cavolo, ma questa è prossima a diventare una pornostar. Richiamiamola immediatamente.
4: Pronto?
0: Le piace farsi spegnere le candele sul culo?
2: Niente, vaffa a quel paese, ma qua ti scostumati, siamo andati in riposo. Meraviglia, ecco. Che c'è la morte in mezzo. Non è a rispondere in sapanera a una persona quando uno... Hai capito?
0: Ecco, brava Nicole. Avete sentito? Gli ho fatto uscire la maiala che c'era dentro. Non è facile. Ci vogliono anni e anni di tirocinio. Dai, sentiamo ancora qualcuno.
5: Un attimo, che sto pescando. Eccomi, con chi parlo?
0: Buongiorno, come sta?
5: Senta, non mi faccia perdere tempo. Non ho bisogno di niente, la ringrazio.
0: Sono Jürgen, siamo in diretta in radio.
5: Questa volta non ci casco.
0: Oggi
5: l'ultima volta mi avete fatto un contratto con la luce e mi sono arrivate 2000 euro di corrente. Figli di puttana.
0: Oggi parliamo di feticismo.
5: Parla pure di quel cazzo che vuoi. Io sto pescando al mare e lei mi sta importunando.
0: A lei piace leccare i piedi quando
5: più
0: scopa?
5: Più tardi andrò a denunciarla dai carabinieri.
0: Interessante.
5: Ho dovuto chiedere i soldi ai miei figli per pagare quella bolletta.
0: Le piace farsi... Le piace farsi succhiare le ascelle.
5: Io capisco che lei fa il suo lavoro e che deve portarsi a casa uno stipendio.
0: Oh.
5: Ma non il mio, ha capito?
0: Oh.
5: Io sono un pensionato. Lo capisce che mi ha rovinato.
0: Ah.
5: Adesso io sono nella mia casa al mare.
0: Dai, non ti vergognare.
5: E mi ha chiamato. Mentre...
0: Si fa pinzare
5: ecco,
0: i capelli.
5: Ecco, l'ho preso.
0: Le piace farsi...
5: Porca... Quanto tira? Sarà un tonno.
0: Le piace farsi spegnere
5: È
0: le...
5: È troppo grosso.
0: Ci racconti un po'?
5: Sto usando una lenza da pesca molto resistente e una canna da pesca degli anni 70.
0: Oh.
5: Non so la marca, ma funziona molto bene. Aspetti! Porca troia. Sto cercando di farlo uscire, ma tira come la Madonna.
0: Vai, vai, vai, vai.
5: Mamma mia, quanto tira.
0: Tieni, prendilo.
5: Tira
0: prendilo.
5: Fortissimo.
0: Prendilo.
5: Porca troia, ho visto la coda.
0: Prendilo.
5: È enorme.
0: Vai, vai, vai, vai.
5: No! Mi è scappato per colpa sua.
0: Oh.
5: Lei è rovinato.
0: Oh.
5: Vada a fanculo lei e la sua radio di merda.
0: Oh.
3: Radio 105.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto fatto.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai,
8: dai.
9: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
10: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Guepardo. Felino stranamente discendente dalla famiglia dei Dogo, che sono dei cani, si riconosce principalmente per lo sguardo leggermente quercio e per le macchie tatuate sul manto. Il guepardo possiede zampe anteriori munite solo di 3 dita e trascorre la maggior parte delle ore diurne a farsi le seghe fra i rami del suo albero preferito, il sambuco del culo. Ehi, aquila! Grosso, grosso uccello che si riproduce in volo per quasi 365 giorni all'anno. Se alzi gli occhi al cielo e vedi delle strisce bianche, non sono scie chimiche. È l'aquila che ha sbagliato mira. Tranquilla. Pesce delle profondità marine, la tranquilla è uno degli animali più longevi dell'ecosistema oceanico perché fondamentalmente si fa i cazzi suoi. Impariamo tutti dalla tranquilla. Ippopota. Niente, una fica bergamasca di 2 tonnellate. L'ippopota vive prevalentemente nei fiumi per una ragione molto semplice. Provaci tu a far bagnare 2000 kg di fregna sulla terraferma. Cobra Isle. Fortemente riconoscibile per gli occhiali scuri e la caratteristica a forma di bastone bianco, il Cobra Isle è un serpente pericolosissimo, non tanto per il veleno, quanto perché, siccome non ci vede un cazzo, morde spesso la persona sbagliata. Fake News. Mammifero cornuto della savana, il fake news si aggira in branchi diffondendo notizie false e tendenziose che seminano odio fra gli altri animali. Si accoppia una volta all'anno con altri 2 mammiferi cornuti, la bufala e il face caribou. Pandanovic. Curioso orsetto con un'incredibile somiglianza al portiere dell'Inter. Veramente strano. Pittarenna. Capride dei boschi, la pittarenna è un animale indigente, morto di fame, poverissimo, così povero che per campare è costretto a fabbricare scarpe economiche strappandosi la pelle dal corpo. Che brutto spettacolo, che triste storia la pittarenna. Autogrizzly. Plantigrado che vive in una tana fatta di CD di cantanti italiani decrepiti, scatole giganti di Pringles e biglietti della lotteria. L'autogrizzly ultimamente rischia l'estinzione per colpa dei camionisti che lo catturano per scrivergli sulla schiena numeri di telefono di maiale che lo succhiano. E per oggi è tutto. Goodbye!
9: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: is a zoo only for you.
1: Siamo a Milano nel 1997. Una mattina il buon Wender, stanco dalla notte a Radio Station One, dove lavorava con Marco, si recò in un'edicola di Sesto San Giovanni per comprarsi un film porno. Il suo occhio cadde su un titolo molto strano: La Villa del Piacere. Il film narra la storia di questo maggiore che insieme a Forjuben vogliono incularsi la signorina Helga.
2: Ah, Forjuben, bene. Venga, entri, maggiore.
3: Der General.
2: Allora, caro Forjuben, non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
3: Jawohl, Herr General.
2: Allora si spogli, Forjuben, si spogli.
3: Jawohl, Herr General.
1: Poi, passati 4 anni, una sera a casa, dopo aver lavorato a 105 con Marco, durante una segata, a Wender venne un'idea.
2: Le piace la signorina Helga von Huber? È carina, vero?
3: Ja, Herr General.
2: È in forma, maggiore?
3: Ja, ja, Herr General.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Helga von Huber?
1: Prendere gli spezzetti del film per utilizzarli negli scherzi telefonici.
4: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, con Forjuben.
5: Pronto?
2: Chi è? Ah, Forjuben, bene.
5: Che parla?
2: Allora, caro Forjuben, non che io abbia bisogno di rinforzi.
5: Aspetta un attimo.
2: Allora si spogli, Forjuben, si spogli.
5: Scusa, ti sento malissimo, dimmi.
2: Le piace la signorina Helga von Huber? È carina, vero?
5: Scusa, dimmi.
2: È in forma, maggiore?
5: Ma non ti sento molto bene. Dimmi comunque, parla, parla, dimmi.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Helga von Huber?
5: Non capisco, scusa. Perché? Perché ti sento troppo lontano, capisci?
2: Oh.
5: Ecco. Allora, o parli più ad alta voce, ma sei al telefono fisso o mobile?
2: Lecca la cappella. Brava, così. Oh. Sì, succhiano bene. Succhiano tutto, vai.
5: Non capisco.
2: Che inculata.
5: Senti, non so cosa dire a te.
2: Guarda il mio c***o come entra bene in questa c***o bagnata.
5: Va bene.
6: Oh. Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Pronto?
2: Puttana che sei.
5: Pronto?
2: Adesso ce la fattiamo tutte e due. Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzo.
5: Eh?
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
5: Ah.
2: Oh. Vai, vai, vai, vai. Ah.
4: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, con Forjuben.
8: Sì, pronto, con chi parlo?
2: Puttana che sei.
8: Ma che cazzo sta dicendo?
2: Guardalo bene, piccola.
8: Cosa devo guardare che sono al telefono?
2: Guarda.
8: Ma cosa?
2: Guarda il mio cazzo perché tra poco.
8: Che cazzo devo guardare?
2: Guarda il mio cazzo perché tra poco.
8: Ma se siamo al telefono?
2: Lo prenderai nella tua pella, f***a.
8: Lei chi sta cercando?
2: Oh.
8: Perché mi sa che ha sbagliato numero.
2: Helga.
8: Qui non c'è nessuna Helga.
2: Dico così,
8: mi spiace,
2: Helga.
8: Ma ora chiudo.
2: Sei inculata.
8: Michele.
2: Ti piace, eh?
8: Michele. Ho saputo che tua mamma lavora alla cassa del benzinaio. Oggi lo faccio saltare, ti giuro, Michele, mi ci schianto addosso. Così la smetterai di rompermi i coglioni. Porco
2: con due c***o.
8: Io te li metto nel culo i cazzi.
2: E poi succhialo ancora.
8: Ma io sono sconvolto. Tu sei un depravato.
2: Sì, spani.
8: Ma questo è pazzo!
6: Oh.
8: Michele, ascoltami bene.
2: Sì, tesoro.
8: Ma memorizza queste parole nel cervello.
6: Vai, vai, vai, vai.
8: Io nel 1991
6: vai.
8: Ho fatto la guerra nel Golfo.
6: Oh.
8: Mi chiamavano Rambo.
6: Vai.
8: Ho tirato giù un elicottero con un sasso.
6: Ecco, bravo.
8: Capisci ancora quanto posso essere pericoloso?
2: Ecco.
8: Ti giuro su quella stronza di mia moglie che verrò stanotte strisciando tra i cespugli e ti verrò a prendere mentre dormi.
6: Oh.
8: Ti darò una di quelle sassate in testa che non ti sveglierai più.
6: Oh sì, oh, in bocca così.
8: Ho detto in testa.
6: Lo sento, lo sento, lo sento.
8: Michele!
6: Girati, vai, vai, vai,
8: oh!
6: Vai. Tieni, prendilo, prendilo.
8: Michele!
6: Prendilo.
8: Basta,
6: oh.
8: Ora lancio,
6: ecco,
8: dalla finestra il telefono.
6: Sarai,
8: così
6: vai.
8: Non mi potrai più chiamare. Vaffanculo, Michele!
6: Oh, oh, oh,
8: No! Ho preso l'auto di Ornella!
6: Boom.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: dai, non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, me da. Cioè, ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da Miro. Ma so, tu dovevi venire a pingere da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi metto la mano in. Come mai che la guardia era quella guarnizione? Ma che sta guarnizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come faccio a
1: dire? Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Lì, la guardia dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

deciso di lasciare il mondo radiofonico. Ma poi uno zingaro per strada, dopo avermi rubato anche il midollo osseo, ho deciso di riprendere l'eretta via. Perché questo mondo sta andando a puttane proprio come vostro padre. E allora ho deciso di regalarvi nuovamente le mie perle di saggezza. Anche perché lo zoo più invecchia, più fa puttanate che io devo assolutamente raccontarvi. Siete pronti? E allora vai, Tecnoloide! Bose grazie! Regola numero uno! Se anche tu decidi finalmente di farti montare delle nuove gomme sulla tua splendida auto nuova che hai sudato una vita per averla, ma quando arrivi dal gommista capisci che non è quello giusto e lui ti risponde che sono 40 anni che monta gomme a mezza Miami e quindi dopo 2 ore ti riconsegna l'auto con le gomme della Graziella e i cerchioni completamente massacrati, bravo, benvenuto coglione, per risparmiare ti sei fatto inculare, sei come Mazzoli. Regola numero 2. Se anche tu, mentre ti stai facendo controllare la prostata, l'urologo, con le sue 2 belle dita impiantate nel culo, ti guarda tutto dolce, come se volesse farti capire che anche lui ha il culo sfondato, ma in realtà tu hai il culo slabrato solo perché la sera prima hai partorito uno stronzosauro. Benvenuto! E chi va sempre dall'urologo è... Wendell!

fighe sul lungomare, ti inginocchi davanti a loro, ma non ti accorgi di esserti inginocchiato su una merda di cane. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Ciao Luca Alba! Ti sei inginocchiato su te stesso! Regola numero 4! Se anche tu vivi con tuo nonno e sei convinto che i tuoi zii l'abbiano portato in vacanza e quindi chiudi casa, stacchi acqua e luce e gas, segregandolo vivo al 50° piano, e quando torni dopo un mese di ferie trovi una mummia in salotto coperta di vermi con il telecomando in mano e su un foglio scritto brutto figlio di puttana, dove cazzo sei, porco? Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Regola numero 5! Se anche tu ti spari un mega selfone mentre ti getti nel mare di schiena, ma cadi su un bambino coi braccioli spezzandogli una gamba e il padre ti riempie di pugni in diretta su Instagram. Bravo! Benvenuto! Sei come Fabio Lisei! Sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu, mentre sei in viaggio sull'aereo, senti una puzza di piedi devastante e dopo 4 ore di volo decidi di dire al tuo vicino di rimettersi le scarpe, ma dopo un'ora che le ha rimesse scopri che i piedi che puzzano erano i tuoi? Classico! Benvenuto! Sei come Herbert Ballerina, un rachitico di merda! Tu non sei dei nostri! Fratelli e sorelle! Io ritornerò molto presto! Se anche voi volete raccontarmi le vostre disavventure, mandatemi subito una mail a wender@105.net. E adesso per chiudere, mi trapano il cazzo! Oh!

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Va ora in onda lo scherzo telefonico a cura del regista Wender. Verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film comico Un sacco bello del 1982. Wender utilizzerà le voci della scena in cui Carlo Verdone fa Enzo, un bullo romano che vuole partire per un viaggio in Polonia. Buon ascolto.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi è?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Dimmi.
4: Niente, no, ho chiamato...
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi è?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.

0: Oh, senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
1: No.
0: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
1: Ce n'ho 12.
0: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
1: E vedi.
0: Va bene, ciao, ciao. Pronto? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
1: Chi sei?
0: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè...
1: Ma chi è Amedeo? Chi chiami? Chi è Amedeo?
0: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
1: Non lo so, io non so niente, mio fratello non sta qui di casa.
0: Ma è reperibile da qualche parte? È rintracciabile?
1: Sì, è reperibile, sta in piazza di casa.
0: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
1: Ma io non ti faccio dire.
0: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
1: A me?
0: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
1: No, io non te lo so dire, guarda. Cerca sul cellulare di Pietro, che ti posso dire io.
0: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo, certo.
1: Allora che vuoi se non ti conosciamo, scusa?
0: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
1: Ma io ce n'ho 80, che ha fatto?
0: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
1: Sì, ciao.
0: Va bene, ciao, ciao.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Con chi parlo?
0: Ciao, sono Enzo. Io sono un amico di tuo fratello.
2: Di quale fratello parli?
0: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
2: Ma come si chiama mio fratello?
0: Ma è reperibile da qualche parte?
2: Ma tu con quale fratello vuoi parlare?
0: Enzo.
2: Enzo, allora non è mio fratello.
0: È rintracciabile?
2: No, perché non è mio fratello.
0: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
2: A chi? A chi può interessare? A chi?
0: Senti.
2: Ma che ti vengono in mente queste cose e vieni a rompere i coglioni alla gente?
0: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo,
2: vabbè,
0: certo.
2: Ciao, saluti.
0: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Ci sentiamo allora.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì.
0: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
3: Chi sei?
0: Ciao, sono Enzo.
3: Chi ti conosce? Io non conosco nessuno.
0: Ma è reperibile da qualche parte?
3: Che cosa?
0: È rintracciabile?
3: No, tanto bene.
0: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo... Pronto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Ma scusa, chi cazzo volete?
0: Ciao, sono Enzo.
3: È chiamata la Enzo?
0: Beh, ancora a casa stai.
3: Ma vaffanculo!
0: Ci sentiamo allora.
6: Radio 105.

0: Aspetta che mi faccio ritornare la faccia.
1: Bravo Bose, grazie. Se anche tu passi mezz'ora a grattarti il

0: culo sul divano, ma poi te ne dimentichi. E quando hai e quando accarezzi i capelli della tua donna, lei ti dice: amore, ma sento un odore di merda pazzesco. E allora tu te ne esci dicendo che è il cane che si è addormentato con il culo sulla mano. Benvenuto, sei di nostri. Sai che lo faccio sempre anch'io. Only on Revolution Radio. Se anche tu ti senti dire da tua moglie che c'è qualcosa di appiccicoso per terra nella sala da pranzo e per non farti sgamare corri in bagno a ridere perché mezz'ora prima ti eri inculato la portinaia e hai sborrato per terra, priamo, benvenuto, sei dei nostri! Tu scopri che tua moglie ti tradisce, ma fai finta di nulla e da gran bastardo gli spalmi la crema di peperoncino sul rossetto, così al prossimo appuntamento col suo amante si presenterà con la faccia di Sylvester Stallone. Briamo, benvenuto, sei dei nostri. Vai a dormire a casa di tuo nonno che ha 90 anni e ti dimentichi il cialis in cucina e dopo due giorni vieni chiamato dai carabinieri perché è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico ai giardini perché andava in giro col cazzo in tiro, poverino! Benvenuto, sei dei nostri. E ora, per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo, apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto, chi abbiamo in linea?
1: Pronto.
0: Se anche tu rispondi al telefono dicendo pronto, vuol pronto dire che sei una zoccola.
1: Non sento niente, pronto.
0: Se anche tu non senti niente, vuol dire che sei una vecchia
1: Pronto.
0: Se anche tu ripeti pronto tre volte al telefono, vuol dire che sei una vecchia bagascia con la le orecchie. Avete sentito? Il popolo mi ama. Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash. Bene, benvenuti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho notato quelle pinne, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, se può.
4: Prego.
5: Sì, buongiorno. Senta, le spiego. Io in questo periodo di allergie, no? Di allergie, io sono un soggetto allergico, ho fatto anche tutti i ponfi al braccio, mi hanno trovato che sono allergico alle graminacee e anche alcune piante precipue di questa parte della Liguria dove risiedo, in particolare alla parietaria, che non so se è tanto diffusa, non so neanche se è esattamente il nome italiano, non so se ce l'ha presente, quell'erba che ha le foglie che si appiccicano, che si attaccano addosso,
4: sì,
5: che da bambini
4: ci faccio presente, presente.
5: Ecco, contestualmente a questo mi è stata rilevata dalle ultime analisi un'erba iatale. E non so se lei è tanto pratico dell'ernia iatale, ecco, che mi impedisce di prendere, diciamo, i rimedi consueti farmacologici che si prendono normalmente in questi casi di allergie, non so se i cosi bidibili, ma non so se ce l'avrei, antistaminchia, minchi, quelle lì, insomma, minchia, sì, infatti. Allora mi stavo domandando se per caso per questa roba dell'allergia c'era un rimedio naturale che non mi vada ad impattare sull'ernia iatale.
4: Vedi,
5: ecco.
4: Così che se viene a trovarci, abbiamo qualcosa che possa andare bene.
5: Ma cosa vuole? Io sto in campagna, per me ogni volta venire giù dalla campagna è un po' un traffico. Perché le spiego? A causa di questa allergia mi si è provocato praticamente un gonfiore dalle palpebre che diciamo un po' minimisce la visione. Che già io non sono proprio un asso del volante, ho preso la patente. Pensi che quando ho fatto il militare ho preso anche la cap pubblica, perché contestualmente appunto alla mia attività di coscritto mi hanno detto, cioè, in pratica guidavo i camion, e quindi alla fine del militare, ma te parlo di tanti anni fa, adesso penso che non si faccia neanche più militare. Comunque, siccome ero che ne ero nei caristi, non nei caristi, allora guidato il camion, insomma, che ero Novara, che all'epoca c'erano tanti ragazzi a Novara, non c'era molto da fare. Comunque guidavo questo camion, alla fine del servizio militare mi ha dato la patente, cioè nonostante diciamo che non è che sono proprio un asso del volante, infatti tante volte faccio guidare mia moglie.
4: Dove siamo? Comunque rifletta un po', noi qualcosa giusto abbiamo. La lascio perché c'ho della gente devo mettere a posto.
5: Ma alla fine non mi ha dato l'informazione che mi serviva, volevo sapere se c'era qualche rimedio naturale che
4: con il Ribes Nigrum.
5: Il Ribes Nigrum?
4: Sì.
5: E che cosa fa?
4: È contro anche le
5: allergie. Ma si assume per via orale?
4: Certo.
5: Perché le spiego? Io ho questo problema. È stato un incidente di caccia.
4: Mettiamo il telefono.
5: Adesso, ma attenzione,
4: ci venga a trovare.
5: Ma era una cosa anche relativamente interessante. Perché a causa di un incidente di caccia che mi è successo qualche anno fa, praticamente questo mio amico Renato
4: ha avuto
5: questo blocco dell'epiglottide che non riesco a deglutire. Forza, ecco. Questo blocco dell'epiglottide che faccio fatica a mandar giù le pastiglie. Non ci sarebbe una soluzione in gocce? Pronto? Lei il Ribes lo deve infilare tutto nel culo, una pallina rossa alla volta, anzi essendo un Nigrum è una pallina nera alla volta, così come i toys giapponesi. Vaffanculo. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce papà al volo.
6: Dica.
5: È in erboristeria?
6: Sì, mi dica.
5: Ho fatto il numero giusto, che tante volte adesso ultimamente con questo tastierino faccio dei casini, ma sbaglio a comporre, le dico.
6: Ho un po' di gente. Mi dica.
5: Sì, ma io guardi, sono uno che viene subito al dunque. Allora le spiego. In questo periodo di allergie, no? Io sono allergico, ho fatto tutti i ponfi nel braccio, diciamo, sono andato lì, mi hanno fatto tutti i buchetti, mi hanno trovato che sono particolarmente allergico alla fioritura degli olivi, alle graminacee e a questa erba tipicamente ligure che si chiama parietaria, che adesso non saprei il nome preciso in italiano, ma secondo me non so se ce l'ha presente, quell'erba con le foglie che si appiccicano addosso, non so.
6: Certo, che si gioca perché sono erborista.
5: Sì. Quindi il nome è corretto.
6: Ha tempo di passare un attimo, così ci parliamo magari di persona, perché la consulenza è meglio, perché io ora c'ho un po' di
5: gente.
6: Se lei avesse occasione di passare, viene qua, noi la consigliamo.
5: Perché le spiego, come ho già detto precedentemente in un'altra telefonata di un altro erborista, che è stato veramente scortese, non mi ha fatto parlare, che voglio dire esatto. Allora, questa forma di allergia purtroppo mi provoca un gonfiore agli occhi e anche agli arti superiori, e quindi mi inibisce un po', non riesco tanto a guidare, già che io non sono un masso del volante, non lo sono mai stato, come avevo raccontato precedentemente all'altro erborista, nonostante io abbia preso queste patenti speciali quando era militare. Parliamo veramente di tanti anni fa.
6: Passi da noi così magari facciamo un consulto.
5: Perché le spiego, mia moglie Teresa ha chiesto al nostro nipote, che è uno che traffica con internet, che abbiamo visto questo tutorial.
6: Appunto per quello, signor, non ne diamo di informazioni, perché la gente poi compra su internet. Così io le faccio la consulenza, poi la capa a comprare su internet.
5: No, infatti, appunto,
6: mi scusi, non è il mio mestiere, ci mancherebbe altro. Però non deve neanche provocarlo il litigio. Io sono cortese e le sto rispondendo con cortesia. E sto anche occupando il telefono e ho davanti una cliente che con pazienza mi sta aspettando.
5: Ma lo capisco, signora, ma
6: passa di qui. Noi le diamo tutte le informazioni che vuole, non c'è problema.
5: Sì, però non sono stato belligerante, mi scusi, adesso non ho capito perché questo atteggiamento è controllo nei miei confronti.
6: No,
5: io ho semplicemente chiesto un'informazione. Ma voi altri arboristi ci avete sempre il bellino girato.
6: Scusi
5: lei,
6: allora
5: lei che non mi fa parlare, non ho ancora detto niente, parla solo lei, è un monologo.
6: Scusi, la chiamo, non posso perdere del tempo, io sono una dipendente.
5: Ma non me ne frega un cazzo, io sono un pensionato. Ma vada a fare culo! Ma che cazzo c'hanno tutti questi arboristi? Beh, sei arborista, fatti una canna e rilassati, no? Ma pensa a te, adesso mi tocca tenermi l'allergia e l'arnia iattale anche. Affanculo. La cura col GNP.
1: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì,
15: che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi si appaga a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
11: sì,
15: delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè,
15: c'è il sangue.
11: Sì,
15: allora, signora...
11: Questo
15: mi ascolti,
11: sì,
15: ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia... come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è sangue nelle veggi.
11: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai?
8: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle veggi. Queste sono le feci?
8: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che c'è.
8: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era prosciutto, mozzarella,
15: uranio, un poverito,
8: cotechino,
15: inghia, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Porca me se.
8: Porca ma...
15: Che sangue non c'è nelle feci?
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
11: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
11: Va bene.
9: Lo sport.
11: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
9: Uno.
11: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
11: sì,
9: sono quello della cacca,
11: sì,
9: dell'esame delle feci.
11: Sì.
9: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
11: Senti
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
8: ma
9: fare la
8: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
14: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
11: bene,
9: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
11: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
10: Hai visto
9: vabbè,
10: Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
17: In quel tempo il Santissimo Padre venne alla chiesa di San Gianluigi, martire e posteggiatore abusivo, per poter celebrare la funzione religiosa. Ma qualcosa andò storto.
18: Girolamo! Girolamo! Girolamo zozzo merdo! Merdo di Cristo!
19: Eccomi, padre!
18: Guarda qui, gli abiti talari! Per dire messa, guarda, non ce n'è uno decente!
19: Veramente?
18: Sì, davvero! Questo, ad esempio, è tutto macchiato di sugo, vino rosso e grappa.
19: Ve lo dissi quella volta che non era cosa saggia benedire una trattoria mentre mangiavate una matriciana.
18: E questo? Tutto sporco di olio motore e grasso.
19: E quella volta che stavate dicendo la messa a un fedele, entrando vi avvertì che la vostra Santa Porsche aveva una perdita. Avete sospeso la messa e vi siete messo...
18: Sì, sì, me lo ricordo. E guarda questo, è tutto macchiato di...
19: E quello credo che l'avete usato per andare a benedire quella spa a 3 chilometri dal confine con l'Austria.
18: Bellissimi ricordi. Comunque, non ci siamo. Ricordami nel pomeriggio di andare a fare un po' di shopping.
19: E per dire messa oggi?
18: Metto la divisa dell'Inter e puttane mamma!
17: Dopo la messa, allo stesso modo, padre Maronno prese la Porsche, gli rese grazie con le parole di benedizione e si recò presso il negozio dove si confezionano abiti per i sacerdoti. Poi prese l'abito, lo provò, lo mostrò al suo discepolo Girolamo e disse:
18: 300 euro! Siete forse usciti pazzo?
20: Ma padre, ma cosa dice? Sono abiti molto rifiniti, fatti su misura. Ma cosa mi pretende, padre?
18: Ma perché agli operai la divisa da lavoro gliela fanno pagare? Come osi, puttano!
20: Ascolti, padre, io non posso farci nulla, abbi pazienza, eh. Sono un umile sarto timorato di Dio, quindi veda un pochettino lei, eh.
18: E sbaglia essere timorato di Dio. Devi essere timorato di me, perché uno di questi giorni vengo qui con un paio di molotov e te la riduco in cenere, questa baracca, vivi!
19: Su, padre, andiamo, non faccia figure.
18: Figure? 300 euro per 4 stracci bianchi e una specie di sciarpa da mettere al collo? Ma siamo pazzo?
19: Padre, ma questa è roba di alta sartoria, non sono mica quei vestiti confezionati dai cinesi.
18: Ma chi se ne frega dei cinesi? Scusa, che c'entrano i cinesi?
19: Loro fanno questi laboratori segreti in cui schiavizzano le persone. È per quello che i vestiti costano meno, maronna!
18: Interessante, si guadagna bene?
17: E fu così che il Santissimo Padre decise di provvedere autonomamente a confezionare abiti da sacerdote per lui e per altri suoi colleghi, diventando imprenditore della moda presso le segrete della sua umile villa a 6 piani sopra e 4 piani sotto.
18: Forza con quelle manine, cucire, cucire! E dopo quelle sole non vi muovete, che già che ci siamo cuciamo anche qualche quintale di palloni!
19: Padre, che succede?
18: Niente, che cosa deve succedere?
19: Chi sono questi signori di origine cinese?
18: Sono i monaci buddisti ai quali ho affittato parte della mia proprietà. Sono la concorrenza, ma alla fine, se non ci diamo una mano tra colleghi, dico bene, puttani!
19: Dite bene, ma vivono qua senza uscire da un mese e puzzano e mangiano delle cose schifose che gli fanno puzzare il fiato.
18: E allora che cosa c'è di male? Non lo sai cosa c'è scritto nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Laziali?
19: No, che c'è scritto?
18: L'alito non fa il monaco.
21: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
22: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
23: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là.
24: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
25: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
24: Ma
25: Marco,
24: chi?
25: Ma che cazzo stai dicendo?
24: Tu se non eri con me, a conoscenza.
25: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
24: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
25: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
24: no,
25: a fare
24: no,
25: il
24: culo? No, ti ho messo.
25: Che ti facevi schiacciare?
24: No, non capisco.
22: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
24: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
22: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Passano gli anni, i mesi, le voci, i personaggi. E lei rimane sempre una grandissima ipergoloide. Regina indiscussa dei rincoglioniti, rappresentante degli anziani che hanno votato a cazzo per 50 anni e devastato il paese, il perfetto esempio di anziana ridotta a merda dai media e dall'ignoranza cosmica. Sì, è lei. Sì, è lei, la nostra amata nonnina, Santina. Santina. Santina. Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi, costantemente, che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina! Solo nello zoo di 105.
1: Chi sei?
2: Lei mi conferma che è una coloide?
1: Sì, esatto. Ti cosa si dice? Sì, io ti dico che sono uno monocoloide. Pronto?
2: Uè, testa di merda!
1: Ma chi sei?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sono Alfio, signora!
1: No, dalla voce ti conoscevo poco.
2: Perché sono in Italia, signora, sono arrivato.
1: Ah, sei arrivato in Italia?
2: Sì, è stato un casino il viaggio. E sa
1: perché
2: che io...
1: dove eri? In America? Prima sei andato a vedere Sanremo?
2: No, ero in America, sono venuto in Italia, solo che sa che io non c'ho...
1: Ah, in America sei stato.
2: Non c'ho le braccia, non c'ho le gambe, non c'ho... c'ho solo le mani e i piedi e la testa io, no?
1: E... Lo so.
2: Sì.
1: So tutto.
2: E quindi mi hanno caricato in aereo, mi hanno fatto rotolare praticamente dentro l'aereo.
1: Addirittura.
2: Mi hanno scocciato al sedile. Sì, perché sennò...
1: No, poverino, non mi dispiace.
2: Lo sa che io non c'ho il cazzo, signore, un casino.
1: Ma poi sono intrigata qua e vinto quello della tribù.
2: Sai che non me ne frega un cazzo?
1: Avevo la tv rotta. Metto qua a pagare e ci deve stare.
3: Godo tantissimo.
2: Signora, alla televisione rotta?
1: Sì, era rotta e ho pagato 50 euro.
3: Godo!
2: Le passo noi abbiamo un tecnico qua che ripara tutto. Cioè lei mi dica il problema, glielo passo un attimo, lui lo sistema. Un attimo solo,
3: Pronto, signora?
1: Sono
3: il tecnico che ripara tutto. Senta, signora, non ha altro di rotto in casa?
1: Ce n'è di rotto qua, anche le porte che rotte.
3: Sono rotte le porte?
1: C'è anche da sbiancellare la casa.
3: Sbiancellare, sì.
1: Che la muffa anche.
3: La muffa. E allora
1: sì, vada, la
3: mai, sa che
1: freddo,
3: leccare la muffa
1: freddo.
3: Fa bene, signora? L'ha mai leccata la muffa come gorgonzola, insomma?
1: No, stammi a sentire. Perché la muffa, voglio dire, bisogna dare il colore, dare una bella sbiancheggiata, perché sennò prendi raffreddore. Sono già anche raffreddata.
3: Vorrei mangiarti dai piedi come un boa, ingoiarti lentamente.
1: Io sono tanto raffreddata.
3: A sentire la vita che esce dal tuo corpo. Proprio il tuo busto che mi entra nel corpo. È normale, secondo te? Santina? Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
4: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Verde, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Dica.
5: Allora, guardi, mio cognato, cioè praticamente il cognato di mia moglie, che si chiama Giacomino, ha detto Siguela, perché uno che sta sempre, prende sempre il sole, abbronzato tutto l'anno. C'è la Siguela, che la lucciatola, ma che sta sempre lì al sole, così. Qualche tempo fa l'ha comprata da voi, ma di quelle piscine 2x2 che si appoggiano sul terreno. Non so se c'è presente il prodotto, è una roba per i bambini, che si riempie d'acqua i bambini quando vengono i miei nipoti ci fanno il bagno, no?
4: Ma da noi ha comprato la piscina?
5: Mi ha detto che l'ha comprata da voi.
4: Comunque, dica che cosa ha bisogno.
5: Sogno. Allora, le spiego. Praticamente questa piscinetta che l'ho riempita d'acqua per far venire i miei nipoti, Riccardo, Giacomino, anche lui, che si chiama Giacomino, anche lui. E perché così almeno nel pomeriggio non mi rompo i coglioni che guardo il tennis e si buttano un po' in piscina, fanno due bagnette, stanno lì fuori, non c'è neanche bisogno di guardare, che tanto la piscinetta è relativamente bassa. Comunque ci ho messo dentro l'acqua, ho attaccato anche il motorino, non le dico il traffico perché il motorino non ci arrivava la prolunga, ho dovuto comprare una prolunga di quelle che si arrotolano, quelle con la ruota, ma no, che devi girare tanto, ho dovuto collegarla fino in garage, che adesso ho 25 metri di filo che vanno dal garage. Questa bellina di piscina, comunque tant'è che l'ho collegata e l'ho riempito, e tant'è che dopo qualche giorno la piscina è diventata tutta verde, capisci?
4: Se non le mette i prodotti dentro, sicuro.
5: Ma ce l'ho messo i prodotti, perché le spiego? Mio cognato, cioè il cognato di mia moglie Giacomino, ha detto di guerra, contestualmente alla piscina, mi ha dato anche dei barattoli di questo coso che c'è scritto pH, vabbè, insomma, è un barattolone che mi ha detto la sera, mi raccomando, prima che ti corichi, che te, tanto io esco fuori che mi fumo un po' di sigaro, che mia moglie non lo sa, perché mia moglie no, pensa che io ho smesso, invece la sera quando lei se ne va a dormire, che va a dormire presto, perché al mattino si sveglia con tutti questi casini con le piante, non le dico, una roba da mal di terzo giorno, lì che zappeta le rose, adesso si è fissata con le ortensie, abbiamo ortensie da tutte le parti, guarda, non si riesce a camminare in casa, gli ortensie, mangio pane e ortensie la sera, comunque se ne va a dormire presto, allora riesco. Fumo di nascosto un po' di sigaro. Allora, contestualmente, questa roba che riesco a fumare il sigaro, ho detto quasi che metto questo prodotto che mi ha dato il cognato di mia moglie, Giacomino, ho detto di guerra, capite? Ne ho messo tutte le sere per una settimana, ma tant'è che la piscina è verde.
4: Non so cosa dirle, deve mettere del cloro in polvere e farla girare, controllare il pH che sia giusto.
5: Giusto, e come lo controllo il pH, scusi?
4: C'è un test apposta o a gocce o a pastiglie che dovrebbe avere.
5: Perché le spiego, mio cognato, che dicendo, il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto di quella, quando ci ha dato tutta questa roba qua, ci ha dato la piscina che ho montato correttamente, ho fatto venire su anche Costantino, che è questo tizio calabrese, che è uno instancabile, adesso ha perso un occhio, ma nonostante c'è un occhio, sono una persona che c'ha una forza incredibile, quindi che adesso si è fatto questa casa che sta sulla...
4: Io adesso posso stare
5: telefono.
4: Lei metta il cloro in polvere e faccia le prove,
5: okay? Va bene, e di che colore deve essere?
4: Deve stare tra 72 e 76.
5: Non capisco, aspetti che mi prendo un appunto, aspetti che cerco una matita, perché mi fa sparire tutte le matite mia moglie, sa cosa ci fa se le mette nei capelli?
4: Perché senta, un telefono un altro l'altro che mi suona, abbia pazienza, devo salutarla.
5: Che colore deve essere però? Mi saluti sto cazzo, mi dica di che colore deve essere. Buongiorno, un paio di palle, ma pensate che stronza mia. Non ho bisogno di che colore è 72, 76, ma che cazzo sono, vedi, uno che c'ha un colorificio. Ma vaffanculo.
6: Diretti, buongiorno.
5: Sì, grazie, senta, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio a volissimo, proprio una roba di due
6: sì,
5: secondi.
6: Dica.
5: Allora, senta, qualche tempo fa, adesso non ricordo esattamente quando, comunque insomma, il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto Siguela, lo chiamiamo Siguela perché non so se lei è tanto pratico del dialetto genovese, Siguela vuol dire lucertola, ma lo chiamiamo così perché sta tutto il giorno al sole, dice, sembra che sia un animale a sangue freddo, sembra tutto nero, un faccio, vabbè, comunque. In ogni caso, ho comprato da voi questa piscinetta di quelle che si appoggiano, no? Non che va nel terreno, che sta sopra, sì. Tipo uno scatolone, 2x2, no? E io me l'ho portata perché adesso prossimamente devono venire i nipoti qua in campagna, allora ho detto vabbè ci metto la piscina fuori sul prato, così mentre io sono lì che mi guardo
6: attento, allora noi non vediamo piscine da mettere sul prato,
5: è gonfiabile,
6: sì è gonfiabile, ma le nostre piscine non sono quelle da mettere sul prato che si gonfiano e si mette l'acqua dentro, eh?
5: Ma io l'ho messa sul prato, l'ho gonfiata e ci ho messo l'acqua dentro. Perché le spiego, io ho messo questa piscina nel prato, ma tra l'altro il motore, non le dico il traffico che ho dovuto fare, perché praticamente la spina del motore non arrivava, allora ho dovuto prendere uno questa matassa di cavo che me la sono dovuta far prestare da Pietro, che tra l'altro è anche uno che mi sta sui coglioni, ma non le dico quanto mi è costato andarcela a chiedere, comunque alla fine non c'avevo altra soluzione, se no mi toccava andare dal brico a prenderla, ed era un altro traffico in macchina, che adesso non ci vedo tanto bene, che ho fatto la cataratta ultimamente, no? Sarà un mese e mezzo che ho fatto la cataratta, quindi cosa vuole, non vedo tanto bene, allora andarmi giù al brico e prendere sto rotolo di cavo, comunque tante me lo sono fatto dare da Pietro, poi mia moglie ci farà una torta per debitarsi, tanto ho la focaccia. Mia moglie ne fa bene di focaccia, devo dire la verità. Ultimamente ha fatto questo corso di panificazione. Ma questa focaccia non è tanto genovese, perché mia moglie non è genovese, mandrogna, dal basso Piemonte. Comunque viene un po' tanto lievitata, però è buona.
6: Non. non
5: cioè, non sta bene, cioè.
6: Sì.
5: L'aria condizionata, l'aria condizionata, sa, anch'io sì. Sente che sono rauco, le spiego, perché l'altra mattina sono andato in banca per fare l'estratto conto, no? Sono andato giù, mi è toccato, e c'era questa aria condizionata bomba, a bomba, io non ti ho sommato, c'erano 35 gradi dentro, ce n'erano 17, insomma, bomba proprio, e io trovi, senta la voce come mi è diventata, pensi che io nel coro degli alpini, tanti anni fa, adesso non lo faccio più, facevo il contralto, pensi che vocina che c'aveva, invece adesso senta qua, sono tutto rauco.
6: Comunque sia, mi dispiace però che mi abbia dato il numero di telefono sbagliato, perché noi non commercializziamo.
5: Ma quale ci avete voi altri? Scusi, perché il numero era abbastanza sicuro. No,
6: noi abbiamo le piscine, quelle che si gonfiano, oh, ma si buttano in mare.
5: Ma come in mare? Io sto in campagna, che cazzo me ne faccio, scusi?
6: Non lo so.
5: Ma perché però le spiego?
6: No.
5: Perché le spiego? Il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto sì, quella ci ha avuto la meningite, quindi può darsi che magari non stia proprio in bollissima, diciamo, che magari non ci sta tanto. Ma ha detto l'altra sera, perché l'abbiamo invitato prima, una sera, c'era l'anniversario di matrimonio, che mia moglie aveva fatto 50 anni che stiamo insieme, non che siamo sposati, che stiamo insieme. Che siamo sposati sono 47 e mezzo, invece che stiamo insieme sono 50 anni, che ci siamo conosciuti in un campo di lavoro in Francia negli anni 60.
6: Abbiamo chiamando da
5: Zino, infatti. Allora, senta, le spiego velocemente il problema, magari lei che è del settore può darmi una mano, capisce?
6: Guardi, non so come aiutarla.
5: Non sa, è un improvvisato, diciamo, lei. Cioè, non è uno del settore. È un figlio di puttana stagionale di merda che sta lì e non serve a un cazzo. Che cazzo rispondi al telefono a fare? Sai cosa? La buco sta piscina, la buco. Compro un bel tavolo da ping pong e che i miei nipoti non mi rompano i coglioni. Vaffanculo.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Mintasa.
1: Nuovo appuntamento con 105 Mintasa. Buonasera amici, come state? Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia e quindi verrà ospite nel mio programma. Pino J, devo inventarmi una scusa. Si aspetterà di vedere l'iPhone 11 che mi ha regalato. Ma se ricordi, l'ho perso 2 settimane fa.
2: Lasciami stare!
1: Ciao Nanda, vuoi partire subito lasciando i contatti per gli amici in ascolto?
3: Uff, i due coglioni, sei tu che prendi i soldi, non puoi darli tu? Comunque ogni cazzo di social li mettete 105 in tasa e ci trovate, dai!
1: Pino J, ho visto che sono arrivati già 2-3 mila messaggi. Ci vuoi far sentire qualcosa? Incredibile amici, incredibile la popolarità del vostro Max Furfante. Avete sentito il messaggio WhatsApp? BBM2, sapete chi è? È Will Smith con i suoi messaggi in codice riferiti al film che lo ha portato al successo, Man in Black. Te lo ricordi, Pino J?
2: Ma che cazzo dici? È uno che ascolta Galli al mattino questo.
1: Nella puntata di oggi io e Nanda vi abbiamo preparato una sorpresa. Un super ospite internazionale. Vuoi dire tu, Nanda, chi ci sta per venire a trovare?
3: No, rompi palle.
2: Ha ragione, stiamo giocando a Clash Royale, ci lasci stare.
1: Sentito amici, sia Pino J che Nanda sono straimpegnati a confezionare l'intervista di oggi. Vabbè, ve lo dico io allora. Oggi a 105 Mintasa ci sarà Ed Sheeran. Vai con la musica, Pino J.
4: Mi piaci perché sei porca, porca, sporca.
1: Un'altra chicca dance di quelle che mi hanno fatto impazzire, amici. Era Paolo Noyz con Porca. Incredibile come l'etichetta Do Not Records sforni successi a profusione. Bando alle robe, è già qui al mio fianco. Pino J, parti con l'applauso. Ed Sheeran, welcome to 105 Clogging. I'm very happy to be with you. Sing for me. I found a love. Sentito Nanda? È mio brother. Mio fratello. Listen bro, in the non-suspect days you have create a song for my lover. Gli ho appena detto che in tempi non sospetti ha fatto una canzone per la mia storia d'amore. La vogliamo far sentire, Pino J? I wanna thank you for all your music, cause you are my best singer in the world. Nanda, com'è che sto scemo non parla mai?
3: Magari perché non capisce cosa cazzo stai dicendo col tuo inglese?
1: Dai, levatemelo dalle palle sto scozzese che mi ha già frantumato gli zebedei. 105 Mintasa finisce qui, amici. Purtroppo Ed Sheeran è dovuto scappare a spostarmi la Lambo. Ma noi ci saremo anche domani e con un altro meraviglioso ospite. Ringrazio Nanda, alla redazione.
3: Capra.
1: Super Pino J.
2: Ed ti vuole menare.
1: E vi lascio col detto del giorno. Ci sono chiavi fatte apposta per aprire qualcosa. Altre per stringere bulloni. A domani da Max Furfante.
5: C'è 105 in casa. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: La Wender Production presenta La vita radiofonica di Marco Mazzoli. Se non avesse intrapreso la strada giusta.

0: Sensazione Monza.
1: Mamma mia, oggi sono completamente ribaltato dalla notte precedente. Sono stato all'addio al celibato di un mio amico e ci siamo ubriacati tantissimo e poi dopo siamo andati in Svizzera a puttane. Abbiamo scopato tutta la notte, pensate che la capa troia era la mia maestra delle elementari. Ma io sono una brava persona e sono andato a salutarla, ma in pochi secondi aveva la sua bocca sul mio uccello. Orribile! Scusate un attimo, il direttore della radio mi sta fissando da dietro al vetro dello studio e sta strappando un foglio. Intanto ascoltiamo il nuovo di Zucchero, solo una sana consapevole libidine dall'azione cattolica. Qui su Radio Antenna!

0: Monza.
1: Tutto bene, mi ha appena licenziato. Mi ha detto che devo chiedere immediatamente scusa a tutti gli ascoltatori per quello che ho detto prima. Ma poi cosa ho detto? Andare a puttane è mica un crimine. Anche lei, direttore, l'ho vista una sera andare a puttane, anche se erano dei trans con il batacchio enorme. Non mi faccia quella faccia. Ma adesso pensiamo al programma e la diretta di oggi. Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Qui si parla di tante cose, soprattutto della vita quotidiana di tutti i giorni. Visto che stiamo trattando l'argomento puttane, voi ci siete mai andati? Tra pochi secondi vi voglio sentire al telefono.
0: Antenna 2000.
1: Lo so, oggi sono un po' strano, ma sono ancora ubriaco. E poi in Svizzera la mia maestra delle elementari mi ha dato una polverina bianca e mi ha detto di inalarla dal naso prima di venire in onda. Che brave le maestre, pensano sempre al bene dei propri alunni. Ora vi leggo il primo fax di oggi. Lui si chiama Franco. Ciao Marco, sono Franco, il festeggiato di ieri sera. Mi sono svegliato pochi minuti fa e non so dove sono. Vedo dei campi e delle mucche. Mi sto nascondendo dietro ad una siepe in un autogrill. Penso sia la Svizzera. Non ho più una mano e non so come tornare a casa. Vedete, questa è la gente che rovina il nostro paese. Schifoso! Ora sentiamo i nostri ascoltatori al telefono.

0: Firenze.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Sì.
2: Lei è su Radio Antenna 2000.
1: Guardi, a quest'ora io sono... mi sto riposando. Lei non chiami più.
2: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
1: Figlio di puttana?
2: Mi ha dato del figlio di puttana. Povera la vecchia malefica, non avrà capito. Andiamo avanti e sentiamo un'altra persona.
3: Quando?
2: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Lo so, ragazzi.
2: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
3: Certo, favorevolissimo alle mignotte.
2: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Ah?
2: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Sì, lei...
2: lei si è mai trovato
3: a mignotte. Viva le mignotte!
2: Avete sentito? Viva le mignotte! Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
4: Pronto.
2: Pronto, buongiorno.
4: Pronto.
2: Lei è favorevole che le puttane ci siano? Ma che cosa sta facendo? Sta chiudendo il telefono? Ma che cazzo è? Un bradipo! Pronto! Pronto, buongiorno!
5: Dite!
2: Lei è favorevole che le puttane ci siano?
5: Le chi?
2: Lei è mai andato a Zoccole?
5: Non avete niente che cazzare!
2: Ma come cazzo parla, signora? Richiamala immediatamente.
4: Pronto?
2: Porca miseria, pure il marito mostro. Lei è mai andato a Zoccole?
4: E c'è a Zoccole sorsa, che le mamme da puro.
2: Lei è favorevole allora, che le... lei è favorevole che le puttane ci siano?
4: La puttana di mamme, che le sorsa, che le tutta la tatua. E che le dicono che te ne arrunda. Ancora tu la tutta la tatua e tutti dicono che te ne arrunda.
2: Grazie, lei è gentilissimo. Bestia di merda! Dai, chiamiamo ancora sti zombie malefici e poi ci ascoltiamo una bella canzone.
5: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
5: Cornuta è merda!
2: Senta, ma lei potrebbe gentilmente parlare in italiano?
5: I corni che c'ha la capo, tu e tutta la razza tua!
2: Bestia di merda!
5: Mamma,
2: bestia di merda!
5: Merda, cosa vuoi tu? Su?
2: Bestia di merda! Perfetto, gli italiani approvano la prostituzione. E ora mettiamo un brano storico che le grandi radio ignorano, troppo occupate a seguire solo le mode. Un saluto dal vostro Mazzoli. E adesso, qui su Radio Antenna 2000, ascoltiamo i Los Locos con Macarena!

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago. No, arcipelago.
3: Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago?
3: Nell'arcipelago?
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
6: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
6: Una business relationship. Una business relationship. La station way, di nuovo.
3: Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
6: Lindsay, no.
3: Lindsay.
6: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane.
6: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
6: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
6: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
2: ma
7: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
6: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No,
6: PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Aspì.
3: Che ne dice?
4: Che dici? No.
3: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
6: Theft.
3: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
4: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa allo solo del bordo di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Vorwerger?
6: Vorwerger.
4: che è di Vancouver questo.
3: Vov.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
3: Lo sapevo, adesso bene, rompi i coglioni a me.
5: Scusa, la macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
4: Rover?
3: Rover?
4: Vogue.
3: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vogue Vogue. Ma dillo così,
4: Borg,
5: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amico che vendi le corna su eBay, vuoi arredare con gusto il tuo bilocale in condivisione con 7 famiglie cinesi e un polacco in Erasmus? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore posto su una chiatta di bidoni galleggianti per non pagare le tasse. Troverai offerte a prezzi interessanti come pratico contenitore per aria in acciaio inossidabile a 45 euro, vasca da bagno ribaltabile 2100 euro, nani da giardino più nane da giardino per orgia di ceramica all'aperto 340 euro al pezzo, e la misura dei cazzi la scegli tu. Set di tovaglioli in tessuto con pulsante on off, accendi e spegni a euro 22. Lavastoviglie karaoke 450 euro e le basi MIDI le fa Giovanni Allevi. Delizioso quadro con mappa della metropolitana di Terni 22 euro. Esclusivo telomare in plexiglass a 89 euro. Nastro adesivo più nastro isolante più una stronzata qualunque alla cassa 6,30 euro. Antica libreria in noce su pattini radiocomandata a 3200 euro. Posa cenere con soppalco praticabile 68 euro. E adesso speciale lista nozze. Deliziosa bomboniera a forma di cisterna in ghisa da 9000 litri a euro 2500. Copri sedile per auto con finte macchie di sperma per far vedere a tutti che sei uno che ciula a 5,99 euro. E con 2 euro d'aggiunta una manciata di peli di figa con piattola. Lampada Uviatri facciale a batterie ricaricabili da 1,5 volts a 1234 euro, pile non incluse nella confezione. Pellicola protettiva adesiva per animali domestici 12,20 euro al metro lineare. Appena arrivata, ragazzi, minigogna appoggia coglioni per lavoratori che aspettano le ferie 65,70 euro. Minigogna appoggia coglioni per lavoratori che aspettano le ferie 65,70 euro.

0: 105.
1: Dio, sto muovendo!
0: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta l'Indovinellista. I protagonisti: Pierfattaccio Braccio di Cazzo e Flavio, Nadia Fintoslava e Flavia, Ugo Francicacava è l'Indovinellista, e con la partecipazione straordinaria di Summa nelle spoglie di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Gisuè Inculato. Adattamento cinematografico, Iva Zanicchi. Regia di Puff Dildo. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo in un'angosciante camera sotterranea, più o meno alla profondità in cui si mettono i morti, che sono quelle persone che hanno smesso di essere persone per diventare con tutta calma terriccio. Distese sul pavimento ci sono appunto due persone che sono ancora persone, pur essendo prive di sensi, ovvero quelle facoltà che ci incatenano a questa fottuta valle di lacrime, e che sono cinque, come i cereali e le ditina delle manine delle bamboline. I nostri malcapitati eroi sono Flavia e Flavio, due sconosciuti ora legati da una solida catena. I due si svegliano.
2: Oddio, dove sono? Che cosa è successo? Perché questa catena?
3: Se dovesse azzardare un'ipotesi, direi che qualcuno ci ha rapiti per farsi qualcosa di non bello né legale.
0: L'arguta Flavia ha ragione. Infatti un vecchio televisore davanti a loro si accende, mostrando il volto pagliacciosamente mascherato di misterioso personaggio. Dietro di lui, quello che sembra essere un panchinaro del Napoli è legato a una sedia sconvolta da violente scariche elettriche.
4: Aiuto!
2: Madonna, che brutto!
4: Perché io ho fatto solo parti di gente che muore.
2: Fai parti di uno che sta per morire a causa delle scosse elettriche.
3: Non devi fare le scosse elettriche.
2: Le mettiamo noi con dei suoni appositi.
4: Ok. Tripla presa! Aiuto! Aiuto! Il voltaggio eccessivo! Stacca, stacca! I volt! Aiuto!
5: Flavio, mi presento. Sono l'Indovinellista. Avete 10 minuti di tempo per risolvere il mio indovinello, altrimenti farete la fine di questo poverello.
4: Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiutatemi!
2: Dannazione! Io li odio gli indovinelli.
3: E io invece non voglio fare la fine di quel pezzente legato alla sedia elettrica. Indovinellista, sa, spara! Qual è questo indovinello?
5: Allora, fossi in voi, non sarei tanto ansioso di iniziare, che l'indovinello è diabolico. Non riuscirete mai a risolvere. Ma visto che me l'avete chiesto, eccolo qui il mio instrigabile enigma. Posso viaggiare in tutto il mondo restando sempre in un angolo. Cosa sono?
2: Il francobollo! È ovvio, no?
3: È il francobollo!
6: Mannaggia la con, ma porco. Non era così facile! Ma non è possibile, ho rapito 60 persone, solo sto stronzo non ha risolto l'indovinello.
4: Francobollo! Aia! È francobollo, lo so anch'io! Aia! È francobollo!
0: La catena che lega Flavio e Flavia si scioglie e i due fuggono via tutti contenti, lasciando il povero Summa fra le grinfie dell'indovinellista.
4: Soffro molto, moltissimo! Sto urlando! Sto anche chiedendo aiuto!
0: Il tentativo di fare il furbo non giova affatto al buon Summa. Al colmo dell'ira, l'indovinellista si trasforma infatti in un cincischio horror.
7: No,

0: Mamma mia, questa cosa veramente.
1: O cingischione.
2: O
3: siciliano.
0: O cincischione. Mi piace questo cincischio napoletano.

0: E mentre ci godiamo la meritata agonia di Summa, Mamma Rai è triste e piange, perché molti, troppi, ancora non hanno pagato il canone dell'anno scorso. Questo è l'ultimo avviso. Caro abbonato, non per scelta. Se non ti metti in regola, il prossimo Summa potrai essere proprio tu.
1: Bello, vai,
2: tutti Summa me fai a morire.
0: Paga il canone, fettuccina di merda.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Una scommessa.
6: Ti faccio una domanda.
5: Sì, allora, sì.
6: C'hai un momento così. Devi fare una scelta, no?
5: Sì.
6: Sei in una stanza.
5: Sì.
6: Devi per forza prenderlo nel culo.
7: Pena la morte.
5: Vabbè, scusa.
7: Pena la morte.
6: Allora, e ti dicono, guarda, scegli tu.
5: Un nano famoso.
6: Hai il mondo a disposizione. Tu devi scegliere una persona.
5: Un uomo con
6: un
5: cui.
6: Un uomo con cui dici.
7: Che te lo deve
5: però,
7: pensare.
5: Scusa, valgono anche i travestiti?
6: No, un uomo.
5: Tre stronzi senza limiti. Questo è Scopa Roulette. Scopa Roulette.
6: Cioè, uomo, barba, uomo.
5: Se devo scegliere un uomo da farmi.
6: Figa. Non me la introdurre così che vomito.
5: Che domanda, tu Fabio?
7: Bolt, scusa. Bolt.
5: Boldi?
8: Scopa Roulette.
9: Scopa Roulette.
8: Scopa Roulette.
5: Paolo Noyes sceglie di scoparsi Bobo Vieri.
10: Eccoci, pronto?
11: Pronto Bobo?
10: Chi è?
11: Ciao, scusa se ti disturbo. Ti sto disturbando?
10: Chi è, scusa?
11: Ciao, sono Paolo di Radio 105.
10: Dimmi.
11: Senti, scusa se mi permetto di essere così audace. Ti chiamavo perché sto cercando di organizzare una competizione.
10: Non sento.
11: Sto cercando di organizzare una competizione benefica.
10: Guarda, devi parlare per queste cose, devi parlare con l'agenzia mia.
11: Lo so, però questa è una cosa piuttosto personale, perché ha sfondo sessuale.
10: Ecco, non ho capito?
11: È una cosa piuttosto personale perché ha sfondo sessuale. Cioè, praticamente io concedo, io sono etero. Però, pronto?
5: You lose. Marco Mazzoli sceglie di scoparsi Giorgio Mastrota.
10: Sì?
5: Giorgio Mastrota?
10: Sì.
5: Ciao, sono Marco, come stai?
10: Ciao.
5: Tutto a posto?
10: Ciao.
5: Tutto a posto?
10: Sì, certo, tutto a posto.
5: Senti, scusa, sei incasinato?
10: No, dimmi.
5: No, ascolta, cioè praticamente è un po' un casino affrontare sta cosa. Ma cioè, ti posso scopare?
10: Tu, certo, come no, ma volentieri. Aspetta che lo chiedo anche alla mia mamma.
5: No,
10: mamma,
5: no,
10: devi scartare la carta. Guarda, c'è un cretino che vuoi parlare con lei?
5: Ma no,
10: perché è lei che mi gestisce, caro Marco.
5: Ma a me piacciono gli uomini.
10: Però... Sì, ma questo l'ho capito.
5: Vabbè,
10: ma lei che mi gestisce, capito?
5: Passamela, dai.
10: Perché tutto un prezzo. Mia mamma ha 92 anni, imbecille. Dai, testa di cazzo, non è il momento. Ciao.
5: Cosa c'entra l'età?
12: You lose. No, Picozzi no.
13: No, Picozzi no.
14: Picozzi.
13: Ma no, dai, Picozzi. Vabbè, dai, Picozzi.
5: Fabio Alisei sceglie di scoparsi Massimo Picozzi.
15: Pronto?
13: Pronto? Ciao Massimo, sono Fabio Alisei.
15: Dimmi tutto.
13: Ehi, come stai?
15: Insomma, in mezzo ai casini, dimmi.
13: Beh, come sempre, ti sto disturbando? È una cosa veloce.
15: No. Dimmi tutto.
13: Ok, senti, io parallelamente al lavoro mi sto interessando di un'associazione benefica di cui i beneficiari sono questi bambini. È una cosa che faccio con l'assessore alle politiche culturali dell'integrazione qua del comune di Milano. Sono bambini, diciamo, delle zone disagiate, Rozzano, San Donato. Sai quei quartieri che erano stati coinvolti nello scandalo dell'amianto?
15: Yes.
13: Esatto, io me ne sto occupando così a livello umanitario. Ho trovato un imprenditore che ha, diciamo, in Brianza questa fabbrica di utensili per la casa, imbuti, forchette, queste robe qua. È un grosso imprenditore pesante, esporta anche all'estero, e lui sarebbe interessato a, come si dice, a dare una grossa cifra per questi bambini.
15: Sì.
13: Però mi ha posto una condicio sine qua non. Cioè, nel senso, devo essere ripreso dal punto di vista televisivo, mentre faccio l'amore con un altro uomo, a mia scelta. E siccome io ho un grande rispetto e una grande stima per te, mi sei venuto in mente tu. Lo so che è una cosa molto borderline, però insomma è per dei bambini.
15: Vagamente, forse anche per bambini, mi stai chiedendo un po' troppo, tutto sommato.
13: Beh, insomma, non durerà tanto, nel senso, io poi non so, con un uomo non sono mai stato, però di solito non duro tantissimo.
15: No, devo dirti che ho una età sufficiente per non indulgere in sperimentazioni. Alla fin fine.
13: Assomiglia a un no, Massimo.
7: Richiamalo, per favore, richiamalo. Richiamalo! You lose. Round 2.
9: Fight. Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi.
7: Minchia Inzaghi.
9: Minchia Pippo, Pippo, Pippo.
7: Ci faccio un po' un po' a Pippo.
9: Sai quante volte ho urlato Pippo nella mia vita?
16: Paolo Noyes sceglie di scoparsi Pippo Inzaghi.
17: Pronto? Prendi lì.
7: Pronto Pippo?
17: Chi è?
7: Ciao, sono Paolo di Radio 105.
17: Ah, scusami, sto iniziando allenamento, dobbiamo sentirci un altro giorno.
7: Porca miseria, sei proprio di frettissima?
17: Ciao. Sì, ciao, sto uscendo a fare allenamento alle 4:30, ciao. Ma... ciao, arrivederci.
7: Porca miseria, ma non era un'intervista, Non era un'intervista.
17: Beh, dimmi al volo, se no.
7: Sì, al volo, senti, per beneficenza, ti andrebbe di scopare con me?
17: Sì, va bene, ciao.
7: Grazie Pippo, perfetto!
9: Sono Pippo! Pippo Inzaghi!
7: Ce l'ho fatto! Pippo! Pippo! Pippo! You win!
16: Scopa roulette! Scopa roulette! Scopa roulette!
3: Lo zoo di 105.
18: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
19: Complotti complottosi!
18: Era il 1879, quando nel mondo comparve una tecnica che puntava a far star bene l'intera umanità.
20: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse un metodo sperimentale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
18: Stiamo parlando della psicologia. Tutti conosciamo la psicologia e in molti ancora oggi non credono di aver bisogno di andare in terapia.
21: Io non ci vedo uno psicologo, come si chiama. Cazzo, è un pago 20-30 euro per parlare con Kiddo, ma poi quello è chiesto. Casa faccio pagare, non è che un funziona la vita, Kiddo, l'altro, la mogliere, un cane. Cazzo si lamenta. Che cazzo ti lamenti? Si rumulia, Kiddo si rumulia, che cazzo ti lamenti? Vivete dopo un nea grappa, piglia da grappa o limoncello, dopo c'è un limoncello, piglialo e tu vivi e passano tutte cose.
18: Esattamente come il saggio testimone che avete appena sentito, molti rinnegano la psicologia, alcuni per paura, altri per braccino corto. Ma la maggior parte di loro è perché conoscono l'inquietante verità che ci appropinquiamo a raccontarvi. Gli psicologi del mondo fanno parte di una loggia, segreta.
22: Gli psicologi, per poter praticare, vengono iscritti all'albo, ed è proprio in quel momento che la loro anima diventa proprietà della loggia oscura. Custodi di intimi segreti e rivelazioni di tutti. La loggia degli psicologi mira alla lenta ricadenza del mondo.
18: Capiamo che queste parole molto forti possono avervi suscitato un attimo di sconforto e spavento. In questo caso, forse avreste bisogno di parlare con qualcuno. Ma andiamo per gradi. Anzitutto, in che modo un gruppo di psicologi punterebbe alla decadenza del mondo?
23: Pensateci, gli psicologi lucrano sui problemi e le disgrazie degli altri. In un utopico mondo in cui non esistessero cose brutte, gli psicologi non avrebbero da vivere. Quindi loro puntano al fatto che nel mondo continui ad andare tutto storto. Sti merda. Sono dei merda.
18: Esatto, gli psicologi sono dei merda. Ce lo conferma in esclusiva anche il noto premio Nobel per i complotti nei quali alla base ci siano degli psicologi.
20: Gli psicologi. Sono... psichici. E anche dei merda.
18: Siamo scioccati quanto voi da queste parole potenti. Il loro oscuro e machiavellico artiglio ha contribuito in maniera radicale nella storia del mondo.
0: Primo e secondo conflitto mondiale. Guerra nel Golfo, Tangentopoli, morte di Freddie Mercury, strage di Capaci, bombe su Sarajevo, suicidio di Kurt Cobain, strage di Via D'Amelio, Forrest Gump, Baggio che sbaglia il rigore e uccide il sogno mondiale. Qualunque cosa ci abbia creato dei disagi nello stato d'animo durante la nostra vita è stato architettato da uno psicologo. Tutto questo solo per spingerci ad andare da loro. Prova microfono, via con la base.
18: L'unica valida alternativa allo psicologo è sempre stato l'alcol. E cosa fa la loggia allora? Crea il proibizionismo, l'alcol test, aumenta le multe e introduce i tamponi rapidi per THC e cocaina. Loro sono ovunque, sti merda. Ma il tassello che stiamo per aggiungere vi farà esplodere il cervello.
1: Io sono andato un miliardo di volte in terapia, anche se non avevo bisogno. No, no, zitto tu, non sono pazzo. La cosa che mi ha fatto più riflettere è che ti ho detto di stare zitto, sto parlando io. Dicevo, la cosa più assurda nello studio dello psicologo è sempre stato... vabbè, allora parla tu, visto che continui ad interrompere, dai. Avete sentito? La cosa più assurda è il divano.
18: Il divano. Tutti abbiamo nella testa l'immaginario dell'andare in terapia stando su un divano o una poltrona. È un'immagine incredibilmente iconica ed incredibilmente subliminale, ma non è un caso.
2: Quanto a Sigmund Freud, fondò la loggia oscura degli psicologi, aveva un piano molto preciso in testa: trovare una campagna pubblicitaria per vendere i divani. E così inventò la psicanalisi, solo per poter mostrare i suoi divani e farsi perfino pagare da gente che era sconvolta. È andata così.
18: Ecco la chiave di volta. La psicologia è solo un'enorme manovra di marketing per vendere più poltrone e divani. Ma se ancora non foste convinti, vi diamo un'ultima sconvolgente informazione. Sapete dove fu fondata la loggia oscura? In un luogo molto famoso per l'arredamento.
4: Da noi è tutta un'altra cosa.
24: Al mercatone dell'arredamento di Fizzonasco.
18: Esatto, a Fizzonasco. Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad una federa leopardata e due ceste rimpelle. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
25: Lo Zoo di 105.
26: Oggi il Viagra compie 20 anni. Come previsto dalla legge sui brevetti, il suo principio attivo, il Sildenafil, sarà liberalizzato e presto vedremo sul mercato migliaia di nuovi prodotti contro la disfunzione erettile. Ma c'è davvero così bisogno della famosa pillola blu? Pare di sì. Negli ultimi 13 anni nel mondo ne sono state vendute più di 2 miliardi e mezzo, per un consumo totale di 6 pillole al secondo. Sti cazzi, direte voi! Infatti, appunto. Se è molto probabile che ne abbiate fatto uso o che conosciate qualcuno che lo fa, siamo sicuri che non sapete tutto, ma proprio tutto, sulla pillola dell'amore. Ecco dunque 10 cose che forse non sapete sul Viagra.
27: Numero 10.
26: Il Viagra è nato per caso. In origine doveva essere un farmaco contro i disturbi cardiovascolari. Tuttavia, durante i test sull'uomo, un'infermiera si accorse che i vasi sanguigni che si dilatavano non erano quelli del cuore ed esclamò: "Minchia!" Da cui la geniale intuizione.
27: Numero 9.
26: Dal 1998 il Viagra è stato acquistato da oltre 62 milioni di uomini nel mondo, praticamente un'Italia intera con la ciolla di marmo.
27: Numero 8.
26: Tra i soci di maggioranza della Pfizer, l'azienda che lo produce, figura il Vaticano. Se la Chiesa non è riuscita a moltiplicare i pani, di sicuro ha moltiplicato i pesci.
27: Numero 7.
26: Il Viagra è il medicinale più contraffatto al mondo. L'80% delle ricerche su Google conduce a siti che vendono pastiglie false. Solo in Italia nel 2011 ne sono state sequestrate 50.000 confezioni.
27: Numero 6.
26: Il Viagra possiede un antidoto naturale, il succo di pompelmo. Se assunti contemporaneamente, uno annulla l'effetto dell'altro, producendo acidità di stomaco e meteorismo. Praticamente, volevi farti una ciulata e finisci a gara di scorregge.
27: Numero 5.
26: Il significato della parola Viagra è un mistero. Secondo alcuni, deriva dal termine sanscrito Viagra, che significa tigre. Secondo altri, è semplicemente assonante con la parola Niagara, un suono che promette litri e litri di cascate, ma non proprio di acqua, diciamo.
27: Numero 4.
26: Il Viagra fa crescere le piante. Uno scienziato israeliano ha scoperto che se lo versi in un vaso rende rose, margherite e garofani più sani e freschi, ma le donne comunque continuano a preferirlo con il cetriolo.
27: Numero 3.
26: L'Italia è il secondo paese europeo per consumo di Viagra, seconda solo alla Gran Bretagna e prima della Germania. La città italiana dove se ne consuma di più è Pistoia, che da oggi chiameremo Pistolinoia.
27: Numero 2.
26: Il Viagra aiuta con il fuso orario. Nel 2007 tre ricercatori argentini hanno scoperto che una piccola dose aiuta ad annullare gli effetti del jet lag. Sì, ma solo sui criceti. Bella ricerca del cazzo.
27: Numero 1.
26: Nonostante la sua popolarità, il Viagra è destinato ad essere soppiantato da un prodotto analogo totalmente naturale. Superminchia.it. Oh, ho fatto una marchetta. Sono proprio una testa di cazzo. Durissimo. Queste erano 10 cose che forse non sapete sul Viagra. Per il resto, come si dice a Genova, tenete duro che mollo ci viene da solo.
25: Radio 105.
5: Only for you. This is Zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
3: Lo stufamento.
2: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato!
2: Cos'hai, nonno Zeus?
1: Sono preoccupato, Dio Pan!
2: Ehi, non si bestemmia!
1: Ma vedi che sei ignorante! Ho detto Dio Pan! Dio Pan! La divinità, quella con i flautini! Lo conosci, dai, anche il nostro cugino di secondo grado! Dio Pan, con la P! La P di po'.
2: E perché sei preoccupato, nonno Zeus?
1: Perché sono 20 anni! Scusami se è incriccata la coca nel collo! Tirami un pugno in gola! Tirami un pugno in gola! Ammazza che... Perché mi è cambiata la voce? Perché mi è cambiata la voce? Aspetta un attimo allora. Ah, vedi, mi è tornata normale. Te stavo dicendo, penso che sono 20 anni che va avanti la guerra di Troia. I nostri soldati hanno finito la bomba. Tarzan, come sono giocato. Achille è già andato su tutte le furie. E se non li riforniamo subito, quei figli di Troia ci batteranno!
2: Io! Gliela porto io la polverina degli dèi ai nostri soldati! Così diventerò anch'io una dea e potrò finalmente pippare con te! Con te!
3: Sono il Minotauro, mi hai chiamato?
1: No, stavo pensando, vedi, sei sempre fai coglione, vuoi un pippotto?
3: No, ti ringrazio, sto cercando di smettere.
1: Non lo so, è un'impresa rischiosa. Nel viaggio potresti incontrare le sirene, Polifemo. O il cartello di Itaca.
4: O il cartello di Itaca.
2: Oh, che dolce che sei, nonno Zeus. Ti preoccupi per me?
1: Ma che cazzo me ne frega a me di te? Di tua sorella, di tua madre, di tua zia, di tutta la tua famiglia. Non me ne frega un cazzo. Per quanto mi riguarda, potresti essere divorata dalla tua stessa vagina. Che in una sera proprio ti prende dal basso ventre e ti ingoia completamente. A me non me ne fregherebbe un cazzo. È il carico che mi preoccupa, sono 600 kg.
2: Dai, nonno Zeus, ti prego, porterò Eros con me. Dai. Ti prego.
1: Va bene, vai a farti scolpire il buco del con uno scalpello di 100 centimetri, stronza! Scusala, ogni tanto mi innervosisco, ma perché sono tutto giocato?
2: Ah, che bello! Navigare per 6 mesi su una barca di legno tenuta insieme dallo sperma di pavone, senza mappa, senza motore, senza radio e senza bagno! Eros!
5: Attrate! Dove lo... Travaglio!
2: Cosa c'è, Eros? Soffri il mal di mare?
5: Io no, figurati! È che mi piace da matti vomitare nel buchetto che non intestai i delfini!
2: E dimmi, Eros, come sta andando la guerra di Troia?
5: Ulisse ha costruito un enorme cavallo di legno per fregare i troiani, ma loro hanno costruito un'enorme cicciolina di legno e hanno vinto la battaglia!
2: Allora dobbiamo sbrigarci. Per fortuna il dio del vento Eolo mi ha dato un otre pieno di venti da sparare sulla vela per andare più veloce. Ora lo apro.
5: Ma sono tutte scorregge.
2: Oh cazzo, ho sgommato la vela, che schifo.
5: Attenzione Pollon, stiamo per entrare nella zona delle sirene.
2: Ah, giusto. Dobbiamo tapparci le orecchie, così non sentiremo il loro canto.
5: Eccole!
6: Qui è il commissario Mezzo Pesce. Mani in alto, criminali! Lo sappiamo che trasportate droga. Arrendetevi!
2: La la la la la la. Non ti sento la la la la la la la la la.
6: Forza, arrendetevi! Ho detto arrendetevi! Ultimo avvertimento, poi apriamo il fuoco!
7: Ha detto fuoco!
8: Ma mi sembra abbia detto fuoco!
7: Mi sa che ha detto fuoco!
6: No! No! Fermi! Basta! Basta, dai, basta! Ho detto stop! Chi vi ha dato ordine?
7: Ha detto pan? No, mi sa che ha detto can.
8: A me sembrava pan.
7: Io sinceramente ho sentito pan.
6: No, ho detto can. Can.

0: is a zoo only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era più o meno il 1683 preciso, quando per la prima volta comparve in Austria un prodotto da forno soffice e dolce chiamato da loro in lingua australiana Kipferl.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse opera del diavolo, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando delle brioche. Ma per farci capire anche dai meridionali in ascolto, li chiameremo cornetti da bar, che se no si offendono, sti terroni. Tutti sappiamo cos'è un cornetto, ma non tutti sanno la tremenda storia che c'è dietro ad essi.
4: I cornetti. I cornetti sono una droga. Esistono dolci, salati, ripieni di ogni cosa, come la crema, la marmellata, il cioccolato, il prosciutto crudo e trippa con fagioli, il più buono. Più ne mangiamo e più non possiamo farne a meno. Ma allora perché esistono i cornetti vuoti? Perché il bar dovrebbe venderci cornetti vuoti? È palese, è tutta un'illusione. I cornetti non sono mai stati veramente ripieni.
1: Esatto, i cornetti al bar non sono mai stati veramente ripieni. Le farciture come crema, marmellata e turbo diesel sono solo un'illusione.
5: Come possiamo vedere da questo grafico che spiega la composizione molecolare dei cornetti, la farcitura non esiste. Vediamolo nel dettaglio. 500 g di farina Manitoba, 180 g di burro, 80 g di zucchero, 12 g di lievito secco, 80 ml di latte, una bustina di vaniglia e 50 ml d'acqua. Questa è la composizione molecolare dei cornetti. Come vedete, della farcitura non c'è menzione. Non esiste! E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, accendere la campanella e seguirmi per altre ricette!
1: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma allora com'è possibile che siamo convinti dell'esistenza dei vari gusti? Ce lo spiega un componente del Consorzio Mondiale dei Pasticceri Anonimi, il CIPA, al quale abbiamo modificato la voce per evitargli ripercussioni da parte del CIPA.
6: Salve a tutti, sono Amilcare Sfogliarelli, direttore delle operazioni di riempimento simbolico, o come lo chiamiamo noi, il DORS. La mia mansione è quella di creare e far distribuire i cornetti alla crema con ripieno fittizio in punta e nulla al centro. Questo dà l'illusione di mangiare un cornetto alla crema, ma in realtà il cornetto è vuoto.
1: Esatto, il cornetto in realtà è vuoto. Noi siamo abituati solo a lamentarci del fatto che abbiano messo poca farcitura, ma in realtà non c'è proprio. Questo è il grande inganno. Ma a cosa serve tutto questo?
6: È tutta un'astuta macchinazione che innesca un meccanismo di frustrazione che controlla le vostre menti, mettendovi in un continuo stato di dipendenza da zuccheri. Anche le pubblicità mostrano cornetti pieni e cremosi, ma la realtà? Sempre vuoti o con un puntino simbolico di farcitura.
1: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. I cornetti non sono mai realmente ripieni. Ma chi gestisce tutte le farciture?
7: È palese! Ancora non ci siete arrivati! Sotto il Consorzio Internazionale Pasticceri Anonimi, il CIPA appunto, ci sono i famigerati riempitori ombra, coloro che sono in grado di alterare il rapporto tra la percezione di ripieno e la quantità effettiva. Si dice che vengono addestrati nell'Accademia di Riempimento Alternativo situata in un monastero sconsacrato nei monti della Svizzera Dolciaria, proprio al confine con l'Austria.
1: Siamo sconvolti quanto voi, ma ancora una cosa non è chiara. A che scopo il CIPA ha creato tutto questo per controllarci?
8: Non è solo sabotare la colazione, è mantenere l'umanità in un equilibrio instabile tra desiderio e frustrazione, alimentando il consumismo mattutino e la dipendenza da zuccheri alterni, mantenendo la popolazione media in un continuo stato di insoddisfazione personale e sempre più incazzate e pericolose. Capito, Josué?
1: Ma allora chi sta dietro a tutta questa organizzazione? Non ci siete ancora arrivati?
9: Non è un caso che il cornetto, ovvero il Kipferl, è nato in Austria. Chi altro è nato in Austria? Esatto, proprio lui, Adolf Hitler. E non è un caso che il cornetto moderno sia diventato una troca sociale camuffata da colazione. Secondo dei documenti declassificati, il CIPA non è altro che la continuazione di un programma culinario nato negli anni 30, noto come Project Kipfer-Lubarname, che vuol dire Progetto Dominio Cornettaro. Aprite gli occhi, sveglia, sono i nazisti!
1: Esatto, il Project Kipfer-Lubarname è proprio il nuovo ordine mondiale nazista, atto a sedare le menti con assunzione dei carboidrati, per il quale le masse accettano cornetti sempre più vuoti senza mai ribellarsi. E così la crema diventa una moneta d'élite accessibile solo a pochi. Quindi, i cornetti sono armi psicologiche del nuovo ordine nazista e la crema è il vero potere. Come diceva Confucio, che sia con le armi o che sia con i cornetti, i nazisti merde sono e merde resteranno. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
10: Radio 105.
11: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Benissimo, il caso di oggi, come è ormai tradizione, ci regala la presenza dell'uomo più bello del mondo. Il Maradona delle fedine penali, Leonardo da Vinci delle prescrizioni, l'Einstein con la bamba sui baffi, l'unico, inimitabile, il super bellissimo signor...
3: Delinquenzio!
2: Ma chi è questo? Dov'è il signor Infausto? Cosa ha fatto il signor Infausto? Sicurezza!
3: Si calmi, vostro onore. Io sono il cugino del signor Infausto. Mi chiamo Delinquenzio.
2: Dov'è il signor Infausto? Il mio signor Infausto. Dio, che tristezza.
3: Su, su, non pianga, vostro onore. Vuole un pippotto?
2: Un pippotto? Sì, certo. Ma che bontà! I suoi pippotti sono di superba qualità, signor Delinquenzio. Devo ammettere che comincia già a starmi simpatico. Lo faccio anch'io. Ci dica, Ercoglione, qual è la causa che perderà malissimo anche oggi? Cosa fa? Mi prende per il culo, mi scusi? Eh? E allora le do una bella scossa della nostra sedia elettrica!
3: Vostro onore, il signor Ercole non può parlare perché gli ho rubato tutte le consonanti.
2: Un furto di consonanti, ma bravissimo, signor Delinquenzio. Lei è davvero all'altezza di suo cugino. Buon pippotto non mente. Che si è messo a verbale, il querelante non sa parlare ed è un figlio di puttana. Basta frittata di Tarzanelli, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi, tu maschio virile ed etero, sei stufo della fregna? Ma non ti piace il cazzo?
4: Ecco, hai riassunto la storia della mia vita.
2: Vorresti qualcosa che ti permetta di gustarti quei bei piselloni che vedi quando vai in palestra?
4: Esatto.
2: Bene, perché da oggi arriva Gatorade. Gatorade, il primo energy drink che ti arricchiona.
4: Evviva, evviva, evviva.
2: Gatorade, mettilo in culo alla fatica. Bene, bene, bene, bene. Il caso di oggi vedeva il nostro simpaticissimo Delinquenzio accusato ingiustamente da quel budino di scrofe del signor Ercoglione di avergli rubato tutte le consonanti. Ascoltate le testimonianze, hanno usato la superba bamba dell'imputato. Questa corte assolve il signor Delinquenzio con un risarcimento di 16 milioni di euro più un abbonamento a vita a Topolino.
3: Evviva! Giustizia è fatta!
2: Il fastidio aumenta. Allora è condanna quello stronzo rotante del signor Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione in una bara di gorgonzola insieme al cadavere di puzzola morta di diarrea, obbligo di portare per 16 anni un piercing di merda al naso e al cazzo, e infine obbligo di fare una diretta su Facebook ogni volta che va a cagare. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Lo scossi, signor giudice, lo scossi!

0: Lo Zoo di 105.
1: È un padre di famiglia. È un padre di famiglia. Che però non ha una famiglia a parte una figlia che lo schifa e sputa. Cosa accadrà quando la figlia gliela rubano i rapitori di figlie? Lo so io cosa accadrà. Che il padre di famiglia si trasformerà in una brutta cagna da pelare. Per questi rapitori di figlie sarà il loro peggiore fastidio. Una cosa che non ci si scherza mica, eh? Questo mese non perdete il trillerozzo vendicativo, più trillerozzo e vendicativo che ci sia. Super comparsa è Mario Cacciagrossa in Ah, se vi acchiappo brutti rapitori di mia figlia. Presto al cinema. Sempre se riescono a finirlo.
2: Allora, benvenuti tutti quanti sul set di questo film drammatico con una punta di thriller. Buongiorno Burrasconi.
3: Salve, salve.
2: Salve, vedo che non è migliorato.
3: No, ha avuto un ictus anche.
2: Un altro.
3: Però solo qui, sul collo.
2: Che peccato, se poteva espandere invece. Niente.
3: Le ho portato ecco. Il mio attore preferito.
4: Salve.
2: Ormai.
3: Il signor Super, comparsa. Di cognome Comparsa.
4: Siamo diventati amici adesso.
2: Non avevo dubbi, tra simili.
3: Allora, glielo dico una volta per tutte perché sì. Mi ha riferito il mio preferito, sì. Che lei lo maltratta.
2: Sì, no, io proprio lo pia pesci in faccia.
4: Sì, è vero,
3: sappia che lui per me sarà il prossimo Tom Cruise.
2: Pensa un po'. Sta tremato.
3: E io ci vedo lungo, eh.
2: Sì, con
4: sono
2: quale
4: qua,
2: di
4: sono qua io.
2: Dell'occhio di vetro o l'altro?
3: Vedo lungo,
4: sono qua.
3: Sì.
4: Sì,
3: vai, andate avanti.
2: Ecco, stavo per spiegare al suo pupillo la trama di questo film. Allora, lei è un padre di famiglia con un passato burrascoso e tenebroso al quale rapiscono la figlia. Questa è la scena più importante del film, è quella che poi finirà anche nei trailer, quindi bisogna farla con una certa intensità. Certo. E sera, lei a casa con tutte le luci spente perché è un tipo tenebroso, ok? Mm-hmm. A un certo punto, dridrin. Mm-hmm. Vabbè, suona il telefono, chi so?
4: Cosa?
2: Chi sono?
4: Devo recitare già.
2: No, io le perché così capisco che lei capisce. Chi sono? È il telefono, dridrin, chi è?
4: Sto cazzo.
2: No, i rapitori. Sono i rapitori. Lei fa tutto il monologo che ha scritto che ha letto sul copione, sì. Tutto il monologone in cui fa vedere tutto quanto. Mm-mm. Ma mi raccomando, sia tenebroso,
4: Va bene.
2: D'accordo?
4: Va bene.
2: Va bene, giriamo. Azione.
5: Camera speed.
6: Sound production, take one.
7: Action.
4: Pronto.
2: Che fa col copione? Dove ha buttato via il copione? No, se ne liberi, nel senso, lascia andare questo pronto come se lo covasse, capisce?
4: Da me.
2: Azione.
7: No, cocodè.
4: Troppo letterario.
2: È troppo letterale. Faccia un pronto come pronto, dice. Drinky,
4: Chi è?
2: No, pronto, chi è?
4: Pronto.
2: Un attimo, meno.
4: Pronto. Via.
2: Un attimo l'azione.
7: Action.
4: Pronto.
8: Mario Cacciagrossa. Abbiamo rapito tua figlia. Per il momento sta bene. Ma ascolta.
9: Aiuto, papà! Mi hanno rapita, aiuto! Sono legata, papà, aiutami!
4: Beh, non sembra che stia malissimo, dai.
2: Non lo so, è figlia sua, scusi, ma... No, lei deve capire il momento di difficoltà della sua figlioletta che chiama papà.
4: Va bene.
2: Quando lei sente papà, che fa?
4: Corro,
2: no, che corre, che è bersagliere, no, rimane colpito, eh? Andiamo col rapitore, prego, azione.
10: Roll sound.
11: Rolling.
10: Sound production, take two.
7: Action.
8: Come senti? Per ora tua figlia sta bene, ma se non farai quello che ti chiediamo, le cose potrebbero cambiare molto velocemente. Sei ancora lì?
4: Sì.
2: Come sì? Ma deve essere preoccupato, questo gli ha rubato la figlia.
7: Action.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Ma che sta a fare un documentario?
4: Sto leggendo.
2: Ma no, non deve fare punta arrotondata alla Giovanni Muciaccia. Lei deve essere minaccioso e tenebroso al contempo, prego.
7: Action.
2: Troppo, questo è uno con un accesso, scusi.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Minchia, che padrino.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Sì, pozzetto.
4: Sì, apri bene le orecchie!
2: Troppo, meno.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Sì.
4: Perché ora farò un monologo e lo ripeterò più di una volta.
2: Si è incastrato il chewing-gum, perché
4: c'è una P di troppo.
7: Action.
4: Io non so chi siete, non so cosa volete, porco... detto neppure cosa ho mangiato a colazione.
2: Sarà Alzheimer.
4: Ma sappiate che se state cercando un riscatto e cascate con le palle nelle tame di Troia, basta.
2: Allora, uno,
3: ma infatti nervosi.
2: Questo lo vedi, articoli un po' di più la mandibola, perché è tutto così rincagnato.
3: Chiusa?
2: Sì, lei è cioè, del bruxismo, sai cosa?
4: Io non
2: troppo articolata adesso, ma un'animatronica.
4: Io non possiedo molto, ma quello che
2: è. Ma cos'è, De Gaglia? Io non possiedo molto. Prego.
7: Action!
4: E avete due possibilità.
2: Ma che deve fare la seduta d'apnea?
3: Preso respiro.
2: Troppo respiro, un po' meno.
4: Avete due possibilità.
2: Vabbè, così, scusa.
4: Se lasciate andare quel mignattone di mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia, non mordicchierò i coglioni fino a farvi rimpiangere non essere nati.
2: Oh, ma chi è diventato alcolizzato improvvisamente? Pare che si è fatto 8 vodka. Che no, ma mantenga il personaggio.
3: Non ce la faccio, per una recitazione così lunga non ce la farò mai.
2: Tagliamo, eliminiamo.
3: Posso fare due persone diverse?
5: No.
2: No, chi è Gollum? No, no, no, no.
3: Magari c'ho bipolarismo.
2: No, ma questo inserisce una visione del personaggio che non è contenuta in questa sceneggiatura. Lei eliminacci, vada da qua, eliminacci.
7: Action!
4: Porco
2: no, troppo.
4: Ma se non farete quello che vi ho chiesto, vi darò la caccia, vi troverò, vi mordicchierò i coglioni, vi ucciderò. Avete capito?
11: Non mi sembra tanto bravo a fare i morgonoli, monogonoli.
3: Sì, tu sei molto bravo a fare la monogonoli.
2: Lei è brava, è proprio una monologa. Sì, adesso le faccio dare un film dove fa un bel monogongolo.
11: Bello, sì.
2: Ecco.
11: Io sarei più brava.
3: Brava figlia mia.
11: Grazie papà.
3: Sei forte, cazzo.
2: Sì. Senta, posso darle un consiglio?
3: Sì.
2: Sì.
3: La signorina si è fatta la cacca addosso.
2: Burrasco, una bella vasectomia,
11: Ma no, mi ha adottata!
3: Ah. L'ho proprio scelta!
2: Che bravo! Wow.
3: C'era una modellina di 18 anni, svedese,
2: brutta.
3: Una merda. Poi c'era una ragazza laureatissima.
2: E poi quella che fa i monogoli.
3: Esatto, poi lei mi ha detto, io sono monogolista. E ho detto, no.
2: È perfetta per il ruolo. Dai, vai, pausa! Ma vedono tutti i coglioni tutti, pausa! 5 minuti, pausa!
1: Non perdere un altro capolavoro del pluripremiato produttore Artemio Burrasconi, La Monogolista, con Luciana Burrasconi nella parte della monogolista e super comparsa nel ruolo di quello che muore nella prima scena. Presto al cinema.
0: Lo Zoo di 105.
12: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
13: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
14: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
15: Che cazzo?
14: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
15: Ma stai scherzando, mazza. Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
14: Ah, non hai denti marci?
15: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
14: ti
15: pulito.
14: Ti nascono i porcini a te risolto, cioè
15: ma i pulcini castagne. Ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
14: Ma i pulcini, i porcini.
15: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
14: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
15: Tu sei svasato.
14: Io
15: non
14: dritto.
15: Connetti più tu ormai.
14: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
15: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
14: Vedi che non si capisce un cazzo?
15: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
14: Donna mia.
15: È l'alito tuo che è bene.
14: No, l'alito mio è sano.
15: Sì, come il culo tuo è sano.
14: Madonna.
15: Tu sei sconnesso.
14: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
15: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
14: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
16: C'ha ragione Leone.
15: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
16: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
15: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
14: Certo.
15: Che
14: certo.
15: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
14: Che schifo che fai.
15: Ma stai zitto.
14: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
15: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
14: È proprio sfigato.
15: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
14: Bravo.
15: Una, questo è su di te, però, mm-hmm. Ah, dai, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
14: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
15: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
14: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
15: Ne faccio
14: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
15: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
14: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
15: Ma io faccio 38 LP, non posso.
14: Belli, cazzo.
15: Quello che viene, viene.
14: Ah, sì, così, a caso.
15: A casa,
14: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
15: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
14: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
15: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
14: Ma figo.
15: L'ho lanciato io a lui.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
17: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
17: Però.
5: Però.
17: Però.
5: Però.
17: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però...
2: This is the zoo.
3: La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. A cura di Gigi Trombone.
4: Ah, Trombone! Ci ho avuto un piccolo incidente nel percorso portando in giro i giocatori del Brasile. Mi serve assolutamente una tazza d'ercesso. Vedi se mi trovi qualcuno che bideggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere. Dai, eh!
5: Pronto?
4: Pronto, eh?
5: Sì.
4: Sì, buonasera, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione di Scrocchignolo Mediaset.
5: Chi?
4: Cosa chi? Ah, sta leggendo un settimanale. Lo leggo anch'io ogni tanto. C'è pure gente, novella 2000, tu vi vusso risi e cazzoni. Pronto? Richiama la sciampista, dai. Lei è il cazzo del giornale dei signorini.
6: E pronto?
4: Pronto?
6: Chi è?
4: Chi è? Che sta a rispondere al citofono? Buonasera, do Zanfo Zanfagni.
6: Dica.
4: Dico, da redazione del Scrocchignolo Mediaset, lei cesseggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere, anche bideggia al limite.
6: Ma che cazzo dice?
4: Che cazzo sta a dire? Sto a domandare qual è il lavoro suo. Lei ci accessi, bagni, sanitari, tazze?
6: Lo devo dire a lei?
4: E io, se io lo domando, se lo vuoi dire a qualcun altro che per procura me lo riferisce, se mi vuol mandare...
6: A me non te lo dico che vendo io.
4: Mi vuol mandare un piccione viaggiatore o un altro accello non munito de palle? Con un bigliettino legato a zamma? Ma che cazzo te ridi, a Yogi? Richiamelo. Fabio S***i si chiama questo.
7: Buonasera, sono Romina.
4: Buonasera Romina, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione Scrocchignolo Mediaset.
7: Dica.
4: Dico, senta, lei sanitarieggia, cesseggia, gabinetteggia in genere?
7: Lei, mi scusi, non ho capito.
4: Cosa non ha capito?
7: Che mi sta chiedendo, scusi?
4: Lei ci accessi? Gabinetti sanitari, tazze va a merda. Sì, ce l'ha?
7: Ma chi è lei? Mi scusi, ma
4: buonasera.
7: Come si permette di parlarmi in questo modo?
4: Ma come si permette lei di non capire? Io sono Zanfo Zanfagni, produttore sempre, mol. Richiama la stronza che sta imbizzarita.
7: Buonasera.
4: Ma io sono un produttore sempre, mol. Come si permette di chiudermi il telefono in faccia?
7: È la ditta. Buonasera, con chi parlo?
4: Ho capito che siete sbaffi. Fate tazze del cesso, ogni tanto lo sbaffo capita. Basta un corpo del spazzolone e lo sbaffo si cancella. Senta, lei dunque...
7: Senta, perché lei dovrebbe sbattere lo spazzolone sui cancelli? Un attimo, mi scusi.
4: No,
7: perché...
4: che sbatto lo spazzolone sui cancelli? Che sono un luddista, scusi. Ma che c'entra? Mica sono Bakunin. Dico, se c'è sta lo sbaffo dentro al cesso, con lo spazzolone via via. Giusto? Poi lei ci mette lì la mentina, quella della papera che vola. E non ci si formano, mancano i batteri, eh?
7: Come preferisce lei, guardi, insomma, io la secondo perché l'igiene e la pulizia del bagno è la prima cosa.
4: Esatto, lavamo ser culo. Allora, senta, lei 15 tazze d'ercesso?
7: Sì, sì, sì.
4: In questo...
7: Tutto il servizio che abbiamo, mica solo le tazze.
4: E servizio? Che se mettiamo la magna dentro al cesso? Che mi dà pure posate
7: lì? Abbiamo le tazze d'ercesso e tutto il servizio.
4: E che ci sono, i piattini, i cucchiaini d'argento?
7: Arrivederci.
4: Arrivederci di che? Senta, lista nozze.
7: Ha sbagliato il numero, mi scusi.
4: Ma lei è isterica, scusi. Sei tranquillizzi, sei narcotizzi, sei calmi, sei cloroformi. Dico, lei c'ha una tazza d'ercesso?
7: Sì, ce le abbiamo.
4: Oh, perfetto, a me serve una tazza per cacà.
7: Ecco.
4: No, dico, il giocatore cacà, dopo la pubblicità dei Ringo, si è ammazzato dei biscotti, gli è venuta la sciorta e c'ha bisogno di una tazza per se stesso, quindi...
7: Ma lei cosa vuole da noi, mi scusi?
4: Una tazza d'ercesso, una tazza per cacà!
7: Venga, venga, abbiamo due sale mostre, non ci sono problemi.
4: Due
7: abbiamo
4: sale mostre!
7: Abbiamo tutti i tipi che vuole.
4: Ah, quindi voi avete una merdoteca, una cessoteca dentro il negozio. Poi voi tenete, mi scusi, le tenete in cornice o su dei piedistalli? Che fa? Ma che mormora, che è? Sembra di sta messa. Ascolta, io signore! Ma non un cototo cototo. Pronto? Aborigena! Ma do cazzo mai chiamato? In ambiguaran Perù mai chiamato.
8: Buonasera.
4: Sì, buonasera.
8: Sì.
4: Come sta? Sto bene, sì.
8: Bene, chi è che parla?
4: So Zanfo Zanfagni, lei si annunci però quando risponde al telefono. Buonasera. Lei che è Giuliacci, scusi, mi faccia la previsione del tempo, forza.
8: Mi dica.
4: Le dico, lei ci accessi sanitari? Lei cesseggia? Gabinetteggia in genere?
8: Scusi.
4: Cosa? Che mi ha fatto?
8: Guardi, lasci perdere, ho della gente, quindi non mi faccia perdere tempo.
4: Ha della gente? Ma che è lei, scusi, un profeta?
8: La saluto.
4: È un capopopolo.
8: Chi
4: è lei? Giovanna d'Arco, Savonarola, chi cazzo è lei che c'ha la gente, scusi, un esercito? Che è? Pronto? Pronto Federico il Guiscardo, a Barbarossa!
9: Buonasera,
4: Sì, buonasera, lo Zanfo Zanfagni, da redazione del Scrocchignolo Mediaset.
5: Sì, voleva?
4: Sì, volevo, no, voglio.
5: Dica.
4: Perché usare l'imperfetto, visto che io sono somma e perfetto? Senta, lei cesseggia, sanitareggia, bideeggia, articoli per cesso, tazzeggia al limite.
5: Sì.
4: Sì, ci ha pensato un po', insicuro nei confronti di se stesso. Vuole che chiami uno psicanalista? Freud? C'è il complesso di Edipo, lei? Legge la Sfinge?
5: È una registrazione, è vero.
4: È una registrazione di che?
5: Mi
4: che la stanno a intercettare, ma lei è un furfante in poco de buono, eh?
5: Ha sbagliato numero.
4: E come fa a saperlo lei? Che c'ha la palla di cristallo? Pronto? E l'altra palla com'è? Pelosa? Pronto? Ah, vedi Nostradamus qua, si è messa a vendere i gessi.
2: This is the zoo, only for you.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Salve amici, bentornati ad una nuova puntata di Freedom Oltre il Cortile. Prima di iniziare, volevo congratularmi con Paolo Nois dello Zoo di 105, che nonostante sia un amico e fan decennale del programma, è riuscito a pestare una merda colossale nel confezionare questa parodia, clonando la mia voce. Ma senza rancore, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, e con ironia, che non vuole offendere i seri professionisti che lavorano con mia voce. Ma senza rancore, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, e con ironia, che non vuole offendere i seri professionisti

0: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile, Roberto sonderà le innovazioni tecnologiche di un grande inventore contemporaneo che in barba a Tesla ha brevettato la prima vettura che si locomuove a peti umani.
1: Salve, dottor Giannone. Siamo venuti appena ci ha inviato la mail, ma solo dopo aver spento le risate dopo ore di tentativi. I nostri telespettatori fremono nel vedermi con la mia giacca tipo Sahara a bordo della vettura che si locomuove a peti umani.
2: Salve Roberto, eccola! Questa è la scorreggio vettura, la prima macchina al mondo che si muove grazie all'energia delle putrescenze intestinali. Prego sali e ti mostro subito come funziona.
1: Incredibile, amici di Freedom. Sono seduto al fianco del professor Giannone, esimio scienziato dell'Università di Pisa, purtroppo espulso ingiustamente per via di alcuni esperimenti di trapianto di testa tra uomo e astice. La vettura sembra una normalissima Panda anni 90, ma sotto il suo cofano si cela un brevetto che potrebbe rivoluzionare il mondo dei trasporti per sempre. Presto, dottor Giannone. Ci mostri il funzionamento in esclusiva per Freedom.
2: Ecco Roberto, basta infilarsi questo tubo nell'ano e dopo alcuni sforzi per produrre gas intestinale, il motore comincerà a sviluppare l'energia necessaria per la locomozione. Dammi solo un attimo, perché come puoi immaginare, sono un po' imbarazzato davanti alle telecamere e sono anche molto emozionato nel rivelare al mondo la mia scoperta incredibile.
1: Ecco amici, come state vedendo, il professor Giannone, senza alcun pudore, si sta infilando circa 20 centimetri di tubo flessibile nell'orifizio anale. Immagino la sofferenza, professore.
2: Sì Roberto, ogni volta come se fosse la prima.
1: Bene, adesso che si fa?
2: Aspettiamo che me ne scappi una e girerò l'interruttore per avviare il motore.
1: Come va? Le scappa?
2: Sì, forse ci siamo. Ancora un attimo, per favore.
1: Ci siamo, professor Giannone?
2: Sì, sì, eccola, eccola. Giro la chiave.
1: Fa fatichina, sento.
2: Serve più carburante. Aspetti che ne ho un'altra bella tosta. Eureka, s'è messa in moto!
3: Ma dove va Roberto? Non viene a fare un giro?
1: Scusi, professore, ma se per accenderla si è scaricato mezzo intestino, non vorrei che a metà strada mi tocchi fare da riserva.
0: Bravo Roberto, ottima idea. E comunque abbiamo già fatto 2 punti di share in più solo con il tubo nel culo. Del resto poco importa. Infatti ci spostiamo a Tulum e dopo 3 shot di tequila e una contrattazione andata male per un'oncia di roba seria, andiamo a visitare i famosissimi cenote, enormi fori della terra, profondi anche centinaia di metri e pieni di acqua cristallina. Dopo aver lanciato 345 droni e aver spaventato per sempre le rotte migratorie di una ventina di specie volanti, ci apprestiamo ad affacciarci senza alcun senso logico e benché minima preparazione atletica al ciglio di questi pericolosi buchi. Fortunatamente tu hai sempre il tuo caschetto di 2 misure più piccole che ti protegge da qualsiasi cosa, comprese le esplosioni atomiche.
1: Siamo a Tulum, sul ciglio pericolosissimo di questo cenote, un profondissimo buco inspiegabile della terra pieno di acqua cristallina. Ci sono 300 droni che volano attorno a noi per non perdere nemmeno una inquadratura del mio caschetto piccolo e buffo, mentre mi appresto, con questa cordina insignificante, a calarmi dentro uno di essi. Forza che aspetti. Omar, seguimi! Ma stai attento, non ti abbiamo messo alcuna corda e hai inspiegabilmente in spalla una videocamera anni 90 del peso di 50 kg. Attento, Omar! Avete ripreso tutto? Forza che aspettate, andiamo a salvare subito la telecamera, cazzo!
0: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile mostreremo il salvataggio della telecamera anni 90 e poi aspetteremo in hotel in mezzo a donne di malaffare e fiumi di birra. il ritorno di Omar, che ci siamo ovviamente dimenticati nella concitazione dell'avvenimento.

0: Venuto recupero dei mezzi tecnici di proprietà di Mediaset. E poi faremo visita a dei parenti in meridione di alcuni stagisti della redazione con la scusa di fare delle riprese in un castello infestato e ci riempiremo le panze di prelibatezze campane. Infine, torneremo da quel cialtrone di Zaudia Uas e ci faremo impapocchiare di minchiate sullo stesso buco scavato malamente nel deserto, che lo stesso millanta da 10 anni essere il passaggio per una tomba inviolata.
1: Porca puttana, ho finito il carburante. Scusi, le dispiacerebbe scorreggiarmi in questo tubo che le infilo nel culo?
2: Ehi, ma è pazzo? Vada via prima che chiamo i carabinieri.
3: Radio 105.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai, dai!
7: Allora, a Mozzoloidi, esatta ora, che ore sono? 3-1! Circa le 3 sono a Mozzoloidi. No, circa le 2 sono a Mozzoloidi. Devo dire la barzelletta.
8: Ogni giorno 54 persone ascoltano Monzoloni. Monzoloni.
9: Temperatura.
10: Allora, ci sono dei momenti tristi. Questo momento
11: un momento triste. Fa sempre audience, no? Ci sta, no?
8: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. Sentite bene come sfuma le cose.
12: Cominciavo a volare. Volare.
10: Allora, eccoci qua, tornati. Una buona giornata a tutti quanti da Monzoloidi.
7: Wender. Il mitico Wender. E poi c'è anche Squalo. Ogni tanto. E poi c'è anche. Il regista. Vai, disco.
10: Ma il disco?
7: È vero. Vai. Vai disco sceriffo!
8: E adesso a Monzoloni qualcosa di veramente difficile.
7: Metto punto in lavato!
8: Monzoloni, il secondo programma.

0: giocano le giuste.
1: Benissimo ragazzi, siamo ciao. Arrivati, siamo tornati come sempre più carichi che mai.
2: Carico.
3: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai bello.
2: Cosa c'era nel buco del banco, nel buco del bici, bici, bici, caradisci, Leo? Ma cos'è che era? Non mi ricordo. Cosa c'era nel buco del banco? C'è un buco nel banco. Spiacci bici, Michelo. Spiacci chicci me la.
1: Spiacci chicci che ce l'ho. Ci sono quasi, eh. Ah, spiacci chicci me la ce l'ho.
2: Spiacci chicci camelo.
1: Come l'hai detto tu?
2: Spiacci chicci, non riesco più.
1: Ah, spiacci chicci chicci melamelo.
2: Spiacci chicci che me lo.
1: Schiacci me ce l'ho.
2: Ho vinto, cazzo, ho vinto. Guarda, c'è scritto pure qua, ho vinto. Grazie, mamma.
1: Vabbè, ragazzi, noi ci dobbiamo chiudere il programma anche oggi. Mi dispiace.
2: Vinto.
1: A domani, grazie regia DJ Spine. Io sono Wender. Com'è che si chiama il programma?
3: Monzoloni torna domani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati ad un'altra puntata di Freetom oltre il cortile. Negli scorsi episodi, oltre ad aver risolto alcune controversie con quel cretino di Paolo Noyes mandandogli dei sicari di Mediaset, abbiamo conosciuto un inventore straordinario, il professor Giannone, che anche oggi rincontreremo. Oltre ad altre 30 o 40 cose buttate a caso qua e là, ovviamente prive di concretezza reale, ma che ci servono per fare le due ore tabellari. E poi ovviamente decine e decine di droni e riprese di me che cammino e osservo l'ignoto per dare tantissimo pathos posticcio. Bene, tutto è pronto, allacciate le cinture, inizia Freetom oltre il cortile!
2: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile torneremo nuovamente a trovare il professor Giannone, un inventore radiato dall'albo degli scienziati per colpa di alcune controversie sull'uso di cavie umane per esperimenti poco ortodossi, che ci mostrerà un'altra delle sue invenzioni, dopo aver ovviamente introdotto l'argomento delle invenzioni umane con una scheda lunghissima, piena di ovvietà e carica di aneddotica presa da Wikipedia.
1: Siamo in provincia di Torino, che tutti noi sappiamo essere la dimora di Satana e dove la magia nera viene insegnata fin dall'asilo. Sicuramente avrete già riconosciuto il vialetto pieno di cianfrusaglie e macchinari buttati qua e là a casaccio ad arrugginire sotto le intemperie. Questa è la casa laboratorio del professor Giannone, l'inventore della macchina che si locomuove a peti umani. Eccoci, entriamo. Voi non lo potete sentire, ma qui c'è un fortissimo odore di feci. Probabilmente il professore ha parcheggiato dentro il garage. Eccola, professore. Stava facendo il pieno alla vettura che si muove a scorregge?
3: No, non digerisco bene il lattosio. Però non riesco a fare a meno del cappuccino al mattino.
1: Bene, capisco perfettamente. Comunque, a parte le sue putrescenze gratuite a favore di Camera, so che ci ha chiamato per mostrarci una nuova invenzione rivoluzionaria. Ce la può mostrare?
3: Certamente! Sono emozionatissimo! Pensate che la produzione in larga scala di questa mia invenzione potrebbe risolvere per sempre il problema dell'acqua potabile nelle zone povere del mondo!
1: Accidenti, professore, ma questa è una notizia straordinaria!
3: Eccola! Questa è la macchina condensatrice che estrae acqua dall'aria che funziona grazie ai peti umani.
1: Ma tutto questo è straordinario. Quindi lei ha inventato un macchinario che riesce ad estrarre l'acqua dall'aria ovunque sia installato.
3: Ma certo che no, non dalla semplice aria, perché purtroppo sarebbe troppo poca, ma da qualcosa che è ben più presente sul nostro pianeta, ovvero le scorregge.
1: Ma mi permetta di farle un paio di appunti, professore. Ma è l'aria ad essere ben più presente dei peti sulla sfera terrestre. E poi mi sembra che vi sia una sorta di denominatore comune nelle sue invenzioni, ovvero l'ostinazione nell'utilizzo delle aerofagie come carburante.
3: Troppi miei ex colleghi hanno criticato i miei metodi, ma come per grandi scienziati del passato, andrò oltre le congetture e le convenzioni per dimostrare che le mie teorie, secondo le quali sfruttiamo troppo poco il grande potenziale delle putrescenze intestinali, siano il futuro. È per questo che sono stato radiato dall'albo.
1: Ma non era perché ha decapitato un uomo per trapiantare la sua testa sul corpo di un astice?
3: Anche. Ma su, non ci perdiamo in chiacchiere e lascia che ti mostri il funzionamento.
1: Come state vedendo, come è stato per la vettura che si locomuove grazie ai peti,
3: Cristo!
1: Il professor Giannone si sta infilando una ventina di centimetri di tubo flessibile nell'orifizio anale.
3: Ah, cazzo, che dolore!
1: Ma mi perdoni, professore, ma non potrebbe fare un tubo con un diametro inferiore e magari un pelo più corto?
3: L'ho già fatto 5 volte, Roberto! Questa è la versione definitiva! Dovevi vedere il prototipo!
1: Bene, aspettiamo di vedere se funziona, allora.
3: Eccola! Ah! Ora metti un bicchiere lì sotto e gira la manopola. Eureka! Ha funzionato! Ecco l'acqua condensata dalla mia scorreggia.
1: professore, ma l'acqua ha un sinistro tono di beige e ha come delle impurità verdastre che vi galleggiano all'interno.
3: Ho mangiato broccoli ieri sera. Non è incredibile? Praticamente è come bere e mangiare assieme. Come per gli estrattori del bar. Forza che aspetti Roberto. Fatti una bella sorsata di acqua cacca. Roberto, ma dove vai?
2: Nel prossimo episodio di Fritom oltre il cortile andremo a scoprire se i ristoranti etnici fanno tutti cagare oppure ce n'è uno che si salva. Poi faremo una capatina a Venezia per ridere delle bestemmie dei gondolieri ed infine faremo una gita a Sharm el Sheikh a farci spiare dai giardinieri mentre facciamo la doccia per poi contrarre l'Escherichia coli lavandoci i denti con l'acqua del rubinetto. E anche droni, tantissimi droni, centinaia di droni senza un domani. Tutto questo in Fritom oltre il cortile.

0: Ma cane, ma bastardo infame, perché? Quanto sono giocato! Quanto sono giocato! Cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento da me stesso? Ah, porco me, porco me! Aspetta un attimo, vediamo! Ah, come risolve i problemi la gioca, ragazzi! Non le risolve nessuno!
1: Nonno Zeus! Come mai self-stemmi?
0: Addirittura ha coniato un termine per sottolineare la... Piccola mignottaura, lasciami in pace! Sono rovanato! Sono rovanato! L'esercito di Sparta sta bloccando i miei rifornimenti da polverina degli dei! Me ne restano solo 6 kg! Che cazzo ci faccio con 6 kg? Vado a cena una sera, una mattina mi sveglio, mezza foccata e sono finiti, no? Entro stasera l'avrò peppata tutta, me cane!
1: Non temere, nonno Zeus, ci vado a parlare io con gli spartani! Risolverò la situazione così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare badilate di bamba con te!
0: Aspetta che ci penso un attimo, fammi pensare. Ma lo fai un po'?
1: No.
0: Perché?
1: Sei mio nonno.
0: Ah, effettivamente, avevo sottovalutato questo dettaglio. Però sono un drogato. Spero che questa cosa si dimentichi, no? Come farò io?
1: E dai, nonno Zeus, non ti deluderò, sarò un'ottima ambasciatrice.
0: Sì. Tu sei un'ottima bagasciatrice! Ma ormai non ho nulla da perdere. Puoi andare a trattare con gli spartani in mio nome? Perché ti ho fatto la domanda, ti sei offerta? Vedi la droga cosa fa? Vedi la droga cosa fa? Chi sei tu?
1: Tua nipote, nonno.
0: Peccato, avevo proprio voglia di un bel po'. Che cazzo ridi? E ridiamo.
1: Grazie, nonno Zeus, non ti deluderò. Parto subito!
0: Perché eri incinta?
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
1: Ciao, Eros!
2: Ciao, Apollo! Cosa fai di bello?
1: Sto partendo per Sparta! L'esercito sta bloccando i rifornimenti di polverina magica. Se riesco a risolvere la situazione, nonno Zeus mi farà diventare una dea.
2: Vengo con te! Così posso dare un occhio alla mia casa Sparta.
1: Ah, hai una casa Sparta? E cos'è? Una villa?
2: No, è un spartamento. Forza, spartiamo! Prendo la vita, amore!
1: Eccoci a Sparta! Com'è strana!
2: Eh già, è una città sparticolare!
1: Dovremmo essere vicini al palazzo del re.
2: Guarda, guarda, Pollon, quello è il negozio dove lavoravo.
1: Tu avevi un lavoro? Questo sì che mi sorprende.
2: Beh sì, in realtà era solo un lavoretto part time.
1: Eccoci, bussiamo.
3: Sì, cosa volete?
1: Sono l'ambasciatrice del dio Zeus. Vi chiedo ufficialmente di restituire tutta la polverina degli dei che avete sottratto a mio nonno.
3: Ok, va bene, tieni, è tutta in questo sacco. Addio.
1: Beh, è stato facile, possiamo tornare a casa.
2: Sì, ma passiamo al negozio di musica prima. Voglio comprare uno spartito. Wow! Un regalo per la mia spartner.
0: Sono in astinenza, porco,
1: non disperarti, nonno Zeus, siamo tornati, ci siamo fatti ridare tutta la polverina degli dei.
0: Oh, che ti metti in mano, la gioia mi fa parlare arabo, piccola mignotta ellenica, presto, dammela tutta, anzi fai canestro nella narice, guarda come la pallottoli tutta e me la lanci in faccia, brava così. Con la bocca vado! Ah! Mi accoltello la faccia così ho più buchi! Ah, che schifo! Raggiro, imbroglio, questo non è polvere degli dei!
1: Ma come?
0: Come un po'! Quella puttana di tua madre, zoccola troia! Ti sei fatta fregare questo zucchero e sono anche diabetico!
2: Fa assaggiare un po'! No, non è zucchero, è aspartame!
0: Non so come reagire. La droga mi ha privato anche dei sentimenti. Mi fai un po' pino?
2: Ma veramente sono Eros.
4: Ma ti puoi drogare con quello che vuoi mentre ti inculo.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Viva i soldi!
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi c'è un 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 leone, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati.
2: Veramente
3: sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno,
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio,
1: no.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci sta, è giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Puntata numero 8 del segreto. Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata di Il

0: scoprire il mio
1: segreto.
0: Si calmi, donna Ruanda. Non è l'allarme, è il telefono. Risponda, potrebbe essere importante.

0: Pronto? Cosa diavolo vuoi da me? Telefono!
1: Donna Luanda, conosco il tuo
2: segreto.
0: E quindi? Sei solo un telefono! Ora ti stacco la spina per sempre!
1: Idiota, non sono il telefono! Ti sto chiamando col telefono! Se vuoi che il tuo
2: segreto...
1: Dopo un segreto, dovrai darmi 1 milione di sterline ungheresi in voucher spagnoli antichi, altrimenti rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: Giammai! Non scenderò a patti con un ricattatore. Mai e poi mai e poi mai e poi mai e poi mai.
1: Sei proprio sicura?
3: Corazon salvaje.
0: No, ci ho ripensato. Scenderò a patti con te, ricattatore.
1: Bene, allora incontriamoci a mezzanotte in Portogallo.
3: Perdóname, mi amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
0: D'accordo, ma niente scherzi. Porta i soldi o si metterà male.
1: Testa di cazzo, sei tu che devi portare i soldi.
0: Ah sì? E tu cosa porti?
1: Io porto il callo.
4: Era donna Ruanda? Quelli di Fastwork?
0: No, era un ricattatore.
4: E io cosa ho detto?

0: Allora, buonasera, donna Ruanda.
1: Ricattatore, come fai a camuffare la voce anche dal vivo?
0: Non la sto camuffando. Questa è la mia voce. Ho un difetto genetico, la mano è incollata ai baffi.
1: Ecco i soldi. Tu hai portato il gallo?
0: Oh, cazzo, me lo sono dimenticato, la fretta. Sai, ho una mano sola, l'altra è impegnata che copre la bocca.
1: Cosa? E ora come facciamo a completare lo scambio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Commissario Formentello, ma non era morto?
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché non sono il commissario Formentello. Sono suo cugino, il maresciallo Sciallomare.
3: Ben, entrega me tuo amore.
0: E cosa ci fa qui in Portogallo? Maresciallo Sciallomare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Lo arresti, maresciallo Sciallomare. Questo ricattatore vuole estorcermi dei soldi per non rivelare il mio
4: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda. Conosci il segreto di donna Ruanda? Presto!

0: Intenzionale, sparo! Minaccia, sparo!
1: Calma, calma, te lo dico, te lo dico! Il segreto di Donna Ruanda è...
0: Oh, merda! Mi è partito un colpo, proprio quando stava per rivelarmi...
2: Il segreto!
0: Che sfortuna! Senza accento, che sfortuna! Esclamativo, che sfortuna! Lento, che sfortuna! Veloce, che sfortuna! Tengo questa?
3: Tieni questa!
4: Il nome alcanzerà, su siete vita, per adorarla!
1: Tranquillo, non mi hai preso!
0: Ah no?
3: Ah, che bravo ricattatore! L'avevo

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi apriamo la puntata con una cosa di nostra invenzione, progettata per elencare e riassumere i contenuti di un qualsiasi argomento, il sommario. Ma come ci è venuta l'idea del sommario? Per partorirla ci siamo ispirati al nostro ex collega e geologo Mario, il quale, a causa di una sciagurata caduta in bicicletta, oggi riesce solo a pronunciare il suo nome e a muovere l'alluce sinistro per segnalare che si è fatto l'urina addosso. Vero Mario?
2: Sommario.
1: Sentito? Sommario, da cui la parola sommario.
2: Sommario.
1: Un doveroso tributo ad un grande amico che adesso parcheggeremo davanti a Rete 4 fino a stasera alle 19.
2: Sommario.
1: E tutto questo perché non possiamo pagargli una badante, visto che voi taccagni infami non avete ancora sottoscritto l'abbonamento a GeoPeppo. Ma su questo torneremo fra poco. Via col sommario.
2: Sommario.
1: Allora, oggi spiegheremo il principio fisico che consente alla pelle dei testicoli di impigliarsi nella zip dei jeans. Poi, in collegamento dall'allevamento di tacchini in cui raccoglie feci per un'azienda di concimi, il nostro biologo Vittorio ci racconterà quali lieviti utilizzare per fare in modo che l'impasto del vostro pane casereccio assomigli ad un culo femminile vagamente scopabile. Ci senti, Vittorio?
3: Mi sento benissimo, puoi ripetere? Questi cazzo di tacchini fanno un casino della Madonna. Non sento una sega. Zitti un attimo, che non sento Andrea. Zitti! Andrea, mi senti? Tacete, chiudete quel cazzo di becco o giuro su mia madre che vi stermino col fuoco.
1: Grazie Vittorio, continua pure a sguazzare penosamente nel guano e che l'aviaria sia con te. L'argomento principe di questa puntata sarà invece la curiosa storia del famoso miliardario Morris Goldstein e della sua morte bizzarra. Ma prima la nostra astrofisica Federica, laureata al MIT di Boston, ci aiuterà a raccogliere un po' di iscrizioni al canale GeoPeppo. E come? Sparando palline da ping pong con la vagina ogni volta che arriva una sottoscrizione. Vero, Fede?
4: Sì, Andrea. Ho un po' freddo.
1: Taci e spara come un cazzo di Kalashnikov. Ricordati che sei una madre single con due gemelli e che tuo padre è un ludopatico sommerso dai debiti coi Casa Monica.
4: Certo, Andrea. Grazie per avermelo ricordato.
1: Allora ricordatevi di iscrivervi. Oh, eccone una! Caspita, che traiettoria ad effetto! Da quanto era, Fede?
4: 5 euro, Andrea.
1: Bene, ma non benissimo. Dateci dentro, ragazzi. Abbiamo ancora un sacco di palline. Intanto noi torniamo ad occuparci della storia del miliardario Morris Goldstein, virando la mia immagine in bianco e nero con un filtro dozzinale di Snapchat e aggiungendo una famosa colonna sonora accelerata del 120% per aggirare i diritti d'autore. Questo facoltoso capitano di industria di origine ebraica amava... Oh! Altra pallina. Quanto, Fede?
4: Sempre 5 euro, Andrea. Posso almeno usare un po' d'olio d'oliva? Mi sento un po' secca.
1: Ma sei matta? Ma sai quanto costa? Al litro? Vai di saliva, alla vecchia maniera.
4: Va bene, scusa.
1: Perfetto. Continuiamo dunque con la storia di Morris Goldstein. Come dicevo, questo magnate, a fronte di una reputazione immacolata e cristallina, conduceva una vita privata, perversa e dissoluta. Nel suo attico a New York ospitava delle padrone sadomaso che, dietro l'autocompenso, gli infliggevano punizioni corporali dolorosissime, attraverso le quali il miliardario raggiungeva orgasmi leggendari. Pallina!
4: 3,50 euro. Mi sa che la storia del miliardario non tira tanto, Andrea.
1: Ma fatti una cesta di cazzi tuoi, Fede, e continua a mitragliare con la passera. E fammi andare avanti, che ora viene il bello. Perché il signor Goldstein e la sua padrona avevano concordato una parola segreta per porre fine alle torture, qualora diventassero troppo dolorose. Ma ecco l'ingrediente imprevisto della storia. Il signor Goldstein sviluppa una forma fulminante di morbo di Alzheimer, proprio così. E dunque, nel mezzo di una sessione di percosse sul volto con una marmotta impagliata, non riesce più a ricordare la parola segreta. Dopo aver tirato ad indovinare per svariate ore, Morris Goldstein perisce miseramente a marmottate in faccia per mano della sua aguzzina prezzolata. Grazie alla ricostruzione degli inquirenti, oggi siamo in grado di svelarvi qual era la parola segreta che il signor Goldstein non è riuscito a pronunciare, perdendo la vita. Ma se volete sapere qual è, dovete abbonarvi adesso al nostro canale GeoPeppo, prima che Federica rimanga paralizzata dall'ipotermia. Ecco, ecco, sento che state sottoscrivendo. Ci siamo, pallina, pallina, pallina, pallina. Aia! Straputtana dell'Eva Cagna. Nell'occhio, cazzo!
4: Ops, scusa Andrea, è che c'ho lo stimolo della pipì.
1: Ma scusa una sega, ma punta la figa verso il muro, ebete, mi hai rotto gli occhiali.
4: Va che non c'ho mica il mirino, stronzo miope.
1: Che vita di merda, ma non potevo aprirmi un OnlyFans gay come Fedez. Chiudiamo, dai, guarda qua, mi è esplosa la palpebra in faccia. Sembro Mirko dei Beehive, cazzo. E spegni sta cazzo di camera, dai.
2: Sommario, sommario, sommario, sommario, sommario, sommario.
5: Radio 105.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato! Che io be fulmini! Questa polverina degli dèi è stata tagliata con la forfora, porco me!
2: Nonno Zeus! Perché sei così arrabbiato?
1: Perché tua madre non t'ha ingoiato, bastarda!
2: Uffa, però, sei sempre cattivo con me, non è giusto!
1: Hai ragione, scusami, è che quando uno si droga diventa così, un po' aggressivo, un po' dolce. Ah, stronza! Scusa, vedi? Cioè, la doppia personalità è tipica del cocainomane, puttana! Hai capito, no? Non mi guardare così, mi fa incazzare! È proprio una doppia personalità. Scusami tanto, troia di guerra. Puttana, stronza! Ragazzina, contenta? Ora levati da cazzo prima che ti trasformi nella vagina di un cola con la diarrea, va! Levati da cazzo!
2: Ma nonno, si può sapere cosa succede? Non ti ho mai visto così!
1: Oggi processano Socrate! E molto probabilmente verrà condannato, porco io! Ho detto io, Sono Zeus, religione pagana, un'altra cosa.
2: Socrate? Chi? Il filosofo?
1: Quella della filosofia è solo una copertura. In realtà, Socrate, ma perché ti sto spiegando queste cose che sei una bambina eppure stronza? Scusa, sembra il doppio... In realtà Socrate è il miglior spaccino di tutto il Mediterraneo. Se lo condannano possono dire addio alla bamba di qualità. Ho detto bamba? L'ho detto? L'ho detto?
2: L'hai detto?
1: Ho detto bamba. E io quando dico bamba... mi viene la voglia, no? Scusa un attimo. Ce l'ho ancora gli occhi?
2: Un po'.
1: Un po' vuol dire che metà è andata. Allora ride. Aspetta. Adesso non sento più i denti. Mi sono tormentato la faccia. Ecco, ti finisco di spiegare però con questa espressione, perdonami. Se lo condanno non possono dire addio alla bamba di qualità e dovrò pippare questa merda per il resto dei miei giorni. E visto che sono immortale vuol dire che ho un sacco di tempo. Scusa, sono sotto infarto.
2: Ma non c'è problema, nonno Zeus. Lo faccio assolvere io, Socrate. Così tu mi farai diventare una dea e potrò finalmente pippare anch'io.
1: Ok, vai a temperare le corna dei minotauri col culo, stronza! Scusa, è sempre doppia personalità dovuta alla cocaina, niente di...
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei.
2: Ciao, Eros!
3: Ciao, Pollon! Dove vai così di fretta?
2: Vado al processo di Socrate, devo farlo assolvere, così nonno Zeus mi farà diventare una dea.
3: Cazzo, veramente? Ah, interessante. Vengo con te.
2: Ok, ma attento a non far casini, qui c'è in gioco il futuro del mio naso.
3: Tranquilla, ti sarò d'aiuto, sono amico personale del giudice.
4: Bene. Silenzio in aula, per favore. Allora, il caso di oggi vede la città di Atene contro quella merda infame del signor Scrotate.
1: No, scusi un attimo, io quando anche Maniscalco non vorrei assolutamente che la mia persona venga indicata in questo modo. E sono innocente e mi chiamo Socrate.
4: Ma come si permette di correggermi, faccia di feci di cornacchia? Lei non ha rispetto per questa corte e per la città di Atene, porca...
2: Oh cavolo, si mette male. Fai qualcosa, Eros, hai detto che conosci il giudice.
3: Vostro onore, vostro onore.
5: Oh, ma signor Eros, che sorpresa. Ma com'è bello, si vede proprio che è il dio dell'amore.
3: Ma mai quanto lei, signor giudice. Anche nell'antichità lei sembra sempre moderno.
5: Non mi faccia arrossire, signor Eros. Vuole un pippotto?
1: Perdoni, ma quelli sono i miei pippotti, il naso della mia merce. Scusate, io navigo per tutte le mie...
4: Ma come si permette di interrompere il mio idilio col signor Eros?
3: L'ho scossi, signor giudice, l'ho scossi!
1: L'elettricità non è stata ancora inventata.
3: E allora lo avveleni!
4: Ottima idea! Avvelenatelo!
1: No, io non bevo, non voglio bere, non lo bevo, non lo bevo! Muoio, ma rinascerò fra 2000 anni, mi piglierete per il culo.
2: Ma Eros, che cazzo? Dovevi salvarlo e l'hai fatto ammazzare. Ma vaffanculo.
3: A te e a Socrate.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed ecco per voi l'unico Max Pezzali, sempre qui a narrare le origini dello zoo. Anni 80-90, Pavia, Marco, in cerca di soldi per fondare la fattoria di Radio Norba, trova Zach, il suo fidato compagno, ma del cash neanche l'ombra ancora. Così, in uno sbalzo di turbe e tristezze, il giovane va a chiedere aiuto e consiglio al leggendario Leone di Lernia, a casa sua.
2: Allora, Mazzon, tu vorresti soldi per fare la radio? Beh, tu andresti bene solo per pulire i cessi nell'autogrill, che puzzi come l'oro.
3: Ma smettila, vecchio di merda. Io sono venuto qua per cercare appoggio e tu mi tratti sempre a cazzi in faccia, fica merda troia.
2: Io invece sto cercando l'anello che ho lasciato nel tuo culo. Dai, Mazzon, che sto scherzando. Andiamo a mangiare. Nena, abbiamo fame?
4: Venite che è pronto.
2: Allora, che hai preparato?
4: Ah, ti ho preparato cime di rap, pasta al forno, pollo con le patate, bombette, orecchiette e strascinette. E porto tutte le cose con i taral, quelle che ti piace.
3: Cazzo fica porca, ma devi sfamare un reggimento, porca fica cazzo?
2: E per forza, guarda quanti figli che ho. Noi pugliesi siamo come i conigli. Forza, David, Elena, Ricky Juan, Marco, Dustin, Jennifer, Samuel, Rido, Gaetano, Pasquale, Nicoletta e tutti gli altri 89.
3: Minchia stronzo prolifero.
2: Out, Mazzol, se vuoi ti puoi prendere la rosa, tutti i figli e il regalo c'è pure il cane.
3: No, grazie, sto bene così. Ed il cane già ce l'ho. E comunque noi eravamo qua per parlare dei miei affari.
2: Mazzol, vedi qual è il tuo problema? Tu vuoi diventare famoso, ma non diventerai mai famoso come Leone. Leone è popolare, invece tu sei malato.
3: Ma perché malato? Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sotto sopra, cazzo stronzo frocione.
2: Dici anche sempre tutte queste parolacce. Una parolaccia in bocca a Leone è una cosa. Tu sei volgare, malato e ignorante. Ma perché?
3: Ma io che ne so, troia bastarda inculata.
2: Vedi che Leone è anche psicologo. Ti deve essere successo qualcosa di brutto quando eri piccolo, eh?
3: Forse...
1: E qui direi che ci sta proprio un bel flashback sull'infanzia di Marco. Quindi gli anni sono i 70-80 e Marco si trova in America, anzi in USA, che fa più figo. A quei tempi viveva con la sua famiglia per motivi di lavoro del padre, ma andiamo a scoprire un evento particolare che lo cambierà per sempre.
5: Marco, è tuo padre che ti parla, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dov'è che sei?
6: Sono di qua, papà.
5: Cosa stai facendo?
6: Sto guardando l'ora esatta.
5: Ancora? Non puoi passare tutto il giorno a guardare l'ora esatta.
6: Sì, mi devo esercitare con i tempi radiofonici. Ora so benissimo che sono le 14:47.
5: Che bravo figliolo che sei. E poi non dici mai neanche una parolaccia.
6: Certo che no. Io un giorno lavorerò in radio e farò un programma di divulgazione culturale in cui l'orario è sempre precisissimo.
5: Beh, comunque è arrivato il nostro ospite. Ti presento il mio caro amico Michael Jackson.
7: Ciao Marco, come stai?
5: Michael sta cercando bambini coi quali giocare che gli diano ispirazione per un nuovo brano.
7: Esatto, piccolo Marco. Well, tu hai polsi incredibilmente enormi. Vuoi giocare con me?
5: Beh, vi lascio soli. Divertitevi.
1: Ed eccola qui l'esperienza che sarà fondamentale per la crescita artistica di Marco.
5: Grazie per essere passato, Michael. Alla prossima.
7: E ciao, padre di Marco. L'esperienza con tuo figlio mi ha dato una grande ispirazione per una bella ammucchiata. Farò un pezzo con tanti artisti e lo chiamerò We Are The World.
5: Bene, bene, sono molto... Ma Marco, perché sei tutto s***ato?
6: Cazzo, fucking bitch, merda, troia, minchia, culo, stronzo, fanculo, pizza, cazzo, pazzo, merda, troia, finocchio, bastardo! Io metterò il mondo sotto sopra!
1: Non sappiamo che cosa sia successo con Michael Jackson, però conosciamo We Are The World, quindi comunque sia andata, grazie Marco per averci regalato questa hit incredibile. Ma torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato.
2: Allora?
3: Non so per quale motivo, ma ho rimosso il periodo in America, stronzo cazzo piscio. Buffo. Comunque buonissime queste lasagne, eh?
4: Oh, grazie ragazzo che puzzi. E va ancora? Mangia, mangia.
1: Marco è un ragazzo incredibilmente determinato, ma ancora niente soldi per fondare la fattoria di Radio Norba. Oh sì, questo sì che è un gran cazzo nel culo, non come quello che ha preso da piccolo. Seguiteci nel prossimo episodio.
8: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
8: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, eoculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No, no!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: lo puoi
11: qua,
9: fare!
11: Leon San!
9: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop
9: hop gadget. Capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Beh, oh, l'intendo era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta...

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: È morto Totò Riina, il boss dei boss, boss storico di Cosa Nostra, Pizzini. Si è sempre rifiutato di pentirsi, non ha mai collaborato con lo Stato. Muore a 87 anni e, a parte essere una notizia della prima pagina per l'entità del personaggio che è scomparso, però ci sono celebrazioni ufficiali, possibilità di assistere ai funerali, persone sui social network che scrivono RIP, riposa in pace. Riposa in pace, Riina! Riina! C'è gente che ha fatto le condoglianze alla famiglia perché è morto Riina. Ma stiamo ancora a questo punto? Stiamo ancora alla fine degli anni 70 con la trattativa Stato-mafia, Andreotti, eccetera? Stiamo ancora lì? Siamo ancora lì nel 2017? Siamo ancora a baciare i coglioni al cadavere di Riina? Lo voglio sentire da voi. Apriamo le telefonate, via.
4: È morto, e quindi?
3: Sì. Ci sono persone che hanno scritto le condoglianze sul web a Totò Riina. Le sembra una cosa sensata?
4: No. Assolutamente.
3: Perché?
4: Perché ha fatto parte di un'organizzazione che non faceva nulla di positivo.
3: Ah, ecco, aspetti, perché lei definisce la mafia?
4: Sì.
3: Un'organizzazione che non fa nulla di positivo, non lo so. Come un circolo del bridge.
4: No, nulla di positivo, niente di costruttivo.
3: È giusto, la mafia è famosa nel mondo perché non fa niente di costruttivo.
4: No.
3: Niente di costruttivo. Non perché ammazza la gente, spaccia la droga.
4: Nel mondo sociale. Sì.
3: Ma lei, scusi, si è infilato nel culo Marzullo o sta ragionando con la sua testa? Non capisco se lei è la matriosca di Marzullo. Come cazzo ragiona?
4: Tu ti sei infilato nel culo per cosa? Queste cose.
3: Ce la fa a parlare, sì?
4: No, ha cagato male stamattina.
3: Lei non si interessi delle mie feci? Che cazzo gliene frega lei delle mie feci?
4: Ma è che lei non si interessi del mio culo.
3: Sì, ma infatti non mi interessa il suo culo. Non lo riuscirei neanche a distinguere dal suo volto.
4: Ma insieme al Bridge.
3: Lei
4: con Marzullo si fa anche le scopate.
3: Cazzo, parliamo di criminali, porca puttana.
4: E quindi?
3: Allora lo dica, cos'è la mafia? La mafia è? Cos'è?
4: La merda.
3: Vede che ci è arrivato.
4: La merda.
3: Deve essere passato davanti a uno specchio e finalmente si è illuminato sulla parola merda, eh? Un altro.
5: Ma che pregunta? De mattina, a orario. Vabbè.
3: Scusi, che lingua sta parlando? Lei è sannita?
5: Ma quale sannita?
3: Non lo so, parlando con sembra un muazzin sul minareto che officia.
5: Mi piace perché parli veloce, non tu sei uno scherzo,
3: sì.
5: No?
3: Ma è lei che sente lavorando. Lento, non sono io che parlo veloce, è lei che ascolta lento.
5: Se sei così preparato, parli veloce, sei sicuro di te, quindi ora mi parli tu di questa qua, dai.
3: Sì, ma
5: che cosa?
3: Non ci stiamo misurando il cazzo in bagno.
5: No, lo stiamo.
3: Perché lei non ce l'ha, lei è come il BG, lei non ha il cazzo.
5: Mi metto, lo stai misurando con me.
3: Lei non ha il cazzo, lei è privo di cazzo, se ne renda conto. Lei non ha né il cazzo né i coglioni. Benissimo, lei.
5: Okay.
3: Perfetto, allora mi vuol dire per favore che cosa ne pensa della morte di Totò Riina e di come viene celebrato sui social network?
5: Che non me ne fotto un cazzo.
3: Non gliene fatto un cazzo?
5: No. Ti cambia qualche cosa se personalmente?
3: Ma non ne faccio una questione personale, Ebete!
5: No, la stai facendo, perché mi stai chiamando, la stai facendo personale.
3: Io sto facendo. Ma che cazzo la conosce? Se domani la scorreggia di un ciclope la porta via dal pianeta, a me non me ne frega un cazzo. Non venga a piangere sulla sua tomba, non me ne frega un cazzo.
5: Che brava, molti aggettivi conosci.
3: Secondo lei, com'è il rapporto Stato-mafia adesso? Dica.
5: Meraviglioso.
3: Meraviglioso, quindi lei è contento che nello Stato italiano ci siano delle infiltrazioni mafiose.
5: Come sui cazzi?
3: Lei è un pensiero fisso.
5: Lo
3: capisco che lei ode la parola cazzo in tutto, ci spera, eh?
5: No,
3: lei è un contronatura, un piliculo?
5: No.
3: È piliculo lei?
5: A me piace, sì, a fiumi.
3: A lei piace il cazzo a fiumi?
5: Certo.
3: Lei si prenderebbe un Nilo di cazzi?
5: No,
3: un Rio della Madre, un Tevere di cazzi?
5: Sì, un Tevere sì.
3: Va bene, ma a me le sue inclinazioni omosessuali non mi interessano.
5: Sei un grande, veramente, sei un grande.
3: Va bene, Kevin Spacey, dai, va bene, abbiamo capito come la pensa. Dai, vaffanculo, dai. Un altro.
6: Buongiorno Giuseppe, tutto a posto?
3: Tutto a posto, Lobomane, come stai? Un po' che non ci sentiamo.
6: Tutto bene, oggi una giornata bruttissima, pioggia.
3: Una cosa al volo sulla notizia del giorno, è morto Totò Riina.
6: Beh, senti, come si dice dalle mie parti, mettiamo il lotto al cazzo. A me, diciamo, dalla morte di Totò Riina non me ne frega niente, nel senso che non abbiamo avuto una grossa perdita a livello nazionale.
3: Sono molto d'accordo con te.
6: Ma non sono neanche d'accordo sul fatto che il ministro dell'interno
3: sì,
6: ha dato la possibilità ai figli di assistere invece di stare sul punto di morte. Ma questa gente che ha fatto lo schifo, che veramente ha dato soltanto problemi a una nazione, deve andare a fare in culo e non dovrebbe avere neanche tutta questa, come si dice, questa visibilità, a mio parere.
3: Hai perfettamente ragione, Lupomane. Senti, ma ti faccio una domanda più profonda. Secondo te, la mafia è ancora all'interno dello Stato? Ha cambiato semplicemente il modo di approcciare?
6: Lo posso dire proprio nei denti, ma bello forte.
3: Dillo.
6: Lo Stato è la mafia.
3: Lo Stato è la mafia.
6: Lo Stato è la mafia. Deve

0: Grazie mille. Non ti incazzare, Lobomane, che ti cascano i capelli, dai.
1: Ma non lo so, ma tu sembri normale che uno Stato oggi, ancora, che continua a nascondere queste cose e aiuta queste persone. Lo Stato è la mafia, lo buttacci, ci tenene. Scusa, ma mi viene.
0: Lo sento che ti stai inalberando, ma è giusto, con quello che si vede in giro, è giusto.
1: Mi viene,
0: va bene.
1: Porca puttana.
0: Lobomane, io sono perfettamente d'accordo con te, la tua analisi non fa una piega.
1: Ti ringrazio. Tu sei una persona giusta, tu sei una persona che si vede che sta dalla parte del più debole.
0: No, io sto dalla parte di chi paga. No, non me ne frega un cazzo dei deboli, a me, io sto dalla parte di chi paga di più.
1: Allora,
0: Lobomane,
1: sei stronzo,
0: sì,
1: scusa,
0: sono stronzo.
1: Anche i deboli devi aiutare.
0: Non me ne frega un cazzo.
1: Pagano, scusa, vaffanculo, fratello.
0: Lo sai che non me ne frega un cazzo dei deboli, dai. Io vado dove ci sono i soldi, dai, lo sai benissimo, lo fai anche tu.
1: Ah, quindi sei un venduto pure tu.
0: Sì, ma anche tu,
1: mi stai deludendo,
0: vai,
1: mi
0: tranquillo.
1: Stai deludendo, Giuseppe.
0: Ma a te ti porto sempre nel cuore, lo sai.
1: L'importante è che non mi porti nel culo, L'importante è quello, solo nel cuore, sempre nel cuore. Avanti con il cuore.
0: Benissimo, adesso via, sembri uno di Banca Intesa quando fai così. Dai, salutiamo col nostro slogan, vai, veloce, dai.
1: Come sempre, tiro fail, tiro spec, tiro un cazzo che da fare.
0: Ciao Lobomane, un abbraccione, ciao.
1: Ciao, veloce, ciao.
2: Lo Zoo di 105.

0: Che schifo la montagna quando piove. Fa una merda di zuppa di fango sotto le scarpe e genera una cazzo di apatia che ti succhia ogni sorriso. Scusate lo sfogo personale, ma dopo 40 anni a narrare le vicende montane di queste bestie di zotici di merda, avrei una voglia assurda di trasferirmi a Cesenatico. A parte i cazzi miei, oggi avremo una curiosa avventura con il nonno, perché non si sa come sia successo. Sto mentecatto si è svegliato che si sente un inventore.
1: Ma allora, se avvito qui e poi metto un legnetto qua, dovrebbe reggere la spinta.
2: Nonnino, ma che diamine combini?
1: Ma da quando ti senti autorizzata a farti i cazzi miei, brutta impicciona semirigida?
2: Scusami, non volevo farti adirare, ma sentivo tanto baccano. E sono venuta a curiosare.
1: Bene, allora, come sei scivolata cigolando, puoi anche tornare indietro a vegetare in quel letto del cazzo. Non vedi che ho da fare? Non ho tempo di starti dietro.
3: Ma insomma, ma cos'è sto casino stamattina? Possibile che non si riesca a dormire in santa pace? Nonno, ma che stai combinando con gli attrezzi?
1: Eccone un'altra che non sa farsi i cazzi suoi. Ma mi volete mollare stamattina?
2: Ciao, Heidi. Anche io ho sentito del baccano e sono venuta a vedere. Ma il nonno mi tratta male e non mi vuole dire cosa combina.
3: Clara, ma che ci fai qui? Ma non eri morta 2 episodi fa?
2: Fortunatamente il nonno ha una mira pessima e mi ha solo colpita di striscio.
1: Ma Cristo... Ma volete andarvene da questa cazzo di stanza? Posso continuare a farmi beatamente i cazzacci miei?
3: Senti, vecchio stronzo, viviamo in 40 metri quadrati e dormiamo ammassati come profughi. Come pretendi di avere della privacy?
2: Scusami, nonnino, ma se non volevi essere disturbato, perché non sei andato a lavorare nella stalla?
1: Ma, brutta sacca di merda, e ci vai tu nella stalla in mezzo al piscio? E le mosche... Fino a prova contraria, questa baracca di merda è mia. Adesso fuori dai coglioni che devo finire la mia invenzione.
3: Invenzione? Ma sei serio? Tu che fai delle invenzioni? Ma se non sai nemmeno scrivere il tuo nome e firmi in comune pungendoti un dito e facendo una macchia ematica.
1: A che cazzo c'entra? Anche Zorro fa la Z con la spada come firma. La mia è una forma di stravaganza. Non lo faccio perché non so scrivere.
2: Bravo, nonnino. Cosa stai inventando che sono tanto curiosa?
3: Già, a questo punto anche io voglio sapere cosa cazzo combini.
1: Ma tu uffa, cazzo. Va bene, vi renderò partecipi della mia illuminazione. Questa notte ho sognato una cosa e quando mi sono svegliato avevo chiaro tutto il progetto e mi sono messo al lavoro. Guardate, non so come ci sia riuscito... Ma credo di aver creato il primo robot umanoide fatto di legno che sa rapinare a mano armata. Beh, non dite un cazzo.
2: Ma a me sembra una sedia distrutta, con attaccati dei ciuffi di paglia e un viso disegnato su un pezzo di cartone con una rivoltella legata con degli spaghi.
3: Hai distrutto l'unica sedia buona che avevamo e rovinato il pannello della porta per questa puttanata? Dimmi la verità, nonno. Quanto ti sei fatto ieri notte?
1: So che è difficile da credere, ma funziona. Diciamo che l'aspetto è un po' da rivedere. Mi sono arrangiato con ciò che avevo. Adesso azionerò il mio robot umanoide che rapina a mano armata. E poi me lo potrete ciucciare fortissimo. Ovviamente in senso metaforico, visto che io sono un adulto e voi 2 bambine.
3: Nonno, ti conosco da tantissimo tempo. So che hai fatto tante minchiate nella tua infima esistenza. Ma questa credo che sia la più strampalata puttanata che ti ho visto partorire.
2: Mi spiace tremendamente, nonnino. Ma questa volta devo dare ragione ad Heidi e deluderti dicendoti che non credo funzionerà mai. Tutto sommato, sono l'unica persona con una istruzione di base, grazie alla quale ho almeno dei rudimenti di meccanica ed elettronica. E in questo guazzabuglio di cordicelle e tocchi di legno non vedo nessun meccanismo e nemmeno alcuna traccia di sistema elettronico.
1: Taci, bastarda cingolata. Adesso vi faccio vedere io. Aziono il mio robot e ci rimarrete di merda. Ecco qua, basta tirare questa cordicella e il gioco è fatto.
3: E quindi? Tutto qui?
2: Te lo dissi, nonno.
1: Aspettate, stronze.
4: In alto le mani, questa è una rapina. Fermi o sparo.
1: Avete sentito, brutte troiette? Toh! Me la potete sucare.
3: Ma come è possibile?
2: Accidenti. Ti debbo le mie scuse, nonno.
4: Per mio sparo.
3: Adesso puoi spegnerlo.
4: Per mio sparo.
2: Sì, spegnilo, nonno. Ha un'arma carica.
4: Per mio sparo.
1: Questa è una bella domanda. Ma come cazzo si spegne?
4: Per mio sparo.
1: Oh, meno male, credo si sia spento.
3: Nonno, porca troia!
1: Cazzo, mi spiace per Clara.
3: Ma che me ne fotte di Clara? Questo coso è una figata!
0: Beh, diciamocela tutta. Era scritto nelle stelle che Clara avrebbe fatto una fine di merda. D'altronde è vittima predestinata sin dal primo episodio del 1974. Alla prossima puntata. Sempre che non riesca a convincere la mia zia ricca a regalarmi una casa al mare. In quel caso vi manderò tutti a fare in culo, compresa quella odiosa montagna che puzza di sterco.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: stupido.it.
3: Lallo!
4: Sì?
3: Lallo, corri, corri, corri, guarda cosa ho trovato!
4: Cos'hai trovato?
3: Scusa, tu hai sempre avuto il sogno di scopare in tre, siccome io sono gelosa pazza, ho trovato un'alternativa interessante, è un manichino che sembra un uomo vero.
4: Oddio!
3: Così ce lo possiamo in tanta pace senza creare gelosie.
2: Stupido.it. Pronto?
3: Barbara?
2: Sì.
3: Ciao. Senti, ti sto chiamando per l'annuncio su stupido.it. Ho visto il manichino uomo.
2: Aspetta che alzo il volume, dimmi tutto.
3: Sì. Dicevo, ho visto l'annuncio su stupido.it del manichino dell'uomo.
2: Il manichino, sì.
3: Sì. Molto bello e mi interesserebbe tanto. In realtà io non è che lo devo usare per un negozio, è diciamo per uso e personale, ecco.
2: Sì.
3: Senti, ma è provvisto anche di pene eventualmente?
2: No, non li fanno mica con il pene.
3: No, perché vedo che c'è un principio di, ma è diciamo un po'...
2: No, è un principio di come Ken della Barbie.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Ma tu ne hai soltanto uno?
2: Sì, perché ne avevo solo uno per l'uomo.
3: Ah, ho capito. Molto bello comunque, fatto molto bene con questi addominali, pettorali, eccetera. E per caso hai anche la parrucca? Perché così un po' mi inquieta, ecco.
2: No, no, la parrucca c'è, una... inizialmente era tipo un caschetto, invece adesso l'ho fatta stilare da un parrucchiere.
3: Uh-huh.
2: E c'ha la riga in parte lunga.
3: Ah, perfetto. Un attimo che ti passo il mio fidanzato Lallo, che vuole sapere un paio di cose in più. Lallo, vieni, vieni un secondo, per il manichino.
2: Sì.
5: Sì, ciao, sono Lallo.
2: Ciao.
5: Strozza. Allora, non ci fare caso, la sindrome di Tourette, conosci? Non farci caso.
2: Zaccala!
5: Capito?
2: Va bene, comunque dimmi.
5: Allora, volevo chiederti due informazioni. Sai per caso il peso, l'altezza?
2: Zaccala!
5: Fanculo, fanculo! Il peso, l'altezza?
2: Peso, l'altezza?
5: Puttana!
2: È uguale a quello del tuo moroso.
5: Cosa? No, dico il manichino, quanto pesa?
2: È uguale a quello del tuo moroso.
5: Che cosa, scusa?
2: Il peso, l'altezza. Il cervello invece è uguale al tuo. Infatti un manichino non ce l'ha il cervello. Per il pene che mi hai chiesto prima, invece...
5: Il pene?
6: Quanto lo do io il pene? Te lo infilo tutto nel culo, faccio del cazzo, ammazzati te la tua famiglia di merda.
5: Pronto?
2: Puttana!
0: Stupido.it. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Ciao a tutti. So che eravate in pensiero per me dopo l'ultimo episodio in cui mi hanno coperto di piombo nell'ennesimo stronzissimo stallo del cazzo alla messicana del cazzo. Ma è solo un cartone animato. Quindi qui non si muore veramente, tranne i personaggi che non servono più per la trama, come Don Cheen, per esempio, o il padre di Clara, Liam Neeson. Insomma, dopo la prima stagione abbiamo veramente visto un sacco di cose assurde, persino Clara, rapita e posseduta dagli alieni. Devo riconoscerlo, quella merda del team autorale si è spinto veramente oltre ogni immaginazione. Peccato che ora ci siamo arenati su sto fottuto stallo alla messicana del cazzo.
1: Ehi, c'è qualcuno in casa? Dove siete? Ho tanta fame.
2: Mamma mia, la prossima volta che mi portate al ristorante indiano mi spacco i volti di legnate. Sto ruttando cantanti neomelodici in decomposizione.
3: Ti avevo detto che stavi esagerando con il tanduri.
1: Ehi, ma siete andati al ristorante senza di me. Io ho fame. Perché non mi avete portata?
4: Permesso, fate largo. Arriva il numero uno degli attori di sempre.
1: Peter, ma che ci fai sulla carrozzina?
2: Finge di essere strongoloide. Così abbiamo gabbato il ristorante, fingendo che ad un certo punto si sentisse male e si dovesse cacare addosso. Così nel panico, il faccia di prugna idiota ci ha fatto andare via senza pagare. Siamo dei cazzo di geni.
1: Ma perché non avete portato anche me?
3: Perché in macchina non ci stavano due carrozzine?
1: Ma che cazzo di ragionamento è? Portavamo solo la mia e facevo io la strongolotta. Io sono veramente in carrozzina.
2: Dai, Clara, parliamoci chiaro. Non potrai mai essere brava come Peter a fare lo strompiolino.
4: Te la devi mettere in tasca bella. Non sei capace a fingere di essere fisicamente offesa.
1: Ma sei serio? Io sono veramente fisicamente offesa.
3: Ma smettila! Che lo sappiamo tutti che fingi di essere mangalotta per evitare di lavorare e prendere i sussidi.
2: Tutti uguali voi austriaci di merda. Venite qui a rubare e portare la vostra merda di religione. E le inventate tutte per farvi mantenere dallo Stato. Fate schifo. Se fosse per me, vi rimanderei tutti su dai vostri paesi teutonici. Da dove venite?
1: Heidi, ma che cazzo sta farneticando il nonno?
3: Non ci fare caso. Delirio diabetico. Si è mangiato due gelati più il dolce e un malvasia. Praticamente è strafatto di glucosio.
1: Almeno mi avete portato qualcosa anche a me. Vi prego, sto morendo di fame.
2: Se vuoi, ti vomito in bocca un po' di bolo come fanno gli uccelli. Perché io non ti ho proprio portato un cazzo di proposito. Girare coi sacchetti di cibo avanzato è da pezzenti.
1: Ma noi siamo pezzenti.
2: Ma tua madre è una pezzente, anzi, mi è proprio venuta voglia di un Dom Perignon. Adesso mi apro un vintage del 2008. Voi volete un calice?
1: Heidi, mi sa che la cosa sta peggiorando. Il nonno sta cercando una bottiglia di champagne nella credenza, dove teniamo il pane raffermo.
3: Effettivamente non l'ho mai visto così allucinato.
2: Jean Todt, dove sei, maledetto maggiordomo? Dove sono i miei dannati flutti di cristallo?
3: Ehi, nonno, ripigliati! Non c'è nessun maggiordomo che lavora per te. Non sei ricco e l'unica bollicina che ti è girata nel corpo nella vita è quando hai avuto l'embolia non fatale.
2: Mademoiselle Cristina, non posso perdonarle tale impudenza nei confronti di una persona del mio rango. Credo che il collegio non abbia fatto un buon lavoro sulle sue maniere.
4: Va bene, dai, ho capito. Ci penso io alla carcassa con le allucinazioni. Signor Conte.
2: Eccoti, Jean Todt. Ma dove ti eri cacciato? Va bene che il castello è grande, ma sai che posso aver bisogno dei tuoi servigi per Diana.
4: Ecco la sua bottiglia, Conte.
3: Ben fatto, Peter.
0: Grazie. E ancora grazie per non aver fatto un ennesimo stallo alla messicana. Giuro che non sarei riuscito ad accettarlo. Bene, con questo episodio si chiude la prima stagione di Heidi. Ci rivediamo a settembre, sempre che il nonno non abbia riportato danni cerebrali. Ciao cretini! Ah, dimenticavo! Puccioni, finiscila di pensare al formaggio ogni volta che va in onda questa scenetta. Non hai più

0: Lo Zoo di 105.
1: Uè.
2: Eccoti.
1: Chi è?
2: Ciao.
1: Chi è?
2: Io. Io sono Peter.
1: Mambo mia. Ciao.
2: Peter Night Shyamalan.
1: Io sono italiano. Ciao.
2: Ah, va bene allora.
1: Ma che c'è?
2: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
1: Appegnato.
2: Ma io so da. Cosa mi dice la pancia. E proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto indigestione.
1: Mamma dice a me.
2: Ok.
1: La tua ha mangiato carne molle.
2: Ok.
1: Carne molle ti ha mangiato.
2: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
1: Vatte piangole.
2: Per prima cosa ti conviene crederci.
1: Capricca.
2: Come non detto.
1: Ma chi è? Mannaggia un baccalà.
2: Io sono Peter. Peter.
1: Io sto lavorando, non mi rompere più.
2: Ah, ok, capito? Ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
1: Sto lavorando, non mi rompere più.
2: Cosa? Ok.
1: Il fatto apposta. Capito?
2: Okay.
1: Ciao, non mi chiamare più, affanculo.
2: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
1: Fa che cazzo.
2: Ok.

0: Pronto?
1: Eccoti.
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io? Io sono Peter.
0: Che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Io non capisco cosa dite.
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
0: Io non ho capito neanche una parola.
1: Oh, ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
0: Ma chi cazzo ti conosce? Chi sei?
1: Ah, va bene allora.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Eccoti. Ciao.
3: Pronto?
1: Ciao. Io sono Peter. Peter Night Shyamalan.
3: Senti, se parli in italiano ti posso sentire. Se no...
1: Oh. Ok. Ok.
3: Faccio un altro.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Pronto?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso.
3: Senti, se sei un uomo per bene, dimmi chi sei, che ti do la mia risposta.
1: Peter Night Shyamalan.
3: Allora vaffanculo, la fessa da sorda.
1: Ah sì? Vediamo se
3: la
1: anche questo è di cattivo
3: gusto.
1: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: La fessaccia di sorda è questa.
2: Diarrea! Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Vado a cercare qualcosa di buono da mangiare.
3: A te che te ne frega.
1: E poi mi addormenterò guardando gli spot sulle cause dei prolassi transvaginali.
3: A te che te ne frega.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia.
3: Vaffanculo!
1: Proprio...
2: Diarrea! Chiama Cappella!
1: Ne ho parecchie di riserva. Sono finite.
3: Pronto?
1: Eccoti. Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Che se la pornaccia la porta a sord.
1: Ok. Ok. Ok. Il tuo matrimonio è finito. Il tuo matrimonio è finito.
3: Senti, tu sei un figlio di cornuto.
1: Oh, poi ci risiamo. Tu
3: mamma
1: pensi che io...
3: fatto la troia.
1: Cosa?
3: Culo.
1: Oh, porcacchio.
2: Chiama Cappella.
1: Bastardi, ora morirete tutti.
3: Pronto?
1: Ciao, eccoti. Io sono Peter.
3: Senti, la vuoi affangare a sorda?
1: Ah, ok, ora sì che ci capiamo, sì, è fantastico.
3: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
3: Senti, ma la vuoi affangare a sorda stamattina?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: La prima cosa vaffanculo.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
6: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
4: Sì.
8: Sì.
4: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
8: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
4: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No, no.
10: Scusa, vista.
8: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
4: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
8: E va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare. C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta. Perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
8: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
11: Bastardata di oggi.
12: Bastardata di oggi.
11: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
13: Pronto?
14: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
13: Perché?
14: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
13: Ma chi è lei, scusi?
14: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
13: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
14: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
13: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
14: E allora dico, vogliamo...
13: No, vada a fanculo, va.
14: Tu è sord, hai capito?
13: Lei non sta bene.
14: Allora vengo su, sopra casa tua.
13: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
14: Ah!
13: Non sta più.
14: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
9: La bastardata del giorno.
15: Pronto?
14: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
15: Me.
14: Sono stanco mort.
15: Me.
14: E stramort.
15: Me.
14: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
15: E sto condendo per te, complimenti.
14: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inguilino di sotto.
15: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
14: Io vengo a casa tu, te un ti scelto la finestra, capi?
15: Vieni, vieni.
14: Preparati, perché non ce la faccio più.
15: Sì, vieni.
14: Fatti un angolo su buchi buchi, no?
15: Vieni!
14: Non...
15: Che occupando, vieni!
14: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso!
15: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
14: Vengo subito, cazzo!
15: Oh.
14: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
15: Vieni!
14: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
15: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
14: Ma vengo da te! Ti dà
15: che la... Ma denuncia io a lei!
14: Ma ti vengo a spaccare un ceroid!
15: Che la carabinieri, tu sono morto anche!
16: Pronto?
14: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
16: Che cosa?
14: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
16: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
14: Come ha sbagliato numero? Oh.
16: Dove abita lei?
14: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
16: E a che piano abita?
14: Sono giù, pian terreno io qua,
16: sì,
14: qua.
16: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
14: Ma la cito?
16: Ma vada col paese.
14: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
16: Giù dove chi? Guardi, io sono tondolo.
14: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
16: Guarda,
14: un cacchio.
16: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
14: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
16: Lei chi? Lei chi? Io sono tondolo.
14: E lei tondolo? C'è la cacciata, il culo tondolo c'ha lei, scusami, eh.
16: Come lei?
14: Il culo tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
16: Pronto?
14: La signora Boccuzzi, signora?
16: Sì.
14: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
16: E dove?
14: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
16: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
14: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
16: Sta lavando in un attimo.
14: Un attimo, un cacchio, fai subito.
16: Pronto?
14: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
16: Dove?
14: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, ma madonna mia, come mai?
12: Ma dove? Dov'è? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
14: E sto parlando con i quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
12: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
14: Sono Peppino Ucirco, sono Peppino Ucirco.
12: Sono Peppino Ucirco, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
14: Margonato,
12: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
14: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rico, ma mi fai gazzemo. Vengo su.
12: Ma vieni tu direttamente.
14: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
12: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
14: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
12: Come ti chiami?
14: Peppino Cic.
12: Peppino Cic, Peppino Vaffanco.
14: Pronto.
17: È un cazzo.
18: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se voglio cambiare il nome,
3: mettetevi comodi.
2: Para guardare il segreto.
3: E benvenuti a Il Segreto.
4: Ma che diavolo è stato? Servastraccia? Servastraccia?
5: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di colazioni sboccate da cantanti famosi.
4: Idiota, ma non lo sai che io e i cantanti famosi abbiamo un tasco personale?
6: Ciao, sono Vasco.
7: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Giovanotti. Ciao, siamo i gemelli diversi.
8: Che esta noche negra me convierte in piedra.
4: Eccolo, eccolo di nuovo.
5: Eccolo di nuovo che cosa?
9: Potrei farle la stessa domanda! Finta precipizio. Bravo, bravo, sembrava quasi di vederlo.
4: Il rumore, maresciallo. Qualcuno si è introdotto a Villa Calabria.
5: Oddio, bisogna chiamare qualcuno.
4: Eccolo ancora, viene dalla soffitta. Presto, seguitemi.
10: Oh, ma è una domanda.
9: Non si è capito. Ho finto degli handicap. Ah, allora è perfetto. Sei un grande.
4: Fate silenzio, dobbiamo prenderlo di sorpresa.
5: Preso! Preso! Preso! È un nano! Stai fermo, nano!
4: Mezzombico?
11: Donna Ruanda!
4: Mezzombico!
11: Donna Ruanda!
4: Mezzombico?
11: Donna Ruanda!
4: Mezzombico!
10: Ma ne vale la stessa domanda!
9: Finto negro anni 50.
5: Conosce questo nano, donna Ruanda?
4: Ma certo che lo conosco! Lui è Mezzombico, il mio settimo marito e mezzo!
5: Settimo marito e mezzo?
9: Potrei farle la mezza domanda! Ho deciso di cambiare anche un po' la battuta.
12: È un fantastico calembour!
9: Bravo, bravo, bravo!

0: Dopo tutti questi anni non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
1: E adesso sei tornato a scuola. Devi fare negro anni 50.
2: Dona Ruanda, no. Dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
0: Dona Ruanda, dopo tutti questi anni.
1: Davanti al microfono.
0: Dona Ruanda,
1: aspetta che stia, ho 43 anni di radio, vai.
0: Certo. Dona Ruanda, dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto. Sono tornato per vendicarmi.
1: Aug, questo Aug. È l'indiano. No, dico, questo è l'indiano, mica il negro.
0: Aug.
1: Cazzo di Apache dei miei coglioni, dai.
3: Male. Cosa gli ha fatto Dona Ruanda?
2: Oh, potrei farle la stessa domanda.
1: Troppo caricaturale, ti sei montato la testa.
4: Ah, no, niente, stupidaggini.
0: Stupidaggini? Stupidaggini! Rivelerò a tutti il mio macabro segreto.
1: Sei un indiano della Gallura.
5: Un
1: indiano di Oristano.
5: C'è neanche lo stesso carattere.
6: Vabbè, qua abbiamo.
5: Allora facciamo la domanda.
1: Allora, porca troia, chi tocca? A Dona Ruanda.
0: Aio.
4: Non osare o te ne pentirai.
0: Il segreto di Dona Ruanda è...
4: Non mi lasci altra scelta, mezzombico.

0: C'eravamo quasi!
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno? C'è nessuno?
2: Parla più come un negro di 50.
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno?
2: Più 50.
1: Qualcuno?
0: Ma 60.
2: Più negro.
1: Aiuto! Aiuto! Qualcuno?
3: La stessa domanda a farle a tre.
4: Bravissimo! Bravissimo! Sembrava uno dei quattro mori, Pino!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Oggi, sull'astronave orbitante Pugliena, a forma di bombetta di cavallo, è giunta dalla lontana galassia Equorn Ketten Encape, la sottobucchina Frecaten Gull. Nonostante l'emozione per il suo primo incarico, viene schierata in prima linea dal commodoro Cite Strabiv nella speranza che sia lei finalmente a stabilire un contatto con i terrestri terroni. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Angelino?
2: Chi è?
3: Ma fece un bucchino.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Ma che cazzo sei?
3: Mock.
2: Mi sento male.
3: Cacassot de merda!
2: Oh!
3: Tremè!
2: Ma chi sei?
3: Angelino!
2: Oh!
3: Ma fece un bucchino.
2: Upa!
3: Upa, c'è una domanda!
2: Non c'è capito!
3: Angelino!
2: C'è uè!
4: Ma fece una bocchina!
2: Arre, ma ci cazzo sì!
3: Ci destra morte a bim, gulama!
5: Pronto?
3: Upa!
5: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda!
5: Ma va a rompere con il noto tu! E credo che ti resta pure un numero che è con il noto di te!
3: Upa! Upa c'on? Oh! Siciliana cacata!
5: Oh!
3: Upa!
5: Oh!
3: Mamma, ti fece le bruchine a lungomare?
5: Qui c'è un lungomare c'è lì!
4: Tu sei figlio? Tu sei figlio del zocco?
5: E ti sei figlio di puttana?
3: Ricchio!
5: Ok! Carne!
3: Cide! Cide sta morte a B!
6: I Puglieni!
2: Oh!
3: Wey!
2: Buongiorno!
3: Figlio di chi è?
2: La giornata mondiale della parolaccia! Ma sai, sto qualche mancia!
3: Faccio the cazzo di chi è?
2: Tu lo sai che io mi accoppio con tua madre, no? Faccio un po' di beneficenza, no?
3: L'equo.
2: Ma sono passato un mese che vuole guarire. Un mese gli ha detto un cazzo un bicchiere d'acqua, un cazzo un cornetto, un cazzo un abbraccio. E invece no, lei continua imperterrita. Ma la tena baldrac e vecchia che non cazzo mai.
3: Ma è mamma di pur, è mamma di, è mamma di friggere il pulpo.
2: Ma a dire il vero, mamma, è imbarata la mamma, te pare altro, cioè.
3: Le fai un pochino a lungo ma.
2: Corrite un bacio, sei un bacco, serrete, da faccio, vuoi tremare, ne era morto, capito, mannaggia. Ma che sia, niente, capisci. Tira una mamma baldracca, tira una mamma vigliacca, una succhia a cazzo di chi non mi ha visto, e vecchia cara che ghiuna mamma.
4: Siri? Siri chi è una?
2: Domanda a mamma, tu vai, c'è solo che no. Io penso di aver dato dimostrazione di non esserlo, tutto può essere, figurati. Ma state tranquillo, giù metto pure in arrecchi, giù metto a mamma. Io ero molto da salvare, sta fa grano, di che invece sta da per tipo come, perché non lo vi affacchiò? Non ti capo.
3: E curna che te ne ingapa?
7: Tu
2: Io tenere il cuore, no, io il cuore, chi era al massimo, tenere il rettino. Visca, mi sono fatto pure a Megherta, mi sono fatto, uè, c'ho la morte, mi dite che cuore.
3: La ciula! La ciula! La ciula!
2: Io ho parlato con tua moglie e mi ha chiesto di dire che un salipicio, il tuo salipicio, non funziona. E allora mi sono dato da fare, io mi sono dato da fare. Buongiorno!
3: Angula mam!
2: Angula mam, che era vigliacca depravata. Ma c'è vecchia, andiamo, e tieni una mamma che succhia a cazzo a tramonto. Pur racchione, vuole fare i nicchi nella gamba, e che dice, ma vabbè, dai, vieni, tra due, in tre,
4: basta!
2: Sì. Mamma, c'è in ingonite 007 su Piacatti, sì. Ah,
4: basta!
7: C'è un segreto di Stato. Che è successo? Questo è giusto, non abbiamo un problema.
3: Gul.
7: Chi è tassato? C'è un trama?
3: Gul, amamma, gul.
2: Gul, amamma. A Storm? Ma che cazzo di vecchio andare a Storm?
3: Ma chi?
2: Il mondo, e ti vai a vedere, mostri, ultimo ballo, vai a baciare a me, vai a stare a fare che sono più che ho il sol, vai a fare un tre mani, bacia a chi rifà, sì, c'è perché per tutti va a pisciare a me, non so che la puoi.
3: Usa, caro tu cazzo.
2: No, così, lo tutti io, tre mani, va a fare un gol a rimurre, ma da tanto, chi te muove, tre mani, te andare.
3: Ole!
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda saccata.
2: Vieni, Leo, vieni.
3: Non ti azzardare.
1: No! No! No!
3: Mi sta pisciando addosso.
1: Ah,
3: voglio che le pisci addosso.
1: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello ho la briacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è la briacatura?
1: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
1: Leone.
3: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: is a zoo only for you.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Come brucia,
6: Papà Castoro! Papà Castoro! Smettila di annusare la forfora e raccontaci una storia!
4: No! Andate a giocare a Shanghai con le siringhe usate e non rompetemi i coglioni qua,
6: E dai, Papà Castoro! Per favore! Per favore! Per favore! Raccontaci una storia!
4: Ho detto di no, guarda! Piuttosto mi strofino la testa di Magali sui coglioni finché non inizia a sparare buste gialle.
6: E dai, Papà Castoro! Per favore! Per favore! Per favore!
4: Questa è la puttana della marmotta! Va bene, dai! Vi racconto una ragazza di storia qua, sedetevi!
6: Sì!
4: Allora, fatevi pensare, vi racconto questa qua, si intitola... la bella addormentata nel porco bosco. Allora. Niente, c'era una volta una principessa con due tette grosse così.
6: E poi
4: sta principessa con due tette grosse che c'aveva un vizio, no?
6: Quale vizio? Quale?
4: Un attimo. Senti, di notte, quando tutti dormivano, sta cosa qua si vestiva da drago ricchione e usciva dal castello di nascosto. Per andare nel bosco a...
6: E poi
4: guarda, se mi fate girare i coglioni un attimo, no? Allora, una volta giunta nel bosco, cercava l'albero più alto di tutti e ci si arrampicava fino a sopra, no? In cima. Ancora questo e poi. Allora, una volta che è arrivata in cima all'albero più alto, prendeva un lassativo, no? E iniziava a cagare a spruzzo su tutti gli animali, quelli che sotto nel bosco.
6: E poi!
4: Basta, e poi basta! Allora, dopo aver cagato su tutto il bosco, niente, scendeva dall'albero, si toglieva il vestito da pagliaccio triste. E iniziava a correre tutta nuda nel bosco, urlando come una pazza per svegliare gli animali, no?
6: E poi!
4: Ancora un'altra volta e poi mi metto il cazzo in bocca, tutti e tre, chiaro? Dunque, gli animali si svegliavano incazzati e tutti i piedi ricoperti di merda, no? E iniziavano a rincorrere la principessa nuda fino a una grotta segreta che c'era lì in fondo al bosco.
6: E poi!
4: Ecco le dentro la bocca, Così imparate a rompermi i coglioni qua. Allora, che con calma le storie ci raccontano qua. Dunque, la grotta segreta c'era dentro un drago ricchione.
6: Un drago ricchione? Davvero? Davvero? Davvero?
4: Adesso iniziamo con davvero? Un altro davvero mi metti il cazzo nelle bocche un'altra volta, Allora, comunque, sì, c'era davvero sto drago ricchione. E c'aveva un vizio segreto.
6: Un vizio segreto? Quale vizio? Quale vizio? Quale vizio?
4: Avete cambiato, non dite più davvero, vabbè. Comunque di notte, quando tutti gli animali della foresta dormivano, sto drago ricchio si vestiva da principessa del tettona e volava verso il castello.
6: E poi?
4: Vabbè, lasciamo perdere poi qua. Dunque, una volta arrivato sopra l'edificio, prendeva un lassativo e cagava spruzzo su tutti gli abitanti del castello.
6: E poi?
4: E gli abitanti si svegliavano incazzati, tutti i piedi ricoperti di merda. E iniziavano a rincorrere il drago fino a una grotta segreta che stava dentro al bosco.
6: E poi?
4: E poi il drago ricchio. La principessa del Ton, gli animali del bosco e gli abitanti del castello si trovano tutti insieme nella grotta segreta, tutti ricoperti di merda e stanchi come rosa addormentavano di colpo, no?
6: E poi
4: è arrivato Gianni Morandi e se li mangia di tutti. Posto? Ci vediamo domani, ciao.

0: Guarda, il server non ha la console della Pioneer. Ti ho fatto mettere due piatti e due cucchiai e fai un po' di rumore.
1: Vaffanculo.
2: Dio!
1: Sì.
0: Sono Paolo.
1: Ma chi?
0: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo.
1: Ma io le faccio mognare un ombrello chiuso e tu fa cagare aperto, va bello.
0: Guarda che sei
1: qua.
0: Guarda che sei insieme a Pippo.
1: Oh. Sei morto.
0: Io ho parlato già con l'organizzatore. Fate 4 ore di DJ set.
1: Sì, sì, non ti preoccupa.
0: Mettete quello che volete, tanto la gente non capisce un cazzo.
1: Ammazza come sei intelligente, ho vinculo non dici niente.
2: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me.
1: Ah sì?
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
1: Tacca dal cazzo.
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
3: E la serata è riuscitissima!
4: Pronto?
0: Sono Paolo.
4: Paolo chi?
0: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo. Senti, ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia. Ti ho preso il treno.
4: Non ci interessa nulla, grazie.
0: Pronto? Pronto?
1: Vai!
0: Sono Paolo.
1: Porco! Tu sai chi sei?
0: Sono il promoter di tanti artisti in Italia.
1: Il promoter! Il promoter! Vai!
0: Tu sei Ennio?
1: Vai,
0: ciao Ennio, vai a Lecce a fare una serata.
1: Bravo!
0: Lo vuoi capire che sono il tuo promoter? Cane!
5: Incredibile, il vecchio pazzo bastardo si sta evolvendo. Infatti ora cercherà di imbarcare Paolo Giustissimo facendo finta di essere un farmacista.
1: Farmacia, ti ha chiamato la farmacia di Reggio Emilia.
0: Ciao Ennio.
1: La farmacia comunale, che cosa ce l'hai bisogno?
0: Tu sei Ennio?
1: Sono dottore, farmacia. Hai chiamato la farmacia di Reggio Emilia. Che cosa
0: c'è di Ennio, ascoltami bene. Vai a Lecce serata.
1: Vai a Samiva, Ennio, non sai chi è Ennio. E ti ha chiamato la farmacia, farmacia.
0: Ti ho chiuso.
1: Che cosa c'è bisogno? Cosa c'è bisogno?
0: Ti ho chiuso una data alla parrocchia.
1: Sono gente che aspetta.
0: Ti ho preso il treno.
1: Brutto merda. Sono gente che aspetta. Ti ha chiamato la farmacia, bastardo.
0: Che cosa?
1: Porco, la farmacia di Reggio Emilia.
0: Ti ho preso il treno, così ci metti meno. 15 ore e sei giù. Ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia.
1: Puttana la... Sono gente che le devo dare le pasticche.
0: Guarda che sei insieme a Pippo. Se inizia a parlarti di basket o di kite, fallo parlare, tanto a te non te ne frega un cazzo.
1: Devo fare, c'è la gente.
0: Dopo ti chiamo e ti ripeto tutto. Pronto? Ripeto, pronto?
5: Ora Wender richiamerà il bisbetico domato sempre con le voci di Paolo Giustissimo, ma abbiamo 5 minuti e 18 secondi di telefonata e siamo già a 4 minuti e 50 secondi. Cosa facciamo? Mettiamo una versione super edit arrivando a massimo 7 minuti? Ok, ci proviamo. Ma a 7 minuti, qualsiasi cosa succeda, la scenetta finirà.
0: E la farmacia?
5: Vi state già chiedendo se la scenetta finirà a 7 minuti o andrà oltre, vero? Paolo, tirati su. Non stare appoggiato al bancone. Fabio, che cazzo ti ridi? Dai, andiamo avanti.
1: Ehi! C'è la farmacia di Reggio Emilia! Cosa ce l'hai bisogno?
0: Si vorrei un grembiule. Un grembiule?
1: Non lo so.
0: Porco!
1: È Gerbenule, non c'è nada da lì! È Gerbenule! Sono medicine!
0: Ripeto, un grembiule!
1: Bravo!
0: Vai,

0: ripeto, un grembiule.
1: Gergalule! Gergalule! Gergalule!
0: Porco!
2: Vaffanculo! Vaffanculo! Vaffanculo! Vaffanculo!
0: Ripeto, alla stazione ti viene a prendere con l'ape cross il driver Antonio, tutto pippato.
1: Hai bisogno con la gente che aspetta, non ti posso fare più il telefono.
0: Ti mando Antonio, si vorrei un grembiule.
1: Guarda che altre grembiule, non ce l'ho, bastardo.
0: Dai,
1: non mi chiamare mai più, bastardo.
2: Vaffanculo, vaffanculo.
1: Non mi chiamare mai più.
2: Vaffanculo, vaffanculo.
0: Ripeto,
2: vaffanculo.
0: Ripeto,
2: vaffanculo.
0: Ripeto,
2: vaffanculo.
0: Ripeto,
2: vaffanculo.
0: Ripeto,
1: bastardo.
2: Vaffanculo.
0: Ripeto,
1: bastardo.
2: Vaffanculo.
0: Ripeto,
1: bastardo.
2: Vaffanculo.
1: Bastardo.
0: Ripeto,
2: vaffanculo.
3: Siamo a 7 minuti e 6 secondi. Dobbiamo stoppare la scenetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto, frutta e verdura?
3: Fruttivendolo?
2: Sì.
3: Che cosa avete, diciamo, qual è il punto forte della vostra vendita?
2: Ma chi è che parla?
3: Non colgo il divertimento.
2: Perché... No, non posso dirglielo al telefono.
3: Ah, un segreto? Della CIA?
2: No, non è un
3: vende
2: segreto.
3: Vende frutti dell'FBI, lei?
2: No.
3: Non ho cosa, perdono.
2: Non sono dell'FBI.
3: No, questo l'avevo accolto, ha un'attività commerciale a Varese, cioè...
2: E lei dell'FBI?
3: No, assolutamente, credo anche fra i due di essere l'unico di avere, ad avere ancora un briciolo di sanità mentale.
2: Vabbè, se si offende così, per così poco...
3: Però, guardi, posso dirla tutta?
2: Sì.
3: Sentire questa litania meravigliosa della parlata del settentrione mi fa star bene. Cioè, come sta parlando lei mi fa star bene, perché sto vivendo un periodo un po' difficile della mia esistenza, in cui ho a che fare solo con dei gran teroni. E quando hai a che fare col terone continuamente ti viene... Poi io ho anche una problematica, quando sento parlare meridionale mi trasformo e diventa...
2: Buongiorno. Mi si è riempita gente e devo lasciarla.
3: Perché lei è uno del nord, è uno che lavora.
2: Alla prossima.
3: Ho le lacrime agli occhi, mi dispiace veramente abbandonarla.
2: Buongiorno.
3: Arrivederla.
2: Buongiorno.
3: Con quanto rispetto.
4: Pronto? Un attimino che...
3: Sì.
4: Olive Greche, ce l'abbiamo, sì. Con chi parlo, scusi?
3: Banner, salve, sono una persona del settentrione. Ho avuto questa fortuna.
4: Oh, buongiorno.
3: Lo so che per lei è un avvenimento parlare con qualcuno che abbia delle istruzioni
4: Banner.
3: Dell'obbligo, però. Sì,
4: Banner chi è? Quello dei succhi di frutta.
3: Cosa fa? Dell'ironia sul mio cognome, mi faccia capire.
4: Banner.
3: Questo è il tipico.
4: Banner è scritto F-U-N-N-R o Fanner con la A di...
3: Cos'è
4: ancora?
3: Lei? Il grillo parlante, riprova e controlla. Cosa fa? Lo spelling di ogni persona che la chiama che non si chiami Caputo? Però, capito, Terone?
4: Terrone lo sarà lei, che magari
3: no.
4: È dell'Africa.
3: Adesso.
4: Nord Africa.
3: Se lei mi fa uno sterduto, sa che mi colpisce un marocchino? Però nella costa di appartenenza. Cioè, per piacere, non mi faccia l'ironia.
4: Cugini con i marocchini, noi ci chiamiamo cugini con i marocchini.
3: Lo so.
4: Poi arrivarono i Borboni e ci tagliarono i cosi, come si chiamano? Borboni fa rima con
3: Terroni come
4: Maroni.
3: Lei.
4: Maroni, no. Non Terroni.
3: Terroni come lei. Senta, autoctono. Adesso mi sto nervosendo, però io quando mi nervosisco poi potrebbe non piacerle, capito? Terrone di merda! Lo facciamo!
4: E lei è un terrone di merda!
3: No, sei tu il meridionale, non io! Uè! Cabrisella, cosa stai facendo? Stai piantando l'anduia nelle pareti per respirarla!
4: Lampo, mi te piglia a tutta la settima generazione!
3: Che hai fatto?
4: Lampo, mi te leva, non ti rifacci, mi te piglia!
3: Cosa fai? I riti satanici, stai invocando il demonio, come parli?
4: Me te passano un remorchio, me te faccio andare e ritorno sotto e sopra! Me te faccio frittella d'innannata!
3: Cosa hai detto? Ma cos'è una rappresentazione greco-antica? Ma sai che sto dicendo uno schiaffo, ti schiaccio e ti faccio uscire le olive dagli occhi?
4: Ehi, con uno schiaffo mi fa una carezza!
3: Ehi.
4: Una carezza in un pugno!
3: Ma
4: se sai che io ti penserò!
3: Ma canta, che terone!
4: Sarai, sei mia!
3: Ma che squilibrato
4: e
3: sei!
4: Spingerò il cuscino fra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà! cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene,
3: pronto?
4: È un terrone se ne viene.
3: Pronto?
4: Pensami mezz'ora almeno. È un pugno chiuso, una carezza.
3: Mi aveva rilassato con la musica.
4: Era un terrone, va.
3: Adesso l'ho ancora. Mi sta nervosendo ancora. Terrone di merda, mi hai fatto ritrasformare, mai visto?
4: Ma mi faccia il piacere.
3: Ma non evitare tutto senza la presa, cosa c'entri con i napoletani?
4: Ma sapete cosa diceva Totò?
3: Cosa?
4: O Terroni, o Padani, la livella passa per tutti.
3: Ma non ha senso quello che hai detto!
4: Ma mi faccia il piacere.
3: Ma basta evitare un napoletano, sei calabrese!
4: Oh, mamma mia.
3: Oddio, mi sono trasformato. Cosa è successo? Non ricordo nulla.
4: Sei trasformato?
3: Sì, perché quando sento parlare di Terrone, purtroppo ho subito delle radiazioni per un convegno della Lega. Mi perdoni, credo di non aver colto il paradigma. Cosa ha detto?
4: Mamma mia, no, mi sento male. Quando sento i Padani mi sento male.
3: Oddio.
4: E Jack Sparrow, i pirati dell'isola che non c'è. Sparrow, i pirati dell'isola che non c'è.
3: Ah, ho capito, assume della droga abitualmente.
4: Sì, sì.
3: Credo
4: sì.
3: Che sia ancora in circolo.
4: Paraffina, assumo la paraffina, quella della provola.
3: Senta, pensione di invalidità.
4: Paranite mi sta venendo.
3: Volevo chiederle una cosa, le cirase, le ciliegie, voi le avete?
4: Certo, noi siamo come ammase.
3: Sì, ma la finisca di fare il simpatico.
4: Rimane col culo rotto e senza
3: gerasi. Adesso mi sta facendo innervosire per la terza volta. Lei proprio... meridionale, ma lo vuoi finire di fare lo spettacolo di
4: Terrone?
3: Cosa
4: noi bombardiamo con i cannoli.
3: Ma cosa stai dicendo, bruciacone bastardo?
4: La parmigiana, la peperonata, i pipichini.
3: Ma io ti schiaccio dentro dove sei come un verme in una buca.
4: Vai al posto delle puzzette. Mandiamo le pipette al profumo di peperoni.
3: Ma cosa stai dicendo, bastardo?
4: Bastardo ci sarà lei, scusi. C'ho gli occhi piccoli, non ci vedo più quasi quasi.
3: Mamma, che brutta scena! Sei anche un cesso di merda!
5: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: ragazzi speciali come me.
1: Preferivo fare il militare che sta merda di programma.
0: Questo è Mind Merd, il programma che mette musica brutta e io sparo cose a caso, giusto per prendere uno stipendio e potermi comprare il crack, così le dico ancora più grosse. È una ruota che gira, bro.
1: Ma sta ruota non ti può schiacciare?
0: C'è il mio prossimo gay in regia, ciao fratello!
1: Ho fatto la tua bambola voodoo e la sto infilzando con gli spilloni.
0: Anche Simo gay usa te.

0: alternativa. Spariamoci il pezzo che si chiama Cacca.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: C'è marrone come cioccolato, c'è la versione col nocciolato, c'è mollettura con la verdura.

0: bellissimo pezzo del mitico Gianni Pupu, ovvero Cacca, pezzo che mi ricorda quando in casa mia non c'era da mangiare e mio nonno Artemio, pace all'anima sua, veniva a casa nostra a Natale, cagava in una scatola, metteva un po' di zucchero velato sullo stronzo e ci diceva che era salame al cioccolato. Bella storia, raga. Alla fine, se dici alla tua mente che è cioccolato, anche la merda sa di cioccolato.
1: Vi mangiavate la merda a Natale? Ma che famiglia siete?
0: Simo Gay, se tu usi il potere della mente, la merda può sapere di cioccolato e il cioccolato può sembrare merda. Mind Merda è il nome del programma e qui si fanno discorsi senza senso e viaggi guidati unicamente dalla roba che mi sono fumato prima della diretta, vero?
1: Povera radio.

0: 105 Mind Merd con Moco.
1: Raga, mettiamo un pezzo di Salvio Coraggio, un trapper che sta spaccando, che sama, ha già 13 follower sul suo canale YouTube. Salvio parla di una bellissima esperienza con una donna più matura che mi ricorda quando il parroco del mio paesino in Brianza,
2: cazzi zitto, metti un disco,
1: mi inizio a massaggiare l'interno coscia dicendomi che mi avrebbe presentato Gesù. Bella storia, ragazzi.
2: Ma ti sei fatto palpare dal prete di paese, l'hai denunciato, spero.
1: Mi ricordo anche quella volta che ero strafatto sulla panchina del parco treno e ho iniziato a limonare con un barbone coi denti marci che aveva appena fatto la cacca dietro un albero.
2: Io chiamo l'ospedale psichiatrico.
1: Raga, nella vita bisogna provare tutto. Se siete malati di mente o avete qualche strana perversione, scrivetemi in direct su Instagram che organizziamo qualcosa. Sono allergico alle noccioline, per il resto andate sereni.
0: 105 Mind Merda.

0: cosa.
1: E mi ha lasciato sconforto e voglia di denunciarti.
0: Purtroppo devo andare, mi danno poco spazio perché dei poteri forti della radio mi temono. Hanno paura che vi possa far svegliare dal coma indotto dalle lobby e dai malvagi di questo pianeta. Vi lascio con un pezzo bomba e vi aspetto settimana prossima. Vado a cercare un barbone da limonare e poi mi fumo una pipa di crack e mi metto al volante in autostrada a 200 all'ora. Life is fun and asgananana. Ciao ragazzi.
1: Come siamo passati da Marco Galli, Linus Mazzoli, Cecchetto, Astomboide.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Guarda qua che roba, offerte 6 milioni a un ragazzino di 18 anni per giocare a pallone.
4: È uno scandalo.
3: Non è più come una volta, guarda la puttana.
4: Eh sì, quando i giocatori prendevano stipendi normali.
3: Ma no, dico, non è più come una volta, quando ai ragazzini al massimo gli offrivo le caramelle drogate fuori dalla scuola.
1: Se per caso vi fosse mancata, se proprio non potete farne a meno, sappiate che sta prepotentemente tornando di moda la droga pesante, grazie alla quale potrete apprezzare anche di più scorrettezze.
3: Quello c'ha un figlio di 18 anni che prende 6 milioni e io non ci ho mai pensato. Tu, merda!
5: Ehi, pa, dimmi!
3: Da oggi ti faccio da procuratore.
5: Pa, ma cazzo dici? Cioè, io gioco la domenica con gli amici, non è che...
3: Amici un cazzo! Mettete subito a palleggiare e manda il video su Instagram! Dobbiamo fare 100.000 follower!
5: Ehi, pa, ma non si fanno 100.000 follower solo facendo dei cazzo di palleggi!
3: Ed è per questo che tu palleggerai con una matita infilata su per il...
1: Scorrettezze, la serie che ci racconta l'amore di un padre per un figlio.
3: Allora, domani c'è il provino con la squadra di merda chiamata Sampdoria.
5: Pa, ma mi deve aiutare, non sono in grado.
3: Ma certo, sono il procuratore. E infatti guarda quanta bella roba che t'ho procurato. Steroidi, anabolizzanti, creatina, ormoni.
5: E pa, ma c'è pure la coca.
3: No, quella è per me.
1: La passione per uno sport, l'amore di un padre per un figlio e quella sana voglia di milioni, fica e droga che hanno tutti quelli che giocano a pallone. Tutto questo è scorrettezze.
3: Dai, spezzali la gamba a quel!
6: Ma le sembra una maniera di incitare suo figlio?
3: No, veramente io stavo incitando l'avversario a spezzargli le gambe a quella merda di mio figlio.
6: Ma così fallirà il provino.
3: Lo so, ma certi valori come l'odio per un figlio fallito sono più importanti di una partita di calcio, la puttana che sei!
1: Fatevi anche voi trascinare da scorrettezze. Anzi no, fatevi trascinare da un'auto sull'asfalto liberando il mondo dalla vostra insulsa esistenza. Ma solo dopo aver guardato scorrettezze!
7: Ascolti, guardi che suo figlio non è all'altezza di giocare in Serie A!
3: Non glieli date 6 milioni?
7: Ma no, ma quali 6 milioni e 6 milioni?
3: Niente ingaggio?
7: Assolutamente! È troppo scarso, me lo faccia dire!
3: Ma non vi serve neanche, non lo so, come schiavo sessuale?
7: Mi faccia pensare... In effetti ci sarebbe il nostro miglior top player che potrebbe farci un pensierino, eh? Però, certo, dovremmo anche trovargli una finta fidanzata... Sa com'è per i media, la stampa, ci vorrebbe una tipa, come dire...
3: Tipo una mezza scema con una grande faccia da troia?
4: Amore, m'hai chiamato?
1: E allora non perdetevi scorrettezze. La serie TV che ha incoraggiato al suicidio ben più della Blue Whale.
5: Ehi, pa, ma quando giocano? Cioè, ti ricordo qualche giocatore in particolare, pa?
3: Guarda, io ogni volta che ti vedo penso solo a cacà.
8: Radio 105.
9: Hey! 105.
8: Hey! Lo zoo di 105.
10: Be, be, be, be, be, be, be, be, be.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, bella fra. Oggi i cazzi volano nelle vagine. Uno zio di Massimino e Giovannino è uscito dal gabbio e vuole infilarsi in culi di mignotte. Giovannino chiama il bordello in Austria e volano cazzate.
3: Andiamo bene?
4: Andiamo bene, tutto bene?
3: Sì, ma non parlo italiano, English?
4: Yes, poco.
3: Yes.
4: Pochissimo.
3: We try.
4: A Scanfer? Dobbiamo venire lì con un altro che esce dal carcere, che dobbiamo fargli fare massaggio a cazzo. Ci sono le puttane.
3: You can call at 12 o'clock?
4: Yes, clock.
3: Then at 12 you call
4: Sabato.
3: Once again?
4: Saturday.
5: Ha detto che sei un qui qua che parli a vanvera.
4: Oh, puttana.
3: Momento, prego.
4: Ah, stai calmo.
5: Grazie che mi... Io ho capito, clock qua.
4: Hai fatto bene a tradurre, Massimino. Questa già si esalta.
5: Sei uno che dice che va e poi non va.
4: Sta zolla di merda, oh.
3: Aspetta un momento.
4: Sì, sono qua. Pronto? Che ti aspetto. Pronto? Senti, come funziona la situazione?
6: L'entrata ti paga 85 euro.
4: Quanto?
6: 85.
4: Minchia, a testa.
6: Sì.
4: Si può fare? Ma non ci sono ragazze così che ti aiutano?
6: Certo che ci sono anche le ragazze. Poi ci sono le stanze sopra. Se vuoi fare qualcosa, ti metti d'accordo con la ragazza.
4: Cioè io pago l'ingresso, vengo dentro e poi lanci cazzi alle tipe?
6: Sì.
4: Minchia, quanto costano?
6: Allora, minimo è 70 euro. Poi in base a quello che tu fai, ti metti d'accordo con la ragazza.
4: Ma cosa succede con la ragazza? Cioè si può fare qualsiasi cosa o dipende,
6: certo,
4: decide lei?
6: Sì.
4: Cioè posso proprio ficcare il cazzo tutto il giorno? Minchia, fantastico. Proprio mi sta venendo la punta del mondo ai bianchi. Senti, ma anche tu che c'hai una voce un po'...
6: Dimmi.
4: Stai facendo venire decisamente. Yeah. Yeah. Senti, ma se vengo ci sei anche tu?
6: Certo.
4: Che hai una voce fantastica proprio. Sei provocatrice di cazzi a Godzilla proprio. Mamma mia, stai facendo la rapare. Senti, quando vengo, come ti chiami? Che ti ciuccio subito la testa. Appena entro proprio mi lancio e mi attacco. Sei le ventose quelle dove prendi le cose in cucina e appendi i cosi, no? Io mi attacco.
6: Solo che non possiamo più parlare.
4: Ti ciuccio
6: tutto. Ti ho dato le informazioni.
4: Dai,
6: che cosa
4: spalanca, figone. Yeah. Ciuccia. Dai.
6: Ciao.
4: Mia, che è un momento di cazzo proprio.
5: Sei agissima proprio.
4: Mia, che zoccolo.
2: Minchia che succhia cazzi, però lo zio pregiudicato è allergico al lattice e non gli tira più la ciolla. Serve un bel cazzone finto da attaccare alla cintura, ma non di gomma. Vediamo se ci sono i cazzi di legno.
7: Servizio clienti, buongiorno.
5: Ma voi avete i sexy cazzi così per sesso legno? Di legno?
7: No, abbiamo una collaboratrice che li fa, però non so se sono sul sito al momento.
5: Ah, c'è una personaggia che si mette
7: sì,
5: là.
7: Noi però qui disponibili al momento non ne abbiamo.
5: E siccome è interessante la cosa,
7: sì.
5: Mi confermi che c'è proprio una cristiana che fa i cazzi di legno?
7: Sì, c'è una persona che fa i toys in legno.
5: Ah, ok, ma a calco, cioè nel senso che...
7: Io non te lo so dire come
5: cazzi
7: vengono fatti, no.
5: Ho capito, cazzi, no. Non sai come si fa. Va bene, voi avete i cazzi di gomma, quelli normali, insomma.
7: Se va sul sito Plasma, lì può vedere i prodotti disponibili.
5: Ho capito.
7: Va bene.
5: Pronto?
2: Minchia, hai capito il troione.
8: Buongiorno.
5: Sono Massimini di Quarto. Chiamavo perché sto cercando un prodotto che
8: sì,
5: faccio fatica a trovare, che praticamente sono, non so, come i cosi fatti di legno.
8: No, in questo momento no, solo qualcosa in metallo e in vetro.
5: Mica.
8: In legno no.
5: Scusa, c'è proprio i cazzi in metallo a fanno, eh? Li fanno in metallo?
8: Dildo in metallo, dildo in vetro per chi è allergico alle plastiche.
5: Pensa dove siamo arrivati. Ma vetro è soffiato, cioè non è pericoloso che si spacca tipo in culo?
8: No.
5: No.
8: Sono pieni.
5: Ah, qui sono infrangibili. Ah, sono pieni proprio. Minchia, quanto
8: sì,
5: peso un cazzo di 1,5 kg? Fantastico. E quindi voi non avete la disponibilità di questi cazzi di materiali strani?
8: Per il legno no, in questo momento no.
5: Niente cazzi di legno, vabbè, chiedo a Geppetto. Va bene, allora mi informo da un'altra parte. Ti ringrazio, scusa,
8: Di nulla, buongiorno.
5: Minchia, i cazzi di Iron Man già avevano questi.
4: Minchia, che voce da zoccola questa.
2: Allora volano cazzate anche da falegnami.
5: Pronto? Falegnamo?
9: Sì, dica.
5: C'è il torno in officina di legno? Perché dobbiamo fare dei cazzi di legno per andare giù a trapalarli nei buchi del c***o.
9: Sì, sì. direi di no, ma però può darsi che ce l'abbiano da qualche parte.
5: Per fare questi, cioè non è che ci servono dei bei cazzoni di legno, perché non ci tira mio zio, quindi ci serve qualche sostitutivo da attaccare alla cintura di pelle. Però lui è allergico al lattice. Siccome per i cazzi veri di legno nei sexy shop mi hanno chiesto 30-40 euro, la fangulo, chiamo il falegname con 10-15 euro, magari me li fa dei bei cazzoni di legno, eh?
9: Va bene, dai, prova a richiamare a vedere il tuo carezzo là.
5: Va bene, va bene. E con chi ho parlato? Chi sei tu?
9: Bruno.
5: Grazie, Bruno. Mi raccomando, appena torno di trovare, di che ci ha chiamato uno per i cazzi di legno.
9: Va bene.
5: Va bene, grazie, Bruno. Continua a fare quello che non stai facendo un cazzo. Va bene, ciao.
2: Minchia che rincoglionito del cazzo. Se fossi reale andrei a fargli l'incasso a rapina sto scemo di merda. Però anche oggi non abbiamo concluso un paio di cazzi. Fottetevi merde del cazzo. Io torno a pipparmi il web.

0: This is a zoo only for you.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Girl, l'amore pinocchiato. I protagonisti: Matt Damon è Johnny, Susan Sandokan è Barbara, Steven Seagal è la vicina tettona, tratto dall'omonimo romanzo di LeBron Geppi Cucciari. Adattamento cinematografico: Topolino Baudo, regia di Keanu Risse, voce narrante: Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È mattina, la cucina di una villetta accatastata come tale è di color casa. Un uomo intero fa colazione con del cibo. Indossa una camicia di Ben Affleck e un paio di infradito rosa che gli arrivano fino alle ginocchia. Il suo naso ha una pendenza di 52 gradi, la stessa delle piramidi. Di fronte a lui, una donna tutt'altro che eschimese scrive al computer.
2: Oggi a che ora devi essere al lavoro, cara?
3: Tranquillo, fra 5 minuti esco, così puoi andare a scoparti la vicina.
2: Ma amore, che dici? Perché mai dovrai volermi scopare una multiorgasmica tettona 22enne?
3: Ho visto il video amatoriale che avete postato per sbaglio su Pornhub. Ma tranquillo, caro, per me non c'è nessun problema. Capisco che tu abbia bisogno di un diversivo dopo 15 anni di matrimonio. Ora vado. Ricordati che stasera abbiamo prenotato al ristorante giapponese. Ti amo.
1: L'uomo si alza con l'aiuto delle ginocchia e va alla finestra. Pensieroso, osserva la station wagon di famiglia prendere velocità lungo il vialetto di casa. Mentre sua moglie le corre dietro con le mani nei capelli o i capelli nelle mani. Dipende sempre da quale angolazione la vogliamo vedere. Ops, ho detto vedere. Mi ero dimenticato che siete tutti ciecati come Bocelli.
4: Freno a mano! Il freno a mano, porco!
1: Sollevato, l'uomo apre la porta di casa e, zompettando furtivo come uno della banda Bassotti, raggiunge la villetta accanto alla propria. Ad attenderlo c'è una donna pettinata come Steven Seagal, con due bei capezzoloni gemelli su altrettanti seni di fabbricazione tedesca.
5: Oh, Johnny, pensavo che non finissi più.
2: Presto, chiudi la porta. Dobbiamo parlare.
5: Cosa succede?
2: Temo che mia moglie cominci a sospettare qualcosa.
5: Nein, impossibile. Siamo stati attentissimi.
2: Lo so, ma poco fa ha fatto una strana allusione a proposito di un ristorante giapponese.
5: Oh, mein tesoro. Sono certa che ti sbagli. Vieni qui, scopriamo silenziosamente come al solito.
6: Ah!
7: Ah!
6: Ah!
7: Ah! Ah!
6: Polizai!
7: Ah! Ah!
6: Trae via il brigadier! Mi scopo la vicina! Mi scopo la vicina sul letto nuziale!
5: Ma che cosa fai? Tu sei impazzito? Usa microfono!
8: Mi scopo la vicina! Mi scopo la vicina, filo coltelli e riparo ombrelli!
9: Vedi anche le scope di saggina?
8: Solo il mercoledì!
9: Ah, ok.
10: Johnny, sei lì a scopare la vicina, amore? Esci presto, un'emergenza.
2: Oh merda, mia moglie!
5: Nasconditi! La mantofia con una scusa!
2: No, troppo banale. Nasconditi tu. Fingerò di aver fatto scambio di case.
11: Ma sei tu?
12: Non è credibile mai. Non l'hai fatto.
2: Sorpresa, amore! Ho fatto.
11: Letteralmente.
2: Sorpresa, amore! Ho fatto cambio di casa con i vicini.
3: Smettila, Johnny. Hai ancora il goldone che ti pende dall'uccello moscio e vedo il culone della vicina spuntare da dietro il divano. È davvero enorme. Ti ho detto che non mi importa se scopi in giro, però ora devi starmi a sentire. Ho avuto un piccolo incidente con l'auto e non trovo il libretto dell'assicurazione.
2: Ecco, vedi, in realtà mi sono dimenticato di rinnovarla.
5: Cosa?

0: uno sfavillante luccichio di effetti speciali, prodotti con un sofisticatissimo Commodore 64, Clara si trasforma in un super cincischione non eschimese a raggi sfascia fotoni.
1: Cincischione!
2: Oddio, è stato bellissimo!
1: Cincischione!
3: No, il polso, vedi che sbaglio.
1: Cincischione.
4: Troppo piegata
3: la gamba, le braccia, muovi le mani.
4: Allora è così,
2: Non mi sono allenata, scusate.
3: Devi muovere. Brava.
1: Cincischione. Cincischione.
5: Adesso è cincischioso.
4: Sì. Adesso spari laser a non finire, bro.
1: Piu.
3: È brutto. No, noi degli anni Ottanta, i missili era così.
4: Però non distrarti dal movimento delle braccia.
3: I polsi.
5: Non rilassare le dita, devono essere tese.
3: E ricordati che il movimento è dato dal meccanismo nella schiena.
2: Sì.
4: Guarda il maestro.
2: Era un po' 883.
3: No!
2: Non lo so fare.
5: No, non sei più rigida.
4: Adesso si innervosisce e diventa cincischione.
2: Esatto.
3: No.
2: E allora fallo tu.
3: Eh no, tu sei cincischione.
1: Cincischione.
0: E patapime patapame patapime patapam. Il cincischione fa a polpette il povero Johnny, l'amante, il quartiere, il pianeta, la galassia e l'intero universo.
6: No, amore, no! No! Ferma! Ferma!
0: Lo vediamo infine galleggiare tutto solo nell'etere senza forma, mentre su di lui sboccano lenti i titoli di coda. La morale dunque è chiara. Fai un po' quel cazzo che ti pare, ma se non paghi le sacrosante gabelle, grande sarà la pena che si abbatterà su di te, faccia da povero. Paga il canone pezzo di merda.
3: 100! Che è la ruota!
7: Radio 105.

0: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Ah, apri, ma hai sentito?
1: Non si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col tic-tac.
1: Non ti distrarre, stiamo registrando.
0: Ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana.
1: Questo è un bianco.
0: Dai.
1: Vai.
0: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
1: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non li fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: Non so, tortelli?
2: Boh.
0: Madonna.
1: Comunque belle però, obiettivamente.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
5: Ehi, Harry sgranocchia cazzi Rotter, come va? Vieni qui, fatti dare una bella pack su quelle spalle a forma di palle da figlio di puttana, troia e zoccolo di tua madre, quella troia.
6: Ron, brutto farabutto, mi hai rotto gli occhiali e adesso come farò?
5: Ingrato, dovresti ringraziarmi, tanto la tua vita è una merda, meglio non vederla, no?
6: Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno, rorario!
5: Di merda, figlio di troia, si sente che ti odio, bastardo cane. Ho cagato nel letto stanotte.
7: Ehi, ricordati che Luca Alba ti ha pisciato in bocca.
5: Sì, ma lui ha sparato in culo il fuoco il drago. E se l'ha notato, c'è tatuaggio.
6: Marrano, ma ora ti farò vedere io. Ti lancerò un incantesimo potentissimo. Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò urlerai tremendamente di orrore. Talmente sarà potentissimo e tremendo l'incantesimo che...
8: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
6: Fermione! Senza il mio occhiale non vedo nemmeno che mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
8: Harry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
6: Cioè?
8: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sbocciare mozzarelle!
6: Non capisco, Hermione! Non capisco cosa vuoi dire!
8: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
6: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, dava rio!
8: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
6: Basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi, rarario!
9: Harry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
6: Ah, non silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
9: Capisco! Ho un'idea migliore! Ti insegnerò l'incantesimo, così non dovrai portare più gli occhiali.
6: Forza, non silente, insegnami l'incantesimo.
9: È semplice. Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
6: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato nel febbraio... No! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado alla corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara con la ferro di ferrame Ferrara. Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio. No! Rorario!
2: Mica, hai già la testa.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
4: Eccoci tornati, sono il vostro amatissimo Malberto Sventura e sono pronto per un'altra entusiasmante puntata del Discoretto. Sigla nuova, sulle mani!

quanto amore, quanto sentimento, quella dolce dolce emozione che vi fa pattinare sul ghiaccio con una testa di maiale infilata nel buco del culo. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui che mi zebro il cazzo nel tostapane per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice scienziatissima ed è dedicata al suo amato Porcellone d'India. Caro Porcellone d'India, mia dolce, dolcissima cavia da laboratorio dell'amore, neppure nei miei sogni più bagnati avrei sognato di trovare un uomo talmente disperato e bisognoso di soldi da accettare di sottoporsi ai miei pericolosissimi esperimenti atti a dimostrare la relazione fra elettroshock testicolare e bestemmie pronunciate al minuto. Ah, ah, mio caro, carissimo Porcellone d'India, quanti dolci momenti abbiamo trascorso in questi due ultimi anni, come quella volta in cui facemmo l'amore al chiaro di luna dopo che ti avevo costretto ad ingoiare un alveare sano sano e tu piangevi e ti dimenavi di gioia mentre io ti montavo selvaggiamente tappandoti la bocca e il naso con tenere colate di cemento e ricoprendoti di dolci cazzotti sullo sterno fino a farti perdere i sensi dal piacere. Ah, o quella volta in cui mi infilai in retromarcia un simpatico piranha nella bagiana e ti costrinsi a scoparmi a testa in giù fino a ridurre il tuo pene a un misero torsolo grondante di sangue e nettare dell'amore. Sì, mio dolce Porcellone d'India, grazie a te le mie vitali ricerche hanno fatto davvero passi da gigante. Ed è per farti capire quanto il tuo aiuto sia stato importante per me che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

0: porco.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice scienziatissima, dedicata al suo amato porcellone d'India, che continua così. Mio dolce, dolcissimo porcellone d'India, mentre sono qui che riguardo il video dell'esperimento in cui ti affogo in una vasca di maionese, mentre una mano meccanica ti torce i coglioni in senso antiorario alla velocità del suono, non riesco a trattenere una lacrimuccia di malinconia. Sono ormai 3 giorni che ti ostini a non respirare e comincio seriamente a temere che sarò costretta a frullare il tuo corpo e darlo in pasto alla batteria di topi radioattivi a cui sto insegnando la breakdance. Ah, è vero, è un vero peccato che la nostra storia debba finire a causa di un'inezia come la morte. Ah, dolce amore mio, addio dunque, addio mio tenero porcellone d'India, e sappi che se ti può consolare, sei stato l'unico uomo che io abbia mai... Quanto il tempo passato insieme sia davvero speciale per me, ti dedico quest'ultima canzone d'amore.

il vero amore, il vero sentimento. Siamo purtroppo, Jill, giunti al termine di questa ennesima puntata del Disco Retto. Continuate a inviarmi le vostre lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail che è...

0: www.radio105.it. Alla prossima puntata.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
0: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
4: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Pinguino. Uccello non volatile molto sporcaccione. Il pinguino non ha alcun rispetto per l'ambiente. Butta per terra i mozziconi di sigarette, getta la plastica in mare, si riscalda con il carbone e guida un 5000 turbo diesel. Praticamente il pinguino è un Donald Trump, ma un po' più intelligente, eh? Fica monaca. Mammifero molto contraddittorio, la fica monaca è tra gli animali più belli del creato, tanto che vorrebbero sbattersela anche bestie di altre specie. La fica monaca, tuttavia, è come le ragazze su Instagram: si fa corteggiare, te la fa annusare, ma alla fine non te la dà. Il suo compagno, infatti, a forza di seghe, è diventato triceco. Dugong. Mammifero marino diffuso nel lontano oriente, il dugong ha una luccicante pelle di ottone. Per questo motivo viene pescato in alto mare, appeso per i coglioni e preso a schiaffi in culo per annunciare a tutti che è pronto a tavola, producendo questo suono. Dugong. Chewing gambero. Crostaceo masticabile al sapore di panna e fragola, che non si attacca al lavoro del tuo dentista. Ma attenzione ad ingoiare un chewing gambero, perché nottetempo rimane vivo, ti esce dal culo e se ne torna a casa trotterellando all'indietro. Sgorbione. Aracnide velenoso diffuso nei deserti. Lo sgorbione è tutto storpio, storto, deformato. Fa veramente schifo al cazzo. E lo sgorbione lo sa. Infatti, se lo metti davanti ad uno specchio, si guarda e si suicida con un colpo di pungiglione sul collo. Che storia triste, lo sgorbione. Talpaca. Camelide andino alto 2,5 metri e dal peso di circa 4 quintali. Il talpaca si muove scavando lunghe gallerie sottoterra, ma minchia fa una fatica. Calligatore.

0: Anfibio delle paludi, il calligatore indossa scarpe sempre troppo strette che gli martoriano le dita dei piedi, facendolo piangere. Quando cammina, il calligatore sembra infatti uno che è appena stato incaprettato dall'animale più dotato in natura, un uccello variopinto conosciuto con il nome di favone. Vedova pera. Niente, un grosso ragno che purtroppo si fa di eroina. Giraffangulo. Mammifero da lungo collo a forma di dito medio, molto ma molto suscettibile. Pensate, è l'animale più aggressivo della savana. Attualmente conosciamo 3 differenti sottospecie di questa bestia: il giraffangulo mammata, il giraffangulo assorta e il giraffangulo tu e tutta la razza tua. Strabiliante. E per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
2: Eccoci tornati, sono il vostro amatissimo Malberto Sventura e sono pronto per un'altra entusiasmante puntata del Discoretto. Sigla nuova, sulle mani.

Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare il ferro da stiro sul cazzo prima di un incontro galante. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui a braccia spalancate e con un coglione in ciascuna mano per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice infoiata ed è dedicata al suo amato Reli Johnny. Caro Reli Johnny, ti scrivo questa lettera mentre scolpisco il tuo volto sulla zucchina di tre spanne con cui ho deciso di impalarmi durante questa limpida notte di luna piena, in attesa che arrivi il giorno in cui mi renderai finalmente una donna. Ah, mio dolce, castissimo Reli Johnny, per me non è stato affatto facile accettare la tua scelta di rimanere vergini fino al matrimonio. Ma sto resistendo per te, amore mio. Fra un mese esatto ci sposeremo e sono certa che allora questa attesa di 9 porco di anni diventerà solo uno sbiadito ricordo, mio dolce amore. Nel frattempo sto contribuendo a pagare l'università ai figli dell'ortolano. Collezione email di incoraggiamento da parte dell'amministratore delegato di Pornhub e ho una stanza segreta stile Mission Impossible piena di sex toys proveniente da 5 secoli diversi. Ah, amore mio, sono certa che le interminabili notte trascorse cercando di capire come cazzo far funzionare lo scopa lo scopa pulzelle a manovella di Leonardo da Vinci non saranno trascorse invano e che presto mi chiaverai molto bene e per lungo tempo, molto molto bene e per davvero tanto tempo, a meno che tu non voglia vederti staccata la testa a morsi, sia quella sopra che quella sotto. E per farti capire quanto è dura la mia attuale condizione che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice infoiata, dedicata al suo amato Reilly Johnny, che continua così. Dolcissimo amore mio, luce della mia vita, strazio della mia figa, mi giunge ora un tuo vocale nel quale con tenere parole mi informi che, colto da una crisi mistica, hai deciso di farti prete. Bene, benissimo, perfetto, porco bastardo, a me, quella puttana, quella troia bastarda, ma bastardo. Mi domandi se mi dispiace di aver lasciato appassire la mia patata nella futile attesa di uno smidollato pezzettino di merda senza palle come te? Forse, forse, o forse ora sto correndo a casa tua brandendo la scopa a pulzelle di Leonardo da Vinci che ho sapientemente affilato con la mia passerina, e ti giuro che quando avrò finito con te nel tuo buco del culo potrà passarci la metropolitana. Questa è una promessa, amore mio. Intanto guardo al futuro. Il Natale si avvicina e a Natale, si sa, tutto è possibile. Ed è proprio al caro vecchio Babbo Natale che vorrei dedicare questa mia ultima canzone d'amore.

Oh, il vero amore, il vero Santi Manto. Siamo già giunti al termine di questo appuntamento amoroso su Radio Lombardia. E se anche voi volete inviarmi le vostre calde lettere d'amore, eccovi cantato il mio indirizzo mail, che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto Giacomo? Cosa? Fai una festa in Puglia a Campomarino? Cosa? Vuoi una superstar pugliese? Ti porto Leone di Lernia. Ti fa schifo? Capisco. Fa schifo anche a me. Aspetta un attimo che conosco un altro attore pugliese, vero? So se te lo ricordi. Lino, Banfi. Ciao, va che lo chiamo, va.
4: Pronto?
3: Sì, buongiorno, mi scusi, mi passa Lino gentilmente? Sono Luca, Alba.
4: Sì.
3: Grazie.
4: Vuole parlare con signore.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Chi è?
3: Sì, buongiorno, sono Luca, Alba.
5: Lino? Luca, Alba. Chi è Luca, Alba? Pronto?
3: Sì.
5: Mi scusi perché non abbiamo capito bene.
3: Prego.
5: Chi parla?
3: Sono Luca Alba.
5: Luca Alba?
3: Sì.
5: Ma vi conoscete?
3: Certo.
5: Ah, perché non adesso il signor Baffi sta impegnato in un appuntamento che c'ha delle persone. Gliel'ho detto, ma mi ha fatto un punto interrogativo. Se mi
3: Come?
5: Può dire a me, gentilmente.
3: Ma sì, vabbè, a parte che nel senso un'amicizia un po' datata.
5: Ecco, per questo magari.
3: Poi è molto amico dei miei genitori, quindi magari Alba, se non Luca, se lo ricordo.
5: Luca
3: Alba sono io.
5: Se mi dà qualche aneddoto, qualche
3: sì,
5: cosa.
3: Le spiego. Vabbè, anni fa, l'ultima volta che l'avevo visto, è venuto al 50° anniversario dei miei genitori.
5: Ma dove? Al 50° anniversario
3: sì, di matrimonio.
5: Ah. E adesso glielo dico dove?
3: A Costa Smeralda.
5: In Costa Smeralda, Luca Alba. Posso sapere il motivo della telefonata?
3: Lo vorrei come ospite, se era possibile.
5: Ah, può parlare con me, se lo vuole come
3: bene.
5: Ospite, certo.
3: Senta, allora, le spiego, degli amici dei miei genitori
5: sì.
3: Fanno anche loro il 50° anniversario.
5: Sì.
3: Reduci dal 50° dei miei genitori, mi hanno detto, ma si può avere il dottor Banfi per... Guarda, ho detto, provo a chiamarlo.
5: Certo, poi, ma dove e quando?
3: La location sono due, nel senso potrebbe essere o sulla parte del Forte dei Marmi... Oppure sulla parte delle Cese.
5: Che data?
3: È il 27 di giugno.
5: 27 giugno che forse sta girando.
3: Ah.
5: 27 giugno. Senta, ma tutto questo naturalmente, cioè, a che titolo?
3: Aspetti, attenzione, la interrompo subito. Si tratta di lavoro e il dottore verrà... certo,
5: no.
3: Allora, una cosa, se parla di me al dottor Banfi, che tra l'altro sono rimasto un po' così perché non ha riconosciuto la mia famiglia, che sono amici da una vita.
5: No, adesso lui non è che ragiona.
3: Sì, guardi, la interrompo un secondo. È una famiglia molto vicina alla mia.
5: Sì.
3: Siamo insomma una famiglia benestante, quindi faccio acciaierie, insomma abbiamo diverse industrie, quindi magari si ricorda perché avevamo parlato anche col dottor Banfi.
5: Acciaierie?
3: Ma sì, acciaierie, Rame, Rolex, Alba Magique, Ferrari Giallo, Crystal, Patrick Philippe, Coca-Cola, San Babila, Lotta con i Leoni, si ricorda?
5: Ah, glielo dirò.
3: Sì,
5: ma
3: la famiglia che richiede il dottor Banfi è una famiglia vicina alla nostra. Sostanzialmente il marito è un ex socio di mio padre, quindi viaggio, albergo, tutto quello che è ovviamente a carico loro, oltre alla...
5: al cachet
3: che avrà il dottor Banco, che adesso io mi ricordo di avergli dato intorno ai 40.000, però ne parliamo poi in un'altra sede, magari davanti a un buon caffè.
5: Bene, grazie.
3: Senta, una cosa, visto che è stata così gentile, posso omaggiarla di qualcosa?
5: In che senso?
3: Non so, un pensiero. Noi facciamo anche orologi, se è possibile, io lo invio volentieri.
5: Vabbè, quando ci incontreremo, speriamo di poterci incontrare molto volentieri.
3: Volentieri, mi dice solo la misura, se è un 33 o un 31?
5: Di cosa?
3: Di diametro dell'orologio.
5: Non lo
3: so. Cioè più femminile o un po' più mascolino, insomma.
5: Maschile.
3: Maschile, più maschile. Grande, va benissimo.
5: Va bene, grazie molto,
3: signora.
5: Molto gentile. A presto.
3: Arrivederci. Pronto Giacomo? tutto a posto. Si è ricordato subito di me. Ho parlato direttamente con lui. Mi ha asciugato. Sai, praticamente siamo fratelli. Comunque non ti preoccupare. Mi ha detto che non ci sono problemi. Anzi, mi ha detto che viene anche gratis. Però, mi raccomando, non fammi far figure. Che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
10: Chi è? Pronto?
11: Chi sei?
10: Chi cazzo è, scusi?
11: Ma che cazzo è che parla?
10: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
11: A te te l'ho fatto.
10: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
11: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
10: Ah, ti ho visto.
11: Hai capito lui. Chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
10: Sì, ti ho
11: è
10: visto
11: questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
10: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
11: Ciao, sette burro.
10: Ciao.
11: A sorte.
12: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
13: Salve, lei chi è, scusi?
12: Armstrong.
13: Armstrong.
12: My bro.
13: Sì.
12: Come and rain. Should I rain.
13: Ma lei non è di colore, però.
12: Fatto la cazzo.
13: Vado?
14: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
15: Vai, madonna, ma...
13: Cosa? Che c'è?
14: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
16: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
17: Vai tu lì dentro, vai.
16: Dai, no, dai, vai dentro.
13: Dai, vieni dentro, dentro, Leo.
16: Dai, Leone.
17: No, no, è troppo.
16: Dai, dai.
17: È una merda.
13: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai... Cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
14: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
13: sì?
14: Appena vede che io muoio,
13: sì?
14: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
13: Gaccia d'Avè.
14: Che è un disco.
13: Sì.
14: E allora
13: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
14: No. Muoio io sul letto.
13: Di colpo?
14: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
13: Di chi?
14: Di qualche donna.
13: Di tua moglie?
14: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
13: Okay, okay.
14: Di una bella ragazza.
13: Sì.
14: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
13: Mm.
14: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
13: sì.
14: Mi vestono,
13: sì.
14: Mi mettono nella cassa da morto.
13: Sì.
14: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
13: Gaccio davvero.
14: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino, fino al cimitero
13: sì.
14: Ci sarà sempre questa musica qua.
13: Sì.
14: Gaccio davvero.
13: Gaccio davvero.
14: E la gente dietro che balla con me. Allora,
13: voce non tu non puoi ballare, sei morto?
14: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
13: Sì.
14: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
13: Ma cosa?
14: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
13: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
14: Ti tiro dentro.
13: Sì, ti alzi in piedi.
14: Mi alzo in piedi,
13: sì.
14: Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
13: sì.
14: Ti facciamo un taglio sul culo,
13: sì.
14: Dove esci il bu,
13: ecco,
14: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
13: sì.
14: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
13: E morirò con te.
14: E morirai con me.
13: Per i colpi.
14: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
18: Ragazzi,
14: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
18: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
14: Ma non è adesso.
18: No, è arrivato adesso. Sotto.
14: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
18: È un water con le ruote nero.
14: Vai tu adesso che fai
18: dentro.
14: Bene alla famiglia.
18: Tu
14: vai
18: tu. Dentro.
14: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
18: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
14: No! Se, Adam, dai!

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve.
0: Buongiorno.
1: Salve, senta, la stavo contattando. Praticamente abbiamo una stamperia di magliette indirizzate proprio alla persona che la indossa. Tipo, non so, facciamo un esempio: la indossa un milanese e sì, c'è la stampa sopra con scritto tipo imprenditore.
0: Ah, sì, sì, sì, ho capito.
1: Capito? Benestante. Cose così, c'è la versione che è la che stiamo per distribuire a Bari, infatti volevo proporglielo anche a voi. C'è scritto sopra tipo mangiorecchiette, trimone del cazzo, vai a raccogliere le cime di rapa.
0: No, se le può mandare un'email è meglio.
1: Pelandrone di merda,
0: sì.
1: Ignorante come una bestia.
0: Sì, come no.
1: Poi c'è quella che è tipo uomo di merda.
0: Sì, sì.
1: Quella lì che tipo parli come Lino Banfi.
0: Sì, ho capito, ho capito.
1: Capito?
0: Guarda, l'unica cosa è che mi manda un'email.
1: Ok, quindi vabbè, ti mando una mail, abbiamo tutte le magliette appunto per la zona, cioè appunto mangio orecchiette.
0: Sì.
1: Ignorante di merda.
0: E poi?
1: Asino ciuccio. Ti piace Asino ciuccio?
0: Sì.
1: Cioè anche Sono invidioso. Se la vuoi mettere Sono invidioso, te la posso mandare gratis.
0: Ma guarda, invidioso mi verrebbe un po' da ridere.
1: No.
0: Gestisco un'azienda da quasi 30-40 dipendenti, non so.
1: Sai che sto guardando le foto del tuo negozio, sembra veramente di sei cinesi che fanno tutto a un euro.
0: Non fa niente, l'importante è che io lavoro, guarda, a me non interessa. Poi le lo ripeto.
1: Quanto fai al mese? Quanto fatturi al mese?
0: 5 euro. Ma poi guardi, io le devo stare a perdere.
1: Vabbè, che tanto le cime di rapa non costano un cazzo, dai.
0: Appunto.
1: Vabbè, fatevi una mangiata e ci sentiamo alla prossima.
0: No, guardi, io questa chiamata l'ho registrata direttamente, sta passando direttamente.
1: Chi la passa? James Bond? Ma chi ha? Sean Connery o quello che lo faceva prima?
0: Non ci sono assolutamente problemi.
1: Sì, facciamo così, passala a Roger Moore, che è meglio, no?
0: No, guardi, intanto il numero ce l'ho pure registrato.
1: Ah già, giusto. Salutami Roger Moore, un abbraccio.
0: Ciao, salve.
1: Ciao. Vabbè ragazzi, questo che cazzo deve fare? Produciamo lo stesso magliette, vai!
2: Oh capo, c'è un problema, c'è arrivato Roger Moore, ci ha sabotato le macchine qua!
1: Come sabotato? Non funziona! Porca puttana! Vabbè, chiamo un meccanico per metterla a posto, va!
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda!
4: Bastardone!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, meccanico?
0: Sì.
1: Allora, c'è un problema, io ho un'azienda di stamperie, no? Facciamo delle stampe su delle magliette. Praticamente c'è un problema che ho fatto una chiamata per un ordine, un altro negozio lì a Bari, no? E il tipo si è un po' alterato, ha chiamato Roger Moore e adesso mi hanno sabotato la macchina da stampa.
0: Senti, ma non è, questa è un'officina meccanica, hai sbagliato nome.
1: No, ho capito, praticamente c'è una puleggia, sicuramente la puleggia da sistemare.
0: Sì, ma non c'è, cioè, una cosa in sede e una cosa fuori, io non faccio interventi fuori, hai capito?
1: Guarda, è una roba della puleggia, sicuro.
0: Bisogna vedere, purtroppo bisogna vedere, ma così non ti so dire.
1: Perché ci abbiamo, aspetta un secondo, ragazzi, intanto fate a mano con i pennelli.
2: Faccio io, guardate.
1: Ok, no, che abbiamo la stampa, faccio le magliette per Bari, no, per i baresi. C'è la stampa quella lì, barboni di merda, trimoni del cazzo. Sai quelle maglie che mettete voi, no? Tipo pelandrone bastardo, mangia cicorie e senza la puleggia. Pronto? Vabbè ragazzi, fate la mano dai, come i cinesi. Intanto chiamo un posto per fare un'esposizione, che sono opere d'arte queste qua, vai.
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda,
4: bastardone.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, l'albergo, giusto? Salve, senta, io volevo un'informazione, no? C'è un'azienda di abbigliamento importante. Volevo sapere, per quanto riguarda un'esposizione, uno showroom di un evento da voi, prendere una hall.
0: Ma noi abbiamo solo la sala colazioni.
1: Sala colazioni?
0: Certo.
1: Ma è piccola?
0: Sì.
1: E cosa c'è? Con cosa comunica la sala del...
0: Con la bottineria.
1: Ma tipo, se facciamo un intervento murario, che tiriamo giù il muro, facciamo una stanza unica, grande, poi dopo lo tiriamo su.
0: Assolutamente no.
1: Io ho bisogno di fare questa esposizione lì, perché è proprio la zona in cui c'ho proprio i rivenditori.
0: No, guardi, c'è solo la sala colazione, che sarà di 5 metri per 10.
1: 5 metri per 10? Perché noi saremo 200 persone, poi ci sono i macchinari.
0: No, ma non ci vanno, massimo 30 persone che entrano. No, non è il nostro caso.
1: Infatti, che già c'è la macchina che stampa, che c'è la puleggia che occupa sicuramente un sacco di spazio.
0: No, assolutamente non è qui.
1: Vabbè, guardi, io, lei è gentile, la mando una maglia in regalo perché comunque è stato disponibile.
0: d'accordo.
1: Cosa preferisci? Noi stampiamo le maglie appunto per voi. Cosa preferisci? Terrone del cazzo o miserabile bastardo? Oh, pronto? Vabbè, scelgo io per te, dai. Mimmo, stampagli terrone del cazzo questo qua, vai.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
5: Però.
7: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: Dopo aver ricevuto l'ingiusta accettazione della propria domanda di pensione di invalidità in facoltà di cieco, muto, paralitico e malato di lebbra, i festeggiamenti a casa del nonno si sono sprecati. Peter ha avuto l'insana idea di fare delle avance anche alla giovine Clara, che, colta dall'entusiasmo della sua prima volta, ha accettato di dargliela. Ma l'epilogo non sarà dei migliori auspicabili per una adolescente alla sua prima esperienza, soprattutto se consumata con un tossicomane pastore pezzo di merda senza scrupoli.
1: Porca puttana, che serata ieri. Non sento più il naso e il mio uccello alla punta che puzza di culo.
2: Cazzo, nonno! Te e la Ruttemeier ci avete dato come degli assassini. Non sono riuscita a chiudere occhio per le grida di quella battona.
1: Ma che cazzo vai farneticando, nana? Io ho chiavato tutti gli asini della stalla e poi mi sono addormentato nella porcilaia. Sono entrato in casa ora da ieri, ero fatto come un daino.
2: Ma se non eri tu a chiavare la crucca, chi era a fottersela stanotte?
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, Peter.
3: Dove avete messo la grappa? Che mi devo ripigliare. Stanotte mi sono fatto una chiavata memorabile.
1: Che cazzo hai detto?
3: Ci è voluto un po' a gestire la cosa, ma alla fine, con un paio di astuzie, sono riuscito anche a farmi una pecorina.
1: Brutto cane rognoso, ti sei fottuto la mia donna e vieni pure a vantartene, cane bastardo. Adesso ti infilo il tuo stesso uccello nella gola. I miei maiali saranno felici di ciucciarsi le tue ossa del cazzo.
3: Ma che dici? Non mi permetterei mai di fottermi la tua sgualdrina. Ci sono dei codici da rispettare nella malavita. Non farei mai un affronto del genere, anche se strafatto come un cane.
1: Non prendermi per il culo. Non ci sono altre donne da fottere in questa catapecchia fetida.
2: Il nonno ha ragione. A meno che non ti sei portato in casa una baldracca raccattata in qualche zona di spaccio che frequenti.
3: Ma sei fuori, Heidi? Non porterei mai in casa nostra un'estranea con il rischio che scopra i cazzi nostri.
2: Ma se non ti sei sfondato la Ruttemeier e non ti sei portato in casa una stronza, chi cazzo ti sei chiavato tutta la notte?
1: Infatti, chi ti sei chiavato?
3: Beh, che domande. L'unica cosa scopabile che rimaneva in casa.
1: Grande! Ti sei chiavato Fiocco di Neve?
2: No. Nonno, purtroppo credo di aver capito a chi si sta riferendo, Peter. E non è la mia capretta.
3: Vabbè, che ti sei bruciato tutti i neuroni con la coca, nonno. Ma come fai a non aver capito che mi sono ficcato la storpia?
1: Allora non hai scopato la mia donna, non sono cornuto.
3: Ma se la tua donna fa la mignotta?
1: Che c'entra? Quello è lavoro.
2: Minchia, Peter, ma sei veramente di bocca buona. Come hai fatto a scoparti Clara?
1: Ha ragione la nana scalza. Come cazzo hai fatto a ficcare l'uccello nel manichino coi capelli veri? Nemmeno io strafatto con le allucinazioni arriverei a tanto. Poi ha tutto il culo pieno di piaghe. Gli puzzano perfino gli occhi. È una merda, cazzo.
2: Veramente, Peter, è una cazzo di fogna. Ma non hai rispetto di quel poco di umano che ti è rimasto?
3: Raga, ero messo una merda. Non so che cazzo m'è preso. Effettivamente puzzava come la rogna di un cane.
1: Vabbè, ormai è andata, non parliamone più. E soprattutto nessuno ne parli innanzi a Clara. Magari ci rimane male la merda umana. Ok?
2: D'accordo, nonno. Meglio non far capire alla fogna malaticcia che sappiamo che Peter l'ha chiavata nonostante sia un cesso senza speranze. E che soprattutto è l'unico cazzo che vedrà in tutta la sua patetica esistenza.
1: Ah, che schifo! Ma come hai fatto?
3: Ero scassato, nonno. Non me lo ricordare. Non ne voglio più parlare o vomito.
4: È uno scherzo? Voi vi siete accorti che ero qui, vero?
3: Ops.
1: Gradisci del latte?
0: Povero cesso.
4: Ma basta, anche lei.
0: Oh, scusa Clara. Sentire quelle cose tremende sul suo conto il giorno dopo aver perso la sua verginità non le ha affatto fatto piacere. Si è chiusa nella sua stanza e non vuole più vedere nessuno. Purtroppo, inconsapevolmente, non ha fatto altro che fare un favore al gruppo, che se l'è levata di mezzo per un po', potendo tornare allegramente a gestire le proprie malefatte. Comunque rimane che Peter ha veramente un gran fegato. Stima, fratello, solo le iene del Kenya hanno più stomaco di te.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo.
2: This
1: is the zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai. Finalmente.

0: pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao, mio nome è Lisimba. Io ho guardato internet. Tu, muratore?
0: Sì, sì, sì, sono io un muratore. Dimmi,
1: cosa bisogna? Ascoltare, io avere problema perché deve venire mio parente da Africa.
0: Sì?
1: Dakar.
0: Che cosa dobbiamo fare? Spiegami, perché non ti sto capendo. Dimmi, spiegami.
1: Allora, siccome io avere parente e venire da Africa.
0: Sì.
1: Deve costruire casa fango pupù, come fare il mio paese, perché non vuole. Io
0: sono un muratore, ma fango pupù non te la posso costruire. Ma cosa stai dicendo? Te la devo costruire giusta.
1: Dai, fare casa fango pupù. Venire mia papà, mia mamma, io fare
0: sempre. E nella casa fango pupù riprendere la casa tua mamma e tuo papà. La costruiamo bene.
1: Perché io volevo fare sentire loro come il loro paese, no?
0: Ah, loro si sentono a loro agio così.
1: Fare casa fango pupù.
0: Ma guarda, io te la posso fare benissimo la casa, ma non in fango pupù.
1: Non potere fare?
0: In fango pupù no, te la posso fare come si fanno le persone normali.
1: Allora tu potere fare casa normale,
0: sì?
1: Però tu potere prendere piante, banano, mettere tutto banano sopra muro.
0: Ma guarda, sì, possiamo fare tutto quello che vuoi, guarda, possiamo fare tutto quello che vuoi.
1: Potere fare?
0: Possiamo fare tutto quello che vuoi.
2: Tu pagare.
1: Io.
0: L'importante è pagare.
2: Tu pagare.
1: Io pagare e pagare anche pranzo, Contenta?
0: A voglia, come no, ci mancherebbe.
1: Dare panino con banana.
0: Sì?
1: Acqua. Tu volere acqua Ferragni?
0: Acqua Ferragni, sì, soprattutto Ferragni, sarei ancora più contento.
1: Contenta acqua Ferragni? Perché io volevo fare acqua Lisimba, no? Io
0: Lisimba. No, acqua Lisimba bevi, però tu mi sa che è meglio, guarda.
1: No, non potete fare perché nel mio paese non c'è acqua, quindi non ho fatto.
0: No, allora va bene acqua l'altra lì.
1: Senti, siccome tu essere italiano molto, molto bravo, gentile, io contenta.
0: Sì?
1: Io dire te altra cosa.
0: Dimmi.
1: Perché voi in Italia avere Salvino pezzo merda che
0: sì?
1: Rompe coglioni, non vuole fare venire parente di Africa.
0: Esatto.
1: Lui non condendo quando vede noi negri, no?
0: Sì.
1: Tu però potere fare lavoro per me.
0: Certo, come no? Io lo faccio molto volentieri il lavoro per te.
1: Allora, tu avere furgone o macchina?
0: Tutte e due.
1: Allora tu meglio furgone. Andare
0: sì?
1: Francia.
0: Sì.
1: Poi fare bla bla car. Mio parente fare viaggio con te. E tu portare parente in Italia. Contenta?
0: Come no? Mi senti come sono contento. Felice una Pasqua.
1: Tu diventare scafista.
0: Eccola lì. Allora sì, dai, va bene, allora ci sto.
1: Però casa fango pupù no.
0: Casa fango popò è un po' complicata, possiamo vedere poi se riusciamo a farla.
1: Dai, fare casa fango popò.
0: Va bene, dai, che adesso però devo andare a lavorare, su.
1: Se no tu rassista come Salvino mezzo merda,
0: Sì, però io devo andare a lavorare adesso, ti devo lasciare.
1: Dai, no, rimanere il telefono.
0: Ma che rimanere il telefono? Devo andare a lavorare io, drogato, io devo andare a lavorare.
1: Ehi, guarda che io fare macumba, eh.
0: A chi fare macumba? Dai.
1: A te.
0: Dai, che non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: Ti metto le mani addosso, non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: No, senti tua mamma, non macumba, ciao.
1: Tu pezzo merda, perdere tutti i capelli.
0: Ciao, Suca, ciao.
1: Tu non scopare più. Pezzo di merda. Io a fare macumba mandare su carrozzella, Condenda?

0: sta?
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Accidenti! I preparativi delle nozze incombono. E quel bischerone di Skelly sparisce e non mi risponde al telefono. Amo avere un boy sfuggente e ombroso. Ma mi tocca sempre andare io da lui. E lo sa che odio guidare coi tacchi.
2: Ehi, mamma!
1: Amore! Che fai? Ti stai burlando di me facendo gli scherzini e non rispondendomi al telefono ai super messaggi top con le emoticons della coppia Omo e il bambino. Dove ti sei cacciato? Non dirmi che sei ancora a giocare con le tue sciocchezze da malvagio signore della morte mentre io mi sto letteralmente mangiando le unghie appena fatte dall'estetista. Ma sai quanto mi costa fare il gel ogni due giorni?
3: Ciao teso.
1: Ciao amo.
3: Oh, ma che diavolo che hai fatto alle unghie? Non si possono vedere. Sembri una lavandaia.
1: Oh, ti prego, Beastie Baby, non ti ci mettere anche tu a farmi fare la pazza. Lo so che sono indecenti, ma sono in super ansia poco top per colpa di Skelly e dei preparativi delle nozze.
3: Ma stai tranquilla, teso. Ci sono qui io, altrimenti a cosa servono le sister?
1: Che carina che sei, pelosissima amica mia. So che posso contare sulla socia quando ne ho bisogno. Sto impazzendo, non abbiamo nemmeno fissato il giorno. Non sappiamo se viene Elton John e se il manager di Beyoncé ha accettato il cachet per l'evento. Chi ci fa il catering? Dici di chiamare Enzo Miccio?
3: Beh, Enza è una socia, l'ho incontrato a Mykonos e secondo me ti dà una mano. Lui è una garanzia, basta che poi non la mena con i segnaposto color oro, che personalmente fanno troppo etero.
4: Oh, cazzo, i culatoni!
3: Ciao, Skeletor.
1: Toh, guarda un po'. Si parla di Gucci e spuntano i rapper.
4: Che cazzo ci fai nel mio castello? Tuo padre non ti ha segregato in qualche fetida cella dopo averti visto infilare Alice nella tana del merda coniglio? Che vuoi? Che ci fai qui?
3: Non fare il cattivo, non trattare così la mia sister. Le stai spezzando il cuore.
4: Ma sei serio?
1: Tranquillo, Beastie Baby. So cavarmela da sola. Adesso, solo perché hai due pettorali da urlo e un outfit che mi fa impazzire a metà fra Cappuccetto Rosso e Belfagor, non pensare di avere così tanto ascendente primordiale nella mia libido da poterti permettere di trattarmi così a pochi mesi dal nostro matrimonio. Hai capito, baby?
4: Ma quale stracazzo di matrimonio? Maledetta leva impestata di quella cagna balorda infame, lurida di quel falco di merda che ti ha dato i poteri! Non c'è nessun cazzo di matrimonio, io non sono frocio! Vi vuole entrare in quella testa fottuta piena di prodotto ammorbidente!
1: Calmati, abbassa la voce, baby. Non fare scenate davanti agli amici. Le omocose si risolvono nelle proprie omocase, soprattutto arredate con gusto.
4: Ma quali cose dobbiamo risolvere? A parte il fatto che fatico a trattenere le feci da tre fottuti mesi e ho infezioni intestinali indicibili per via del fatto che il mio culo sta facendo più dentro che fuori ultimamente!
3: Calmati, Skeletor, potresti sentirti male.
4: E tu devi finirla di pensare che io sia il tuo amante.
1: Calmati.
4: O il tuo fidanzato. O il cazzo che
1: calmati,
4: ti sei messo,
1: amore,
4: in quella fottuta testa da Raffaella Carrà col mento di Ridge di Beautiful.
1: Amore. Oh.
3: Cazzo, è svenuto.
1: Oddio. Speriamo non sia diventato cieco. Oppure abbia perso l'uso della gamba destra. Oppure non riconosca più il colore rosa. Sarebbe tremendo guardare ancora il film di Barbie e non riconoscere gli outfit pazzeschi della Margot Robbie.
3: Gran film, quanti pianti. Comunque, credo che sia solo un semplicissimo svenimento. Aiutami a metterlo a pecorina, così si riprende.
1: Top! Ecco, tu prendilo per le braccia possenti e bentornite, che io lo afferro per le splendide natiche sode e succulente. Oh wow, anche tu pensi quello che penso io.
3: Non volevo dirtelo, ma effettivamente...
1: Per il potere di Gayskull!

0: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Aiutami, aiutami, tanto scala!
3: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, sono dimostrata la cosa con la credenza!
4: Ma porca! Skywalker!
2: Aiutami, tanto Skywalker!
1: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, un ubriaco, un granziano!
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
3: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
1: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
1: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
1: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarpato di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ala, fanculo, sono tutto fatto e mi si incastra la mascella. Ala. Ala. Ala. Ala. Alla tigre.
3: Anche oggi Massimino e Giovanni.
2: Ala. Minchia che trendata, mi si è addormentata la tastiera. Buona sta merce. Provano a fare i puttani, tentano di fare a merda gli albergatori, provano ad imbarcarseli per fornire il loro servizio di puttani alle clienti. Ora serve un lavoretto di bocca da un iPhone. Sfanculatevi, ascoltate sta stronzata.
4: Sono una telefonata, mi dica pure.
5: Ah, Perù come in Sud America, dove fanno la coca?
4: Sì.
5: Ah, fantastico. Senti,
4: posso aiutarla?
5: Ti chiamavo per sapere se in quella zona lì c'è una bella affluenza di russi.
4: Come?
5: I russi, vengono i russi a dimorare nel vostro albergo?
4: A volte sì, a volte no, cioè dipende dal periodo, durante l'estate soprattutto.
5: Ah, questa è una cosa importante. Ah, ma senti che anche tu c'hai l'accento straniero.
4: No. Sì, mi sembra?
5: Sì, perché...
4: Dica pure come posso aiutarla.
5: Sentite, cioè, che mancava una T.
4: Della chiamata sarebbe?
5: Stai calma. Sono Massimin di quarto, praticamente sono puttano. E stavo cercando un posto che mi fornisse clientela. Se lasci il numero di telefono, se viene qualche russa anche disagiata sui 45.
4: No, volentieri, mi lasci pure.
5: 60, 70 anni, che c'ha voglia di 4 kg di cazzo, mi fai il numero di telefono e io vengo. E lascio il 20% a chi mi chiama, portiere di notte, chi sia, sia, capita.
4: Sì.
5: Ok, 335?
4: Sì.
5: 6611 81, Massimino.
4: Perfetto, va bene.
5: Se hai bisogno di qualche foto da far vedere alla clientela, non lo so io come fate voi il servizio dei puttani.
4: Ok, va bene, grazie, buonasera.
5: Oh, se vuoi qualche chiavicata di cazzo pure tu. Oh, bastarda, mi ama questa personaggio.
6: Adesso guarda Massimino, ci penso io, ti faccio vedere come si fa. Se mi risponde una bastarda, minchia, subito gli dico, ti metto la lingua nel c***o, lo giuro, subito. Se rispondi, ti ciuccio la fica. Non dico neanche pronto, guarda, ciuccio la fica. Vedrai che dice subito qualcosa.
7: Hotel, buongiorno.
6: Ti ciuccio la fica. Pronto?
7: Va bene.
6: A posto?
7: A posto, grazie.
6: Fantastico. Ciao.
7: Salve.
6: Ya, ti spacco tutta, sai.
1: Tamarri.
8: Pronto, Mario?
6: Come?
8: Albergo?
6: Albergo?
8: Hotel, sì, prego.
6: Prego, prego. Pronto?
8: Pronto, buonasera.
6: Buonasera.
8: Prego, mi dica.
6: È l'hotel?
8: Hotel Sostrosma, sì.
6: Prego. No, ma confuso, scusi, volevo parlare, chiedere una, dirle una cosa, ma c'ho sto prego, scusi, na, comunque, piacere, sono Giovannino. Pronto?
8: Sì, mi dica, Giovannino, che, mi dica.
6: Non so, non mi risponde, mi sono preso. Senta, allora, e sei tutto strano, mi hai fatto prendere male. Chi sei tu?
8: Ma chi sei tu?
6: Giovannino, sei tu? Io sono Giovannino, piacere.
8: Sì, ma chi sei tu?
6: Mi hai fatto prendere male. Chi sei tu?
8: Ma chi sei tu?
6: Giovannino, sei tu? Io sono Giovannino, piacere.
8: Sì, ma chi sei tu? A me mi...

0: gli specchi di casa, coglione.
1: Ora quello scemo di Giovannino proverà a farlo a merda.
2: Non si permette a me più di telefonarmi.
0: Allora io ti prendo dal collo con le mani e te lo spezzo come un gallo, scemo di merda. Hai capito? Furia cavallo del West. Oh, ma rispondi, mi stai facendo venire l'ansia. Oh, cadavere man.
2: Faccio l'esposto ai carabinieri.
0: Ma che cazzo vuoi fare l'esposto ai carabinieri? Li vedo tutti i giorni.
3: Sto morendo. Oddio quanto ho riso, che stronzata.
1: Allora siete proprio stronzi. Non riuscite mai a combinare un cazzo. Mamma come mi state sul culo.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Tamarri.
2: Uè, stronzoni, oggi i tamarri devono dare uno schiaffo forte a Pino Punta. Per lanciarsi al terzo piano del suo palazzo sono alla ricerca di una catapulta.
1: Tamarri.
3: Sei pronto?
4: Pronto, sei Zattera?
3: Sì.
4: Buongiorno, scusi se la disturbo, volevo un'informazione. Lei fa le robe con legno? Cioè lavora, costruisce su ordinazione delle robe?
3: Sì.
4: Fantastico, fantastico. Senti, a me servirebbe una catapulta. Perché dobbiamo fare una bella catapulta, basta che sia funzionante, ecco. Niente di più, ci serve solo per una roba che dobbiamo fare io e mio cugino una sera. E dobbiamo andare a dare uno schiaffo uno al terzo piano, quindi ci serve la catapulta per salire su.
3: Che te ne posso dire?
4: Ma che cazzo ridi, non ho capito, ho chiesto l'informazione, ma pensa a te. Non ti permettere di ridere, scemo. Non ho capito, ti ho chiesto l'informazione, a me non me ne frega un cazzo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto, buongiorno signora, è falegname?
5: Sì, falegname di Marcazzà.
4: Volevo chiedere, a noi servirebbe una catapulta di legno.
5: No,
4: c'è cazzo ride, non ho capito.
5: Falegname.
4: Ma perché ride signora, non ho capito.
5: No, perché le fa ridere, un po' stupido.
4: Le fa ridere la cosa?
5: Sì, no, nel senso.
4: Perché le spiego, sì. Noi ci serve la catapulta perché dobbiamo andare sotto casa di nostro amico Pino Punta, che è un po' così, ci ha fatto un po' di torti. Allora vogliamo farci lanciare su dalla catapulta, arrivare su al terzo piano e dargli uno schiaffo ma proprio forte, no? Cioè proprio che la mano gli attraversa la faccia, tipo The Mask, presente?
5: Sì,
4: e quindi si arriva una catapulta. Però, così, però lei mi sta
5: rivolgere un'altra.
4: Ma che cazzo ti ridi di continuo? Non ho capito, che cazzo hai pippato? No? Pensa a te, ti parlo mica questa ride, non da saccagnata. Sei contenta?
3: Sei.
4: Scema, ma pensa a te sta cretina.
6: Ha detto che tua madre è una puttana.
4: Cosa ha detto?
6: Ha detto che la zoccola, però.
4: Ma pensa a te sta cogliola di merda.
1: Tamarri.
3: Pronto?
6: Pronto? Sono Massini di Quartz, scusa disturbo. Voi noleggiate... Ci avete una catapulta?
3: La catapulta? Come? Non la tengo, ma...
6: Ce l'avete la catapulta?
3: Ma devi mettere il tuo amico dentro e lo devi lanciare lontano? Oppure...
6: Bravo, in che cazzo sei? Anche veggente oltre che meridionale. Praticamente funziona così, mi devo noleggiare sta catapulta perché devo tirare lo schiaffo a uno al terzo piano di un palazzo e ci serve una catapulta abbastanza grande che lanci mio cugino, io fisco, questo apre la finestra, mio cugino salta con la catapulta, gli mollo uno schiaffo, gli giro la testa a 360 gradi e poi lo faccio riatterrare come un gatto.
3: Ma al secondo piano alla fine?
6: Terzo piano ci arriva?
3: Terzo piano, sì, però secondo me arriva troppo veloce, capito?
6: Ma c'è un calcolo di distanza, cioè ci puoi dare anche due o tre dritte su
3: è come... normale, ci serve pure un geometro, no? Tacchi dritto, dobbiamo fare tutta una cosa sistemata.
6: No, deve essere una cosa pratica. Facciamo due o tre prove, magari ci siedo a te dentro la catapulta, ti lancio e vedo
3: così,
6: la distanza che raggiungi, capito? Quando pesi?
3: Dipende, dobbiamo calcolare se dopo cacato o prima cacato.
6: No, ma secondo me la merda è proprio piena, sei proprio pieno. Se ti cacchi tutto avanzi soltanto il peso dei jeans. Dai, ce l'hai sta cazzo di catapulta, scimmia?
3: Vieni a prenderla.
6: È certo che devo venire a prendere. Cosa serve? Un furgone per cioè, come si attacca? Come. Ci posso andare in autostrada? Che sto parlando? Ci posso andare in autostrada? Come funziona?
3: Come? Non puoi andare?
6: Non lo so, tu me lo devi dire. Sei tu che c'è la catapulta. Già mi sto domandando uno che affitta catapulta come fa a mangiare
3: andare,
6: le proteine.
3: Andare,
6: sto parlando! Come fai a mangiare le proteine affittando catapulte? Fammi capire la situazione. 50 euro?
3: No, di più.
6: E quanto costa affittare la
3: catapulta? 400-500 mila euro all'anno.
6: Con una cazzo di catapulta? Minchia, ti devo chiedere il pizzo.
3: Mica ce ne abbiamo

0: Ah, proprio una riserva di catapulte, proprio un parcheggio di catapulte. Madonna, sai che veramente la mattina si è svegliata e ha detto: cosa faccio stamattina? Vado a fare il meccanico? No, mi compro 40 catapulte e le affitto. Hai fatto la mossa vincente. Pazzè, pensare che con sta voce non ti davo la terza elementare. Miglia, invece sei intelligente.
1: Non ce l'ho, fratello.
0: Non ce l'hai? Ah, proprio tu scrivi con gli Shanghai. Ti fai, fai capire con le niente. Come le popolazioni dell'Amazzonia ti comporti tu. Senti, terrore di merda, mi hai rotto i coglioni. Tanto ho capito che la catapulta non ce l'hai, stai facendo lo scemo.
1: Va bene.
0: Tirati uno schiaffo con la tua merda, ciao scemo.
2: Tamarri.
3: Armi sceniche.
0: Pronto?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Giovannino, come stai?
4: Ma che Giovannino?
3: Che domanda mi hai fatto? Non so. Giovannino sono, Giovanni mi chiamo. Ho visto il numero su Google e ho chiamato. Pronto?
0: Ti ha messo giù.
3: Madonna mia, chiamalo un attimo questo.
4: Pronto? Ma chi sei?
3: Bifolco, che cazzo fai? Mi butti giù il telefono?
4: Non ho capito chi sei.
3: Sono Giovannino, Giovanni. Ma non mi conosci? Non mi conosce lei, signore? Io ho trovato il numero su internet perché devo chiedere delle cose.
4: Dica pure.
3: Ah, aspetti un attimo che devo respirare, che mi è salito un po'. Che quando mi ha detto quella roba là, ha detto: ma pensa te sto cazzo di bifolco come mi tratta. Comunque, senta, un'informazione. Mi sente?
4: Ma vai a fanculo.
3: Ma che cazzo fai, coglione? Oh, bifolco di merda. Ma chi cazzo ti credi di essere, oh? Madonna mia, vedi che la gente poi ti tratta male da capone di merda.
0: Ha detto che tua madre è puttana.
3: Cosa ha detto?
0: Che tua madre è puttana, l'ho sentito.
3: Adesso lo richiamo, richiama bifolco.
4: Pronto, fai
3: bro? Oh, ma che cazzo fai, che a chi dai? Non ho capito, figlio di puttana. Oh.
4: Ma chi è? Pronto?
3: Hai detto figlio di puttana. Mi hai buttato giù il telefono, l'ho chiamato due volte e mi dici figlio di puttana. A chi?
4: Ma scusa, ma lei a chi cerca? Mi scusi.
3: Sto cercando quello che fa il legno, che mi serve la catapulta di legno.
4: Ma mi risposta, avrà sbagliato numero.
3: No, magari se cerchi di non offendere le persone, perché
4: no,
3: io volevo.
4: Perdonami, avrà sbagliato numero.
3: Ma a me mi hai detto figlio di puttana.
4: No, avrà sbagliato numero.
3: Stai attento, okay.
4: Ha sbagliato numero.
3: Senti, ma lei è falegname?
4: Ha sbagliato numero.
3: Non è falegname. Ma che cazzo fai? Oh, che sto parlando?
4: Buon appetito.
3: Prima mio ma buon appetito a tua madre, coglione. Ma pensate, figlio di puttana. Adesso te la sei ripresa.
0: Specchio riflesso.
3: Specchio riflesso.
5: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura.
0: Oh, come?
5: Paura.
6: Radio 105.

0: amici di Squarto Grado, in Pomponet Figugazza Lillo che? Siamo qui che questa sera di affrociare un pensiero, beh, che poi la gente si spara. Bene, bene, come biasimare la figa. Incredibile, Bep, fatti di scontana. Questa sera a Squarto Grado sentiamo subito la clacson di Godo di Sera. Sentiamo la ricostruzione del nostro inviados. Poi porco!
1: È giovedì di luglio. Nel complesso residenziale Le Cinegre di Sirmione del Garda, il signor Siegfried, un vacanziere tedesco con le calze e i sandali, sta leggendo un libro di merda, mentre riposa all'ombra di un ulivo, quando proprio mentre sta per addontare un wurster, qualcuno disturba la sua serenità con un forte rumore di meridionale.
2: Italiano di merden! Ehi tu, piccolo italiano mancia spacchetto! Tu fa smetto di tuo musico che io vuole di leggere il mio libro e ti mancia mio Brustel, tu puoi abbassare di quello musico infernale.
1: Ma il signor Siegfried non sa che la figura che ha di fronte non è un semplice turista maleducato, ma un efferato assassino che non gli dà nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che lo colpisce in pieno volto con un cannone della Seconda Guerra Mondiale, ferendolo lievemente. Il povero signor Siegfried cerca immediatamente l'aiuto delle forze dell'ordine. Errore fatale, perché il suo aggressore perde ogni controllo e comincia ad infierire sul povero Siegfried, cercando di soffocarlo con una massiccia porzione di melanzana alla parmigiana rinforzata con doppio condimento.
2: Polizai! Polizai! Che cosa tu fa con quello di teglio di parmigiana? No, io non voglio, io mangio solo spacchetto con cappuccino, no! Molto di buona, ma oh, il mio corpo non pronto per tutto quanto digerire questo troppo. Oh, basta, ti prego, troppo di pesante per te, scoriuta.
1: Il povero Isgrid rimane morto a terra per una indigestione fulminante di una dose massiccia di parmigiana, una vista tremenda per gli inquirenti che ora stanno battendo la pista dei terroni di merda. Staremo a vedere.
0: Bene, bravo. Complimenti per l'ordia di Gregor Sandro. Ottimismo della figa che scende di libidini. Per cazzo sto dicendo? Adesso sentiamo un breve intervento del nostro criminologo. Bene, hai ragione. Ragione da vendere. È giusto. Ottimo. Perché no? Mercoledì dici, no? Bene, bene. Ora Sebastiana. Sentiamo in Fostritz Social Fresknork. Che suca. Dai, Sebastiana!
3: Dai, non chiama nessuno!
0: Bene, bene, mi piace la plerpede dildo del Lights. Come si comporta Gigi Budster di fronte all'ano? Paranza o pesce, cacciucco, cosa mangio? Godo, dai, sigla, che sono preso dalla farmacia del naso.

0: 105.
1: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli. La Terra di Mezzo è sconvolta dall'Orcovid, una misteriosa epidemia sintomaticologicamente che spiralitosa, che si manifesta con attacchi di tosse conditi da sonanti porconi, tipo porco di quel fame cencioso bastardo, puttana la 8-bit che mi apparve sullo schermo del Nokia 3310. Oh, mannaggia a quelli. Per fermare l'epidemia, il re degli elfi è costretto a inviare i suoi strilloni ai quattro angoli del mondo, intimando a tutti di rimanere chiusi in casa, pena la morte o 200 euro di multa. La Terra di Mezzo, quindi, si ritrova in Orcdown.

0: primo del suo nome, re degli elfi e signore della città di Glitter, dichiara lo stato di Orktown e ordina che tutti gli abitanti di Arda, siano essi elfi, uomini, hobbit, orchi o mostruosi veneti, rimangano tassativamente chiusi in casa fino al termine dell'epidemia.
1: Ma no!
2: Ma che barba!
1: Non puoi, scusate!
2: Ma che cos'è un'epidemia?
3: Scusate, qualcuno che lo lascia un pusher così me ne sto a casa tranquillo.
4: Silenzio un attimo che risolvo io la questione. Sempre io devo pensare a tutto quanto. Allora ci penso io allo strillone. Scusi, signor strillone, vede, noi non possiamo rimanere chiusi dentro le case perché abbiamo il compito di conquistare il mondo, è giusto, Orconi?
0: Udite, udite, tutte le attività che concernono la conquista del mondo sono vietate fino a nuovo ordine.
4: Scusi, una domanda che può sembrare banale, ma che cosa si può fare? Che cosa è consentito?
0: Nessuna attività nell'aria aperta è consentita, a parte ovviamente se dovete allenarvi una maratona inesistente. Allora potete andare dove cazzo vi pare. Ora vi lascio, ho ancora migliaia di villaggi da visitare.
5: È abbastanza palese che gli orchi siano dei totali imbecilli e che l'unico con un pizzico di cervello è il loro creatore. Insomma, sto film mi sembra di averlo già vissuto.
0: Udite, udite, sua maestà Gilgalad! Sua maestà Gilgalad, primo!
4: Pure balbuziente lo strillone. Ma io voglio dire, chi è che governa questo posto? Cioè, lo strillone balbuziente!
3: Ma poi che cazzo si urla che qua un centimetro? Non ce lo può dire normale!
2: Ma sai cosa? Secondo me non sa camminare e urlare insieme, quello lo confonde.
4: Comunque non avete ascoltato con attenzione che io, essendo ad Arre Partenopeo, già ho trovato la soluzione. Se ci alleniamo per la maratona, possiamo andare dove ci pare.
3: Ma noi non dobbiamo allenarci per una maratona.
4: Ma allora si scema, bro. Si scema con chiude, bro. Allora, facciamo finta, no? Cioè, noi facciamo finta, ci mettiamo i pantaloncini, andiamo a fare una bella corsetta di una cinquantina di chilometri.
3: Ma se cammino male?
6: Io sono orco, non sono mica... No!
3: Io c'ho i piedi piatti.
5: Diventare sportivi dalla sera alla mattina non è l'unico modo per aggirare l'Orktown. Khaled, l'elfo tunisino, ha rubato un piccolo pony col quale gira indisturbato per la terra di mezzo, fingendosi un pony express, quando viene purtroppo fermato dalla guardia di Elfanza.
7: Che bello! Non c'è nessuno a giro! Un po' poco per gli affari o perché nessuno viene a comprare pollino. Però puoi prendere in prestito tutto ciò quello che ti serve. Puoi andare tipo scienze supermercato, puoi prendere bottiglio, spaccare, nessuno dice niente. È bello questa cosa di europeo.
0: Cosa ci fai in giro? Non lo sai che c'è l'Orktown?
7: Guarda, scusa, c'ho so Glover. Io porto pizzo, porto panino, c'ho bicicletta, porto mangiare di persone che non c'hanno niente.
8: Favorisca i documenti.
7: Guarda, si chiama Nutu perché lasciate dentro il cufano di cavallo. C'ho tesso regolare, proprio sono regolare, eh.
8: Sì, ho capito, dai. Vieni con me in caserma, andiamo.
7: Dai, ti prego, no. Devo finire consegne, cioè devo andare, se no non mangio stasera. Dai, non fa stronzo.
8: Poche storie, andiamo!
5: Ma il nostro marocchino preferito ha un gigantesco colpo di culo. Proprio quando lo sbirro lo sta per arrestare, arriva l'orda di orchi, che finge di partecipare ad una maratona per evitare l'Orktown.
8: Ma cos'è questo fracasso?
4: Mi vai fuori tempo.
8: Fermi, in nome della legge è vietato uscire di casa. Non sapete che c'è l'Orktown?
4: Ma che tal, Lucky? Ma che cazzo gridi?
8: Guarda che ti metto le manette.
4: Ma che cazzo me le fotte a me? Mi spezzi il polso, so orco io.
8: Non sembri orco, sei più carino.
4: Grazie, poi dopo limoniamo. Comunque lei ha compiuto un grosso errore di abuso di potere, perché non vede l'abbigliamento mio e di tutti gli orcoti qua. Ci stiamo allenando per la maratona.
2: Io c'ho pure la fascetta per il sudore.
8: E voi vi allenate con le spade e mazze ferrate?
2: Beh, mo questo...
4: Perché aumentano il peso. No, abbiamo finito i pesetti e quindi questo aumenta, si fa più fatica.
2: Bravo.
8: No, no, questa cosa non mi convince. Ora venite tutti con me in caserma.
4: Sto rombo cazzo.
2: Che dobbiamo
4: vabbè,
2: fare?
4: Dai, vabbè, ho capito. L'hai voluto tu. Strappategli le gambe!
7: C'è una!
3: Non ho finito di urlare. Fatemi urlare anche a me che c'ho una gamba sola. Bravo!
2: Sì,
3: ho finito?
2: Sì,
3: devo fare il festival di Orco Remo.
4: Sei neomelodico.
7: Bravo, massa, bravo! Bravo, orca, massate, sbiru! Bravo, facciamo così, se faccio
4: questo. Ah, cosa fate, capo? Ora che abbiamo strappato le gambe a questo stronzone, possiamo riprendere la nostra finta corsa di allenamento. Dai,

0: Questi orche non le comprendo proprio. Sono proprio strane.
1: Gente buffa, eh?
0: Che sei orco pure tu, scusa.
1: Chi l'ha detto?
0: Tu sei orco, si vede che sei orco.
1: No.
0: C'è dente come un
1: apo. No.
0: Ma sei brutto diverso,
1: proprio. Sono di Bari.
0: Ah, ecco perché.
2: Come andrà a finire? Riuscirà l'orda di Adar a conquistare il mondo di Arda? Adar e Arda, Arda e Adar. Riflettiamo su questa cosa. Ste merde di sceneggiatori hanno inventato di sana pianta un cattivo che ha quasi lo stesso nome del mondo in cui si svolgono le vicende. Ma vi rendete conto? Porco di quel fottutissimo... Alla prossima puntata...

0: Lo Zoo di 105.
1: Poteva essere il capolavoro dell'anno. Poteva sbancare gli Oscar, gli Emmy e i Golden Globe. Poteva spostare significativamente l'asse mondiale della comicità. La serie, destinata a diventare evento del 2018, era pronta a vedere la luce. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

0: Scusa. Eric, che sono io che sta scopando.
1: Ah, okay.
0: Entra squalo, Frigio. Papà, ma cosa stai facendo? Scopando, eh? Okay, okay. Tu non sai Frigio.
2: Ok, perfetto. Chi fa il padre?
0: Io sono il papà.
2: Okay.
0: Però se volete
1: potete. Vai, vai, vai.
0: No, decidiamo, non è
1: senso. Mi sto ammazzando da ridere, vai.
0: Beh, non è iniziato.
3: Sai che mi fa già male la mandibola?
2: Mi puzza di trailer, però vai.
0: Perché ridi così? Mi
2: sento tutto intorno.
0: Cioè, stiamo sorridendo. Tu
4: a me quando ti prendono per il culo fa riderissimo.
0: Ma non mi sembra che ti sia preso in giro.
2: No, cioè, è la scenetta di Alba. Okay?
0: Non è di Alba, è Alba e Uzi e Squalo.
2: Adesso i mitragliatori.
1: Lui è il classico che si mette in fondo alla classe, così la maestra non sa con chi prendere.
0: No, no, non mi metto in fondo.
1: Sì, sì, sì.
5: Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. La scelta di un soggetto obsoleto da almeno 20 anni. Un gioco di parole già stantio ai tempi del drive-in. Una distribuzione dei dialoghi casuale, come una cappellata in un'orgia al buio.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ti stai scopando?
0: No,
1: chi ti sta scopando?
0: No, falla bene. Falla.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Chi ti sta scopando?
0: Ma tu, cioè, tu entri in camera di tuo padre che sta scopando e dici: ma papà, cosa stai facendo?
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ma che cazzo si sta scopando?
0: Bravo, vedi,
3: interessante. Wow, ha aggiunto anche.
0: Sì.
3: Ha migliorato la battuta.
0: Ma tu non lo fa. Tu non lo sai, Fridge. Lei è la segretaria che tra 29 puntate tu te la sposerai, poi ti tradirà di nuovo con me e alla fine avrà un figlio negro da tuo fratello. Poi ti ruberà la macchina e tu allora te la risposerai perché sei un coglione.
1: Complimenti per come anche... che veramente non si capisce come è strutturata.
2: Mi sfoccheri la squadra.
1: Scusi se mi... Scusate, attenzione. Scusi se mi permette... Scusi se... dai.
2: L'hai scritta tu, p***o!
1: Sì, ma
2: non l'ho scritta io, Toroide!
5: E l'opera prima di Luca Alba, il suo pargolo, il suo orgoglio, il suo sfavillante sforzo creativo finiscono tragicamente in catastrofe.

0: Devo andare, ragazzi. Devo andare, che sennò devo allora, di nuovo in quel dai, posto.
1: Stai zitto, sei...
0: Ti brucio.
2: Che fallimento, ragazzi. Che fallimento.
3: Ah, ragazzi, però non ce la faccio
0: così. No, ragazzi. Oddio,
2: no, no, no, siamo diventati.
1: Era bella.
0: A due ore di scrittura abbiamo fatto noi.
1: Era bella.
0: E tu non dici niente.
1: Io mi sto incazzando. Non c'è rispetto.
2: Ma no, ma scusa, arrivati. Voglio sapere come va a finire.
1: Era bella, cazzo.
2: Voglio sapere come.
4: Ma no, era bella, cazzo, dai. Ma siete dei bastardi.
3: Male.
4: Mi avete rovinato la scenetta locale.
5: Bruttiful. Storia di un fallimento. Mai nello Zoo di 105.
6: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Buongiorno, amici dello zoo. Come va? Io sono un po' incazzato. Sì, perché abbiamo ricevuto una segnalazione riguardo un tizio che passa il suo tempo sui social a importunare le ragazze. E lo fa fino a che le ragazze non gli rispondono. In poche parole. Uno stalker. Bene, noi con l'aiuto della nostra amica Irina ci siamo spacciati per una delle ragazze da lui importunate e gli abbiamo fatto uno scherzetto.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Finalmente siamo riusciti a sentirci. Ciao, sono Giulia.
4: Sì.
3: E comunque grazie, volevo ringraziarti per il complimento che mi hai fatto.
4: Niente.
3: Ah, quindi tu di professione cosa fai?
4: L'operaio.
3: Operaio di che cosa?
4: In fabbrica, nel magazzinaggio.
3: E quindi nel tempo libero sei su Instagram a commentare le foto delle ragazze?
4: Sì.
3: E le mie foto ti piacciono?
4: Sì, mi piacciono.
3: Sì, quanto ti piacciono le mie foto?
4: Molto. Mi fanno masturbare.
3: Non ho sentito, scusa.
4: Sto dentro la camera, se ti va di farmi masturbare.
3: Eh sì, amore, ma per me non è un problema. Riuscirei subito a farti masturbare solo con la voce.
4: Vuoi tutto dentro?
3: Eh sì, a me piace tutto dentro. Che bello.
4: Lo tiro forte, ok?
3: Ok.
4: Vuoi sentire?
3: Sì, certo che vorrei anche sentire.
4: Ti tutto.
3: Dove vuoi venirmi? Su quale parte del mio corpo?
4: In bocca, bene. Sì.
3: Quanto sono belle le mie tette. Volevi dirmi quanto ti piacciono le mie tette?
4: Molto belle.
3: E ti prendo a schiaffi con le mie tette. Mi devi far sentire come vieni.
4: Sì, sto arrivando.
2: Sentite come geme di piacere questo figlio di buona donna. Sembra contento, certo. Ma adesso è il nostro turno. A richiamarlo sarà proprio il marito della nostra amica. Un uomo geloso e dall'accento meridionale.
5: Pronto?
4: Sì.
5: Sì, ciao Gianni?
4: Sì.
5: Sì, ascoltami. Non mi conosco, sono Mimmo. C'è un problema. Tu sei a casa?
4: Sì.
5: Adesso prima di venire direttamente a casa tua ti volevo fare un attimo il punto della situazione al telefono, volevo un po' capire cosa avevi da dire, no?
4: Sì.
5: Io ho trovato nel telefono di mia moglie, ho trovato una chiamata a suo numero e poi ho cercato di capire chi fosse, se era un collega o qualcosa. L'ho picchiata e mi ha detto che ti ha chiamato ieri sera, che avete parlato al telefono, che sei uno che ha fatto un apprezzamento sulle foto di mia moglie su internet, che hai detto che facevi una serie di telefono.
4: No, ho visto le foto, le ho tutti gli apprezzamenti.
5: E poi che hai fatto? Hai fatto la serie con la moglie, non ho capito.
4: No.
5: Cosa?
4: Non ho fatto niente.
5: Cosa che ci hai detto la donna?
4: Non ci ho detto niente. Dillo a lei, non lo so, non mi ricordo.
5: Mi prendi per il culo, ho capito. Senti, io sto venendo direttamente a casa tua, allora, così almeno niente.
4: Di dove sei?
5: Tu non ti preoccupare assolutamente, che io ti becco in tutti i posti che ti puoi nascondere. Puoi fare anche veramente come Bin Laden, che ti venga a prendere anche in Egitto, capito? Non è un problema.
4: Non ho fatto niente.
5: Cosa?
4: Non ho fatto niente.
5: E al telefono cosa che vi siete detti?
4: Non ricordo, perché eravamo...
5: Vabbè, senti, spero che sia l'ultima volta che parli al telefono con la donna.
4: Sì.
5: Hai capito?
4: Ok.
5: Chiedimi scusa e siamo a posto.
4: Scusa.
5: Dimmi scusa, non lo faccio più.
4: Scusa, non lo faccio più.
5: Bravo, così. Come un coniglio di merda, bravo. E adesso vai a fare in culo.
2: Questo è proprio quello che si meritano certi bastardi. Sì, perché gli apprezzamenti a una donna fanno sempre piacere, ma quando la si tartassa di messaggi pieni di minacce e volgarità, quello non è da uomini. Quello è il comportamento degli stalker. O meglio, degli stronzi.
6: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era. Quando Papa Francesco aveva ancora tutti e due i polmoni. I primi tre anelli sono stati forgiati e sono caduti nelle mani di Adar e della sua orda di orchi sindacalizzati.
6: Chi è che l'altra volta ha sbagliato la parola di dentro la marcia?
7: Lui!
8: Ah, minchia, ho proprio marta pesante fra di noi,
1: Mentre cose poco interessanti accadono ai quattro angoli di questo magico mondo, dove neppure il più minuscolo progresso tecnologico verrà raggiunto per i prossimi 5.000 anni, il malefico e pacioccoso geometra Sauroni e Cacacaziel tornano alla ferramenta elfica di The Cerebrim Bimble, che nel frattempo ha deciso di pasteggiare con le proprie caccole, imitando il suo sosia apparso magicamente nello specchio.

0: Benvenuti alla ennesima puntata di Il potere degli anelli. Una troiata che solo Bezos poteva produrre, quello storpino tutto riccone.
1: Vedrà, geometra Sauroni, a quest'ora mio zio avrà già sfornato gli anelli.
2: La voglio proprio sperare, bucciatuna. Allora, delle ceribibibibibol, vediamo un po' questi maledetti, benedetti anelli.
3: Anelli! Anelli! Anelli!
2: Non ci stava un ferramenta normale dentro questa zona. Non mi allitare in faccia delle ceribibibibol. Insomma, se anelli l'hai fatto o non l'hai fatto, bucciatuna.
3: Anelli! Anelli! Anelli!
4: È un po'... cappino.
2: È un po' parecchia di cappina. Mi scusi, signora Buccettona Bionda, non ho capito che ha detto il ritardato.
1: Geometra Sauroni, forse quello che mio zio sta cercando di dire è...
5: Anelli! Anelli!
4: È un po' tutta la famiglia di storpiettini di cappini.
2: Ridete un po', cazzo. Allora, tu, Scimonete, scema, CS, ascoltami bene. Ora io e la Milfa, questa bionda, andiamo a berci un ballo caffè alba. Un cavallo, un ballo che va a spesa. Quando ritorno, voglio trovare tre anelli magici belle e belle, e capito? Belle e fornute. Altrimenti ti prendo a schiaffi finché non caca l'ultimo neurone che ti è rimasto. Hai capito o no?
3: Anelli!
2: Anelli, ci capito?
3: Anelli!
4: Anelli!
2: Anelli! Cappate, se abbiamo capito.
0: Sauroni e l'elfa frigida lasciano il decerebrato ai suoi abracadabrismi metallurgici nell'istante esatto in cui mi arriva il ciclo. Porco. Dopo ore di duro e imbecille lavoro, Decerebrem Bimble forgia altri tre anelli, ancora più magici e potenti dei primi tre. Purtroppo per lui, la ferramenta sta per ricevere la visita di un pericoloso malvivente mascherato.
6: Ma non è alto, se no ti spago bottiglie di vetro in fascia per sto mordo, dai! Ma non è alto, buon rapino!
3: Rapina! Rapina!
4: Ha detto rapina!
6: Sì, ho sentito! Tu che cazzo sei? Se cos'è Urchino? Se cos'è sei tu?
4: Io sono l'assistente!
6: Ah, se tu...
4: Sono piccolo, sono l'orco...
6: Ah, ho capito, tu vuoi fare calamburbe, fai bestemmio. Tanto meno non tocco io altro dio, altro profeta.
4: Quindi... è per questo che l'ho fatta.
6: Mi interessa il vostro profeta. Comunque, cosa stai facendo? Si prese acido?
3: Acido! Acido! Acido, acido, acido. Acido, acido, è morta la cantante.
6: Beh, tutte che non capisci un cazzo. Vabbè, allora mi serve da solo. Allora, dimmi in queste borsette. Sono bravo come svargettore. Se fosse strappo un catenino. Però questo. Anello duro. Bingo. Bingo. Con questo mi faccio tutti i denti davanti. Così sembra. Mettete una zona a metà sindaro. Che bello quell'anello. Se scendesse lo provo subito uno. Vediamo come mi sta anello.
3: Sparito! Sparito!
4: È sparito!
6: Ma che cazzo stai dicendo? Cazzo, lo specchio, non ci sono più nello specchio! Posso fare due spasci di stufe fascianti senza che mi vedono?
0: Giusto per quelli che non capiscono un cazzo. Il malandrino, che ovviamente è marocchino, perché facciamo tanto quelli politicamente corretti, ma alla fine i luoghi comuni restano, indossa un anello che lo rende invisibile.
6: Ed è successo invisibile! Sei invisibile! Posso rubare! Posso sfascire! Posso darvi di sbirro un vedo!
0: Nel frattempo, Cagacaziel e il geometra Sauroni tornano dopo Nu Belle Caffè, seduti, si tacatacò aria.
1: Eccoci tornati, zio. Allora, sono pronti gli anelli?
3: Anelli! Anelli!
2: Brava, Buccettone! Che ha fatto l'anello! Ma, Buccettone, aspetta un momento. E qua gli anelli sono solo due.
6: Bello culo biondo. Mi piace perché sono magrebino. Questo bel culo bianco.
1: Geometra, come si permette a toccarmi il culo?
2: Aglio! Non sono stato io.
6: Uscì, è stato lui.
1: Chi è? Chi ha parlato?
2: Ma ci sta qualcuno di invisibile qua dentro. Uccettone, sei tu che sei invisibile.
6: Sa che è meglio fuggire, sa che è meglio scappare. Sento anche sbire, stanno arrivando. Grazie dell'anello.
1: È uscito, sta scappando. Presto, Sauroni, inseguiamolo.
2: Andiamo, andiamo.
3: Ciao.
5: E basta,
3: sì, problemi.
0: E proprio quando finisce la puntata, quando sono partiti i titoli di coda, proprio quando ormai hanno liberato lo studio, i tecnici sono andati a casa, le luci sono state spente e svolazzano solo i fogli rimasti del copione.
7: Sì, se vuoi allucarmi mentre parlo, non si capisce.
8: Rifacciamo.
7: No. Silenzio.
3: Che hai detto?
7: E se non mi fate parlare? Stavo dicendo prima che mi interrompi.
3: Fermi. Che hai detto?
7: Stavo dicendo prima che mi interrompi. Visto, con tutto sto casino non abbiamo fatto in tempo ad arrivare per la puntata. Adesso non ci siamo nella puntata. Andatevela a fanculo.
9: No, ma sei sempre incazzato però.
7: Volevo stare dentro la puntata, avete gridato e non abbiamo fatto in tempo.
8: Ma noi siamo orchi entusiastici. Non ci
3: fare caso, è un po' ritardino.
9: Ah, perché tu no, eh.
3: Oh, sei fatto per rotto il cazzo. Sempre che sembra come l'abbiamo.
7: Ha detto brutta parola, veleno.
3: Come?
7: Veleno.
3: Muoio.
0: Come andrà a finire? Riuscirò a raggiungere gli assorbenti prima di inzupparmi anche i calzini? Non vi resta che scoprirlo nella prossima puntata. Mannaggia la puttana!
10: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello, sì.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Non si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, ma un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con calma.
4: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche Cicci.
4: C'è Cendrasea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Il pieno.
4: La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi pensare,
3: ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui.
4: Ma adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di...
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì, pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma questo è un brucazzo, è possibile.
3: Vedrai,
4: ma
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chita, a Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. 105.
0: Lo Zoo di 105.
3: Amici, è incredibile, perché il bello di fare gli scherzi telefonici è trovare sempre dei personaggi nuovi. E quindi il gioco, diciamo, è sempre lo stesso, ma il personaggio rende tutto ciò più figo, più incredibile, più Scanaway Frankenwhite. E quindi oggi con le voci di Tony Termosifone ho trovato lui. Lui è Mega Vecchio. Siamo pronti? Andiamo, schiaccia play.
7: Pronto? Pronto?
8: Rispondi.
7: Pronto?
8: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
7: Io, chi sei?
8: È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... Solo che ero carico, numero privato. Non posso rispondere.
7: Ma chi sei? Piazza di merda.
8: Sono Tony Termosifone.
7: E che la già fa?
8: Lo conosci Tony Termosifone?
7: Una che mi cagamo da lo sicuro.
8: Eri tu maledetto,
7: Ma che cazzo vuoi? Ma chi sei?
8: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
7: Un termosifone, mi sto a buttare mamma, ma che cazzo dici, vuoi scema?
8: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
7: Un termosifone che mezzo che costa, si scalda meglio.
8: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con un accordo in tangenziale 200, Dio.
7: A chi? Veramente?
8: Rispondi.
7: Veramente? Tony!
8: Non fare cazzate che... Veramente, Guarda che piglio la tangenziale,
7: Aria condizionata! Aria condizionata, fa caldo!
8: Dove sei?
7: Ma tu a chi hai chiamato, scusa?
8: Sono Tony Termosifone.
7: E tu chi sei chiamato adesso?
8: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
7: Ma abbiamo culo, strunz!
8: Minchia mi credi! Strunz,
7: tu abbiamo proprio il culo, te lo guidi davanti, strunz!
8: Testa di merda, dove sei?
7: Che è?
8: Chi cazzo è l'altro?
7: Ma io, che vuoi?
8: Rispondi merda, ti ammazzo!
7: Tu mi hai fatto bocchino, strunz io!
8: Minchia mi devi aiutare, madonna! Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
7: Che vuoi?
8: Abaia!
7: Ah?
8: Abaia!
7: Gura fa!
8: Detto a posto!
7: No, la banca!
8: Allora quando banca. Vuoi rispondere riesci a rispondere,
7: Ma sai che mi scopo tua moglie?
8: Cos'è? Devo ridere?
7: Ma la tua moglie che è il mio numero.
8: Devo ridere.
7: Sai perché? Tra la tua moglie il mio numero.
8: Devo ridere.
7: Quella vacca.
8: Devo ridere.
7: Quando chi tua moglie mi dà il numero,
8: devo ridere.
7: Non devi piangere, ti faccio piangere.
8: Cos'è? Devo ridere?
7: No, ti faccio piangere.
8: Devo ridere?
7: Ti faccio piangere.
8: Cos'è? Devo ridere?
7: Ma cosa cazzo vuoi?
8: Testa di merda, guarda, madonna mia, se ti becco.
7: Se mi becchi mi fai un bucchino, coglione.
8: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mola Antonelliana, Dio.
7: Dov'è tua moglie adesso?
8: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con un accordo in tangenziale 200, Dio.
7: Dov'è quella di tua moglie?
8: Spam!
7: Quella di tua moglie dov'è? Per la puttanata.
8: Madonna. No? Cos'è? Devo ridere?
7: Dov'è quella puttana di tua moglie?
8: Non posso rispondere.
7: Perché?
8: Eri tu, maledetto, eh?
7: Che mi scopava tua moglie. E lo sa lei che non ascolta.
8: Madonna, che nervi, che nervi!
7: Ma vedi come sono tutti tua moglie?
8: Un cattone termosifone si scalda in un minuto!
7: A me un cazzo lì si scalda in un secondo!
8: Cos'è? Devo ridere?
7: Quando tua moglie del mio cazzo si alza subito!
8: Madonna, tu sei bruciato!
7: Io sono bruciato! Tu ti bevo un cocaino e lo vedo, sono bruciato. Drogato.
8: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
7: Che cosa rispondo? La famiglia te la so, che c'è questo che mi fa la lì? Tua moglie è una grandissima troia!
8: Rispondi, merda, ti ammazzo!
7: Che devo dire la verità?
9: Come andrà a finire questa telefonata? Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che smanetta tutto il giorno sul telefono scaricando app a destra e a manca, senza essere minimamente capace di usarle. Ultimamente ha fatto degli ordini su Shein, ma poi è stata presa dal panico perché ha letto su Facebook che i cinesi rubano i dati. Fatele salire il panico a mille. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dal consolato cinese a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno, dica.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, ma io la chiamo perché con i tecnici del consolato stiamo provvedendo a un intervento d'urgenza relativo al download di alcune applicazioni di fabbricazione cinese che sono state installate sui telefoni portatili, sugli smartphone.
1: Ah, non lo so, io non sono tecnologica, non so.
2: Sì, no signora, in pratica diciamo l'operazione di repulisti che stiamo effettuando riguarda l'app di Shein che vediamo qua a monitor lei ha scaricato e della quale si serve.
1: Sì, ecco. Non va bene, no.
2: No, le spiego signora, purtroppo l'applicazione ha rivelato una falla nella trasmissione dei dati. È purtroppo un errore di fabbricazione dell'applicazione che verrà risolto con il prossimo aggiornamento, ma per trasparenza ovviamente il consolato cinese deve avvisare tutti coloro che hanno scaricato l'applicazione. Noi abbiamo mandato più notifiche al suo telefono, ma vediamo che lei non le visualizza, probabilmente perché
1: no,
2: non le attiva.
1: No, perché sono un'imbranata, basta.
2: Guardi.
1: Non uso, ecco, ha capito. No, perché infatti
2: esatto.
1: Forse non capivo per quello e allora cosa devo fare? Mi dica.
2: Allora ci sono due cose che lei deve fare. La prima è con i dati che le darà il tecnico che adesso le passo, lei ha diritto ad andare alla più vicina caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, perché questo è nei suoi diritti, e dopodiché deve denunciare la fuoriuscita di dati personali. Consideri che in questi dati ci sono, oltre alla sua identità, le sue informazioni mediche, le sue informazioni fiscali, i numeri segreti delle sue carte di credito, bancomat.
1: Ah, ho capito. Lei... Sì, non so, mi consigli lei. Non so.
2: Per prima cosa volevo chiederle se lei conserva sul suo telefono molti dati sensibili.
1: Aspetti allora che le passo il mio compagno. Aspetti. No, Marco, diglielo te.
3: Sì, alcuni sì.
2: Ad esempio i dati fiscali, ci sono numeri segreti di carte di credito, bancomat, PIN.
1: Aspetti, no Marco, diglielo te.
3: Sì, alcuni sì.
2: Ad esempio i dati fiscali, ci sono numeri segreti di carte di credito, bancomat, PIN.

0: sistemazione dell'app e ovviamente di tutta la procedura poi di denuncia dei dati che sono fuoriusciti.
1: Senta, scusi, prima parlo con mio cognato che è poliziotto.
0: No signora, perché
1: perché io non è che mi fido, capisce?
0: Ma signora, io sono la chiamo dal consolato cinese e le sto offrendo la possibilità di fare la denuncia proprio alla polizia.
1: Mio cognato è poliziotto qua vicino a noi.
0: Certo signora.
1: È capo della polizia, posso parlarne?
0: Ma
1: scusi,
0: sicuramente sì signora, ma se lei non ha gli elementi per andare a fare la denuncia, che cosa va a fare dal poliziotto? Io signora le sto offrendo un aiuto, poi se non lo vuole.
1: No, guarda, io non mi fido degli aiuti, delle cose intervose, non mi fido, veramente. Sono un po' malfidente, scusate.
0: Se lei non sistema la fuoriuscita.
1: Sì, va bene, non si preoccupi, stia tranquillo, boh, basta, salve.
0: Ma le pare, scusi, l'atteggiamento, la parli almeno con il tecnico che la mette in guardia dai problemi, signora, scusi.
2: Terrorizzati dalla chiamata del consolato cinese, i due anziani si barricano in casa, sbarrando le finestre e coprendosi il capo con asciugamani bagnati, per non farsi intercettare dal nemico. Dopo una ventina di chiamate a vuoto, contattiamo la figlia, mandante dello scherzo, per sbloccare la situazione.
3: Round 2.
1: Pronto?
0: Elisa!
1: Sì?
0: Ciao, Fabio Elisei, Paolo Nois, lo Zodi 105. Senti, stavamo facendo lo scherzo alla tua mamma, ma a un certo punto ha buttato giù dicendo che lei non si fida, si è presa paura e non ci risponde più.
4: Ma prima c'è stato il grande intervento, penso sia tuo padre, che sì, insieme hanno fatto questa...
0: Hanno fatto quasi un cervello in due.
5: Veramente?
0: Sì. Adesso buttiamo giù, la chiami tu e dici: ma mi stanno rompendo i coglioni sul lavoro, mi puoi risolvere sto problema?
4: Puoi rispondere ai cinesi del consolato?
5: Dai, le mando un messaggio.
0: No, chiamala, perché sennò il tempo passa e non sappiamo quando il messaggio arriva e quando lei lo legge.
5: Va bene, ok.
0: Chiamala subito, noi proviamo a chiamarla fra 5 minuti.
5: Ok, va bene.
0: Grazie mille, ciao. Ciao, ciao.
5: Ciao.
2: Dopo l'intervento della figlia, i due anziani rispondono finalmente alle nostre chiamate, inscenando un patetico teatrino in cui la signora finge di essersi recata dalle forze dell'ordine e il marito, con il naso tappato e la testa nella conca, tipo Fantozzi e Filini, recita la parte del brigadiere. Un tentativo patetico destinato a finire in una farsa pietosa.
3: Round 3.
1: Pronto?
4: Pronto signora, sono Wang di Consolato Cina.
1: Sì, va bene, ok, dammi i tuoi dati per favore, sono qua al comando di polizia, aspetta, ti passo la polizia. Aspetta. Venga, brigadiere.
6: No, fatti carica.
1: Ok, mi puoi dare i dati?
4: Signora, io non ho capito cosa sta dicendo.
1: Mi deve dare i dati, i tuoi dati, sono qua io in polizia.
4: Ma io
1: mi dai i dati, per favore?
4: Ma io sono tecnico di consolato cinese, perché
1: sì,
4: io devo dare i dati?
1: Dammi i dati, come ti chiami?
4: Ma lei abbassi voce, per piacere, io professionista sto lavorando.
1: Va bene, professionista, ok,
4: ma
1: salve.
4: Come, che modo di fare ha? Signora, pronto? Pronto? Pronto?
7: A me fa ridere tanto il pensiero di questa qua che finisce di essere la polizia dopo che abbiamo contattato la figlia, abbiamo martellato sul telefono di casa. Loro due si sono assediati dentro l'appartamento, hanno chiuso i contatti col mondo esterno, cazzo.
1: Vodafone.
7: No. Niente, sono irreperibili adesso, danno la macchia.
0: Vabbè, allora chiamiamo la figlia e diciamo: senti, diglielo tu.
7: Si stana lì. Adesso sono stanati con i fumaceri da casa.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
1: Oh, basta, ne? Come state? Siamo pronti per la classifica di oggi? Io sono Gabri Pontifex, ne? Ma l'anagrafe, pensate, sono Fioruccio Burello, ne? Pensate che all'inizio della carriera non sapevo se tenere il mio nome originale, poi non so come mai ho deciso di cambiarlo. Oggi avremo delle bombe pazzesche, quindi se siete pronti io partirei subito con la numero 2 di questa settimana. Torna con una nuova hit devastante, una hit super dance. Lei è Sonia Hayes con Anale.
2: Amici, oggi parliamo del sesso anale. Il sesso anale è una cosa che interessa molto agli uomini, che sono predominanti, perché comunque quando si fa sesso anale ovviamente si domina la donna. La cosa importante è un forte desiderio anale. Anale. Ricordo che il piacere anale è pugno in pancia. Io che l'ho provato nella vita di tutti i giorni, il piacere del sesso anale è una cosa che per qualche secondo hai pure questa fitta di mal di testa fortissima e ti esplode il cervello.

0: Che zio fa? Come sbarella i culi Sonia Ice, mamma mia, con questo disco che si chiama Anale. Brava, brava, brava, ne? Si sente proprio che è stata prodotta da Diarrea, il DJ più famoso della Gran Bretagna. Ma adesso cosa facciamo? Eh? Dai, sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Squarci. Senti, ti ricordi l'altra sera nei bagni della discoteca quando è scappata la chiavata selvaggia? Ebbene, io ti volevo dire una cosa. Sono incinta, sì, diventerai papà, hai capito? Papà e io, Squarci, sarò la mamma di tuo figlio.
0: Contento un paio di coglioni, eh? Ma guarda che, ma io non so, ma non si può bloccare questa scema. Dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
1: Ah, che male, oh. Gabri, sto partorendo. Cazzo, vienimi a trovare, pezzo di merda. Devi riconoscere tuo figlio, hai capito? Pezzo di merda, se no veramente te lo faccio crescere con la musica di Gigi D'Agostino, te lo sto giurando, pezzo di merda. Oh, vedi di venire, muoviti, hai capito? Aia, ma cazzo di...
0: Ma come cazzo è possibile? Mannaggia il mio uccello, non devo portarlo più alle serate. Sentiamo un altro messaggio.
2: Oh, ascoltami gran coglione, che chiavi in giro tutte le tipe e fai il gran signore, ti

0: mia, ma squarciata e talentuosa, né? Allora andrò a trovarla in ospedale, ma prima gli farò firmare un contratto da 100 euro ogni 7 anni. Adesso ragazzi però non ho più voglia di farvi sentire la numero 1 di questa settimana, tanto era di quella testa di cazzo di Luca Alba. Scherzavo, dai, su, ve la faccio sentire per 2 secondi.
1: Luca puttanella.
0: Ok, bene, ricordo che questo fine settimana mi esibirò all'obitorio di Torino. Cercherò di far resuscitare i morti con la danza delle streghe. Se riuscirò, il miracolato avrà in regalo per lui e tutta la sua famiglia uno sconto del 2% su tutti i miei gadget nel mio store online www.gabripontifex. Compra tanto perché sennò sarai pieno di malocchi per il resto dei tuoi giorni e anche i tuoi parenti. .com. E ricordate, cavalca via la classifica che ti porta via, ne?

0: Ciao Belinoni, sono Fede da Genova. Fate uno scherzo al mio amico Alessio, che si è preso la briga di organizzare il Capodanno a Bardonecchia e adesso è in panico perché ha paura di aver preso un'inculata. In pratica siamo in 7 ragazzi, tutti di 23 anni, e dovremo passare qualche giorno in montagna a sciare, ridurci come gli scemi e vedere se becchiamo della figa. Fategliela scendere tutta, ma tutta, eh? Auguri! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Allora, io la chiamo per il pacchetto prenotato per il Capodanno 2025. Leggo sì. Qua. Sì, all inclusive, apreschi, party per il Capodanno di quest'anno. Vedo che avete già...
1: Dal 29 al 2.
2: Sì, esatto. Vedo che avete già provveduto al saldo.
1: Sì, con sì. Davide io ho
2: esatto.
1: interloquito.
2: Essendo un pacchetto last minute, diciamo, l'agenzia si preoccupa di cercare la sistemazione più adeguata e anche di farvi vivere l'experience nel modo più completo possibile all'interno, diciamo, del pacchetto che noi vi offriamo. Ci sono due o tre alternative che volevamo vagliare con lei prima ovviamente di procedere alla prenotazione definitiva.
1: Va bene.
2: Le passo il collega che è quello che si occupa direttamente del suo pacchetto.
1: Sì, arrivederci.
2: Grazie, salve.
3: Arrivederci. Round 2. Balordazzi, viaggi e neve. Stai per essere collegato con l'interno desiderato. Mentre aspetti, prega, che non si sa mai.
4: Pronto? Buongiorno, salve.
1: Buongiorno.
4: Sono Gustavo Duomo, se lo vuole segnare. Allora, il collega mi diceva che voi siete giusto in 7, giusto?
1: Esatto.
4: Bardonecchia, perfetto. Allora, ti chiedo subito, possiamo darci del tu? Tanto si parla di vacanze.
1: Vai,
4: che vogliamo goderci un po' questo momento, perché quando si progettano le vacanze è sempre il momento più bello
1: esatto.
4: dell'anno. Senti,
1: no,
4: allora, voi siete tutti single, ragazzi?
1: C'è un ragazzo che è fidanzato, però diciamo che...
4: Ma siete sette maschietti? Siete maschietti?
1: Siamo tutti maschi.
4: Perfetto, perché io avrei un'opportunità molto interessante. Se io vi dislocassi in una struttura per il pernotto che è occupata da questa squadra di rugby femminile americana, a voi potrebbe andare bene?
1: Non lo so, io dovrei interagire un attimo con i miei amici per capire.
4: Sì, perché ti spiego, siccome purtroppo, come puoi immaginare, il Bardonecchia in questo momento è un pelo full sugli alberghi, allora l'alternativa era l'hotel diffuso, cioè quindi con stanze dislocate un po' in giro per il paese.
1: Ma più che altro quando ho interagito con Davide mi aveva detto che c'era disponibilità di stanze.
4: Tranquillo, intanto siamo qua per trovare una soluzione che vi faccia divertire e che sia a posto. Allora senti, posso metterti in viva voce che c'è anche il mio collega, così almeno facciamo una cosa più veloce. Allora, perché mi diceva che c'è questa camerata con le rugbiste americane, cioè di fatto praticamente non sono stanze, è un'enorme camerata dove ci sono i 12 letti delle ragazze e i vostri 7 letti più due di una coppia di Bari che è su, quindi è un'enorme camerata, però ci sono un paio di bagni, quindi potete anche dividerle, magari in una vanno i baresi e nell'altra andate voi, perché immagino che vi faccia schifo andare con i baresi. Per il resto invece abbiamo un'alternativa.
1: Non c'è una discriminazione,
4: no, beh, questo è, non so, io forse parlo per mia esperienza personale, io sono abbastanza razzista in merito. Invece abbiamo un'altra alternativa. L'alternativa è diciamo questo hotel diffuso. In pratica noi abbiamo queste due famiglie di bulgari nel senso di persone che vengono dalla Bulgaria a sciare, e hanno affittato questo residence molto grande, ma loro sono due famiglie composte da 8 persone, quindi ci sono i due nonni, i genitori e i 4 figli, e non coprono l'interezza di tutte le camere del residence, quindi ci sarebbe la possibilità di piazzare singolarmente o a coppie tutti voi in una di queste camere del residence, quindi si tratterebbe di condividere questa experience con queste due famiglie di bulgari.
5: I bulgari sono forti poi.
4: No, poi
1: ma una domanda, quindi è tutto insieme o sono divise poi le...
4: Sono degli appartamenti, in pratica gli appartamenti del residence hanno 3 stanze da letto, che sono una matrimoniale, una singola uso doppia e una con i letti a castello, e naturalmente poi in serata potete fare quello che volete, però appunto si vive con questa famiglia, due famiglie.
1: Quindi la scelta si basa su queste due qua, o dove ci stanno le ragazze lì del rugby americano, o
4: esatto
5: e i baresi,
4: no, queste sono le
1: i baresi.
4: Sì, esatto, queste sono le soluzioni migliori, perché sennò c'è una baita sul Monviso.
1: Guarda, io dovevo comunque chiedere agli altri cosa intendono fare. Okay. Adesso stiamo raccogliendo le varie opzioni, poi non so se possiamo ricontattarci in giornata.
2: Sì,
4: eventualmente, perché questa è una figata, cioè ho a 3750 metri questa baita, siete un pelo isolati, però c'è un gatto che una volta al giorno fa la spola per diciamo i generi di prima necessità. A voi, cioè, piacerebbe un'experience del genere? Cioè voi sette a 3600
1: in paese, però senso.
4: Perché comunque era...
2: No, non è... Allora, l'idea della baita non è male. Si sale su col gatto e poi
4: si rimane lì,
2: si rimane in quota e
4: no, 3007 okay. Voi e voi.
1: No, sicuramente, però
4: però vi facciamo arrivare su, non so, spumanti, le cose che servono per Capodanno. È una cosa molto emozionante, perché di notte nel, a 3007
1: però,
4: non c'è nessuno, è una cosa bellissima.
1: Ci mancherebbe. Solo che dicevo che se rientriamo a casa verso le 5 del mattino
2: Sì, è più una cosa naturalistica, diciamo.
4: Ah, perché loro sai che forse sono stato un po' ho mancato di acume. Cioè, voi giustamente state cercando un'esperienza da ragazzi giovani, avete 22-23 anni.
1: Noi vogliamo andare lì per divertirsi,
4: ragazze, sciare. Alcol, ho capito.
1: Ragazze, vabbè, era tutto questo, sì, fare un po' i cazzoni, dai.
4: Ok, ho capito.
1: E quindi vabbè.
4: Allora aspetta un attimo,
1: non so se mi puoi lasciare un recapito.
4: Aspetta un secondo, Lina, che faccio una telefonata. Ho un amico che ha su un locale un locale di lap dance con dentro le ragazze, sulla Bardonecchia. Aspetta un secondo, pronto? Ciao Tony, come stai? Sei tornato all'Albania? Senti, se io avessi sette ragazzi da far dormire da te giù al locale quando finiscono le ragazze, cioè che ora chiudi tu? Alle 4? I ragazzi si mettono lì sui divanetti, dormono lì. Sì, no, le docce. Le docce ce le hai, no? Ce n'è una, no? Ok, è riscaldato. Va bene, glielo dico. Ciao. Senti, potrei avere un'opportunità. Ma voi dormireste in un locale di lap dance? Le ragazze finiscono intorno alle 4. Cioè, voi praticamente siete liberi di fare.
1: Devo comunque chiedere. In ogni caso.
2: Ok. Siete etero comunque, no?
1: Certo.
2: No, perché noi avevamo quest'ultimo pacchetto che è molto interessante, lo abbiamo già fatto l'anno scorso con dei ragazzi svedesi, che si chiama la grolla inculatoria. Praticamente si beve dalla grolla
4: a forma di cazzo.
2: A forma di cazzo, e l'ultimo che beve se la viene del culo da tutti gli altri.
4: Sei nello zoo di 105, Alessio.
1: No, porco.
4: Ma quanto sei coglione?
1: Ma io stavo a lavorare.
4: Come cazzo fai a credere?
2: Ma come la famiglia di Burberry?
4: Che cazzo?
2: Tu i nonni!
4: Ma chi è che chiama un albanese per farti dormire?
1: Porca madre!
2: Sempre sia lodata.
4: Amen, chi ne lei?
1: No.
2: Dai, vabbè, dai, alla fine.
1: Ma infatti non capivo un cazzo, porca puttana.
4: Buone vacanze!
2: Auguri!
1: Vaffanculo.
2: Ciao!

0: Giba! Giba! Giba! Cazzo d'acciaio, Giba! Ciao Giba! Ma ricordiamo a tutti quelli che non ascoltano Pino Master Flash...
1: Figli di puttana!
0: Siamo pronti! E allora... Partiamo con le mie regole di oggi!
2: Io non dico niente!
0: No, zitto, faccia di serpente! Se anche tu hai appena finito di ristrutturare la tua nuova casa, ma stai già aspettando la morte della vecchietta vicino per poi ampliare ancora di più il tuo appartamento e per poi guadagnarci un fracco di soldi, benvenuto, braccino corto di un Fabio Alisei. Non sei dei nostri. Se anche tu conosci una ragazza dolce e tenera, con i lineamenti da bambola, ma poi alla prima notte di sesso, durante il suo orgasmo, ti incomincia a riempire di botte, mandandoti all'ospedale con 3 costole rotte e un ustione di 5° sul pisello, benvenuto,
3: sei dei nostri.
0: Se anche tu, Mazzoli, fai le renze addosso ai tuoi colleghi ogni volta che sei in viaggio per una serata dello zoo, ma poi uno di loro, per ricambiare il tuo gesto schifoso, ti offre una gomma da masticare che si era messa nel c***o 5 minuti prima. No, no, è vero? No. Chi è stato? Benvenuto Fabio Alisei! Sei dei nostri! È vero?
2: E te la masticavi anche con gusto!
0: No! Se anche tu porti la tua smart a far riparare da un tuo caro amico che ha una concessionaria e lui per amicizia ti dà una Porsche Turbo nuova fiammante come auto sostitutiva, ma dopo che la smart è stata riparata da oltre 3 mesi, tu vai ancora in giro in Porsche perché non vuoi più ridargliela. Ciao Claudio Mazzarotto, Karen Country, non la vedrai mai più quella macchina. Mazzoli, sei un figlio di p***a, benvenuto, tu sì che sei dei nostri. Se anche tu durante la notte vieni colto da una turborenza fotonica perché sei allergico al vino rosso che ti fermenta nello stomaco, e per evitare di far rumore perché la tua ragazza dorme, ti infili un dito nel c***o, ma ti riaddormenti subito e quindi la mattina dopo la tua ragazza si sveglia e decide di ciucciarti il dito per farti svegliare e poi trombare? No! Benvenuto! Mazzoli, tu non sei dei nostri, fai troppo schifo. Se anche tu, a forza di vedere squicciare Mazzoli che si abbassa i pantaloni e si apre le chiappe, decidi di imitarlo dopo aver bevuto un frullato di pesche e latte ghiacciato, ma sul più bello del tuo così tanto atteso squiccio con i pantaloni abbassati, le mani con l'apertura chiapponica e lo spruzzone super fotonico, ti vedi entrare in casa tua moglie e tua suocera che ti beccano a pecorone, che spruzzi me il c***o. Benvenuto! Ma signori, io sono qui per insegnarvi veramente come si squiccia. Ora mi bevo 72 litri di latte ghiacciato, via! Ah. Ora accendo l'aria condizionata a palla e me la punto sullo stomaco. Bene! Lo squiccio è pronto a dar fuoco! Abbasso i pantaloni e... Oddio! Mi scoppia la pancia! Oddio!
2: Aspetta Pino, porto l'accendino!
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
11: sì,
7: Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
11: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
7: sì,
11: delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. E sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
7: Sì,
11: priorità,
7: anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
7: Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente,
7: ecco,
11: emozionante.
7: Sì.
11: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese
7: all'ungherese.
11: Sì, pigliando l'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma
12: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
11: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
12: Dai, che si raffredda l'insalata!
11: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov!
7: Sì!
11: Ecco, fa il colpo!
7: Ecco!
11: Uno.
7: Sì, due.
12: Dai, che è arrivato tuo figlio che dal lavoro!
11: Bagalov, porco di...
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora, signora,
7: sì,
11: sono quello della cacca,
7: sì,
11: dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Niente,
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
11: fare la
13: cacca.
11: Ma
13: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
11: Che ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
7: bene,
11: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
11: Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
12: Hai visto Peppino? Qualcuno.
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
14: Scassa parola e vai a cagare.
15: Buonasera a tutti!
16: Vale!
15: Buonasera, ullala, ullala, ullala!
16: Ullala!
15: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio!
16: Cutù, cutù, cutù,
15: Cutù, cutù, cutù.
16: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
15: No, John... si chiama di Lerda.
16: E però il terzo nome si chiama Cutù.
15: A lei c'ha anche un terzo nome.
16: Il terzo nome,
15: cioè,
16: come
15: è? Un principe, lei?
16: Mio padre è un
15: bene,
16: principe.
15: Bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
16: quello
15: si chiama?
16: Sì.
15: Con la lettera A. Recidere un arto.
17: Amputare.
15: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
17: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
15: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
14: Vaffanculo!
15: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
16: Vedi qua?
15: Sì.
16: Biberò?
15: Biberò?
16: Bicazzo!
15: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
17: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
16: Certo.
17: Figurati. Verrazza è mai da una borraccia.
16: La borraccia non è.
17: Io non ho mai visto nessun ciclista
16: non
17: con un bicazzo.
16: La borraccia.
15: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
18: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
15: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
18: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
15: Ma no, ma no, no, no.
16: E vai alle scampe, gli
15: quelli
16: anfibi.
15: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
16: B! Bibite!
15: Le bibite!
16: B! Banane!
15: Le banane!
16: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! Le
15: bravo! Oh, infatti, si
16: io
15: sa, esistono...
16: Io non ho mai visto un piacere respirare con le b***e!
15: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
16: Voglio!
15: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
17: A coccinella!
19: Sì. Cosa no? Cosa no?
16: Coccodrillo!
17: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
15: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
19: Vaffanculo!
15: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
17: Ma la coccinella!
15: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C!
16: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
15: Certo.
16: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
15: Sì!
16: Sì! Ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua!
17: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
15: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
17: Sì, è porta fortuna!
15: Bravo, signor di merda! Non faccia l'invidioso, passiamo alla lettera C!
16: È una vergogna!
15: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
18: Il cardamomo.
15: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
16: Ma
15: quale cardamomo?
16: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
15: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
16: Zoccola.
15: Sì, giusto.
16: Zoccolona.
15: Giusto,
16: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
15: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
17: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
16: Ma lo dice sempre di piedi.
15: Stia calmo, faccia da pirla.
16: No, non arrabbiare.
15: Dica qualcosa.
16: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: E un, due, tre. Sulla mia porta l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: www.radioticino.it.
1: Tutto molto bello.
0: Se ti torturo, ti mozzo le braccia. E se reagisci, ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerce? Lerce!
3: Chiamato?
2: Vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, ero in bagno a fare la merda. Vado subito al campanello.
2: Veloce però, dai, vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, stavo immaginando il seno di un uomo di mezza età. Vado subito, signore. Chiamato?
4: Ciao, amici.
3: È lo zio Fester. Ciao.
2: Ciao, zio Fester. Ciao. Allora, Fester, come va?
4: Bene. Ieri sera sono venuto qui, ma non mi ha aperto nessuno.
2: Ero in solaio. Stavo torturando un napoletano.
4: E cosa gli hai fatto a quel napoletano?
2: Ci ho dovuto mozzare le orecchie, mi servivano per una cosa.
4: Ah, le orecchie! E a cosa ti servivano le orecchie di un napoletano?
2: L'elemento principale della mia nuova pozione. Ho fatto una pozione, guarda.
4: Mi spiegami, Gomez, mi spiegami.
2: È un liquido che se lo annusi ti si gonfia la testa.
4: E poi scoppia?
2: Ma no, rimane grossa però. Molto grossa.
4: Ma cosa c'entra con napoletano, Gomez?
2: E con la testa grossa quando vai in moto non ti puoi mettere il casco, capisci? Capisci?
4: È davvero geniale, Gomez. Senti, avresti qualcosa da bere?
2: Ma certo. Lerch?
3: Chiamato?
2: Lerch?
3: Mi dica, cosa cazzo vuole?
2: Ma io vorrei un caffè, tu Fester?
4: Ma io non saprei.
3: Lo vuoi un bicchiere con la sbarra, zio?
4: Ma Lerch, ma no, grazie, per me va bene una birra.
2: Ebbene, dai Lerch, allora un caffè e una birra, eh?
3: Sì, signore, vado prima in bagno a pulirmi le tette e arrivo.
2: Bravo Lerch, bravo. Vabbè, dicevamo, Fester, tu come va? Tutto a posto?
4: No, ci sono i carabinieri che ci stanno cercando, Gomez.
2: Spero non sia per quella storia che abbiamo mozzato le labbra a quella nigeriana.
4: No, non è per quello, figurati.
2: Ah, ecco, no, perché i carabinieri lo sanno che quelle labbra mi servivano per fare uno scaldasse del cesso, per l'inverno, capisci, no?
4: Giusto, figa.
2: Vabbè, stavi dicendo, Fester?
4: Ma niente, che i carabinieri stanno indagando su quel tipo di Bari a cui la settimana scorsa hai mozzato l'ano, te lo ricordi, Gomez?
2: Ah, sì, l'ano, mi ricordo, certo.
4: Che poi non ho capito che cazzo ci dovevi fare con l'ano di quel barese.
2: Ho fatto una guarnizione per lo scarico del cesso che perdeva la merda intorno.
4: E adesso non perde più?
2: No, puzza un po' di meridione, ma non perde più, Fester.
4: Bene, bene. Senti, ma il corpo del barese poi l'hai fatto sparire? Come siamo messi?
2: L'ho fatto a pezzi, sai, l'ho usato per fare altre cose poi.
4: Veramente, Gomez?
2: Ma certo, Fester. I baresi sono come maiali, non si butta via niente, lo sai.
4: E cosa hai fatto? Dimmi, cosa ci hai fatto?
2: Dunque, con le orecchie ci ho fatto dei posacenere.
4: Ah, e poi?
2: Poi, guarda, gli ho staccato la colonna vertebrale e ho fatto una catena per la bicicletta.
4: E poi?
2: E poi, guarda, gli ho svuotato il cranio, ci ho fatto un acquario per la tartaruga.
4: E poi?
2: E poi ho usato anche la sua merda, eh?
4: Cosa ci hai fatto con la sua merda?
2: Un altro barese, no?
5: Lo Zoo di 105.

0: Ragazzi, fate uno scherzo a mia madre, che non è proprio un'aquila. L'anno scorso ha pubblicato a sue spese un romanzo scritto da lei. Adesso si sente tutta fiera, anche se il libro, detto tra noi, è un po' banale. Ecco, diciamo così. Sarebbe fantastico se faceste finta di essere una casa editrice importante che vuole pubblicarlo in grande stile. Fatemi godere. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi sente? Parlo con la signora
1: Sì, sono io, mi dica.
2: Sì, buongiorno signora, sono Alfonso Bondi, sto chiamando da Mondadori. Perché ci è pervenuto da Europa Edizioni un brogliaccio del suo romanzo Le scelte difficili contengono sempre amore.
1: Sì, esatto.
2: Sì, allora, Europa Edizioni, che fa parte del gruppo Mondadori come casa editrice affiliata, ci ha sottoposto il suo romanzo per un'operazione editoriale che noi stiamo facendo con Geppi Cucciari, non so se la conosce.
1: Sì, certo che la conosco.
2: La popolare conduttrice televisiva, esattamente. Allora, Geppi Cucciari, siccome non ha molto tempo perché è impegnata con le riprese televisive del suo programma, stava cercando un romanzo d'esordio con cui uscire con Mondadori per l'anno 2025. Di solito in questi casi noi ci basiamo su opere preesistenti che non hanno avuto, diciamo, una larga diffusione, un po' come nel suo caso.
1: Sì.
2: Ok. Ok. In questo caso quindi Mondadori propone all'autore, che in questo caso è lei, di cedere i diritti del proprio manoscritto alla casa editrice per fare sì che la casa la ripubblichi con il nome di un altro autore.
1: Ah.
2: Cioè,
1: ho capito cosa vuole dire.
2: In pratica, noi le stiamo proponendo di comprare i diritti del suo romanzo e ripubblicarlo a nome di Geppi Cucciari. A quel punto lei avrebbe un indennizzo economico, ma non comparirebbe mai, ovviamente, come autore del libro.
1: Certo.
2: Le do un ultimo dettaglio che ci è stato espressamente richiesto dal management di Geppi Cucciari, nel senso che tra i suoi desiderati c'era quella di una conclusione del romanzo un pochino più efficace, diciamo, un pochino più efferata. Geppi ci aveva chiesto di modificare il finale con diciamo un impatto violento, quindi un assassinio, un omicidio, un'esplosione.
1: Sì,
2: perché in realtà lei è una personalità molto, diciamo così, molto oscura, molto cupa a dispetto di quello che si vede in televisione, quindi
1: addirittura
2: aveva proposto un olocausto, insomma.
1: Ma non lo so, adesso come le ripeto ci penso un attimo, non so quali sono le condizioni, non so niente, quindi no. È meglio che riparliamo, come le dico, con calma.
2: Lo so, però
1: mi dispiace risentirci.
2: No, non mi dispiace, però capisce che noi abbiamo tanti altri manoscritti adesso, quindi
1: certo, lei ha ragione, ma non capisce. So, anche nel pomeriggio.
2: Sì, non lo so, guardi, se non le interessa, non vuole sapere neanche la proposta economica, io la depenno, insomma.
1: La sa già la proposta economica, quale sarebbe?
2: Adesso, diciamo, noi prevediamo una tiratura iniziale di 150.000 copie.
1: Sì.
2: Siamo tra i 15 e i 20.000 euro per la prima ristampa, poi bisogna vedere se ci saranno altre ristampe.
1: La proposta è allettante sicuramente. Va bene, allora,
2: cioè, immagino,
1: posso essere interessata
2: anche leggendo il suo manoscritto, il suo libro, immagino che diciamo la sua condizione economica non sia proprio, cioè, nel senso, leggendo tra le pagine non mi sembra una persona abbiente, ecco.
1: Lei. Detto dal manoscritto?
2: Sì, più o meno per quello che si evince è una persona molto comune, anche la storia è abbastanza banale, insomma. Cioè, signora, io il libro l'ho letto, le dico quello che ne penso, per me è carta straccia. Però a Geppi Cucciari è piaciuto, diciamo che 15-20 sono già grasso che cola, ecco.
1: Va bene, ma ok, ci risentiamo. Comunque va bene, in linea di massima sì, poi le faccio sapere.
2: La
1: va
2: segno,
1: bene?
2: Allora facciamo così, io la segno e intanto organizzo l'incontro con Geppi Cucciari.
1: Va bene, d'accordo.
2: Va bene.
1: Va bene.
2: Lei, mi raccomando, mi pensi ad un finale un po', diciamo, un po' violento, appunto un omicidio. Poi è chiaro che se lei dà l'autorizzazione a modificare il finale del suo manoscritto, poi noi metteremo una persona che scrive bene, nel senso, non deve scriverlo lei.
1: Vorrei vedere, certo.
2: Cioè, nel senso,
1: anche perché
2: è scritto...
1: Non saprei cosa inventarmi, è logico.
2: Ma anche perché è scritto da lei sarebbe un po' deboluccio, magari mettiamo un ghost un pochino più in gamba, togliamo qualche cosina dal suo, perché insomma, diciamo, lo stile è un po' quello che è, insomma, ecco.
1: Ah.
2: Cioè, no, dipendesse da me lo userei per pulirmici il culo, però.
1: Devo dire che lei è molto gentile proprio.
2: No, guardi, mi dispiace, ma io, sa, noi siamo una grande casa editrice.
1: Lo so perfettamente, capisci? Ho capito, cioè, perfettamente, non si preoccupi.
2: Se lei fosse la nuova Ferrante, uscirebbe con Mondadori, Feltrinelli e Einaudi.
1: Certo,
2: è uscita con Europa Edizioni, che è una casa editrice di autopubblicazione, nel senso lei ha pagato per uscire con questa cosa che ha fatto, insomma, nel senso... nessuno l'avrebbe pubblicata, capito?
1: Sì, cioè, infatti.
2: È fondamentalmente, insomma, diciamocelo un po' tra di noi, il suo libro è un po' una cagata.
1: Va bene, ok.
2: Signora, è lo Zoo di 105, è uno scherzo di suo figlio.
1: Ma no, ma dai. Ma non ci posso credere.
2: Ci è rimasta male?
1: Ci è rimasta, ma sì, perché dicevo, questo è un bel maleducato.
2: Non l'ho letto.
1: Però, mi sono detto, vabbè, no, tutto è possibile.
2: Non l'ho letto il libro, signora, sono sicuro che è bellissimo.
1: No, bellissimo no, però insomma.
2: Le auguro buona fortuna, signora.
1: Grazie, buona giornata.
2: Arrivederci.
1: Salve.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.

0: ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
1: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando. Che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è promessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Voglio... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo! Oh.
2: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
10: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Aiazzone!
2: Ayace
10: è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
2: Sì!
10: Attento, attento, sta venendo!
2: Oh, no! No! No! No!
10: No! No! No!
2: No!
10: No!
2: No!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: di sfruttare la mia
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
0: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
6: Giusto, ce la faccio.
0: Ho sbagliato?
6: No, no, giusto, giusto.
0: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
6: No!
0: Sì!
7: Lo Zoo di 105.
12: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
13: Buongiorno.
14: Sì, salve, sono Banner. Sì, salve, senta, io mi trovo a dover venire giù nel meridione, che devo andare, devo venire giù in meridione, sto scappando dai federali, che mi stanno alle costole perché devono fare degli esperimenti sul mio corpo, e mi servirebbe cortesemente una stanza.
13: Ah, ok, un attimo solo che le passo la reception, solo un attimo.
14: Sì, sì.

0: senza neanche l'attesa. Lì. La roba.
1: Sì, pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, salve, buongiorno.
0: Salve, ho notato che non avete neanche la musica dell'attesa.
1: Sì, era la collega, può dire a me, prego.
0: Ah, mi spiace, no, perché di solito c'è la musichetta nell'attesa, quindi...
1: Comunque, mi dica pure, prego.
0: Però adesso ho un po' di timore per la qualità del vostro, diciamo, della vostra dimora, del vostro albergo, perché se non avete i soldi neanche per l'attesa.
1: Vabbè, era semplicemente un telefono cordless al quale mi hanno passato da una stanza all'altra.
0: Ah, quindi non avete
1: quello, quindi
0: il tasto dell'attesa, va bene, fa niente.
1: Non vedo quale sia il problema. Comunque, vuole avere informazioni?
0: Sì, tra l'altro sono molto contento che lei non ha neanche troppa inflessione meridionale. Allora, le spiego, io devo venire lì a dimorare per un breve, forse lungo periodo, non è un problema, io le do garanzia carte di credito, contante, quello che è necessario, perché non so dirle il periodo esatto di permanenza.
1: Sì.
0: E, diciamo, non ho problemi economici, in quanto vengo dal nord, ho anche un lavoro, quindi... No, lo specifico perché so che da voi comunque un po' di problemi li avete. Ecco, se... Però ho un po' di esigenze, se è possibile... voi chi è che rifà le camere? Chi è che mette le mani nella roba? Cioè, donne del sud?
1: Sì, beh, chiaramente sono persone nostre di zona.
0: Beh, persone è una parola grossa, cioè sono terroni, dico. Sono i terroni che mettono le mani in camera. Perché le spiego, io purtroppo ho questo problema. Cioè, nonostante debba per forza venire al sud, io ho, cioè, quando entro in contatto col meridionale, mi nervosisco e perdo la pazienza e divento...
1: Mi dispiace, però non ho persone del nord che lavorano in camera.
0: Meglio a questo punto un negro, se c'è.
1: No, mi dispiace.
0: Neanche negri, piuttosto che un terrone.
1: No, mi dispiace, guardi, non potremmo cambiare il personale in questo caso, quindi sono quelli che sono, quindi sono del sud dove lei viene ad alloggiare.
0: Ma senta, ma non ha neanche qualcuno che ha una inflessione, cioè che non parli così con, diciamo, col fiato, qualcuno che parla bene, insomma? Cioè...
1: Guardi, effettivamente io le chiedo scusa, però le posso dare tutte le informazioni possibili, però il nostro personale chiaramente... È una cosa che compete la struttura, immagino, quindi
0: tutti i terroni.
1: Va bene, mi dispiace, ecco, magari cerchi pure altrove.
0: Però non mi risponda male, perché poi...
1: No, ci mancherebbe.
0: No, perché mi sei del suo atteggiamento, comunque lo capisco, che le c'è la comune del nord.
2: Terrona! Sei meridionale anche tu, si sente che c'è il piccante fra le labbra, eh? Ehi, bastarda! Sei fortunata che non ero lì. Teroni.
3: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: Lo Zodi 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: È stato un weekend ricco di piccole notiziole, ma abbiamo deciso di aprire questa settimana insieme con una dichiarazione importante che avrà un peso sicuramente rilevante sul piano internazionale. A rilasciarla è il noto esperto di politica economica.

0: Andiamo da Domenico. Domenico da Barletta, apriamo con te. Vai Domenico.
1: Con quelle due spacce, ma io non so se ce ne sono. Non lo so.
0: Scusi, se lei però parla come un cromagnon, io non la riesco a vincere. Ripeta il concetto.
1: E vabbè, quello ha vinto le elezioni. Vabbè, è fino alla andata bene.
0: È fino
1: però Putin, quello fa sempre casino.
0: Fa sempre casino Putin. Perché? Che casino fa? Che casino fa?
1: Fa casino, è tutto il casino là con l'Ucraina. Stanno a fare ancora le guerre.
0: Certo, sono mille giorni di guerra, mille giorni di massacro.
1: E tu immagina quello che sta a fare la guerra, quello che vuole alzare i muri là con quelli con i papi là vicini.
0: Quindi lei non crede che Albano abbia visto giusto?
1: No, assolutamente. Vabbè, Albano ma sta là bella a bere il vino suo, cioè, che cazzo ne frega.
0: È un ubriacone Albano.
1: Sta chieno di soldi, che cazzo ne frega quello.
0: Che cazzo Albano gliene frega Albano delle guerre, giusto?
1: No, che cazzo deve cambiare, quello continua a fare casino, che l'ho visto in telegiornale, poi la cuoce le patatine, ma che cazzo ci costano a farle, che cazzo c'è?
0: Uno cuoce le patatine e l'altro si beve i bicchieri di vino, siamo nelle mani di vecchi alcolizzati e pazzi.
1: Che poi il vino di quello stronzo, sai quanto cazzo costa un sacco? Sul mercato non si può toccare.
0: Perché è di Albano?
1: Ecco, ma cosa sai? Che cazzo, io sai, mi bevo un bel nero di Troia.
0: Bravo, sì, beva un bel nero di Troia e lo dedichi a sua madre. Brindiamo tutti a sua madre, brindiamo. Ricchio dalla Calabria, vai Ricchio dalla Calabria. Ricchio.
2: Vaffanculo.
0: A lei e a sua sorella.
2: Tu e la puttana di mamma.
0: E sti cazzi non ce lo mettiamo?
2: Io ti faccio la guerra.
0: A chi
2: ti
0: fa la guerra?
2: La bestia e spruzzo il sangue del tuo cervello agli infedeli.
0: Chi sono gli infedeli? Chi sono?
2: Tu. Perché la puttana è mamma te?
0: Io sono un infedele, perché sono un infedele?
2: Perché non sei fedele. Porti le troie in onda.
0: Ma questo cosa ha a che fare? Cosa ha a che fare con la dichiarazione di Albano?
2: La pace tra Putin e la fessa di mamma te.
0: La pace tra Putin e la fessa di mia madre. Spieghi.
2: Sì. Perché pelosa alle radici, come un albero.
0: Sì, ma a parte il fatto di essere coprolaliaco, sa cosa vuol dire coprolaliaco? Immagino di no, perché lei è un ignorante di merda bifolco.
2: Sì, io arrivo solo fino alla D.
0: Fino alla D.
2: Porco.
0: Perché bestemmia? Scusi, ma questa roba qua non ha nessun senso.
2: Albano canta puttana di mamma, bellissima canzone.
0: Albano canta puttana di mamma, non mi risulta che sia. Come fa? Mi accenni un breve estratto del ritornello di puttana di mamma.
2: Viva la puttana di mamma, viva la puttana di mamma, viva la puttana di mamma.
0: Dubito fortemente che questa storpiatura del cancan sia un'opera di Albano.
2: È una granata, ciao, boom.
0: Boom, arrivederci. Qui ragazzi c'è, deve essere scappato di mano qualche gas da qualche base militare del quale non abbiamo il controllo mai. Cioè facciamo delle analisi sul territorio, mandate Capitan Ventosa da questo pazzo. Un altro. Andiamo da Lota, da Napoli. Lota, che starà piangendo sulle ceneri di Kamala. Andiamo da Lota.
3: In America non passa neanche poco, ci schifa te, all'America schifa come te, tale e quale.
0: Certo. Invece Albano ha detto che Trump e Putin garantiranno un mondo di pace. Cosa ne pensi Lota?
3: Beh, sicuro Putin è meglio di tutti gli altri governanti mondiali.
0: Perché?
3: Tra i quali quella merda di Netanyahu, ecco, che tu difendi insieme al mio grande amico, perché io a Parenzo voglio bene.
0: Lo so, tra voi cilindri fecali c'è sempre solidarietà, tra voi zecche rosse c'è sempre solidarietà.
3: Che la bucchi di mamma da un cilindro fecale. Ma perché questo spettacolino di merda non lo vieni a fare a Napoli? Perché?
0: Perché io mi schifo, perché io tifo per il Vesuvio.
3: Tifo sempre per quella grande bucchina di mamma.
0: Certo.
3: Che ti mette a pecora.
0: Però non mi hai spiegato. Non mi hai spiegato perché Putin è un grande.
3: Putin è un grande governante, è uno con la quale segue il diritto mondiale di annettere la Crimea, che la Crimea è della madre Russia. Ma ora già fa lezione storica.
0: Non saresti in grado.
3: La capace allora, nonostante Trump è una merda come te, fascista, nazista.
0: Paroloni, il fascismo non esiste. Non esiste.
3: Crede nel suprematismo bianco.
0: È dimostrato storicamente che i bianchi sono superiori.
3: È il cazzo mio che è nero.
0: Il tuo cazzo nero non lo so, può darsi che sia una necrosi. Fatti vedere da un urologo, vaffanculo, ciao. E chiudiamo anche oggi questa strepitosa puntata con un abbraccio virtuale all'amico mio.
4: Che cazzo vuoi?
0: Due cose.
4: Dimmi che cazzo vuoi. Cazzo hai da rompere i coglioni? Dimmi.
0: Se me le fai dire. Allora, la prima è che volevo augurarti una felice festa dei single.
4: A me non hai niente da augurare.
0: Sei il mio miglior amico, io ti auguro sempre solo
4: il
0: bene.
4: Non sono tuo nessun miglior amico, a me non hai niente da augurare.
0: Forza Zuccherino.
4: Chiamami quando sei in diretta.
0: Zuccherino, lasciati conquistare da questa grande...
4: Non sta a venire a rompermi i coglioni con Zucchero.

0: Pierino, bastardo!
1: Piccola pepita luccicante, allora...
0: Non stavi a rompermi i coglioni con pepite, merda!
1: Senti, siccome la festa dei single ti riguarda molto da vicino, io pensavo di omaggiarti, di farti un piccolo regalo e di regalarti due troie. Cosa ne pensi?
0: Ma parla bene, infame, cane! Parla bene, infame, maledetta merda!
1: Preferisci un...
0: Bastardo!
1: Preferisci un...
0: Merda, infame!
1: Bucchino.
0: Maledetta merda! Dimmi che cazzo hai da rompere i coglioni!
1: Senti, carotina, magari preferisci un travestito, non lo so!
0: Non stavi a rompermi i coglioni con carotine!
1: Carotina...
0: Merda! Cane, vergognati!
1: Parlane del merito!
0: Mi sa tuo fratello! Merda, cane!
1: Hai finito con la tua esplosione
0: non
1: di ira?
0: Ne... Madonna!
1: Dai,
0: non
1: carotina!
0: Parla bene, infame! Non parlare così!
1: Ascolta, però
0: merda! Merda! Non bastano tutti i femminicidi che ci sono!
1: Ci sembra una cocorita! Cocorita!
0: È colpa tua!
1: Ma che cazzo stai dicendo? Sei una cocorita in gabbia!
0: Sei una cocorita! Tu sei una merda! Sei tu una merda! Se continui, vedi! Tangiversi, fai il pagliaccio!
1: Non hai detto
0: niente!
1: La, vedi che anche tu fai il pagliaccio!
0: Vedi come sei!
1: Tu sei così! Perché sei vuoto! Abbai! Tu sei come quei volpini!
0: No, non abbaio!
1: Sei un volpino!
0: Scappi come un coniglietto!
1: Sono due anni che abbai!
0: Scappi come Tippet!
1: No!
0: Maledetta merda!
1: Io diffondo la verità, carotina! Tu menzogna! Io verità! Sei una carotina.
0: Tutti i messaggi del cazzo, cane!
1: Carotina!
0: Affrontami quando sei in diretta!
1: Non affronto le carotine!
0: Non venirmi qui! Chiara con queste cose!
1: Carotine!
0: Bastardo!
1: Carotina!
0: Sei infame, maledetto!
1: Sei solo una carotina nervosa! Carotina nervosa, io non parlo con le carotine nervose!
0: Pazzo. Raccoglierò tutto il tuo sangue e le darò da bere alle piante, maledetta merda.
1: Carotina.
0: Ti trasformerò in un cime, bastardo. Anzi no, maledetta merda. Ti farò fare la fine che fece fare Killer Clown alle sue vittime. Maledetta merda, devi morire male. Devi morire.
1: Ma Killer Clown, chi cazzo è? È un pazzo che ha rapito, sodomizzato, torturato e ucciso 33 adolescenti. Non male. È migliorato molto, eh? Devo dire la verità. L'unico problema è che io non sono adolescente. Mi metterò i codini.
2: Radio 105. Yeah.

0: ho il piacere di introdurre donna Franziska e Raimundo del Segreto. Bani. Così. Allora. Ma che state a fare? Pomiciate?
1: Discreto, faccio molto discreto.
0: Ammazza, discreto una cippa. Gli è sverniciata la trachea.
2: Le altre cose non si possono fare qui.
0: Andiamo bene, lo diceva pure a Barale. Poi siamo andati le ammucchiate, eh? Voi le fate le ammucchiate?
2: Sì.
0: Interessante. E a tal proposito, vi ricordate la vostra prima ammucchiata?
3: Sì, nelle prove.
1: Sì, stava ensaiando.
2: Ha avuto connessione.
3: Sì, sì, c'è stato feeling,
1: sì, stava,
3: no?
1: Ensaiando con mia figlia.
0: Qua figlia?
1: Io sì, stavo provando con mia figlia ed è arrivata questa signora della Galizia, una donna mora. Si chiamava Maria Bosas.
0: E ti siete ammucchiati?
2: Sì, perché io quando l'ho vista la prima
3: volta. Sì, perché quando l'ho vista la prima volta, quando provava con sua figlia, io non dovevo fare le prove quel giorno, in realtà.
0: Senti, donna Franziska, mi hanno detto che Raimundo c'ha un pisello quanto una mazza da baseball.
2: Sì!
1: Non esageriamo!
0: Sai che quello che c'aveva il cazzo come un bazooka era Sean Connery?
2: Sean Connery non è niente!
0: Te lo dico io, ho visto. Bani. A proposito, donna Franziska, siccome mi hanno detto che ti piace la minchia grossa, no? Eh? Nelle ammucchiate usate anche i cavalli.
2: Franziska andava con suo hermano.
3: E Franziska andava con suo fratello. Raimundo, e con Raimundo a cavallo.
0: Ma tra noi e noi, Raimundo, il cavallo t'ha mai inculato?
1: Non ricordo.
0: Dai,
1: Nunca.
2: No?
1: Mai.
0: Dai, ma se cammini quei gambe a compasso, dai, Raimundo, e su.
1: Non ricordo.
0: Vabbè, senti, Franziska, nei camerini hai fatto due zoffoconi, eh? Sì, non mi guardare così. Una regista e una camera me l'hanno detto. E io che so?
3: Sì, per ora siamo a 4-2.
0: Oh, vai.
3: Si dice non c'è due senza tre, no?
0: Allora andiamo. Grazie a tutti, zipario.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Tuoni, fulmini, piogge, esondazioni, mezza Italia sott'acqua, morti, feriti, danni per centinaia di milioni di euro. E il governo che cosa fa? Si mette a battibeccare con la magistratura per tutto il weekend su 16 disgraziati portati avanti e indietro dall'Italia all'Albania. Secondo il governo i magistrati sono politicizzati, come nel caso del processo a Salvini. Secondo i magistrati invece i giudici si sono limitati ad applicare una sentenza della Corte Europea che è vincolante per tutti i paesi che ne fanno parte. Tutto questo al netto di una nazione sempre più povera. Loro litigano, fanno le loro scaramucce del cazzo mentre l'Italia affonda. Ma voglio sentire voi sullo scontro tra governo e magistrati. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Casimiro dalla Calabria. Vai Casimiro, che cosa ne pensi di questi centri di detenzione in Albania? Vai.
4: Che devono smettere di entrare nei lager di testa, perché gli albanesi hanno la testa quadrata perché prendono la forma dalla finestra. Che cazzo?
3: Non ho
4: capito. Sono tutti problemi che noi in Italia non ci interessano.
3: Non ci interessano, dai. Ma non ho capito, scusa, non ho capito.
4: I quadrati di merda che li mettono come dei quadri sui muri, che cazzo gli albanesi.
3: Ma chi sono dei quadrati di merda? Non ho capito.
4: Gli albanesi con la testa quadrata sopra un televisore.
3: Gli albanesi? Gli albanesi hanno la testa quadrata.
4: Perché sembrano dei quadri, no?
3: Tu sembrano dei quadri.
4: Metti un albanese attaccato e dici: oh, guarda, un quadro.
3: Ma è una cosa razzistissima questa, cioè, scusami.
4: No, questa è la verità, perché gli albanesi, tu li guardi a dire, se gli dai un cioppino ti rimane la mano attaccata perché è quadrata, no?
3: È
4: se
3: quadrata.
4: Scrivere le note sulla testa, sì.
3: Ma questo cosa c'entra però, scusa, la testa quadrata degli albanesi, come tu sostieni, non io, ci tengo a sottolinearlo, che cosa c'entra con il trasferimento dei migranti in Albania? Cosa c'entra la testa quadrata?
4: Ah, ok, quindi levarli dai coglioni e portarli in Albania.
3: Sì, sono stati creati apposta questi centri di detenzione.
4: Ma che cazzo me ne frega a me? Lavati quei capelli, quadrato, ma che cazzo parli?
3: Vaffanculo, dai, vattene a fanculo, vattene a fanculo. Dai, non mi rompere i coglioni. Dai.
4: Con quei capelli ci posso fare le patatine.
3: Va bene, dai, così le cucina Trump, dai. Dai, vattene a fanculo, dai, su, cretino. Un altro. Andiamo a Modena, dove ci colleghiamo col nostro nuovo opinionista di punta, e con noi Nonno Demenza. Buongiorno nonno.
5: No, non è. Crociani, né, no.
3: Non c'è chi?
5: Lei.
3: Io sono in radio, infatti.
5: Lei è?
3: Io sono Giuseppe Bruciani della Zecca, buongiorno.
5: E cosa vuole, insomma, da me? Alzi poco il tenore, perché guardi,
3: quale
5: le
3: tenore?
5: Dico due parole che poi lo metto sulla tenti.
3: Non ho capito un cazzo, scusi, non ho capito. Quale
5: bene,
3: cazzo
5: allora
3: di tenore? Quale tenore? Io non sono mica il volo, quale tenore?
5: Scusi, ma lei con chi vuol parlare? Perché con me lei deve usare un altro tono, altrimenti...
3: Chi lo dice?
5: Altrimenti...
3: Cosa? Altrimenti ecco. Cosa? Cosa fa? Minaccia? Cosa?
5: No, allora lei parli nel modo giusto.
3: E qual è il
5: con
3: modo giusto?
5: Con tono giusto e con calma, perché io non ho premura.
3: Sì, io fossi lei un po' ce l'avrei, perché si avvicina alla mietitrice.
5: Sì, ma lei è quello che parla in televisione?
3: Sì, sono io, forza, dai, superiamo questo ostacolo, nonno, andiamo avanti.
5: Sì, ho capito, non so cosa dirle allora, guardi.
3: E allora che cazzo vuole? Cosa cazzo vuole se non sa cosa dire?
5: Vai
3: alla pera. Che insulto è, vai alla pera? Cos'è, contadino lei? Pronto? E ci spostiamo a Napoli per il grande ritorno della Zecca del Lota. Forza Lota.
6: Viva la magistratura. Come ti senti ad aver speso 18.000 euro per due, perché stanno ritornando
3: tutti
6: per 18 disgraziati? Una settimana allora questi soldi si facevano in meglio chiavate.
3: Su questo posso essere d'accordo.
6: Allora, tu è tutto governo destra, latrina.
3: Ma perché la magistratura continua a interferire con i disegni del governo?
6: La
3: perché?
6: La magistratura ha attuato la legge.
3: Quale?
6: Quale legge? Tutte che l'immunizia della destra che sostiene tu,
3: la interpretano a modo loro, fanno le leggi a modo loro.
6: Munnezza, tieni ancora la maglietta di Sabino in gol, munnezza.
3: Di cosa stai
6: parlando?
3: Mamma
6: mia, guardate schifo. Venerdì avevi la maglietta addosso di Salvini perché volevi, non colpevole come tutti gli scimaralegri,
3: certo.
6: La maglietta come tutti gli scimaralegri.
3: A difesa i confini,
6: tu hai come te schifo, crucia.
3: Tu e tutta la tua razza di sottosviluppati.
6: Non ti sente manco più,
3: ma arriverà il cambiamento climatico anche da voi, arriverà. Dopo questo giro di opinioni dobbiamo però risolvere un mistero molto più importante, cioè quello della sparizione dell'amico mio da Grayskull. La settimana scorsa il Talpa ci ha rivelato che è tenuto prigioniero da una cinese, in uno scantinato. Proviamo a richiamarlo.
7: Ciao, pronto.
3: Buongiorno, senta, la settimana scorsa abbiamo avuto un piccolo diverbio io e lei, ma io vorrei offrirle dei soldi.
7: Non ho capito, io in italiano poco.
3: Lei italiano poco, sì, io questo capire. Però lei sta tenendo sequestrato l'amico mio.
7: No, scusa, non ho capito. Tu così parlare, io non ho capito.
3: Vediamo di spiegarci più semplicemente. Lei ha rapito l'amico mio. Tu rapito, lui prigioniero.
7: Non ho capito.
3: Non ho capito un cazzo però, scusi. Allora, dove sta l'amico mio? È in prigione, come sta prima di tutto?
7: Scusa. Io non ho capito.
3: No, lei fa finta di non capire.
7: Non ho capito, io in Italia no, poco, scusa.
3: No, poco, guardi che io ho una soffiata del Talpa. E il Talpa è una fonte attendibile che dice che lei ha sequestrato l'amico mio di Grayskull. Dove sta l'amico mio? Quanto vuole per il riscatto? Dica. Come sentite, la cinese è arroccata sulle sue posizioni criminali. Quindi abbiamo bisogno di un nuovo intervento del Talpa. Sentiamo Mandracone.
8: Siamo riusciti, grazie ovviamente alle conoscenze del Talpa, a trovare un nome. Chen il Nero.
3: Chen il Nero, chi è questo Chen?
8: Chen il Nero è uno che si occupa di trattative internazionali, sì. Traffico di soldi, pulizia di denaro sporco, sì. Triade, sì, un personaggio, sì, molto losco.
3: Ambiguo.
8: Molto ambiguo. E pare che Grayskull, sì, abbia incrociato la traiettoria lavorativa di quest'uomo.
3: Di Chen il
8: Nero. Andando così, sì.
3: Che però è giallo.
8: Certo, Chen il Nero è giallo, ovviamente, lo fa per depistare un pochettino,
3: certo,
8: l'Interpol.
3: Giusto,
8: lui si fa chiamare Chen il Nero. Fatto sta che Chen il Nero, c'è stato uno scambio di mail ad alto livello, dove, sì, è saltato fuori un video di Grayskull.
3: Sì.
8: Purtroppo legato ad una sedia.
3: Aia.
8: Con un bavaglio alla bocca che sorreggeva un giornale che riportava la data di ieri. Quindi noi abbiamo notizie di Grayskull fino a ieri,
3: sì,
8: nella quale chiedeva un riscatto. Io vi invito a provare a dire che voi conoscete Chen il Nero.
3: Sì.
8: Con questo, secondo me,
3: la mette in ginocchio.
8: Quando un cinese sente parlare di Chen il Nero, certo, incomincia a tremare. Trema tutto.
3: Provo subito. Grazie per la soffiata e ringrazio il Talpa. Bene, adesso che sappiamo che l'amico mio è prigioniero di Chen il Nero, andremo a smascherare questa triade cinese, chiamiamola. Signora, il Talpa ha parlato, le dico la parola in codice. Chen il Nero.
7: Cosa?
3: Chen il Nero. Aia, ha staccato il telefono. Si è cacata sotto. Come ha sentito Chen il Nero, è fuggita terrorizzata. Il Talpa aveva ragione. Ma noi non molleremo. Noi salveremo l'amico mio dalle grinfie di Chen il Nero. Questa è una promessa. Segnatela. Arrivederci. Va.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: La democrazia è quella cosa per cui se un imbecille dice una cazzata e tu gli dici che è una cazzata, quella cazzata diventa, come per magia, un'opinione. Ieri Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha perso 9 miliardi di dollari per colpa dello scandalo Cambridge Analytica. Ma che cazzo è successo davvero? In realtà la questione è piuttosto semplice. Questa azienda non ha rubato i dati degli utenti, ma più semplicemente ha utilizzato i mezzi offerti dal social network per raccogliere informazioni e rivenderle al miglior offerente. Come? Adesso ve lo spiego. Per prima cosa ha creato dei sondaggetti su Facebook, di quelli che facciamo continuamente mentre fingiamo di lavorare, tipo scopri che taglia di tette dovresti avere se fossi un trans boliviano. Per partecipare al sondaggio ci ha chiesto se poteva prendere alcuni dati dal nostro profilo e noi gli abbiamo detto di sì, perché in fondo non abbiamo niente da nascondere. Poi ci ha chiesto anche se poteva accedere alla lista dei nostri amici e noi gli abbiamo detto di sì, perché all'epoca per Facebook non era illegale farlo. Sulla base di analisi psicometriche ha dedotto, ad esempio, che l'utente Francone Sburrazza, dato che gli piacciono i film di Lorenzo Lamas e la Cassola, probabilmente voterà a destra. La signorina Mariella Zizzone, invece, ama le citazioni di Coelho e il Gay Pride, quindi probabilmente voterà a sinistra. Su questa base, la società ha creato un grosso foglio di Excel in cui ha messo tutte le tendenze politiche delle persone, le paure, i gusti e le opinioni. Poi ha spedito il foglione a Trump, facendosi dare in cambio un bel po' di soldoni. Trump ha preso questo foglione di Excel e sulla base dei dati ha mostrato delle pubblicità personalizzate su Facebook spiegando a Francone Sburrazza che se avesse vinto le elezioni avrebbe reso legali i calci in faccia e abbassato il prezzo delle cotiche. A Mariella invece ha promesso che avrebbe promosso nelle scuole la poesia di merda e dipinto la Casa Bianca coi colori dell'arcobaleno. La signora Mariella e il signor Francone, guardando con attenzione queste pubblicità, per una mera questione di interessi personali, hanno deciso quindi di votare Donald Trump. Donald Trump ha vinto le elezioni e bella merda a tutti! Ora, posto che la società Cambridge Analytica è stata scorretta perché non ha spiegato in anticipo che uso avrebbe fatto dei dati raccolti, il lavoro svolto dai suoi dipendenti non è poi così complicato. In fondo, con un po' di tempo e un po' di pazienza, potremmo riuscirci tutti. Quindi il problema non è il furto di dati personali, perché di un furto non si tratta manco per il cazzo. Il problema è che al giorno d'oggi la gente decide cosa votare in base ad una merdosa pubblicità vista su Facebook, mentre caga sul cesso o sta in coda al casello. Il problema, diciamocelo, è che decidiamo chi deve guidare il nostro cazzo di pianeta con lo stesso processo mentale con cui sceglieremmo un anticalcare per il lavandino o il gusto di uno yogurt light. Questo, signori miei, è il problema. Detto fuori dai denti, i nostri dati personali sono una montagna di merda, fatta di gattini, citazioni sbagliate e foto di sushi ovunque. I nostri dati personali non contano un cazzo, noi non contiamo un cazzo, non c'è un cazzo di niente da proteggere. C'è invece qualcosa da fare, urgentemente. Informarsi, studiare, cercare di capire qualcosa prima di scegliere se votare o no un immenso coglione. Se tutti facessero questo piccolo sforzo, la Cambridge Analytica potrebbe rubarci anche le conversazioni porno su Messenger e i messaggi audio di WhatsApp con rutti e scorregge. Ma la dignità e la democrazia sarebbero salve. E noi con loro.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo? Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Oggi nello Zoo di 105 ospitiamo Dario Fashion Blogger. Come chi cazzo lo conosce? Ma è Dario Fashion Blogger, su, quello di... Ma come ammazzati infame? È una webstar pesante, uno che macina like a migliaia. Insomma, è la versione maschile di Chiara Ferragni, cazzo. Davvero non sapete chi è Dario Fashion Blogger? Davvero non lo conoscete? Beh, fino a mezz'ora fa non lo sapevamo nemmeno noi, ma ci siamo documentati e siamo in grado di offrirvi 10 cose che senza alcun dubbio non sapete su Dario Fashion Blogger.
5: Numero 10.
4: Secondo l'autorevole rivista Vice, Dario Fashion Blogger è un uomo di mezza età che ha deciso di dedicarsi ai consigli di moda per tutti coloro che vanno a fare shopping al Brico Center, a ballare in balera e che mangiano caramelle Rossana. Praticamente il prototipo di pubblico di Barbara D'Urso.
5: Numero 9.
4: Dario Fashion Blogger ha una straordinaria somiglianza con l'attore americano Danny DeVito. L'unica differenza tra i due sono 300 milioni di dollari e una carriera.
5: Numero 8.
4: Nel proprio armadio, Dario Fashion Blogger ha detto di avere più di un migliaio di vestiti e gli stanno tutti di merda, nessuno escluso.
5: Numero 7.
4: Ispirato dal libro di Mariano Di Vaio, anche Dario Fashion Blogger sta pensando di scriverne uno, ma con calma, deve prima imparare l'alfabeto.
5: Numero 6.
4: Dario Fashion Blogger ha persino degli haters. Se andate sui suoi profili, li riconoscete subito. Sono quelli che lo insultano di meno.
5: Numero 5.
4: Dario Fashion Blogger ha raccolto oltre 5.000 firme per salvare le caramelle Rossana. E le caramelle Rossana ne hanno raccolte circa 10.000 per levarselo dai coglioni.
5: Numero 4.
4: Dario Fashion Blogger è un appassionato di TV. Il suo sogno è quello di diventare bello e ricco come i protagonisti di Beautiful. Per il momento è fermo agli zombie di The Walking Dead. Ma mai dire mai, Dario.
5: Numero 3.
4: Dopo il suo successo, a Dario Fashion Blogger è stata dedicata una prestigiosa sfilata di moda a Firenze. Il famoso Pitti s'incula.
5: Numero 2.
4: Prima di fare il fashion blogger, Dario era incredibilmente disoccupato. Cazzo, non l'avremmo mai detto. Pensavamo fosse, che ne so, un fisico nucleare, un campione di Decathlon, e invece... Cazzo, era disoccupato, pensa a te.
5: Numero 1.
4: Dario Fashion Blogger ha tuttavia un merito, quello di aver sdoganato la semplicità. In questo mondo di numeri gonfiati, di filtri, di stile, riccanza, ostentazione, like e followers, la normalità, grazie a Dario Fashion Blogger, è diventata qualcosa di straordinariamente eccezionale. Queste erano 10 cose che senza alcun dubbio non sapete su Dario Fashion Blogger.

0: 105. Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Allora, tra tutti i problemi che ci sono nel mondo, tra cui quello della scarsa natalità, dovuta anche al fatto forse che i nostri stipendi sono fermi al 1990, ne nasce uno nuovo, ne parla questa mattina il Messaggero, e dice questo articolo che tra i ragazzi italiani della generazione Z, cioè quelli nati dal 1997 in poi, serpeggia questa etichetta di no kids, cioè questi ragazzi non vogliono figli, vogliono essere liberi, pensare alla carriera, al divertimento, e non gliene frega un cazzo di prolificare, cioè di farsi una famiglia. Ci hanno ragione loro, è arrivato il tempo di farsi i cazzi propri, oppure bisogna mandare avanti con coraggio la razza italica? Apriamo le linee, sentiamo cosa ne pensate. Andiamo da senza Dio dalla Calabria, vai senza Dio.
2: Ma che cazzo, ma chi è la generazione Z?
1: La generazione Z sono i giovani nati tra il 1997 e il 2012.
2: Ah, e i miei figli sono nati nel 1999. Sono...
1: Lei si è replicato, quindi, purtroppo per noi e per l'evoluzione.
2: E perché purtroppo? Che vuol dire?
1: Perché lei è la feccia dell'umanità, si evince.
2: No, i miei figli sono una merda, io sono a posto.
1: I suoi figli sono una merda, ma la informo che da un albero di pere mele non ne nascono. Merda loro, merda lei.
2: Non voglio fare una minchia, non vogliono fare.
1: Non vogliono fare, signor fece, signor fece, signor fece.
2: La merda, sì. La merda e cose, no? La zappa. Ecco. Mi metto là a fare la merda, me la trovo tra i piedi, dico merda dappertutto, i miei figli là col telefono di merda.
1: Esatto,
2: no?
1: Esatto.
2: Che io non capisco.
1: Non capisce, e nemmeno io capisco.
2: La generazione Z sono dei figli di puttana.
1: Sono dei figli di puttana, quindi mi saluti tanto sua moglie, signor Fece.
2: Le piando la testa nel culo, no, una merda. Mia moglie è una mucca di merda, al 90, uno schifo. Ma non è importante, anche il culo peloso, infatti i figli sono venuti una merda. Però sono contento comunque di essere famigliato, dai.
1: Di essere famigliato, certo. Quindi, scusi, lei sostiene che sua moglie ha l'ano peloso?
2: Sì, è enorme.
1: Ha un ano peloso?
2: Un posto. Ogni tanto mi scivolano dentro le scarpe
1: nell'ano di... Lei sa che oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne? Sì, lo sa.
2: Sulla violenza sulle donne oggi?
1: Sì, oggi 25 novembre.
2: Ma chi piccolo cazzo in un culo può farsi arrivare, sai dove? Sta merda e mucca.
1: La lascio perché sento arrivare delle mosche che hanno tanta fame in casa sua, troveranno di che cibarsi e rifocillarsi.
2: È una merda perché mi prendi poco culo allo telefono.
1: Lei e tutta la sua famiglia di feci, arrivederci. Andiamo da Caterino, da Novara. Caterino, nome strano, Caterino, pronto?
3: Cosa vuole, scusi?
1: Stiamo parlando di no kids, i giovani che non vogliono figli, non vogliono più figli, vogliono pensare solo alla carriera. Come mai, secondo lei?
3: Non lo so, guardi, adesso non posso in questo momento. La saluto, arrivederci.
1: Ma non ho capito se lei è un uomo o una donna.
3: Lei indovini, la voce non la sento se uomo o donna.
1: No, lei mi sembra un travestito, un transessuale.
3: Ma cosa sta dicendo?
1: La sto ascoltando, non riesco a capire se lei ha il pene o la vagina. È normale questa cosa? Pronto? Incerto! Ermafrodita! Andiamo dalla Belva, la Belva da Modena. Vai Belva, vai!
4: Si lamentano che non si va avanti la natalità italiana e poi stanno lì a farsi delle pugnette e fare i busoni.
1: Stanno lì a farsi delle pugnette a fare i busoni? Chi? Cosa? Di cosa sta parlando? Spieghi.
4: Del maschio italiano, il maschio italico. Oh,
1: il maschio italico si fa...
4: Per preservare la specie.
1: Cosa fa?
4: Si fanno delle pugnatti.
1: Si fanno delle pugnatti.
4: Perché sono dei busoni.
1: Perché sono dei busoni. Quindi lei ritiene che l'omosessualità stia dilagando.
4: Ma sì. Preferiscono lì a farsi delle pugnette e le calci del bagiano per fare dei figli.
1: Sì, ho capito, ma non è, cioè, non è necessario essere busoni per farsi le pugnette. Io mi ammazzo di seghe, ma sono eterosessuale, mi piace la figa.
4: E questi qua invece pensano solo a spargere così, a farsi delle pugnette e guardare le loro serie di merda su Netflix.
1: Ecco.
4: E adesso per vedere una coppia entrano nelle serie, guardare un porno.
1: Senta, scusi, no, io non la riesco a sentire. Può spegnere questo telefono che squilla in sottofondo?
4: Sì, infatti l'ho messo in vibrazione e me lo sono messo nel culo.
1: Ecco, lo lasci lì. E col culo dirà sicuramente cose più intelligenti. Arrivederci. E chiudiamo questa frizzante puntata con l'appuntamento fisso più amato dagli ascoltatori della Zecca, una bella, amichevole, distesa e serena chiacchierata con l'amico mio!
5: Non sa venire a rompermi i coglioni per telefono, c***a!
1: Arrestato?
5: Devi venire giù e affrontarmi di persona infame!
1: Hai preso gli schiaffi dalla polizia, eh? Faccino rosso, è vero o no?
5: Ma ti c***a, che cazzo avuto da me, porco c***a?
1: Faccino rosso?
5: Che cazzo avuto da me? Che cazzo, vieni a rompermi i coglioni infame, c***a! cane.
1: Sei un violento, sei un violento. Io so che sei stata alla manifestazione a Roma.
5: Sono un violento con la gente come te, bastardo.
1: Tra i poliziotti.
5: Che non ha rispetto per le donne, per gli animali, bastardo.
1: Contro i poliziotti.
5: Infame coniglio, bastardo.
1: Eravate quattro scemi a protestare contro le salsicce. Dai, non rompere i coglioni.
5: Ma che cazzo sai che vi incontrate le
1: io
5: robe?
1: So tutto.
5: Ma porco
1: so tutto.
5: Ma puttana, ma che cazzo vi interrompermi i coglioni?
1: So
5: ma chi sei che vi incontrate le robe?
1: Io so tutto.
5: Ma
1: io
5: non ho mai avuto l'onore di metterti le mani indosso, bastardo.
1: Le fonti.
5: Che so, il signore sa cosa che te faria.
1: Sì.
5: Tutte me rivi sotto, bastardo. La solita
1: litania.
5: La
1: solita trombetta.
5: Sì, sì, guarda, veramente, come Fedez l'ha con Salvini. E sei i pagliacci, i bambini dell'asilo.
1: Sei tu il pagliaccio. Sei tu il pagliaccio.
5: Sì, quattro buffoni.
1: Ascolta, mio, piccolo unicorno, dolce carotina. Sei tu il pagliaccione.
5: Rompermi i coglioni, piccolo unicorno, dolce carotina. Infame bastardo.
1: Piccolo pinzimonio.
5: Hai il coraggio di affrontarmi di persona?
1: Gli animali sono fatti per essere mangiati. Gnam gnam, gnam gnam.
5: Tu sei fatto per essere impicchiato a morte, bastardo della merda maledetta. Vergognati a parlare così.
1: Dai, carotina.
5: Infame, gnam gnam.
1: Sei
5: bastardo.
1: Una carotina. Carotina.
5: Un mucchio di merda che
1: ma
5: non sei altro.
1: Ma sei tu che sei una carotina e fai finta di essere un uomo. Ma rimani una carotina.
5: I coglioni sei una carotina cane.
1: Sei
5: a te passo con un gruppo di carotine fa speaking te passo.
1: Ma
5: con
1: dai.
5: Un gruppo di carotine
1: ma dai
5: sì non te canti.
1: Sei un
5: bastardo.
1: Piccolo sei un piccolo unicorno
5: non
1: piagnone.
5: Non stare a rompermi i coglioni per il telefono chiamarmi piccolo unicorno carotina e tutte le menate che te metti infame.
1: Tu ti picchi con la polizia, le persone rispettabili non si picchiano con la polizia.
5: Maledetta merda, cane! Te lo giuro! Mi arrivi sotto! Ti smembrerò vivo! Ti caderò la pelle, bastardo maledetto!
1: Sì, sì.
5: La userò come tappeto a casa!
1: Certo,
5: e la tua testa, maledetta merda! La userò come in chiesa l'acqua santiara! Ogni volta che entrerò dentro casa, cane, ti tiro dentro un pugno e ti piscio in bocca! Maledetta merda! Devi morire!
1: È un po' complesso come metodo per igienizzare le mani, entrare in casa e tirare un pugno alla mia testa mozzata e poi usarle per detergere i batteri e i virus dalle dita. È un po' complesso, però apprezzo la figura retorica. È sempre il numero uno. Arrivederci, andate alla fattura.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Scorrettezze.
7: Scorrettezze.
6: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
8: Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha minacciato nuovamente il mondo di lanciare la bomba atomica, soprattutto se non la smettono di dirgli che sembra un incrocio tra Elvis Presley e il maestro Miyagi di Karate Kid.
9: Ehi, pa! Cioè, ma fammi capire, no? Ma se scoppia una guerra, che succede, pa? Siamo in pericolo?
10: Tu spero di sì.
6: Torna per la gioia di grandi e picciotti, Scorrettezze, la serie che più di ogni altra racconta la famiglia tradizionale italiana.
11: Ti rendi conto? Rischiamo una guerra mondiale! Porca puttana, mi sento in pericolo!
10: Sono d'accordo.
11: Ma sei d'accordo con me? Veramente?
10: Sì, ma nel senso che se smetti un'altra volta di cucinare per esprimere un'opinione, corri il pericolo che ti butto giù tutti i denti. Brutta puttana.
6: Scorrettezze, la serie con l'importante partecipazione di Gianni Morandi.
11: Allora?
10: Allora che?
11: Quando arriva Gianni Morandi?
10: Ah, quello là che ho sceso con la mazza da baseball era Gianni Morandi.
6: Scorrettezze, la serie che si interroga sui grandi problemi che affliggono l'umanità.
11: Quando finirà questa atrocità?
10: Ma io non ci vedo niente di male, veramente.
11: Ma che stai dicendo? La guerra, amore, rischiamo la guerra.
10: Ah, ma tu stai ancora a pensare a quello.
11: Ma perché tu a cosa ti riferivi?
10: A Predolin che bestemmia in diretta al Grande Fratello. Che cazzo ho... Cioè, che cazzo sarà mai, porco d***o?
6: Può un padre difendere la sua famiglia da tutti i mali che minacciano il mondo? Secondo noi sì, a patto che smetta di drogarsi e andare con le male femmine.
10: Allora, visto che state tutti in vista con questa guerra di sto cazzo, è mio preciso dovere fare qualcosa per portare la serenità in famiglia, puttana e testa di cazzo di figlio.
9: Cioè, ma com'è che pensi di riportare la serenità, cazzo? Cioè, non capisco.
10: È semplice, vi do un po' della mia droga.
6: E allora perché privarti delle gioie di guardare un'altra puntata di Scorrettezze? Solo perché fa schifo? Non mi sembra una ragione valida.
10: Comunque alla fine se fanno la guerra spero che vince Trump, perché io mi riconosco molto nei suoi valori.
9: Democrazia e libertà, pa?
10: No, soldi e puttana.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Si avvicina la legge di bilancio. La scorsa settimana il ministro Giorgetti ha detto che in Italia va tutto benissimo, i conti sono a posto, tutti stiamo diventando più ricchi, ma la prossima manovra sarà lacrime e sangue. Le due cose non sembrano molto coerenti una con l'altra, ma per cercare di risparmiare qualche soldo ed infilare qualche euro in più nelle casse dello Stato, il governo potrebbe aumentare il prezzo delle sigarette fino a 5 euro. Questo per due motivi: da una parte perché i fumatori sono davvero molto costosi sulle casse dello Stato, dall'altra perché se continuano a fumare, almeno con 5 euro in più, lo Stato ci guadagna il doppio. Quindi un'iniziativa win-win per lo Stato italiano, ma naturalmente magari i fumatori non sono d'accordo. Apriamo le linee, vi voglio sentire. Andiamo da Gigi dalla provincia di Perugia. Vai Gigi, apriamo con te, vai.
4: Niente, volevo sapere che cosa ne facevano di questo aumento delle sigarette.
3: Allora, pare che il sovrapprezzo servirà per finanziare la ricerca sul cancro dei malati oncologici.
4: Ma non c'è il rischio che se li mettono in tasca?
3: Appunto, questo, cioè, il Busillis sta proprio lì.
4: Sicuramente, che ci vuole che li assero loro a questo punto, almeno si possono anche curare.
3: Non ho capito il ragionamento, scusi, me lo rispieghi.
4: E visto che si incurano i soldi, almeno hanno i soldi per curarsi. Glielo auguriamo a loro che se lo piglia.
3: Quindi lei augura alla classe politica, al governo, di piarsi un tumore, così poi usano i soldi che se ne curano per curarsi da soli.
4: E certo, almeno capiscono i cittadini italiani come cazzo passano... Chi ha veramente i problemi?
3: Ma secondo lei, scusi, il fatto che le sigarette costeranno 10 e passa euro sarà un deterrente? Cioè la gente smetterà di fumare perché costano troppo?
4: Alla faccia del cazzo.
3: Alla faccia del cazzo mio, tra l'altro, che è enorme, immenso.
4: Ma è più grosso del mio.
3: Scusi, abbia pazienza se metto in dubbio questa affermazione, ma secondo me lei al massimo lì ha una falangetta. Neanche quella del medio, quella del mignolo. Arrivederci.
4: Arrivederci.
3: Al cazzo, piccolo. Andiamo da Rocco! Rocco da Parma, vai Rocco! Cosa ne pensi, dai?
5: Che cazzo che ne pensi? È una stronzata!
3: È una stronzata, perché? Dica!
5: Beh, è una stronzata, da tanto a 5 euro poi non le prende più nessuno e loro ci rimettono come tasse.
3: Cioè lei dice, alzando il prezzo di 5 euro nessuno le compra più e quindi l'incasso delle sigarette rimane uguale.
5: Esatto,
3: però se nessuno le compra più, nessuno si avvia più il tumore.
5: Ma è una stronzata che sta male lo stesso. Tu che cazzo mangi?
3: Come
5: che cazzo respiri?
3: Che cazzo c'entra? Scusi, mangiando i gamberi fritti, come cazzo ti viene il tumore al polmone? Che cazzo stai dicendo?
5: Col freddo, con l'olio freddo deficiente.
3: Con l'olio fritto ti viene il tumore al polmone?
5: Con l'olio freddo, sì, perché i tuoi gamberi te li mangi e usano l'olio dei cambi automatici delle macchine per freggerlo. Testa di cazzo.
3: Quindi allora lei sia attento, ok? Perché con tutte le banane che ci si infila sta per venire il cancro al culo. Arrivederci. Andiamo da Sandro D'Andria, sembra uno scioglilingua. Vai Sandro D'Andria.
6: Ciao, ma per tanto io non punto, che cazzo me ne frega a me? Voglio aumentare le cose, che cazzo me ne frega?
3: Ma secondo lei è giusto o è sbagliato?
6: Dipende da un punto di vista. Chi fuma, cazzi loro. Chi non fuma, meglio così, cioè.
3: Sì, però il fumatore pesa anche sulle casse dello Stato. E le casse dello Stato si riempiono anche dei soldi di chi non fuma. Ora, lei è obiettivamente un evasore fiscale, si sente dall'accento. Ma ci sono persone che pagano le tasse.
6: Scusa, perché dici così? Qual è il tuo problema? Non
3: insomma, lei è un...
6: Perché parlo così e io rubo. Ma che cazzo dice?
3: Insomma, è abbastanza conseguenziale, diciamo. Lei ha proprio l'accento tipico dell'evasore fiscale.
6: Ah, perché tu pensi che sono del sud, allora io rubo, capito?
3: Non lo penso io.
6: Confusione, ma dove sei tu, del nord?
3: Non lo penso io, lo dicono i dati e le statistiche.
6: Chi lo pensa?
3: I dati e le statistiche del fisco dicono che al sud l'evasione...
6: Quindi io ruberei, perché? Perché sono del sud.
3: Sì,
6: ma tutto a posto.
3: Sì, è così, lo dicono le statistiche. Quindi a lei le casse dello Stato non interessano perché comunque non contribuisce.
6: Ah sì, appunto, ma che cazzo me ne frega, pagalo tu fumo.
3: Io fumo e pago le tasse. Pensi, io me lo pio al culo due volte.
6: Bella, piatilo tutto in culo, right.
3: Esatto, invece lei niente.
6: No, a me mi piace il culo bello come sta, bello lindo.
3: Come le piace il culo? Bello lindo, com'è il culo bello lindo? Spieghi.
6: Bello, è bello che deve essere piccolino. Che non deve entrare niente.
3: Anche
6: tu
3: pedofilo.
6: Mi sa che è entrato più volte.
3: Anche pedofilo è lei. Anche evasore, pedofilo e meridionale.
6: Quindi sono terrone, pedofilo e evasore fiscale.
3: Esatto. Quasi. Lei ha il profilo perfetto per fare il governatore della regione. Arrivederci. E chiudiamo perentoriamente, direi, con il parere più importante della nostra trasmissione direttamente da Grey School. Ci colleghiamo con l'amico mio.
7: Non ho niente da spartire. Non ho niente da spartire.
3: Sono un po' offeso.
7: Tu non mi rompi più i coglioni. Non voglio più saperne. Devi cancellare questo numero.
3: Cricetone.
7: Maledetto infame. Cricetone,
3: sono offeso con te. Non mi hai fatto neanche gli auguri di buon compleanno.
7: E tu devi andare a fanculo, brutta merda, cane. Andare a fanculo, bastardo infame. Come cazzo fai a mandarti in onda, cane?
3: Sei
7: che
3: spregevole.
7: Ti conviene propagandare l'utilizzo della droga, bastardo.
3: Che buona, la droga
7: bastardo.
3: È buona.
7: Bastardo.
3: Buona la droga.
7: Io conosco più d'Italia, Sei un infame.
3: Sì, certo,
7: un bastardo.
3: Certo.
7: Tu, e tutti quelli che ti permettono di propagandare quello schifo.
3: Ah, dai, smettila. Allora, ascoltami bene. Ascoltami bene. Se a te non piace la fica, non devi costringere tutti gli altri a vivere la tua vita penosa e triste,
7: ma
3: Cricetone.
7: Va bene, vergogna te.
3: Non ti piace la fica? Non ti piace la fica?
7: Ma
3: smettila.
7: Vergogna te.
3: Tu ti devi vergognare. Ben pensante. Baciapile. Sei un fagiano. Io sento verso di fagiano. Non sento la persona.
7: Vedi.
3: Cosa?
7: Tu e quell'altro innominabile, perché quella parte è quarelle. Tu e quell'altro avete un brutto vizio. Che voi qua, quando non sapete contrastare il pensiero con discorsi sensati,
3: c'hai caghetta.
7: E cominciate fai il pagliaccio, hai capito?
3: Ti cacchi sotto. Cricetone, dolce cricetone che corre sulla sua ruotona. Sei un cricetone. Sei un cricetone che corre sulla ruotona. Io sono lì.
7: Va bene.
3: Io parlo come cazzo mi pare. Culo.
7: Ma che cazzo stai facendo? Che te ti
3: Ti sta esplodendo il cervello.
7: Ma Stefano con me, devi parlare, devi imparare a stare in questo mondo.
3: Culo troia.
7: Impara l'educazione infame del nonto.
3: Culo troia cacca merda.
7: Infame del nonto bastardo e cane.
3: Bestemmia, dai, così, continua a bestemmiare.
7: Ho la dignità che tu non avrai mai, infame.
3: Ma cosa? Io con la tua dignità mi ci pulisco il culo. Con la tua dignità. Mi ci pulisco il culo. Senti, questa è la tua dignità, senti. Questa è la tua dignità.
7: Mi
3: ci sto pulendo il culo.
7: Mano,
3: mi pulisco il culo.
7: Propagatore de oltre che
3: mi pulisco il carotina.
7: Ancora dimmi chi te ne dai il mio numero.
3: Carotina.
7: Questo numero qua chi cazzo te l'ha dato?
3: Carotina.
7: Questo numero qua cane.
3: Carotina.
7: Dai il cane della goianca qui.
3: Sei la mia carotina, la mia dolce carotina. Dai vieni con me.
7: Ma
3: vaffa
7: il culo cane. Non stavi a rompermi i coglioni. Così ripetiti.
3: Dai vieni carotina, vieni a mangiare la buona carotina del coniglietto. Dai.
7: A lui ci sta iniziando.
3: Certo.
7: E smembrerò vivo. Arriverò nell'oscurità della notte. Maledetta merda. Ti smembrerò vivo. Ti dissanguerò vivo.
3: Sì.
7: Ti lascerò pesaloni. Tirerò via la tua pelle, cane. E il tuo corpo lo userò, cane. Ti metterò le ruote. Ti userò come una bicicletta. Bastardo. Devi morire male. Devi morire.
3: Anche ciclista adesso, pensate, una persona di sani principi eppure sportiva. Che grande, meraviglioso. Oh, Halloween si avvicina, eh. Io sono pronto a farmi smembrare e trasformare in una bicicletta. Andate a fanculo tutti, ciao.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
10: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
10: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto.
11: Ci vediamo dopo allora.
10: Mi dedico a due cose.
11: Sì, lava i piatti.
10: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
10: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
8: Sì.
10: Ah!
8: Sì.
10: Dai!
8: Sì.
10: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh,
10: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
10: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
8: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
10: Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No,
13: scusa,
10: no.
13: Vista.
10: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita.
8: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Oh, oh, oh, oh, oh.
15: infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica!
10: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
10: Una merda!
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Puntata precedente.
1: Il duca Conte Malsburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
2: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
1: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
3: Una meravigliosa serata, come sempre, donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
2: La prego, duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
4: Piuttosto lei, donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
0: segreto.
2: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
0: Il segreto.

0: Eccomi, donna Ruanda, sono servo straccio, va bene lo stesso? Scusi il ritardo, stavo spolverando i quadri che ritraggono il suo giardino in 3D.
1: Finestre? Quelle si chiamano finestre, brutta capra ignorante. Piuttosto, dove è finito il mio amato figlio Burundu?
0: Suo figlio Burundu è andato a parlare con l'avvocato Spaccastronzi, donna Ruanda.
1: Brutto puttano, ma non lo sai che io e l'avvocato Spaccastronzi abbiamo avuto un trascorso anale?
2: Buenas noches.
0: Beh, dal nome me lo potevo immaginare.
1: Non fare lo spiritoso. L'avvocato Spaccastronzi vorrà certo scoprire il mio
3: segreto.
0: Le faccio preparare la carrozza, donna Ruanda?
4: Potrei farle la stessa domanda. E non so perché sono qui.
1: Maresciallo Sciallomare, come ha fatto ad entrare a Villa Calabria?
4: Non me ne sono...
5: È rimasto lì.
4: Ma che personaggio.
5: Io lo amo. Maresciallo Sciallomare è bellissimo.
4: Potrei farle la stessa domanda. Non me ne sono mai andato, sono qui dalla puntata precedente. Non mi ha neanche notato.
1: Beh, visto che è qui, vuole accompagnarmi dall'avvocato Spaccastronzi?
4: Potrei farle la stessa domanda. Mi perdoni, le ho mangiato tutto il couscous nel frigo.
6: Guarda salvaje, con tu passion, con tu dulzura, arrancame il corazon.
7: Avvocato Spaccastronzi, ho motivo di credere che qualcuno stia cercando di uccidermi.
8: Che assurdità, Don Burundo. E cosa glielo fa credere?
7: La scorsa notte ho avuto un sogno in cui una nacchera cercava di farmi un pompino.
8: Che assurdità. Le nacchere non fanno i pompini.
7: E allora come spiega questi segni onorici di nacchia sul mio cazzo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Maresciallo Sciallomare, madre mia, cosa ci fate qui?
4: Potrei farle la stessa domanda, storpio.
1: Non si faccia ingannare dalla sua inattaccabile razionalità, maresciallo. L'avvocato Spaccastronzi è una persona di cui diffidare.
8: Che assurdità, donna Ruanda. Le persone non esistono, lo sanno anche i froci.
1: Burundu, figlio mio, ti prego, dimmi che non hai rivelato il mio
3: segreto
1: all'avvocato Spaccastronzi.
8: Donna Ruanda, mi spiace dirglielo, ma io ho saputo il suo segreto.
9: Il segreto.
4: Davvero? Forza, me lo dì.

0: Mi dica il
1: segreto.
2: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
1: segreto
2: di Donna Ruanda è...
0: Caduto a terra, morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra, rantolare. Caduto. Smettere di respirare? Qual è il segreto? Caduto a terra, morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra, rantolare. Potrei farle la stessa domanda.
3: Potrò querer assaporare lo che sta mio.
1: Il segreto.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista. Sì, pronto, buongiorno, parlo col ciclista?
3: Dica.
2: Sì, buongiorno. Senta, volevo sapere una cosa, voi tenete i campanelli?
3: Ciclisti e campanelli ci sono, certo.
2: Ah, vabbè, non lo davo per scontato, scusi, prima di muovermi volevo capire un attimo, ecco.
3: Ha ragione, ci sono.
2: Ok, senta, ma ce l'ha di tutti i tipi, tipo anche le trombette, quelli, come ce le ha fatte?
3: Un po' di roba da vedere c'è.
2: Ah, ho capito. Senta, ma e se possono provare?
3: In che senso provare?
2: Cioè, voglio dire, se può provare a suonare e vedere che suono fanno, se magari esce un grido di dolore, non lo so.
3: Qualcuno è fuori dalla scatola, si può provare, qualcuno sì, qualcuno no.
2: Ah, ok. E lei, dico, ha provato a suonare, ma qualcuno?
3: Venga a vedere, io c'ho pieno di gente e non riesco a rispondere.
2: Sì,
3: venga pure a vedere che un po' di roba c'è.
2: Dico solo, è successo qualche volta che magari uno provasse e si sentisse un lamento, un pianto, una cosa?
3: Non lo so, lamento, pianto, se sei per un campanello, lei venga a vedere se c'è qualcosa, la guardiamo.
2: Ma lei dovrebbe saperlo, dovrebbe interessarsi di questa cosa.
3: No, non
2: sapere
3: niente, guarda, io c'ho pieno di gente e non sto qua a rispondere per un campanello.
2: E allora chieda un po' a queste persone se hanno sentito qualcuno che piangeva. Pronto? Stupido insensibile.
4: Pronto?
2: Pronto, sì, buongiorno, scusi, prima non la sentivo. Buongiorno.
4: Non sentivo nulla, mi dica, buongiorno.
2: È il ciclista, giusto?
4: Sì.
2: Sì, perfetto. Senta, un'informazione, voi tenete i campanelli?
4: Sì, facciamo riparazione delle biciclette, abbiamo un po' di tutto.
2: Ah, ecco, perfetto. No, perché a me mi si è rotto il mio, che ci avevo da un sacco di anni, ci tenevo tantissimo, perché proprio mi faceva quasi compagnia. Sembrava, quando lo suonavo, sembrava quasi che ridesse. Cioè, era una roba un po' particolare, ma proprio, sì. Beh, ci tenevo tanto, mi si è rotto. Allora stavo cercando un nuovo campanello, però insomma è una ricerca che faccio un po' attentamente, capirà bene, perché insomma c'era un tipo di rapporto.
4: Allora aspetti, la fermo subito. Io ho i campanelli DIN, quindi non ho campanelli che ridono tanto.
2: No,
4: per
2: non
4: essere,
2: ho capito, campanelli?
4: No, non ho campanelli che fanno suoni particolari, ho i classici DIN neri. Per il resto, se lei ne vuole trovare uno sul mercato, io posso applicare. Ecco, io ho i DIN neri, quelli che fanno monosuono.
2: Quelli che fanno DIN. Senta, ma se possono provare? Quando, cioè, se vengo un attimo a vederli, posso provarli?
4: Sì, passi quando vuole, noi siamo qui, ci mancherebbe.
2: Ah, ok, perfetto.
4: Va bene?
2: Senta, ma
4: scusi,
2: una cosa al volo. Ma dico, quando questo DIN, no? Quando esce?
4: Ascolti, aspetta. Quando vuole passi di qui e ne parliamo al telefono. Adesso ho gente e non riesco a...
2: No, ma guardi, ma le rubo 2 secondi.
4: No,
2: quando
4: no,
2: esce
4: spiace,
2: questo DIN? No, ma spiace
4: davanti,
2: a me,
4: guardi,
2: dico, è sofferto. Mi deve dire solo se questo DIN è sofferto.
4: Fantastica.
2: È sofferto?
4: È soffertissimo, guardi.
2: Ma allora perché li vende?
4: Lei è eccezionale, mi ha strappato una risata, mi creda.
2: Mi scusi, però a me non mi fa ridere, dobbiamo un attimo trovarci sulla stessa lunghezza d'onda, perché sti campanelli.
4: Mi ha strappato una risata.
2: Cioè,
4: guardi,
2: ma questi campanelli che si pigliano.
4: Vuole, mi creda,
2: se,
4: passi da qui.
2: Si pigliano il martello in testa ogni volta.
4: Buona giornata.
2: Pronto? Perché ci sono ste persone orribili in giro? Stupido!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
5: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
2: Al grande bivio.
1: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
2: Al grande bivio.
1: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
2: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
1: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
3: Sottomasso.
1: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando.
2: Su cui stiamo già lavorando.
4: Qui Base Terra!
5: Ciao, Base Terra! Ho sentito delle persone oggi che mi hanno chiamato e anche erano in macchina e mi hanno salutata. Si vede che mi hanno vista ancora, gli amici. Sì, mi hanno vista e mi hanno salutata. È un pezzo non vedi Aldo, mi ha detto. Sì, è un pezzo non vedo Aldo, basso.
4: Sa che Aldo, signora, sa che è morto Aldo, lo sa.
6: Sa che è morto Aldo, lo sa.
5: No, non lo sapevo questo.
4: Nel senso, aspetta, no, ma le spiego meglio. Allora, è morto, l'abbiamo tagliato come dei tranci di tonno.
5: Ho capito.
4: Ce lo siamo mangiati qua a Base Terra e poi cagandolo l'abbiamo ricomposto. Pazzesco.
5: Siete bravi. No, sì, mi dispiace, sì. Poverino, perché mi voleva bene anche.
4: Lo so, però era un vecchio ormai, era vecchio.
5: Era vecchio come me, insomma, avrà avuto più 80 anni, penso.
4: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
5: Addirittura, magari fosse vero. Sì, allora, è vero questo. Sì, questo è vero, sai perché?
4: Perché lei le ha fatto due pompini. Lei le ha fatto due pompini ad Aldo, si ricorda?
5: Esatto, sì, mi ricordo, sì.
4: Senta, allora signora, mi ascolti attentamente, perché questa è una cosa molto delicata. Noi, insieme al dottor Tanaput, che adesso le passo, abbiamo scoperto che lei ha un figlio. E questo figlio adesso vorrebbe conoscere. È già grande, c'ha quasi 30 anni adesso. Signora, allora, suo figlio si chiama Uè Stronzo.
5: È brutto nome, quello di vero.
4: No, lei, allora, lei per chiamarlo deve gridare Uè Stronzo?
5: Uè Stronzo, le devo dire?
4: Sì, dica! Ha visto? Eccolo qua, glielo passo un attimo, signora. C'è tua mamma in linea, Santina.
7: Mamma!
5: Ciao!
7: Come? Mamma! Mamma.
5: Perché ti hanno messo quel brutto nome lì? Non mi piace, sai.
7: Ti voglio abbracciare, mamma.
5: Sì, anch'io, caro. Anch'io ti vorrei baciare.
4: Allora, signora, un attimo però, perché adesso ci sono dei documenti da compilare. Se lei vuole tenerlo, sto figlio, le passo il dottor Tanaput, che adesso le spiega un attimino cosa deve fare per potersi impossessare di suo figlio anche legalmente, perché in questo momento lui è proprio un figlio di puttana, capisce? Non ha la madre.
5: Ho capito.
7: È un figlio di puttana!
8: Buongiorno signora, sono il dottor Tanaput, mi sente?
5: Buongiorno dottore.
8: Ecco.
5: Sono stata stamattina a casa del dottore perché ho un po'...
8: Sì, ma noi non ce ne frega un cazzo signora, perché noi abbiamo la pratica di suo figlio. Il suo figlio, lei sa che ha un figlio diverso da quello che aveva prima, no? Che
5: sì,
8: si chiama,
5: esatto.
8: Come si chiama? Lo chiami?
5: Dunque si chiama, cosa ha detto? Mi ricordo.
8: Allora, deve gridare Uè Stronzo, lo chiami?
5: Ah sì, bravo, sì. Uè Stronzo?
7: Sì, dica!
8: Vede, già le risponde da figlio a mamma. Allora signora, per lei... Per riapproparsi di questo figlio?
5: Sì, ma sì, io lo tenterei volentieri anche, perché sono sola e così mi fa anche
8: un po' di compagnia. Questo figlio, tra l'altro, è molto simpatico e molto utile, perché non ha né le braccia né le gambe, è tipo una palla. No?
5: Oh, poverino. No! Come mai? È nato così?
8: È nato così, perché praticamente, siccome era nato brutto, suo figlio, appena è nato il dottore gli ha detto «Uè, stronzo!»
7: Sì, dica!
8: E allora, praticamente, per buttarlo via, perché era talmente brutto, volevano buttarlo via tutti, quindi uno lo tirava per il braccio, l'altro per le gambe, cioè gliel'hanno staccate. È rimasta una palla, capisce?
5: Oh, madonna, solo quella?
8: Solo quella, però è beh, simpatico perché mangia, caga, piscia,
5: parla. Quello che deve fare anche parla.
8: Sì, quindi praticamente se lei lo vuole deve compilare il modulo.
5: Ancora stasera anche se mi ricordo.
8: Sì, noi glielo spediamo, praticamente chiamiamo quattro bulgari, no? Del DH bulgaro, sai il corriere bulgaro? Entrano dentro casa, le lasciano il figlio, le svaligiano la casa e poi le rimane senza mobili col figlio. Ma...
5: E c'ho anche i funghi anche, ho fatto il risotto con i funghi.
8: Ottimo! Ottimo.
4: Dottore, le possiamo passare alla signora l'ingegner Farabut che gli fa il modulo, le fa compilare il modulo al telefono, così riusciamo a preparare la pratica. Glielo mandiamo stasera, allora. Lo vuole stasera, signora, il figlio?
5: Sì, anche stasera se me lo mandi. Me lo fa in piacere, che mi fa un po' di compagnia.
4: Allora, signora, adesso le passiamo l'ingegner Farabut che le fa compilare un modulo al telefono. Va bene?
5: Sì.
4: Un attimo.
9: Pronto? Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta?
5: Salve. Come va? Tutto bene?
9: Tutto bene, contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
5: Sì, sono contentissima.
9: Proprio bello, ci abbiamo giocato.
5: Non vedo l'ora di vederlo.
9: Ci abbiamo giocato tutta la mattina, ci abbiamo palleggiato.
5: Così mi fa anche un po' di compagnia perché sono qua sola.
9: Godo.
5: Sono sola, sola.
9: Godo tantissimo. Senta, allora.
5: Sai che bello che sarà, vabbè, voglio avere un bambino.
9: Sì. Poi, guardi, nei suoi 238 kg di dolcezza è un bambino proprio vivace. Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio, giusto per sapere la paternità, la maternità. Sa, essendo un minore, devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
5: La madre, sì.
9: Perfetto. Allora, lei mi risponde a queste domande, io sono sereno e le mando il figlio col primo DHL disponibile.
5: Va bene.
9: Guidato da un malfattore latinoamericano che... Allora. Sì. Che cos'è il cazzo?
5: Che cos'è?
9: Il cazzo.
5: Oddio, non lo so, sai, questo... Che cos'è il cazzo? Cosa sarebbe dire?
7: Mamma, che cazzo!
5: Che cazzo, sì, insomma, ma non lo so io.
9: Non lo so.
5: Ma intanto quello che si va a picare, ecco Dio.
7: Brava mamma!
9: Allora, mi dica il nome di almeno tre dei sette nani.
5: Cuccio.
9: Ciuccio. Poi?
5: Cuccio R.
9: Cuccio R.
5: Euro, dopo Imolo.
9: Chi ha scoperto l'America?
5: Ha scoperto l'America dunque, sì. Mamma mia, adesso devo saperlo. Allo squaglio.
9: Jack.
7: Sì, mamma, brava, lo
9: Jack
7: squaglio.
9: Lo squaglio ha scoperto l'America, bravo.
10: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: messing with this. Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. È il calzolaio?
4: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Senta, chiamavo per un'informazione. Voi risolate le scarpe proprio del tutto?
4: Sì, se è il caso, sì.
3: Ah, ok. Le spiego perché sa che c'è un sacco di gente maleducata in giro. E l'altro giorno con la scarpa ho pestato degli escrementi.
4: Sì.
3: Ecco, io un po' l'ho pulita sta scarpa, è una scarpa di gomma. Un po' l'ho pulita, solo che più che altro, diciamo, sono rimaste delle macchie nell'inconscio della suola.
4: Sì.
3: Cioè, nel senso, nell'anima, diciamo.
4: Vuole pulirla o toglierla?
3: Vorrei chiedere a lei un consiglio. Io pensavo magari a qualche seduta, non so. Mi dica lei, che devo fare?
4: Sarebbe da pulire se sono rimasti gli escrementi, signora.
3: Sì, no, ma è una macchina.
4: La suola non è rotta.
3: No, è diciamo è rotta dentro. Cioè ha delle ferite.
4: Senta,
3: nel profondo.
4: Non me la può portare a far vedere.
3: È che non vuole più uscire. C'ha paura, mo.
4: La suola?
3: Cioè, nel senso, non riesco più a portarla fuori, capito? Si è traumatizzata e non riesco.
4: Ma chi è che si è traumatizzata, mi scusi?
3: La suola.
4: La suola, appunto.
3: Cioè, o faccio una specie di inganno, magari le dico che la porto fino al bagno, invece la chiudo in una scatola e la porto da lei. Un po', diciamo, cioè tipo un po' la terapia d'urto, capito?
4: Ma sta parlando di una scarpa, signora?
3: Sì, una scarpa con la suola di gomma, una scarpa. Quelle che lei tra...
4: Non me la può portare a far vedere?
3: Ci posso provare. Si lamenterà, però ci proviamo, sì.
4: Ma chi si lamenta? La suola?
3: La scarpa, sì, la suola, sì.
4: Signora, guardi, no, sta scherzando?
3: No, affatto. Sono estremamente preoccupata io per questa situazione. È una settimana che piagne.
5: Pronto?
3: Sì, pronto. Buongiorno, il calzolaio?
5: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, io ci avrei una domanda. L'altro giorno sono finita per sbaglio su un escremento, penso, dei cane.
5: Sì, e poi?
3: Poi ho pulito la scarpa, soltanto che mo, diciamo, c'ha un po', come dire, paura di uscire, perché, no, che ricapiti, c'ha paura che ricapiti.
5: Vieni qua, che così non riesco a capire cosa c'ha.
3: Allora, la scarpa è destra e si chiama Patrizia.
5: Sì.
3: La sorella si chiama Marta ed è quella di sinistra, che però non è stata... cioè, il trauma è solo di Patrizia. Quindi è una scarpa con la suola di gomma, c'ha un po' di annetti, però insomma se li porta bene, gliela porto e lei vede poi se riesce, insomma, a curarmela.
5: Vieni quando vuoi, io sono aperta, non è che...
3: Ok, va bene, ok.
5: Buona giornata.
3: Grazie anche a te. Stupido.
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, il calzolaio?
6: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, senta, una domanda. Io l'altro giorno ho pestato per errore un escremento con la scarpa.
6: Sì. Sì.
3: Ecco, l'ho pulita un po',
6: sì.
3: Soltanto che, diciamo, sei un po' tipo impaurita, non vuole più uscire.
6: Ah. Me la porti a vedere, vediamo. Posso vedere, perché così a non vedere non posso dirle niente. Però vedendola posso dire se posso fare qualcosa io.
3: Ho capito, ma fate in dei hospital oppure bisogna lasciarle, diciamo, ricoverate?
6: Ma bisogna lasciarmele qui, non posso. Non è una cosa che posso fare subito. Sì, ci va anche il suo tempo. Poi bisogna vedere la scarpa, che condizione è. Se è una cosa che si può fare veloce o no. Tutto lì.
3: Ma
6: capito?
3: Sì, ma i pasti li devo preparare prima o ve ne occupate voi?
6: Cosa?
3: Dei pasti.
6: Non lo so.
3: No, mi dica lei, sennò io le faccio un baracchino con la cena e la colazione. Mi dica lei.
6: No, ma non è che hai sbagliato il numero, no?
3: No, il calzolaio ho chiamato.
6: Sì. Sì.
3: Sì. No, sì, dico, sì, visto che mi ha detto che la deve tenere per qualche giorno, volevo capire che, cioè, se fornite voi tutto, magari un pigiamino, una cosa, oppure se porto io una sacca con un po' del cibo, un pigiamino, un cambio.
6: Pigiamino dica, che cosa? Non ho capito.
3: Della scarpa.
6: No, non c'è bisogno di niente, basta che me la porti, voi. La guardo, la vedo. Ah. Se posso fare qualcosa gliela sistemo.
3: Perfetto, tutto, splendido, speriamo.
6: Né pigiamini né, che, né altro, niente.
3: Perfetto, allora vi occupate di tutto voi. Vabbè, poi il conto quello che è, non importa, io pago tutto perché, cioè, ci tengo a Patrizia.
6: Vabbè, lei me la porti che vedo, va bene?
3: Va bene, ok. Allora, grazie, mi fissa un appuntamento o vengo?
6: No, no, nessun appuntamento qua. Vengono, è quello che ognuno per conto più su, appuntamento qui non ce n'è.
3: Ho capito, va bene, allora grazie, vengo con Patrizia appena riesco.
6: Va bene, arrivederci.
3: Ciao, arrivederci. Ecco, vedi, uno de poche parole, ma stupido.
0: L'attivista.
3: Che so io?
0: L'attivista. This is a zoo only for you. Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
7: Il segreto.
2: Il segreto.
8: Il segreto di donna Ruanda è.
7: Segreto.
9: Segreto.
10: Il segreto.
11: Andrò a parlare col sindaco.
12: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata di Il

0: cosa sguattera infame! Serva straccia!
1: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando la macchina che ti fa entrare nella stanza!
0: Porta! Si chiama Porta! Quante volte te lo devo ripetere, brutta ignorante troglodita?
1: Sono desolata, padrona! Cosa posso fare per rimediare?
0: Ecco, brava! Non riesco più a trovare il mio contabestemmie in argento! Sai per caso dove si trova?
1: No, signora, mi dispiace!
0: Ah, tragedia! Come faccio senza il mio contabestemmie in argento? Oggi ritorna Burundo, il mio figlio prediletto! Lo sai quanto bestemmia e quanto ci tiene che si tenga il conto dei suoi porconi? Cosa c'è? Perché fai quella faccia da iguana calvo?
1: Donna Ruanda, non so come dirglielo. Io e suo figlio Burundo abbiamo un trascorso anale.
2: Entrambi.
0: Ma questo è un oltraggio! Di la verità! Hai sedotto mio figlio Burundo solo per scoprire il mio
3: segreto!
0: Ma nessuno conosce il mio
3: segreto!
0: Ma non la farai Francia! Ah no, te lo giuro sul mio giuramento, non la farai Francia! Ora chiamo il maresciallo Sciallomare, ti faccio arrestare, ti faccio!

0: mio.
1: Mamma Ruanda!
0: Figlio mio, come sei cresciuto?
1: Ma io ho 44 anni!
0: E che c'entra? Tuo nonno Madagascarso è cresciuto fino a 72 anni?
1: Sì, ma nonno Madagascarso è frocio!
0: E come l'hai scoperto?
2: Potrei farle la stessa domanda!
1: Maresciallo Sciallomare, che sorpresa!
2: Non sono mica un ovento Kinder, Buruldo!
1: Madre, ma stai tenendo il conto dei miei porconi?
0: No, figlio mio, purtroppo quella lurida serva straccia ha smarrito il mio conto a bestemmie in argento.
3: Non è vero!

0: non ti arrabbiare, figlio mio. Fatti abbracciare.
1: Mi hai deluso, madre. Ora rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: No!
1: Sì! Sì!
3: Potrei fare la stessa bestemmia.
2: Il segreto
1: di mia madre è...
0: No! Togliete i beep! Voglio sapere il segreto! Togliete i beep!
3: Potrei fare la stessa...

0: segreto.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
11: Sì, che devo fare? Stavo
12: scherzando. Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè.
11: C'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano,
11: aspetta,
7: sì.
11: Un attimo.
12: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi. Lei?
11: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Sei il telefono, stai?
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che c'è.
11: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: India, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca
11: ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No, guardi.
11: La linea da Rai Sport.
12: per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: Ho capito, ma per telefono?
12: Alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto quanto.
7: Va bene.
12: Lo sport.
7: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
12: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
12: ma tu,
0: che
12: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
12: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
12: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalo.
7: Sì.
12: Ecco fa il colpo.
7: Ecco.
12: Uno.
7: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
12: Che Bagalo, porco...
7: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
7: sì,
12: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
7: Sì.
12: Allora,
7: ma
12: sono
7: lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
12: Beh.
7: Non è Don Gaetano.
12: No.
7: Tente
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
12: fare
4: io
12: la
4: so
12: cacca.
4: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
12: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
7: bene,
12: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
12: Decisivo?
7: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
0: hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Che c'è?
6: Ti ucciderò.
5: Uccidi.
6: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
5: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
6: Marco Mazzoli ti ucciderà.
5: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
6: Hai paura?
5: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
6: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
6: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre.
6: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
6: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
6: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
6: Addio.
5: Colpa mia.
6: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
13: Cuccioli stava rischiando di morire.
6: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
5: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
6: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo. Quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, Davide. Dai, cosa ti do?
6: Hai paura?
5: Ti do tutto nella rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti. Te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
14: Ti ucciderò, bastardo.
5: Se, senti, Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
15: Vado!
14: Hai paura di me, vero?
5: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
14: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
14: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
5: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
14: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
5: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
14: Ti ucciderò.
5: Pasqua, ancora il sai.
16: La radio. La radio. Alla puttana d'esordio.
14: Ma chi è questo figlio di puttana?
5: Questo è uno che se ti acchiappa,
14: sì?
5: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
14: dalle
5: banane alla zucca.
14: Siete due froci, vero?
5: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
14: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
5: Sì, mi imitate.
14: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
5: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
14: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
5: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
14: Adesso ti facciamo licenziare.
5: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
17: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105,
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Mi piace un cazzo.
3: Lo devo, no, sì, sì, sì. L'ha messa, andevo. Perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa lunedì che un po' ci
4: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No, dai, poi. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo, come far ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105.
5: I Puglieni.
6: Sul lato scuro della luna, presso l'avamposto puglieno, grida di gioia accompagnano i nostri eroi spaziali. Sembra infatti che dopo alcuni giorni di appostamenti presso una macelleria di Cisternino sia stato catturato un esponente terrestre, tale Ciccillo. Probabilmente le informazioni preziosissime in suo possesso potranno aiutare la causa pugliena. Ora più che mai, la soluzione all'estenuante ricerca di un contatto sembra essere molto più vicina.
7: Pronto?
8: Upa?
7: Pronto?
8: Upa Cvmanta? Cite? Cite morte vive?
7: E si sta molto a tada, dolce.
8: Da zoccolo di mamata?
7: Meglio la zoccolo di mamata.
8: Claro?
7: O la treina di mamata.
8: Da sort pur. Buc. Bucchine? Bucchine.
7: Chi ta muce, dove c'on? Faccio culo quando la ricotta che ti ringheo.
8: Dice, signor Rosetta, che ha rotto la camicetta.
7: Si è rotto la camicetta, te si è rotto proprio, il cervello si è rotto a te.
8: Dice zio Randazzo, non ci scassare il cazzo.
7: Quello che ti voglio dire è non rompere i coglioni, il cazzo te lo metti in bocca, senti a me.
8: Si mangiato la salsiccetta.
7: Si mangiato la bicchiere mamata.
8: E sto ghiolo.
7: Ma la bicchiere mamata, vedi che sta sempre la strada, sta facendo le chinotte.
8: Lo pagassi.
7: Chi

0: Pronto?
1: Upa?
0: Sì?
1: Upa, c'è una domanda, vecchia troia.
0: Ah, davvero?
1: C'è che?
0: E mamma da ci sa faccia la puttana?
1: C'è che?
0: Ah, ne cornuto, magnaccione!
1: C'è cazzo vai tu, Anna?
2: Sei pronto?
1: Lo cazzo, lo ciuccio?
2: Non l'hai capito?
1: Gula, ci dai stra merda?
2: Pronto?
1: Tu piace, tu sto man? Gula, ci dai stra merda e biva? Ava? Upa? Mimmo?
2: Pronto?
1: Mimmo? Nicola sta? Upa?
3: Pronto?
1: Upa?
3: Upa?
1: Un paccione di mamma?
3: Che da chiave che con la scassata a troi di mamma e tutta la razza a toccare le ute fighe di potere che c'è.
1: Gula!
3: Vaffè mocca che da scassata da mamma, te vai bucchinare il cornuto che è dentro, non sa ci sia e ci si fa.
1: Scusa? Tu sei stronzo?
3: La pupa di mamma, te cornuto, arresta chi è? Vaffè mocca che da culo scassata da mamma.
1: Un paccione di mamma, da?
4: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. 105, 105. Lo zoo di 105.
5: Le cose verissime. Le cose verissime.
6: Ciao amici cose verissimers. Oggi avremo una puntata al fulmicotone. Cosa?
7: Hai detto una parola tanto stranuccia e non ho capito cosa vuol dire.
6: Come fai a non sapere cosa vuol dire al fulmicotone? Che scuola hai fatto? Le speciali con i pallottolieri con la tipa di sostegno?
7: No, le private multilingua in Svizzera.
6: Ah, perché tu hai studiato in Svizzera in una scuola privata?
7: Sì.
6: Ah. Hai detto una parola tanto stranuccia! Ma perché non ti infili in bocca una calza quando tieni in mano quel cazzo di gimbal con il telefono attaccato? Possibile che non riesca a fare un lancio? Dico una puntata senza essere interrotto da te che mi rompi il cazzo!
7: Va bene, dai! Scusa!
6: Allora, dicevo... Oggi ho deciso, dopo alcune meditazioni ed essermi flashato per 3 giorni urinando in una bottiglia per finire le 15 stagioni di Supernatural, che cercherò di evocare un maligno, un demone, e precisamente il demone degli incroci, per dimostrare che esiste un mondo fatto di paranormale. E se riesco... magari mi vendo l'anima per avere in cambio la realizzazione di un mio grande desiderio.
7: Ma sei serio? Ma che stai farneticando? Quelle stupidaggini non esistono. Perché vuoi renderti ridicolo anche questa volta?
6: Mamma mia, ma cosa mi frena dall'afferrarti per la schiena e lanciarti giù da un dirupo? Ma dico io!
7: Forse perché sono una donna e anche che sai che se ti metto le mani addosso le prendi forte, come è già successo?
6: Anche, E comunque lo sai che metterei le mani in faccia anche a un non vedente invalido, per come sono cinico. Forza, dammi una mano a disporre le cose e farmi richiamare il maligno.
7: Ma tu sei matto veramente, lo sai?
6: Sì, lo so, lo dice la scienza e la maggior parte degli specialisti che mi hanno avuto in cura sin dalla giovine età. Su, dai, mucchiala, muovi le zampine, eh?
7: Ma almeno, sai come si fa un'evocazione satanica? Che tanto non funzionerà?
6: Ovvio! Basta googolare! To ciapa, ecco cosa ho stampato! Come evocare il demone degli incroci? Per evocare un demone di un incrocio, devi seppellire una scatola contenente un po' di terra di cimitero. Tac! Scatola con terra della tomba di zio Silvano pronta. Poi, l'osso di un gatto nero. Ecco il femore di Pallino, il mio primo gattino tragicamente scomparso alla giovane età di 3 anni per via di una incomprensione con una lavatrice. E la mia immensa curiosità.
7: Ma sei un mostro!
6: Taci, fammi finire, cazzo! E infine, una goccia di sangue del desiderante al centro di un incrocio durante la luna nuova. Ecco un bel serramanico e... mi recido un po' il polso! Ah, che male!
7: Ma basta! Secondo me stai perdendo troppo sangue!
6: Forse ci sono andato giù pesante. Ah, non sento più le gambe e fatico a stare sveglio.
7: Aspetta! Cerca di tenere chiusa la ferita che ti porto al pronto soccorso!
6: No! No! Fammi finire di evocare il demone e poi sarà lui a guarirmi per prendermi l'anima in cambio del mio desiderio. Adesso il demone apparirà assumendo una forma che piacerà all'evocatore.
8: Chi mi ha evocato?
7: Ma... lui...
8: Il demone delle croci. Piacere.
7: Che mostro!
8: Che palle! Che cazzo svieni? Sarai bella tu, quattro occhi del cazzo!
6: Satana! Satana, sei tu?
8: No, sono un cosplayer avanzatissimo che sa scavare alla velocità della luce e che si è fatto piantare 2 gambe ovine vere per iperrealismo. Ma che domanda del cazzo?
9: Ah...
8: certo che sono io, cretino! Dimmi che cazzo vuoi e perché hai evocato mentre stavo per chiamarmi una metallara! Sai che non esistono più i metallari! Trovarne una è difficilissimo!
6: Io vorrei darti la mia anima per...
8: Dai! Muoviti!
6: Per...
8: Sì, ho capito! Una pera! Pera! Cosa per?
6: Voglio imparare a suonare la chitarra!
8: No. Ma tu seriamente evochi il demone degli incroci e ti vendi l'anima, dannata per eternità, per imparare a suonare la chitarra?
6: Sì, lo desidero tanto!
8: Pazzesco! E con te sono 2 dementi.
6: E l'altro chi è?
8: Red Ronnie!
6: Ma allora è vero che i suoi corsi di chitarra non servivano ad un cazzo!
8: Già!
5: Le cose verissime!
4: Radio 105!
10: Lo Zoo di 105. Spot, spot.
9: Amico, che lavi i goldoni e li riutilizzi per non pesare sul bilancio domestico. Stai cercando un negozio che coniughi qualità ed efficienza con prezzi alla tua portata? Minchia, ma quanto cazzo sei ottimista! Scendi dal pero, figa, e vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento, leader nel settore dall'altro ieri a 10 minuti fa. Poco, ma buono! Troverai tanti oggetti che non pensavi di acquistare, ma che comprerai lo stesso perché sei sotto il tiro dei nostri cecchini. Offerte straordinarie come... coppia di zii da giardino, 128 euro l'uno. Vitto e alloggio esclusi. Tazza del cesso... tazza del cesso con manico per coprofagi, 78 euro. Idea regalo, macchina per dialisi glitterata, 9.800 euro. Cartina fisica dell'Australia in scala 1 a 1, 345 euro. Sofisticato sistema di allarme anti-vichingo, 1.230 euro. Nano trombettiere da camera per... Nano trombettiere da camera per poderoso alzabandiera mattutino, 24 euro al giorno, più contributi. Lavastoviglie portafortuna, 670 euro. Pirofila antipulci, 48 euro. Manichino sensei, sparacalci nei coglioni più timer per programmarlo, 112 euro, più 15 euro per ogni danno aggiuntivo. Spray al pepe più taser all'aglio per difesa personale terrona, 66 euro. Dan aggiuntivo. Spray al pepe più taser all'aglio per difesa personale terrona, 66 euro.

Letto matrimoniale più letto divorziale, che nella vita non si sa mai, 780 euro. Sacco di amici gay per conversazioni con gente moderna, 90 euro. E questa settimana visita il nostro padiglione Calambur. Troverai tanti complimenti d'arredo con nomi buffi ispirati a celebri giochi di parole. Altro che quelle cazzo di robe dell'IKEA che si chiamano come una sciarada. Scegli il tuo preferito fra armadio cazzo di cane, assemblato con pezzi casuali e privo di istruzioni di montaggio, 467 euro. Vasca Rossi, scavata a mano in un blocco di cocaina e con un leggero retrogusto di posacenere, 345 euro. Cassetta per gli attrezzi Brie Collage, in puro formaggio francese, 99,90 euro. Guanto in lattice porco dito, per ispezioni rettali al limite del sacrilegio, 13 euro al pacco. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Forse oggi sarà una giornata molto triste per tutti voi che amate questo canale YouTube. Questa sarà l'ultima puntata.

0: Ma che stai dicendo? Che succede? Hai un male incurabile? Oddio, mi spiace!
1: No! No! No! Ma che cazzo di male incurabile? Ti è menagramo d'una menagramo!
0: Ma calmati! Allora dimmi che succede, perché dobbiamo chiudere il canale?
1: Dobbiamo, al massimo debbo. Ripeto, debbo. Fino a prova contraria, mia cara stronzetta, il canale è mio. E tu sei qui schiavizzata per farmi da assistente operatrice. Chiaro?
0: Wow! No, prego, figurati. Anch'io sono felice di lavorare con te.
1: Beh, cos'è sto atteggiamento? Ma non lo vedi che sono distrutto? La mia vita è andata in pezzi. Tutta colpa della mia maggiore età. Tutta colpa di questa merda di anagrafe.
0: Ma calmati e spiegati meglio, che qui non ci sto capendo niente.
1: Ieri ho compiuto 18 anni.
0: Caspita, auguri, non lo sapevo. Mi hai sempre detto di essere un ragazzino di 16 anni. A dire il vero sono 3 anni che hai 16 anni. Forse dovevo pormi delle domande. Già.
1: Che cazzo di auguri? È una merda di tragedia!
0: Ma perché? Adesso puoi prendere la patente, fare un mucchio di cose che ti rendono indipendente. Cavoli!
2: Puoi fare un mucchio di cose che ti rendono indipendente! Cavoli!
1: Ma vaffanculo, stronza! Mia mamma mi ha cacciato fuori di casa e ha dato fuoco a tutta la mia roba! Ha detto che finalmente non ha più obblighi legali nei confronti di un pazzo di merda!
0: Ma mi spiace! Ma forse lo ha fatto per darti una lezione? Hai fatto qualcosa di male... oltre le solite?
1: No! No, niente! Ma lei lo ha sempre detto che scaduti i termini di obbligo avrei dovuto cavarmela da solo! Ma pensavo scherzasse!
0: Ma sì, dai, magari scherza!
1: Ha venduto la casa ieri!
0: Ma dove è andata?
1: Si è trasferita all'estero, in un luogo non precisato!
0: Oh, caspita! E i tuoi parenti?
1: Si sono dati alla macchia!
0: Ma scusa, ma ti ha mollato senza un soldo e senza vestiti, qui, così!
1: Ma le uniche cose che mi sono rimaste sono questa videocamera e i vestiti che ho indosso. E ho un cazzo di freddo!
0: Ma perché sei uscito di casa in pantaloncini corti a dicembre? Deficiente!

0: Fuori c'era il sole.
1: Ma Cristo, ma ci sono 6 gradi!
0: Ma che cazzo ne so io! Sono una creatura semplice! Sole caldo, nebbia freddo! Dai, non ti ci mettere anche tu! Porca...
1: Uè, non bestemmiare, eh!
0: Dai, che cazzo faccio adesso? Che cazzo faccio adesso, cazzo!
1: Non puoi chiedere aiuto alla parrocchia?
0: Ci ho provato stamattina. Il parroco mi ha detto che sono troppo grande per dormire con lui.
1: In che senso, scusa?
0: Sì, perché è un lettino piccolo.
1: Ma... continuo a non cogliere. Dai, dai, smettila di piangere. Ti aiuto io, basta che smetti di piangere.
0: Grazie. Grazie. Ti fai dare da tuo padre ricco 1 milione di euro e mi compri una casa studio ed una Porsche e una Golf figa di 20 anni. Che mi dà il culo?
1: Ma no, ma che cavolo dici? Ma ti pare?
0: Ok, ok, giusto. Niente Golf. Poi magari mi denuncia per abusi per puntare al mio patrimonio.
1: Ma la finisci di dire scemenze! Ma secondo te, mio padre ti darebbe 1 milione di euro, una casa e una Porsche?
0: Perché no? È pieno quel bastardo!
1: Uè, attento a come ti rivolge mio padre, eh! Anche se non ho accettato di condividere le sue ricchezze perché credo nell'uguaglianza sociale e disprezzo il capitalismo, non ti autorizzo a insultarlo! Rimane sempre mio padre!
0: Comunista di merda!
1: Cosa hai detto?
0: Nulla, nulla! Che Guevara del cazzo!
1: Senti, dai, stasera vieni a casa mia, dove divido l'appartamento con altri studenti dell'università. Si è liberata una stanza, ma devi trovarti un lavoro per pagare la tua parte e soprattutto rispettare gli spazi altrui e tenere pulito dove sporchi. Chiaro?
0: Sì! Sì! Sì! Sì! Grazie, Berlinguer! Sarò praticamente invisibile! Posso mettere la tua sciarpa nelle mutande?
1: Ma certo che no! Che cavolo di modo di scaldarsi è? Mettitela al collo!
0: Ma ho freddo al pipino!
1: Dai, dai, andiamo! Speriamo di aver avuto una buona idea e di non pentirmi.
0: Ma senti, ma a casa tua ci sono anche Mau Mau e Teroni? Sai che gli avi da Giussano non approverebbero. Senti, ma avete le macine del mulino bianco? Per la cacca ci sono i turni, perché io la faccio alle 17 e alla mattina alle 9.35 puntuali. Altrimenti scorreggio imperterrito per tutto il giorno. Ah, senti, poi...
1: Taci! Ok, mi sa che me ne pentirò.
2: Prossimamente nello Zoo di 105...

0: Caro Affitto, la sitcom.
1: Lo Zodi 105.
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Hulk. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
6: Calmati che
11: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: fare! Vieni qua,
11: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget cappottino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget cappottino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget cappottino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget cappottino per la ciolla. Hop hop Gadget cappottino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
13: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
18: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. E non con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta che la c'hai fatta, però di dietro il culo.
13: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
9: Nella puntata precedente.
4: Mongoloide, signora purtroppo.
19: Ma prese, però. Sì.
4: Ma anche lei.
20: Ah, sei monocoloide, anche tu.
19: Sì, sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce,
20: ma
19: no?
20: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
19: Sì, ma sì. Io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
6: Tutto questo sta avvenendo veramente.
19: Sta succedendo, sì.
4: Allora, signora. Adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
20: Dio. Sì, dai, aspetta, dai.
19: Ho vinto!
13: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
4: Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
20: Esatto.
21: Allora, signora.
20: Ma lui è giovane anche.
21: Io no, Squalo sì. Capito?
20: Squalo è giovane, tu. Hai una certa età anche tu, Maurizio.
21: Certo,
20: penso
21: io.
20: Che ne avrai di più di 50 anni, vero?
21: Sì, 52.
20: Ecco, vedi che sei giovane, di più di me, io. Sono vecchia.
21: Ma vuoi che ti faccio pure io? Non lo sto capendo. Devo
20: no,
21: venire.
20: Basta non sentire, Maurizio. Io, siccome adesso è il 10 di giugno, che saremo di festa, io compio giugno, però il 10 di giugno è il mio compleanno e ne compio 80 e non 20 e neanche 50 e neanche 60.
0: Signora, allora per il suo compleanno organizzeremo una festa dove lei incontrerà Squalo. Se vi piacete, poi andate nei bagni e consumerete, altrimenti vi saluterete.
3: Allora adesso spenderò ogni soldo che ho a disposizione e chiederò anche dei finanziamenti per far crescere degli alberi della morte intorno a casa tua, degli alberi, e insegnerò questi alberi attraverso la chimica a entrarti in casa di notte e ammazzarti.
20: No, ma Maurizio, sai sentire anche...
3: Io ti faccio installare una cerniera e ti uso come valigia.
20: Sì, va bene.
3: Hai capito? Spenderò ogni soldo a mia disposizione per assumere tutti i circhi del mondo e li voglio fuori da casa tua, che fanno casino con elefanti, gente pagliacci, tutti pagliacci della terra, fuori da casa tua non ti fanno dormire, dovrei essere nervosissima e crepare. Bastarda!
20: Io dormo di notte.
3: Cosa?
20: C'è nessuno qua che mi secca le balle.
3: Mamma, io voglio una parata di pagliacci ogni domenica mattina alle 6 che ti sveglia
20: addirittura.
3: Sì, io spendo tutti i soldi che ho, apro un enorme concessionario di automobili, ma non le vendo, io le compro per accatastarle. Proprio dovrà sparire l'orizzonte, dovrai vedere una distesa di automobili usate.
20: Comprare.
3: Ehi.
20: Sì, te lo dico anch'io.
3: Sai che io, te lo giuro, adesso spendo tutti i soldi che ho per comprare tutti i gelati del mondo e farti crepare di freddo. Li metto dentro delle cassette di
20: culo, tutti i gelati.
3: Di gelati da un chilo fuori da casa tua dovrà rinfreschi. Da costo meno 4 ci dovrà essere fuori da casa tua. Hai capito?
20: Puoi dire A me non mi interessa. A me non mi interessa i gelati perché fanno altro che freddo. E adesso non è ora di mangiare i gelati di luglio e agosto.
21: Ha visto quanti regali? Tutti sì. Per lei, Santina.
20: Lo so. Gli altri che può a comprare e hanno soldi, ma io non ho soldi da comprare.
0: Quest'anno prenoto le vacanze alle Maldive, tutte le Maldive, poi vado alle Bahamas.
20: Ma tu, Maurizio, tu sei troppo buono come...
21: Scusa, stavo sputando lo champagne, perdonami.
20: No, tu sei buono, non sei cattivo.
3: Mamma mia, che voglia di spezzare a metà 100 euro, subito, adesso proprio. Puttana.
20: No, piuttosto di quello che mi ha detto quello là, che voleva venire.
3: Santina,
20: preferisco che mi dissi tu, Maurizio.
3: Mi vuoi 400 euro adesso? 400.
20: Perché tu sei un bravo uomo e ti sento bene anche la televisione.
3: Ti interesserebbero 400 euro facili?
20: 400?
3: Sì. Allora, no, se vuoi 400 euro è un lavoretto facilissimo. Praticamente 50 persone ti arrotoleranno come si faceva col pongo negli anni 80 fino a farti diventare un enorme cavo. Dovrai diventare il cavo USB per ricaricare un cellulare. Mettiamo la bocca dentro la presa della corrente, okay. Coi piedi, che sono più malleabili, li trasformiamo in presa USB-C. Se ti va, l'affare è fatto, ti diamo.
20: Sì, sì, va bene, dai.
22: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Anno Domini 1912.
3: Egregio signor Galvone, come state?
4: Bene, Pieroni. E voi vedo che siete carico sulla carrozza.
3: Eh sì, ho recentemente imparato ad appezzare queste piccole particolari noci del sottobosco, frutto dei castagni.
4: Ah, le castagne! Ma perché si mangiano?
3: Beh sì, nella cultura rurale sono utilizzate anche per fare le farine, sa?
4: O per Bacco o per Giove. Ma che diamine di cibo è una castagna?
3: Sa che arrostite sono veramente deliziose.
4: Pensi che io ne ho interi acri di castagne e vorrei abbatterli, li odio.
3: Beh, se vuole, le acquisto io i terreni boschivi, dove vi sono i castagni, così evito di fare tanta strada per recuperarle.
4: Guardi, mi faccia un'offerta qualsiasi, tanto non hanno alcun valore e mai lo avranno. Le castagne, che porcheria, ne?
5: Ehi, infatti...
2: Anno Domini 2024, Monte Carlo.
6: Salve, piacere. Le presento il visconte Pieroni, omonimo distributore mondiale di castagne.
7: Salve, piacere.
6: Beh, vi lascio chiacchierare, eh. Io intanto vedo se i miei ospiti hanno i calici pieni di bolle.
7: Ciao tesoro, ciao, ciao.
8: Castagne Pieroni, quindi.
7: Beh, la grande fortuna della mia casata deriva da un aneddoto curiosissimo, sa?
8: Sa che mi ha un po' incuriosito. Narri un po'.
7: Erano i primi del Novecento. Mio bisnonno fece un affare di proporzioni epiche. Era la Torino dei nobili di... presente, no? Tornando da una raccolta di castagne, le quali mio bisnonno andava pazzo, incontrò un povero fesso, un povero stupido demente, un becero signorotto stolto, che cedette al mio bisnonno ettari e ettari di castagneti per pochi spicci. Capisce che oggi le castagne sono l'oro dei boschi dopo il tartufo? Mi perdoni il termine, che povero coglione.
8: Già, che povero coglione.
7: Mi perdoni, ma sgarbatamente non l'ho chiesto il suo nome.
8: Piacere, avvocato Galvoni, nobile decaduto. Purtroppo il mio bisnonno era un coglione.
7: Ma quindi lei...
8: Sì, io.
7: Gradisce una castagna?
9: Figa.
7: 5 euro, 8 castagne. Costano più della bamba. Comunque Galvoni era un coglione.
10: Dove andiamo in ferie quest'anno?
4: Agosto, Sardegna. Conosco un posticino.
10: Ma figa, ma sei serio?
4: Perché?
10: Io ho il dubbio che in agosto ci sia un po' troppa gente.
4: Ma dai, guarda qui.
10: Sì, lo vedo, belle le foto, ma le fanno in giugno che non c'è un cane, ecco. Ad agosto secondo me è un carnaio.
4: Fidati, conosco un posticino, praticamente io, te e la birra. Praticamente Castaway senza Wilson.
10: Vabbè, se lo dici tu che conosci.
4: Fidati, conosco un posticino.
5: Ehi, infatti.
11: E se poi lo pide?
10: Corri, ho visto un metro in sabbia libera.
12: Dove? Dove? Guarda, vado, vaffanculo, mi sono sbloccato la caviglia. Ah, si è rotto l'infradito, porco.
7: Fidati, tu non conosci un cazzo.
13: Scusi, c'è nessuno?
6: Salve, mi dica, bisogno?
13: Salve, non c'è un meccanico qui?
6: Sì, sono io.
13: Mi perdoni, lei è una donna.
6: E quindi? Nel 2024 lei seriamente mi fa un discorso così sessista? Ma da dove arriva lei, dal Medioevo?
13: No, no, scusi, non volevo essere sgarbato, è che sono rimasto a piedi con la macchina e ho bisogno di aiuto.
6: Tranquillo, ci penso io.
13: Oh, pazzesco, cioè, una donna meccanico non pensavo esistesse. Astronauta, presidente, chirurgo, ma meccanico, veramente, sono stupito.
6: Dai, dai, su, Cro-Magnon, mi faccia vedere il mezzo che la rimetto in strada io in un attimo, su.
5: Ehi, infatti!
6: Ecco le chiavi, macchina pronta.
13: Accidenti, signorina, veramente. Complimenti, pazzesco, brava, veloce e anche carina. Complimenti veramente.
6: Grazie, grazie. La macchina aveva solo un piccolissimo problema con gli iniettori dell'impianto a metano.
13: Ah, ok, ok, grazie. Ciao, ciao, ciao. È ora di ripartire.
1: Le donne meccanico non esistono. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Buongiorno bestie, sono Dario Desi. Sentite che voce calda. Altro che quel nano di Severo. State bene? Io sono stanchissimo. Anzi, aspettate un secondo. Ora va meglio. Nella puntata precedente.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
2: Oggi giornata di commemorazione dei defunti. Il soldato Santina ha dovuto prendere un permesso da base terra per andare a trovare i suoi cari al cimitero.
5: Pronto?
3: Santina?
5: Pollino?
3: Ciao Santina! Come stai?
5: Dovevo andare anche al cimitero, non ci sono andata neanche, mi porterà mio nipote Alessandro.
3: Sì, siamo sotto i morti.
5: È un brutto periodo per me.
3: Perché? Per forza, devi girare 50 cimiteri, devi girare.
5: Sai quanta gente? No, quanta gente c'è il cimitero adesso?
3: E tu?
5: Io ci devo andare anche per portare i fiori ai miei figli, mio marito Giovanni, quell'ultimo che è morto, poverino. 5-6 anni e 7 che sarà morto. Dopo c'era mia mamma, mia figlia, tutti campanaro.
3: Tu pensa quando morirà Aldo?
5: È brutto, sai.
3: Tu pensa è quando morirà Aldo, Santina, che bello.
5: Speriamo di no, sì, Dio buono.
3: Ma
5: andiamo male.
3: Sai che secondo me è lì, non sta benissimo.
5: Io le auguro 100 anni.
3: Sì, per carità divina, 100 anni così, cazzo.
5: Io le 100 anni. Ora che ce ne sono tanti che muoiono a 100 anni.
3: Bella roba, sai che rottura di coglioni.
5: Perché hanno il cuore forte e sono sani, ma se non fosse il cuore è quello che comanda.
3: Sai cosa bisogna fare per allenare tanto il cuore? E non farlo esplodere? Bisogna scopare tanto e pippare.
5: Addirittura?
3: Sì, ti fai almeno 2 grammi alla sera. Di notte dormi poco. Però il cuore si indurisce, capito?
5: Ma siccome Aldo mi ha dato il vibratore, lo sai che me l'ha dato?
2: Dai cadaveri ai vibratori, amici. Sì, non si sa bene il motivo del connubio, ma tant'è, stiamo parlando di Santina.
3: Sì, ma non sa che cos'è. Io ne ho sentito parlare, ma non so esattamente cosa fa il vibratore.
5: Fa di più di un uomo quasi.
3: La Madonna.
5: Sì, te lo dico io, perché c'è anche un'altra signora qua di sopra di me. Io sono al primo piano, lei è il secondo. No. E la sento quando la faccio il bagno.
3: No, cosa fa?
5: Si sente qualcosa, ma non tanto. Ma si sente poco, mi dice, ecco, sto venendo. Dice così, insomma, come fosse un uomo, tanto stesso.
3: Ma quanti anni ha sta signora?
5: È più giovane di me, ha 60.
3: E che la zocca?
5: 64, 65, è più giovane di me, insomma.
3: Ma non hai il numero di telefono di questa signora?
5: Ma lei anche è un uomo, anche, vero? Sì, è morto suo marito, ma però ha un altro.
3: Strano cazzo che non sia morto suo marito, solitamente sono tutti vivi.
5: No, suo marito è morto di questa signora.
3: E adesso quindi si gingilla la fregna con.
5: Il primo era un fidanzato con questo qua, e allora prima di avere il marito era fidanzata e sta a Verona quasi, lo sa Michele.
3: Ascoltami, non ce l'hai il numero di questa signora, Santina?
5: No, non posso darlo perché intanto non ce l'ho. La verità, te lo giuro, non ce l'ho. E dopo non so il numero perché ha il cellulare, non ha il telefono in casa.
3: Ma perché ci sarebbe piaciuto imbarcare anche lei?
5: Insomma, io non ce l'ho e c'ha il telefono in casa, non ce l'ha.
3: Oh, Santina, certo che potete fare la gara di urli te e lei, eh?
5: Sì, quando faccio.
3: Quando fate le cose. Ma tu lo stai usando ancora il vibratore?
5: Sì.
3: Ma
5: per forza.
3: Ma ti fa godere tanto?
5: Ma certo.
3: Ma anche a me farebbe godere, cioè se lo provo io va bene? No.
5: Ma certo, perché no?
3: Ah, posso provarlo anch'io?
5: Ma certo si può adoperare. Come la donna e come l'uomo, eh?
2: Ecco, le voci nel cervello di Santina le hanno detto il nome del suo operatore telefonico. E lei, che ancora pensa di pagare le bollette anche se riceve, colta da un microinfarto, ha lanciato il telefono dalla finestra.
5: Lo so, ecco, adesso mi dicono che devo buttare su perché sennò qua. Porco.
2: Ma non vi preoccupate, nella prossima puntata il tenente Poldino cercherà di farsi dare il cellulare della sua vicina di casa. Chissà, magari riuscendo a fare una cosa a tre.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cazzo, che bello, Piero! Che figata questa festa di nostalgici!
3: Già, queste feste sono una figata! Mi fanno tornare ai tempi del liceo!
2: Sì, quando tua mamma non sapeva che fumavi le canne!
3: Che c'entra? Perché la tua sapeva che bevevi vodka?
2: Bei tempi, oh!
4: Ciao, Piero! Ciao, Giulio! Come state? Ma non ci vediamo da una vita! Come mai qui?
3: Lui ha divorziato e io lo devo consolare. Allora siamo venuti a rivivere un po' i bei tempi in una festa di tardoni.
4: Ma che scemo che sei! La vuoi una caramellina?
2: Chiara, non sapevo avessi avuto un'ischemia, mi spiace.
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Il tic con l'occhio, la spalla. Sai, io ora sono infermiere professionista, ne ho viste tanti.
4: Ma no! Dai! Capitemi, eh? La volete una caramellina?
2: Va bene, dai, grazie!
3: Aspetta, oh, scemo! L'insistenza nell'offrire la caramellina mi puzza un pelo. Lo sai che la Chiara è sempre stata una fattona?
2: Ma dai, smettila! Sono due ore che ti voglio dire che ti puzza l'alito tremendamente. Devi finirla di bere Red Bull e fumare IQOS. Assieme sono detonanti per i rapporti sociali.
3: Dai, lo sai che il detto di mamma era sacrosanto. Non accettare le caramelle dagli sconosciuti.
2: Ma è Chiara, la conosco!
3: Già.
2: Grazie Chiara, io prendo l'orsetto con il teschietto.
3: Vabbè, allora io mi sparo la mega fragolona con sopra il simbolo della radioattività.
5: Ehi, infatti.
6: Ah, Cristo! Olechele! Olechele!
2: Piero, smettila di cavalcare quel giaguaro, potrebbe essere pericoloso. I giaguari sono brutte persone.
6: Ah, che male la seconda testa. Mi fa male la seconda testa.
2: Forza, seguimi, passiamo attraverso la vetrata così usciamo prima.
6: Dai, andiamo!
7: Ho come un déjà vu, vero Pippo?
8: Ma basta! Sono stufo di lavorare qui! Siete un branco di incapaci!
7: Signor Frangiarella, si calmi e torni ad avere un atteggiamento più rispettoso del suo capo e soprattutto dei suoi colleghi. Le ricordo che deve essere grato a questa azienda per la sua crescita professionale.
8: Ma se la metta nel culo la sua azienda, io non ho bisogno di voi! Là fuori fanno la fila per avermi!
7: Vabbè, come preferisce. Allora quella è la porta.
8: Vi penserò tutti a Cortina in vacanza, incompetenti.
5: Ehi, infatti.
9: Fate la carità, abbiate pietà, fate la carità.
7: Scusi, ma lei ha un viso che mi ricorda qualcuno.
9: Ma salve, dottor Quaglia, sono io, Frangiarella.
7: Frangiarella? Ma come si è ridotto? Tutto sporco, con la barba lunga. A chiedere l'elemosina al freddo, senza un soldo e coi vestiti logori.
9: Purtroppo, dopo una serie di vicissitudini e scelte sbagliate, incontri con persone sbagliate, le cose sono precipitate e nonostante abbia tentato di riprendermi con svariate operazioni e investimenti, la fortuna mi ha girato le spalle.
7: Oh la madonna, sono passati 10 giorni! Figa, fast and povero.
4: Amore, ma perché non cerchiamo di guadagnare qualche soldo facile dal web?
10: Dai amore, anche tu con queste cagate dei guru della finanza che ti pigliano per il culo su Instagram.
4: Ma no, una mia amica si è iscritta a un sito e posta foto dei piedi e guadagna anche 3 o 4 mila euro al mese.
10: Ma sei seria? Con le foto dei piedi? Ma chi cazzo paga per vedere ste foto dei piedi?
4: Amore! La Silvia ci si è comperata la macchina nuova, cazzo!
10: Silvia? La tua amica mostro? Silvia ha detto tortello di merda.
4: Ma smettila di insultare la Silvia, è tanto carina invece.
10: Ah sì, dai, in fondo non c'è niente di male per qualche fotina o video dei piedi. Vai, amore, facci ricchi, dai. Oh, ma con moderazione, eh?
4: Tranquillo, con moderazione.
5: Ehi, fatti!
11: Oh, come pedali bene! Fai vedere la testa!
10: Che cazzo è sto casino? Amore, dove sei?
4: Sono qui! Ma sono in live! Aspetta!
10: In live? Ma che cazzo? Amore! Ma che cazzo stai facendo?
4: Mamo, mi hai detto tu che potevo monetizzare su OnlyFans!
10: Ma ti ho anche detto con moderazione!
4: Infatti non vedi con gli occhiali da vista che danno un tono da persona moderata?
10: Ma Cristo, ma che cazzo è quello? Un cazzo meccanico pedali!
4: Amore, esci che sono a 6.000 euro! Con sta live sto spaccando!
10: 6.000 euro?
4: Sì!
10: Dai, pedala cazzo, dai bastarda! Pedala, pedala!
7: Beh, ha ragione. Gli occhiali danno sempre un tono moderato.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
0: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
0: Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
4: Dei zizzagnate, delle!
3: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura. Ah.
3: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
3: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendenza a me.
7: Zizzagna meme.
0: Sono le 18:45.
8: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Raccapricciante.
10: Adesso? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
10: Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
8: Nella metropoli di Gradosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
6: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi! Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
6: Se lei non si lava le
11: ascelle! Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere!
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
11: Ma chi se ne frega!
10: Ma per peste, allora faccio qualche spazio!
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
8: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
3: Permesso!
10: Dove
3: ci vuole? Ma mi fate entrare, no?
6: Ma lei è Zizzagnamen?
3: Sono Zizzagnamen. Piacere.
6: Facciamo entrare.
3: Se ne va. Voi andate via.
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
9: Ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
3: È stato lei, signor Zizzagna!
6: Lei si sente la puzza di
3: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Aia!
10: Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
6: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
6: Grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
6: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
6: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
3: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: This is a zoo, only for you. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Vrem vrem vre vre vre vre vre vrum vrum vrum vre vrum vrum vrum.
2: Rarry Tardanello di Guana Rotter, hai perso l'ultimo neurone che ti era rimasto? Che cazzo diversi fai?
1: Sei proprio un ignorante, Hermione. Non vedi che ho comprato l'automobile invisibile? Senti che roba? Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom.
2: Qui l'unica cosa che c'è di invisibile è il cazzo che ti ha trapassato il cervello mentre tua madre ti cagava in un cesto dell'autogrill. Sei un coglione, Rarry Rotter. Sei un coglione, Rarry Rotter.
1: Ma perché sei così crudele, Hermione? Aia! Mi fa male la cicatrice sulle palle. Questo vuol dire che Ravenloft deve essere vicino.
3: Eh no, Rarry Rotter, sono io che ti sto strizzando i coglioni, faccio di capra morta, figlio di puttana e pezzo di merda. Ricordiamoci sempre che comunque un drago ti ha sb***ato in culo fuoco. Ehi, ehi, annotatelo.
1: Ron, anche tu mi tratti a trulli in faccia. Oh, me, misero, che vita di merda.
3: Ti odio, figlio di puttana.
4: Silenzio! Seduti, giovani promettenti maghi e quella scella di culo di Rarry Rotter. Ho una brutta notizia. Le tigri di Hogwarts hanno un misterioso male. Bisogna andare di fretta ad avvisare la strega veterinaria. Chi si offre volontario?
1: Io.
4: Allora nessuno si offre volontario?
1: Io.
4: E va bene, Rarry Rotter. Sarai tu a portare il messaggio alla strega veterinaria. Ma se fallirai, ti strapperò personalmente i coglioni a morsi. Che ne dici, Ron? E poi una bella incu***ata dal drago inculatore.
3: Sai che sono rimasto scioccato? A lui gli ha s***ato in culo il drago il fuoco. Annotatevelo tutti, eh?
5: Sì.
1: Non temere, Anu Silente, non fallirò. Qual è il messaggio?
4: Il messaggio che devi portare alla strega veterinaria è... Strega, la tigre intrigante, trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. Capito?
1: E secondo te io ce la faccio? Non per capire, vabbè. Certo, ma non me lo puoi scrivere?
4: No, te lo devi ricordare a memoria. Ora vai o ti strappo le chiappe e ti sculaccio, negro.
1: Vado, vado! Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Ecco la casa della strega veterinaria.
6: Sì? Chi è?
1: Strega veterinaria? Strega veterinaria, ho un messaggio urgente da Anu Silente. Il messaggio dice...
7: E azione!
1: Strega!
3: Spolda!
1: Vabbè, allora... Strega! La tigre intrigante!
3: Eh?
1: Intrigante. Strega! La tigre... Strega! La tigre intrigante! Perché è impossibile!
7: È impossibile!
1: No, è una roba...
3: Non ti arrendere, Forrest!
1: La lingua che ho scritto Brunello Cucinelli.
3: Tieni duro, Forrest!
1: Allora... Strega! La ti...
7: Ma perché urli? Io non capisco perché urli.
1: Che mi concedo? Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra mentre la tigre... Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra mentre
3: no,
1: le
3: no,
1: tigre...
3: No, no, tetra, tetra.
1: Tetra?
3: Non tretra.
1: Fa il culo. Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra... No! Fa il culo! Allora.
3: Strega!
1: Strega! La tigre intrigante trita la tigre tetra, mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro! E allora!
8: Scusa, giovane,
5: Non ho sentito cosa hai detto, avevo le cuffie alte. Puoi ripetere, per favore?
8: Malarario!
9: Sto cercando. Porco d***o.
0: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
10: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
10: Vai,
11: dai! Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia! È il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
12: Radio 105.
13: Bella bro, bella raga e tutte le troiate che dicono quelli di 50 anni come me per fingersi giovani. Quando diciamo la verità, a me la musica che piace ai giovani fa letteralmente cagare. E se dobbiamo parlare di merda giovane e che non capisce un cazzo di musica, fatemi salutare il mio regista, il super culattone Simo Gay. Ciao fratello, vai bro, bella zio.
14: Ma come ti permetti? Io non sono culattone e la musica di merda me la fai mettere tu.
13: Bla bla bla, brrr, tz, puff puff. È questo quello che sento in cuffia quando mi parli. Simo Gay, oggi non posso stare, quindi arrangiati con qualche registrazione vecchia. Tanto le cose da dire sono sempre le stesse. Ciao zio, il brillante is going to mangiare at Nobu with my amico Lil Wayne. Hasta la vista, cocksucker.
14: Dove vai? No, non mi lasciare qui da solo. Ho solo registrazioni vecchie. Oh!
12: Radio 105.
11: Mamma minchia, disco porcheria.

0: 10 anni fa. Forse questo parlato potrebbe andar bene.
1: Buon Natale 1995 da Radio 105.
0: Ho solo interventi vecchi, cazzo.
1: Sono il Brillante e oggi nei nostri studi c'è il mitico Pierangelo Bertoli.
0: No, cazzo, morto!
1: Il Brillante ha sempre grandi ospiti, infatti con noi mia sorella Lady Diana.
0: Ma no, è morta pure lei.
2: Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma di musica terrificante con...

0: Non so cosa fare, non trovo niente in archivio. Aspetta, proviamo questo.
1: Sapete che il brillante vi porta solo innovazione e grandi novità, per questo volevo parlarvi di un materiale futuristico, ovvero l'Eternit.
0: Ma no, no, no!
1: Materiale molto sicuro e duraturo. Pensate che ho fatto fare tutto il mio studio in amianto e già mi sento meglio. Finalmente posso respirare a pieni polmoni.

0: Brillante, questa è Radio 105.
1: Dai, che ci siamo, questa è buona.
0: Notizia pazzesca: a partire dal 1 gennaio verrà introdotta la moneta unica all'interno dei paesi dell'Unione Europea e la moneta si chiamerà euro. Un successo garantito, soprattutto per gli italiani.
1: Per colpa dell'euro sono diventato un pezzente. Porco.
0: Simo Gai, vergognati, non si smoccola contro nostro signore.
1: Ma bastardo maledetto, come fai a sentirmi?
0: Simo Gay, ricordati una cosa: io sono ovunque, in radio, nei locali, nell'aria che respiri. Io sono in ogni dove. Simo Gay, io sono tuo padre.
1: Ma vaffanculo tu, Luke Skywalker, Darth Vader e quella zoccola di Leila con quelle rotelle di merda in testa.

0: Mamma Minchia, stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
1: Radio 105.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lasciatemi gridare! Spacco microfono! No! Torna a Wonderland! L'appuntamento con gli scherzi telefonici campionati. Attenzione ragazzi, perché oggi ho campionato proprio lui, Adriano Pappalardo. Ho preso una parte della sua canzone nel punto in cui non ci sono basi sotto, quindi l'audio è pulito, e ho chiamato, secondo voi chi? Bestemmia Man, Power Dynamite, sempre stereo, e anche Scanford in the Wild, Together Sound Explosion in the Kill di Mazzoli.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.

0: tuo destino.
1: Pronto?
2: E lasciami gridare!
1: E lasciami sbraffare!
2: Lasciami sfogare!
1: Non so stare, io non posso sniffare, sei trovato in disparte, tiro due porconi di menata, aia!
3: Vai Wender, massacrano!
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora mettiti il goldone coi cane.
2: Lasciami sfogare.
1: E lasciami sfogare. Facciamo due righe per sniffare. Facciamo due righe di coca coi cane di baia. Le metto sul cazzo, cane da lozzo. Te le metto sulle tette, da voi caffè. Non mi mollare, dai che sfogliamo. Coglione, voi voglia.
2: E lasciami gridare.
1: Figa del tonore.
2: Lasciami sfogare.
1: Che a puttana del tomare. A lei il grido del quando è detto mare, lo ciappa in culo, un alcol da quattro negri. Sì, sì, lo senti, cane, lo senti tutto dentro, porco Dai, andiamo avanti ancora un po', sapo in tardo, dai.
2: Io senza amore non so stare.
1: E allora vai a impiccarti col gas, con il coglione. Ah! Oh, vai, vai, metto una suca.

0: nobile. Dai merda, dai, che adesso andare a commerciare merce di alcol e mettiamo sempre nei brutti momenti, o che sono Dio sniffare, o che sono Dio cocainarmi, o sono Dio sbarro qualche una, sono Dio ciò merce, sono sempre Dio romperne i coglioni. Dai coglione, non ne vanno ancora tanto. Dai, è uguale, devo un bel tocchettino.
1: Lasciami sfogare
0: e tomare che a puttana tappa in culo mattina sera
1: e lasciami gridare
0: e con due dita in culo tomare a siga si come una verea. Sai cosa che è questo? Nel porco sto padre che dice poi in culo coglione. Ah, sento Francetto, hai mi hai rotto il cazzo, coglione. Adesso passo e chiudo, poi lo crovo perché devo fare altro tifoso.
1: E lasciami gridare!
0: Ciao, brutta merda! Ficcatelo in culo!
1: Lasciami sfogare!
0: Sì, no, quel coglione è tuo padre!
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
3: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
2: Lo zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
8: Sì.
4: Ah!
8: Sì.
4: Sì.
8: Sì.
4: Dai, dai. Dai. dai, dai,
8: dai,
4: dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
4: Ma che schifo!
8: Aria!
4: Ma che schifo! Ma che cazzo!
8: Eccomi! Scusa!
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
4: Non se l'ha anche lavato!
7: Sì. Ah,
4: sì. Sì, dai, dai.
7: Aspetta. Ah, ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la
7: vomita. Oddio, anche a me, anche a me.
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
7: Con l'happy ending.
8: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
9: Valuta il film.
4: Una merda!
6: Porn Bob. This duration is in the fic.
9: Anche se non l'ha chiesto nessuno, è uscita. Mamma minchia compilation. Volume 2.
10: Esatto, sono il brillante bro, bella lì. È uscita una nuova Maserati e per comprarmela devo sparare fuori qualcosa per farmela pagare da voi.

0: e Max Brillante la vuole prima di tutti. Per questo è uscita una nuova compilation.
1: Max, figa, ma non puoi darmi almeno 2 punti SIAE? Non so come pagare l'affitto.
2: Simo Gay, i culattoni come te l'affitto lo pagano facendosi inculare in stazione. Non stressarmi e pensa a promuovere la compilation.
1: Non sono culattone, mi piace la figa, bastardo.
0: Mamma minchia compilation, volume 2, è già ovunque.

0: la mia nuova compilation, che sono già in studio con Puff Daddy a fare un disco nuovo. Puff, ma a cosa servono tutti sti lubrificanti?
1: Per incularti meglio, brillante, abbassa le mutande.
0: No, no, no, non sono io il culattone, Massimo Gay.
2: Mamma, quanto godo.
3: FBI, open up!
4: Mamma minchia compilation, volume 2.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Ah, amici, torno al Wenderle, torno agli scherzi telefonici con le voci campionate. Ma attenzione, come ho fatto con Tony Termosifone, oggi butto in onda un altro personaggio che mi ha mandato dei messaggi su WhatsApp. Lui si chiama il Santone dello Svapo, fa i video su YouTube, sulle sigarette elettroniche. Ma oltre ad essere amici, siamo anche amici. E quindi l'altra sera mi ha mandato un messaggio sapendo che ho fatto un evento a Torino ed è andato bene. Questo è quello che mi ha detto.
2: Chi ha visto adesso il video di Torino? Avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
1: Ma visto che tra qualche giorno abbiamo un altro evento da fare insieme, cosa ha fatto? Si sta preoccupando perché l'ultima volta, poco prima di fare questo evento, mangiando il pesce, sono stato male 4 giorni. Ed ecco il messaggio.
2: Te, prova a mangiarti il polpo di... Vengo a Milano a incularti con un bastone.
1: E allora, perché non utilizzare queste voci per chiamare la gente a casa? Siamo pronti! Andiamo con il Santone dello Svapo. Adesso ti faccio vedere io altro che fare YouTube. Questa è la potenza della radio. Ah! Questo è Wonderland.
3: Tanto?
2: Chi ha visto adesso il video di Torino? Avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
3: Ho capito, cosa vuole?
2: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Pronto?
2: Ti voglio bene.
3: Ascolta, se vuoi sfattere la gente, vai a sfattere a qualche altra parte.
2: Cioè, dai, tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Ma posso incularti te?
2: Allucinante, veramente. Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla.
3: Ma cosa vuole?
2: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai, poi a Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani.
3: Ascolta, cosa vuole?
2: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Vado a incularti te, e non rompi c***oni alla gente. Se no ti denuncio.
2: Ti voglio bene.
3: Fanculo.
2: Con un bastone però, ricordatelo sempre. Scamfor. Chi ha visto adesso il video di Torino? Avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
4: Dai, smetti.
2: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai. A Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
4: Dai,
2: cioè,
4: dai,
2: tutto lì il discorso.
4: Gigione.
2: Soprattutto fatti inculare.
4: Dai, se sei Gigione.
2: Fatti inculare con i bastoni.
4: Dai, guarda, Gigione, guarda. Guarda, se sei che conosco io, c'ho un problema a un piede io,
2: Ti voglio bene.
4: No, guarda, se tu scherzi. Tu ti ridi, ma guarda.
2: Anch'io vengo a Napoli venerdì, anch'io.
4: Guarda, c'è da scherzare, c'è il piede.
2: Ti stimerò per tutta la vita, veramente. Non sto scherzando, cioè, sono sincero in questa cosa.
4: Non so se ti ha detto Paolo.
2: Sei fuori come un culo.
4: Sì. Guarda, io a vedermelo,
2: È tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
4: Ridici.
2: Boia.
4: Guarda, è una fremite, è un lavorone.
2: Solo da te poteva venire fuori una stronzata del genere.
4: Ridici, guarda, io non ti rido,
2: Con l'arancia rossa di Sicilia che se la possono infilare nel culo, di
4: Ah, Io devo far culo? Grazie.
2: Te vedi di stare bene, dai, quindi che arriviamo là. Guarda,
4: anche a
2: casini,
4: me, di tutti i colori.
2: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla. Cioè,
4: no,
2: tutto
4: no,
2: il discorso.
4: No.
5: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
6: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
7: Però.
4: Però, però,
7: però,
4: però, però,
7: però,
4: però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però,

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
6: Ha
5: licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che t'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma su cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
8: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: sei arrivato, ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Lo faccio io. Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli. Ah, Gianni, è da 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
6: Passa Alberto.
8: Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.

0: Zoo di 105.
1: Eccoci tornati qua a Monzoloidi, oggi grandissima puntata, incredibile.
2: Sì, siamo sempre noi, Squalo e Wender.
1: In regia Spine, ma adesso l'ora esatta.
2: Che ore sono?
1: Il mio fa le 14.
2: Anche il mio, esatto!
1: Ringraziamo Gian...
2: La conosco tra l'altro, brava lei, bella.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
4: La carta delle caramelle mi fa sclerare.
2: Questo era un pezzo di un grande pezzo del gran pezzo. No?
3: E adesso solo a Monzoloidi, un tuono. State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma boba proprio.
4: Vola ogni giorno in cielo un aereo e una macchina corre per strada.
1: Allora, come sempre, tutti i giorni qua in Monzoloidi faremo un gioco incredibile, ma prima 3 secondi di pubblicità.
5: Gengive infiammate, doloranti.
1: E oggi abbiamo un gioco veramente incredibile.
2: Sì, è un gioco veramente bello. Questo è bello, ragazzi, questo è bello.
1: Questo è un gioco innovativo che abbiamo solamente noi. Il gioco è...

0: il DDS.
1: Passa col rosso, solo a Mongioloidi.
2: Allora attenzione, siamo tutti gli ascoltatori all'ascolto, ovviamente ci stanno ascoltando, perché siamo il programma più ascoltato d'Italia dalle 14 alle 16. Adesso Squalo è alla finestra. Squalo, allora vedi qualcuno passare col rosso?
3: Effettivamente stanno passando un po' tutti col rosso.
2: Benissimo, benissimo, benissimo. Allora attenzione, attenzione. Il primo che riesce a fare anche l'incidente
3: vince il verde.
1: Mongioloidi, un programma forte.
4: Vola ogni giorno in cielo un aereo.
3: Adesso ragazzi è arrivato il momento che ci hanno richiesto in tanti.
1: State ascoltando Mongioloidi con quelli lì. Un programma boba proprio.
2: Allora siamo in prechiusura prima di chiudere il
3: Peppere
2: programma.
3: Mio.
2: Scusami. Allora siamo in prechiusura, ragazzi, stiamo quasi per
3: chiudere. Peppere mio.
2: Siamo in chiusura.
3: Pepper Bio. Lo scenericolo lo facciamo oggi. Pepper Bio, Pippere Peppe Pio, Pippere Peppa.
1: E adesso qualcosa di diverso dal solito.
3: Sotto la capra, sopra la panca la capra capra. No, sopra la panca.
2: Allora, sopra la panca la?
3: Sopra la panca la capra campa. Sotto la campa la panca pepra.
2: La capra?
3: Preca, crepa.
2: Preca.
3: Preca.
2: Preca.
3: E quindi crepa, è vinto. Vinto. Vinto. Vinto. Io ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto.
1: Mongioloidi, un programma che spa. Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Bene, ragazzi, allora oggi Mongioloidi termina qui. Ci vediamo, ci sentiamo domani pomeriggio. Ci sentiamo sempre domani pomeriggio alle 14 qua su Radio 105 Mongioloidi con DJ Spagna regia. Squalo che è qua, dietro di me. Mi raccomando, ragazzi, il numero di telefono lo sapete. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
3: Ma tu l'hai comprato il vestito?
2: Di cosa?
3: Ho vinto!
1: Avete ascoltato Mongioloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: Mega cicli.
1: Sintonizzati, Troiana.
0: Radio Ergenera.
1: Puttanella, sintonizzati.
0: Brava piccola.
1: Radio Ergenerale.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Ergeneral, una radio che ti farà arrapare con la sua musica. Io sono Jürgen e questo è Pisellotto, il programma con il botto. Oggi parleremo di succhiamenti vari. Tu li fai i pompini a tuo marito? E tu, maschio alfa, li fai a tua moglie? Mandateci un messaggio al numero 60 60 69. Prenotatevi per parlare con me in diretta. E adesso, prima che venga, sentiamoci un classico di Moana Pozzi, Amore Tossico.
3: Non ce la facevo più,

0: E questa era Amore tossico di Moana Pozzi. Adesso è arrivato il momento di parlare di pompini con i nostri ascoltatori. Devo dire che sono più le donne a chiamare. Che voglia di incularvi con una bandiera. Dai, sentiamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Sei in diretta.
1: Fermo.
0: Sentiamo un altro.
1: Pronto?
0: Dai, bella bastardona mia. Ti piace, vero?
1: Senti che niente fa, ma sta giù sul lago. Dalla Vermagna.
0: Che bello, quando si incendiano le vecchie, si sente nell'aria quell'odore di legna tenuta in cantina. Sentiamo un altro.
2: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
2: Chi è? Buongiorno.
0: Questa è Radio Air General. Il programma si chiama Pisellotto. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
2: No, a me non mi interessa.
0: Ti piace farli? Pronto? Sei sempre su Radio Air General. Stai ascoltando Pisellotto e sono le 15. Tu fai i pompini? Sentiamo.
3: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
3: Chi è?
0: Io sono Jürgen.
3: E cosa che vuoi?
0: Sei in diretta.
3: Eh?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
3: Ma vaffanculo.
0: Tu li fai a qualcuno? Oh. Richiamiamolo immediatamente.
3: Cosa vuoi?
0: Sfogati, maiale.
3: Ma vaffanculo.
0: Dai, che ti stai arrapando. Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche? Poi fanno la serie su Rocco Siffredi e tutti lì a sbavare con la speranza di vedergli l'uccello. Andiamo avanti con le telefonate. Oh! Pronto? Sei un uomo o una donna? E come ti chiami?
4: Merda.
0: Salutiamo la signora Merda.
5: Radio Air General.
0: Oh.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Sei in diretta?
2: Sì, chi è?
0: Io sono Jürgen. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
2: Non ti capisco.
0: Tu li fai a qualcuno? Hai della frutta in casa? Richiamiamo la vecchia.
2: Pronto?
0: Dai, che ti stai arrapando.
2: Pronto?
0: Ti piace, vero? Maialona mia.
2: Ma lei, io ho il marito carabiniere, vuole che prenda il suo numero?
0: Oh, oh, oh. Scusami, ma non capisco bene.
2: Prende il io ho il marito carabiniere, si è già segnato il suo numero, eh.
0: Oh.
2: Adesso andiamo direttamente in caserma, va bene?
0: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
6: Pronto?
0: Ciao.
6: Pronto, chi parla?
0: Io sono Jürgen.
6: Allora?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai i pompini?
6: Ma va a cagare, sfigato dall'ostia.
0: Tu li fai a qualcuno?
6: Fate una sega col
0: brava, così. Bene, molto bene. Sentiamo l'ultimo ascoltatore. Pronto? Ciao. Chi sei?
7: Chi parla?
0: Io sono Jürgen.
7: Chi?
0: Io sono Jürgen.
7: Beh, oggi io non ti conosco. Hai sbagliato?
0: Oggi
7: a questo numero?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
7: Fanculo, ti e tuo mare che t'ha cagata a volta. Brutto, schifoso, maledetto.
0: Ti piace farli? Bene. Oggi abbiamo parlato di pompini. Domani parleremo dei vibratori succhia sorca. Grazie per essere stati con noi. Un saluto arrapante dal vostro Jürgen.
8: Oh. Radio Air General.
9: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estremunzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auts, pure Papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Perché ogni tanto facciamo la pipì biforcuta? Come tossiscono i ricchioni? Si può pagare una zoccola coi ticket restaurant? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
3: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
2: Ambiente. Insegniamo ai bambini le fonti rinnovabili. La nostra troupe visita una città della Norvegia dove la befana, invece del carbone, mette nella calza dell'energia eolica.
4: Evoluzione.
2: Una recente ricerca dimostra che il 90% delle specie estinte nella storia del nostro pianeta sono uccelli. I coglioni, invece, sono sopravvissuti. Tutti.
4: Secrezioni umane.
2: È possibile riutilizzarle? Incontriamo un contadino del Kentucky che ha riscritto la Divina Commedia utilizzando come inchiostro il proprio sperma.
4: X-Files.
2: Lo strano caso di una pornostar di Dublino che, oltre alla pioggia dorata, sa fare anche la grandine e la neve.
4: Tecnologia.
2: Presentato a Los Angeles, il nuovo veicolo volante che non fa assolutamente un cazzo. Il pelandrone.
4: Tempo libero.
2: Tornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di questi due gemelli omozigoti, perfettamente identici, è bruciato vivo in un incendio doloso. Difficoltà media.
4: Salute. Grazie.
2: Sperimentato un nuovo gel contraccettivo per l'uomo. Per il momento i risultati sono confortanti. Nessuna donna è rimasta incinta dopo essere stata presa a testate nella fila. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
5: Sarà una bella avventura.
2: Prossimamente su National Prostatic Channel.
6: Lo Zoo di 105.
7: Siamo creature composte dal 70% di acqua. Il nostro corpo ospita 7 miliardi di miliardi di miliardi di atomi di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto. Siamo delle macchine perfette. Ogni singolo respiro mette in moto un domino di azioni organiche atte a darci la vita. Ma nonostante tutto questo, continuiamo a vergognarci di fare la cacca. Quella cacca è il risultato finale di tutte quelle meravigliose attività del corpo umano che ci restituiscono la vita. Quindi fare la cacca è la testimonianza materiale del miracolo stesso. Cacca. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cacchiamoci, viene evidenziato che se c'è cacca, c'è vita. Difatti, se una persona non ci piace, diciamo che non ce la cacchiamo, per dire che non la vogliamo nella nostra vita. Quindi, per ragionamento inverso, le persone che vogliamo nelle nostre vite, le cacchiamo. Vogliamo vederle, per lasciarci attraversare, per poi perderle di vista e ritrovarle con immenso piacere. come il cibo buono. Vogliamo vederlo per poi mangiarlo e quindi lasciarci attraversare, perderlo di vista e poi ritrovarlo nell'immenso piacere di una cacata. Quando devi fare la cacca, non ti vergognare. Il tuo culo sta compiendo il miracolo della vita. La cacca è bella e tu sei vivo. È una campagna Rollo Sensibilità.
8: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ciao, sono quella Troia della voce operativa del Wonderland. Troia non come Troia, ma è il mio cognome, io mi chiamo Luciana Troia. Nello scorso Wonderland abbiamo chiamato con la voce di Jürgen, una vecchia pazza, sentite.
2: Lo sento, lo sento. Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo, prendilo.
3: Sì, sì. In bocca.
1: Wender ha trovato una nuova vecchia malefica da portare al creatore. Quindi mettetevi comodi, perché ora continua lo scherzo telefonico tra Jürgen e la vecchia malefica.
2: Vai, vai, vai, vai.
4: Adesso sì. Voglio che tu lo succhi bene e poi te lo infilo dentro. Chi è?
3: Francesca.
4: E ha voglia di incrociarsi la signorina Elgan von Huber?
3: Sì, sì, la mia. Sono Francesca.
4: Ah, von Huber, bene.
3: Vabbè, fresca.
4: Venga, entri, maggiore.
3: Sì, sì.
4: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
3: Come no?
4: Chi è?
3: Francesca. C'è la fresca.
4: Chi è?
3: Francesca.
4: Chi è?
3: Francesca.
4: Ancora, dai. Oh, sì, ciuccia, ciuccia.
3: Ciuccia, ciuccia. È uscita? Che godi?
4: Sto per sperarlo.
3: Godilo.
4: Guarda il mio c***o come entra bene in questa bifa bagnata.
3: Sì.
4: Chi è?
3: Francesca.
4: Ah, von Huber, bene.
3: Sì, sì, c'è la fresca.
4: Venga, entri, maggiore.
3: Sì, entra, entra, dove?
4: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
3: Come no, eh?
4: E ha voglia di raluccarsi la signorina Elgan von Huber?
3: In forma da me, chi c'è?
4: Guarda il mio castello, perché tra poco lo prenderai nella tua bella ferdi.
1: Facciamo ripigliare la vecchia con il piano B. Inseriamo le voci della famiglia Porn.
5: Sì, pronto.
3: Chi è che parla?
5: Francesca.
3: Francesca, a te fresca.
5: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
3: Stata con te?
5: Come mi piace questo bel coso. Così, ti piace? Vabbè, sei voglia, eh?
6: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
5: Oh, sì, più forte. Più forte.
6: Più veloce con quella bocca. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Talicami coglioni. Talicami coglioni.
3: Sto aspettando.
6: Mettilo in bocca.
3: Alliccalo, allicca.
6: Ecco, brava.
3: Lecca, lecca.
6: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
3: Lo mandi in giro.
5: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso c***o. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
3: Scendi, eh. Scendi da traccia.
6: Più veloce con quella bocca. Oh.
3: Tienere un bocco.
7: Stop. Mi spiace, ma per motivi di tempo lo scherzo termina qui. A domani.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Quando le tragedie distruggono la tua tranquillità, resta calmo. Capisci come affrontarle e quando è il momento di agire. Quando senti vola vola vola e vedi un genitore che fa l'aeroplanino per fare mangiare il figlio, quel papà è di Al-Qaeda. Quando ti accarezzi il cazzo, vacci piano. Se no, abitui il tuo corpo a venire subito. Quando un uomo fa le coccole dopo aver scopato, è solo perché è vittima dell'eiaculazione precoce. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Scopare senza pagare o quasi, viene spiegata meravigliosamente l'arte del corteggiamento. L'uomo si presenta sotto casa di lei con una bella macchina, per cui ha già speso tanti soldini, l'ha portata a lavare per fare bella figura, ed eccola, lei scende, entra in macchina e sente il profumo da 200 euro, di cui si è ricoperto l'uomo. Poi si va a cena, 100 euro di conto, poi a bere qualcosa, altri 40 euro, e poi finalmente a casa, per fare l'amore. Ci si spoglia, sono nudi entrambi ed ecco che parte la magia, poi bruscamente interrotta per lui perché sono passati appena 30 secondi e sta già per venire, quindi per reprimere l'orgasmo è costretto a pensare a tutte le nefandezze del mondo, stragi familiari e drammi lavorativi, mentre lei punta a raggiungerlo. Non ci invidiate se raggiungiamo con grande facilità l'orgasmo. Non siamo stati creati per darvi piacere, ma per fecondarvi. Accettateci per quello che siamo. Non ci costringete a pensare a quelle tragedie, ad Al-Qaeda e tutte le cose brutte del mondo. Siamo insensibili di cuore, ma sensibili di cazzo. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Lo Zodi 105.
1: Bene. Benissimo, il caso di oggi ci regala, ancora una volta, l'onore della presenza dell'uomo più bello del mondo, lo Sean Penn senza occhiaie, il Kevin Spacey senza stempia, il George Clooney senza cazzo in culo, l'unico inestimabile, il super bellissimo Sean Penn senza occhiaie, il Kevin Spacey senza stempia, il George Clooney senza cazzo in culo, l'unico inestimabile,

0: Ah, è vero! Ma ci dica, signor Ercoglione, perché ha la voce di un brasiliano con la minigonna? È figlio di grandi puttane.
1: È colpa di questo criminale! Mi ha trasformato la voce in quella di Darth Vader!
0: Geniale, genialissimo, signor Infausto. Lei riesce a stupirmi ogni giorno di più. E ci dica, come mai ha trasformato la voce del signor Erculone in quella di Darth Vader di Guerre Stellari?
2: Boh.
0: Mi sembra una spiegazione più che sufficiente.
1: Ma come più che sufficiente? Questo mi ha rovinato la vita. Ho perso il lavoro per colpa sua. Voglio un risarcimento.
0: Vuole un risarcimento? Il risarcimento lo vuole. Eccolo qua, un altro risarcimento. L'ha scosso! Bene, bene, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi un rigone di bamba proprio,
1: La linea dei nasi,
0: Linea alla pubblicità.
1: Questa voce mi fa cattivo.
0: Ehi tu, hai per caso il vizietto di masturbarti 36 volte al giorno?
3: Sì, guarda, non riesco a fermarmi.
0: Vorresti fermarti?
3: Sì, sì, ma non riesco, è più forte di me.
0: Tranquillo, ho la soluzione per te. Da oggi arriva il pube di Rubik. Sì, il pube di Rubik è il primo cubo di Rubik costruito attorno al tuo sesso, che non potrai toccare finché non l'avrai risolto.
3: È proprio quello di cui avevo bisogno.
0: Bene, il pube di Rubik. E da oggi anche tu potrai dire...
3: Mi sono fatto una se...
4: Ma allora sei un genio.
0: Il caso di oggi vedeva quella merda trifolata del signor Erculone accusare ingiustamente il super splendente signor Infausto di avergli trasformato la voce in quella di Darth Vader di Guerre Stellari. Ascoltate le testimonianze, questa corte... Questa corte...
2: E vai, tanto già lo so!
0: Assolve il signor Infausto con pompino accademico,
2: vai merda,
0: e condanna il signor Erdito al peperoncino nel culo alle seguenti pene: allora, un anno di reclusione nel frigorifero di Bear Grylls, obbligo di infilarsi nel culo una ruota di un tiro ogni volta che gli squilla il cellulare, fa male, molto male. E infine lo condanna a un'operazione chirurgica per cambiare di posto tra loro l'esofago e il colon. Così è deciso, l'udienza è tolta. Signore Erculone, posso dire una cosa?
5: Sono tua madre.
1: Allora sei puttana.
0: No, scossa. Scossa! No. Ah!

0: Radio 105. Lo zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Nè,

0: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri? Eppure insalata in superficie.
1: Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie, guarda.
1: Che? Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie.
2: Non insalata. Che cazzo è?
0: Eppure salata in superficie.
1: Ma che è superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
0: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
3: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
4: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
5: No, ma cosa stai dicendo?
4: Oh,
5: no.
4: Facile, mio caro amico Petosauro.
5: Sauro.
4: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
2: no,
4: la vita.
2: No, non è lava, è Raven.
4: Un ponte per Raversburg.
2: Raven.
4: Un ponte per Ravensburg per la vita.
2: Sburger.
4: Sburger per la vita.
5: Ma che per Stop.
3: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
6: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
4: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
2: Fiore Amaro. Fiona
5: May.
2: Fiona May.
4: Fiona May.
2: Fiona.
4: Fiona May.
2: Fiona.
4: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa.
1: Gump.
2: Gump.
4: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
7: Facile, dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
8: È facile, sei intuitivo.
4: Allora, Pimpiripetepampim.
2: No,
4: animaletto. Pimpiripetepetenusa.
2: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
4: Pimpiripetenusa.
2: Pimpiripetenusa.
4: Pimpiripetenusa.
1: Pimpiripetenusa.
4: Pimpiripetenusa.
1: Pimpiripetepam.
4: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
2: No, Ravensburger Terabitia.
4: Ravensburger della vita.
2: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
4: Ravensburger.
2: Ger.
4: Ravensburgen. Pimbrepetenusa. Pimbrepetefam. Pam. Ravensburger Terabitia.
1: Non è Ravensburger Terabitia.
4: Ravensburger.
2: Ger.
4: Teraviba.
2: No, Teravibra.
4: Teravita.
2: Teravita.
4: Oh, Ravensburgent.
1: Ravensburgent.
4: Ravensburger. Ravensburg Terabitia.
9: No, no, non è Ravensburg. Non è...
10: Ascolta,
2: è meglio fare una repubblica.
10: Sì. sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
2: A morte il monarca.
4: Anche voi.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Silenzio! Giovani maghi e quel cesso chimico dopo un concerto di Vasco chiamato Rarry Rotter. La nostra centralinista, la signorina Sborra Fagotti, è andata in pensione. Perciò, finché non troveremo una sostituta, uno di voi dovrà leggere i telegrammi magici al suo posto. Chi si offre volontario?
3: Io, prof!
4: Ma stai zitto, scroto di capra con gli occhiali. Non riesci a pronunciare il tuo nome senza cagarti in faccia e pensi di poter leggere i telegrammi magici?
3: Perché sei sempre così cattiva con me, Hermione?
4: Perché tua madre era così troia che ha chiesto di essere seppellita col culo di fuori.
5: Figlio di troia! Fuori, merda!
6: E poi non scordiamoci che ti hanno sb***ato in culo il fuoco! Annotatelo!
5: Ron!
6: E mi è rimasto impresso!
5: Vabbè, ma...
6: E sono rimasto male!
2: Silenzio! E va bene, Rarry Tarzanello di Cerume Rotter. Se vuoi il lavoro di lettore di telegrammi magici, lo avrai. Ma attenzione, alla prima cazzata ti trasformo nella menopausa di Barbara D'Urso.
3: Urrà, urrà, urrà! Grazie, Anussidente! Non la deluderò, lo giuro sul mio onore! Un telegramma magico, professore! Il mio primo telegramma magico!
2: Bravo, figlio di una troia rotante! Dai, chi lo manda? Leggimelo, forza, dai!
3: Il telegramma arriva dal giardiniere imperiale e dice...
7: Minchia...
3: Allora... Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre... Non ce la faccio, aspetta.
7: È facile.
3: No, io non ce la R,
8: occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
3: Grazie, cazzo, vai da Valentino, insegna a andare in moto,
8: prova,
3: scusa.
8: Prova tu, scusa, prova.
6: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
3: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle...
8: Perché? No, perché no, urli?
3: Perché? Sono fatto così, sono fatto
8: stressato. Quando tu parli non è che mi dici... allora come va? Tutto a posto? Occorre un carro... Poi lo stai leggendo un messaggio magico, Fico. Scusa. Vai.
3: Occorre un carro di birra per irrorare il faro delle terre rurali dell'area di Rovereto. Mi fa male il dente adesso.
8: Ho capito.
2: Senza R moscia, starnuto anale.
3: Un altro telegramma, un altro telegramma.
7: Ehi, va bene, dai.
3: Lo manda al fa... Lo manda al fabbro di Critri...
7: Critri Moriror.
3: Ma non...
7: Critri Moriror.
3: Lo manda al fabbro di Critri... Lo manda il fabbro di Critri Moriror e dice: avevo una graticola da ringraziare.
7: No.
3: Avevo una graticola da
7: ringraticolare.
3: Avevo una graticola da
7: Aspetta, ringraticolare.
3: Avevo una graticola. No, viene.
7: La delusione.
3: No, beh. Avevo una graticola da
7: Ma poi perché tieni le mani così?
3: È perché mi sto concentrando. Sai che sto sudando? Avevo una graticola da ringraticolare. La portai dal maestro
7: Sì, non ce la devo leggere, aspetta.
2: Hai due possibilità, Rarry Rotter. Andare avanti così all'infinito, oppure, come chiede Ron, un altro drago inculatore che ti fuoco nel culo.
3: Un altro drago, la prego!
6: Allora vedi che ti è piaciuto comunque.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il pompino della morte.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Sbomeriggio 5, vi saluto tutti. Flavia, Enza, Luisa, Enrica, ovvero quattro casalinghe di 90 anni che non sanno come cambiare canale. Ecco, immagino che vi stiate domandando cosa ci fa una comunistona come me su Canale 5. Soldi! La risposta è i soldi. Le palanche, la fresca, diciamocelo, la grana riesce a fare magie, sempre. Ora, siccome la zittellona con i fari da stadio, per cancellare le rughe del contorno occhi, faceva 40 volte gli ascolti che faccio io e c'è più pubblico in studio che a casa, ho trovato il modo per far esplodere i dati d'ascolto. E che cazzo dovrò pur giustificare i milioni che mi danno al mese? Pubblico in sala, fatevi sentire, dai dai, fate sentire quanto amate il mio programma.
2: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
1: Oggi di fica ce n'è poca, ma ho una grande sorpresa. Oltretutto la fica è fuori moda, i giovani preferiscono la cazza, ovvero la fica di dietro.
2: Mi piace la fica!
1: Calmi, calmi, che poi mi chiamano i preti che stanno in capo all'azienda e me fanno er culo. Il 5 novembre ci sono state le elezioni in America, tutti noi comunistelli. Eravamo convinti che vincesse l'indiana che si spacciava per sorella di Will Smith, la tipa col testone che si è fatta fare l'endorsement da tutti i cantanti, attori, insomma, quella che era appoggiata dalle lobby, dai potenti come Soros e il quattr'occhi fanatico dei vaccini, Bill Gates. E invece l'umpa lumpa, il gigante deforme con un nido di rondini in testa che tutti abbiamo definito fascista, nazista, pazzo, vecchio, merda, schifo, razzista, omofobo, ce l'ha piantata Inder, culo.
2: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
1: E amici di Sbomeriggio 5, il nuovo presidente degli Stati Uniti che ha vinto tutto, e quando dico tutto intendo Camera, Senato, voto popolare, tutti gli swing state, eppure quella bocchina di mamma è qui con noi. Diamo il benvenuto al 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
3: Fica, fica e fica. Ho promesso muri, ho promesso l'espulsione dei mangia tacos. Visto che ci tenete, vi prometto anche tanta fica.
2: Mi piace la fica!
1: Presidente Trump, intanto si calmi un secondo, che non ha più l'età.
3: Non ho più l'età? Io ho fatto più serate di Paolo Noyes. Ho preso più voti di Mussolini. Mi hanno sparato alla testa e ho schivato il proiettile meglio di Neo di Matrix. La gente mi ama perché sono un guerriero. Io non mollo mai.
2: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
4: E diciamocelo, adoro mangiare la cara e vecchia fica.
2: Mi piace la fica!
1: Ecco, parliamo della gente che ti ha criticato, che ti ha dato del fascista, del nazista. Qualcuno ti ha paragonato addirittura a Hitler. Ma che cazzo ha fatto? Ha sparato a un nostro cameraman.
3: Era chiaramente un messicano.
1: Ma che dice? Era di Empoli.
3: Il 76% delle persone di Empoli sono messicane.
1: Ma chi le ha detto questa cazzata? Abbiamo verificato i dati e non c'è un messicano ad Empoli nemmeno per sbaglio.
3: Le solite fake news della sinistra.
1: Mentre portano via il cadavere del nostro povero cameraman, le volevo fare un'altra domanda. È vero che lei toglierà tutti i diritti agli omosessuali?
4: Ma cosa dice? Tutte bugie. Io adoro i culattoni. Sto già facendo costruire un villaggio dove tutti i diversi potranno pascolare liberi nei loro recinti e vivere serenamente fino alla loro macellazione.
1: Lei vuole costruire un villaggio per gli omosessuali, ma non le sembra una cosa estremamente omofoba?
4: Vede come voi comunisti riuscite a ribaltare le cose che dico? Io non ci vedo nulla di omofobo. I messicani a casa loro, i ricchi nei loro villaggi, che chiamerò village people, mentre i neri, beh, per loro ho un piano straordinario.
1: Oddio, mi permetta di essere un po' preoccupata. Cosa intende fare per le persone di colore?
4: Ero stufo di essere chiamato razzista, per questo io ho riservato una zona molto grande del Wyoming, dove non c'è un cazzo, e la riempirò di comodi alberi, dove potranno vivere liberi e felici, e gli darò tante noccioline e banane, così non si lamentano più. Vede come ho pensato a tutto?
1: Ma si rende conto di quello che ha appena detto? È la cosa più razzista che abbia mai sentito. Si vergogni, giusto pubblico?
2: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
1: Niente, il pubblico, come il 90% degli italiani, è totalmente lobotomizzato da OnlyFans e pensa solo alla fica.
4: Stia attenta, abbassi la testa. Un messicano?
5: No! Oh, sono di Milano! Sono di Milano! Guarda, sono sporco di panettone!
1: Ma ha sparato ad un altro cameraman. Dobbiamo interrompere l'intervista perché non abbiamo nessuno che ci riprende.
4: Zitta, c'è un messicano dietro la tenda.
1: No, che fa? È il regista, è di Napoli, non spari. Lei è scandaloso, peggio di quello che pensavo, si vergogni.
4: Dai, non fare la comunista, che per voi ho tagliato il prezzo dei preservativi.
1: Ma che dice? Sono una donna, non li uso i preservativi, idiota.
4: Ah, ecco, lo avevo sospettato dalla voce. Sei un culattone e hai pure i baffi, sei messicano.
1: No, non spari, sono di Frascati, fermo.
4: Non sono ancora presidente e guarda che roba, pulisco meglio di Mastro Lindo.
6: Radio 105.
7: Hey! 105.
8: Hey! Lo Zodi 105.
9: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
10: Abbonati a Netflix.
9: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
11: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
12: Sì. Già. So tutto. Sì. Io so tutto. Visto tutto. Ho visto tutto.
9: So cosa hai fatto l'estate scorsa, nel culo di quell'orsa. Approfittare delle targhe altrui non è mai stato così divertente.
13: Abbonati a Netflix. Netflix.
11: Sul pacchetto storpi.
14: Cazzo! Ho The Walking Dead delle mutande.
9: 28 giorni dopo, il ritorno delle mestruazioni zombie.
11: E domani alle 18 non perdere!
15: Super soppressata! Abbiamo bisogno del tuo aiuto! C'è un'emergenza a Catanzaro Centro!
16: Arrivo tra un'ora. Anzi, facciamo due. Devo far prima colazione.
9: I Guardiani della Calabria. Supereroi Marvel che si svegliano a mezzogiorno.

0: gatti neri.
1: Ciao Dori!
2: Ehi Dori!
0: Ciao Dori!
3: Ma io non mi chiamo Dori.
4: La chiamavano Dori perché aveva la patata al gusto di pesce. Un cartone per tutta la famiglia.
0: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato!
3: Scusa, non mi ricordo cosa stavamo facendo.
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, non ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, ma non mi ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Mi sa che me lo stavi succhiando.
4: 50 volte il primo boccaciccio. Una ragazza smemorata e l'uomo più fortunato del mondo.
3: Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando. Abbonati a Netflix. Netflix.
0: Sul pacchetto Storpi.
4: Il Troni di Spade. Elettrodomestici nel Medioevo. Pomodori verdi fritti e mignotte liofilizzate alla fermata del treno. Un classico del cinema d'autore.
0: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
5: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
0: È che riceverai un bullo.
5: Ma che cazzo vuol dire?
0: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
4: Netflix. E non perdere l'incredibile serie sulla nana, che era meglio non sfondare. Non aprite quella corta. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco...
4: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
6: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Avana. Affrettati prima che finisce.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
2: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
2: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì,
2: che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
2: Al bordo strada c'erano tante puttane,
13: sì,
2: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
2: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
2: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
13: Guardi,
2: forse
13: vabbè,
2: c'è il sangue.
13: Sì,
2: allora,
13: va
2: signora.
13: Bene. Questo.
2: Mi ascolti,
13: sì,
2: ero puttane.
13: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
2: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
2: Non vorrei che sia. Come si chiama?
13: Don Gaetano?
2: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
2: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
13: Scusi, lei.
2: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
2: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
2: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
2: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che
2: ha
9: c'è.
2: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
2: C'era il prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
2: cotechino,
9: eia, brasiliano.
2: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
2: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Orcaccia me se.
2: Arca ma.
9: Che sangue non c'è nelle feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega,
13: no,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
13: ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
13: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto qua.
13: Va bene.
10: Lo sport.
13: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
13: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
13: E
10: per
13: cosa
10: chi non
13: si
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
10: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
10: ma tu,
11: che
10: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
13: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
13: Ecco.
10: Uno.
13: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che vaffanculo, porco.
13: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
13: sì,
10: sono quello della cacca,
13: sì,
10: dell'esame delle feci.
13: Sì.
10: Allora,
13: ma lei che si scusi,
10: farmacia.
13: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
9: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: ma
9: fare la
10: so
9: cacca.
10: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
9: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di ghetto.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
12: sì.
10: Decisivo?
12: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
11: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
11: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Benvenuti a Sbomeriggio 5. Che fatica, amici, che lavoro impossibile il mio. Mi hanno consegnato questo programma che faceva gossip, ospitava troioni in cerca di notorietà, artisti falliti e influencer mignotte che venivano qui per accrescere i follower sui social, pubblicando foto della fregna e del bucio del culo. Mi hanno riempito de fresca, diciamocelo, piglio più sordi del capo della Fiat, ovviamente nella speranza che potessi alzare il livello culturale della televisione generalista, ma faccio meno ascolti della cresima di Fabio Alisei e il livello del pubblico è questo. Salutate pubblico.
1: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
0: Ecco, vedete, questi vogliono solo la fregna, sta massa dei rincoglioniti ormai deturpati mentalmente da anni e anni de purcheria che gli avevamo fatto vedere in televisione. Ma che cazzo vi ridete, sta massa de stronzi. E visto che vi piacciono i gossip, oggi ho deciso di ospitare uno che è sulla bocca di tutti, un po' come la fregna de Malena. Lui è stato ospite del programma Belve della Fagnani, quella specie di podcast pagato dai contribuenti. Bene, oggi ho deciso di invitare in questa trasmissione Teo Mammucari e dimostrare alle colleghe come si fa giornalismo televisivo serio.
2: Se sbagliamo anche la pronuncia del cognome, io me ne vado.
0: Ho detto Teo Mammucari.
2: Sì, ma hai esasperato l'accento sulla I finale, come se volessi disprezzarlo.
0: Teo, ti prego, non cominciamo. Ti ho invitato per dimostrare che la Fagnani è stata stronza e che tu sei una brava persona.
2: Sì, ma percepisco una chiara volontà di mettermi in ridicolo. E questa cosa non mi mette a mio agio.
0: Assolutamente no, ti ho presentato in un modo normalissimo.
2: Ecco, lo vedi? Hai questo tono di voce aggressivo, come se mi volessi picchiare, sottomettere, schiavizzare, buttare in pasto ai telespettatori e distruggermi.
0: Teo, ma hai bevuto un cicchetto prima di venire in trasmissione? Ma che stai a dì?
2: Lo vedete? Mi sta cercando di far passare per ubriacone, assassino, barbone che violenta le talpe. Vedrete che fra poco mi darà del pedofilo.
0: Teo, per favore, diamoci una calmata e proviamo a partire con il piede giusto.
2: No, Mirta, mi spiace, ma io me ne voglio andare. Hai questo sguardo che dice chiaramente Teo merda, Teo merda.
0: Ma no, Teo, ti sbagli, nessuno pensa che sei una merda. Lo vuoi un bicchiere d'acqua e proviamo a calmarci?
2: Eccola, eccola, mi offre il bicchiere d'acqua, sicuramente drogata, tipo le caramelle di Pippo Palmieri. Così poi può dire che Teo è venuto in trasmissione drogato a merda.
0: Provo a farti una domanda per quietare le anime. Dopo gli inizi da animatore turistico nel 1995 inizi a lavorare come attore di Scherzi a parte.
2: Eccola di nuovo, guarda come mi sta sminuendo. Parte col dire che facevo il pagliaccio in televisione e il mongoloide nei programmi per analfabeti funzionali. Ma perché nei camerini eri un'altra persona?
0: No, Teo, sto ripercorrendo la tua grande carriera di conduttore televisivo. Lasciami continuare. Il maggior successo arriva nel 2000 con la conduzione del programma comico satirico Libero.
2: Ma non ti vergogni, parli del mio passato televisivo come se oggi fossi un vecchio sacco di merda fallito e lo fai con questo modo così aggressivo, con questo sguardo di una che sta pensando uomo di merda, fallito, porco, sporcaccione, n***o, diarrea, caccole dei piedi, tarzanello dei culo.
0: Perdonami, ma mi stai mettendo a disagio, Teo. Non ho nessuno sguardo malefico e non penso che tu sia nessuna di queste cose.
2: Smettila, smettila. Si percepisce nel tono della voce che pensi che sia un troglodita senza speranza, che sia un futuro ravanatore nella rumenta.
0: Sai cosa ti dico? Adesso mi hai rotto il cazzo. Sì, sei un permaloso di merda, un egocentrico del cazzo, e a Belve hai fatto una figura di merda epocale. Torna a far ridere e non rompere il cazzo con le tue paranoie di merda. Vaffanculo.
2: Sono sconvolto, lo sapevo che era una trappola, una manovra a tenaglia creata da tutti i conduttori televisivi che mi invidiano e vogliono vedermi finito. Basta, mi tolgo la vita.
3: Ci avete creduto, vero? Che massa di coglioni che siete! Vi fottiamo ogni volta. Parte una nuova stagione di Scherzi a parte, condotta dal grande Teo Mammucari, da gennaio su Canale 5.
2: Ammazza se recito bene. Tom Cruise, tu mi puoi solo dare una facciata in del culo.
0: Avete visto, creduloni del cazzo. Alla fine, noi della televisione vi facciamo credere tutto quello che vogliamo. Proprio l'abbiamo fatto durante la pandemia, durante le guerre. Lo facciamo ogni volta che ci pare e piace. Noi decidiamo cosa dovete pensare, sempre e comunque. Ora tornate su Instagram a litigare e a guardare i culi e la fica e riflettete su quanto siete imbecilli. Alla prossima puntata, grazie al nostro pubblico.

0: Lo Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. Amici, è incredibile perché qualche giorno fa, durante un Wendler, ho chiamato una vecchia veramente assurda. Sentite!
2: Vaffanculo, chi parla?
3: Ma, tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti.
1: E ho pensato, perché non farla diventare un personaggio del Wonderland? E allora l'ho richiamata utilizzando le voci dello scherzo precedente, così da poter ottenere nuove parole.
2: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete? Cara Venuccia è delinquente, un marito è posto in assassino, ma mi viene che la macchina la scopa, l'avvocato mi sta a fregare, sta a favore della bardassa, la pensione che sta là. La gente che ha le cose, ma cara un po' ci viene, se no può venire tutte cose per portare la città alla casa. Quelle, ma lo vale che cresce la fregata, tutta la gente che sta a crepare, a me che la voglio, le da crepare, come sta a crepare con il marito di Luccia, sta a crepare, sai che vuole crepare, che ti vuoi, ah? Che volete? Volete sta sorpresa, crepa, che volete? Che volete? Che volete? Tanto sacrificio, schiattate lo sangue a fare come si chiama, le sulaie, mo la sorella, dopo la sorella vuole le carte, la traccia, vecchia, pazzi, che l'ha bucata di merda, quella è una merda, piano piano risolverò le cose, non ti preoccupare, piano piano. Che la questione mi spara tutti quanti, e volete? Tutti erano razzi malvagi e cattivi a assassinare la famiglia.
4: Ma
2: fammi! Mi può dichiare, e non è neppure un marito di me, ne è pazzo, quindi ancora un marito come, nemmeno ieri mi ha minato. Non mi mozzica. Alle pene mi mozzica tutti quanti, siete tutti puttani, tutti scrofe e puttani, puttani, muso di puttani.
4: Lo senti? Lo senti?
2: Solo una volta la separata di mente, quell'altro è pozzo, quell'altro è pozzo, che cazzo volete? Andate al cielo tutti quanti, capito? Siete stati che voi non avete ucciso, tra voi avete trovato la mamma e la pace, che mettono quella che ho fatto a voi? L'avete assassinato! Bestie! Non lo so più siete, però non siete gatti. Bestie! Poi io, che Dio possa punire, che Dio possa favorire dentro 24 ore, che Dio possa favorire.
1: E allora, popolo radiofonico, siamo pronti a lanciare nel Wonderland la vecchia nucleare! Distruggi il mondo!
5: Wonderland.
2: Pronto?
4: Vaffanculo, chi parla?
2: Pronto? Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
6: Ma senti, ma ecco, si vuole parlare?
2: Che volete? Che?
6: No, papà, va. Ora la smettiamo o no?
2: Siete tutti puttani, muso di puttani. Per niente, ma voi sapete, chi è che si è accontato? Voi, io vuole vedere.
6: Ma perché devo già segnalato il suo numero, eh? E non tu che faccia il numero privato, perché è tutta segnalata, va bene?
2: Ma che
6: è un coglione!
1: Chiama Cappella!
5: Pronto?
2: Vaffanculo, chi parla?
5: Eh?
2: Pronto! Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, a col bicchiere in cuore.
1: Chiama Cappella!
7: Pronto?
2: Capito?
7: Eh?
2: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia.
7: E basta ancora a fartelo cazzo tu, perché ci hai chiamato?
2: Che? Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, a col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
7: E chi cazzo t'ha chiamato?
2: Ah?
7: Chi cazzo ti ha chiamato?
2: Ah? Che volete?
7: Vaffanculo!
2: Piano piano risolverò le cose, ti preoccupo, piano piano. Bestie! Bestie! Bestie! Sei tutto puttane!
7: Fai cazzi tu a casa tua!
2: Puttane, muso di puttane! Era niente, mi vuoi sapere?
7: Dio, una buccia catina!
2: Andate al cielo tutti quanti! Capito?
0: Questo è Wonderland! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Nello zoo di 105, questo è Wonderland!
0: Radio 105!
9: Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io scendo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Bentornati a questa nuova puntata di Fatti Sfatti. E come al solito, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito. Il mio salumiere ha vinto il premio di miglior salumiere d'Italia. Lo so, perché dietro di lui è esposta la coppa.
4: È esposta la coppa.
3: Navigare è come prostituirsi. Devi averla rotta.
4: Devi averla rotta.
3: Illuminati e massoneria sono due, nonostante siano sette.
4: Nonostante siano sette.
3: Se sei mora, puoi bere una bionda, mentre se sei bionda, puoi mangiare una mora.
4: Puoi mangiare una mora.
3: È bene che tu sappia che se ti laverai nell'acido solforico anche solo una volta, non tornerai mai più a lavarti con acqua e sapone.
4: A lavarti con acqua e sapone.
3: Ed ora una breve notizia di carattere religioso. Nonostante tutti credevano impossibile camminare sulle acque, per Gesù è stata una passeggiata.
4: È stata una passeggiata.
3: È bene che tu sappia che non c'è bisogno di poggiare una pistola per terra per far diventare il cemento armato.
4: Per far diventare il cemento armato.
3: Se tagli un orecchio al tuo cane, puoi chiamarlo Van Dog.
4: Puoi chiamarlo Van Dog.
3: Nonostante Jack avesse rotto il ghiaccio con Rose, il Titanic è affondato lo stesso.
4: È affondato lo stesso.
3: Ed ora una breve informazione climatica. Le alluvioni dell'anno scorso sono ormai acqua passata.
4: Sono ormai acqua passata.
3: Ogni volta che un cacciatore fa una battuta, un animale muore.
4: Un animale muore.
3: Per uno strano caso di coincidenze, nel 100% dei casi di femminicidio, la vittima è una donna.
4: La vittima è una donna.
3: Sempre per una strana coincidenza, nel 100% dei casi di femminicidio, colui che ferisce la donna è un figlio di puttana.
4: È un figlio di puttana.
3: Se ti sembra di aver visto lo stesso venditore ambulante più volte, non è un déjà vu cumprà.
4: Non è un déjà vu cumprà.
3: Per la vostra tranquillità, è bene che voi sappiate che per atterrare, al pilota dell'aereo non serve mettere un euro nel carrello.
4: Non serve mettere un euro nel carrello.
3: L'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata. Ovviamente, senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!
5: Lo Zoo di 105.
6: Rai Merda, il canale delle porcherie, presenta Super Comparsa.
7: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino...
8: Perché si è fermato? Vada, da quel giorno, forza! Non è neanche ripresa, è solo audio, ci sono immagini di copertura sopra, deve leggere, ma non ridacchi, perché ridacchia?
7: Da quel giorno ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare o di un passeggero di un aereo dirottato dai cattivi, io sono il superuomo qualunque!

0: Londra, ore 14:30, set del film Presunto Ciccione.
1: Guardate! Guardate su nel cielo!
2: È uno stronzo volante!
1: No! No! Un attimo! È super comparsa!
2: Eh sì, è lui!
3: Attenzione, silenzio per favore, motore partito, Presunto Ciccione. Scena 14, la detective Schiaffetta mette sotto torchio Tommy il Muto prima.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
5: Mugun, Mugun.
2: Stop, cos'è questa roba?
5: Devo fare il mugugno.
2: No, lei deve fare il muto.
6: Tipo quando te faccio i seghini al cinema,
2: ecco,
6: mo.
2: Tipo quello.
5: Ok.
6: Capito?
2: Prego. Oh. Riprendiamo da... Sei stato tu ad ammazzare, prego. Ciao, via.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: No, senta, no, ma non dica volgarità. Ma prima, durante il seghino, lei mi prende proprio il climax.
5: Ma io vengo subito.
2: Subitissimo.
5: Sì, è proprio la situazione, rapace, c'è la gente che ci guarda.
2: Questo effettivamente posso immaginare. Prima allora, prima, lei non fa qualche altro preliminare, la leccata di capezzolo, no?
6: E ditele dei test, è già avvenuto di
2: bene,
6: solito.
2: Beh, niente, allora lasciamo stare questo Stanislavski. Mm. Semplicemente è come se avesse un nastro isolante sulla bocca, eh? Okay. Un bavaglio,
5: okay,
2: prego.
5: Okay.
2: Prego, vada.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: Cos'è? Ma non deve soffiecchiare in un fazzolettino.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: Agente, dove sta l'agente?
7: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è un quinto ciccionidio.
2: No, prima di tutto è ciccionicidio, ma comunque non riesci a farlo senza dare l'impressione di aver finito i 1500 metri siepi.
8: È difficile.
5: Ma tra l'altro parla in maniera diversa quando recita.
2: Sì, ha indicazioni mutevoli lei.
8: Eh sì, è come quelli che balbettano, quando cantano non balbettano.
2: Canti allora, canti.
7: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionidio.
2: Ciccionicidio, porca puttana.
8: Sì, ma non si incazzi però.
2: Perché non mi incazzo, per me mi sbaglia pure ciccionicidio.
7: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
4: No, cazzo! No, non è possibile! Non è possibile! Perché? Perché?
2: Stop! Adesso mi mugugna, scusi, adesso che può parlare!
5: Ho imparato nel frattempo.
2: Non dimentichi allora, lei comunque poteva essere passabile, però deve spingere un po' di più perché lei è una settimana che segue questo serial killer più nervoso. Ricorra eventualmente anche alla violenza. Due schiaffetti, due robe, lo scuota. Deve storcere queste informazioni.
5: Che senso?
2: Se faccia i cazzi suoi, io sono il regista, lei
5: è super compasso.
2: Muto.
3: Presunto Ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta prende a pizza in faccia Tommy il Muto, seconda.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo. Guarda, bella pezzo di merda, figlio di uno scrofo in fiamme.
2: Si è capito, scusa.
5: Ha fatto una faccia così.
2: Il realismo.
5: Signorina, scusi.
2: È nervosa, brava.
5: Cioè, io capisco.
6: Me l'ha chiesto il regista.
5: È scuola di New York la sua?
6: No,
2: credo Bronx. A giudicare da quanto l'ha menata. In quella entra la gente.
7: Detective Schiaffetta, venga presto! C'è stato un quinto ciccionicidio!
4: No! Cazzo! Calma. No! Non è possibile! Perché è bastardo! Bastardo, mi strappo i denti!
2: Stop! Allora, la rabbia c'è.
5: Sì?
2: Sì, è vero. La violenza e le percosse
5: troppa,
2: ci sono.
5: Troppa.
2: No, troppo poca.
5: Troppo poca.
2: Cioè, nella prima parte è accettabile. Nella seconda parte, quando arriva la comunicazione di un ulteriore ciccionicidio, il detective è proprio sbroccà.
5: Allora a quel punto sbatte la porta.
2: No, sbatte la sua testa contro il bancone.
5: Che senso?
2: La sua testa, proprio, siccome lei è ammanettata, non può porre resistenza. La afferra per i capelli e sbatte ripetutamente la sua capoccia contro il bancone. Azione.
3: Okay. Presunto Ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta spatascia la faccia di Tommy il Muto sul tavolo, seconda.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto.
5: Adesso però.
4: L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni
9: abbiamo trovato attorno al buco.
2: Senta,
5: scusa, un crossover.
2: Non vada di crossover, che già stavo nella merda fino agli occhi.
3: Bellissima.
4: Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del... Parla, lurido pezzo di merda. Cane mognoso, bastardo, pieno di pulci.
2: Vada, agente serpe.
5: Ancora?
7: Detective Schiaffetta, Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
2: Namo con la faccia sul tavolo.
4: No, no, non è possibile. Perché? Perché?
2: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bravi tutti, bravi tutti.
3: Mi scusi, regista.
2: Dica, dica.
3: Io ci vedrei bene che mentre gli spacca la testa sul tavolo,
2: sì,
3: gli infila la pistola nell'ano.
2: Sì, sì. Mentre gli morde un orecchio. Molto bello, bello,
3: piace,
2: molto bello.
3: Sì.
5: Scusate, anche una dinamica un po'...
2: Bello, bello, bravo, bravo Burrasconi. Un'ottima aggiunta, prego.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Monte. Ah, l'impronta dei tuoi canini combacia con i segni.
3: Ah, il culo.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta la mia figlia la settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
0: Sì.
1: È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano, sì, presente. Mm-hmm. Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
0: Uh-huh.
1: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
0: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua, ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
0: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se no gliene do un'altra,
1: un
0: non
1: attimo.
0: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema?
2: Viaggi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, un'informazione. Sto cercando per la mia bimba un viaggio a Disneyland Paris.
2: Come per la sua bimba? Viaggia da sola la sua bimba?
1: No, ovviamente viaggerà con me. Il problema è che...
2: Ok.
1: Allora, lei pare che abbia visto in televisione questo parco nuovo che si chiama Gattoland. Per i gatti anche, no? Cioè, sono dentro dei gattoni, non so. Posso passarglielo un secondo così glielo spiega direttamente? Un minuto, grazie, gliela passo. Prego. Camilla, prendi il telefono che prenotiamo il viaggio per Disneyland.
2: Sì, pronto?
1: Sì, hai sentito?
2: Sì.
1: Ecco, è lei la mia bimba.
2: Ho capito.
1: E... cosa possiamo fare? Cioè, nel senso, c'è questo Gattoland? Lei dice di sì, non so.
2: Ho capito. Ascolti, se viene qua le diamo tutte le informazioni che, di cui ha bisogno.
1: C'è parcheggio davanti che lei viene con la sua gattomobile?
2: C'è parcheggio davanti, sì.
1: Ci ok,
2: sono
1: perfetto.
2: Che vuole.
1: Okay. Fino a che ora siete aperti?
2: Alle 18:30.
1: Ok, allora ci vediamo dopo. Salve.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: Vi dico già che ci sono voluti 3 giorni per portare a termine questo test di personalità. Oggi andremo a tritare lo strillatore del Vesuvio.
5: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culacchita è morte vive.
4: Ora Wender lo chiamerà e parlerà con se stesso. Andiamo.
6: Pronto?
7: Ma chi è?
6: Pronto?
7: Ma che? Ma...
4: Riproviamo immediatamente.
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Chi è?
6: Che bu? Oh.
5: Pronto?
6: Chi è? Qualche te morto? Chi è? Pronto?
7: Ma chi è? Ma che cazzo bu?
5: E che bu chi te stramorto?
6: Dai che mi pompo tutta la tua famiglia, so chi sei. Vengo a casa, mi scopo tua madre, tuo padre, tua sorella, tutti. Me li metto a pecora e... Li metto uno in fila agli altri, glielo metto nel culo, quello di morte di mamma, di questa morte.
5: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culacchita è morte vive.
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Pronto? Ti facevi che non sei altro.
7: Culacchita è stramorte, morte vive.
6: Culacchita è stramorte a te. Chi ti si chiama piccia una bamba, te chi ti stramorte vive.
7: Ma che?
6: Se pesco chi sei, io vengo, sto tutti, anche il tuo cane, mi sto a te, mi ti metto a 90 e ta ta ta ta ti faccio proprio il cazzone in culo a secco chi ti stramorte.
7: Culacchita è stramorte.

0: tutte morte vivi, tutti i sande. Bastarde figlio, ma ti giuro se vengo.
1: Ora passiamo al secondo giorno di chiamate. Lo strillatore del Vesuvio si sta evolvendo, ma Wender non molla.
2: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
1: Un giorno intero a chiamare, ma non ha più risposto. Passiamo a stamattina.
3: Pronto? Ti caccio le budella dalle orecchie, che ti morte stra morte.
4: Ma non mi chiama più, figli di puttana, che tengo i problemi, qua che stra morte vivo, mannaggia s***a, sta giangulando.
1: Wender ha mollato il colpo. Ci dispiace. Ci dispiace così tanto che lo richiama immediatamente.
3: No. Pure quella puttana di mamma, devo piacere piendo culo, qua che è morte vivo, mannaggia.
4: Però il mio scopo della mia vita da oggi in poi è trovarti in pubblico, chi te stramorte vive.
3: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.
1: Ciao, sono Wender. Parlo con la voce del doppiatore. Io quando trito così tanto una persona vado fuori di testa. È bellissimo rompere il cazzo alla gente, chiamo ancora.
2: Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 3, 4, 8, 9, 9, 8. Dopo il segnale acustico, registra tuo messaggio.
1: Non può finire così. Diamogli il colpo finale.
3: Pronto? Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta,
4: una puttana la mamma, devo viene prendo culo, culo a chi te morte, stramorte vive, te tutta razzatoia, mannaggia, chi te morte che ti venga, ti caccio le budella dalle orecchie, chi te morte, stramorte vive.
1: Wender, dopo questo test di personalità, preso malissimo, è andato a fare il cammino di Santiago, e lì una luce l'ha avvolto. Era San Telefono. San Telefono gli ha detto:
5: Wender, torna a Milano. Torna a Milano. E chiama con la voce dello strillatore del Vesuvio, Ennio. Massacralo. Massacralo.
6: Ma vai a cavare, brutto bastardo!
4: Che trovo compagno per gli astrangua, chi te sta morto a
6: ma non ti capisco! Non ti capisco! Vai come un cane, brutto bastardo!
4: Quel pezzo di ne voglio le uova!
7: Prossimamente, nello zoo di 105.
8: Lo zoo di 105.
9: Lo zoo di 105 presenta
10: l'asciugone Palanca.
11: Scusi, mi presento, non la sento, sta bene, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
12: Nale, buongiorno.
13: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di una veloce consulenza proprio al volo.
12: Mi dica.
13: Le spiego, io dentro una vecchia cassapanca, situata in una casa, diciamo, di campagna, ho rinvenuto 88 pipe.
12: Sì.
13: Adesso sono proprietario, a mia insaputa, di queste 88 pipe, ma cosa vuole? Io non fumo, sono una persona dai gusti, diciamo, morigerati, anche perché ho qualche problema di salute, ho quella punta di asma, non so se c'è presente quello fischiettino che viene la notte così, e quindi cosa vuole? Non fumo, non mi è stata offerta parecchie volte la possibilità di fumare sigarette e queste cose qua, ma io non fumo e non so esattamente cosa farmene di queste 88 pipe, ma penso che abbiano...
12: Me le può portare e valutiamo se sono delle pipe vendibili.
13: Perché le spiego, a me sembra una collezione, diciamo, abbastanza ben strutturata, perché alcune, diciamo, hanno la parte anteriore, quella con il buco, non so come si chiama letteralmente, perché che cosa vuole, provate a documentarmi un po' in biblioteca, perché in questo momento sono rimasto senza connessione a internet, che è una cosa che frequento da poco. Cosa vuole, c'è una certa età, non lo so usare tanto bene, ma mia nipote mi ha spiegato che se vado su Google posso scrivere le cose e mi dà le risposte. Allora sono andato su Google e ho cercato tipi di pipe, ho scritto proprio la domanda, scusa, mi puoi dire dei tipi di pipe, e ho visto che sono venute fuori dalle immagini, ma non ho trovato nessuna delle pipe che ho. Ce n'è una che c'ha qualcosa da fornaletta, si chiama?
12: Sì.
13: Quel fornelletto lì è fatto di ceramica. Un'altra mi sembra tipo di pannocchia. Poi ce n'è una tipo quella di Sherlock Holmes. Non so
12: ma
13: se
12: quelle sono pipe che non sono vendibili, per esempio.
13: E come mai? Come mai?
12: Ma perché non sono pipe che si fumano. Non sono pipe che la gente compra da fumare.
13: E cosa sono pipe da lancio? Scusi, se è una pipa si fuma, no?
12: Sì, ma ci sono delle pipe che sono solo dei soprammobili. Ci sono delle pipe che invece servono per fumare perché sono buone.
13: Sono delle pipe d'arredamento, diciamo.
12: Allora, io le posso solo dire: prenda le 88 pipe, le metto in una borsa,
13: Le
12: porta, io le guardo e le so dire.
13: Perché ce n'è una
12: si come possono vendere oppure no.
13: Esatto, ce n'è una fatta come quella di Sherlock Holmes. Non so se lei ha presente il celebre investigatore britannico. Non so, magari lei non è un appassionato della saga, perché dalla voce mi sembra una persona molto giovane. Ma ai miei tempi si leggevano molto, le avventure di Sherlock Holmes, diciamo, della sua compare, della sua sodale, il dottor Watson. Poi sono state fatte anche tante trasposizioni televisive. Io sono un fan dei gialli. Ho letto tutta Agatha Christie, lo sa?
12: Va bene, le dico, mi porti le valigie, le pipe, io le guardo e le so dare una risposta.
13: Esatto. Ma senta, scusi, ma se ci devono essere funzionanti?
12: Lei le prenda così come sono.
13: Ecco, così.
12: Poi a sistema. Sì.
13: Perché ce n'è una in una vecchia foto che ho visto che mi sembra quella di Pertini e Berzot. Si ricorda quando l'Italia ha vinto i mondiali nel 1982? Io, tra parentesi, ho anche festeggiato con degli amici, eravamo in Spagna. Pensi un po' alla dominazione. Quell'anno lì eravamo in vacanza in Spagna proprio mentre l'Italia vinceva i mondiali e abbiamo assistito alla vittoria del nostro patrio tricolore all'interno di un locale. Mi sembra un po' che una di quelle pipe lì fosse proprio quella che avevano Pertini e Berzot. Ma adesso non mi ricordo bene se avevano la stessa pipa o erano differenti. Però così a colpo d'occhio, adesso ho cercato anche qualche immagine, però così a colpo d'occhio mi sembravano proprio quei tipi di pipe lì. Allora magari hanno un valore, perché sa, quelle lì erano persone importanti,
12: le
13: diciamo.
12: Vediamo,
13: le vediamo. Senta, contestualmente alle 88 pipe ho trovato anche degli scovolini.
12: Sì, ma quelli non servono.
13: Non servono.
12: Quelli no.
13: Perché, ma l'utilizzo dello scovolino qual è? Scusi, perché c'è
12: per
13: proprio
12: pulire la pipa quando ha finito di fumare.
13: Ma io non fumo, cosa me ne faccio?
12: Prenda le pipe e me li porti,
13: le porti
12: e poi ne riparliamo.
13: Va bene, d'accordo. Senta, volevo dire, ce n'è una molto molto molto particolare che mi sembra di derivazione cinese, perché ha sopra degli ideogrammi dorati. E io cosa vuole? Non so leggere gli ideogrammi. Qualche tempo fa avevo fatto, grazie all'università della terza età che c'è qua dalle mie parti, avevo fatto un piccolo corso di arabo per imparare a leggere perlomeno, diciamo, i segni principali. Lo sa che non c'hanno le vocali. La cosa stranissima, scrivono le consonanti.
12: Le pipe sono...
13: A parte che scrivono da destra verso sinistra come Leonardo da Vinci, ma poi non c'hanno le vocali, usano solo le consonanti, e quindi è un po' difficile. Avevo fatto queste 3-4 lezioni di corso di arabo e c'era la possibilità eventualmente di fare anche il corso di cinese, ma poi purtroppo non ho avuto tempo.
12: Guardi, queste cose me le racconta tutte quando viene.
13: Vengo,
12: perché in questo
13: sì.
12: momento ho da fare.
13: No, immagino, però ecco, mi sembra una
12: se vuole portarmi le pipe benissimo, tutto il resto ne parliamo quando viene.
13: D'accordo, lei è proprio specializzato in pipe, giusto?
12: Sì.
13: Ok, allora senta, le dispiacerebbe darmi l'indirizzo, perché io ho trovato il suo numero sull'elenco.
12: Siamo in galleria Vittorio Emanuele a Milano.
13: Ma io ho un nipote a Milano, magari lo venga a trovare. Non si fa più tanto sentire, perché cosa vuole? Ha avuto un brutto incidente con la polizia, quel ragazzo lì, se non mette la testa a posto, lo hanno trovato con alcuni grammi di droga, e quindi sa come sono questi giovani che fumano quegli spinali lì, sa quelle sigarette che le smontano, le rimontano e poi si mettono a ridere. Non so se c'è presente, non so, lei si intende di pipe, magari si intende anche
12: la devo
13: di
12: salutare
13: cannabis.
12: Perché ho da fare.
13: Da fare, va bene. Allora senta, io se capito in quel di Milano a trovare mio nipote, che in questo momento purtroppo è
12: va
13: dentro
12: bene.
13: Una cella San
12: okay.
13: Vittore, ecco, gli porto magari a lui le arance, a lei le pipe.
12: Va bene, grazie, arrivederci.
13: Bella, ringrazio. Ma il prezzo qua, su che costo potrei... Pronto? Ma pensa un po' che cazzo di scortesia. Uno chiede un'informazione e gli buttano il telefono in faccia dopo neanche 19 minuti. Dove andremo a finire? Adesso quando vado a trovare mio nipote mi faccio dare un po' di quella cannabis attiva, la infilo nelle pipe e poi lo faccio fumare col culo. Sto maleducato, disgrazio. Balurdo.
14: Radio 105.
15: Cucu, che mio cugino. Cucu, che mio cugino. Che si è fatta male.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, e basta, ma poi lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziate. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del

0: Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
1: Gli Arrizzagatti, l'emozionante storia dei gatti che si procurano un'erezione per tutta la famiglia.
4: Abbonati a Netflix.
3: E solo per gli abbonati negri.
5: Dove diavolo sei?
6: Qui.
1: Batman Beilin. Bruce Wayne scopre di essere genovese, risparmia sull'attrezzatura e muore dopo 5 minuti.
3: E se hai più di 80 anni?
7: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità.
4: Smettila.
1: Paolo Conte Dracula, il cantautore assetato di sangue.
4: Abbonati a Netflix.
3: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in c***o.
1: Grace a Napoli. Uè, c'è un paziente, molla il caffè.
3: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
8: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
3: È che riceverai un bullo.
8: Ma che cazzo vuol dire?
3: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
4: Netflix.
1: Gomirra, la camorra, dalla caccia a Mosè.
3: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
1: I cantonieri dello zodiaco.
9: Anamo, Ichimo, Kazemanai.
1: Riusciranno i nostri eroi a finire i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria?
4: Abbonati a Netflix.
10: Niente, non ce la faccio. Aspetta che riprovo. Cazzo, ho provato coi porno, con la bambola gonfiabile, con quella puttana di tua zia. No, niente, non ce la faccio, miseriaccia lurida. No, niente.
1: Duro a venire. Il povero Bruce Willis non sboda 2 anni.
4: Abbonati a Netflix.
1: E non perderti la serie sulla spadaccina più famosa della Lombardia. Lodi Oscar.
4: Netflix.
3: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
1: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
11: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
0: Lo Zoo di 105.
12: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
13: Pronto?
14: Pronto, Marina, sono Tony!
13: Paolo chi Paolo?
14: No Paolo, Tony Cazzo!
5: Tony.
13: No, io non conosco nessun Tony.
14: Quell'acido che ti è ripresa negli anni 90 allo studio B a Torino, ti hanno mandato fuori, eh?
13: No, no, si sbaglia di grosso. Sì, sì. Abbia pazienza, senti, ma si sbaglia di grosso. Marina ce n'è tanti.
14: Ti ricordi che è riuscita alla locale e picchiassi tutti i taxisti?
13: Stava a ballare Torino.
14: Pronto?
12: Tony Cazzo è tornato.
6: Pronto?
14: Antonio, mi senti?
6: Sì.
14: Ciao, come stai? Sono Tony. Tony Cazzo, il DJ.
13: Chi è?
14: Come va? Pronto?
13: Cosa, chi è lei?
14: Signora, sono Tony. Tony Cazzo, il DJ. Un suo amico.
13: Suo amico?
14: Sì.
13: No, sì. Amico,
15: non capito.
6: Chi sei? Chi sei?
14: Sono Tony. Tony Cazzo.
6: Antonio.
14: Come stai?
6: Ma cos'è così?
14: Cosa è successo?
6: Non voglio incamminare più le gambe.
14: Facendo il cubista, è così, anni e anni di cubismo. Sali, scendi, è così. Senti, ti ricordi quando si veniva a ballare in discoteca? Come ci si divertiva? Eri lì, sempre pieno di ragazze, d'intorno. Quello che ti scopavi sempre anche nel camerino. Mi hanno detto che avevi un cazzo che era un fucile.
6: Pronto?
14: Senti, per caso, volevo chiederti una cosa. Non è che per caso ce l'hai tu quella giacca di jeans? Con dietro la toppa?
6: Non lo so.
14: Non lo sai?
6: No.
14: Chiedo a tua moglie?
6: Ma non lo sa lei.
14: Non lo sa?
6: Chi è questo qui?
14: Questo Kiki.
6: Questo che dice che...
14: Sono io, sono Tony, il DJ. Ti avevo prestato quella giacca di jeans una notte. Ti ricordi che dietro c'è una toppa con un cazzo enorme, una cappella che spara dei fulmini? Se l'avesse vista ai tempi Piero Angela avrebbe fatto sicuramente una puntata speciale di Quark.
6: No.
14: Porca miseria, vedi? Io sai, la sto cercando, che sto per uscire con un nuovo album. Poi devo fare un po' di serate, sai. Senti, ma ti fai ancora di crack?
6: Di cosa?
14: Di crack, ti fai ancora?
6: Io non vado più a ballare.
14: Lo so, certo. Ma sto parlando di 30-40 anni fa.
6: Vedi.
14: Ti ricordi che avevi il carré, il taglio di capelli anni 90, la carrottiera con i buchi, i patrocini da ciclista e le Dr. Martin? Senti, sono contento di averti sentito.
6: Va bene, grazie.
14: Senti, quanto manca al salto dall'altra parte?
6: Ma te a dove stai?
14: Adesso dove sono?
6: No, io ho la moglie.
14: Sì, ho capito che hai la moglie. Vabbè, dai, sei il crack e tu le droghe ti sei fatto dei tempi, ti hanno tritato totalmente il cervello, Vabbè, senti Antonio, salutami tua moglie,
6: Saluto, la saluto.
14: Digli, ti saluta Antonio e digli anche puttanazza, che lei si ricorda. La chiamavo sempre così in discoteca, anche alle volte ue troiona.
6: Ciao.
14: Antonio! È così, ragazzi, è così. Ormai il mondo delle discoteche...
12: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
16: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
17: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è il Caimano. Il Caimano.
18: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
19: Ma che cazzo gridi? Che cazzo corri? Che cazzo spingi?
18: Mi aiuti, la prego, mi aiuti!
19: Sì, però, stai calmo, Flash, che mi stai insieme come un calabrone sulla cappella.
18: Mi ascolti, degli uomini mi seguono. Vogliono rapinarmi!
19: Quanto c'hai in tasca, furetto?
18: Circa 5.000 euro in contanti.
19: Minchia, per 5.000 euro ti inseguivo anch'io pagaiando sul carretto dei mutilati.
18: Oh cielo, è un malvivente anche lei.
19: Ex malvivente, diciamo. Ma ora sono al servizio del bene, eh?
18: Allora mi aiuti!
19: Certo che l'aiuto, mister!
18: Quegli uomini sono armati!
19: Ecco il cazzo che t'aiuto, mister!
18: Ma come?
19: Mi dispiace, pistola! Io sono contrario all'uso delle armi! Ho fatto un voto, love and peace!
18: Ma quegli uomini mi uccideranno!
19: Mica che shampoo i coglioni, oh! Va bene, dai, dammi i soldi, te li tengo io!
18: Ma è pazzo! Come pensa che potrai mai fidarmi di una persona?
19: Ma dai che stanno arrivando, asino del presepe, ci penso io! Tu vai a nasconderti dietro quella macchina lì!
18: E va bene, tenga, la prego, non mi tradisca!
19: Vai, vai, sbrigati, palle mosce! Entra nella tana, sto cazzo di marmotta bipede!
5: Ehi, stronzo! Hai visto passare di corsa un coglione in giacca e cravatta?
19: Sì, è nascosto dietro quella macchina lì.
18: Allora sei un figlio di puttana!
5: Pestiamolo forte, ragazzi!
18: Aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia.
5: Prendetegli il portafoglio!
15: Merda, capo, è pulito!
5: Sto barbone di merda!
18: Aia!
5: Fanculo, squagliamoci!
19: Addio, ragazzi! Il crimine non paga, cambiate vita! Hai visto, mister? Cosa t'avevo detto? Oh, se non c'ero io che te li tenevo, col cazzo che c'avevi i soldi per rifarti i denti adesso. Tieni, non li spendere tutti però, eh. Sì, tranquillo, non mi ringraziare. Te l'ho detto che servo il bene. Allora, salvato sconosciuto da crack finanziario, cancella. Diffuso la cultura della non violenza, cancella. Porca troia, ehi, ma Gandhi quanto me lo suca.
16: Il caimano.
20: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
21: Come sta? Come sta? Come sta?
22: Merda!
20: Però.
22: Però.
20: Però.
22: Però.
20: Però.
22: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Tony Cazzo è tornato.
4: Chi parla?
5: Ciao, come stai? Sono Tony. Come va? Ma quanto tempo è passato? Ho finalmente trovato il tuo numero di telefono. Sono un tuo vecchio amico. Quando andavamo a ballare in discoteca, ti ricordi? Ero DJ.
4: Non mi ricordo.
5: Cavolo. Ti ho chiamato per chiederti se per caso. Dimmi.
4: No, mi spiace, ma non mi ricordo di te.
5: Non ti ricordi di me? Aspetta, fammi pensare. Allora, io mi ricordo di te che venivi sempre a ballare, portavi le scarpe, mi pare, nere. Nere con la gonna, vabbè, normale, ti vestivi alla moda, quel periodo degli 90. Ti ricordi che venivi a ballare sempre? Think about the way, second third way, think about the way. Te la ricordi?
4: No, guarda, io andavo a ballare quella volta ogni se mi invitavano, ma con i miei amici di Cabiate, ma.
5: Sì, loro!
4: Dove dici tu, no?
5: Ma no, ma io mi ricordo con i tuoi amici che venivate. Tu mi chiedevi sempre quel disco che faceva Don di di bon di bon. Te lo ricordi?
4: Mi piace.
5: Porca mia, ma senti, però ti ho chiamato perché ho trovato il numero di telefono. Volevo chiederti se per caso ti avevo lasciato quella giacca di jeans, perché la sto cercando. Era con la toppa dietro.
4: No, io di giacca di jeans con la toppa dietro non ne ho avute.
5: Porca miseria.
4: Non so chi tu sia,
5: Allora, avevo i capelli tipo, sembravo Riccardo Cioni.
4: Ma io non mi ricordo proprio.
5: Non ti ricordi proprio, Ti ricordi cos'era il tuo disco preferito? Aspetta che non mi viene in mente. Mi chiedevi sempre. Aspetta.
4: Oh, io ne avevo un casino di dischi preferiti. Avevo quello di Madonna,
5: sì.
4: Avevo quello dei Kiss, ma non.
5: Ma we sorry gonna you, baby. When is it
4: no, no, mi spiace.
5: Beh,
4: no,
5: Madonna,
4: no,
5: aspetta,
4: no,
5: Madonna no, mi chiedevi no. Quella. Madonna cos'era? Like a virgin. What can say?
4: No, poi ne avevo di diversi io, ma.
5: E cantamela la canzone. Cantamelo.
4: Cioè, ma di quelli che dici tu e poi non ti conosco neanche.
5: Vabbè, ma io sono Tony, il DJ, dai, Tony Cazzo, ero famosissimo in quel periodo, ti ricordi?
4: Di che anno state parlando?
5: Ma sto parlando degli anni 90. Ti ricordi che venivi a ballare? Una volta abbiamo anche limonato, eri ubriaca, ti ricordi?
4: No, io sono.
5: Che eri venuta con me?
4: Non sono mai stata ubriaca, no.
5: No, eri venuta con la.
4: Persona.
5: Ti eri legata anche i capelli con
4: no,
5: la colla
4: no,
5: per farmi capire che volevi farmi un pochino.
4: Io non sono stata ubriaca.
5: Sei mai
4: se
5: stata
4: sei fuori di testa, tu non lo so io.
5: No, ma io sono tranquillo.
4: Io non ho mai venuto.
5: Maria, ascoltami. Sì. Sono tranquillissimo io. Era solo, volevo solo sapere se avevi quella giacca di jeans.
4: No, perché. Ma io non ne ho mai avuta di giacca. Cristo!
5: Ma ti ricordi che eravamo fuori dal locale, stava piovendo?
4: Ma che locale? Io non li ho mai girati!
5: Sì, ti ricordo. Allora, ti ricordo.
4: Mi ricordo. Non dire puttanate.
5: Allora, ascoltami, Maria, la scena era questa: era chiuso il locale, discoteca.
4: Lascia stare il locale,
5: i tuoi amici erano andati a casa.
4: Ho iniziato 4 anni fa a frequentarli.
5: Eravamo usciti
4: sì, ma non so di chi ti ha dato il
5: dai ma ti lo ricordi che ti eri strafatta come una cagna, io ti ho scopato in macchina e poi ti ho portato a casa
4: strafatta, ma
5: che mi continuavi a dire ma scusa continuavi a dirmi in macchina dai buttamelo nel culo io non te l'ho buttato
4: ma sei fuori di testa
5: ma sì che godevi come una gridavi come una pazza.
4: Piantala,
5: ti hai messa a gridare anche ma sì
4: dai, mentre a cagare,
5: ascoltami mentre ti inculavo gridavi che fretta c'era
4: non mi interessa un cazzo fai la finita chiudi il telefono.
5: Senti,
4: non mi rompi
5: ok il va bene allora ti saluto non hai la giacca di jeans allora non
4: ma
5: c'è.
4: Io non ho mai avuto di giacca di jeans Cristo
5: non ho detto assolutamente niente solo la verità quello che è successo anni fa.
4: Ma ascolta, io negli anni 90 non andavo a ballare, porco di.
5: Senti, ok, ti saluto. Allora la giacca di jeans non ce l'hai.
4: Ancora questa giacca di jeans!
5: C'è una toppa di. C'è una top. Come? Cos'hai detto? Scusa?
4: Ho detto che domani non è festa.
5: Ah, ok. No, perché dietro c'è una toppa gigante
4: dietro,
5: con un cazzo.
4: Dietro le toppe, sì. I cazzi, i mazzi e le minchie.
5: Non
4: va
5: ce
4: bene.
5: L'hai. Non ce l'hai. Va bene, ma comunque la giacca di Gis non ce l'hai.
4: Ah, no, porco.
5: Va bene, sei stata gentilissima. Mi dispiace averti disturbato.
4: Cancella il mio numero, muoviti, chiudi.
5: Ah, va bene, dai, senti. Mi dispiace che tu non abbia la giacca di jeans, però.
4: Ah, no, porco.
5: Ti saluto, sei stata gentilissima, eh.
4: Sì, ma chiudi il telefono e cancella il numero, non mi chiamare più.
5: Ah. Senti, ma è la canzone che faceva Free From Desire, te la ricordi?
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
2: Only for you, the zoo. This is a zoo.
6: Nina.
2: This is a zoo.
6: È tutto pazzo.
2: This is a zoo.
6: Nina.
2: This is a zoo.
6: Peterlizia.
2: Vai, dai!
7: Scorrettezze.
8: Scorrettezze.
7: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
9: Amore, buon anniversario!
10: Ma non era 2 mesi fa?
9: Sì, ma oggi festeggiamo la prima volta che t'ho menato.
7: Prossimamente sui vostri schermi radiofonici la fiction che ha fatto dimenticare tutte quelle orribili con Manuela Arcuri. Stiamo parlando di scorrettezze.
11: Ehi, ma papà sta male!
10: E sarà il solito dopo sbornia!
11: No, ma te lo giuro, sta proprio male! Cioè, no, no, non si vuole neanche fare il pippotto del buongiorno!
10: Cielo! Mio marito sta morendo!
7: Il dramma che si intreccia con la vita vera di tutti i giorni. Un uomo che deve fare i conti con la morte. Tutto questo è scorrettezze.
9: Figlio mio, da oggi sei tu l'ometto di casa.
11: E pa, non dire così. Non voglio che tu muoia.
9: Non prima del nonno, almeno.
11: Giusto, pa. Facciamo così, te lo vado ad abbattere io con un bel colpo alla testa, pa.
9: Sì, ma usa la mazza da baseball che è più divertente.
7: Una donna che non smette di sperare. Tutto questo è scorrettezze.
10: Amore, non puoi lasciarci così.
9: Io
10: senza neanche dirci dove hai nascosto la droga.
7: È possibile riuscire a redimersi in punto di morte? È possibile cambiare, diventare migliori attraverso un percorso di sofferenza? Ce lo dice scorrettezze.
12: Figliuolo, sei pronto per la confessione?
9: Padre.
12: Ma che cos'è, figliuolo?
9: È il dossier.
12: Mi sta dicendo che con tutti i peccati che hai fatto è venuto fuori un libro di 400 pagine.
9: No, ma questa è solo la prima parte, fino a 14 anni.
7: Una famiglia sull'orlo di una tragedia riuscirà a superare la morte di quanto gli è più caro.
10: Caro, dobbiamo farci forza e pensare al peggio. Dividiamoci i compiti. Tu organizzi il funerale.
11: E tu?
10: E io la mega festa di ringraziamento al Signore per la morte di quella merda d'uomo.
7: Scorrettezze, la serie che è stata definita quasi meglio di un film western coi sosia di Bud Spencer e Terence Hill di quelli che manda in onda il digitale terrestre.
11: Ehi, ma sei pronta?
10: No, amore, con tuo padre in queste condizioni non me la sento di andare a cena da mia madre.
9: Andate pure.
10: E non ti preoccupare, caro, ho già rinviato.
9: Veramente? Ma finalmente la puttana.
10: Ma
11: ehi, papà è guarito.
9: Mi dispiace che è saltata la cena con la suocera, eh. Guarda, sono così afflitto che per consolarmi mi vado subito a drogare come un cavallo da corsa. Ciao.
7: E allora non perderti scorrettezze. Prossimamente sul primo canale che avrà il coraggio di mandarlo in onda.
11: Ehi, pa, ma fammi capire, no? Ma perché non vuoi mai andare a cena dalla nonna?
9: Perché lo sai com'è quel da quando c'è la dentiera, là.
11: Cos'è, pa? Ti fa impressione vederla mangiare?
9: Non mi fa più bene i pompini.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
13: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
14: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
15: Leo, allora, il foglio che stai portando
13: Non me lo fanno mai dire.
15: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
13: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
8: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
13: Perché? Da Miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
8: E invece non vengo.
13: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
8: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
15: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
13: Ma questo che mi mette la mano in... Mike, la guardi, la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
8: Fammi, dai, Leo,
13: dai un cazzo, come
8: tu vai avanti, no?
13: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
8: questo gorilla stavi per
13: sì,
8: dire.
13: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui la guardi, dice che gli bruciava la pancia.
15: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: caro diario, ecco che come ogni giorno sono qui a raccontarti cosa è successo nella mia splendida giornata. Amore? Che fai tutta nuda sul water?
1: Sto registrando un album bootleg con delle cover dei Queen.
0: Wow! Non sapevo che fossi appassionata di canto.
1: Sei serio?
0: E che tracce hai scelto? Che tipo di arrangiamento hai deciso di fare? Folk, pop rock, indie?
1: Sto cagando, scemo! Cosa cazzo pensi faccia una persona seduta sul cesso senza mutande?
0: E la Madonna, che reazione sconsiderata! E che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti della predisposizione alla creduleria del proprio partner!
1: Senti Gian Umberto, non posso tollerare che tu irrompa nelle mie stanze senza farti annunciare e ti introduca nei miei bagni come un maniaco mentre sto serenamente conducendo le mie mattutine operazioni di liberazione intestinale.
0: Wow, che eloquio forbito! Che succede, amore?
1: Niente, ma siccome la gente dice che allo zoo si sentono solo bestemmie, gente che la prende nel culo, pensavo che alzasse l'asticella della qualità delle scenette.
0: Aspetta che mi affaccio alla finestra.
2: Oh, mi fa cagare così! Mi piace di più con i ruti e la bestemmia!
0: No, amo, non regge! La gente si lamenta! Ci penso io a riequilibrare la situazione. Dov'è l'accendino? Adesso mi appizzo una scorra mentre bestemmio il papa e sparo un cazzo di gomma in culo a un frocio. Aspetta!
2: Bravo, così mi piace! E questo è il mio programma preferito!
0: Ecco fatto, a posto! Comunque, dicevamo?
1: Niente, che sto cagando e te ne devi uscire dai cazzi!
0: Scusa, hai ragione, vado! Ma, amo, non avevo visto tutti quei tatuaggi sulla schiena! Ma che vuol dire? Giorgio, Giovanni, Zenga, Alvaro Soleil? Ah, sono i nomi dei tuoi idoli!
1: No, sono quelli che mi si sono scopata!
0: Ma...
1: Non vedi che c'è anche una freccia che indica i pertugi in basso e la scritta sono stato qui?
0: Amore,
1: ma stai bene? Perché piangi sangue?
0: Ma oh mio Dio, ma quando l'hai fatto?
1: Che domande del cazzo, ieri quando ho bigiato a scuola.
0: Ma tu non puoi bigiare a scuola!
1: Perché?
0: Perché sei l'insegnante, porco Pippo Baudo!
1: Che c'entra Pippo Baudo?
0: E per me rimane sempre il dio della televisione.
1: Ah, ho capito! Comunque non c'è da scandalizzarsi. Quando ti ho conosciuto, anche tu ti stavi facendo tatuare tutte le tue ex sul pene da un nano con un coltello fuori da un bar di Budapest.
0: Ma io non sono mai stato a Budapest. E non ho il pene tatuato.
1: Dai, Giannizzero, non fare lo stronzaccio. Smettila di essere geloso. Il passato è passato.
0: Ma se ti sei andato a tatuare ieri sulla schiena tutti i tuoi ex mentre stiamo assieme da 3 anni?
1: Ehi, modera i termini, non sono i miei ex, ma sono solo quelli che mi si sono ingroppata.
0: Ah, scusa, lapsus.
1: Vabbè, ti perdono. Ora passami il tuo accappatoio che devo pulirmi il sedere.
0: Amo, lo zoo.
1: Ah, scusa, passami il tuo accappatoio che mi devo scrostare il buco del culo dalla merda.
0: Ecco. Ma scusa, ma perché il mio accappatoio?
1: Oh, ma sei fuori? Con quello che costa la carta igienica! E poi non pensi alla natura e tutti gli alberi che abbattono per la carta?
0: Eh beh, effettivamente è giusto. Hai capito, caro diario? Purtroppo Cosa Figa ha avuto tanti uomini oltre me. Ma se ha scelto me vuol dire che sono il migliore. E comunque, a parte il sanguinamento degli occhi iniziale dovuto alla fine delle lacrime, per il resto ora sto meglio. Non sono più geloso. L'ho superata. Sì, forse gettarmi dal terzo piano non è stata proprio una scelta coerente col concetto di accettazione. Ma figa, si è scopata anche Zenga. Cristo, Zenga! No, dai, Zenga! PS. Figa! Zenga, Zenga, no, dai! Zenga, Zenga! PS2. Zenga! Sei scopata Zenga! No, Zenga no! Che schifo, Zenga!

0: Pronto?
1: Angela!
0: Sì.
1: Ciao Angela, come stai? Sono Tony, DJ, tutto bene?
0: Come va?
1: Bene, bene, abbastanza bene. Un po' così, un po' di acciacchi, sai, gli anni passano un po' per tutti, sai. Poi io, sai, negli anni 90 mi facevo abbastanza nei locali.
0: Non ti capisco proprio io quello che state dicendo.
1: Come va? Come va l'orecchio?
0: È l'orecchio che volete, vedi? Pensare bene, non sento rumore, sento fischiare. Sentite voi fischiare adesso.
1: Allora, dimmi se lo senti questo suono.
0: Fischio.
1: Lo senti?
0: Voi vi sento, sì.
1: Ah, ok, lo senti fischio?
0: Sì, lo sento, sì.
1: Quindi adesso stai usando l'orecchio che quello che si sente, che sente di più?
0: Il destro, l'orecchio.
1: Bravo, il destro.
0: E questo qua, l'altro, sento di meno.
1: Senti di meno? Proviamo il fischio. Mettilo su, metti la cornetta bene sull'orecchio.
0: Ecco qua.
1: Hai sentito il fischio?
0: Eh?
1: Hai sentito il fischio?
0: No, non l'ho sentito.
1: Ok, allora rimetti la cornetta sull'orecchio dove senti bene.
0: Non capisco.
1: Metti la cornetta sull'orecchio che sente bene.
0: Sì, adesso sento meglio.
1: Ok, proviamo adesso a fare questo test. Senti, eh?
2: Brandizzo, brandizzo, nel culo dello schizzo. Brandizzo, brandizzo, nel culo dello schizzo.
1: Hai sentito?
0: Rumore, sì.
1: Rumore. Ma perché? Ti spiego perché. Quando venivi a ballare in discoteca, che stavi sempre seduta davanti ai woofer, che io sparavo come un pazzo le canzoni techno, le orecchie ti sono saltate. Ti ricordi che una volta mi hai guardato e ti ho detto col microfono: spostati, stronza, e tu non ti spostavi. Ti ricordi?
0: No, non ricordo niente.
1: Vedi, è stata quella volta lì, quella cassa, quando avevo messo Bauci Bau, Bauci Bau. Quando avevo messo quel disco lì ti è saltato il tipo. Ti ricordi che ti avevo accompagnato all'ospedale, ti avevo messo una giacca di jeans sulle spalle. Ce l'hai tu?
0: Che cosa?
1: La giacca di jeans che ti avevo prestato quella sera al pronto soccorso.
0: Guardate, io di qua non mi capisco più, forse dovevo parlare con mia figlia.
1: Ti ricordi che poi siamo usciti in macchina insieme, che abbiamo viaggiato, che abbiamo fatto tipo da casa mia alla discoteca col culo di fuori, ti ricordi? Che poi ti ho dato uno schiaffo forte in faccia e ti ho fatto rientrare in macchina, non ti ricordi?
0: Un attimo, che ti faccio chiamare mia figlia.
1: Niente, Bauci Bau non perdona. Va bene, ti saluto, eh?
0: Va bene.
1: Senti il fischio? Lo senti? Ragazzi, la tecno degli anni 90 non perdona.
3: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
1: Ehi, come va? Sono Tony, ti disturbo?
4: Che buco.
5: Prossimamente, Tony Cazzo contro lo strillatore del Vesuvio, solo nello zoo di 105.
4: Ma sto facendo le seghe su quella puttana, mamma.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma parlami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto Giacomo? Cosa? Stasera non ci sei? Esci con Tatiana? Mi hai fatto venire in mente che c'era uno che diceva sempre chi è Tatiana. Ma sì, dai, quello che faceva le battute rideva da solo. A pissarci bene ho il suo numero. Mi aveva chiesto un lavoro come domestico. Ciao, che lo chiamo, va.
4: Sì, pronto.
3: Gabriele?
4: Sì.
3: Ciao, sono Luca, Alba, come stai? Tutto bene?
4: Ciao, bene, sì, bene.
3: Ti disturbo?
4: Dimmi tutto.
3: Allora, senti, vabbè, non so se ti ricordi di me, ci siamo conosciuti anni fa, quando eri, stavi facendo, ballando...
4: Sì.
3: Ecco, sulla Rai, insomma, che io ho diversi amici lì. Io produco tartufi e avevo chiesto di te se era possibile fare delle pubblicità, insomma, dove appunto tu come comico, come artista intervenivi.
4: Non mi ricordo sinceramente.
3: Allora te lo spiego subito. Sostanzialmente io produco tartufi, siamo i numeri uno, Alba. Alba.
4: Ma quello me lo ricordo, quello me lo ricordo.
3: Ok, perfetto. Adesso stiamo facendo il tartufo spalmabile. Siccome siamo sbarcati negli Stati Uniti con appunto il tartufo, noi produciamo più che altro il tartufo bianco, che è quello un po'
4: certo,
3: più pregiato.
4: Bene, bene, sono contento.
3: Volevo capire se tu eri interessato a fare qualcosa con noi.
4: Perché no? Perché no? Adesso che mi ricordo, noi ne abbiamo pure già parlato di questa cosa.
3: Infatti.
4: Però chiaramente era in fase di... Ti ricordi, no? Era in fase di...
2: Ma chi?
3: Ecco, volevo ovviamente parlandone con te che sei del settore, capire come creare un connubio tra tu, la tua comicità e il tartufo spalmabile, nel senso che poi
4: quello, guarda, poi lo decidiamo, intanto vediamo prima se la cosa appunto è fattibile e se la cosa a me interessa, per carità, poi vediamo come interagire con quale personaggio, come, in che modo.
3: Certo.
4: Sulla parte artistica ci sentiamo noi.
3: Ok, e un'altra cosa, noi abbiamo un budget di 100.000 euro, quindi dovrebbe essere consono a quello poi che è il tuo cachet, no?
4: So che le cifre dipende pure dai tipi di prodotto, dalle cose, quindi non ti preoccupare.
3: No, esatto, nel senso, guarda,
4: la Barilla è un certo tipo di, oppure la Team, sono società che investono veramente tantissimo.
3: No, ma noi investiamo tanto, Gabriele, ti dico la verità, però... è un nuovo prodotto, non so come andrà. Noi come se fosse come i tartufi, abbiamo fatto la pubblicità con Clooney, ha suonato Sting, quindi siamo già avanti, abbiamo investito parecchio. Per quanto riguarda uno spalmabile, che non so veramente che fine farà, è ovvio che io devo stare limitato.
4: Ma poi possiamo usare anche veramente pure Tatiana, cioè se tu vuoi.
3: Esatto, voglio fare una cosa lunga, voglio fare anche le feste, voglio portarti con me. Allora, io organizzo una festa a Cala di Volpe, che è sempre il 27, 28, 29, a seconda di come cade il venerdì, di giugno, scusami, sì, sulla mia barca, il Constellation, a Cala di Volpe, che è sempre il 27, 28, 29, a seconda di come cade il venerdì, di giugno, scusami, sì, sulla mia barca, il Constellation.

0: cos'è, 2 anni fa è venuto DiCaprio, insomma.
1: Okay. Luca!
0: Sì. Aspetta, scusami un attimo, Gabri, che c'è il mio socio.
1: Sei al telefono?
0: Sì.
1: Non chi è che sei al telefono?
0: O Gabriele Cirilli, te l'avevo detto che lo chiamavo per il discorso dello spalmato.
1: Ah sì, ma mi ha fatto cagare però quello.
0: Ma va che, dai.
1: No, avevo pensato a quell'altro, James Stunt, quello che faceva fu.
0: Ah, quello è
1: presente.
0: Quello è forte.
1: Cioè, tipo che lui arriva, spalma sto cazzo di coso e fa fu, scompaio.
0: Ah, dai, chiamalo.
1: No, Cirilli mi fa cagare, non è
0: dai.
1: Che
0: vabbè, lascialo stare, dai, ciao Gabri.
2: Mi chiami con Radio Monte Carlo, ma secondo te? Ma tu pensi che io non avevo il numero memorizzato?
0: Tu pensi che io non ho un collega pirla? Tu lo pensi?
1: No, però Gabri, sei vittima dello scherzo dello Zodi 105, anche se i numeri
2: sono... Grandi, perché per un attimo ho detto, cazzo, allora ho memorizzato male il numero, poi però invece...
0: Sei il numero uno, Gabri.
2: No, voi siete grandi.
0: Io ti ho detto solo una bugia e basta. Solo una.
2: Sei un grande.
0: Che fai ridere. Pronto Giacomo, non ci crederai, l'ho preso, assunto, pensa che voleva 8 euro all'ora, sono riuscito a chiudere a 6, come domestico niente male insomma, se vuoi ti giro il numero e vieni a pulire anche da te, ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
3: Il cazzaro.

0: Come va? Maria, ma mi senti bene al telefono?
1: Sì, ma chi sei tu?
0: Tony!
1: Ma chi te capisce? Chi te capisce? Chi te...
0: lo sento che sei rincoglionita.
1: Sei fresco, eh?
0: Sì, sì, sì!
1: Sei fresco!
0: Oh!
1: Io non ti conosco!
0: Ma come no? Ci siamo conosciuti nel 94 in discoteca!
1: Ma quando mai? Quando mai?
0: Ma sì, sì! Ma figurati, secondo te io ho il tuo numero di telefono e ti chiamo così tanto per...
1: Volevo tu sei fresco, no, eh?
0: Ma non capisco un cazzo di quello. Perché
1: sei fresco, tu, no?
0: Sì, perché eravamo usciti in moto in discoteca, poi siamo caduti e hai picchiato i denti sul marciapiede, da allora non riesci più a parlare, non sei di che sei mon...
1: Niente, io non ti capisco proprio.
0: Ho capito. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso hai la mia giacca di jeans che ti avevo prestato quella sera uscendo dal locale? Che abbiamo scopato in macchina.
1: Ma ti... quando mo?
0: Ti ricordo.
1: Ma tu hai sbagliato, sbagliato.
0: È una giacca di jeans.
1: Ma con... una per un'altra.
0: Ma no, ma scusami. Ma tu ti ricordi di me?
1: No, io di te non mi ricordo.
0: Ma scusa, non facevi anche la cubista?
1: Che?
0: La cubista. Abbiamo scopato un po' di... Nel camerino abbiamo scopato due o tre volte. Ti ricordi?
1: Senti un po' tu, stavi vicino ai telefonini.
0: Ce l'avevi talmente larga che quando lanciavo sembrava... di lanciare un calciavite dentro un tubo.
1: Ma guarda il
0: tron, tron, tron, tron, tron.
1: Come stai fresco?
0: No, ma te lo ricordi il disco?
1: Non ti conosco, va bene.
0: Ma la canzone che mi chiedevi sempre, te la ricordi? Think about the way, take
1: no,
0: a bad way. Think
1: tu.
0: About the way, think about the way. Te la ricordi?
1: Ti sei confuso.
0: No.
1: Hai sbagliato, scusa.
0: Pronto? Ragazzi, purtroppo la vecchiaia da questi problemi, poi la droga, tutto il resto degli anni 90, metti l'alcol, la droga, l'età, si diventa così rincoglioniti. E come cazzo la troverò mai la giacca e i jeans?
2: Pronto?
0: Uè, come va? Sono Tony, ti disturbo?
2: Che buco.
0: Senti, ti volevo chiedere se per caso hai la mia giacca di jeans che ti ho prestato... qualche tempo fa in discoteca, te la ricordi?
2: L'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
0: No, vabbè, non è che devi essere così sboccato. Sto chiedendo solo se
2: l'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
0: Ma no, era una giacca. Ascoltami, ascoltami, una giacca di jeans con la toppa dietro che c'è un cazzo gigante disegnato.
2: Quello che l'ha messa in bocca di destra molte bive.
0: No, ma perché devi insultare? Cerca di essere un po', diciamo, normale. Non è che ti sto insultando, mica ti ho detto che sei ricco. Pronto?
3: Vendetta! Vendetta!
4: Vendetta!

0: Senti, faccia di cazzo, almeno così andiamo in, siamo in tema. Ce l'hai sta giacca di jeans o no? Ti spiego perché ti ho chiamato. Allora, io ho sono un DJ famoso, Tony Cazzo. No, sei tu che ti piace il ditino dietro quando ti fai chiavare il culo. Però sentimi, che poi mi ricordo che in discoteca facevi anche i pompini nei bagni tu.
1: Sì, li facevo, insieme a quella puttana di sorta.
0: Vabbè, a parte quella roba, ti ho chiamato per chiederti se tu per caso hai questa giacca di jeans. Se non ce l'hai mi dici di no, basta. Cioè non è che... Ma stai lavorando a quest'ora o sei... Dove sei? A casa?
1: Sto facendo le seghe su quella puttana.
0: Ah, ok, ho capito, capito. Sempre sei, ma ai tempi mi ricordo che in discoteca ti facevi le seghe anche, un segaiolo proprio te.
1: Sì, mi segavo su quella puttana sorda.
0: Senti, ma ti ricordi quando mi chiedevi sempre la canzone Let me be, non essere free? Te la ricordi?
1: Quella là.
0: Quella era bella. Senti, cazzo, quindi la giacca non ce l'hai? Perché non riesco a trovare.
1: Non ne tengo giacca a me.
0: Porca ma è una giacca bellissima. C'avevo il cazzo dietro, una toppa.
1: Il cazzo che è con la tappocchia tornita.
0: Perché io, sai, facendo il DJ con quella giacca era, diciamo.
1: Nel frattempo che se ne infavi lo prendevi anche in culo. Ciao, vai a tranzo. Pronto?
0: Mi ero dimenticato di chiederti una cosa. Se vai ancora a ballare alla discoteca Chiavaca da Mamata.
1: Bastardo, figlio, ma ti giuro se vengo. Se pesco chi sei, no? Sì. Vengo.
0: Vieni. Basta che non mi dica.
1: E ti inzuppo le dita nel culo. Tipo quando intuppi i biscotti nel latte. Sì. E ti faccio.
0: Ma che lavoro fai? Così per sapere, per curiosità, perché ai tempi mi ricordo che succhiavi i cazzi.
1: Sì, leccavo i buchi dei c***i di quelle puttane.
0: Adesso cos'è che fai?
1: In contemporanea, destra e sinistra con la testa una e l'altra. C'è destra molte bici.
0: Adesso li fai venire a casa i clienti.
1: Porco.
0: Pronto?
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Ma lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
9: Fermi tutti!
5: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
9: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì.
5: Aspetta.
7: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
5: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Papà Castoro, raccontaci una storia.
13: Anche due storie.
14: Ma sempre le storie qua, uè, che tu coglioni.
15: Ascolteremo te.
16: Papà Castoro. Papà Castoro non c'è! Andate a drogarvi!
17: Papà Castoro! Dai, non fare la merda! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
16: Ah, va bene, va bene! Allora, questa storia si intitola La principessa sul pisello!
17: Papà Castoro! Ma come parli? Non si dice pisello! Si dice cazzo!
16: Va bene. Allora, senti, questa storia si intitola La principessa sul cazzo. Allora, c'era una volta una principessa che stava sul cazzo a tutti.
17: E perché stava sul cazzo a tutti? Perché? Perché? Perché?
16: Perché? Perché? Perché lo prendeva nel culo senza farsi bidet. Capito?
17: Giusto, giusto, giusto. E poi?
16: Ancora questo e poi. E poi un giorno la principessa sul cazzo incontra il principe sui coglioni.
17: E perché sui coglioni? Perché? Perché? Perché?
16: Ma che domande sono? Perché il cazzo era già occupato, no? E allora stava sui coglioni.
17: Giusto, giusto, giusto. E poi? E poi? E poi?
16: Basta questo e poi. Allora, il principe sui coglioni era molto triste perché il suo cricetto preferito era scappato di casa, no?
17: Oh! E perché era scappato di casa il cricetto? Perché? Perché? Perché?
16: Perché qualcuno aveva ucciso i suoi genitori, ecco perché.
17: Oh! Che tristezza! E poi? E poi? E poi?
16: E poi la principessa sul cazzo disse al principe sui coglioni: lo so io dove è andato il tuo criceto.
17: Dove? Dove? Dove?
16: In una grotta segreta al centro della foresta.
17: Oh!
16: Questa grotta segreta al centro della foresta, pensate, era abitata da...
17: Un drago! Un drago! Un drago!
16: No, no, un drago!
17: Un orco! Un orco! Un orco!
16: No, neanche l'orco!
17: Una strega! Una strega! Una strega!
16: No! Neanche la strega! Fate parlare me, no?
17: E da chi cazzo era abitata?
16: Da Richard Gere.
17: Oh!
16: E quindi la principessa e il principe andarono nella caverna e ci chiesero a Richard Gere se avesse visto il criceto. E Richard Gere rispose: sente, lo so io dove è il criceto.
17: Dove? Dove? Dove?
16: E in una caverna segreta al centro delle mie chiappe.
17: Oh!
16: Questa caverna segreta al centro delle chiappe di Richard Gere era abitata da...
17: Un drago! Un drago! Un drago!
16: No, non era il drago!
17: Un orco! Un orco! Un orco!
16: No, cazzo! Neanche l'orco ho detto!
17: Una strega! Una strega! Una strega!
16: No! Cazzo!
17: E da chi cazzo era abitata?
16: Da Linus!
17: Oh!
16: Il principe e la principessa entrarono nella caverna e chiesero a Linus se avesse visto il criceto, no?
17: E l'aveva visto! L'aveva visto! L'aveva visto!
16: Sì! Senti, disse: allora, lo so io dove è il criceto!
17: Dove? Dove? Dove?
16: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe. E questa caverna al centro delle chiappe di Linus era abitata da...
17: Un drago! Un drago! Un drago!
16: No, no, il drago!
17: Un orco! Un orco! Un orco!
16: No!
17: Una strega! Una strega! Una strega!
16: No! Basta!
17: E da chi cazzo l'ho abitata?
16: Da Batman!
17: Oh! Ma aspetta! Allora la caverna è il culo di Linus!
16: Esatto!
17: E il criceto qui hanno ammazzato i genitori e Batman!
16: Ah, esatto! Finalmente avete capito!
17: Ma aspetta, Papà Castoro! Qualcosa non torna! Batman è un pipistrello, non un criceto!
16: Ma che c'entra? Anche Linus non sa fare DJ, ma lavora lo stesso in radio, no? Stronzi, terrore di merda! Ma ammazza la mamma, in famiglia il cazzo!
18: Radio 105.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti, io sono il sistema operativo degli scherzi telefonici di quel coglione di Wender. Oggi verranno utilizzate altre voci di Tony Termosifone. Ne approfitto per comunicare ad un altro sistema operativo che sono ancora vergine e ho una grande voglia di fare popini.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ma chi è che parla?
3: Sono Tony Termosifone.
2: E che vuole?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Sì.
3: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione?
2: Ma ciao.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
2: Cosa?
3: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
2: Ma vaffanculo, che vuoi? Chi sei?
3: Guarda, la prossima volta che... Prato! Nervosa mille.
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Chi mi parla?
3: Pronto!
4: Sì, pronto?
3: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
4: Tony Termo...
3: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
4: Ma chi è che...
3: Lo conosci Tony Termosifone?
4: No, mi scusi.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Pronto?
4: Scusa, chi mi parla?
3: Madonna, che nervosa! Dove sei, a puttane?
4: Ma mi scusi, no? Io mi chiamo Jennifer, io non so a chi lei sta chiamando.
3: Ma vero?
4: Ma chi lei cerca?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
4: Ah, guardi, mi scusi, avrà sbagliato nome perché io non la conosco.
3: Pronto?
4: Ma si è drogato stamattina?
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
4: Ma chi è che me ne parla?
3: Sono Tony Termosifone.
4: Tony Termosifone.
3: E Tony Termosifone dal vivo con i cani. La baia.
4: Mi scusi, se lei si è fatta di qualcosa vada a curarsi al centro salute mentale.
3: Cos'è? Devo ridere.
4: Ciao.
3: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Non capisco chi sei. No.
3: Sono Tony Termosifone.
2: Ma cos'è sto Termosifone?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
2: Senti.
3: Mi fai fare pure
2: delle... dai.
3: Madonna, che nervosa!
1: Attenzione. Dalla centrale operativa ci arriva il segnale che hanno trovato una nuova vittima telefonica. Bisogna catturarlo immediatamente. Colleghiamoci e fagli subito il culo.
2: Pronto? Ma chi cazzo è?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
3: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
2: Come ti rispondo? Ma se sono qui, ti ho appena risposto, pezzo di deficiente.
3: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mole Antonelliana, Dio.
2: A Torino, rispondi. Io sono della provincia di Asti, mica come vengo, se divengo Madonna ti scopo la madre.
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. 105.
0: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
6: Un caloroso starnuto, cari amici sportivi all'ascolto, per l'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. A San Siro va in scena il derby delle Lupare tra Milan e Inter, mentre sul campo neutro di Asciai delle Ombre la Juventus di Voldemort affronta la Sampdoria di Capitan Findus. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
7: Grazie studio! Atmosfera pazzesca qui al Meazza! Mannaggia a Però è il Milan a comandare il gioco fino a questo momento. Ora vediamo che sono proprio i mestruoneri a superare la metà campo con l'egiziano AI alla fica. AI alla fica! Salta intero Gelminovic e allarga male per l'argentino Maxi Truffa. Maxi Truffa azzecca il primo stop della carriera e cambia gioco per la corrente baciammerda. Bruttissima azione del Milan! Baciammerda supera Livoriano Babà e vede l'inserimento di Zuppetta! Fortunoso tunnel ai danni di Sciupalattimo e Zuppetta si trova campo libero davanti! Zuppetta, Zuppetta, Zuppetta! Limite dell'area di rigore! Si prepara al tiro! Bordata pazzesca! Ragnateli ci mette la faccia! Palla sui piedi di Sifilide! Tiro! Ancora Ragnateli! Dalle retrovie arriva la m***a! Tiro! Palo! Sfera raccolta dal francese! Agni! È solo davanti a Ragnateli! Ma da dietro arriva Guguru! Rigore! Rigore! Rigore! Sconsiderato intervento della ciabatta africana, che afferra Agni per i capelli, lo butta a terra!
8: Ti ammazzo, pezzo di merda!
7: E gli pesta ripetutamente la faccia sul dischetto per il più plateale dei rigori. Porco Diaz! Porco Diaz! Vediamo che ad incaricarsi della battuta è il croato Smartfonovic. Gol! Ha segnato il Milan! Qui a San Siro dunque il risultato è cambiato. Inter 0, le emorroidi di quello scapestrato di Cristo in 0.
6: Massimo, ti prego di utilizzare un linguaggio più consono alla televisione di Stato. Dai, cane, che ci fai licenziare tutti. Cerca di essere meno di parte. Credo che anche Dio abbia capito che sei un interista sfegatato e la tua poco imparzialità ci sta mettendo in imbarazzo. Cazzo! Sporco!
7: Sì, chiedo scusa al gentil pubblico! Vorrei smentire le insinuazioni sulla mia propensione a tifare per l'Inter. Io sono un commentatore sportivo imparziale! E che cazzo! Torniamo al gioco! Tensione altissima qui a San Siro! Siamo nel terzo minuto di recupero e i ragazzi di Mister Strapazzotti attaccano a spronfottuto alla disperata ricerca del pareggio! Ora il capitano Centofalli a manovrare in favore dello svedese Satanasson! Da Satanasson pregevole corbezzolata a servire il brasiliano Tachipirigno! Tachipirigno punta Gnafai! Ubriacanti finte di nacchere e tocco in profondità per l'arrembante Sterpaglie! Sterpaglie dialoga con Ipo Brufenovic e vede lo scatto di uno stronzo con gli occhi. È Guguru! La vergogna d'Africa si trova a suo malgrado la palla fra i piedi e avanza verso la porta di Nonna Vulva facendo a spallate con il centrale basco Mazinga Zeta! Guguru! Si libera di Mazinga Zeta! È solo davanti a Nonna Vulva! Tiro! Gol! Gol di Guguru! Gol di Guguru! Ha segnato Guguru! Ah! Miracolo! Miracolo! Ma attenzione, che succede? Guguru non festeggia! Perché? Ora vediamo che va dall'arbitro e confessa: ho fatto fallo du Mazinga Zeta, dice! L'arbitro fa segno di no, ma Guguru insiste. Sul maxischermo si vede chiaramente che non ha fatto fallo, ma il coglione è inamovibile e l'arbitro è costretto ad annullare il gol e fischia la fine dell'incontro. Porco Diaz, ma io ti sputo. Pu, merda, sei una merda. Ah, ma t'acchiappo prima o poi. Ah, se non t'acchiappo. Il derby ci ha fatto perdere questo coglione del cazzo! Muori! 1, 2, 3! Muori!
6: Bene, togliamogli il collegamento prima che possa dire qualcosa di poco professionale. Io sbaracco tutto e corro al tabacchino. C'è un mega ingorgo sul raccordo anulare e non vorrei rimanere bloccata nel traffico senza nulla con cui sbruciacchiarmi la fica. Ci risentiamo settimana prossima. Sayonara, pezzi di nulla.
7: Vieni qui, bastardo! Io non faccio come quei quattro idioti con la mira di merda che mancano Trump! Io ho una mira della Madonna! Ti ammazzo, bastardo!
9: Non mi prenderai mai!
7: Non saltare, che perdo la mira! Non saltare!
9: Non mi prendi! Na na na na na!
7: Figlio della merda!
9: Non mi prendi! Na na na na na!
10: Radio 105.

0: 118esima puntata. Delle forze aliene stanno per invadere l'Arcanada. Per questa ragione il governo ha riunito una task force presieduta dal dottor Shawabonga.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti nella task force che dovrà occuparsi di questa minaccia aliena. Prima di tutto permettetevi di presentarvi il dottor Millimerd. Parleremo solo io e lui, così risparmiamo sugli attori che tira una riaccia. Dottor Millimerd.
2: Buongiorno a tutti.
1: Il dottor Millimerd è laureato in fisica quantistica con una specializzazione in alienologia comparata allo studio del sistemone Gol-No-Gol per vincere le scommesse su Napoli-Cagliari. Nel corso degli ultimi anni ha condotto degli studi sulle possibilità che esistano specie extraterrestri. Quali sono le sue conclusioni, dottor Millimerd?
2: Dopo che hanno raso al suolo mezzo Arcanada con un raggio spaziale nucleare al sapore di cipolla, possiamo affermare con un buon grado di certezza che gli extraterrestri esistono.
1: E quello che mi chiedo, dottor Millimerd, è perché non vanno a rompere il cazzo negli Stati Uniti o in Giappone come fanno di solito? Perché proprio qui, in Arcanada, dottor Millimerd?
2: La ringrazio per avermi posto la domanda.
1: Prego, si figuri, dottor Millimerd.
2: Non faccio il modesto, è una bellissima domanda.
1: Beh, sa, come se nel mio curriculum ci sono studi di domandologia applicata al convincimento di suore a denudarsi, quindi sono molto bravo a fare le domande.
2: Si vede proprio che domanda benissimo.
1: La stiamo facendo un po' lunga, dottor Millimerd. La prego di rispondere.
2: No, vabbè, ora rispondo. Secondo i nostri studi, gli extraterrestri hanno scelto l'Arcanada perché dopo aver guardato molti...
1: Come dice?
2: Scusi, sono un po'...
1: Prego, prego, non si preoccupi.
2: Emozionato.
1: No, prego.
2: Perché dopo aver guardato molti nostri film, si sono resi conto...
1: Molti?
2: Scusi, sono un po'...
1: Quanti film? Molti?
2: Tanti, tanti.
1: Molti?
2: Si sono resi conto di quanto è stupido invadere la Terra attaccando gli Stati Uniti, che hanno 6.000 bombe atomiche e l'esercito più potente della Terra, capisce? Allora vengono da noi.
1: E il Giappone?
2: Lo hanno scartato perché non hanno capito che Mazinga Z non esiste. Loro sono comunque... Non sono i professori.
1: Quindi se adesso producessimo dei film in cui l'Arcanada sconfigge alieni lanciando 6.000 bombe atomiche, forse potremmo scoraggiarli.
2: Ci sono i tempi tecnici, hanno già invaso.
1: Quindi allora dobbiamo affrontarli, è l'unica soluzione.
2: Sì. Comunque abbiamo raccolto informazioni sugli extraterrestri,
1: Quante?
2: Molti.
1: E che cosa abbiamo scoperto, dottor Millimerd?
2: Che vengono dal pianeta Ennio, che fa parte della galassia di Rodolfo. Per arrivare fin qui hanno viaggiato per circa 12 anni al triplo della velocità della luce.
1: Ma come hanno fatto?
2: Con delle astronavi a forma di lampadina.
1: È tutto molto più chiaro adesso.
2: Possiedono armamenti a energia protospaziale, fotonica, termonucleare, alogena, contro i quali possiamo solo pregare a Padre Pino.
1: Ma perché vogliono invaderci, dottor Millimerd?
2: Pare che nella galassia di Rodolfo la carne umana produca lo stesso effetto dell'eroina.
1: Accidente! Ma sta dicendo che per loro noi siamo come una droga, tipo una droga, come se fossimo una droga?
2: Esatti.
1: Quindi siamo spacciati!
2: Bellissima, quei complimenti.
1: Non me ne ho neanche reso conto di questo doppio segno. Comunque, tornando seri, dottor Millimerd, questi alieni sembrano indistruttibili.
2: Non del tutto, abbiamo potuto analizzare la fisiologia, i valori della pressione sanguigna e le capacità sessuali agevolate da un organo riproduttivo simile a una zampa del tavolino.
1: E che cosa avete scoperto?
2: Hanno un olfatto sensibilissimo che non è in grado di sopportare il puzzo dell'ascella.
1: Ma dice sul serio, sì. Dottor Millimerd?
2: Quindi non dovremmo far altro che lanciare loro.
1: Loro?
2: Sì, loro contro dei ciccioni sudati.
1: Dice sul serio? Ciccioni sudatissimi?
3: Riuscirà l'Arcanada a scongiurare l'invasione aliena? Davvero gli extraterrestri si possono sconfiggere lanciando loro contro dei ciccioni sudatissimi? Lo scoprirete nella prossima galattica puntata di Dissapori che si intitolerà... Guerre ascellari!

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
6: Lo stufamento?
5: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. No, aspetta.
4: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
7: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
8: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
9: Pronto?
10: Sì, signor Andrea?
9: Sì, sono io, mi dica.
10: Salve, sono Gigi Valli da Conservigi, la contattavo per l'annuncio di lavoro.
9: Madonna, sì.
10: Ti ricordi che te avevo già chiamato tempo fa?
9: Che cazzo vuoi da me, madonna?
10: Aspetta, ascolta, ero nervoso che avevo poche possibilità da offrire, capito?
9: Ho capito, ma tu però non mi puoi dire le parole al telefono, io sto qua che...
10: Vabbè, anche tu hai fatto lo scemo al telefono, quindi già tanto che non ti ho fatto la faccia come un pomodoro. Però comunque, ascolti, io, guarda, ti dico, ci siamo buttati ora su un'altra tipologia di lavoro. Allora, ascolti, stiamo facendo sti corsi di formazione, praticamente. Noi abbiamo fatto degli studi universitari, risulta che chi non lavora di Milano è perché non trova da lavorare, chi non lavora di Bari è un pelandrone di merda e quindi stanno a casa, capito?
9: Pelandrone di merda mi sembra un po' eccessivo. Comunque vabbè, sentiamo che cosa mi dico dopo.
10: Allora, ascolta, io praticamente ho 20 baresi che non c'hanno da fare un cazzo, ho preso dei soldi dalla comunità europea io, quindi in pratica ho messo 20 pelandroni di merda in una stanza e io gli dico due cazzate e praticamente risulta che ho fatto i corsi. Beh, è un modo io per mettermi i soldi in tasca, capito? Si tratta di farmi da assistente a me mentre faccio questi corsi, quindi in pratica ho questi 20 terroni di merda davanti e mi serve uno scemo vicino che mi deve fare delucidazioni, capito?
9: Beh, poi dove si tengono questi corsi?
10: Allora, si tengono praticamente, intanto faccio il test europeo per farti lavorare, io ti farò delle domande e praticamente in base alle tue risposte io darò la possibilità alla comunità europea di assumerti o meno.
9: Ah, ok, tutto chiaro.
10: Adesso, veloce che c'ho anche dalla, c'ho raffreddore, mi soffio il naso, quindi non perdiamo troppo tempo che già mi stai rompendo i coglioni. Allora, ascolta. Domanda numero uno. Nome e cognome.
9: Andrea De...
10: è sposato?
9: Sì.
10: Allora, per caso c'hai dei problemi con dei marocchini?
9: No, mi stanno sul cazzo, ma non ne ho problemi.
10: Allora, hai mai subito delle violenze in ambito lavorativo, tipo, che ne so, schiaffi in faccia, morsi del ciuccio, c***i nei culi, robe così?
9: No, sempre tutto a posto.
10: Ok, c***i nei culi fuori dal lavoro, li fatti mai?
9: No, non mi piacciono a me quelle cose, no.
10: Allora, questa è la domanda cruciale della comunità europea. Allora, sul lavoro, lei si ritiene una persona seria o un buffone di merda?
9: Io mi ritengo una persona seria, come?
10: Dalla voce sembrava un po' un buffone di merda, però vabbè.
9: Sei proprio un fil di puttana.
10: Vabbè, sembrava, senza che esageri, sembrava. Allora, ascolta me, le do l'ok per l'assunzione.
9: No.
10: La sua mansione è quella di assistente ai corsi di formazione, con la qualifica di delucidatore di livello 1.
9: Ok.
10: Quindi mentre io tengo i corsi, lei a me mi dà delucidazioni.
9: Ma che cosa devo delucidare?
10: In pratica, mentre io spiego ai ragazzi, te con la spugnetta mi devi delucidare la cappella.
9: Arrivo, ma vaffanculo, ma la cappella di tua sorella, ma ve ne va a fare in culo, brutto coglione di merda del nord. E si dice così?
10: È uno scherzo, adesso che sto scherzando, pirla. Ti pare che ti faccio delucidare la cappella con la spugnetta?
9: Beh no.
10: La cappella devi farla con la bocca, oppure col culo se vuoi, va bene? Infame di merda, va bene?
9: Coglione, vai a fare in culo, vai, e tornatene a paese tuo, pezzo di merda.
10: Vabbè, se no, se nel caso non sei capace, chiedi a tua madre, che lei è capace a lucidare le cappelle e i cazzi, capito?
9: cazzo di me, ma fa mo che chi ti stramuto, pizza bastarda carnucci, e te pigli ti faccio mal. Va, fa
10: ma guarda sto pelandone di merda, va.

0: Pronto?
1: Sei un buono di cuore, angelo sanguinario.
0: Pronto?
1: Hai forse dimenticato la legge della tana delle tigri? Sei un buono di cuore, angelo sanguinario.
0: Pronto?
1: Hai forse dimenticato la legge della tana delle tigri?
0: Che, sei impazzito? Ti manca qualcosa?
1: Stamane mi è arrivato un ordine dal quartier generale, l'ordine di eliminare il traditore.
0: Ah, e qual è il traditore, lei?
1: C'è una legge ferrea che impone al lottatore della tana delle tigri di mandare il 50% di ciò che guadagna all'organizzazione. Tu non l'hai fatto e dovrai morire.
0: Va bene, tu insieme a me.
1: Niente scuse! Non ammetto errori, capito? D'accordo? Questo è tutto.
2: Uno stronzo.
1: Aspettare?
2: Aspettare, corncati.
1: E cosa? Anche una persona senza paura come te deve temere la vendetta della tana delle tigri. Sei un elemento promettente per tana delle tigri. E questa volta pagherai con la vita.
2: Ok. Cappella.
3: Chi è? Fraffangula mamma, da te stato la puttana lurida.
1: Ok.
3: Ma stronzo.
1: E cosa? Anche una persona senza paura come te deve temere la vendetta.
3: Fraffangulo, stronzo.

0: A cornuto!
1: Niente scuse!
0: A cornuto!
1: E questa volta pagherai con la vita!
0: Tua madre è una grande puttana!
1: Tu non l'hai fatto e dovrai morire!
0: Scemo!
1: Non ammetto errori, capito? D'accordo?
0: Che cazzo di soddisfazione c'hai, stronzo? Stronzo!
1: Questo è tutto.
0: Te rompi il culo, disgraziato.
1: In bocca al lupo.
0: Pronto?
1: Stamane mi è arrivato un ordine dal quartier generale, l'ordine di eliminare il traditore.
0: Tua madre è una grande puttana.
1: Perché?
0: Hai capito, stronzo di merda, che non sei altro?
1: Molto bene.
0: Scemo. Ma mo telefono alla SIP e vede chi è che. La pregna di tua madre, fatti conoscere, ti spacco il culo.
1: Tu non l'hai fatto e dovrai morire.
0: Scemo, stupido, cretino.
1: E questa volta pagherai con la vita.
0: A cornuto.
1: In bocca al lupo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, beh, silenzio, neanche posso iniziare, allora! È una roba vergognosa, è una roba vergognosa. Dicevo, bene, benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che tutte le mamme vorrebbero partorire al contrario. Il George Clooney che beve il caffè corretto Bamba, l'unico inimitabile, l'uomo talmente insuperabile che sa di tonno. Il bellissimo, ma che dico bellissimo, il super bellissimo, signor Infausto! Tagliatevi il cazzo, sì. Schiaffeggiate vicino in onore del signor Infausto, tutti, dai! Sì. Tribunale gonfiabile!
2: Signor giudice, posso fare una domanda?
1: Certo, ci mancherebbe.
2: Ma io servo perché ciò avrei da fare? Non so se... Servo?
1: Ma dai,
2: signore,
1: non
2: so. Signore il coglione, servo?
3: Allora, sì! Allora, sì, andiamo con questo processo, no?
2: Questo si è capito, però.
1: Signor Ercoglione, cosa le è successo? Come mai parla così? Ha fatto un pompino a Luca Giurato, per caso?
3: Ma no, questa figlia di ploia mi ha restato la lingua. Non può fatica a parlare.
1: Mi dispiace, signor Erculone, ma non la capisco. E quando non capisco mi arrabbio. E c'è una sola cosa che mi fa sfogare: una bella scossa della sedia elettrica. Allora, signor Infausto, visto che questo analfabeta non riesce a spiegarsi, ci dica lei, con la sua voce soave, come mai questa merda pelosa l'ha trascinata davanti a questa corte?
2: Sì, allora, un attimo,
1: scorreggiato.
2: Un attimo, signor giudice, che devo leggere il foglio.
1: Bravo.
2: Allora, eccolo qui. Credo che il signor Ercole sia leggermente infastidito dal fatto che l'ho drogato per staccargli la lingua e rimontargliela al contrario. Ma che... Sì,
1: ma... Ma che genio, ma che genialità, ma che sublime inventiva. Mi verrebbe voglia di strapparmi questa toga e gettarmi in ginocchio ai suoi piedi per farle il pompino migliore della sua vita, lo sai?
3: Che schifo, ma che cazzo mi fici, sua figlia di puttana? Prendi in culo, l'hai detto tua madre, l'infame. Porco, la voglia la finire, bastardo. Io ho la lingua al contrario, porca c***a. Cosa di casco sono subito, bastardo. Cosa cazzo direte, io sono contrato così che ho la lingua al contrario,
1: Cosa dice, signor Infausto?
3: Sta dicendo, no, ti capisci quello che sto messendo via del signore? Perché ho un problema della lingua, veramente, non ce l'ho al contrario.
2: La sta insultando, signor giudice. Lo scossi, no?
1: Scossa! Bene, ritorniamo a noi, signor Infausto. Ha per caso dei testimoni da chiamare in sua difesa?
2: Certo, chiamo a testimoniare Dio!
4: Signor giudice, signor Infausto!
3: Questo non è possibile.
2: Adesso ha anche bestemmiato tutto il tempo, bravo.
1: Benissimo. Signor Dio vuole spiegare a questa corte perché dovrebbe assolvere il signor Infausto?
4: Semplice, perché il signor Infausto è bellissimo.
2: Ale!
3: Scusate, non è possibile, questo non è Dio, è un impostore. Non può essere vero.
4: Lo scossi, per favore, signor giudice. Lo scossi.
1: Ma come negarle questo favore, signor Dio? E che scossa sia! Bene, siamo soddisfatti della sua testimonianza. Può andare, signor Dio.
4: Grazie, signor giudice.
2: È inutile che parla.
1: Basta starnazzare, signor Erconato di merda. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, in linea la pubblicità. Ehi, tu! Sei stanco del solito pane che sa di pane?
5: Minchia, l'hai detto, fratello.
1: Vorresti qualcosa di più audace con cui prepararci i tuoi sandwich?
5: Esatto.
1: Benissimo, perché sta per arrivare Pano, il pane che sa di ano.
5: Ed era ora, direi.
1: Pano, il pane che sa di ano.
5: Merda, sei buono.
1: Bene, benissimo, buonissimo. Ho mangiato anch'io a pranzo un pezzo di pano. Un saporino di merda, delizioso. Silenzio, non la capisco, ignorante. Silenzio. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quel rotolo di merda del signor Erculone di avergli staccato la lingua e rimontata al contrario. Ascoltata la testimonianza del maggior deus del signor Infausto, questa corte assolve l'imputato con un risarcimento di 13 milioni di euro.
2: Ma non c'è una voce più limpida che si possa scapire?
1: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 6 anni di reclusione nel cassonetto dell'umido sotto casa di Gigi D'Alessio, obbligo di staccare a morsi tutte le gomme da masticare spiaccicate sui marciapiedi di Milano fino al 2045,
3: non sono neanche vivo,
1: e obbligo di farsi prendere a colpi di cazzo in faccia da un elefante a partire dal 30 settembre 2017 fino al 18 gennaio del 2071. Così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Una bella scossa.
1: Scossa.
2: Venga, signor giudice, venga che le offro un pippotto.
1: Oh, certo, con piacere. E anch'io le offrirò un mio pippotto.
2: Siamo fatti l'uno per l'altro.
3: No, siete fatti e basta.
2: Vatti, capito.
1: Questo l'ho capito, però, signor Erculone. Altro scopo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Torna nel Wonderland lo psicologo Francesco Fallo.
2: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi?
1: Andiamo.
3: Pronto?
2: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Sono il psicologo. Chi sei?
2: Sono lo psicologo.
3: Sono psicologo.
2: Sono il signor Francesco Fallo.
3: Dica tutto, dai il custode.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi?
3: Provi, tu prova a dire che io ascolto tutto, dimmi, nara.
2: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
3: Va bene, ok. Ascolta, ci vediamo stasera al campo.
2: Ciao. Anche se sei un coglione, fallo. Potresti anche non essere un coglione.
3: Ehi, continua.
2: Ma lo sei.
3: Vabbè, dai.
2: Potresti anche non farlo.
3: Vabbè, già ci vediamo stasera, là al campo. Ciao.
2: Se lo vuoi fare, fallo. Vedi? Sei un coglione.
4: Attenzione, il sistema consiglia di chiamare in zona Reggio Emilia. Chiamare ora.
2: Pronto?
5: Basta!
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
5: Psicologolo! Psicologolo!
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
5: Psicologolo!
2: Sono lo psicologo.
5: Psicologolo!
2: L'ho chiamata...
5: Che cosa vuoi, psicologo?
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Che cosa devi fare?
2: Per l'amor di Dio, fai.
5: Per l'amor di Dio, chi sei?
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
5: Che cosa devo pensare? Che cosa devo pensare?
2: Potresti anche non farlo.
5: Porca la... Vai, chiamala la puttana la... Ma chi sei? Chi sei?
2: Sono il signor Francesco Fallo.
5: Francesco, vai, è meglio... Ma è Francesco, vai... Ma chi stai cercando, brussa la... Puttana...
2: Sono lo psicologo.
5: Lo psicologo, perché porca la psicologo.
2: Anche se sei un coglione, fallo.
5: Porca la, ma sarà già un bastardo. La psicologo.
2: Anche se sei un coglione, fallo.
5: Porca la, ma sarà già un bastardo.

0: porco. Vai a cagare, vai a cagare, ci cagherò, vai a cagare, vai a cagare.
1: Sono lo psicologo, vedi? Sei un coglione.
2: Chi è?
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno, sono lo psicologo.
2: Ha sbagliato.
1: Vedi, mi apro.
2: Cosa?
1: Però.
2: Senta, io sono a letto con la febbre, non sto bene.
1: Tranquillo, fallo e basta.
2: Ma fare che cosa?
1: Per l'amor di Dio, fai.
2: Ma che cazzo devo fare?
1: Potresti anche non farlo.
2: Ma porca... Mi ascolti bene. Lei ha chiamato casa lo... Io sono il signor Arnaldo.
1: Vedi?
2: Sono a letto con la febbre. Ha capito?
1: Questo lo dici tu.
2: Sì, questo lo dico io. Porco...
1: Vedi? Sei un coglione.
2: Coglione lo sarà lei.
1: E fallo.
2: No, non faccio nulla, adesso la saluto.
1: E fallo.
3: Wender vorrebbe richiamare il signor Arnaldo, ma ha la febbre e quindi lo richiamerà immediatamente.
2: Ma che cazzo vuole?
1: Sono il signor Francesco Fallo. L'ho chiamata per dirle di farlo.
2: Questo l'ho capito.
1: Vedi? Quindi fallo.
2: Ma che cazzo devo fare?
1: Sei...
2: Le ho detto che sono a letto con la febbre. Non
1: sei...
2: riesco nemmeno ad alzarmi.
1: Sei un coglione.
2: Ma cosa ho fatto per subire tutto questo?
1: Per l'amor di Dio.
2: Mi dica cosa ho fatto.
1: Fai, se pensi di non poterti fermare, fallo.
2: Michele! Michele, ma ti rendi conto che stai disturbando un militare a letto con la febbre? Lo sai che potresti essere condannato a 10 anni di galera?
1: Vedi? Sei un coglione.
2: Madonna santa!
1: Ma se sei coglione fallo
2: Michele,
1: e basta.
2: Michele, sei un codardo! Non fai mai vedere il tuo numero di telefono! Merda!
1: Vede, lei è un coglione.
2: Adesso mi alzo e vado dai carabinieri.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
2: Lo faccio!
1: Potresti anche non farlo.
2: A sto giro, Michele, ti scanno.
1: Vedi?
2: Ma dove cazzo sono le pantofole?
1: Fai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Però, se lo vuoi fare, fallo.
2: Aia! Ah, Dio santo, ho preso con il piede il letto.
1: Vedi?
2: Mi sono rotto le dita.
1: Perché sei un coglione.
2: Porca ma...

0: Lo Zode 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, Florida. Un ragazzo, forse suprematista bianco, entra nel suo college, nella sua scuola superiore, armato, e stermina 17 compagni di classe. Nei primi 45 giorni del 2018, questo è il 22esimo caso di sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. 22esimo! Alla luce di questo, però, vorrei sapere se voi siete favorevoli o contrari ad armare il cittadino. Cioè, voglio sapere se voi italiani vi sentireste più sicuri con una pistola o meno sicuri con una pistola a casa. Andiamo a Napoli, Napoli. Salvatore voleva parlare con me. Napoli.
4: Poi cruciati una grande aluto.
3: Non ho capito, scusi.
4: Una grande aluto.
3: Che
4: ma
3: cosa
4: vuol dire? Siamo a Napoli.
3: Che cosa vuol dire?
4: Ma io ti ho mandato i messaggi l'altro giorno.
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Che cosa vuol dire?
4: Parenzo,
3: quello...
4: dove sta?
3: Parenzo si sta facendo i cazzi suoi. Lei chi è, il suo biografo?
4: No, io ti ascolto la zanzara.
3: Voglio sapere se lei è favorevole alla diffusione delle armi in Italia, esattamente come negli Stati Uniti. Lo è o non lo è?
4: E come fai con le armi? Fatela.
3: Ma lei può parlare italiano, che mi sembra di conferire con Pulcinella? Può parlare nella nostra lingua nazionale, per favore? È capace? Sì?
4: Sì.
3: Ha un titolo di studio, sì?
4: No, chi mi ha domandato?
3: Sì, chi ho domandato, sì. Lei è favorevole o contrario all'uso delle armi?
4: È favorevole alla polizia, sì.
3: Della polizia, quindi secondo lei il privato cittadino non dovrebbe essere armato?
4: Deve fare il corso.
3: Che corso deve fare? Corso Vittorio Emanuele? Che cazzo di corso deve fare?
4: Per sparare, che ne so io.
3: Deve fare il corso per sparare, secondo lei, il cittadino?
4: Certo.
3: E certo, ma secondo lei il cittadino deve

0: essere armato oppure no?
1: No, mica è la polizia.
0: Mica è la polizia, sempre. Non polizia, polizia. Una parente sua, la polisorella della polimamma.
1: Ma Parenzo, dove sta? Io sono...
0: Si faccia i cazzi suoi! Si deve fare i cazzi suoi! Che cazzo gliene frega di Parenzo? È lei che decide... È lei che decide che cosa va in onda nel mio programma. È lei che lo decide.
1: No, lo decide
0: no.
1: Tu.
0: Ecco, lo decide tu, sì, certo. Un'altra lingua, in fenicio parla. Allora, si faccia però i cazzi suoi. Ma lei è innamorato di Parenzo, glielo vorrebbe troncare nel culo?
1: No, ma quando mai? No, io sono della maggioranza silenziosa.
0: Lei è la maggioranza silenziosa, ma meno male che non parla, visto le stronzate che dice.
1: E che sono io, la polizia che ho fatto sparare? Chiamo la polizia.
0: Lei chiama la polizia per qualsiasi cosa?
1: Certo, e chi sono io? Mica sono una polizia, perché...
0: Lei non è una polizia, no.
1: Crucia, ma, cabù,
0: tu... ma lei non ha uno straccio di idea, si rende conto? Lei è la maggioranza silenziosa, ma è una minoranza di teste di cazzo. Non sa che cazzo dice. Ma vada a fanculo lei, ma che cazzo vuole?
1: Ma va a cagare, Crucia.
0: Ma vai ad impiccarti, dai, testa di cazzo, brutto coglione, dai, vatti a sparare in faccia. Anzi, chiama uno della polizia, fatti sparare. Va a fanculo, dai.
1: Sei in merda, ma che ti narice? Io ti ho scritto i messaggi l'altro giorno.
0: Ma non me ne frega un cazzo dei suoi messaggi, San Valentino è passato. Si faccia una sega sulla foto di Parenzo e non mi rompe i coglioni. Vada a spruzzare in faccia una foto di Parenzo.
1: Scusa, hai problemi con i ricchioni, dunque, allora. Cioè, io non so ricchioni.
0: Io ho problemi con... Io non ho nessun problema, a me piace la fica, ma secondo me se uno gli piace il cazzo o il buco del culo, sono cazzi suoi, a me non interessa.
1: Allora che t'ha già dice che entri qualcuno e ti spari in faccia? Boh. Cioè, sì, mi ha chiamato per le pistole, ma che pure.
0: Sì, volevo sapere se lei è favorevole o contrario alla diffusione.
1: Ma no, io sono comunista, quale...
0: Fa bene, a me non me ne frega un cazzo, per me può essere anche trappista o logopedista, non me ne frega un cazzo.
1: Tu sei fascista, Crucia, se sei
0: un... Io fascista, io non sono un cazzo, a me non me ne frega un cazzo, mi fanno schifo tutti, mi sono tutti sui coglioni, io non sono né fascista né comunista, io li odio tutti.
1: Mi piacciono solo i trans, a te.
0: Ma cosa dice, cosa dice? Io vado con la fica, a me piace scopare la bella fica, le tette, la fica vera, capisce? Non quella operata.
1: E vabbè.
0: E a lei che piace il cazzo di Parenzo? A lei piace il cazzo di Parenzo? Le mando una foto del cazzo di Parenzo. Adesso lo chiamo, va bene?
1: No, ce l'ha piccolino.
0: Cosa ne sa lei? Cosa ne sa? Se invece Parenzo avesse una baguette coi coglioni, lei che cosa ne sa?
1: Ma non me ne fotto un cazzo.
0: Come no? Lei è lì che si lecca le labbra. Brutto porco, pervertito, lei è un pervertito.
1: A me piace Parenzo e ascolta Parenzo.
0: E allora se ascolti a Parenzo non mi rompi i coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
1: La trasmissione.
0: Dai, butta giù questo cazzo di Pulcinella, mangia rotti i coglioni, dai. Andiamo a Milano. Sentiamo Enrico. Lei è favorevole ad armare il cittadino italiano?
2: Sì, sono favorevole.
0: Perché? Spieghi.
2: Sono favorevole perché è giusto che qualcuno abbia un'arma per difendersi.
0: Quindi secondo lei il normale cittadino italiano?
2: Per farne buon uso.
0: Qual è il buon uso? Dica.
2: Il buon uso è uno mi entra nel negozio, mi sento minacciato, sì, sento il rischio alla mia vita e gli sparo alle gambe.
0: E se uno entra in un negozio per chiedere un'informazione?
2: Mica entra con la benda in faccia, la pistola e questa è una rapina.
0: Perché scusi, tutti i rapinatori entrano con la benda in faccia. Lei dove vive, scusi? Ai Pirati dei Caraibi?
2: Metti
0: a tacere quella cazzo di voce del satellitare che mi rompe i coglioni. Spiega quel cazzo di satellitare, dai, che mi sta cagando il cazzo, dai.
2: Mi stai cagando il cazzo?
0: No, non lei, la voce del satellitare mi sta cagando il cazzo.
2: Ah, e da dove la prendo, scusi?
0: Non lo so, io la sento sotto di lei. O lei si scopa Siri, oppure è la voce del satellitare che ci rompe i coglioni.
2: Se io entro a casa tua nel cuore della notte.
0: Sì. Ma questo non è entrato però in una casa, questo è entrato in una scuola pubblica. E ha ammazzato 17 innocenti.
2: Ma è sbagliato?
0: È sbagliato, sì, però questo poteva avere una pistola. Allora che quando noi distribuiamo le pistole così ai cittadini, perché lei si sente pistolero, lei si sente un pistolero del cazzo, cazzo di Trinità dei miei coglioni.
2: Pistolero del cazzo.
0: Lei è un pistolero del cazzo.
2: Pistolero del cazzo. È ovvio che se dai un'arma a uno devi fargli anche qualche esame psicologico.
0: Esattamente.
2: Se dai una pistola in mano a un pazzo e lo lasci in giro per la città a sparare le come si
0: certo.
2: Fanno
0: far west. E se il figlio di una persona perfettamente normale prende la pistola del padre, entra in una scuola e fa fuori 17 persone?
2: Il padre è un coglione perché ha lasciato.
0: Ah, il padre che è un coglione. E allora secondo lei, le faccio una domanda, secondo lei in Italia non ci sono coglioni?
2: La voglia.
0: Ah, esatto, allora lei in un paese pieno di coglioni darebbe le armi a questi coglioni.
2: Ma ovviamente la deve tenere sotto chiave. Quando uno sotto è un cacciatore, chiave. Dove cazzo ce l'ha le armi? Mio zio era un cacciatore e le armi ce l'ha.
0: Sì, mio zio era un alpino, ma questo non c'entra un cazzo. Non è che vado in giro io a picozzare la gente. O con la penna nera sul cappello, che cazzo c'entra? Il cacciatore usa il fucile per il suo lavoro, non c'entra un cazzo.
2: Ma dove ce l'ha il fucile durante il giorno? Nel culo, secondo te?
0: No, quella è sua madre, testa di cazzo, dai, butta giù a questo coglione, dai.
2: Vai a cagare, va,
0: impotente. Ma va, impotente del cazzo, dai, infila il cazzo dentro un bazooka, fatti le seghe. In conclusione, devo dirvi la verità, io a questa gente che ho sentito al telefono non gli darei in mano neanche un cazzo di gomma, mi sentirei minacciato da loro anche con un cazzo di gomma in mano. Comunque in Italia il problema delle sparatorie non si pone evidentemente, perché quella con cui ho parlato oggi sicuramente non è gente che è andata a scuola, quindi siamo tranquilli e andatevene a fare in culo. Dai, ciao.
3: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano, stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
3: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito guarda
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che
3: sei un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: era? Tu mi avevi. Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e cap di cazzi. E stai vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Segreto.
1: Servastraccia, Servastraccia, ma dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
2: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi.
1: Ne sbattolano di quello che stai facendo. Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Brutta sguattera.
3: Potrei farle la stessa domanda da. Maniera strana, vi è piaciuta?
4: Bravo, bravissimo. Applausi, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Troppo, signore, grazie.
5: Sublime.
2: No, signora, cosa mi sarei dimenticata?
1: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche.
2: Oh, è vero, il museo. Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu.
1: Idiota, ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale? Oh.

0: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
1: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?
2: Sì,

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo, Bagliardini!
0: Troppo gentile.
2: Cavolo! Oggi è pieno di gente il museo! Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
3: La la la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
3: Bravissimo! Bravo!
1: Non mi è piaciuta, rimedi una volta!

0: la guida del museo! Seguiamola!
1: Deficiente! Lo sai che io è la guida del museo?
0: Avete un trascorso anale?
1: No, in realtà no. Possiamo seguirla.
2: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
3: Potrei fare la stessa domanda.
2: Bravo. Mentre di fronte, ovviamente, è palese, c'è il David di Donatello.
0: Stupendo!
1: Idiota! Non lo sai che io e il David di Donatello abbiamo un trascorso anale?
2: Allora quella macchia marrone sul cazzo non è muffa. Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
0: Davvero? Qual è il segreto?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bravissimo!
3: Intenso!
4: Meraviglioso!
3: Prendi questi gladioli!
5: Basta, basta fiori, grazie.
2: Il segreto di una donna...
1: Non osare!
2: Una donna che...
0: Dici il segreto!
2: Il segreto...
0: No, no, presto! Chiamate un'ambulanza!
1: Idiota! Non sai che io e l'ambulanza abbiamo un trascorso anale?
3: Potrei farle la stessa domanda! Blasfemo!
4: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
1: Bravo!
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Adoro i miei fans!

0: is the zoo, only for you.
1: Nel Wonderland di oggi tornano le voci di Marco Mazzoli, quelle venute malissimo.
2: Attenzione, attenzione! Notizia bomba! A Milano in questo momento c'è lo sciopero dei mezzi pubblici.
1: In questo scherzo Wender userà le voci di Mazzoli per chiamare il lavasecco, perché ha dimenticato il Rolex nella giacca. Sentiamo.
3: Pronto?
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, Rolex, è Rolex. Il mio orologio.
3: No.
2: La giacca l'ho portata 2 giorni fa. La giacca è nera.
3: Si chiama?
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
3: Marco?
2: Sì, signora, mi chiamo Marco.
3: Marco, c'ho due capolo?
2: Sì.
3: E non c'è da qualcosa, eh?
2: Aspetti un attimo. Giornata incredibile a Cappellazzo alla fiera dei mufloni vampiri. C'è un sacco di gente. Per info, lorettagoggi.com. Stavamo dicendo?
3: Io qua non c'ho orologio, io non ho visto.
2: La giacca l'ho portata 2 giorni fa. La giacca è nera.
3: E tu si chiama? Nomi?
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello con le gambe corte e le braccia da gorilla.
3: L'orologio.
2: Quindi non avete trovato nessun orologio?
3: Io qua non c'è nessuno, sicurissimo.
2: Aspetti un attimo. Traffico bloccato sulla A4 per un atterraggio alieno. Quelli di Geopop sono già sul posto. Eccomi, dicevamo? Yeah!
4: Pronto?
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, è il mio orologio.
4: Ma qua niente.
2: Mi scusi un attimo. Lurida lavandaia maledetta. Mi hai trattato così solo perché sei di Torino. Infatti a Torino ci sono in questo momento 15 gradi.
5: Lavasecco. Sera.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei
5: sì,
2: sicuramente
5: pronto?
2: Mi ascolterà alla radio.
5: Sì?
2: Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, è il mio orologio.
5: No, non abbiamo trovato niente. A me no, non so neanche quando è venuto a portarla, mi scusi.
2: Mi scusi un attimo, in questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi, più tardi saranno le 4. Quindi non avete trovato nessun orologio?
5: No, mi scusi, lei quando ha portato l'indumento?
2: Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco dei Depeche, Call Center, Super Disco! E so che si sente quando sclero il telefono. Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
5: Ok. Le chiedevo, mi scusi, quando ha portato la giacca?
2: La giacca l'ho portata 2 giorni fa. La giacca è nera. Attenzione, attenzione! Notizia bomba! A Milano in questo momento c'è lo sciopero dei mezzi pubblici. Yeah! Yeah!

0: Eccomi, dicevamo?
1: Dicevo, quando ha portato la giacca, mi scusi?
0: Aspetti un attimo. Traffico bloccato sulla A4 per un atterraggio alieno. Quelli di Geopop sono già sul posto. Yeah!
2: Pronto?
0: Buongiorno, pronto? Mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca.
2: Magari ci fosse.
0: Mi scusi un attimo, pan di minchia, le nuove barrette al sapore di minchia. Sgranocchia, sgranocchia e fai uscire la cioccolata bianca. Mamma mia che sborra.
2: Vabbè, ora devo andare a stirare perché non ho tempo.
0: Stiri questo gran cazzo, signora. Aspetti un attimo.
2: Grazie mille.
0: Sulla Milano Meda piovono madonne. Chiediamo agli automobilisti di recarsi immediatamente in chiesa. Super Cristo!
2: Ok, va
0: sa,
2: bene.
0: Io sono
2: ciao,
0: uno speaker e devo dire
2: mille.
0: Ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie. Lurida lavandaia maledetta.
3: Ora ci spostiamo. Il Wender segnale si sta direzionando verso il Veneto. Preparatevi.
4: Puntare verso quel camion nero con Satana sul cofano. Inviare segnale.
5: Oui.
0: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
5: Mica che cazzo me ne incuccio.
0: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
5: E ora cosa ne ha dirti, mi porco? Tuo amico non sfigati. Tu sei ancora più sfigato, porco.
0: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
5: Sì, dai, dopo te lo dico, mia temperatura. Aspetta,
0: per esempio,
5: dai,
0: in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque, ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Notiziation!
5: Aspetta, tocca a me adesso, aspetta. Allora, in questo momento viene una persona pecorina qua che secondo me è detto mare e la temperatura sì. Tosso figa le 20 gradi centigradi por...
0: Super disco!
5: Super un cazzo di...
0: Super disco! Yeah! Yeah! Wah! Wah!

0: vai con la droga.
1: Forza la stai andando a riga nel suo cuore. Ti chiamato
0: infarto in diretta.
1: Chiamato, ti strappo il cuore, boia.
0: Super di
1: ti strappo il cuore con una mano di
0: super pippata.
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
3: Stupido, stupido.it.
4: Ehi, Erburbio!
5: Dimmi già una stapestio!
4: Aspetta che chiamo anche Tarbelbelbolb.
5: Sono Tarbelbelbolb, mi avete cercato?
4: Ma ragazzi, ragazzi, ho trovato un oggetto imperdibile!
5: Alludi forse a quei tre mattoni della porta sacra del giubileo del 1975?
4: Li hai visti anche tu?
5: Era impossibile che non mi ci cadesse l'occhio, è un'offerta sensazionale!
6: Hai detto porta santa?
5: Sì!
6: Sono imperdibili! Sono imperdibili!
3: Stupido, stupido.it.
7: Pronto?
8: Messer Giorgio?
7: Pronto?
8: Messer Giorgio?
7: Sì?
8: Sì, sono il cavaliere dell'abate Monsignor La Favella.
7: Pronto?
8: Sì, mi sente?
7: No, non sento, chi è?
8: Sono il Monsignor dell'abate, cavaliere della Terga.
7: Sì?
8: Chiamo in merito ai reperti.
7: Quali reperti?
8: Ai mattoni.
7: Ah, mi dica?
8: Mi dica lei.
7: Cosa?
8: Dei mattoni.
7: Beh,
8: quanti ori vuole per i mattoni?
7: Ori?
8: Sì.
7: Ma chi è? Non ho capito.
8: Pronto?
7: Sì, chi è che non ho capito?
8: Mi dica per gli ori.
7: Senta, lei, mi sa che, visto che, che chiama con un numero privato, penso che sia una persona poco seria, la saluto.
9: Lasci parlare me, cavaliere, mi sente?
7: No, la sento più.
9: Sono il cavalier Giorgione, puttano
7: sì.
9: della sega, mi sente?
7: Come?
9: Siamo interessati all'acquisto dei suoi mattoni.
7: Allora?
9: Volevamo sapere quanti danari vuole per questi mattoni.
7: Ma c'è l'ha letto l'annuncio?
9: C'è scritto offerta, non viene specificato quanti danari.
7: E allora lei, se ha letto offerta, faccia un'offerta.
9: Le offro tre cavalli, due asini e quella...
7: E un vaffanculo.
10: Allo?
7: Allo? Non sento Allo? Più.
10: Sono Lord Munifico Pipparoli, cavaliere dell'ordine sì. del coppolo.
7: Ho capito, allora vieni e fammela una pippa.
10: Intendo perfezionare l'acquisto di questi tre sacri oggetti.
7: Ho capito. Pronto.
10: Or dunque.
7: Pronto.
10: Or dunque.
7: Pronto.
10: Villico, porta rispetto a Lord Munifico Pepparoli e abbassa lo tono della tua voce, poiché io sono cavaliere di Malta ed anche pure di Cipro.
7: Tu sei uno stronzo e vedi da andare a fanculo.
10: Vile, vile, tu mi vilipendi orso.
7: Ciao.
10: A singolar tenzone ti svito.
7: Non te sento più, cretino.
10: A singolar tenzone ti invito, brutto stronzone. Domani allo sorgere del sole noi incroceremo i nostri spadoni per vedere chi di noi detiene la sacra giustizia in codesta disputa. E siccome io sono Lord Munifico Pepparoli, cavaliere dell'ordine del coppolo, io batterò te e rapirò la tua famiglia e stuprerò le tue donne e mi impossesserò del tuo maniero e tivi e gli brucerò. Allo culo devi andare.
4: Ma chi è? Ma chi è? Sto fenomeno.
10: Bellissimo.
4: Madonna.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: In questo Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone, un classico degli scherzi telefonici perché funziona sempre. Andiamo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi è?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
3: Chi sei?
4: Io sono un amico da tuo fratello.
3: E chi sei?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa.
3: Ma vedi che hai sbagliato.
4: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
3: Ma chi sei? Posso sapere chi sei?
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
3: Ma che cerchi tu?
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
3: Ma che cosa?
5: Ma non c'è bene! Bello, non sei neanche della nostra città, lascia perdere, ciao!
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo...
2: Da richiamare immediatamente.
3: Pronto?
4: Oh!
3: Pronto?
4: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
3: Ma chi sei?
4: Un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, sì. Guarda.
5: Ma in Polonia? Ma quale Polonia?
3: Ma chi cerchi? Ma chi cerchi? Sapere il nome di chi cerchi?
4: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Oh!
3: Tua sorella, chi sei?
5: Senti, noi non possiamo perdere tempo. Stiamo lavorando, va bene? Questo è un ufficio, per favore non chiamare più, ciao.
4: Ci sentiamo allora.
5: Ma chi è la mia? Addio.
4: Va bene.
2: Presto Wender attiva la funzione vendetta.
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
3: Pronta?
4: Oh!
3: No, devi smettere, va bene? Io non conosco nessuno e non voglio avere a che fare con le persone strane,
4: no,
3: va bene? Devi non parlare più perché mio padre fa il carabiniere. Non ci perdo niente a venire a più addossare, va buono?
4: Ci sentiamo allora.
8: Ciao.
2: Attenzione, perché il prossimo essere vivente è veramente da buttare nella spazzatura.
9: Pronto?
4: Pronto?
9: Pronto.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
9: Ciao.
4: Io sono un amico da tuo fratello.
9: Ma chi è?
4: Niente, no, ho chiamato per dire...
9: numero.
4: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
9: Ma che ne so, ma ha sbagliato il numero.
4: Oh.
9: Perché non lo so con chi può parlare.
4: Senti.
9: Ma
4: te,
9: ha sbagliato
4: esempio...
9: numero.
4: Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe? Senti. Senti, eri intracciabile?
9: Ma chi è rintracciabile?
4: Eri intracciabile?
9: Chi è?
4: Eri intracciabile?
9: Chi è rintracciabile?
4: Ma eri peripe da qualche...
9: Riposare.
4: Ci sentiamo allora.
9: Ah, vabbè.
4: Va bene. Ciao.
9: Ma
2: andiamo a colpire un piccolo paesino in provincia di Perugia.
10: Pronto?
4: Ciao, sono Enzo.
10: Enzo il benzinaio?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
10: No, non ci conosciamo.
4: Io sono un amico da tuo fratello.
10: Quale fratello?
4: Niente, no, ho chiamato per dire
10: una
4: cosa.
10: Ma quale fratello?
4: Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana.
10: Ma che
4: cazzo? Nel senso,
10: ma chi è lei?
4: Siccome mi si è creata una situazione
10: me lo
4: strana.
10: Vuole dire?
4: Nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
10: Ma si fermi.
4: Un viaggio che mi ero organizzato
10: perché
4: un po'.
10: Perché non ci sto capendo un cazzo.
4: No, l'hai detto.
10: Ma e cosa ho
4: io
10: detto?
4: Dietro, l'hai detto?
10: Ma che cazzo ho detto io?
4: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
10: Ma che cazzo me ne frega a me del suo viaggio in Polonia?
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
10: Ma porca.
4: Ma
10: quale fratello?
4: Parte.
10: Ma lei è matto!
4: Era intracciabile? No, ma perché se io lo so prima mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza...
10: Mi ascolti molto bene, ma stia attento, perché non mi ripeterò. Qui non c'è nessun Enzo. Io mi chiamo Arnaldo e lei mi ha chiamato a casa mia.
4: Certo.
10: Ok? Ora la saluto perché devo finire la zucca di legno.
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci? Cioè nel senso
10: ha capito?
4: Che senti,
10: lei mi sta disturbando.
4: Senti... Oh,
10: lei
4: senti,
10: mi sta rompendo
4: Martì,
10: i coglioni.
4: Esempio, una cosa del genere, cioè ti interessa.
10: Porca Michele. Michele, sono andato dai carabinieri,
4: certo,
10: per farmi dare il tuo numero di telefono, ma non me lo danno.
4: Certo,
10: ma ho saputo che vai tutti i giorni al campetto di calcio a sparare i petardi.
4: Ah.
10: Pensa quanto sei stronzo.
4: Ah.
10: E vicino a quel campetto c'è una cabina telefonica.
4: Certo, certo.
10: E quella è la cabina da dove mi chiami.
4: No, ma senti, no, per
10: da casa mia sono 4 chilometri. Io 4 chilometri li faccio in un secondo.
4: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
10: Michele, te sei malato! Io te l'ho già detto!
4: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare.
10: Il girocollo te lo faccio io con una chiave inglese. Te la svito quella testa di merda.
4: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna,
10: no!
4: Girocollo, tipo mare.
10: Tu non stavi dietro di me. Vabbè. Da nessuna parte.
4: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi
10: che c'avevi... Ma che cazzo stai dicendo?
4: Vabbè.
10: Ora vattene a fanculo.
4: Ci sentiamo allora.
10: Ci sentiamo un paio di coglioni.
4: Beh, ancora a casa stai?
10: Sì, sono a casa. Porco...

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: Ma papino, ma stai piangendo?
3: No, ma che dici? Sono felicissimo.
2: Beata a te, lo sai quando sarò felice? Quando vincerò il premio Nobel.
3: Ma il premio Nobel? Ma forse non è un tantinello fuori portata per te.
2: Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina di 700 metri quadrati che farà vincere il premio Nobel.
3: Ma non lo so, per progettarla ti serve un posto di 700 metri quadrati.
2: Tipo il parco.
3: No, il parco.
2: Ciao, ciao. Ciao Crusca.
4: Ehi, Ferrandello carissimo amico mio. Com'è? L'hai progettata la macchina?
2: Ancora no.
4: Beh, però il parco è a 700 metri quadrati precisi, Così ti fai un'idea, io lo dico per te.
2: Un'idea di come fare la macchina?
4: No, Fernande, un'idea di quanto cazzo sei sfigato. Che tuo padre fa il pigliaschiaffi perché è un morto di fame, Fernande, capito? Pa, pa, pa.
5: Allora, Marianella, lo vuoi fare il pigliaschiaffi, eh?
3: Ma, signor Rambaldi, che lavoro sarebbe?
5: Ma è semplicissimo. Tu devi accompagnare in giro una persona che ha la sindrome di Tourette.
3: E sarebbe?
5: È una persona perfettamente normale, che però ha degli scatti improvvisi e motivati in cui rivolge a tutti insulti e parolacce. Capito, pirla?
3: Non l'hanno ancora assunta lo Zoo di 105?
5: Comunque, il lavoro consiste nel prendere schiaffi in faccia al posto suo. Va bene?
3: Non so, mi sembra veramente degradante.
5: Se no, queste 1000 lire in un'unica moneta da 500 le do a...
3: Accetto, accetto!
6: Mi scusi, signora, saprebbe dirmi che ora... Puttana di merda, spero che muori!
7: Ma come si permette?
3: Aio!
6: Bravo Mariottide, incassi costile, brutto stronzo schifoso.
3: Aio, ma per caso c'è un extra per gli insulti?
6: Ma vaffanculo.
3: Lo prendo per un no, ma lo sa che questo parco mi sembra familiare? Così all'occhio misura proprio 700
2: metri. Papino, che ci fai qua?
3: Io, no, niente, io...
6: Stiamo facendo una passeggiata, terrone di merda.
3: Aio.
2: Ma allora è vero che fai il pigliaschiaffi?
3: Ma no, io... Mi avevi detto che volevi vincere il premio Nobel, vero? E allora io ti ho portato un fisico.
6: Ferrone rachitico scemo di merda.
2: Ma che fisico è? È volgare, insulta.
3: Ma no, è il classico fisico bestiale.

0: Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
2: dell'Oceano Indiano.
4: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
5: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
5: Una business relationship. Una business relationship. Una business relationship.
4: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
5: Lisen, no.
4: Lisen.
5: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane.
4: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay?
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
5: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
3: ma
6: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus, alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
6: No,
5: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
6: Che dici? No.
4: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
5: Theft
4: e al Grand Theft Auto Libertiamoci
6: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensalo solo nel bordo di Bitonto.
5: Bitonto. Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Burger?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
8: Vorver.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi
10: coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
8: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
5: Rover?
8: Rover
5: Vogue.
8: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
8: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
5: la
10: non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: sei Nihira. È un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. Ma non quella marina, no! Gli piace il pesce rosa! Sì! È ricchione! E sì! Le nuove avventure di Sanpei!
1: La carpa! La carpa! Sto dormendo, sono felice!
2: Ehi! Sveglia, nipote di merda! Sveglia! Chi dorme non piglia pesci!
1: Nonni Pei, che succede? È scoppiata la terza guerra mondiale, nonno!
2: E la scoppia nel culo la terza guerra mondiale? Sono già le 4 di mattina! Devi andare a pescare il lavativo di merda!
1: Ma Nonni Pei, io odio pescare! Mi sfracelli i maroni! E sono pure allergico al pesce! Perché non posso andare a scuola come tutti i ragazzi della mia età?
2: Cazzate! La scuola è per le troie froci! Tu sei troia per caso?
1: Beh, troia no, ma forse è un po' frocio!
2: Cosa? Guarda che ti strappo l'orecchio, nipote di merda!
3: Scusate, sono il regista della serie, ma perché gridate tutti, po***a?
1: Perché a furia di stare tutto il tempo sul lago a pescare e a stare nel silenzio abbiamo perso il limitatore, non sappiamo qual è il volume giusto, perché viviamo tutto il tempo da soli nel silenzio di merda dei laghi, quindi non capiamo qual è il volume giusto.
2: Dai forza, tu monoressico, poche storie, al lavoro. Ti ho anche costruito una nuovissima canna da pesca, guarda.
1: Ma non mi pei, questo è un ramo attaccato a un laccio della scarpe, non pescano mai niente con sta cosa.
2: Costruttore di canna da pesca! Guarda che ti piscino le orecchie!
1: No, no, è bellissimo, una canna stupenda, nonno! Sono certo che prendono centinaia di pesci! Tanti!
4: Perché gridano?
5: Mica due dementi! Due coglioni in casa!
2: E torni mani vuote, stasera ci mangiamo quelle cotolette che è al posto delle orecchie!
1: Minchia, che due coglioni, sono qui a due ore e non ho preso niente! Non riesco a regolare il volume! E silenzio, che mi ansia!
6: Sanpei! Ma che sorpresa! Non pensavo di incontrarti proprio oggi che mi sono depilata la patata!
1: Sai che non ti sento, puoi urlare!
6: Dai!
1: Non ho capito, veramente!
6: E tocca a te!
1: Cosa?
6: L'ho già detto la mia battuta!
1: Ah, stai seguendo il campione proprio preciso!
3: Sto pescando, se gridate si spaventano i pesci.
1: Ah, ecco perché non peschiamo mai un cazzo! Ma mi devi scusare, a furia di stare sul lago sempre da soli? Non sappiamo regolare le voci, hai capito?
3: Sì, ma stai ancora gridando, mi vanno via tutti i pesci.
1: Lo so, più forti me, mi devi perdonare, non riesco proprio.
3: Abbassa il tono, anche la squilibrata prima che gridava è arrivata.
1: Ma là perché ci frequentiamo, capito? Vabbè, comunque ci mancava proprio sta zoccola, bastarda. Yuri, lasciami in pace, sto cercando di pescare.
6: Ma perché non fai una pausa e lanci l'amo nel mio stagno dell'amore depilato?
1: Vattene, lo vuoi capire che sono frocio?
3: Scusate però, allora non bisogna gridare, secondo, se gridi non peschi un cazzo, allora è meglio che vai a infilare il tuo salmone nella fregna qua della berciatrice e mi lasciate pescare per i cazzi miei.
1: Scusa, ma io ti ho dato confidenza quando sono venuto qua al lago. Stavo per i fatti miei, ma che vuoi? Non ho capito, sto parlando con la mia ragazza.
3: Stai gridando e mi scappano i pesci.
1: Guarda che stronzo, ha fatto scappare i pesci, che cazzo gridi?
6: Dai, meglio, a me piacciono i froci.
1: Vai via! Cazzo infame, vai!
6: Ah, sei cattivo, Sanpei! Mi hai fatto piangere. Ora mi devi asciugare le lacrime col cazzo.
1: Vuoi urlare di più che non ho capito cosa hai detto?
6: Ho detto che sei cattivo, Sanpei! Mi hai fatto piangere. Ma sei sordo?
1: No, ma te ne vuoi andare che mi fai scappare i pesci?
3: Ballo!
1: Non si pesca un cazzo in questo stagno, Vengo qua da 18 anni! Che palle!
7: 6 ore dopo.
8: Buongiorno, Sanpei! Vedo che abbiamo avuto la stessa idea!
1: Guarda, ma Meno male che sei arrivato tu, mi annoia a morte. Sono qui da una torre, non ho preso un cazzo.
3: Scusate, però adesso arriva pure il quercio. E la puttana, il quercio. Io sono qua a pescare.
1: Ma tu lo conosci a questo?
4: Ma che cazzo lo conosci a questo qua? Non l'ho mai visto. La pesca è così comunque. A volte ne prendi tanti, a volte non ne prendi nessuno.
1: Ma sai, ma sono 18 anni che non ho preso mai una carpa.
4: E capita.
1: Ma però non bastonare a mani vuote. Se no, dopo i pei. I pei, come cazzo si chiamano, nonno? Mi cagano le orecchie.
4: Vabbè, vediamo se ho più fortuna di te. Preso!
1: Oh!
4: Preso!
1: Oh!
4: Un altro!
1: Uè, stronzo! Ma te ne vuoi andare? Oh?
4: Non sento!
1: Eh?
4: Non ho capito!
1: Ho detto stronzo! Te ne vuoi andare?
4: Tieni, Sabetti, ti regalo la metà dei pesci che ho pescato! Così tuo nonno sarà contento di te!
1: Ma perché gridi?
4: E gli ho tolto di voce, tranquillo!
1: Davvero, grazie, quercio, grazie! Cosa posso fare per te?
4: Beh, se avessi voglia di prendere un pesce in più, magari uno rosa!
1: Aspettavi altro, froccio di merda! Adesso va meglio!
2: Quanti! Sono tantissimi, bravo! Io credevo che non avresti preso un cazzo!
1: Beh, in realtà un cazzo l'ho preso,
2: Cosa?
1: E tu? Vai subito fino a casa!
3: Va che suo nipote l'ha presa nel culo, glielo dico,
4: Però per 3 pesci!
3: Sì, per 3 pesci si è preso il pesce nel culo.
1: Ah, ma che se non deve mai chiamare i carabinieri,
7: Ma poi a Tokyo chiamo i carabinieri.
0: E sì, le nuove avventure di Sanpei.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Il Wonderland di oggi vi riporterà nel passato, utilizzando le voci di un classico film italiano, Bianco, Rosso e Verdone, con Carlo Verdone. Andiamo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi è che parla?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Mio fratello?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè...
3: Guarda che mio fratello è neanche do, rompi i miei coglioni adesso che perché io sono stufo.
4: Ma eri pericolo da qualche parte. Eri intracciabile?
3: Ma chi? Mio fratello non ce l'ho.
4: Certo.
3: È morto mio fratello.
4: Ci sentiamo allora. Vabbè.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
5: Di.
4: Io sono un amico da tuo fratello.
5: Bene.
4: Senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
5: 80.
4: Ah. Vabbè.
5: Ciao.
4: Ci sentiamo allora.
5: Arrivederci.
4: Va bene. Ciao. Ciao. Pronto?
5: Pronto.
4: Pronto? Io sono un amico da tuo fratello.
5: Sì.
4: Ma eri peribile da qualche parte?
5: Come?
4: Eri intracciabile?
5: Chi è?
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
5: Ma lei da dove telefona?
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: Ma vaffanculo!
4: Va bene.
2: Ma attenzione, perché ora vi faremo sentire una telefonata del 2009, quando Wender chiamò Paolo Noyes. Sentiamo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Sì.
4: Senti, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Ma mio fratello Vincenzo?
4: Ma è reperibile da qualche parte?
3: Non hai solo il cellulare, scusa.
4: Eri intracciabile?
3: Sì, se lo chiami sul cellulare, sì.
4: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
3: No, io non posso spostarmi per lavoro, poi non so neanche chi cazzo sei, chi sei?
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo, certo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te, quanti anni c'hai?
3: Ma vaffanculo, Wender, figlio di
4: Ci sentiamo allora.
3: Ma hai inculato, bastardo! Mi hai inculato, figlio di puttana!
2: Per chiudere, andiamo a rompere le palle allo strillatore del Vesuvio.
6: Pronto?
4: Pronto? Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono Enzo.
6: Medeghi?
4: Chi? Enzo, grazie.
6: Renzo?
4: Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo.
6: Renzo?
4: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello quindi... che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
6: Tipo chi ti è morto e stramorto e vivo, eh?
4: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché non rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti.
6: Bastante.
4: Allora andate...
6: Se no tu vai a denunciare?
4: No, l'hai detto.
6: I giri urbani tu vai a denunciare.
4: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'è... Pronto?
2: Vai, Wender, non ti fermare al primo ostacolo. Fagli la testa gonfia di voci. Vai.
4: Pronto, Amedeo?
7: Chi è?
4: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
7: Uochi te stramorte viva, mezzo Amedeo, uochi te morte viva.
4: Perché c'è un progetto abbastanza...
7: Io mi chiamo dottor Rocco Strappacazzi.
4: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
7: Uochi te stramorte viva, via.
4: Ciao, ciao.
2: Chiudiamo qui il Wonderland. O lo massacriamo ancora. Bravissimi, così mi piacete.
4: Pronto? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di...
7: Chi è? Ma chi è?
4: Io sono un amico di tuo fratello.
7: Che ci siamo conosciuti a fango, a chi te sta morte
4: bivo? Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè...
7: La madre, il padre, il nonno, tua sorella, mi li sono tutti in una notte, con la finestra morte vive. A tua sorella gli gli occhi proprio. La faccio diventare normodotata con la finestra morte vive.
4: Certo, d'accordo, certo.
7: Con la finestra morte vive. A tua sorella gli gli occhi proprio. La faccio diventare normodotata con

0: Ci sentiamo allora.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Bacca Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Uno, due. E uno, due. E uno, due. Ah.
2: Pau, pau, zolongane con l'accento meridionale che nella serie non parlava. Bravo vecchio orso, finalmente hai imparato a contare.
1: Imparato a contare la vita tua madre, eh? Quella che si è fatta mettere il cazzo per poter contare fino a 11. Mi sto scaldando, cerco di pulci. Fra poco vado in piscina io.
2: Ah, bravo Pau Pau, alla tua età è importante fare sportis.
1: Alla tua età la vuoi dire a tuo nonno, eh? Quello che prende la pensione nel culo. Dai, metti dei coglioni che sono già in ritardo qua.
3: Ciao nonnino mio rugosissimo.
1: Rugosissimo la vuoi dire a tua madre, eh? Quella che ha preso così tanta s*** in faccia che ha le zampe di gallina bianche. Dai, stroiati da qui, mignotta delle nevi. Devo andare in piscina io.
3: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a far diventare il tuo clitoride presidente del Ruanda. Tu stai qui e metti l'embargo a tutti i cazzi, chiaro?
2: Bau, bau, ma che succede? Che succede? Accidenti. Hai lasciato il frigo aperto da 5 anni? Per caso? Che proprio è il tipico odore del tramezzino che è morto decomposto con dentro una persona morta. Con i vermi che gli stanno mangiando gli altri vermi. È proprio il tipico odore di formaggio, però lasciato al sole di agosto in spiaggia sopra un barpone morto, inculato da 4 delfini tutti morti, marci, merda.
4: Ciao Heidi!
2: No, è lui. Figlio di p***a, marcio di m***a che puzza di piedi, porca.
4: No, però Paolo, non c'è scritto così però. C'era scritto il bambino con i tarzanelli al posto della forfora.
3: Ciao Peter!
4: Ma Heidi, che succede? Le caprette hanno smesso di brucarti la patata?
3: Uffa Peter! Vecchio orso è andato in piscina senza di me.
4: Ma che merda sto vecchio orso. Tranquilla, dai. Per fortuna porto sempre una piscina nelle mie mutande.
3: Davvero?
4: Certo, tuffati, tanto si tocca.
3: Vai. Subito, Peter.
4: Ecco, vedi, sì, vedi che si tocca. Vedi che si tocca. Brava.
1: Staccati, puttana.
3: Scritto nippo a tale.
1: Cosa fai come le negre?
3: Vecchio orso, non dovevi andare in piscina?
1: Sì, sto aspettando la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, ma lei si sbaglia. Mia nonna non sa nuotare.
1: Ah, ecco perché così prova a ingoiare la
5: Ma vecchia.
4: Dai ragazzi, basta. Vero?
3: Io mi disso.
5: Ma fa terone di merda!
2: Vattene da questa montagna!
5: Fan. Ovviamente Marco, queste sono parti superflue.
4: No, mettile Marco, così
5: abbiamo utilizzato per fare due allegre risate nello staff.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 1974 nasce a Torino un mostro. Un mostro che negli anni è rimasto sepolto nel suo corpo.
2: Madonna mia, madonna.
3: No.
1: Lui è un taxista e quando viene chiamato per una corsa porta le sue vittime in tangenziale a sentire il vento che lo trascina.
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
1: Tornano le nuove telefonate di Tony Termosifone.
5: Vabbè, oggi ti entro dentro la vetrina con la macchina, te lo dico io, vedi come mi vedi.
1: Lui è Tony Termosifone. Wender, essendo diabolico, chiamerà un amico di Tony Termosifone.
6: Pronto?
7: Comunque sei venuto a Torino, potevi chiamare, così ti davo uno schiaffo in faccia e me ne andavo.
6: E mentre sei venuto a Torino con numero sconosciuto, no?
7: Ti può sapere dove cazzo sei?
6: Che cazzo vuoi da me, mica? Sono sei mesi che non ti fai sentire, si può sapere dove cazzo sei. Dove cazzo sei tu?
7: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
6: Sconosciuto, pezzo di merda, mica ti prendo veramente, mica ti mangio il colon. Sai il colon? Te lo mangio. Lo faccio ai ferri, minchia, te lo mangio.
7: Mi sta scoppiando il cervello.
6: Sei magro, non hai neanche la merda nello stomaco, minchia. Niente.
7: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
6: Ma che cazzo stai dicendo? Ma chi cazzo sta bloccando? Sì,
7: porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
6: La sera o la sera ti fai di eroina, minchia, di giorno, boh. Hai un'altra vita, no, o se no non si spiega.
7: Minchia, Tony Termosifone si scalda in un minuto. C'è i neuroni che ormai sono in vacanza. I neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta. Vuoi stare zitto?
6: Tu vuoi stare zitto, pezzo di merda. Fai attenzione, devi fare attenzione.
7: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
6: Guarda, ti prendo, ti leggo tutto e ti faccio mangiare.
7: Continua. Te lo do io il silenzio. Te lo do per l'eternità il silenzio. Testa di merda, mi sta venendo veramente la testa a forma di cane. Mi caccio il Doberman, sai quando spinge.
6: Quando la mattina ti svegliavi che suonavi la tromba, te la faccio suonare su per il culo la tromba, che tanto ti piace pure.
7: Devi aiutarmi. Continuano ad aiutarmi, io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo, aiutami! Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
6: Guarda, io vengo là, ti giuro, ti prendo, ti incapretto e poi ti butto nel po.
7: Vuoi stare zitto?
8: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
0: Il camionista veneto.
9: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattiva.
10: Pronto?
7: Ti può sapere dove cazzo sei?
10: Sono tu qui, porco.
7: Vuoi stare zitto?
10: Aspetta, porco. Aspetta un attimo.
7: Dentro col taxi. Dentro la Cimboldi e vi piglio tutti sotto, tutti. Testa di merda.
10: Aspetta, porco.
7: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo? A me mi scoppia il cervello, ti piglio sotto, il 21 ti prendo sotto.
10: Anche vigliacca.
7: Vuoi stare zitto? Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
10: Aspetta.
7: Madonna, che nervi, che nervi!
10: Aspetta, aspetta. Ci vuole un po'. Passami la roba, va.
7: Non mi devo più far vedere. Vabbè, oggi ti entro dentro la vetrina con la macchina, te lo dico io, vedi come mi vedi. Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
10: Ci facciamo la tirata, poi torniamo a fare. Aspetta.
7: Continua a non rispondere, continua. devi aiutarmi. Continuano ad aiutarmi. Io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo, aiutami! Ma senti il vento!
3: La senti la coca! La senti la coca! Che mi sta arrivando! Troia! Neanche un bambino in parte, porco!
7: Questa è...

0: Che Torino di... Che non ti parlo! Questa di...
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Dottor Pterodattilo, mi dica, come sta donna Ruanda?
3: L'esplosione a Villa Calabria le ha procurato un'emorragia anale che avrebbe potuto ucciderla. Fortunatamente il suo ano è insolitamente largo e abbiamo potuto operarla con estrema facilità.
2: Quindi sono stati i suoi trascorsi anali a salvare la vita?
4: Potrei farle la stessa domanda e non so perché sono qui.
3: Sì, ma la situazione è ancora grave e con ogni probabilità, una volta risvegliatosi dal coma, non sarà più in grado di avere trascorsi anali.
2: Oddio! Ma è una notizia terribile!
5: Quale notizia terribile, plebebete?
4: Potrei farle la stessa domanda? La domanda... Pensavo di metterle su un jingle.
2: Donna Ruanda! È sveglia! Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
4: Pterodattilo. È dottor Pterodattilo.
5: Lo sapevo io.
2: Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
3: No, servastraccia! Donna Ruanda non si è svegliata, è in coma parlante.
2: In coma parlante?
4: Potrei farle la stessa domanda! Non so perché, perché ho colto. Però gliela faccio, se vuole.
3: Sì, donna Ruanda, può parlare, ma è ancora tecnicamente in coma.
6: Cosa ha detto quello, scusi?
4: Potrei farle la stessa domanda e questa volta avrebbe senso.
2: Oddio! Non si allarmi, donna Ruanda! Il dottor il dottor Pterodattilo la guarirà!
4: Ma guarda che non è Harry Rotter. Ptero,
5: ok. Il dottor
7: il dottor Pilocazzo
4: Parnermovost.
5: Che bastardi che siete. Dai, sì.
2: Il dottor Pterodattilo.
8: Ptero.
4: Ptero.
5: Aspetta, faccio piano.
4: Sì, sì.
9: Si emoziona a guardarmi.
4: Vai sereno.
5: Squadra, sono innamorata, non so.
4: Minchia.
2: Il dottor Pterodattilo la guarirà.
5: Cretina. Non lo sai che io e il dottor Pterodattilo abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda, ma visto il dottor Pterodattilo, sto per vomitare.
5: Servastraccia, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo scoprire chi ha messo la bomba a Villa Calabria. Il mio segreto è in pericolo e nessuno deve scoprire il mio...
0: segreto!
2: Non si preoccupi, donna Ruanda. Vado subito a chiamare l'investigatore privato.
5: Idiota. Non lo sai che io e l'investigatore privato abbiamo un trascorso orale?
2: Come facciamo a scoprire l'identità dell'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda. Posso andarmene? Perché sono ancora qui con voi in ospedale?
5: Ti hanno cagato nel cervello da piccola? È ovvio, no? L'attentatore riproverà a scoprire il mio segreto e noi gli tenderemo una trappola.
10: Bene, entregami tuo amore.
5: Ti abbiamo sgamato, attentatore. Straccia, accendi la luce.
11: Uè, accendi la luce, lo voglio la tua nonna, eh? Quella che cercava cazzi a tentoni!
5: Vecchio orso! Quindi sei tu l'attentatore!
4: Potrei farle la stessa domanda!
11: Uè! Stessa domanda da tuo padre, eh? Quello che aveva i peli delle ascelle sulla cappella! Calma, vecchio del cazzo! Ho solo sbagliato stanza! Cercavo la nonna di Peter!
2: Quindi non sei qui per scoprire il segreto di donna Ruanda?
11: Ma no, stracciacazzi! Il segreto di donna Ruanda, già lo conosco io!
2: Davvero? E qual è?
5: Non osare, vecchio orso!
11: Allora, il segreto di donna Ruanda è... Lo vai dire a tua madre, eh? Quella che si chiama il c***o sull'isola che non c'è!
2: Ma...
4: Potrei fare la stessa imprecazione! Ma non lo farò! Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: Manco un anno, Leo.
5: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Ma ce n'è 75.
4: Ah, allora, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione,
5: dico,
4: 900
5: euro. È possibile 900 euro? Hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dimmi una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 3.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: adesso
4: milioni.
5: Adesso devo arrivare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao Ricky.
4: Ciao.

0: dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
1: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. La Madonna. Appartenente alla famiglia dei camelidi, la Madonna deve il suo nome all'enorme pene coperto di lana. Si narra infatti che i primi coloni spagnoli giunti sulle Ande, quando gli videro il cazzo per la prima volta, esclamarono la Madonna, appunto. Tucanotto. Volatile dal caratteristico lungo becco arancione, il tucanotto è molto pratico per risalire il rio delle Amazzoni. Basta catturarlo, soffiargli in culo e comincia a galleggiare, ospitando fino a 4 persone. Formichierpes. Grazie alla caratteristica lingua lunga, il formichierpes cattura gli insetti e gli attacca a una malattia virale. Nandudu. Grasso uccello delle praterie, il Nandudu è metà struzzo e metà cane di Berlusconi. Tacchino a spillo. Gli esemplari maschi del tacchino a spillo si travestono da femmine per trarre in inganno i rivali in amore. Ma non è l'unico caso in natura in cui pensi di trovare una femmina e invece trovi un uccello. Puma Thurman. Agile felino della foresta, incredibilmente somigliante ad un paio di scarpe da ginnastica di un'attrice di Hollywood. Pinguissimo. Uccello delle distese antartiche, il pinguissimo è grasso da fare schifo, ma non ti vergogni, ciccione di merda col becco. Mettiti a dieta, dico io, fai un po' di ginnastica e che caiman. Pippagallo. Uccello variopinto caratterizzato da profonde occhiaie scure, il pippagallo passa la vita a masturbarsi, osservando i video amatoriali di un animale perennemente in calore, il pornitorinco. Colibriatore. Uccello di dimensioni minuscole, ma molto rispettato nella foresta, grazie a grano, barca e fica. Caimeno. Anfibio delle paludi della Florida, al quale sfortunatamente manca sempre un pezzo. Una zampa, la coda, un occhio, il pancreas. Povera bestiola. Meno male che ci fanno delle belle cinture, eh? Iguanal. Rettile tropicale dal caratteristico corpo allungato. Sembra immobile e inoffensivo, ma non vi fidate. Appena vi distraete, cerca di farvi la tana nel culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
0: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
2: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La segreteria telefonica.
4: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
3: Il modo migliore per mandare a male la gente.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. You are waiting to be connected to the Porco extension. Please do not hang up so as not to lose the Mongo that you have acquired. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita. Zitto merda e aspetta il tuo turno.
5: Chi sei?
4: Siete in attesa di essere c***ati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
5: Rataka, rataka! Prata!
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
5: Ma chi sei? Chi sei?
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Premi il tasto 2 per essere collegato.
5: Devo essere collegato. Pronto.
4: Premi il tasto 2 per essere collegato.
5: 2 Porco du. Brutta merda, chi sei?
4: Ho detto il tasto 2.
5: 2 Pronto.
4: Brutto ignorante bifolco bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta.
5: Ancora 2 porco d'un.
4: Ma
5: 2 Pronto.
4: Ora che ha premuto il tasto 2, rimanga in attesa per non perdere la priorità acquisita.
5: Porca la chi sei? Chi sei?
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Anche se sei un ignorante bifolco di merda, attendi per non perdere la tua priorità acquisita.
5: Ma chi mi sta cercando? Che cosa vuoi, che bastardo? Puttana la Pronto. Ehi, stana la bastardo, chi sei?
4: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
5: Brutto bastardo.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Premi il tasto per essere collegato.
5: 2
4: Ho detto il tasto 2. Rimanga in attesa per i prossimi 45 minuti. You are waiting to be connected to the portion. Please do not hang up so as not to lose the mongoloid you have acquired. Premi il tasto 2 per essere collegato. Ho detto il tasto 2. Prema 2. Prema 2. Brutto ignorante bifolco bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta. Rimanga in attesa per i prossimi 45 minuti.
5: Pronto.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. You are waiting to be connected to the porco extension. Capito, figlio di puttana?
5: Amore mio. Para la
6: Ascolta bene.
5: Strafotto.
6: Lo dico con serenità.
5: Ma che adesso
6: Chi sei?
5: Ti sento,
6: ti sento,
5: bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Peperlizia.
3: Vai dai.
4: Casa Mariottide.
5: Casa Mariottide.
4: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Oh, Mariottolo, finalmente. Ti stavamo aspettando qua.
6: Aspettavate me, veramente?
7: Certo, c'è qua il dottor Rovetto, te lo ricordi? Ascolta, abbiamo una proposta per te. Gliela dica, dottore. Dai.
8: Allora, Mariottide, voglio proporre un lavoro come collaudatore di sonde per la coloscopia. Che ne pensa?
6: E perché proprio a me?
8: Beh, mi serve uno che abbia lo stomaco vuoto da almeno 3 giorni, eh?
6: Beh, sì, in effetti risponderei all'identikit. Ma mi pagate?
8: No, altrimenti poi lei mi mangia e mi rovina il lavoro.
6: Allora sono un po' indeciso, forse.
8: Beh, però se vuole posso offrire un caffè, che dice?
6: Un caffè? Accetto immediatamente.
9: Papino, che mangiamo?
6: Sto preparando un bel buffet, tieni.
9: Aio!
6: Te l'ho detto che per pranzo c'era un buffet, no? Ora scusa, amore di papà, ma devo andare.
9: Dove?
6: Al lavoro, a fare un concerto.
9: E perché ci vai senza mutande?
6: Perché devo esibirmi insieme a un famoso gruppo metal, gli Slipknot. Sarà un concerto epocale, vedrai.
9: Ma per vederlo devo venire.
6: Ma certo, ti chiamo io quando comincia, va bene, ciao.
9: Ma io non ce l'ho il telefono. Ciao, Crusca.
10: Che ti serve? Un telefono?
9: Sì, così papino mio mi chiama quando inizia il concerto.
10: Ah, Fernande, tu a me mi fai veramente sorridere, capito? Fernande, non c'è un cazzo di nessun concerto, lo vuoi capire o no? Quello tuo padre è uscito senza mutande perché va a fare il collaudatore sonde per la coloscopia, l'hai capito?
9: Non è vero!
10: Anzi, e ti dirò di più, capito? Quello ci va in cambio di un caffè.
9: Perché in cambio di un caffè? Perché siamo ricchi e non ci servono i soldi?
10: No, Fernande, perché siete poveri e non mangiate da 3 giorni. E quello se lo fa mettere in culo, hai capito? La coloscopia al culo va, hai capito?
6: Aia, fa male. Aia,
8: grazie, questo sondino zigrinato è cosparso di aceto e non funziona bene. Ora proviamo l'altro, quello fatto con la carta vetrata.
9: Papino!
6: Fernandello, ma come fai a ritrovare sempre dove sto?
8: Dai, Mariotti, cazzo, sono tutti quanti, no? Gliel'avrà detto Crusca.
6: E lei come fa a sapere di Crusca?
10: Mario, è girata la voce, che cazzo ci vuoi fare? Quando un amico lo prende in culo qua, ci siamo tutti. È vero, Rovè?
6: Ma state tutti qua.
9: Allora è vero che fai il collaudatore di sonde analoghe?
6: Ma no, io...
8: Mi perdone, Mariottide, ma secondo me è arrivato il momento di dire la verità a questo testa di cazzo di suo figlio. Mi perdoni, insomma.
6: Va bene, Fernandello, io sono incinto.
9: Incinto?
6: Sì, sto facendo l'ecografia, non vedi? Purtroppo per noi maschietti va fatta per l'unico buchetto che abbiamo.
10: Chiedo scusa, no? Non per interrompere, no? Ma perché non si vede il bambino sul monitor?
6: E perché non ti fai cazzo?
9: Già, perché? Perché? Perché?
6: Ma come perché? Perché? Perché lui, essendo mio figlio, è già famoso, è sotto contratto e può farsi fotografare solo da prestigiose riviste.
9: Perché può farsi fotografare solo da prestigiose riviste?
6: Perché è un feto modello!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ma i porcini a te sotto,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato. Io non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incidi agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
3: Mica,
2: non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
3: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato

0: se fossi mia.
1: Scorretto.
0: Io ti legherei. Ti innamorerai.
1: La tua dolce musica nel clou.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mangiare delle rotaie per farvi passare un trenino elettrico nel buco. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che cerco di insegnare a leccarmelo ai miei spermatozoi per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice: ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa, ed è dedicata al suo amato Cazzo con gli airbag. Caro Cazzo con gli airbag, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di stabilire il record mondiale come prima donna ad aver ingerito tutti gli 8800 metri del Monte Everest fra le sue grandi labbra. Ah, mio dolce, dolcissimo cazzo con gli airbag. Ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io me ne andavo in giro per la città con una vivace coda di balena che mi spuntava tra le gambe, quando all'improvviso ti notai in lontananza mentre ti inquavi un manichino dei crash test. E in quel preciso istante capii che eri il cazzo a norma di sicurezza che avevo sempre sognato. Ah, che momenti indimenticabili ho trascorso con te da quel giorno. Ma ce n'è uno che vorrei ricordare in modo particolare. Quella volta che mi organizzasti una festa sorpresa per il mio compleanno e tu, tutti i miei amici, i miei genitori, i miei 12 cugini, vi nascondeste dentro la mia vagina. Vi nascondeste dentro la mia gnagna e saltaste fuori gridando: sorpresa! Come fa a nascondersi nella figa di una? Proprio mentre stavo per scoparmi la nazionale nigeriana di tiro alla fune senza mani. Eh già, mio dolcissimo cazzo con gli airbag, tu mi hai resa la donna più felice del mondo. Purtroppo recentemente ti sono esplosi gli airbag mentre facevi skydiving e sei volato via, fuori dall'orbita terrestre, e ora sei chissà dove alla deriva dell'universo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con la Scandinavia tra le gambe. Sono certa che capirai, con affetto tua, ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. PS, lo sai che se ti infili una sedia a dondolo nel culo ti vanno via le zampe di gallina? Non è vero. Oh, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo meraviglioso disco retto, ma oggi voglio farvi un regalo speciale. Vi lascio con la rubrica di alcune mie mail personali alle quali potete rivolgervi per inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. Eccole, tutte per...

ciò che dico da e se penso che volevo darti tutta l'anaconda da quando ti ho sposata, è il postino che ti sfonda, ci vorrebbe

leopardo, e la mia capocchia si inizia a gonfiar, ma appena ci provo, arrivano in coro, e poi tutti insieme tu li fai un po' A forza di essere molto arrapato, mi seguo su tutto e dimentico di guardarti la bocca, toccarti la gnocca, levare il goldone e pensare

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: La scorsa settimana, durante la scenetta dei tamarri, Giovannino, in arte Wender, ha discusso al telefono con questo personaggio.
3: Di chi è?
4: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, ho un'informazione.
3: Ma Giovannino chi?
4: Non lo so, Giovannino. Quanti
3: Giovannino vuole me?
4: Ma Giovanni mi chiamo. Lo volevo
3: dire. Ma
4: è bello ti cazzo, ma mi fai parlare che devo fare una domanda, mi continui a chiedermi chi sono. Te l'ho detto, Giovannino, che cazzo devi sapere di più?
2: Questa cosa se l'è attaccata al telefono. Oggi proverà a chiamarlo per tritarlo definitivamente con le voci di Full Metal Jacket.
3: Pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Ascolta, vieni qui davanti.
5: Sì, sì, tu mi piaci.
3: Ti faccio vedere fuori la faccia di merda.
5: Brutto sacco di merda! Io ti
3: vieni
5: metto sotto!
3: Davanti, coglione.
5: Datti subito una regolata,
3: vieni
5: amico
3: davanti,
5: mio.
3: Vieni, vieni.
5: Ah! Tu su chi cazzi?
3: Che tu lo ridici, vieni.
5: Tu su chi cazzi?
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Sono il sergente maggiore Altman, tuo capo istruttore. Qui tu non riderai, non cacherai. Andrai solo, indovina? Dove andrai? A
5: tu
3: fare
5: su
3: il culo.
5: Tu
3: vieni
5: su
3: qui
5: chi
3: davanti a me, oh. Chiamami, vieni qui davanti.
5: Tu su chi cazzi?
3: Ma vieni qui davanti invece di chiamarmi. Vieni qui, vedrai dopo te, non te lo fa più.
5: Palle, d'ora
3: in qui. Tira fuori le palle, vieni qui. Invece di nasconditi dietro un numero privato.
5: Brutto sacco
3: vieni
5: di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo
3: invece
5: così!
3: Di nasconditi un bigliacco dietro un numero privato.
5: Datti subito
3: vieni
5: una.
3: Non dai, non lo fai più poi.
5: Tu su chi cazzi?
3: Dopo, non chiami più. Perché non chiami più dopo? Vieni qui davanti.
5: Tu su chi cazzi?
3: Hai paura, eh?
2: Dopo averlo chiamato con le voci di Full Metal Jacket, ha deciso di utilizzare una nuova voce, creando Tommy Power. Sentite.
8: Cafone. Cafone del cazzo. Tu sei solo un cafone. Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti. Sono Tommy Power. Riesci a capire cosa dico? Pezzo di stronzo. Ti ho già detto chi sono. Hai capito? Pezzo di stronzo.
2: Wender ha chiamato il bifolco coglione per 2 giorni, ma non gli ha più risposto. Quindi, visto che non sprechiamo nulla, andremo a cagare la minchia in giro per l'Italia con le voci di Tommy Power, un militare che ha servito il suo paese per 30 anni.
9: Pronto?
8: Buongiorno.
9: Pronto?
8: Sono Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
9: Ah, ho detto pronto.
8: Ti ho già detto chi sono. Hai capito?
9: Chi è?
8: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti.
9: Non ho capito.
8: Non mi fai paura, stupido coglione. Adesso cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato. Hai capito? Sei solo una zoccola coglione.
10: Buonasera.
8: Come stai?
10: Pronto, chi parla?
8: Sono Tommy Power.
10: Non sento niente.
8: Ho detto Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
10: È poco.
8: Ciao zoccola, come stai?
10: Ma va quel paese.
8: Sei solo una zoccola cogliona. Ma perché la gente butta giù il telefono? Buongiorno, tu sei la merda che pesto quando vado al parco. Dovete perdonarmi, ma dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre, non riesco ad essere una persona civile.
10: Pronto?
8: Ciao zoccola, come stai?
10: Pronto?
8: Ciao faccia di merda. Mi scusi, ma non riesco ad essere gentile. Sono Tommy Power, cogliona. Ma perché la gente butta giù il telefono? Buongiorno.
10: Pronto?
8: Sono Tommy Power.
10: Che sei?
8: Ho detto Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
10: Boh.
8: Signora, ma lei è una mongola.
10: Che sei?
8: Ciao zoccola.
10: Sei Franco?
8: Sono Tommy Power.
10: Sei Franco?
8: Non mi piace ripetere.
10: Mariella.
8: Hai capito?
10: No.
8: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti.
10: Senza.
8: Non mi fai paura. Sei solo una zoccola cogliona. Adesso, chiamatemi qualcuno che mi dia soddisfazione, altrimenti faccio un disastro.
6: Va bene, Tommy Power. Ora ti faremo il numero di Arnaldo. È un pensionato che costruisce gufi di legno. Praticamente un idiota.
8: Grazie. Ho voglia di divertirmi.
7: Pronto?
8: Buongiorno.
7: Ma chi cazzo sei?
8: Sono Tommy Power.
7: Non ho capito.
8: Ho detto Tommy Power.
7: Mi dica subito chi cazzo è lei.
8: Riesci a capire cosa dico?
7: No! Non riesco a capire, porca...
8: Pezzo di stronzo. Ti ho già detto chi sono.
7: Ma io non riesco a capire.
8: Non mi piace ripeterlo.
7: Senta, lei sa chi ha chiamato. Me lo dica.
8: Pezzo di stronzo.
7: Pezzo di stronzo. E figlio di puttana lo sarà lei.
8: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio.
7: Io non faccio l'impertinente. È lei che mi ha chiamato a casa per rompermi i coglioni.
8: Non mi fai paura, stupido coglione.
7: Ma porco...
8: Adesso...
7: Dimmi dove sei che ti vengo ad ammazzare di botte. Cane che mi stai facendo uscire le budella dalla pancia.
8: Adesso... Cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato.
7: Ma che cazzo sta dicendo? Ma quale situazione?
8: A me non interessa che tu venda animali o prodotti per animali.
7: Guardi che si sta sbagliando. Io non vendo prodotti per gli animali. Io faccio i gufi di legno.
8: Io sono qui per farti capire che devi cambiare atteggiamento con le persone.
7: Oh Cristo santo! Ma io cosa ho fatto di male nella vita? Cosa ho
8: fatto? Altrimenti ti sbatto.
7: Senta, facciamo una cosa. Ora chiudiamo il telefono e la facciamo finita, va bene?
8: Chi cazzo ti credi di essere?
7: Michele! Michele, ho saputo che vai alla scuola elementare. Qui in paese ce n'è solo una. Non mi puoi sfuggire, ti faccio bocciare. La preside è un'amica di mia moglie. Mi basta una telefonata e sei finito.
8: Cafone del cazzo.
7: Basta!
8: Sono stato chiaro?
7: No, non lo sei.
8: Vedi,
7: vieni sotto casa mia subito. Ti giuro che ti lancio un vaso sulla testa.
8: Tu sei la merda.
7: Voglio
8: che...
7: vedere i muri e le macchine imbrattate con il tuo sangue.
8: Ora chiedimi scusa.
7: Con il cazzo che te lo chiedo.
8: Pensi di risultare simpatico?
7: A differenza tua lo sono.
8: Tu sei solo un caffone.
7: Io recitavo nella compagnia teatrale del paese. Ero un bravissimo attore.
8: Mi scusi, ma non riesco ad essere gentile.
7: L'ho notato.
8: Dovete perdonarmi.
7: Ma
8: dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre.
7: Cosa?
8: Ma dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre.
7: Ma che cosa? Che cazzo dice?
8: Non riesco a...
7: Porco...
8: Non riesco ad essere una persona civile.
7: Meno male che l'ha capito.
8: Brutto bifolco cafone ingrato.
7: Michele!
8: Cafone.
7: Al centro commerciale! Ho comprato quella cosa che vola con le eliche.
8: Cafone coglione.
7: Ora ti potrò beccare volando sul paese.
8: Adesso.
7: Non hai scampo.
8: Tu sei solo un cafone.
7: Basta! Ora lo uso. Fammi andare in balcone.
8: Chi cazzo ti credi di essere? Pezzo di stronzo.
7: Ma come... Ma come cazzo si accende?
8: Cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato. Pezzo di stronzo.
7: Si sta alzando.
8: Non mi fai paura, stupido coglione.
7: Mamma mia, quando ti becco vedi.
8: Pezzo di stronzo.
7: Mamma mia, è velocissimo.
8: Brutto bifolco cafone.
7: Oddio, no, no.
8: Sono stato chiaro.
7: Sta andando dritto.
8: Solo...
7: Cristo santo, no.
8: Cafone del cazzo.
7: Va dritto, cazzo, devi girare.
8: Pezzo di stronzo.
7: No. Ho preso i cavi elettrici.
8: Adesso?
7: Bastardo, è colpa tua.
8: Cafone coglione.
7: No! Si è spento tutto il paese.
8: Adesso?
7: Ma porco...
11: Radio 105.
12: Lo Zodi 105.
13: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio. Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
14: Al grande bivio.
13: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire. E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine. Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando. Nella puntata di ieri...
11: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
9: Addirittura.
14: Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta? Salve.
9: Come va? Tutto bene?
14: Tutto bene. Contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
9: Sì, sono contentissima.
14: Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio. Devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
9: La madre, sì.
14: Che cos'è il cazzo?
9: Ma è anche quello che si va a pisare, ecco, Dio.
15: Brava mamma!
14: Chi ha scoperto l'America?
9: Ha scoperto l'America dunque, sì. Mamma mia, adesso.
15: Mamma!
14: Chi ha scoperto l'America?
9: Ha scoperto l'America dunque, sì. Mamma mia.

0: È un po' difficiletta questa qua. Come si può sapere quanti ne ha?
1: Infatti,
0: potrebbe avere
1: l'anatomia umana, questa sconosciuta, certo.
0: E dopo bisogna vedere se ne ha tanti, se ne ha pochi. Non posso contare.
1: Facciamo un'altra domanda. Qual è quell'animale che si cavalca il gorgor?
0: Il coccodrillo che si cavalca.
1: Il coccodrillo si cavalca. Perfetto, signore.
0: Il coccodrillo.
1: E adesso l'ultima domanda.
0: Sì.
1: Dio è?
0: Dio.
1: Dio.
0: Dio.
1: È? Brava, signora! Brava, signora! Lei ha vinto il suo secondo figlio!
2: Mamma!
0: Mamma! Sono contenta, sono contentissima!
2: Mamma!
0: Dimmi, amore!
2: Ce l'hai 1.000 euro? Che devo comprare le caramelle!
0: Fammi sentire, vieni a casa che io ho tanta roba da fare qua.
1: Allora,
0: ho fatto anche i funghi con riso.
1: Perfetto. Allora, il suo secondo figlio si droga, quindi gli faccia trovare dell'eroina.
0: Ah sì, anche quello, sì.
1: Perfetto, signora, grazie.
2: Niente,
1: le ripasso base terra.
3: Signora, sì. lo saluti con un bel uè, stronzo. Vada, signora.
0: Uè, stronzo, mi vuoi bene? Ti aspetto questa sera, sai?
2: Sì, tua dica.
0: Mamma, ti voglio bene da morire.
2: Grazie anch'io, mamma. Sì,
0: ciao,
2: dica.
0: Bellissimo. Ciao, caro.
2: Ciao, mamma.
0: Ciao. Ciao tesoro, ciao.
3: Un successo, signora, un successo incredibile. Brava, signora, sono contento per lei. Mi fa una cortesia, signora. Adesso io le chiamo il numero di un pusher, se può ordinare della bamba per suo figlio.
0: Va bene, anche quella, sì, dai.
3: Allora, chieda 1 chilo di bamba.
0: Sì, 1 chilo di bamba.
3: Colombiana purissima, mi raccomando, non tagliata.
0: Ah, non tagliata. Lunga,
3: non tagliata.
0: Non
3: quindi
0: tagliata.
3: Un chilo di bamba non tagliata, ok?
0: 1 chilo di bamba non tagliata.
3: Non tagliata. Adesso le chiamiamo il pusher.
0: Sì.
3: Per ordinarla, ok? Un attimo solo, signora, rimanga in linea.
0: Va bene.
4: Mattini, buongiorno, sono Katia.
0: Senta, mi servirebbe un chilo di bamba. Pronto, mi sente?
4: Sì? Prego, mi dica.
0: Mi serve 1 chilo di bamba un po' bella lunga, se è possibile.
4: Un chilo di?
0: Bamba.
4: Non ho capito.
0: Un chilo di bamba lunga.
4: Cos'è lunga?
0: Tanto lunga. Parecchio lunga.
4: Ma che cosa?
0: Non tagliata, eh?
5: Pronto?
0: Pronto, mi serve 1 chilo di bamba non tagliata per rinfrescare mio figlio. Non pronto, quel che è.
5: Sbagliato numero qua,
0: Ma come ha sbagliato il numero?
5: Sì.
0: Ma non c'è la mamba.
5: No, non c'è la bamba qua, non ce l'abbiamo con noi.
0: Ah, non ce l'avete?
5: No.
0: Non è possibile?
5: Sì.
0: Allora.
5: Saluto.
0: Saluti, arrivederci, scusi,
6: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
7: Lo Zodi 105.
6: In questo Wonderland saranno usate le voci di Marco, quelle venute di merda.
3: Attenzione, perché sulla Milano Meda c'è un tossico che sta cacando sulla corsia di sorpasso.
6: Sentiamo Marco chiamare la gente a casa per chiedere se verranno a vedere in teatro Zoo 25.
8: Pronto?
3: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
8: Non mi interessa, la ringrazio.
3: Attenzione, perché sulla Milano Meda c'è un tossico che sta cacando sulla corsia di sorpasso.
8: Pronto?
3: L'ho chiamata per chiederle se verrà a vedermi in teatro. Sarà uno spettacolo incredibile.

0: Guarda, io la ringrazio, ma non posso. Grazie.
1: Lei pensa di venire?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Lei pensa di venire?
0: Non posso, la ringrazio,
1: mi farò
0: non posso.
1: Mi farò inserire un fischione nel...
0: Ma non posso, grazie.
1: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico. Ok, ciao stronzona!
4: Pronto?
1: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
4: Non si sente niente.
1: L'ho chiamata per chiederle se verrà...
4: Non riesco a capire cosa dici.
1: Dicevo, lo spettacolo sarà pazzesco. Lei pensa di venire?
4: Non riesco, non lo so, sembra che sia chissà dove.
1: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico. Bello, oh. Vero? Volo con il fischione nel culo! Volo via! Aspetti un attimo. Avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole. Il
4: non
1: malvivente
4: sento,
1: è su...
4: Non sento niente, mi dispiace. Sento intelligibile, una leggera, ma non sento niente... Non capisco, mi dispiace.
1: Il malvivente è su...
4: Senta,
1: uno scooter con il maiale seduto dietro.
4: Con email.
1: Inculati, faccia di cazzo.
4: Ce l'ha?
1: A metà spettacolo ci sarà il cantante Jimmy Bongo.
4: Mi dispiace, non la intendo, mi dispiace.
1: Yuppie Duo!
4: È inutile che urla. Mi spiace.
1: Buongiorno, sono Marco Mazzoli.
4: Qui non si sente niente, signora mia. Io sento delle voci ma non intelligibili. Purtroppo è come se lei parlasse da chissà dove. Non so cosa dirle.
1: Allora se non mi sente, si metta un bastone nel culo e ramazzi la casa.
4: Non so cosa dirle, signora mia, cosa le devo dire?
1: Acci piripicchiolina!
4: Allora, cosa ci possiamo fare?
1: Dicevo, lo spettacolo sarà pazzesco.
4: Io le ho dato un'idea. Se mi vuole scrivere un'email, riusciamo a parlarci, se no non saprei.
1: Allora se non viene sinculi. Yeah! Yeah!
4: Buona giornata.
1: Pezzo di stronzo.
5: Pronto?
1: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Mi chiamo Marco.
5: Marco.
1: Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
5: Non mi interessa a me di radiofonico.
1: Ma impara a parlare, pezza di scrofona maledetta. Buongiorno, sono Marco Mazzoli.
6: Sai?
1: Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
6: Ma vai a cagare, non ti conosco. Vai a cagare.
1: Mi chiamo Marco.
7: Il vecchio bifolco contadino maledetto ha fegato. Ma Wender non molla il colpo. Lo deve far sclerare. Non resiste.
6: Puttana la... Chi sei? Chi sei?
1: Mi chiamo Marco.
6: Marco!
1: L'ho chiamata per chiederle se verrà a vedermi in teatro. Sarà uno spettacolo incredibile.
6: Ma che cosa devo venire a vedere? Che cosa?
1: Il 21 di gennaio faremo la prima all'Arcimboldi di Milano.
6: Puttana, ma sabato dicembre, porca...
1: Lei pensa di venire?
6: Ma che... Dove devo andare?
1: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico.
6: Brucia merda, carico fucile, puttana! Tua madre! Chi sei, brutto bastardo?
1: Attenzione! Avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole.
6: Puttana la... Ma che stai cercando? Hai sbagliato numero! Ma Ennio, con la doppia gliefa di un brutto bastardo!
1: Il 3 febbraio saremo a Brescia!
6: Non me ne frega niente!
1: Su, dai!
6: Non... Sempre, porco d'un...
1: Su, dai, non faccia la merda e venga a vedere Zoo 25, veniamo noi!
6: Aspetta, porco d'un... Ma sei un bastardo! Che cosa vuoi? Che cosa cerchi?
1: Ci sarà anche il cantante Uova Dis. Uova! Uova dis! Lo ripeta bene, uova dis! Ignorante bastardo! Uova dis!
6: Bastardo nato,
1: lo ripeta, brutto bastardo, brutto porco. Attenzione, ha avvistato un culo coi piedi correre in centro a Pavia.
6: Porco. Ma sono di Reggio Emilia, sono vicino a Reggio Emilia, sopra Reggio Emilia.
1: A metà spettacolo ci sarà il cantante Jimmy Bongo. Ci sarà anche il cantante Uova Dis.
6: Ma vai a cagare, io che sto al telefono a parlare con bastardo che non ti conosco, brutta merda.
1: Mi chiamo Marco.
6: Ma che porca d'una... Puoi chiamare anche Paolo, ma non ti conosco!
1: In questo momento all'Imbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4.
6: Ma fa un freddo del porco del... Sto tagliando la legna per la stufa! Vai a cagare! Stai al freddo, brutta merda!
1: Attenzione, perché in questo momento c'è una grossa precipitazione di culi grossi su Reggio Emilia.
6: Vai, fatti inculare, brutto bastardo. Vai a cagare, brutto bastardo.
1: Pezzo di stronzo.

0: No, chi è?
1: Come no? Iniziamo bene. Sono Potito, avevamo un appuntamento per andare a vedere l'incontro di box, ricordi? Ho fittato anche la Spider.
0: Ah, Potito, certo, dammi solo 2 minuti, mi asciugo i capelli e scendo.
1: Di cazzo di capelli c'ha quei? Mi sembra che ce li ha corti pure. Vai, 2 ore qua. Vai.
0: Sì, chi è?
1: Beh, è sempre Potito, tutto bene?
0: Sì, sì, tutto bene, grazie, a presto!
1: Ma che a presto? Dobbiamo andare all'incontro di box, ti ricordi? Mayweather...
0: Ah, giusto, giusto, giusto, dammi solo 2 minuti, finisco di evacuare i minatori, dalla mia vagina scendo!
1: Come detto, scusa, non si è sentito... minatore!
0: Sì, chi è?
1: Potito!
0: Potito, ma che sorpresa, quel buon vento!
1: Il vento che mi fa girare i coglioni, sono 2 ore che aspetto, fra poco inizia l'incontro di box, dai, ho preso i biglietti, 357 euro l'uni.
0: Scusami davvero poco, Potito, ma mi si è spezzato il frigorifero nel culo e sono dovuta correre al pronto soccorso. Dammi solo 2 minuti, appena riesco a squirtare contro la luna scendo.
1: Ma dai, cazzo, ma che dici, mi prendi in giro, è ovvio che non si può... C'ho l'asma.
0: Sì, chi è?
1: Troia!
0: Papà, sei tu?
1: Ma come papà sei tu? Che padre... No, sono Dracula!
0: Bella Dracula! Oggi è il tuo giorno fortunato, le mie cose, sali, ti apro!
1: Ma che Dracula? Sono Potito! Che faccio? Sa che poi apri a Dracula e quello c'ha i denti!
0: Ma che, sei scemo, no? Scendo io, dammi solo 2 minuti che devo far passare 2 ore.
1: Bastarda stronza, mi prendi pure per il culo, ma io ti rovino! Io ti rovino!
0: Sì, chi è?
1: Ma Cinzia, ma che succede? Perché piangi?
0: Oddio, Potito! Non ci crederai mai!
1: Ma che cosa? Ma che succede? Non mi far agitare!
0: Non riesco neanche a dirlo!
1: Ma dai, cara, ma sono sicuro che si trova una soluzione. Dimmi che succede, dai, ci penso io.
0: Ok. Mi prometti che non penserai male di me?
1: Ma certo che no, forza, dai, dimmelo. Appotito tuo, puoi dire tutto. Che succede?
0: Ok. Oh, mamma mia, lo dico.
1: E dillo.
0: Sto.
1: Stai?
0: Sto.
1: Stai, dimmelo, dai, togliti questo peso.
0: Sto tagliando le cipolle.
1: Ma cazzo, puttana.
2: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso là, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico.
3: Allora, Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media 7. Però dicono, là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Catania, 15enne bruciato vivo, massacrato perché cristiano. Roma, extracomunitario tenta di stuprare bambina, interviene un passante e lo demolisce. Napoli, ospitano un pakistano a cena, stupra la figlia e viene picchiato dal padre. Quattro tunisini stuprano la moglie e poi uccidono il marito a sprangate. Nigeriano stupra madre e figlia, il marito gli getta l'acido sul pene. Immigrato violenta bambina di 7 anni, il padre gli taglia le palle e gliele fa ingoiare.
3: Cos'hanno in comune tutte queste notizie? Hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni ciascuna, fomentano l'odio razziale e sono tutte totalmente inventate. Ma da chi? Da Gianluca Lipani, uno studente di Caltanissetta di nemmeno 20 anni. Un neonazista? Un fanatico? Un pazzo? Manco per il cazzo! Un piccolo imprenditore che con un computer e un po' di fantasia nel giro di qualche anno si è ficcato nelle tasche quasi 5.000 euro al mese grazie alle inserzioni pubblicitarie di Google AdSense e simili. E la cosa fica è che Gianluca non è nemmeno razzista. In un'intervista all'Espresso ha rivelato di essersi accorto che le notizie in cui gli italiani, brava gente stremata dalla crisi, erano vittime di soprusi da parte di immigrati brutti, sporchi e cattivi, mentre lo Stato sta a guardare, generavano sui social un volume di traffico superiore a tette e gattini. Così ha fondato un blog, senzacensura.eu, e ha pensato di mettere a reddito questa piccola intuizione. All'inizio non è stato facile, gli articoli che parlavano di notizie reali generavano pochi commenti e poche condivisioni. Ma dopo aver visto un'intervista di Salvini al TG, Gianluca ha avuto un'idea rivoluzionaria: creare delle notizie inventate utilizzando gli ingredienti più in voga sul web. In poco tempo la sua pagina ha raggiunto il 500.000 di lettori al giorno e grazie al tam-tam dei social network i suoi articoli hanno cominciato a generare centinaia di migliaia di condivisioni ed altrettanti introiti per il loro inventore. Il suo segreto? Un linguaggio semplice, diretto, possibilmente in un italiano provvisorio. E a chi lo accusa di aver diffuso odio razziale, Gianluca risponde semplicemente che non gli risulta che le piazze siano piene di italiani indignati, armati di macete per sterminare lo straniero. Senza dubbio, la condotta di Gianluca è sbagliata perché specula sull'odio, sul risentimento e sulla bugia. Ma il suo punto di vista sui social è senza dubbio condivisibile. I social network sono una miniera di diamanti per chi pubblica, ma non per chi legge. Consiglio di utilizzarli per passatempo e mai per informarsi. Parola di terrone di merda.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Questo è Wonderland.
3: Il Wonderland di oggi vi porterà nel passato, precisamente a Roma, quando Massimo Decimo Meridio era vivo, quando era il gladiatore.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra.
3: Ma Wender lo porterà nel presente e gli farà ordinare delle uova. Andremo a Reggio Emilia, dove vive un contadino bifolco dal nome Ennio.
4: Al mio segnale, scatenate le uova. Signor Ennio. Buongiorno.
5: Ma chi sei?
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio.
5: Massimo!
4: Tu non sai con chi stai parlando.
5: C'è il comandante di Reggio Emilia.
4: Sono il gladiatore.
5: Gladiatore?
4: Ti taglio la testa con la spada.
5: Ma sei il comandante di Reggio Emilia?
4: Per Roma girano voci che lei ha le uova.
5: Ma sei il comandante di Reggio Emilia?
4: Le uova più buone del mondo.
5: Sarà per me, comandante, sarà per me.
4: Me le devi dare.
5: Ma dove te le devo portare? Dove? E due a Reggio Emilia?
4: Le voglio tutte.
5: Non le ho tante, ma sono per me le migliori. Mi ho preso un po' stamattina.
4: Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
5: Chi è che le dà del genio?
4: Al mio segnale, scatenate le uova.
5: Ma lei sei il comandante di Reggio Emilia, Massimo!
4: Comandante dell'esercito del Nord.
5: Ehi, ma di Reggio Emilia! Ma sei della caserma di Reggio Emilia!
4: Mi devi vendere le uova.
5: Te le riguevi? Ma non ne ho da vendere. Ce le ho solamente per me, comandante.
4: Ti taglio la testa con la spada.
5: Porca la... Non ti posso mica dire niente. Ma sei il comandante della caserma a Reggio Emilia.
4: Siamo poi così diversi, tu e io.
5: Ehi, ma io sono un contadino.
4: Anche tu togli la vita quando devi, come faccio io.
5: Da chi te l'ha detto? T'hanno detto che ammazzo il maiale? Chi te l'ha detto, loca?
4: Ho solo un'altra vita da prendere, poi avrò finito.
5: Ehi! Vuoi un'oca? Vuoi tirare il collo a loca? Vuoi tirare il collo a loca?
4: E avrò la mia vendetta.
5: Ehi! Ma non ti sto capendo niente! Non ti sto capendo! Chi sei, brutto bastardo?
4: Dobbiamo tutti morire.
5: Ma io voglio quando devo morire, brutto bastardo! Ma non sei il comandante di Reggio Emilia! Massimo di Reggio Emilia!
4: Massacrerei il mondo intero se solo tu mi amassi.
5: Puttana la...
4: Tu non sai con chi stai parlando.
5: Ehi, ma l'hai detto al comandante Massimo di Reggio Emilia!
4: Sono Massimo Meridio, sono il gladiatore.
5: Ehi, l'hai già detto, ma le comandi della caserma di Reggio Emilia!
4: Servo leale dell'unico vero imperatore, padre di un figlio assassinato.
5: Ma ti sto dicendo, della caserma di Reggio Emilia!
4: Marito di una moglie uccisa.
5: Puttana la...
4: E avrò la mia vendetta.
5: Ma c'è la vendetta di che cosa?
4: In questa vita o nell'altra.
5: Ehi.
4: Un soldato ha il grande vantaggio di poter guardare il suo nemico negli occhi.
5: Ma che ne dire negli occhi? Ma negli occhi non so mica niente, ti vedo poco, ma non so mica niente.
4: Ti taglio la testa con la spada.
5: Porca la... carico il fucile. Massimo, carico il fucile, bastardo, non venire a casa mia perché carico il fucile.
4: Sono Massimo Meridio.
5: Ma Massimo di Reggio Emilia, della caserma.
4: Sì, di Reggio Emilia.
5: Ehi, che cosa vuoi, porca la... Adesso so chi sei. Di Reggio Emilia è il comandante Massimo!
4: Mi devi vendere quelle cazzo di uova.
5: Non parciamo!
3: Wender ha fatto riposare lo stronzo contadino per un giorno, ma l'ha richiamato stamattina per dargli il colpo finale.
4: Voglio un maiale per portarlo a passeggio con me.
5: Un maiale?
4: Dammi l'indirizzo di casa.
5: Ma perché? Perché ti devo dire dove abito?
4: Sto venendo a cavallo a prenderti.
5: Da dove arrivi? Ma chi sei? Chi sei? Non l'ho mica capito chi sei!
4: Comandante dell'esercito del Nord.
5: Ma è il comandante di Reggio Emilia?
4: Sì, dire...
5: Sono stato stamattina, dove eri? Non c'eri, mi hanno detto che non c'era il comandante!
4: Mi devi vendere quelle cazzo di uova.
5: E avevo portato giù 2-3 uova e...
4: Manco lo sai dire, ignorante bastardo. Che giorno è oggi?
5: Giovedì!
4: Dimmi che ore sono.
5: Adesso mi ricordo.
4: Dimmi che ore sono.
5: Puttana la... Che ore sono? Sarà la una. La una!
4: Così gli ascoltatori sapranno a che ora è stata fatta questa scenetta.
5: Ma che...
4: Brutto, infame bastardo.
5: Bastardo!
4: Per Roma girano voci che lei ha le uova. Le uova più buone del mondo. Manco lo sai dire, ignorante bastardo. Dammi l'indirizzo di casa.
5: Puttana merda, ma non ti dico dove abito.
4: Dammi l'indirizzo di casa.
5: Perché ti devo dire dove abito?
4: Dammi l'indirizzo di casa.
5: Ancora non te lo dico, brutta merda. Devo venire tu io in terreno un'altra volta.
4: Sto venendo a cavallo a prenderti.
5: Ma che vengo tu io a Reggio Emilia con la panna. Vengo tu. Fatti trovare in caserma, bastardo.
4: Ti taglio la testa con la spada.
5: Porca non... Vengo tu col fucile e ti sparo in testa, bastardo.
4: Dimmi dove abiti.
5: Non te lo dico! Vai a cagare! Se vuoi...
4: Dimmi che ore sono.
5: Vai e c'è in porta la... Se ti sono detto che sarà luna!
4: Dimmi che ore sono.
5: È luna!
4: Che giorno è oggi?
5: Che sono il giovedì!
4: Voglio un maiale per portarlo a passeggio con me.
5: Porco, un maiale? Come, dove lo carico? Dove lo carico, maiale? Ti posso portare negli uewe!
4: Non mi interessa, lurido bastardo.
5: Allora vai a cagare perché mi hai chiamato, brucia merda, vai a cagare!
4: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
0: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Porn Bob. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana!
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
0: Dai. Oh cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
0: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
8: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, il titolare?
0: Sono il figlio.
1: Ah, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune, sono l'assistente personale del dottor Clemente Mastella.
0: Sì, salve.
1: Senta, salve, quindi la vostra è una macelleria, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto, senta, abbiamo avuto un inconveniente questa notte. In pratica il dottor Mastella, il sindaco di Benevento, ha avuto un incidente automobilistico.
0: Sì, l'ho visto.
1: Ecco, gli hanno purtroppo amputato un dito. Ora io la contattavo, perdoni la mia ignoranza, nel senso la sto contattando perché cerco una soluzione per il mio titolare, nel senso, è possibile secondo lei recuperare un arto diciamo di un qualche bestia che voi avete in macelleria?
0: È impossibile.
1: E dice che è impossibile.
0: Mi sto prendendo in giro.
1: No, assolutamente.
0: Al massimo di un coniglio glielo possiamo mettere.
1: È un po' piccolo però, nel senso.
0: Come mettiamo tutta la zampa, ci mettiamo. Si può fare?
1: Non sarebbe. Magari gli mettiamo anche due bulloni sulle tempie, no? Lo facciamo andare in giro.
0: Ci sta bene.
1: Facciamo fare un fulmine. Senta, eventualmente lei, per, non so, una donazione importante, diciamo, di un certo spessore, lei sarebbe...
0: Sono a piena disposizione, tutti gli arti che le servono.
1: Un pollice a donare il suo, nel senso, ci sarebbe...
0: Io? No, no, no, assolutamente.
1: Vabbè, cercherò un'altra soluzione, allora, dai.
0: Arrivederci.
1: Salve.
2: Dito no! Cosa dice?
3: Dito no!
2: Ah, dice Tito no!
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, chiamo dal comune, sono l'assistente dottor Mastella, buongiorno.
0: Sì.
1: È la macelleria, giusto?
0: Sì.
1: Senta, io la sto contattando per capire se abbiamo i presupposti, intanto perdoni la mia ignoranza.
0: Veramente in questo momento non ti posso dar conto che c'ho gente al banco, sto lavorando, mi dispiace. Va bene.
1: Sto chiamando al comune per il sindaco e nel senso è più importante.
0: La ringrazio, ma sono impegnato.
1: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
2: Cosa dice?
3: Dito no!
2: Ah, dice Tito no!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune.
0: Sì.
1: Salve, sono l'assistente dottor Mastella, il sindaco.
0: Sì.
1: Ecco, vi stavo contattando in merito a un avvenimento di stanotte che riguarda il sindaco, non so se è il corrente, ha avuto un incidente.
0: Ah, mi dispiace.
1: Nel senso, gli hanno amputato un dito. Ora, nel senso, le spiego. Abbiamo una troupe pronta per un intervento di ricostruzione del dito del dottor Mastella. Purtroppo non troviamo un donatore.
0: E vi devo dare il dito mio.
1: Nel senso, io ho presente la sua figura perché abbiamo comunque schedato anche la sua persona e mi risulta che non sia idoneo perché ha le dita troppo sottili. Eventualmente, ovviamente con una ricompensa importante, si parla di 30-35 mila euro donati appunto alla sua persona, lei sarebbe disponibile a come dire, amputarsi il cazzo e lo mettiamo al dito, perché il pollice nel senso è un po' robusto, con lui c'ha le dita tozze, capito? Quindi se lei fosse disponibile, le amputiamo il cazzo, le lasciamo i coglioni che comunque sono belli da vederli sotto.
0: Il pene?
1: Sì.
0: Ma è scherzo, secondo me.
1: No, che scherzo, scusi, nel senso che... Guardi, è una situazione, so che sembra una cosa, nel senso uno scherzo, in realtà è una situazione drammatica. Se lei è disposto a darmi un dito o qualcosa, o il pene, risolviamo, perché purtroppo le dita sono grosse le sue, dita così grosse non le abbiamo trovate.
0: Quindi ci vuole pure un bel pene.
1: Io butto giù un'ipotesi, poi mi dica lei se è d'accordo. Le diamo i suoi 35.000 euro, la portiamo in sala operatoria e facciamo l'intervento chirurgico necessario per il sindaco.
0: No, no, ciao.
1: Cosa, no, scemo? Oh. Oh.
0: Pronto.
1: Pezzo di merda, cos'è che stai facendo? Non l'ha capito.
0: Mannaggia. Però 35.000 euro, quasi quasi, ho fatto c'è italiano poco un buon.
1: Te rimando allora?
0: Dain.
1: Te rimando?
0: Dain.
1: Oh, finalmente un cittadino come si deve. Te li sto mandando, eh?
0: Va bene.
1: Dai, no. Arriviamo.
0: Ciao.
1: Ciao. Clemente! Abbiamo trovato! Ti mettiamo il cazzo di un macellaio! L'unica roba, occhio, che tu hai il vizio che ti ciucci il dito! Evitiamo, eh! Dai, ciao!
4: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevi.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già 10 anni.
4: La sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è
2: diciamo.
5: Una libellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano,
2: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
5: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition sono 20, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scrivendo. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè.
16: C'è il sangue. Allora,
12: sì,
16: signora...
12: Questo
16: mi ascolti, sì. Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcaccia me se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
12: No,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: Ho capito, ma per telefono
16: alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
12: Va bene.
16: Lo sport.
12: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
16: Ecco.
8: Glauco! A tavola che è pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
16: ma tu,
8: che ti ho
16: ma
8: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata!
16: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata,
16: Dio. Cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
16: Uno.
12: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
16: Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
12: sì,
16: sono
12: ecco.
16: Quello della cacca,
12: sì.
16: Dell'esame delle feci.
12: Sì.
16: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
12: Niente,
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: fare
16: la
9: cacca.
16: Ma
9: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
16: feci. Ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
12: Bene,
16: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo,
12: sì.
16: Decisivo?
12: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
8: hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: caro diario, eccoci qui nuovamente a godere dei racconti della mia quotidianità. Ecco com'è andata.
1: Amore, amore, svegliati, amore.
2: Dai, Gennaro, manda via i nani e fai entrare la squadra di rugby a cavallo.
1: Nani? Cavalli? Ma no, no, amo, svegliati, non mi sento bene.
2: Ma cazzo, ma ti sembra il modo di svegliarmi è proprio mentre sto sognando?
1: Sentivo che parlavi ad un certo Gennaro, cose di cavalli e nani. Si vede che sognavi di essere in un circo.
2: Ma che circo? Sai che sono contro lo sfruttamento delle bestie per lo spettacolo. Stavo sognando di fare l'orgia più grande del mondo dentro lo stadio di San Siro. Porca troia, che vaginite!
1: Ma vabbè, amore, non sto tanto bene. Ti prego, aiutami, mi sento strano. Mi manca l'aria, sento il braccio formicolare.
2: Oh cazzo!
1: Brava, sei la numero uno, stai già chiamando l'ambulanza.
2: No, no, firma qui subito.
1: Ma che cos'è?
2: Il testamento che ho preparato per emergenze varie, così la roba burocratica è già sbrigata.
1: E la Madonna, che cinismo!
2: Notte.
1: Ma come? Amore, sto male. Ti dico che mi sento malissimo e tu mi fai firmare un testamento e ti ributti a dormire.
2: Oh, prima di tutto calmati e poi cazzo ti devo dire. Io ho fatto le magistrali, mica medicina.
1: Dai, amore, mi sento soffocare. Aiutami.
2: E va bene, rompicoglioni. Pronto? Sì, mio marito, venite, ma tranquilli che tanto ha già firmato il testamento.
1: Ma come? Dottore, che cosa ho?
3: Non lo so, adesso facciamo gli accertamenti, capiamo. Intanto rispondo a due domande per l'anamnesi del ricovero. Allora, assume farmaci regolarmente?
1: Io? No!
2: Sì, sì!
1: Ma, amore, io non prendo farmaci!
2: Sì, il benzodiazepin per l'acidità di stomaco!
1: Ah, sì, è vero! Me l'aveva dato tuo amico magrebino quella volta che abbiamo mangiato il kebab e sono stato male! Però non ricordo molto bene.
3: No, mi perdoni, ma il benzodiazepine è la droga da stupro.
1: In che senso da stupro?
2: Shh, lascia parlare il dottore, dai, smettila di assillare di domande.
1: Ma, amore, ma...
2: Su, dottore, vada avanti.
3: Va bene, allora, ha subito operazioni di recente, operazioni di qualsiasi tipo, dico.
1: No, assolutamente.
2: Sì, asportazione di un rene, prelievo del midollo, parte del fegato e parecchio seme aspirato dai condotti testicolari.
3: Scusate, non è possibile che lei non sappia che le hanno asportato parte del fegato e un rene e sua moglie sì. Non stiamo parlando mica di epilazione del petto, insomma.
1: Amore, ma perché dici queste cose? Non sto capendo, ma... Sei impazzita? Io non ho mai subito alcuna operazione. Guardi, dottore, non ho cicatrici. Ma che cazzo? Ma è vero! Ma sono pieno di cicatrici!
3: Si calmi. Probabilmente il suo malessere sarà dovuto alle disfunzioni create dalla mancanza di alcuni organi. Adesso faremo le verifiche del caso. Comunque si calmi.
1: Amore, c'è qualcosa che mi devi dire?
2: Che palle, adesso parte il quarto grado. Alla fine che cazzo te ne devi fare di un rene se ne hai già due?
1: Ma che cosa cazzo stai dicendo?
2: Senti, un giorno stavo passando davanti ad un negozio di scarpe spettacolari. Solo che non potevo permettermele. Non sarei mai potuta venire a casa a chiederti di spendere una cifra del genere per comprarmi una cosa così futile come un paio di scarpe e una borsetta firmata. Allora mi sono detta: cavoli, cosa? Devi essere indipendente dal tuo uomo. Datti da fare e guadagnati quelle scarpe spettacolari. Allora ho avuto l'idea geniale di vendere i tuoi organi e farti stuprare dai negri della zona sotto compenso, sedato come una merda. Geniale, no? Sono una grande o no? Così non abbiamo toccato il conto in banca e non ho gravato compenso, sedato come una merda. Geniale, no? Sono una grande o no? Così non abbiamo toccato il conto in banca e

Hai capito, caro diario? Non so veramente come descrivere le sensazioni che ho provato a scoprire che cosa figa mi ha svuotato il corpo come un sacco di caramelle per vendersi gli organi e arrotondare due spicci per comprare due scarpe. Ora sono sotto cura per via delle infezioni e dei problemi derivanti dalle operazioni fatte nella mia vasca da bagno, con delle forbici arroventate. Ma la cosa che un pelo più mi dà fastidio è l'essere stato violato nelle mie intimità dai senza tetto migranti del quartiere per pochi spicci. Mi fa veramente male. E adesso ho capito anche perché avevo le emorroidi e defecavo in un'unica palla gigante senza fatica. Altro che fibre! PS. Adesso in stazione centrale, quando passo davanti ai Neger, mi mandano i bacini. In fondo la cosa un pelo mi lusinga. Sai, le attenzioni fanno sempre piacere.

0: Boys. Lo Zoo di 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
1: 4 ristoranti di merda.
2: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi auto-incare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Le nonne! Ah, le care vecchie nonne, forse la cosa più vicina ai cadaveri che si possa immaginare. Ma quando si tratta di cucina, nessuno batte la nonna. Se chiudiamo gli occhi per un istante, possiamo andare indietro con la memoria ai quei tempi felici quando, ancora bambini, guardavamo la nostra cara nonnina, tutta decrepita e con l'alito peggio di Sauron, sprecare il suo ultimo weekend di lucidità per preparare il nostro piatto preferito, mentre di là in salotto il nonno si godeva il suo ictus seduto in poltrona con il cazzo moscio in mano tipo pelle di daino mentre cerca di tirarsi una siga, ma la venuzza del cuore gli fa quel brutto scherzetto e trac, ictussone.
1: 4 ristoranti di merda. Oggi visitiamo il ristorante Nonna Luisa.
2: In questa puntata di 4 ristoranti di merda cercheremo appunto di rinverdire i tempi passati. Quello che vedete alle mie spalle è il ristorante da Nonna Luisa, specializzato in cucina della tradizione vattela peschese. Sporchiamoci le scarpe di fango ed entriamo a conoscere il proprietario.
3: Benvenuto, dottor Scortese, io sono Alfredo, il proprietario di Nonna Luisa. Davvero molto piacere di conoscerla, sono un suo grandissimo fan.
2: Guardate che coincidenza, anche io sono un mio grande fan, però non c'è bisogno che mi tocchi con quelle mani da sporco plebeo. Devo essere sincero, appena entrato non ho potuto fare a meno di notare che questo posto fa cagare il cazzo sotto tutti i punti di vista. Dove lo hai rubato il mobilio? Ad Auschwitz.
3: Sembra spiritoso il nostro dottor Scortese. Questa è la casa di mia nonna da quando era bambina. L'abbiamo trasformato in un ristorante lasciando tutto com'era per preservare questa atmosfera rustica.
2: Bella idea di merda. Sembra di stare in uno di quei film degli anni 50 dove Nino Manfredi sui muri con l'aria da cane bastonato. Ma passiamo a parlare della clientela. Ci sono un sacco di straccioni qui dentro. Da quanto tempo lavorate come mensa dei poveri?
3: Straccioni, adesso ne leggeriamo. Gente del popolo. Gli abitanti dei paesi vicini vengono molto volentieri a mangiare da noi. La cucina di mia nonna è straordinaria, ai prezzi imbattibili. Già ne rimarrà anche stupito, guardi.
2: L'unica cosa che mi stupisce è quel sudicio sdraiato sul tavolo, in mezzo al suo vomito, che si scaccola i piedi e bestemmia ruttando. Beh.

0: piatto.
1: Devo fare la cacca. Posso farla qui nel piatto?
2: L'ospite d'onore viene fatto accomodare in una saletta privata, dove gli viene servito un menù a base di lasagne verdi, stinco di maiale alla contadina, contorno di cicorietta piccante e una bottiglia di buon vecchio vino rosso della casa, il tutto per la modica cifra di 8 euro.
3: Che magnata, ho dovuto slacciarmi la cintura di Gucci. Te lo confesso, mio caro pezzente, la cucina di tua nonna è davvero spaziale. Voglio fare i complimenti allo chef. Portami in cucina dalla vecchiazza.
4: Come queste cose alla televisione, mia nonna è molto timida, meglio di noi. Riesce a rimanere in disparte in cucina, c'è tutte le cazze sue. Meglio di no, dai.
3: Ma chi cazzo se ne frega? Portami dalla vecchia o ti giuro che anche a costo di doverti toccare ti gonfio di botte.
4: Allora facciamo così, resti qui che vado a vedere se la sente di ingongiarla, però non le prometto niente,
2: Il nostro Alessandro Scortese rimane dunque in attesa per un periodo di tempo sospettosamente lungo. Finalmente il proprietario ritorna insieme alla presunta vecchietta dall'aria molto sospetta.
4: Rieccomi, dottor Scortese, le presento mia nonna Luisa.
5: Allo, my friend. Very nice to meet you, my friend.
3: Ma che è? Tua nonna è cingalese.
4: Oh no, che è cingalese? Lei dà fa brutti scherzi, vero nonna?
5: Oh yes, my friend. Ora posso togliere parrucca? My friend, parrucca da fastidio a testa. My friend.
3: Ma che pensi che sono coglione? Ma quale nonna è nonna? Questo c'ha la barba. Confessa, sfrutti il lavoro di un povero immigrato spacciandolo per tua nonna.
4: Va bene, cosa potevo fare? Mi ha smascherato. Che mia nonna in cucina fa schifo. Fa cucina di merda, minchia. Bubù, saluta Bubù.
5: My name is Bubù, nice to meet you.
4: È un vero mago e mi costa 20 centesimi l'ora. La prego, dottor Scottese, non mi denunci.
3: Non ci penso proprio a denunciarti, io ti sparo, brutto sacco di merda. Oltretutto assomigli tantissimo a Cannavacciuolo, in versione indebitata col fisco. Cannavacciuolo è un altro sopravvalutato e quindi te sparo per due motivi: che sembri sopravvalutato e perché sei un truffatore de merda. Forza, fate entrare lo squadrone, a me passate un bel H47 che gli voglio far saltare la testa a sto stronzo. Fuoco!
4: Aia! Aia! Aia! Aia! Ah, guarda che c'ho dei parenti pesanti!

0: La produzione del programma ha preferito edulcorare le immagini dell'omicidio. Gli schizzi di cervello sui muri e la chiazza di sangue a terra ci sembravano poco adatti ad un programma TV in prima serata. Sì, sì, solite pippe della TV generalista.
1: Che palle con ste cazzo di policy aziendali. Noi di quattro ristoranti de merda non buttiamo via niente. Infatti rimarremo qui, in questa baracca, e ci facciamo un po' di cervelletto fritto e un bel ribollito di terrone. Perché fritta è buona anche la merda, diceva il buon Joe Bastianich. Pace all'anima sua. Come dite, Bastianich non è morto, ma non era stato divorato da uno squalo all'isola de merda. Peccato, altro sopravvalutato del cazzo. Ma rimango sulle mie convinzioni e concludo con un bel cracco merda.
0: Quattro ristoranti di merda.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
5: Baciamelo piano.
4: I super erotici.
6: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
7: Quello è Iron Man!
8: Cappella, dammi i dati di volo!
9: Altitudine, 500 piedini. Velocità 400 struzzi al secondo. Pressione scrotale nella norma, signor Stark.
8: Perfetto, Cappella. Perché non proviamo i nuovi missili a ricerca anale?
9: È sicuro, signore? Il prototipo è ancora instabile.
8: Me ne sbatto il cazzo, Cappella. Spara i missili a ricerca anale!
9: Come desidera? E su quale ano devo puntarli?
8: Ma è ovvio, Cappella. Sul mio! Vai! Come funzionano bene! Oh!
9: C'è una chiamata per lei. È la donna Pompino.
8: Pronto, Vololla, che si dice?
9: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: spaccami dai, godo, godo, ingoi, ingoi, sbor, sbor, dietro, dentro, davanti, glu glu glu ingoi. Tradotto, vuole che raduni tutti i super erotici. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra.
8: Ricevuto, Rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
10: Non vedevo l'ora che arrivassi. Ho fatto anche l'antitetanica, così mi puoi buttare il tuo bel cazzo di ferro senza pericolo nel buco del c***o. Io non morriamo.
8: Squinta, man. Non ora. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra. Dobbiamo radunare tutti i super erotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.
11: Ah, quindi questa volta posso partecipare anch'io, Iron Man. Vuoi contare su di me? Andiamo.
8: Andiamo. No. Capitan Riserva, tu non puoi venire.
11: Ma che palle, perché non basta venire, Capitan Penne, come cazzo ti chiami?
8: Perché tu sei Capitan Riserva e devi restare in panchina, merda.
11: Ma che cazzo, che l'allenatore non mi vede.
8: Ok, facciamo l'appello. Iron Pen, presente. Donna Pompino. Squirtaman. Occhio di Fregna.
12: Ci sono.
8: Chiappettan America.
12: Eccomi.
13: Grazie.
8: L'inculabile Hulk. Black Pacco.
14: Tu contenta?
8: Volverricchio.
15: Agli ordini.
8: Bestemmia Silente.
16: Sì, ci sono, porcaccia. No, dammi la puttana, sì, così c'è la merda su mele di me.
8: Torgia.
17: Brutto. Non lo
8: No, è Torgia. Torgia è orgia. Tu hai capito Torgia. Spider-Man.
5: Eccomi, spruzzo la natiera dai capezzoli.
8: Non ho capito.
5: Lo so, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
8: Puoi ripetere cortesemente?
5: Certo, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
8: Ah, ho capito, spruzzi zangiagiagna dai capegnagnagni.
5: Quella roba lì.
8: Bene, ci siamo tutti, e allora partiamo.
7: Sì, cavallezza, partiamo, andiamo tutti insieme. Limingo un po' Vesuvio.
12: No, capitan riserva, tu no.
7: Ma porcaccia la puttana miseria, sembra io venga discriminato perché sono terrone.
8: Dannazione! Thanos sta distruggendo la città! Presto, supererotici! All'attacco!
13: No! Moscerini, non avete speranza contro Thanos, il distruttore!
8: È troppo forte! È troppo forte!
14: Oddio! Siamo spacciati! Solo un miracolo potrà salvarci!
15: E questo chi è?
17: Thanos, arrenditi! O sarò costretto ad annientarti!
13: Davvero? E tu chi saresti?
17: Io sono Super!
13: Sì, Super da che? Super cosa?
17: Super il culo!
18: Ah! Ehi, avete notato che anche quando urla si capisce che è un goloide?
14: Ah, sto bruciando! Mi prego di spegnetemi!
19: Torgia!
14: Non ho ancora imparato a gestire questa roba dalle fiamme!
18: Torgia! Ah! Ah!
7: Scusi, visto che lui è bruciato vivo, posso venire io adesso? Mi scaldo, mister, posso entrare?
18: None!
7: Fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Alessandro Scortese presenta Quattro ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a Quattro ristoranti di merda.
2: Benvenuti a Quattro ristoranti di merda, sono l'icona della bellezza nostrana, lo chef che fa gocciolare tutte le vecchie carampane che passano la vita a fare le schiave ai mariti e a gingillarsi il figone guardando gli adoni come me in televisione. Che dire, da un albero di banane non nascono prugne. E la prugna che mi ha messo al mondo è una gran prugna. Per colpa di mia mamma, Bocelli è uno dei milioni che ha perso la vista con i suoi filmetti sporcellosi.
1: Benvenuti a Quattro ristoranti di merda.
2: La guida Michelin, una rivista di francesi di merda che da oltre un secolo mette i voti ai ristoranti di tutto il mondo. C'è chi sarebbe disposto a vendere il culo della propria madre a Sauron per vedersi assegnata anche solo una misera stella Michelin. E i ristoranti che ne ricevono tre si possono contare sulle dita del mio cazzo. Ma quest'anno, colpo di scena, per la prima volta la rivista ha deciso di rompere con la tradizione, premiando un ristorante italiano con l'eccezionale voto di 4 stelle. Una scelta che ha fatto cascare in padella i coglioni dei ristoratori di mezzo mondo. E noi non abbiamo resistito alla tentazione di scroccare un pasto gratis per verificare cosa ci sia di tanto eccezionale in questo locale.
3: Quattro ristoranti di merda, speciale stelle Michelin.
2: Quello che vedete alle mie spalle, infatti, è proprio lui. Il ristorante Si Pippa in Bagno. Il primo e unico al mondo ad aver ricevuto 4 stelle Michelin. Andiamo a vedere cosa rende tanto speciale il ristorante Si Pippa in Bagno. Eccoci all'interno. Così a un primo sguardo sembra di essere in una mensa dell'esercito cingalese. Ai tavoli ci sono le tovaglie di carta da culo e i bicchieri da tavernello tutti sberciati. Ma ecco che arriva un cameriere con le unghie sporche.
4: Ciao, senti lì, dai, che adesso arrivo a prendere l'ordine.
2: Ciao a me, guardami bene, non lo riconosci il look da moschettiere con la gotta e gli occhiali? Io sono il grande Alessandro Scortese.
4: Sì, sì, bravo, dai, però ora siediti, statene buonino e non rompere i coglioni, torno fra mezz'ora.
2: Inaudito, inaccettabile, un trattamento da bettola delle favelas. E poi guardate il menù, scritto a mano sul retro del volantino di un centro bocchini cinese. Per essersi meritato 4 stelle, questo posto deve avere dei piatti da nelle orecchie. Leggiamo un po'. 4 salti in padella scaduti da poco, bastoncini di pesce di sottomarca, purè di pappone per cani, polpettone di cane allergico a papponi per cani, spiedini di topo mummificato. Ma questo è un affronto. Cameriere.
4: Ti ho appena detto di non rompermi i coglioni, cosa c'è?
2: Portami la carta dei vini.
4: Allora, qui abbiamo soltanto il vino in cartone, niente bottiglie. Tò, assaggia.
2: Ah, porco. Il vino in faccia, mi ha lanciato il vino in faccia. Ah, ma questo è troppo. In galera ti faccio sbattere. Ma prima mi devo togliere questo piscio di dosso. Dov'è il bagno?
4: Lì, dietro quella porta con la foto di Pablo Escobar. Tanto vanno tutti a pippare, non piscia nessuno.
2: Resta qui, mi sciacquo la faccia e poi ti faccio un culo così.
3: Furioso come una tuffatrice con le mestruazioni il giorno della finale, il nostro Alessandro Scortese si chiude nel bagno del ristorante e vi rimane chiuso per oltre 2 ore.
2: Mi scusi, ma lei chi cazzo è?
5: Buongiorno, sono la moglie del proprietario. Come la gradisce? Piccola? Grande? Media?
2: Ma di che cazzo sta parlando?
5: La botta!
2: Ma lei sta in bagno a fare le righe ai clienti.
5: Ma va! Lo succhio anche!
3: Dopo una lunga riflessione.
2: Adesso è tutto chiaro. Naso mio, fatti capanna!
3: Alessandro esce finalmente dal bagno. Il suo umore e la sua opinione sul ristorante sono radicalmente cambiate. E senza aver toccato una briciola, il nostro esperto culinario è pronto a dare il suo giudizio finale sul ristorante Si Pippa in Bagno.
2: Questo ristorante è davvero il top del top, il migliore, migliorissimo, più super straordinario ristorante di tutto il mondo. Se volete vivere un'esperienza come nessun'altra al mondo, venite qui. Anzi, no. Venite, la voglio tutta per me. Ancora di più.
6: Dai, che tocca a me, che ce l'ho duro.
3: Per motivi di censura immotivata e le solite policy sul politically correct, non abbiamo potuto mandare in onda le immagini divertentissime di Alessandro, tutto fatto a schifo, che viene sodomizzato da un altro cliente strafatto di fentanyl e LSD. Ho fatto foto e video. Se li volete vedere, vi aspetto sul mio sito. alessandroinculatoasangue.com. Alla prossima puntata.
7: Ai, bomba!

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti.
2: L'appuntamento
1: che accresce la vostra cultura.
3: Quando vai in discoteca, non tentare di chiedere al buttafuori di custodire il tuo giubbotto. I buttafuori non possono tenere il tuo giubbotto, anche se sono degli armadi. È bene che tu sappia che se sbagli su un prato non crescerà un albero di bambini. A Milano si mangia con le forchette, a Bari si mangia con le mani. Attenzione, non abbiate paura, la Citroen, nonostante sia C4, non esplode. A Bari si mangia con le mani, in Etiopia si mangia con la fantasia. Adam Cadmon, quando affronta un viaggio, prende solo treni diretti. Lo fa perché non crede alle coincidenze. La maggior parte delle persone che, assaggiando il vino, dice sa di tappo, in tutta la sua vita non ha mai assaggiato un tappo. I francesi sono considerati da sempre il popolo più romantico al mondo, nonostante dopo che fanno la cacca non si lavano l'ano. Se ammazzi il tempo non succede nulla, ma se ammazzi un marocchino vai in prigione. Devi sapere che quando una farfalla sbatte le ali, dall'altra parte del mondo non succede un cazzo. Se tu ammazzi un marocchino, vai in prigione. Se un marocchino ammazza te, non succede un cazzo. Nel corso della vita, essere colpiti da un fulmine è quasi impossibile, ma comunque, durante un temporale, è più probabile che tu venga colpito da un fulmine piuttosto che da un peperone rosso. Un televisore 50 pollici ha esattamente 48 pollici in più di quelli che aveva Hitler. Le persone, per il 70%, sono composte da acqua. Tuttavia, se cammini sopra ad una persona, non sarai al 70% Gesù.
1: Fatti sfatti! Fatti sfatti!
2: L'appuntamento
1: che accresce la vostra cultura.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma del carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè. Ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento. Che non posso chiudere me. Mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te. Complimenti.
5: Allora ti devi calmare. Stai facendo un casino. Io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana.
5: Io vengo a casa tu, ti ho scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelta abbasso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà che
6: la... Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spacca un ceroid.
6: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
8: Oh, ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucirco.
8: Sono Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato,
8: oh, mamma, scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la lingua, ma fai ingazzemo! Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
9: Però.
8: Però.
9: Però.
8: Però.
9: Però.
8: Però.
9: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
4: Sapete qual è la nuova frontiera di Facebook? Ve lo dico io. I gruppi di seghe e stupro virtuale. Partita qualche anno fa dall'Australia, la moda delle pagine a tema seghe e stupro è sbarcata in Italia e si è diffusa rapidamente a macchia d'olio, anzi, di sperma. Volete sapere come funziona? Vi dico anche questo. È davvero facile e diciamo così...
5: a portata di mano.
4: Gli utenti scaricano foto di ragazze normalissime dai loro profili, chiaramente senza alcuna autorizzazione. Le foto non sono necessariamente provocanti, il più delle volte si tratta di banalissimi selfie. Successivamente le caricano sulle pagine dei gruppi dedicati, tra cui citiamo Circolo delle Seghe, Seghe di foto su amiche, dopo i ditalini Barilla, ora i Soffoconi, Seghe per Marica Fruscio e il più popolare Seghe sborra e commenti per tutte le donne porche e troie, aperta parentesi, umiliandole, chiusa parentesi, che conta ben 3.000 iscritti, o meglio 3.000 membri. La foto caricata è accompagnata da inviti non troppo velati ad interagire nei commenti, tipo è una mia scopa amica, chi vuole sega con foto sua mi contatti, oppure chi me la sborra, oppure e a questa porcona che gli facciamo, o anche qualcuno vuole sborrare sugli occhialoni delle mie amiche, commentate, e via discorrendo. Inutile dire che i commenti degli iscritti non si fanno attendere. Di conseguenza, sotto le foto rubate a donne ignare, per intenderci nostra sorella, nostra madre, la nostra fidanzata, nostra figlia, eccetera, possiamo leggere perle della letteratura italiana come bellissima tettona da innaffiare, me lo sto segando in suo onore, gli allagherei le tette, ma anche inviti non troppo velati alla violenza fisica come e qualche sberla su quella faccia da troia, schiaffi e sputi e pisciata addosso finale. Logico, se no che stupro è, cappellate ovunque. Ma la parte più rilevante di questa notizia è che né Facebook né la polizia postale possono o vogliono intervenire per bloccare o eliminare queste pagine che degradano le donne e diffondono inviti alla violenza sessuale ai danni di persone innocenti e inconsapevoli. Nonostante le ripetute segnalazioni di donne la cui foto è finita in questi gruppi, le pagine sono tuttora aperte e guadagnano iscritti a migliaia ogni giorno. In conclusione, il web e la politica stanno investendo oggi enormi risorse contro la diffusione delle bufale e la violazione del diritto d'autore. Le vittime dello stupro su Facebook, invece, sono fottute. E non solo virtualmente. This is

0: Radio 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Prima di iniziare questa puntata ci tengo molto a rispondere al quel tortellino di merda di Paolo Noyes, che non ha ancora digerito la sconfitta a Celebrity Chef contro il grande chef Mazzoni. Caro Paolo, ti garantisco che ho mangiato meglio nelle mense dei poveri in Algeria che la merda che hai propinato tu. Mazzoli, il nuovo cracco? Tu, muto.
1: Mentre Noyes sta muto, andiamo in uno dei peggiori ristoranti messicani di Milano.
2: Lo sapevate che in Messico per dire buco del culo e emorroidi in fiamme si usa la stessa parola? Proprio così, e quella parola è cibo messicano. La Calabria d'America ha infatti una tradizione talmente lunga di ustioni anali e chiappe carbonizzate che verrebbe da chiedersi come cazzo è possibile che i messicani non si siano ancora estinti. Ed è proprio per rispondere a queste e ad altre domande che oggi siamo qui al ristorante El Pube de la Cucaracha Puerca, il locale messicano più malfamato di Milano, che ha da poco cambiato proprietà dopo l'intervento di una squadra d'assalto dei NAS. Entriamo a pisciare in faccia a tutti. Eccoci entrati. Qui sembra proprio di stare in un film di Sergio Mordicchione. C'è puzza di fagioli e sudore di banditi, tutto è fatto di legno marcio sbuccherellato di pallottole, ci stanno i magnaccia con le chitarre, eppure i sorci hanno il poncio. Ma ecco che arriva il proprietario.
3: Benvenido a El Pume de la Cucaracha Puerca, señor. Soy muy honorado de tenerlo aquí.
2: Ah, scusami un attimo, frocio di Neanderthal, ma a me il tuo accento mi pare un po' strano. Siamo sicuri che sei davvero messicano?
3: Pota, señor. Yo soy mexicano de pura raza. Arrivado a Italia hace solo 2 meses, pota. Arriba, andale, pota,
2: ho i miei dubbi. Comunque, complimenti, il locale fa cagare il cazzo e temo che il menù non sarà da meno. Sono venuto per fare l'esperienza di un autentico pranzo messicano, quindi dammi tutti i piatti tipici.
3: Ha venido nel puesto giusto, señor. Solo servimos platos della tradizione messicana, eh. El menú de hoy es polenta y oseis. E poi tenemos casoncellos a la bergamascas, risottos a la bergamascas y polenta tarañas. E olé, ecco.
2: Beh, se sei davvero messicano saprai sicuramente cantarmi l'inno nazionale del tuo paese. Sentiamo un po'. Dai, cantami l'inno messicano. Magnacci, vai di chitarre.
3: L'inno messicano, toia. Dai, de acuerdo, dai. Atalanta, somos nosotros. Esta curva son para ti. Atalanta, somos nosotros. Y lucheremo por ti. Suca el papalo. Los brechano, ci acciuccia le coiones. E porco qua, e porco là, e porco...
2: Ma allora sei un figlio di puttana. Questo è l'inno dell'Atalanta in spagnolo. Giù la maschera, tu sei solo un banale bergamasco che si finge messicano.
3: Devo chiedere scusa, però ha ragione, lei ha ragione, signor Scortese, ma a Milano i ristoranti bergamaschi non se li incula nessuno, pota. Era l'unico modo per attirare un po' di attenzione. La prego, non mi denunci. Finirò in mezzo a una strada, pota.
2: Mi hai fatto commuovere. Guarda, mi è scesa pure una lacrimuccia. Io che non piango neppure tagliando le cipolle. Sto qui a frignare per un bergamasco qualsiasi. E poi non si dica che non ho un cuore d'oro.
3: Grazie, signor Scortese. Grazie mille. Grazie che non mi denuncia. Grazie. Posso dare un abbraccio?
2: Ma che hai capito? Certo che ti denuncio. Ti denuncio immediatamente e non sarò soddisfatto finché non ti vedrò ridotto sull'astrico.
3: Ma perché? Perché, dottore Scortese?
2: Perché sono bastardo dentro. Per assicurarmi che fallirai miseramente, ti costringo anche ad assumere Paolo Noyes come chef. Così cucina quella merda che ha propinato durante la puntata di Celebrity Chef. Se tu fossi furbo, avresti assunto lo chef Mazzoli. Lì, sì, che avresti svoltato. Un genio della cucina, un dio della teglia, un mago dei forni. Quanto è bello lo chef Mazzoli. Adesso mi faccio una sega con una sua foto. Ah, oh, bello Mazzoli, bello. Oh, ash. Noise merda.
1: La produzione ha deciso di evitare di trasmettere le immagini di Alessandro che si fa una sega con la foto dello chef Mazzoli e il disastro avvenuto nel locale, quando Alessandro è arrivato al dunque.
2: Oh, ash.
1: Qualche giorno dopo, il titolare del ristorante ci ha comunicato che ha deciso di svoltare e assumere Mazzoli nel suo ristorante e che gli affari vanno da paura. Questa notizia ha fatto andare su tutte le furie il collega Paolo Noyes, che si è proposto come capo chef al ristorante Giannino, ma dopo soli 3 giorni ha dovuto dichiarare fallimento per una serie di episodi di avvelenamento da cibo di merda.
2: Come dico spesso, la merda è buona anche fritta. Ma quello che cucina Paolo Noyes è paragonabile alla fogna di Calcutta dopo un'inondazione. Paolo Noyes è bocciato. Marco Mazzoli, presidente dell'associazione Chef del Mondo. Scusatemi, ma quando dico il nome di Mazzoli mi arrapo. Vado a farmene un'altra. Oh, ash. Sì. Noyes è merda.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
3: Nella puntata precedente.
4: Prima era sposato con me, dopo l'ha fiatolo con la cinese.
5: Ma sposato con te di
4: me,
5: cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
6: Grande Poppy, record! Record mondiale! Che è successo, signora? Signora? Sono Alfio, cos'è successo? Signora?
4: Cos'è successo? Tu non sai bene cosa è successo.
6: Eh no, mi hanno rubato la linea.
4: Ora è ormai che l'è finita. Ma tu mi trovi il culo. E dirmi che è sposato. Perché anche se fosse sposato, lui non viene più da me. Ma non me ne frego. Hai capito?
6: Ma signora, qua bisogna trovare una soluzione, eh?
4: Non mi interessa la soluzione. Guarda che lei si è buttato giù come ha fatto prima.
6: No, a me
4: non... mi viene a sentire.
6: A me non può buttare giù, sennò un pugno sui denti.
4: No, non mi interessa
6: io
4: di
6: sono,
4: te.
6: Io sono suo amico, signora.
4: Si può sapere chi sei?
6: Sono Alfio, signora.
4: Ah, beh, se sei Alfio è un altro discorso.
6: Ha visto?
4: Se sei Alfio è un altro discorso. Con te io parlo sempre.
6: Allora, sento un attimo.
4: Con altre persone.
6: Ha ragione.
4: Giù e non mi interessa.
6: Ma il problema sa qual è? Che mi rubano la linea. Perché qua abbiamo il centralone intasato da Pippo Baudo, che tutto il giorno fa i quiz. Ogni tanto mi rubano la linea. E fa lui, e Mike buongiorno, e lui, Mike buongiorno.
4: Io ho da mangiare su, mi si brucia tutto, ho da fare, e non ho buon tempo.
6: Brava, però signora, mi ascolti un attimo, io ho una soluzione per tutti i suoi problemi. Allora, lei mi ha detto che ha una certa età e non vuole più fare l'amore, giusto?
4: No, io non lo faccio più.
6: Brava. Poi, secondo, ma suo marito...
4: Neanche a caldo penso perché lo faccia, sai perché? Perché non penso che abbia 20 anni.
6: Vabbè, ma mi faccia finire. Aldo ormai ha scelto un'altra strada, bisogna dimenticarlo, signora. Io credo di aver trovato un compagno di vita perfetto per lei. È un monogoloide come lei?
4: No, io li voglio bene solo a te. Io voglio bene a Matteo. Le voglio bene Obama.
6: Sì.
4: Le voglio bene Michelo, quello là che
6: Poldino,
4: si è trovato.
6: Poldino
4: e anche quell'altro. E poi ce n'è un altro ancora e basta.
6: Ma io vorrei che lei conoscesse il tenente Squalo, perché è veramente, guardi, è una personcina, è solo, gli è morta la mamma, la nonna, lo zio, il papà, il cane, il gatto, il pesce rosso. Gli è morto il cazzo, gli è morta la mano sinistra, gli è morta la gamba destra.
4: Io ho da fare.
6: Ho capito.
4: E poi, ecco Tom. Non posso a parlarti più.
6: Perché? Oh. Signora? Signora?
4: Dimmi.
6: Cosa fa?
4: Niente.
6: Stavamo parlando. È con Pietro? La merda lì?
4: No, non mi interessa. È quella merda lì, non mi interessa. Hai capito? E io ho da fare.
6: Mi ascolta? No, c'era Pietro, sì, era da Pietro, sì, quella merda.
4: Pronti?
6: Passami Pietro.
4: Dimmi.
6: Passami Pietro.
4: Chi sei?
6: Sono suo figlio, passami Pietro.
4: Chi?
6: Suo figlio, passami Pietro.
4: Io ho da fare.
6: Passami Pietro.
4: Pietro, non c'è, detto.
7: Non ce la fa.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Avevano abbracciato con estrema onestà il ben noto sillogismo. Era una capra in matematica, era una capra in storia, quindi la terra è piatta. Purtroppo il 25 febbraio scorso sono spariti misteriosamente nel nulla, senza alcun apparente motivo. Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli erano i soci fondatori e unici membri dell'ACC, l'associazione complottisti consapevoli. Tre cretini fatti e finiti che però sapevano di esserlo. Troppo stupidi e pigri per affrontare con spirito critico l'enorme tesoro di conoscenza accumulato dall'umanità nel corso dei millenni. Come ogni buon complottista, lo avevano invece rigettato in toto, così da potersi sentire alla pari con chi quello sforzo lo aveva compiuto ed era in grado di distinguere le stronzate dai ragionamenti sensati, i cosiddetti intelligenti. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Sono Sandrino, il mago del tacchino. Glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Sandrino, il mago del tacchino.
5: Sì, buongiorno, lei ha informazioni.
6: A me che tacchi fried chicken? Me lo suca.
7: Bravo, bravo, bravo.
6: Sono Sandrino, il mago del tacchino.
5: Scusi, ma lei si parte dietro il pubblico?
6: No, il tacchino.
5: Ah.
7: Bravo, bravo.
6: Se no, che cazzo di mago sarei?
5: No, pensavo fosse glu glu tacchino.
7: Adesso mi fa sparire, vai.
6: E via, è sparito il tacchino, sì. Guardate, aspetta, adesso lo faccio riparire dentro il forno. Senti il tacchino come soffre, senti. Sono Sandrino, il mago del tacchino, glu glu glu glu glu. E deve vedere come me l'ha in culo.
5: Ecco, benissimo. Diciamo, a differenza degli altri complottisti, Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli non facevano mistero del profondo senso di inferiorità che animava le loro assurde credenze. Anzi, lo sbandieravano a ogni occasione. E questo aveva procurato loro non pochi nemici nel mondo dei complottisti. La Terra è piatta, il Medioevo è durato solo un weekend, la vera Luna è fra le chiappe di Paul McCartney, Avril Lavigne e Renzo Arbore sono la stessa persona. Non c'era strampalata teoria del complotto che i membri dell'ACC non avessero abbracciato con falso entusiasmo ed estrema ironia. Un'altra telefonata, pronto?
8: Scusato.
5: Sì, no, scusato.
8: Scusato.
5: È scusato, lei dica.
8: Grazie. Noi stiamo guardando Sanremo, volevo sapere, è già uscito da Vinci?
5: Guardi, allora, questo era i tre.
8: Salda Vinci vince. Sì. Vince Salda Vinci, secondo noi. Abbiamo scommesso tutta la casa, tutte cose su Salda Vinci.
9: Allora, abbiamo detto che abbiamo 8 telefoni.
8: Lei è Carlo Conti?
5: No, esatto, non sono Carlo Conti. Questo era i tre e tra l'altro Sanremo...
8: la Pausini, la Pausini, Pausini, la Pausini.
5: Non
8: Pausini,
5: sono la Pausini, ma Sanremo è terminato e Salda Vinci ha già vinto. Quindi fare le scommesse ora...
8: No.
5: Sì, è un po'...
8: No, sennò sarebbe Salda vinto.
5: Sì.
8: E forse finito. Invece sa da vincere, ancora da vincere.
5: Sì, no, è
9: ma
5: termina...
9: la furba questa, eh.
8: La Pausini è furba, è forte.
5: È terminato sabato Sanremo.
8: Ma come no? Noi stiamo guardando ancora la prima puntata. Spoilerato.
5: Siete su Rai Play, forse?
9: Sì, sul computer.
5: Forse allora avete messo indietro.
8: No, la... questo è il pezzotto che funziona. Guarda.
9: Ma spoilerato.
8: Spoilerato. Sì. Bastarda, Pausina.
5: Tutti i nodi vennero al pettine il 25 febbraio scorso, in occasione del Festival della Complotteria di Toronto, il più grande raduno annuale di complottisti al mondo. Qui Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli avevano presentato la loro ultima audace teoria. Tutte le teorie del complotto sono in realtà solo ipotesi di complotto, perché una teoria ha bisogno di una dimostrazione. Accidentalmente dunque i tre avevano proposto un ragionamento quasi sensato e questo fece rischiare loro il linciaggio da parte degli altri partecipanti, costringendoli a fuggire a gambe levate dal congresso. Purtroppo Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli da Toronto non hanno più fatto ritorno, spariti nel nulla come in uno dei complotti a cui loro stessi non credevano realmente. Ma dove sono finiti, dunque? Abbiamo un'ulteriore telefonata, speriamo ci siano notizie.
10: Scusa collega, ti interrompo per dare l'aggiornamento di Rai Sport.
5: Sì.
10: Sui mondiali di scacchi.
5: Sì.
10: A Odessa.
5: A Odessa sono i mondiali di scacchi, collega?
10: A Odessa. E adesso è il turno del campione bielorusso Kolarov.
5: Scusi, ma questo non dovrebbe andare su Rai Sport, collega?
10: Un momento molto importante.
5: Sì, molto
10: perché
5: importante.
10: Perché l'avversario, sì, Lazero Malanescu.
5: Si sente il pathos del momento.
10: Ha fatto l'arrocco corto.
5: Sì, ma adesso... però non siamo su Rai 3, non Rai Sport.
10: Scusa, mi stai interrompendo il pathos.
5: Sì, ma lei sta interrompendo me, collega.
10: Il pathos.
5: Vabbè.
10: adesso vediamo la mossa di Kolarov,
5: sì,
10: che ha esattamente 29 minuti per effettuare la propria scelta.
5: Ci possiamo ridarle il collegamento, collega, quando...
10: Cioè, no, bisogna commentare la mossa.
5: Commentare la mossa, sì.
10: Allora, ci sembra che sia intenzionato a muovere il cavallo,
5: sì,
10: in H4.
5: Sì. Ci riaggiorniamo.
10: Un attimo.
5: Sì.
10: Perché ha spostato il focus sull'alfiere in A3, col quale potrebbe andare a colpire in F7.
5: Beh, una certa suspense.
10: Sarebbe una,
5: sì,
10: mossa,
5: no,
10: molto azzardata.
5: Molto azzardata.
10: Anche perché... Franco!
5: Quindi?
10: Adesso attendiamo perché no. Malanescu ha 30 Franco! Minuti. Porco c***o, sto facendo la cronaca, porca c***o.
9: Porco c***o,
10: ti c***o, quello è Malanescu che deve muovere, porca c***o.
9: Fregati!
10: Niente, no.
9: Largamente... Tutta la notte così, che dorme questo che parla! Tutta la notte così!
10: Allora, quando andava a puttane non andava bene, adesso che seguo...
9: ma no, vai a puttane, meglio, così dormo, Cristo!
10: Allora chiudiamo il collegamento da Odessa, sì, vado a Troia.
5: Grazie. Chiunque abbia una teoria, o meglio un'ipotesi, che possa spiegare la loro sparizione, è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail Gesù aveva il 33 di piede @chilasvisto.it.
6: Sono Sedrino, ma non è tacchino.
9: Ah,
6: è quasi pronto, vuole la fetta.
5: No, guardi, io non credo sia un tacchino, sia un uomo che lei sta malmenando.
6: Oh, porca, ecco perché non ce vuoi il becco.
5: Ecco. Alla prossima puntata.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
3: Mi scusi, chi è l'ultimo dal dottore?
4: È la signora con la borsa.

0: Dottore? Dottore?
1: Che cazzo c'è? Sto visitando, porca puttana! Io detesto queste vecchie, stavo facendo

0: ASL.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Lo Zodi 105.

0: Allora, compagna di vita e moglie adorata, come passeremo questo Natale in piena libertà per via della scelta discutibile ma assolutamente personale di non avere dei figli rompicoglioni e costosi, che ci permette di avere la piena libertà e autonomia decisionale, economica e organizzativa? Sono troppo indeciso. Cortina, Caraibi, Madagascar, New York?
1: Niente di tutto questo. Ho invitato i miei al pranzo e i tuoi alla vigilia. E tuo zio Piero si ferma qui con la famiglia fino a Capodanno.
0: Ma sei mon...
1: Guarda che è inutile che ti incazzi. Mica è colpa mia se quest'anno tocca a noi organizzare. È un turno che hai deciso tu l'anno scorso strafatto di nocino a casa dei tuoi.
0: Ma che cazzo c'entra? Sai quante puttanate dico alle cene di Natale con la famiglia che tanto poi ci si dimentica? Come 3 anni fa che ho detto a tutti che avevo 3 mesi di vita per farli piangere e prendermi le attenzioni perché ero geloso del figlio appena nato di mia cugina, quella terrona del cazzo che fa un figlio all'anno per prendersi la scena.
1: Mamma mia, non ricordarmi l'imbarazzo del dopo, quando a distanza di 4 mesi mi hai fatto dire a tutti che padre Pio ti aveva fatto il miracolo, assumendo un paio di barboni per fingersi inviati della curia per indagare sulla guarigione eccezionale.
0: Minchia, ma sai che quei due erano dei francescani perfetti? Dove cazzo li hai trovati?
1: Fuori da Cinecittà, ex comparse in disgrazia. Il cinema italiano non spinge più come una volta. Senti, adesso comunque levati le voglie di viaggi, perché queste vacanze le passiamo qui.
0: Ma col cazzo! Inventiamoci un'altra minchiata e mandiamo tutti a fanculo. Io non ci resto qui al freddo a fare la muffa a casa. Poi chi cazzo ha detto a mio zio Piero di venire a stare qui con quella famiglia di merda di ignoranti schifosi?
1: Sempre tu, idiota! Sei sceso in garage con lo zio Piero e sei tornato su dopo 20 minuti tutto arzillo e straparlante. E ti eri già messo d'accordo con lui. Non smettevate più di parlare e bere whisky. Sarai sceso in garage 20 volte con lo zio Piero.
0: Cazzo, è vero la peruviana?
1: Peruviana? Di che stai parlando?
0: La peruviana della Fiat, una nuova macchina da lavoro che ha preso Piero. Tipo Fiorino, ma più puro come mezzo da lavoro. Uno spettacolo che non puoi capire, introvabile, devi avere il concessionario giusto dal Sud America, altrimenti la tagliano con i mezzi italiani, tipo l'Iveco Mannite.
1: Vabbè... roba da maschietti, io non ne capisco niente.
0: E meno male figa.
1: Dai su, vai in garage a prendere i materassi gonfiabili della Intrex. Così preparo gli spazi per lo zio Piero e i suoi figli.
0: Sai che ho un fortissimo déjà vu?
1: Visto che scendi, prendi anche la bamba che mi ha regalato lo zio Piero l'anno scorso quando sei svenuto. Stasera ho voglia di fare festa.
0: Porca m***a, che notizia.
2: Amore, mi sa che i vicini sono tutti e due ammalati. Se salgono in ascensore, non entrare, prima che ci impestino.
3: No, amore, stanno pippando.
2: Ah, meno male, va. Quest'anno non ho fatto l'anti-influenzale.
4: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Lo Zoo di 105.

0: coglione!
1: Tu con
0: te! Vieni qua che ti spaccio il culo, testa di cazzo!
1: Se io veni...
0: Pezzo di merda, vieni qua, coglione!
1: Tu contenta? Però... io venire a fare merda su foto di tua mamma, eh?
2: Buongiorno.
1: Salutare, io mio nome è Lisimba.
2: Mio che vuole?
1: Mio nome è Lisimba.
2: Venire
1: da Ghana.
2: Io
1: volevo sapere, possibile andare dentro il tuo bagno? Io sto male, con mal di pancia. Io fuori.
2: No, non si può andare.
1: Non ho avere soldi, non poter consumare.
2: E non si può andare.
1: Io devo fare però, Io. Ehi! Bastarda! Io fare cacca addosso,
2: Pronto?
1: Pronto bar?
2: Sì, sono Pino mi dica.
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
2: Dimmi, Lisimba, sono il direttore, Pino.
1: Buongiorno, io abitare dentro portone a fianco tuo bar.
2: Sì.
1: Abitare dentro cantina.
2: Dentro lo stanzino.
1: Dentro cantina.
2: Dentro, abiti dentro la cantina.
1: Io non avere bagno, potere fare accordo con te e tutte mattine venire dentro tuo bar, fare popò.
2: No, il datore di lavoro non vuole, mi dispiace.
1: Io
2: mi dispiace tanto, Simba.
1: Potere fare accordo, io potere dare mia donna, fare...
2: No, non fa mi interessare.
1: Tu cattivo, razzista,
2: Come?
1: Tu razzista!
2: Ah, vabbè, che devo fare, mi dispiace. Pronto?
1: Pronto, bar?
2: Sì?
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
2: No, non c'è proprietario, andate via, no. Per questo istante.
1: No, no, io...
2: Arrivederla. Pronto?
1: Tu mi hai messo giù il telefono. Ascoltare.
2: Ma il proprietario non c'è.
1: Io voglio parlare con te.
2: Com'è?
1: Io abitare vicino tuo bar. Potere venire a fare popò?
2: Tu devi venire a fare popò?
1: Scappare!
2: E vieni, che io poi ti piscio in culo!
1: Stronzo! Io fa macumba con tua persona, Tu fare in giro!
2: Che cazzo è che vuoi?
1: Mio nome è Lisimba, fare popò subito! Ehi! Tu contenta?
2: Lisimba, mi sono morto!
1: Ah, tu fare così! Adesso io arrabbiato! Adesso prendere mio bongo! E fare macumba! Figlio di puttana! Io rompere il tuo buco del culo! Io scopo tua mamma! Dove andi dietro? Tua mamma va con l'uomo di mio colore!
2: Ma io tu!
1: Perché piacere caso grande! E quando tu dopo morto, io fare pupù! Dentro tua bocca
2: e
1: tu passare tutta tua eternità con mia merda dentro tua bocca, filo di puttana. Tu contenta? Però fa culo, va.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be.

0: panzona. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparola, paparola, paparola. Pasta e fasole e cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Qualche giorno fa a Firenze è andata in scena la Carmen di Bizet, ma il pubblico che ha assistito allo spettacolo si è trovato di fronte ad una strana sorpresa. Qualcuno aveva cambiato il finale. Per sensibilizzare la platea sul tema del femminicidio, infatti, l'eroina del dramma non muore. Anzi, Carmen si ribella al suo aguzzino e lo accoppa a pistolate. La notizia ha fatto naturalmente discutere e ha sollevato un importante interrogativo. Ha senso modificare la trama di un'opera in nome del politicamente corretto? Della risposta, francamente, non ce ne fotte una beata minchia, ma ci siamo divertiti lo stesso a riscrivere un po' di storie che apparivano decisamente discriminanti. Ecco dunque 12 titoli di famosi film riscritti in nome del politicamente corretto.
3: Numero 12.
2: Il diversamente abile di Notre Dame.
3: Numero 11.
2: Scarsamente intelligente e più scarsamente intelligente.
4: Numero 10.
2: Il cigno di colore.
4: Numero 9.
2: La bella e la creatura antropomorfa pelosa.
4: Numero 8.
2: Lily e il clochard.
4: Numero 7.
2: Quella poco pulita dozzina.
4: Numero 6.
2: Biancaneve e i 7 individui di bassa statura.
4: Numero 5.
2: Figli non riconosciuti dai padri senza gloria.
4: Numero 4.
2: Le fate poco istruite di Ferzan Özpetek.
4: Numero 3.
2: Non è un paese per persone anziane.
4: Numero 2.
2: Il diavolo veste abiti firmati di una stilista italiana.
4: Numero 1.
2: Una settimana da Dio, Yahweh, Allah, Odino, Vishnu, Zeus, Manitou e tutti gli altri spiriti e spiritelli che vi vengono in mente, basta che non ci rompete i coglioni. Questi erano 12 titoli di famosi film riscritti in nome del politicamente corretto. E adesso mollatemi che vado a guardarmi la fine di Escort, la nostra personale versione di Troy.

0: Amore, svegliati, ho sentito un rumore provenire dal salotto. Speriamo non siano i ladri.
1: Cristo amore, ma perché mi hai svegliato? Ero riuscito a rientrare nel sogno dopo la pisciata. Adesso non saprò mai cosa significa un bocchino da una donna a due teste.
0: Hai sentito?
1: Calmati, non trarre conclusioni affrettate. Magari potrebbe essere un semplice soprammobile caduto in seguito ad una mensola che ha ceduto. Accidenti, questo scricchiolio potrebbe essere una porta, forse hai ragione.
0: No, scusami, è che sono spaventata.
1: Comunque, mi sembra non ci siano altri rumori, a parte quelli del tuo sederino. Possiamo ritornare nel mondo dei sogni, così magari riesco a farmi la donna a due teste.
0: Ma sei scemo, non vai nemmeno a controllare. E se ci fosse un ladro o una banda e ci legassero e mi violentassero per poi pestarti per sapere la combinazione della cassaforte?
1: Uè arancia meccanica, va che viviamo a Concorezzo mica a Detroit. E comunque non abbiamo la cassaforte e il nostro appartamento merdoso è al sesto piano di una casa di edilizia popolare anni 80. Diciamo che una banda dovrebbe essere proprio di disadattati per scegliere noi come vittime. E la Madonna che tosse.
0: Ti prego, scusami, ma sai che sono ansiosa di natura.
1: Figa, ma mangiati le unghie, picchietta i polpastrelli sul comodino, agita le ginocchia. Va che ci sono svariati modi per scaricare l'ansia, amore mio.
0: Dai, ti prego, vai a vedere, così mi tranquillizzo.
1: E ma dai, amore, fa freddo, non mi fare uscire dal piumone. Beh, se lo chiedi così, non posso dirti di no. Ok, tutto a posto. È caduto un bicchiere dal mobile che era in bilico. Possiamo tornare a dormire, tu ti puoi tranquillizzare e io farmi sbocchinare da un obbrobrio genetico mutante.
0: Ah, si è ringraziato il cielo.
1: Mamma mia, amore, ti prego rilassati e non accendere nessuna lampadina, altrimenti saltiamo in aria con tutto sto gas.
0: Per fortuna, da quando hai preso 7 volte il Covid nel 2020, non senti più l'odore della cacca, altrimenti mi avresti lasciato stanotte. Ieri ho anche mangiato le verze.
1: Sì, ma porco, niente odori, ma mica son diventato sordo per la Madonna.
2: Amore, svegliati! C'è un fortissimo odore di zolfo. Presto scappiamo! Potrebbe essere lo scaldabagno a gas.
3: Calmati, è cacca.
2: Ma come fai a dirlo?
3: Quella scorreggiona della vicina ha mangiato ancora le verze.
4: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la canzone di Matrix.
13: champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, Ambrogio Foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliola sta bastarda.
13: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
14: Dai. Cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
14: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
13: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
9: Sì, sì, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
14: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
14: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano?
9: Eh?
8: Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: elettrica.
9: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
9: Una merda.
12: Porn Bob. This duration is in the fic.

0: sei, Pino?
1: Tecnico!
0: Pino!
1: Tecnico!
0: Come stai?
1: Sento che sei sempre... super professorato, eh?
0: Hai visto? Sono zoppo!
1: Sì, ma in bocca, figlio di puttana! Siamo pronti! Sono tornato! Semplicemente puttano nel cielo! Sono io! Sono colui che vi regalerà nei prossimi minuti delle regole di vita! Sono Pino Master Flash! State attenzione! Prendete carta e penna e ficcateveli in culo! Perché è il momento di bene benvenuti! Se anche tu, dopo mesi e mesi che non chiavi, decidi di provare ad andare a puttane e quindi organizzi una finta uscita con gli amici per non destare sospetto a tua moglie, arrivi davanti all'hotel delle troie e appena entri ti trovi come capa troie la maestra di tuo figlio. Benvenuto! Sei dei nostri!
0: Pino!
1: Sì?
0: È arrivato il pacco di Amazon!
1: Ah, la bomba!
0: Aspetta che lo apro!
1: No, no, aspetta, aspetta!
0: Che bello!
1: No!
0: È il pupazzo porco! Quanto l'hai pagato?
1: E anche tu, dopo essere stato a casa della tua femmina che vive al settimo piano, te ne vai tutto eccitato perché la balorda non te l'ha data e con le palle belle piene decidi di spararti una bella seccona in ascensore, ma sfiga vuole che la porta è in vetro e quindi a metà palazzo il padre di lei facendo le scale ti vede tutto rosso coi pantaloni abbassati e il califone in mano tutto gridante. Perché? Perché uno deve farsi una sega in ascensore? Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu vieni a sapere di aver messo incinta la migliore amica della tua donna e vieni invitato a cena a casa dei tuoi futuri suoceri e al momento del brindisi la tua donna se ne esce gridando di gioia che anche lei è incinta. Pom pom pom pom pom pom pom. Benvenuto, spara sbravo. Sei dei nostri. Se anche tu, in discoteca Mykonos, dopo aver bevuto l'impossibile, ti svegli il pomeriggio dopo sugli scogli completamente ustionato dal sole, coi pantaloni abbassati e il culo con le croste bianche e i gabbiani che ti stanno mangiando vivo. Non posso dire chi è il protagonista, ma è una storia vera. Sei dei nostri. Tu, dopo l'uragano Irma a Miami, trovi casa tua intatta, ma la notte durante il sonno vieni mangiato vivo dai coccodrilli che si erano nascosti sotto il letto. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu ti dimentichi di lavare le spugne di tua moglie dopo che le utilizzate per farti una mega sega con eruzione materna e il mattino dopo tua moglie dopo la doccia si ritrova con addosso delle stalagmiti, che schifo. Benvenuto. Purtroppo devo dirvi una cosa, gran parte di quello che vi ho appena raccontato riguarda solamente la vita privata di Vincenzo Giannatempo, in arte il mago Wender, in arte ancora DJ Wender. Per maggiori informazioni contattatelo direttamente alla sua mail wender@105.net. Vuoi farti fare una serie speciale? Lui è il maestro. Benvenuto!

0: Ehi, minatore, non è che ti andrebbe di cercare oro nella cava?
1: C'è un errore grossolano nella composizione della tua frase, amore. L'oro si cerca in miniera, mentre nella cava si estrae materiale grezzo come il marmo.
0: Ecco, bravo. Proprio di marmo ho bisogno. Non è che ti andrebbe di consolidare le fondamenta della nostra sacra unione, giacendo con me per il tempo necessario al raggiungimento di un ottimo compromesso fra l'orgasmo e la noia della ripetitività?
1: Amore, per caso stai cercando di indurmi ad un rapporto sessuale non previsto?
0: E che cazzo, amore? Ma possibile che qui si scopa con l'agenda? Ma non possiamo farci divorare dalle fiamme della passione ogni volta che ne abbiamo voglia?
1: Sai benissimo, amore, che la mia religione non me lo permette.
0: Senti, io ho sopportato tantissime cose nella nostra vita di coppia, fin da quando ti sei messo in testa di rubare i regali di Natale ai ricchi per darli ai poveri travestito da Grinch. E ti sei fatto 2 mesi di carcere dopo aver rubato un Rolex ad un commercialista per regalarlo ad un senza tetto sordo, cieco, che hanno pestato a sangue per derubarlo dopo che glielo hai messo al polso. Ma adesso c'è anche un limite alle tue follie.
1: Cosa ne potevo sapere che lo scemo avrebbe flexato in stazione centrale il suo nuovo pezzo da 10K?
0: Ma come cazzo parli? Chi cazzo sei? Sfera e basta.
1: Senti, amore, capisco il tuo sgomento nell'apprendere che ora io abbia un nuovo credo e che la mia confraternita mi abbia imposto, fra le varie regole, la concessione del permesso di fornicazione previa autorizzazione del santone. Ma ora è così che vivo e ti prego di rispettarlo.
0: Ma quale confraternita? Quale santone? Di chi stai parlando? Come si chiama questa nuova follia che chiami religione?
1: Sono quacquaraquista e devoto del quacquaraquesimo, ovvero la venerazione di Quacquaraquà, il sommo maestro semidivinità, metà papera, metà metalmeccanico assenteista.
0: Mi stai prendendo per il culo, vero?
1: No, sono serissimo.
0: E tu non vuoi darmi il cazzo perché adesso credi in un semidio metà papera e metà metalmeccanico assenteista?
1: Ti prego di non essere blasfema. Abbi rispetto di Quacquaraquà.
0: Adesso dimmi come sei finito ad adorare questa follia.
1: Grazie al nostro santone Carmine Mandullo di Crotone, un sant'uomo che dopo aver pagato il suo debito con lo Stato per 25 lunghissimi anni è uscito dalle galere per donarci la luce dello spirito di Quacquaraquà. È successo tutto velocemente ad un benzinaio. Stavo per entrare a pisciare quando ho visto il santone che scriveva il suo numero sulle piastrelle del cesso con scritto «Ti svuoto tutto gratis». Io ho pensato al momento che fosse un rigattiere. Invece mi ha fermato sulla porta del cesso e mi ha detto che lui è al mondo per dare sollievo alle persone attraverso la sua bocca. Ho capito subito si trattasse di un messia.
0: Tu veramente non hai capito che questo Carmine è uno sbocchinatore di camionisti?
1: Ne avevo il dubbio, ma adesso che me lo dici e mi sono riascoltato mentre te la spiegavo, le cose hanno assunto una prospettiva completamente diversa, in effetti.
0: Vado a lavarmi il figone. Ti aspetto in camera. Cose
2: di casa. Dai, smettila di origliare col bicchiere i vicini. È veramente disturbante. E poi sei mezza sorda, come puoi capire cosa dicono?
3: Capisco benissimo. Sai che suo marito si è fatto succhiare il culo da un calabrese e non vuole fare l'amore perché lei è un robot venuto dal futuro per uccidere Fabrizio Corona?
2: Che schifo! Ma non sa che può prendere malattie orribili come la giardia?
3: E non è tutto. Adesso stanno facendo sesso con un nano messicano che si chiama Pablo. E lui insiste che i bitcoin crolleranno sotto i 30.000 euro.
2: Senti, amore. Ma questa tisana che stiamo bevendo da 2 ore, da dove viene?
3: L'ho comprata al Carrefour.
2: Però ha il sapore diverso dal solito, come amarognolo.
3: Sarà lo zucchero che ho rubato ai marocchini che era nascosto sotto la sella dello scooter qui in strada. Così siamo pari per la bicicletta dell'anno scorso.
2: Lo vedi anche tu, Mike, buongiorno, che mi fissa seduto sul tavolo travestito da Pinocchio?
3: No, perché sono girata a fare una sega a Batman.
4: Bella sigla, serie di merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta.
3: La famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Porno.
5: Buongiorno. Siete in comunicazione con la segreteria telefonica. Inserite il vostro messaggio dopo il segnale acustico, per favore.
4: Legami i coglioni.
3: Porno.
6: Pronto?
2: Sì, pronto.
6: Chi è?
2: Ah, oh, sì, certo.
6: Chi è?
2: Sì, pronto.
6: Pronto, chi è? Qua il cappello, lei chi è?
3: Non ci credo.
6: Cappello, lei chi è?
3: Questo è il destino.
6: Cappello, lei chi è?
3: Abbiamo trovato un'altra cappella. Mi sto eccitando. Ogni volta che dico cappella, mi vibra la vulva. Ma quella è un'altra storia. Ora torniamo sul pezzo e cerchiamo di capire bene come abbattere la signora cappella.
4: Legami i coglioni.
6: Come?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
6: Ma non capisco, magari più tardi se risponde lui.
4: Oh.
3: La vecchia teniamola al caldo e la finiamo nel 2018.
7: Qual falange di Cristo Redentore?
8: Ehi, pronto?
4: Succhialo che ne ho voglia.
8: Succhiamelo tu che ne ho voglia. Succhiami i coglioni, dai, che cazzo.
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
8: Va bene, sì. Allora mi tiremo e mi porti anche una bustina e bamba. Non la posso su. Oh no, va bene bamba.
2: Ah, bene.
8: Bamba e albo whisky.
2: Ah, oh, sì.
8: Ecco, si fa un bel cocktail di bamba puttane.
2: Ah, oh, sì, certo.
8: Dica a Remo che porti col dompero.
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
8: Sì, ma sì. Dica a Remo che porti col don.
2: Ah, ci divertiremo. A presto, sì, allora, ciao.
8: Sì, ascolta, voluto che porti anche i vibratori?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
8: Sì, ma teorita, i vibratori chi li porta? Hai voluto chi porta mio o li porta Franco?
4: Oh,
8: va a cagare. Segaiolo.
4: Basta, non dire più una parola.
8: Sì, sì.
4: Succhiala che non voglia.
8: Succhia.
1: Prossimamente, nel Wonderland.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa? Sì.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Io non capisco che dite. Che dite?
2: Ecco, brava.
0: Eh?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Che avete detto?
2: Succhiala che non voglia. Mi ha messo il fuoco nelle vene. Chiama il cappello.
3: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
3: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
3: Basta ancora, chi ti è morto, stramorto? Ce ne fai parlare, chi cazzo ti apice?
2: Succhiala che non voglia, mi hai messo
3: il fuoco. Ora figlio e tua figlia.
1: Dio, com'è grosso.
4: Scatta il terzo test di personalità. Chiama il cappello.
3: Pronto? Ma tu chi sei? Ma chi cazzo ti faccio chiamare? Tu chi sei? Che cazzo te ne frega a te che sono io?
5: Sendra,
3: ti chiamo nel mio telefono.
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Vaffanculo, ci sei figlio.
5: Tua sorella.
4: Ma possibile che non se ne accorga? Ora risponderà la moglie, che parlerà con la voce registrata di suo marito, manovrata da Wender.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Vedi che chiami tu, non io!
3: La caramella de sorda!
0: Beh, vuoi tu faccio?
5: Tua sorella! Chiama
4: Cappella! Adesso risponderà il signor Cappella e parlerà con se stesso.
3: Pronto? Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Dimmi,
3: vuoi stronzo d'uomo? Ma vaffanculo, c'è il figlio, che cazzo ti chiama?
5: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
3: Ma
5: che
3: coglione, che cazzo sei?
5: Vai a fare.
3: Ma che cazzo vuoi?
5: Culo, vaffanculo, vaffanculo.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105,
7: questo è Wenderland. Radio 105.
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
18: sì,
14: Don Gaetano?
18: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina... Sì. Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante puttane,
14: sì,
18: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
18: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
14: Guardi,
18: forse
14: vabbè.
18: C'è il sangue. Allora, sì, signora.
14: Questo
18: mi ascolti, sì. Ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
18: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
18: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
18: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
18: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
18: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
18: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
18: ha
10: c'è.
18: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
18: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
18: cotechino,
10: India, brasiliano.
18: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
18: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Orcacciami se.
18: Arca ma...
10: Come sangue non c'è nella feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
18: Sì, scusa collega,
14: no,
18: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
18: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: ho capito, ma per telefono
18: alla priorità.
14: Sì, anche sulla Rai 3.
18: Su tutto qua.
14: Va bene.
18: Lo sport.
14: Sì.
18: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
18: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
18: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
18: Sì, biliardo all'ungherese.
14: E
18: per
14: cosa
18: chi non
14: si...
18: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
18: Ecco.
12: Glauco! A tavola che è pronto!
18: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
18: ma tu,
12: che ti ho
18: ma
12: fatto
18: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
18: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
18: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
18: Ecco fa il colpo.
14: Ecco.
18: Uno.
14: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
18: Che vaffanculo del Bagalov, porco.
14: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
18: Allora signora,
14: sì,
18: sono quello della cacca,
14: sì,
18: dell'esame delle feci.
14: Sì.
18: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
18: No.
10: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
18: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
18: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
18: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
14: bene,
10: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
18: Scusa collega, il colpo decisivo,
14: sì.
18: Decisivo?
14: Sì.
18: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
18: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
18: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
12: Hai visto Peppino?
18: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
19: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorreggie dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorreggie di quei culattoni.
20: Ah, Marco,
19: ma hai sentito?
20: Adesso si tira giù le finestre qua.
19: Madonna, mi sembra la trombetta col
20: tritano. Non ti distrarre, stiamo registrando.
19: Ma sento la puzza.
20: Hai cambiato culo.
19: Porca puttana.
20: Questo è un bianco.
19: Dai,
20: vai.
19: Madonna, non c'è, si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
20: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
19: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
20: I tortelli?
19: Boh. Madonna.
20: Comunque belle però, obiettivamente.
21: Che mio cugino. Che si è fatta male. Ah, cornuto.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ragazzi, però chiamate una volta, dopodiché semmai io vi richiamo, oppure mi scrivete una cosa, se ho qualcosa da dirvi ve la dico. Perché io pure ho diritto a farmi magari due giorni, no? Abbiamo avuto, già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, Santo Rocco, Santo Cristo, mi chiamate come i pazzi, cioè datemi una calmata, cioè tutti 100 volte mi state chiamando. Una volta, poi semmai mi mandate un messaggio, nel caso vi rispondo, basta, cioè ragazzi non mi stressate la vita.
4: Allora, questo che avete sentito è un audio pubblicato questa mattina dal giornale che Rocco Casalino, portavoce del presidente del Coniglio, ha mandato ai giornalisti il giorno del crollo del Ponte Morandi. E secondo me Casalino ha fatto benissimo, perché non gli si deve rompere i coglioni. Uno ha tutto il diritto di dire: a me questa tragedia mi ha rovinato il Ferragosto. Non è una questione di sensibilità, i politici non devono essere sensibili, devono essere efficienti. Comunque questa, molta gente si è risentita, chiaramente i genovesi sono inferociti, dente avvelenato, ma voglio sentire voi. Cominciamo con Raffaele Lavarese. Ciao Raffaele.
5: Ecco, io prenderei Rocco Casalino, sì, lo metterei a pecora su quel ponte, chiunque passa lo può inculare, proprio pam, pam.
4: Cioè tu, fammi capire bene, allora tu ricostruiresti il ponte, ok?
5: Il ponte.
4: E poi dopo?
5: Poi anziché in macchina, anziché inserire la carta nel via cardia, la infilerei nel culo.
4: Tam. Nel culo, cioè quindi utilizzeresti il retto del portavoce, sì, del presidente del consiglio come via card?
5: Come via card, e gli farei anche dire, viaggio, cosa dice la cosa? Gli farei fare proprio la via card, l'uomo via card.
4: Ma quindi secondo te lui non c'ha ragione? Cioè i giornalisti hanno il diritto di cagargli il cazzo anche se gli è saltato il Ferragosto?
5: Cioè che figura è questo qua?
4: Quello...
5: lui è lì perché quando si sono candidati chi aveva più preferenze su internet, più internet aveva tutti quelli che se lo inculavano e l'hanno votato.
4: Cioè tu secondo te quindi Casalino è la lobby dei froci?
5: Sì, ma stai scherzando. C'è cioè, uno che dice una roba del genere, crolla il ponte e pensa alle sue vacanze, anzi si può usare anche come parcheggio per mettere le biciclette, metterlo a pecora con le biciclette.
4: Quindi proposta di Raffaele Davarese, utilizziamo Casalino come via card, come parcheggio per biciclette.
5: Sì.
4: Va bene, grazie
5: almeno
4: Raffaele.
5: Per un anno.
4: Dai,
5: almeno per un anno.
4: Un abbraccione, ti faccio sapere. La porta a Renzo Piano, vediamo. La porta a Renzo Piano.
5: Vaffanculo, caro, ciao.
4: Ciao, vaffanculo anche a te, Raffaele. Ciao. Antonio Rozzano. Antonio.
6: Dai, è stupido.
4: È stupido perché?
6: Perché non si dicono queste cose, dai.
4: Ma uno sarà libero di averci il cagamento di cazzo? O no?
6: No.
4: No, perché no?
6: Perché no? No, è uno stronzo.
4: Lei quanti anni ha? Due? Perché no? Risponde perché no, scusi. Che cazzo è una canzone di Pippo Franco?
6: Secondo lei?
4: No, lo chiedo a lei perché io lo so, è lei che non lo sa. Lei dice è sbagliato ma non sa perché. Perché non sa perché?
6: Ma non lo so io perché.
4: E allora vede.
6: A me sembra sbagliato.
4: A lei sembra sbagliato per quale motivo però?
6: Sono morte le persone, non puoi dire una cosa, mi ha rovinato il Ferragosto.
4: Uno non si può accusare di mancanza di sensibilità, no?
6: Io l'accuso.
4: Lei è così? Ma cos'è lei? Un pucci, un tenerone? Cos'è un trudino lei? È coperto di pelo? Se schiaccio il bottone sulla schiena dimmi abbracciami forte papà. Chi è l'orso Ciro che canta
6: bravo,
4: e balla?
6: Bravo.
4: Lei è l'orso Ciro che canta e balla?
6: Sì.
4: E allora vada a cantare e ballare fuori dai coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
6: Vaffanculo.
4: Dai, sta di cazzo, dai, vaffanculo.
6: Proprio sei un coglione.
4: Ma non mi rompere il cazzo, dai, levati dai coglioni.
6: Pure, sei... dove sei che ti venga a raggiungere?
4: Sono a Radio 23 centimetri. Vieni, sono a Radio 23 centimetri. Vieni, che ti do le lecca, vieni.
6: Sto cazzo ti do.
4: Sì, dai, vieni a darmi sto cazzo che lo ricopriamo di caramello, dai. Vieni a darmi il cazzo.
6: Non hai un cazzo da fare.
4: Sei tu che hai proposto il cazzo. Ricchione,
6: la gente, cioè.
4: Va bene, dai, ho capito, hai votato Casalino, dai, ciao. Bruno, Venezia, sentiamo Bruno.
7: Secondo me è un culato.
4: Sì, probabilmente omosessuale, sì, penso sì. Anch'io, però questo che cosa cambia, cioè uno un po'...
7: Ah, niente, per me basta metà da 20 scale lontano.
4: Appunto, ma della dichiarazione riguardo al Ferragosto rovinato per la caduta del Ponte Morandi, lei che cosa pensa?
7: Una dichiarazione fatta così da un portavoce del governo, insomma, da par mia tanto dettato.
4: Sì, ho capito, potrebbe parlare italiano? Se non capisco un cazzo io, scusi. Io
7: ma sono... va bene, parlerò italiano.
4: Io sono del centro Italia.
7: Ho detto che sì, praticamente è una dichiarazione fatta così,
4: sì,
7: da un portavoce del capo del governo,
4: sì,
7: e insomma è una mancanza del tatto o per quel che è successo?
4: Ma Conte è veramente il capo di questo governo?
7: Perché è Salvini e Di Maio sotto che comandano la scianta, lui lo mette là a parlare e basta, porco, non so...
4: È un megafono, diciamo, un megafono dei due vicepresidenti.
7: Ah, sarà anche un grammofono, ormai anche a sua età.
4: Sì, vabbè, adesso non facciamo dell'umorismo, cioè vorrei vedere lei come cazzo è ridotto, scusi. Lei quanti anni c'ha?
7: Io?
4: Sì.
7: Ho 43 anni.
4: 43 anni più o meno c'è la stessa età dei Conte, vuol dire un rottame del cazzo uguale, eh?
7: Assolutamente, quando c'è ora di far festa mi butto giù come uno squalo io, ma nella vita normale.
4: Ho capito. Secondo lei si dovrebbe dimettere adesso?
7: No, non si dovrebbe dimettere, dovrebbe fare... dovrebbe scusarsi ufficialmente per la dichiarazione fatta magari con arroganza in un momento da rabbia, che serveo che se gastuà e non va a parlare come Cristo comanda.
4: Sì. Lei comunque va forte con la religione, eh? Sentito?
7: Io sono ateo completo.
4: Un abbraccio, eh?
7: Ciao Gruciani, stanno bene?
4: Ciao, ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
7: Ciao, ciao, ciao.
4: Ciao, Kiri Leso, ciao. Amelia, Amelia da Alessandra, Amelia Casalino. Il suo contributo.
8: Cosa devo dire? Che povero Casalino, gli hanno rovinato il Ferragosto, e che dobbiamo fargli?
4: E quindi?
8: E quindi niente.
4: Ma signora, questo qua è un
8: intervento. Siamo noi per giudicare.
4: Sì, ma questo qua è un intervento da una riga di esticazzi. Proprio è iniziato un esticazzi qua e finisce a Lugano.
8: Ha detto una cazzata.
4: Perché? Perché ha detto una cazzata? Voglio sapere perché.
8: Ma secondo lei non ha detto una cazzata?
4: Ma non deve, io sono l'intervistatore, lei è la persona che parla, io decido, io faccio le domande e lei risponde. Se io le faccio una domanda e lei mi risponde con la stessa domanda, che cazzo stiamo a fare qua?
8: Ha ragione, ha ragione.
4: È come farsi le seghe uno con l'altro, scusi.
8: Ci sta, sì, è vero.
4: Ci sta. E quindi dica, perché ha sbagliato?
8: Ha sbagliato perché ha peccato di insensibilità, ci sono delle famiglie rovinate con dei morti, sì, in mezzo, e lui pensa al suo Ferragosto del cazzo.
4: Sì, dico, a parte l'insensibilità, dov'è che ha sbagliato? E non lo sa, non c'è nient'altro. Ma vede che non lo sa che c'è la cera d'api nella vagina, lei? Dai, vaffanculo, dai, dai, butta giù questa testa di cazzo, non so un cazzo. Tutti a dire che ha sbagliato, ma nessuno te sa di perché. E questo è il centro, questo è il centro, cazzo, cazzo. Tutti a dire, ah, ha detto una cosa di merda, ma nessuno te sa spiegare perché. Lo sapete perché è sbagliato questa roba qua? Perché questa persona percepisce 170.000 euro all'anno per rispondere alle domande dei cazzo di giornalisti e non li può trattare a pesci in faccia perché viene pagato per fare questo lavoro. Non è una questione di sensibilità, è una questione di sei pagato per fare questo cazzo di lavoro e devi fare questo cazzo di lavoro, indipendentemente dal fatto del Ferragosto, dell'onomastico e del fatto che sei frocio. È chiaro questo? Oh, benissimo, ciao, andate a fanculo. Hey!
9: Lo Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta
11: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
12: Pronto? Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto, sta arrivando nello studio. D'accordo?
13: Ma in quale studio?
12: Il nome è Alessandro. Mi ha chiesto ordine, c'ho spaghetti di riso con gamberi, spaghetti nudo con verdura, labiolo, vapore.
13: Aspetta un attimo, aspetta un attimo.
12: Involtino primavera, bao di pollo, bao di maiale.
13: Ma è uno scherzo.
12: No, scherzo. Che scherzo? Sta arrivando l'ordine.
13: Ma quale ordine?
12: Ordine del ristorante, Dragone Doliente, ti ho chiamato prima.
13: No, guarda che io non ho ordinato nulla.
12: Sì, io ho questo numero che ho chiamato, questo indirizzo via la 49.
13: Vabbè, allora mi stai prendendo in giro, ti dico che io non ho ordinato niente.
12: Nome c'è Alessandro qua, magari ho ordinato Alessandro, no? Perché io ho un numero, indirizzo?
13: Io non lo so, ma io non ho ordinato niente.
12: Vabbè, allora tu chiedi, chiedi a Alessandro se ha ordinato.
13: Alessandro sono io.
12: Tu sei Alessandro, tu sei una femmina, non sei Alessandro, non mi prendere in giro.
13: Il mio cognome è Alessandro, ma mi sto un po' agitando, eh. Okay, io non ho ordinato niente.
12: Allora, tu non ti agita, poca troia, d'accordo? Allora, Alessandro chi è? Pronto! Italiana, figlia di puttana!
13: Pronto?
12: Sì, allora, mio rider è fuori, tu devi dargli i soldi, lui prende, tu prendi,
13: sì, sì,
12: cibo.
13: Certo, contaci che arrivo di sicuro, ma allora, ti ho detto che non ho chiamato nessuno. Ma
12: allora, già mi prendi in giro che ti chiami Alessandro, sei femmina, si senta che sei femmina, non sei Alessandro. Uno.
13: Ma sono una femmina, ma Alessandro è il mio cognome, adesso basta!
12: Ma chi è Alessandro?
13: Allora, non ti rispondo più, mi stai prendendo in giro?
12: Senti,
13: ciao.
12: Se la fredda fuori cibo, prendilo! Non mi fa buttare via ordine, Alessandro! Alessandro! Alessandro, tu maschio, femmina, sempre figlia di puttana sei!
11: Dragone Doliente! Tu chiami, noi voltiamo! Semplice e efficiente!
14: Buongiorno, sono di Lederabe, sono Cristina, come posso aiutarla?
12: Sì, pronto, ciao Cristina! Io ho un ordine del ristorante che sta arrivando, e l'Aider è vicino. So che non c'era la bioli bapole gamberi, c'era la bioli bapole verdura, bene uguale?
14: Allora, vedo un attimino se è disponibile, signora. La metto in attesa,
12: sì,
14: non chiuda.
12: Sì, sono qua, sì, ciao.

0: pazzola,
1: il pane leggero, la pazzola, ah, scusa, ciao, scusa, c'è la canzone, mia preferita italiana. Dimmi.
0: Allora, se vedi il responsabile, adesso non ha fatto lui l'ordine.
1: Qualcuno ha fatto l'ordine, io questo numero, Bia Claspi 19, questo numero, sì, sì, qualcuno ha fatto l'ordine, l'ordine sta libando, l'ordine è quasi fuori, sì, sì.
0: Ok, ok, perché penso che non l'ha fatto il responsabile, quindi non so chi la possa aver
1: fatto. Vabbè, un'altra persona dentro di dove sei tu, sì, sì, sì.
0: Sì,
1: era maschio, era maschio.
0: Ok, non saprei dirlo.
1: Allora, tu esci, paga, sono 23 euro, puoi fare 22.
0: L'ordine non...
1: Maschio.
0: Ok, non saprei dirlo.
1: Allora, tu esci, paga, sono 23 euro, puoi fare 22.

0: Ok, signora, okay. Però guardi, non l'abbiamo fatto noi l'ordine.
1: Se prendi uguale, non mi importa, prendi uguale, non mi importa. Non mi importa, io cucino, tu mangia, no? Cristina.
0: Vabbè, no, sì, come dicevo, non l'abbiamo fatto noi, quindi possiamo prendere un ordine non nostro.
1: Prendilo, prendilo, a me non importa chi lo mangia, l'importante è che paghi l'Aider.
0: No, signora, sì, sì. Non l'abbiamo ordinato noi, sì, quindi tu, non lo possiamo questo prendere.
1: Questo è il numero, questo è indilizio, non puoi non essere tu. Allora, non mi fare gli scherzi, già l'altra volta me l'avete fatto. Allora, basta.
0: Sì, non l'abbiamo fatto noi l'ordine, faccio un attimo una verifica, lo faccio
1: allora,
0: vedere.
1: Allora, va bene, resta in attesa.
0: No, no, signora, chiedo ribellere io perché ho una chiamata sotto, però lo informo io.
1: No, io resto in attesa, tu metti un'altra canzone sotto che mi piace. Quella di prima, la
0: sì,
1: bella, ma
0: no,
1: vuole un'altra.
0: Io però ho una chiamata sotto, mi lasci il numero, signora?
1: No, tu mi lasci in attesa, dai, chiama, parla con il responsabile un attimo.
0: Allora, signora, io non la posso lasciare in attesa, io ho un'altra chiamata
1: allora
0: sotto.
1: Allora io canto, perché... Azzurro e pomeriggio.
0: Va bene, se lei continua a cantare, io ho un'altra, ho un'altra chiamata, di posto. Una buona giornata.
1: Devi pagare, italiana figlia di puttana!
2: Dragone doliente, tu chiami, noi voltiamo, semplice e efficiente.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Vippopotamo. Ma niente, un grosso mammifero acquatico che se la mena perché c'ha il like su Facebook. Tittirannosauro Rex. Potenzialmente il Tittirannosauro Rex è uno dei più feroci rettili carnivori della storia, ma purtroppo delle dimensioni di un canarino, estinto in massa dalla scorreggia di uno stegosauro. Frocione. Tenero orsetto lavatore che dopo aver lavato i cibi se li ficca nel culo. Accendaino. Dolce erbivoro delle foreste dal caratteristico manto maculato a causa delle bruciature di sigaretta, attualmente in carcere per incendio doloso. Rastambecco. Capra delle Alpi che al posto delle corna ha i dread. La dieta del rastambecco è composta principalmente di erba, ma non la mangia, la fuma. Come cazzo farà a rollare con gli zoccoli? Fica moscio. Altra capra dalle Alpi con impressionanti problemi di erezione davanti alla vagina. Secondo i magi zoologi, il fica moscio scopa meno del papa. Marmottarello. Roditore dall'aria pigra, rivestito da un sottile strato di cioccolato. Il marmottarello è molto ricercato dai braccanieri, che lo catturano, gli infilano un bastone in culo e se lo leccano nelle giornate particolarmente afose. Delfinto. Sembra un delfino, ma non lo è. Jerry Calamaro. Mollusco che vive sulle pianobarriere coralline. Il Jerry Calamaro presenta radi tentacoli sul cranio simili a capelli e in caso di pericolo può sputare getti di inchiostro che compongono nel mare la scritta doppia libidine. Non funziona tantissimo contro i predatori, però fa ridere. Gratta e vipera. Piccolo serpente con una striscia argentata sul dorso. Se la cancelli con una moneta e trovi 3 ciabatte, hai vinto! Altrimenti ti uccide con il suo veleno mortale. Leggi il regolamento su turistaperserpe.hogwarts. La puttana de mammut. Grosso elefante peloso dai costumi sessuali molto criticabili. Per oggi è tutto. Goodbye!
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, amici frizzanti, con il vostro amato Max, ancora qui a narrarvi la leggenda dello zoo. Siamo a Pavia, gli anni, 2000 e qualcosa. Marco e i ragazzi, con il loro successo travolgente, vengono contattati dalla suor Tiziana per andare ad incontrare il Papa in Vaticano, lo stato autonomo circondato da mura all'interno di Pavia. E quindi pronti via, partono col jet privato della Santa Sede per andare dall'aeroporto di Fiumicino Pavia per Vaticano Pavia. Minchia, ma quanto è grande Pavia?
2: Signore e signori, buonasera. Qui è il comandante che vi parla. Stiamo attraversando una leggera turbolenza che speriamo non sia.
3: E quindi, suor Tiziana, cosa dovremmo fare una volta che avremo incontrato il Santo Padre? Schifo merda vaffanculo.
4: Non preoccuparti, caro Marco. È una persona molto alla mano. Come vi ho già detto nello scorso episodio, è vostro grande fan. Vuole conoscervi per farvi i complimenti.
3: Ok. Speriamo in bene. E voi ragazzi, come va là dietro? Merda minchia isometrico?
5: Belini, io mi sto sbronzando con la birra santa.
6: Ga, il jet privato del Papa, le oste suore in ca, mi sta venendo il cazzo con le stigmate.
1: E finalmente i nostri eroi atterrano in Vaticano e vanno dritto per dritto ad incontrare il Santo Padre, Sua Santità, Lord di Grande Inverno, Distruttore di Catene, Padre dei Draghi, il Papa. Ovviamente all'udienza entrano solo Marco e Fabio, perché Paolo, non è stato invitato.
4: Santo Padre, le ho portato il suo idolo. Ecco, Marco Mazzoli. E anche quell'altro.
3: Buongiorno, Papa.
7: Oh, tu eres Marco Mazzoli. Caso merda cullo, Che onore, ma io non te avevo mai visto dal vivo. Ho sentito sempre solo la tua voce in radio.
5: Beh, non è che sia questo gran belvedere.
7: No, al contrario, Marco, con quei capelli lunghi e unti, la barba incolta, i polsi gonfi come dopo la crocifissione, tu sei l'immagine del Cristo.
3: È un complimento?
7: Tu devi rimanere con me. Voglio che tu sia il mio consigliere e braccio destro.
3: Ma noi dobbiamo montare le scenette, cazzo.
7: Ma io sono come Jeff Bezos, quindi ti do un sacco di Bezos.
3: Accetto.
1: Oh yeah, così i ragazzi vengono smistati negli appartamenti e alloggi del Vaticano e Marco diventa la figura con più alta carica dopo Sua Santità. Lo consiglia egregiamente e dà uno sprint di giovinezza e modernità alla Chiesa, tipo durante gli Angelus.
3: Ecco, Santo Padre, io qua metterei qualcosa di più accattivante, che dice?
7: Ok, grazie Marco. Allora, buonasera cari fratelli e sorelle.
1: Ricrea dei dogmi.
7: Un vero cristiano non inquina. Ed ora ripulire tutte le spiagge.
1: E riscrive le regole della comunione.
7: Basta con il corpo di Cristo. La nuova chiesa abbraccia la dieta vegetariana. Abbiamo tagliato un cetriolo a rondelle al posto dell'ostia. Prendetene e mangiatene tutti. Decidete voi che parte del corpo sia.
1: Ed anche con le apparizioni pubbliche, Marco gli dà una grande mano al Santo Padre.
7: Hola a tutti miei carissimi. Marco, ma devo fare la foto proprio con todo quanti?
3: Sì, non preoccuparti. Segui il flusso, troia balorda bastarda.
7: Ok, d'accordo.
1: Ma in quel momento, la tragedia. Una ragazza cinese afferra il braccio del Santo Padre. Lui lo strattona e si libera dalla morsa, ma...
7: Oh Marco, sono terrorizzato, non so cosa devo fare.
3: Ma tirei uno schiaffo a sta bastarda musa gialla.
7: Ah ok, ti è maleducata.
1: La ripresa dello schiaffo del Santo Padre alla ragazza cinese diventa virale e in un attimo fa il giro del mondo e arriva ovviamente nell'ufficio dei servizi segreti della Cina.
8: grande affronto! Il Papa ha schiaffeggiato nostra cittadina! Dobbiamo vendicarci! Scateniamo piano X e purifichiamo il mondo! Sganciale pipistrello!
9: Flap, flap, sono il pipistrello geneticamente modificato, tutto pieno di Covid, che causerà una pandemia globale, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Il pipistrello sorvola gli oceani come se fosse un drone e va proprio in Vaticano, precisamente nella stanza di Paolo Noyes, che non essendo mai invitato da nessuna parte, si diverte a sbocciare per i cazzi suoi. Ed ecco che il pipistrello entra nel suo alloggio e si ritrova un Paolo tutto stronzoloide, pieno di tequila, incenso e bamba.
6: Pipistrello, sono tutto va. E Batman Freeman, chia, sto sognando, ma sì, me lo scopo, tanto un sogno, ed è sempre stata la mia più intima riservata ambizione incularmi a Batman, chia, vieni qua.
9: Non nel culo, non nel culo, oh no.
6: Inca, che bat sbotta, inca. Ma che è sta tosse, ma... Non mi sento tanto bene. Proprio adesso mi doveva venire sta tosse bastarda che devo andare a fare una serata a Codogno.
1: Ed il resto ormai lo potete immaginare, ma noi lo abbiamo riimmaginato. Quindi non perdetevi il prossimo episodio di Gnagno 4. Gna.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuali dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.

0: Dove eri finito? Ti ho cercato dappertutto, cazzo!
1: Perdonami, dovevo finire una partita a curling.
0: Che cazzo è curling?
1: È uno sport. Io mi dipingo delle strisce rosse sull'uccello e faccio il birillo. E i miei sottoposti mi lanciano addosso dei puttani con tre buchi nel culo.
0: Figa, una cosa disgustosa, cazzo!
1: Faccio politica, Doug. Inculare il prossimo è il mio mestiere. Mi tengo solo in allenamento.
0: Oh, ma non esiste una persona con tre buchi nel culo! Se non lo sapevo!
1: Tutto esiste, Doug. Basta disporre della cifra giusta, di un buon chirurgo plastico e di ergastolani sedati.
0: Ergastolani sedati? Cazzo, Frank, ma è disumano, figa!
1: Lo so, ma da svegli è un casino fargli altri due buchi nel c***o col trapano. Che cosa volevi dirmi?
0: Beh, c'è un problema al congresso, figo. Dobbiamo vedere il senatore Tampax.
1: Ricordami un attimo chi è.
0: Ma figo, il ministro degli interni, cazzo.
1: Ah, già, cazzo, era ovvio.
0: La sua poltrona rischia di saltare, figo.
1: Beh, diciamo che ha appeso un filo.
0: Bella battuta, figo. Frank, sei in macchina, vai. Sto culattone, quello è Froncio.
2: Frank!
1: Claire!
2: Cosa ti porta qui?
1: Tampax.
2: No, grazie. Mi sono fatta legare le tube 2 anni fa per protestare contro l'utero in affitto. Da allora non ho più il ciclo.
1: No, Claire. Mi sa che stai equivocando.
2: Aspetta un attimo. Non vorrai intingerlo nella vodka e infilartelo nel culo come quella volta alla cerimonia dei Nobel?
3: Il premio Nobel per la pace, dopo 40 anni di lavori forzati, fa la coraggiosa rivoluzionaria Sanzuki.
4: Oh, puttana mangiacazzo! Toccola! Figa bandola! Vieni a darmi una facciata nel culo!
3: Che cosa succede? È ingrescioso! Portatelo fuori!
1: Sì, mi ricordo. Gli agenti di sicurezza mi pestarono tutta la notte con un salmone. Bei tempi. Claire? Ma mi stai ascoltando?
2: In realtà no, Frank. Dall'orecchio destro non ci sento benissimo. Mi sono fatta trapiantare il timpano al posto dell'imene quando ho deciso di diventare una neovergine pagana per protestare contro i pesticidi.
1: Vabbè, non importa. Mi attendono. Magari ci vediamo a colazione uno di questi giorni.
2: Mi piacerebbe molto, ma non posso mangiare cibi solidi. Ho perso la capacità di deglutire durante una protesta a favore degli estrattori di diamanti in Sudan. Sai, sono stata catturata da 12 mercenari che mi hanno scopato la gola a turno per 3 settimane. Poi per fortuna mi hanno buttato nelle sabbie mobili.
1: Infatti hai una pelle fantastica.
0: Frank, porco dito!
1: Ciao tesoro.
2: Addio Frank.
0: Frank, allora ti muovi, figa.
1: Scusa, ho incontrato la mia ex moglie.
0: Scusa, te lo chiedo, ma perché sei sposato se sei omosessuale, Frocio?
1: Ma perché, Fedez?
0: Hai ragione, andiamo, ci aspetta al congresso. Vai, vai al congresso, culottone di merda.
5: Ladri, evasori.
6: Nemici dell'ambiente, state uccidendo il pianeta.
7: Persone di merda.
8: Nazisti.
9: Fate schifo.
1: Calma, signori. Un po' di rispetto per le istituzioni. In questa sala è stato spompato un presidente degli Stati Uniti. E che cazzo?
10: Frank!
1: Senatore Tampax.
10: Ben arrivato, Frank. La situazione è tragica.
1: Quanto tragica?
10: Beh, come pulirsi il culo con un riccio di mare.
1: Non lo faccio da anni. Comunque, vabbè, cosa abbiamo sul tavolo?
10: 3 righe e un pucciotto, Frank.
1: Parlavo delle scartoffie. Comunque, me le faccio volentieri. Cristo, che botta. Parla, vecchio coglione, parla.
10: I minatori sono in sciopero, Frank. Da 15 giorni. Vogliono più soldi. Il settore è al collasso.
1: Che stronzata. Infiltrate dei poliziotti travestiti da estremisti e fate scoppiare qualche bomba. Poi bastonate tutti gli altri dicendo di essere stati provocati. C'è altro?
10: Nelle scuole entrano sempre più armi. Gli studenti si sparano in classe.
1: Fate uscire dal gabbio un po' di spacciatori. E che cazzo. Gli studenti arriveranno a scuola fatti come le merde. Non avranno voglia di fare casini.
10: Ma così la criminalità organizzata farà i soldi a palate.
1: Avranno più soldi da investire nell'edilizia. E daranno lavoro in nero e senza garanzie a un sacco di immigrati irregolari.
10: Ma così arriveranno più immigrati regolari. Dove li metteremo?
1: A lavorare in miniera. Al posto di questi stronzi che vogliono l'aumento.
10: Sì, ma i minatori che prenderanno il posto?
1: Andranno a prendersela nel culo, senatore. Questa è l'America.
11: Bravo, Frank!
1: Grazie. Oh, era rimasto un sassolino. Detesto gli sprechi.
12: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuali dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.
13: Radio 105.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Grato Soglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito lui. Che c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Tu. Ciao.
4: A sorte.
5: Scitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatto lo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu,
6: cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro! Dai,
6: vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Aspetta. Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta spirit, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia. Vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
7: No! Se, ad avdai.

0: Giulio, guarda, vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri.
1: Ma no, ma vedi che sei stupido. Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein. Ehi, Frankie, sei contento? Le vuoi?
2: Meh.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, salve, io fisso il suo annuncio su stupido.it.
3: Di che cosa?
1: Di scarpe nere con
3: sì,
1: con fibbia TR100.
3: Sì.
1: Sì. Sì, scusi, io non parlo bene italiano perché sono scienziato tedesco.
3: Sì.
1: Sì, salve. Senta, volevo chiederti informazione. Che numero è di scarpa?
3: È 40.
1: Perché mi sembra molto resistente. È resistente come di scarpa?
3: Sì, sì, è in vera pelle, sì.
1: Sì, e lei
3: è in vera pelle.
1: Lei ha usato di scarpa?
3: Eh sì, pochissimo, è usata, però ho fatto mettere sotto tacchi e petti.
1: Quindi anche tiri forzata per mostro?
3: Sì, sì, perché l'ho fatto, ho fatto mettere sotto, se, in foto mi sembra che si vede pure.
1: Sì, io ho visto di foto, mi sembra di perfetta per il mio mostro. Senta, di lei riesce a fare ti spedizione?
3: Sì, sì. 9 euro viene quella spedizione là, ve la
1: ma
3: posso
1: anche
3: spedire.
1: Per spedizione di estero, di Transilvania?
3: Ah, estero.
1: Sì. Perché io sono di Germania, ma io ho trasferito in Romania perché ho ereditato di Castello de Mio Avo, di Dottor De Frankenstein. E ora io stavo di componendo mio mostro e stavo pensato che su di scarpe perfette.
3: Solo che non so quanto viene la spedizione per l'estero.
1: Per Transilvania. Perché dovrei... volendo, io potrei ti venire a prendere direttamente con mio ti mostro. Un attimo che vediamo se lui ha modo di organizzare con lei ti ritiro di scarpa.
3: Sì.
1: Un attimo solo, perché io ho dato fitta ieri con un grosso fulmine preco mostro Frankenstein. Tu puoi parlare con lui? Le scarpe sono!
4: Madonna,
1: le scarpe di Frankenstein!
5: 105. Lo Zoo di 105. Gnagnoco.

0: Cagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre connessi alla miglior frequenza dell'etere, in compagnia del vostro amato Maxino Pezzalino, a narrarvi il raccontino dello Zoo di Centocinquino. Anni 2000 e qualcosa, siamo a Pavia. Nello scorso episodio Marco è diventato braccio destro del Papa e su suo consiglio quest'ultimo ha dato uno schiaffo ad una cinese molesta. La Cina ha risposto creando il Covid. Il pipistrello maledetto è stato chiavato da Paolo Noyes che, tutto spaccato e stronzolato, è andato a fare una serata a Codogno.
2: E allora ragazzi, sulle mani in ca... Ta cazzo di tosse, cadai su, su... Divertentismo... Ca... Lanciatemi fazzoletti. Panico, papanico, papanico, starnuto. Ca...
1: E intanto in Vaticano...
3: Sa, Sua Santità, sono proprio contento di stare qua in Vaticano in mezzo a tutto il lusso e le sciccherie pacchiane. Casablanca vaffanculo.
4: Oh sì sì, anche per me ragazzo mio. Da quando sei diventato il mio braccio destro, i nostri indici di ascolto sono triplicati. Siamo la religione più ascoltata de Pavia e in culo a Linus.
3: Oh sì, va proprio tutto bene. Credo che nulla ora potrebbe fermarci se non forse una pandemia globale. Ma quella succede a ogni morte di papa. O no, Bomber?
4: Ma vai proprio sprutassare merda dalle risate. Porco di quanto te amo.
5: Scusate, Sua Santità e Sua Mazzolità.
3: Oh, Suor Tiziana, prego, entri pure, koala pieno di merda.
5: C'è una videochiamata dai servizi segreti cinesi.
6: Hola, popolo del mondo! Presto si diffonderà un virus che metterà in pianeta Terra in ginocchio! Abbiamo mandato il nostro pipistrello in Vaticano. Ci basta solo che una persona ne sia entrata in contatto per far sì che si diffonda tutto! Bye bye, viva Mao!
5: Abbiamo trovato il pipistrello morto e tutto sborrato nella camera di Sir Noyes.
4: Oh beh, quindi non è entrato in contatto con nessuno, giusto?
3: Un momento, dov'è Paolo? Yolanda mutanda sgommanda.
5: Oh, il cavalier Noyes si è recato presso Codogno per fare una serata.
4: Oh, sacrebleu.
0: Digicom 24, Breaking News.
7: Momenti di terrore qui a Codogno, dove a seguito di un virus germe merda sputacchiato dal noto speaker di RDS Paolo Federico Falgetta, che abbiamo identificato come paziente zero. Dopo la sua frande festa, infatti, è dilagata la piaga di tossi e starnuti. Si sospetta che la diffusione così rapida sia stata causata dagli amplificatori della TDK usati dal DJ mentre faceva la sua serata.
8: Acciù! Sono uno starnuto in sottofondo durante questo servizio TG, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: La città è stata completamente transennata e chiusa per il momento. Attenderemo sviluppi.
3: Oh, porca troia, merda, minchia, cazzo, cazzo, culo, merda, puttana, Mr. Fantastic. Ma perché fate tutto questo, bastardi mangiariso?
6: Oh, perché Papa ha tirato uno schiaffo ad una nostra connazionale.
3: E così voi avete creato un virus per vendicarvi in quello che sembra in tutto e per tutto un complotto su larga scala, Sassari Baldracca?
6: Ah, sì, sì, non potevi essere più dettagliato di così, sì, sì. In laboratorio abbiamo creato Covid, sì, perché Covid è stato creato in laboratorio, per usarlo nell'evenienza. E questa ci sembrava ottima occasione.
3: Non la farete, Franca. Lo dirò a tutti, gorgonzola, barbabietola, puttana.
6: Tanto non ti crederà nessuno, perché questa chiamata ve l'ha cancellata ed abbiamo già ucciso i testimoni e sostituiti con dei robot.
3: Cosa? Sua Santità?
9: Salve, Marco. Il vero papa non c'è più. Ora c'è questo. Cincischione. Cincischione.
3: Oh no, devo fuggire.
1: Marco, come al solito fautore e vassallo degli avvenimenti della storia del mondo, lasciandosi alle spalle il papa Cincischione, fugge in cerca di sguardi amici.
3: Fabio! Fabio! Cazzo merda culo!
10: Beh, Lin, cosa urli?
3: Allora, i cinesi hanno creato in laboratorio un virus atto a creare una pandemia globale, hanno ucciso il papa e sostituito con un robot e Paolo è il paziente zero. E i poteri forti non ce lo dicono, merda minca puttanaccia!
10: Beh, Lin, sì, Marco.

0: sociale Belin.
1: Ehi, figo come testo per una canzone di Sanghigni.
2: Modestamente sono il miglior autore d'Italia.
1: Comunque è tutto vero, cazzo stronzo cazzi.
2: Belin, Marco, dai, smettila di fare sempre il solito complottista.
3: Inga, raga, cosa mi sono perso?
1: Paolo, che ci fai qui? Non dovresti essere a Codogno.
3: In casi, a Codogno sono pazzi e non mi mollavano più, ma sono fuggito. Se devo stare in quarantena, meglio farlo a casa con dei vinili e dei porno. In cali imbiate.
1: Ma non hai incontrato nessuno venendo qui, spero?
3: No, no, in cani, sono fermato giusto in un autogrill.
4: Buonasera a tutta la cittadinanza dal vostro egregio Premier Conte. Sono qui per ufficializzare la massima allerta e decretare lo stato di pandemia. Il mondo è tutto sottosopra. Inizia la quarantena. Sulle mani!
3: Minchia, panico. Forse erano due gli autogrill. Magari tre.
5: Non perdetevi le prossime follie nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
6: Gnagno qua.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: I Puglieni.
10: Sulla stazione orbitante pugliena il tempo ormai è agli sgoccioli. Il varco dimensionale che deve riportare la popolazione pugliena al proprio sistema solare sta per richiudersi per l'eternità. Sono gli ultimi istanti disponibili per cercare un contatto con la popolazione umana che da troppo tempo rifiuta l'incontro ravvicinato del terzo tipo.
11: Boh.
12: Pronto?
11: Upa?
12: Sì.
11: Upa, c'è una domanda?
12: Pronto?
11: Labu. Labu, chi lo sorte?
12: Pronto?
11: Su Michele, tu?
12: Michele? No, ho sbagliato numero. Chi cerca? Mi scusi.
11: Un figli di care?
12: No.
11: Afa?
12: Mi scusi.
11: Un pacchion di mamma? Mok? Mok la bugli stessa, amo, eh? No. Upa?
13: Upa?
11: Quanto? Un pacchion di mamma?
13: Ja?
11: Cite?
13: Cite?
11: Cite morte viva?
13: Se sarà morto.
11: Sei figlio di Vincenzo, tu?
13: Sono figlio di Colini.
11: Afa?
13: Afa?
11: Afa, mocca ci te sarà morto.
13: Ma fa mocca la morte, tu, visto meno, tu, cazzo, vai.
11: Butto. Butto il tuo culo.
13: Oh, vaffanculo, hai un telefono, anche.
11: Sì, strunzo, tu?
12: Pronto?
11: Upa!
12: Guardi, ha sbagliato numero.
11: Un pacchetto di mamma?
12: Sì, l'ho visto passare adesso, va bene?
11: Labu?
12: Ciao.
11: Labu? Labu, chi lo desordo, tu sta? Non sta, ne, chi chiama questo?
12: Quanto?
11: Un pacchetto di mamma, tu, cazzo.
13: Un pacchetto di soro, tu, su feroce.
11: Afa.
13: Afa, un affangolo che ti è morto.
11: Afa, mo che ci te vive. Tu baci lo cazzo delle scimmie?
13: Sì, bevi sta banana, la vuoi?
11: La va culo di pecore?
13: Vaffanculo, chi ti porta?
11: Lo stesso assetto di cavetto, lo scaffo.
13: Ma la conosciamo, va?
11: Ma in tuo culo lo scaffo?
13: No, chiù.
11: Sis.
13: Sis, più la sua mo.
11: Si strunzi tu?
14: Sì, pronto?
11: Dici, Cicillo, che in culo c'è uno spillo.
14: Pronto?
11: Dice Zifrango che oggi è troppo stanco.
14: Pronto? Chi è che parla?
11: Un paccio una domanda, ma chi? Sei strunz tu?
14: Dice strunz?
11: Sei tu strunz. Tremone?
14: Sì.
11: Rocchione? Mangia la cazzo tu?
14: Mister Ricchione,
11: e tu lo pegni il culo a sassazzetto di cavet.
15: Let's do it!
14: Mister Ricchio, questo è un ghio.
11: E tu lo pegli nel culo a sassare il set di cavetto.
14: Mister Ricchio, questo è un ghio.
11: E tu lo pegli nel culo a sassare il set di cavetto.
14: Ah, in dove culo tu?
11: Moc, a chi te stravert? Moc.
14: E chi te muert?
11: Cite, muert a te.
14: Questo è un ghio. Turn it up! E si proprio Ricchio, una due volte, Leo.
11: Chi cazzo? Quella di mamma te. Lo mangi lo cazzo tu?
14: Ma chi sei, guarda?
11: Udo stronzo babato. Fanvarone.
14: Non so capi?
11: Bavarone.
14: Ehi, figa di carnau, se sto a monte, vedi che...
11: Stronzo, ti scaffa in culo la pistola.
14: Ma si parlo il telefono e non mi ne do, carnau?
11: Ma faccio una bocchina.
14: E se faccio un pombino, vieni. Vieni, vieni, carnau.
11: E ci mi fa?
14: Va a mo.
11: Ci mi fa? E ci mi fa?
14: Va a mo.
11: Rocchio.
14: Sì,
11: fate
14: un po', scherzo.
11: Rocchione. Lo mangio lo cazzo. But, but.
14: No, ci sta ricca quando è, ti sembra la cazzo, scherzo.
11: Ma capito un cazzo, parlo con lo cazzo mock.
14: Vieni, vieni.
11: Apa, a fanguro. Oh, due, tre, ma una. A fangula, amore.
0: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.